0: di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
2: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%, mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33%. Euro a 1,16,16 sul dollaro. Ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo. Non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. Però lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con la doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così ora la griglia scudetto.
3: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per il lotto scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? E se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutte il Como, poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
1: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è

0: risposta.
1: Il che la salvaguarda anche in realtà, perché, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi in versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, mezz'ora di frullatino, podcast Dez America a seguire. Siamo già prontissimi, vedo Carmelo Lauricella in regia insieme a Lorenzo Nespoli, obbligato a lavorare anche in agosto. Vai!

0: Andrew Spannaus, eccoci qui. Salutiamo il professor Nello Cristianini, che è venuto a trovarci dall'Università di Bath in Gran Bretagna per presentarci il suo ultimo libro sull'intelligenza artificiale. Si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Io partirei da qui, dall'inizio un po' del libro, perché questa è una storia che, se volete, inizia in Australia, a un'olimpiade dei matematici, quando viene dato un tema a dei geni della matematica che comprende anche un'espressione matematica molto nuova, linea soleggiata. Allora, vabbè, tutti questi matematici risolvono chi vince la medaglia d'oro, chi un po' meno bravo, eccetera. Contemporaneamente anche l'intelligenza artificiale risolve questi problemi. E l'intelligenza artificiale avrebbe vinto la medaglia d'oro, nel senso che li risolve in maniera ottimale. C'è un problema, che questo concetto di linea soleggiata l'intelligenza artificiale non l'aveva inserito nessuno come nozione. E allora da qui Nello Cristianini si pone la domanda: ma l'intelligenza artificiale può anche apprendere delle cose che non le sono state date come input?
1: È il tema del giorno, il tema del libro è proprio questo. Se questa macchina che stiamo costruendo è in grado di comprendere delle cose originali. Perché? Perché da un lato si ripete talvolta: ah, è solamente in grado di rigurgitare cose che ha letto. Un pappagallo. E dall'altro la osserviamo fare cose
0: nuove, cose inedite.
1: Ma a parte il concetto matematico inedito in quella domanda, ogni domanda alle Olimpiadi è inedita, perché altrimenti gli studenti l'avrebbero vista. Era disegnato tutto in modo tale che non c'era modo di rigurgitare niente, andava compreso. E la macchina ha preso le medaglie d'oro.
0: Ha compreso, il che vuol dire, da qui diciamo Nello Cristianini spiega come ragiona la nostra mente, e nessuno lo sa, cioè quali sono le connessioni neuronali per le quali noi poi sviluppiamo i nostri pensieri, e da qui bisogna capire quali sono e come funzionano le reti neurali dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, se fossero piccine piccine sarebbe facile dipanare la matassa, ma ormai gli ultimi modelli Mythos a 10.000 miliardi, la parola non c'è in italiano, trillions, 10.000 miliardi di connessioni. In quei numeri c'è scritta la conoscenza che ha assorbito la macchina addestrandosi, studiando. Andare a decifrare quello che c'è scritto lì dentro non è banale, ed è il lavoro di alcuni scienziati che da alcuni anni fanno solo questo.
2: Ma questo comunque è coerente con quello, almeno da come capisco io, con quello che ci hai spiegato l'anno scorso quando eri qua, anche nel tuo precedente libro, cioè che l'intelligenza artificiale non è che rigurgita, nel senso che insegniamo che 2 più 2 è uguale a 4 e ci dice io so questa cosa, no, sa che tutti dicono, e tutti dicono sempre che 2 più 2 è 4, e quindi no, impara che il sistema più o meno così lavora in termini di probabilità, e quindi non è che se gli facciamo una domanda su una parola che non ha sentito, allora finisce dire

0: veramente nello specifico sul tema della comprensione, cioè le macchine che comprendono. In che senso possiamo dire che una macchina comprende e non semplicemente calcola o elabora tutte le nozioni che gli abbiamo inserito?
1: Bravo, è anche una questione di linguaggio. Intanto diciamo che sicuramente non è un essere umano. Cioè l'idea che ci obbligano a distinguere, anche con la polemica di Veltroni, sembra quasi che la scelta sia, ma è un essere umano o è un pappagallo? Come se non ci fosse un mondo intero in mezzo, no? È ovvio che anche un gatto può comprendere delle cose. Allora vi do un esempio più banale. Se voi giocate a briscola, non so se giocate a briscola, gli americani non giocano a briscola.
0: No, però...
1: Io ho fatto una fatica ad addestrare entrambi i miei figli a giocare a briscola, che loro sono gli unici a scuola che giocano a briscola.
2: È una roba di forma mentis italiana.
1: Sì, bisogna conoscere. Però se il cane vi guarda che giocate a briscola e dopo un po' di tempo inizia a scodinzolare quando tirate su un 3 di briscola, voi direte, sto cane ha capito qualcosa, perché ha capito che conta qual è la briscola in questa partita qui, questo è un 3, il 3 vale 10... Se il cane scodinzolasse alla vista di un 3 di briscola, direste ha capito, non in modo umano, ma ha creato un concetto astratto. Questo tipo di cosa qui c'è ed è misurata. Guardare tanti esempi, creare un'astrazione, creare una gerarchia di concetti astratti e usarla per scodinzolare, questo è garantito.
2: E facciamo a livello di trillions e diventa una
1: bravo,
2: cosa proprio.
1: Bravo, l'effetto della scala.
0: Un ascoltatore, Nicola, va oltre e dice, ma potrebbe a questo punto politicizzarsi l'intelligenza artificiale, cioè elaborare anche un pensiero politico sulla base di una ideologia?
1: Questo magari posso parlare più avanti quando abbiamo messo un po' di basi. Se uno volesse chiederle di più che altro la politica è un fatto di opinioni, no? Però i fatti li sa, e se uno chiede risolvimi il problema di, ecco la politica, no? La macchina ha qualche soluzione.
0: Perché propone. La politica in teoria dovrebbe risolvere i problemi,
2: però,
0: non formarsi solo
2: delle... Io ho esperienza diretta, nel senso, io scrivo articoli in italiano, no? E invece di fare lo spell check, magari a volte metto dentro una cosa intelligenza artificiale, adesso se sono di fretta, controllami la grammatica se ho sbagliato qualcosa, no? E se io non dico al modello, stai attento a non cambiare nessun giudizio, nessun fatto che ho messo, quello cosa fa? Tende a ammorbidire tutto quello che scrivo. Cioè io metto un giudizio un po' duro su Trump o qualcosa, e siccome...
0: È democristiano, allora. Se è politicizzata,
1: sì,
0: in maniera...
1: Ma questa frase qui non è...
2: Tende a smorzare i miei giudizi e i miei concetti. Tende a fare questa cosa. Quindi, in un certo senso, è politicizzato perché è influenzato dal clima generale che trova.
1: Ma lì hanno una gran paura, no? Poverini. E già da decenni, già al tempo che c'erano solamente social media, continuavano a chiamare Zuckerberg al Senato a sgridarlo. Sì. Adesso hanno l'incubo. Da qualunque lato la macchina si esprima, qualche giornalista può prendere quella frase lì e dire la macchina ha detto questo. Il loro incubo ogni sera è che la mattina si svegliano e c'è uno scandalo. Quindi hanno istruito la macchina a non dire niente di controverso. Conclusione è, come dice Alessandro Milan, è democristiano.
0: Sono democristiano.
2: Quindi
0: però
2: io dico, non cambia nulla di quello che ho scritto.
0: Quindi la cosa importante, se ho capito, è che anche le big tech americane non è che puntano ad avere delle intelligenze artificiali più potenti, ma a lavorare proprio sul tema di come le macchine possono comprendere.
1: Devono... Per motivi di sicurezza ormai è chiaro, e c'è un famoso articolo di Dario Amodei che si chiama L'urgenza dell'interpretabilità.
0: Dario Amodei, quello che ha fondato Anthropic, con la sorella,
1: esattamente, che sono interessanti. Questo libro è molto basato sugli articoli pubblicati da Anthropic. Lui dice che è inaccettabile, secondo lui, che usiamo una macchina in questo modo, sempre più influente, e non comprendiamo il meccanismo. Dice, non è mai successo nella storia della tecnologia che non comprendiamo i meccanismi che usiamo. E quindi dice, bisogna investire per decifrare. Decifrare è interessante per motivi di sicurezza e di controllo. Quando la macchina dovesse superarci, dovremmo sapere come controllarla. Ma in più, al beneficio che ci risolve una controversia filosofica da quattro soldi che non serve a nessuno, ma che faceva venire i problemi all'ego di molti filosofi, se sta macchina è in grado di comprendere o no. Abbiamo dei dati, finalmente.
0: Infatti c'è il rischio, detto dalle stesse persone che elaborano l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale diventi un po' troppo potente senza che ne comprendiamo i meccanismi.
1: Quella è la causa dell'investimento. Il beneficio collaterale di vedere cosa dicono i filosofi è un piacere separato.
0: Infatti Anthropic ha una filosofa, ce ne parlavi, e guarda, un ascoltatore, Paolo da Treviso, forse si legano le due questioni, chiede: potete chiedere su quale tipo di morale si sta formando l'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista religioso, cattolica, ebraica, altro?
1: Esattamente la domanda. È proprio un bel... Il libro ha il terzo atto su questo, perché

0: Ora, bisogna dire, ci sono tanti modi di fare filosofia, e sono tutti belli, e sono tutti interessanti, però c'è un tipo di filosofo fra i mille che conosco di persona e mi dà un po' fastidio. È come è quello che va a vedere l'incontro di calcio sugli spalti dopo 90 minuti di partita, è finita? Va negli spogliatoi e spiega ai giocatori cosa hanno fatto. Questo a me serve a poco, perché loro sanno benissimo cosa hanno fatto, non gli serve questo, no? L'altro tipo, invece, è quello che fa qualcosa. Anthropic ha assunto la signora Amanda Haskell, dottorato in filosofia etica.
1: Perché? Perché lo ha fatto?
0: All'inizio volevano che si occupasse di dire alla macchina come comportarsi, cosa non fare. Loro pensavano, da ingegneri, questa farà l'elenco dei divieti. Non dire le parolacce, non insultare le minoranze. Questa ha capito subito che non esiste l'elenco dei divieti. L'etica non è un guinzaglio. Si spiega alla macchina, lei è incredibilmente coraggiosa, ha coraggio di farsi anche criticare. Si spiega alla macchina perché, qual è l'obiettivo, cosa vogliamo che tu sia, cosa ci aspettiamo da te. Ecco perché vogliamo che tu faccia le seguenti cose. È come una lettera a un figlio. Sembra pazzesco, addestrano la macchina su queste lunghissime lettere, che all'inizio erano segrete e lei chiamava internamente l'anima di Claude. E ora invece l'hanno svelato, è uscito fuori così per sbaglio. Quindi
1: Che cosa possiamo sapere di queste lettere? Cioè, che cosa...
0: Ah, ci sono delle frasi incredibili. Dice, non devi fare mai male a nessuno, anche se te lo comandassi io, per esempio. Oppure dice, non devi mai fingere di essere un essere umano con nessuno. Salvo che non sia un gioco di ruolo in cui l'altra persona è consapevole. Pensate com'è sottile. Ci si fida che la macchina distingua. È molto interessante l'approccio, perché sta funzionando.
1: Bene, insomma, è fondamentale trovare le domande giuste. In questo caso una filosofa che si mette lì, ragione giuste, che poi giuste. Chissà se sono giuste per decreto, se sono giuste in base alla filosofia e alla morale di quella persona, no?
0: È il coraggio che mi piace. L'idea è che da un lato abbiamo fatto sta macchina proprio col cacciavite, neurone dopo neurone. Nel libro lo chiamo il livello microscopico, è come descrivere un gatto in termini di atomi. E poi però emerge spontaneamente dall'addestramento un livello di mezzo, con i concetti, le idee che descriveremo dopo, le cose che la macchina impara quando vede la briscola. Lo chiamo il livello di mezzo, mesoscopico. Ma in alto, quando la macchina è abbastanza grande e complessa, c'è questo livello macroscopico in cui è più facile parlarle. È chiaro che non è un essere umano, è chiaro che non ha sentimenti, non ha identità, ma è più semplice istruirla e controllarla parlandola.
2: Quasi come i tre livelli di Platone, insomma, mi stai preoccupando.
0: Ai ai ai, Platone.
1: No, ricordiamo, siamo
0: 22
1: con...
0: 22 minuti dall'inizio ci è arrivato Platone.
1: Siamo con Nello Cristianini, autore di Forma Mentis. Tutti questi concetti sono ben spiegati. Nello Cristianini, devo dire, leggete il libro perché ha una capacità straordinaria, cioè quella di spiegare concetti complicati con degli esempi molto alla mano. Che è perfetto, no? Per cercare di capire tutti quanti quello di cui stiamo parlando, che sono questioni molto complicate. Per esempio, ti concentri molto nel libro sulle reti neurali, no? Che sono un po' l'equivalente della macchina del nostro cervello, l'equivalente per la macchina delle nostre reti neuronali. Che cosa sono queste reti neurali? Hai parlato di lasagne in questo caso.
0: Per tutta la trilogia dei tre libri precedenti ho evitato di... Adesso mi sono creato un casino. Ho evitato di parlare di reti neurali perché, secondo me, complica la lettura e non aggiunge molto. E tutti mi hanno sempre chiesto, editori, colleghi, giornalisti, firma copie, spiegaci sta rete. Io dicevo, secondo me ti rovino il libro. Adesso ho deciso, l'avete chiesto,
1: vi spiego cosa sono le reti. Adesso ve le beccate.
0: Però,
1: le reti neurali.
0: Se non vi piace, saltate il capitolo.
1: No, vabbè,
0: non muore
1: ma no.
0: Nessuno. L'importante è che se uno apre la testa di un animale, di una persona, un topo, e guarda dentro, nel cranio, non vede le idee, vede un tessuto biologico nervoso. Se prende il microscopio, vede delle cellule. Se le colora con col colorante giusto, vede i neuroni.
1: E infatti anche gli scienziati che studiano il cervello umano non è che capiscono esattamente quali siano le connessioni elettriche per le quali si sviluppano le nostre idee. No.
0: Noi queste cose le sappiamo da 100 anni, perché tra l'altro Camillo Golgi a Pavia le ha scoperte. Comunque il punto è che è una rete di neuroni. Si possono imitare, si possono simulare. Una rete di piccole cellule collegate fra loro con dei filamenti in rete, simulata in modo semplificato in un computer, computa. Si sa dal 49, sono decenni che sappiamo che si può computare simulando una rete di neuroni biologici. Ora l'abbiamo fatta con 10.000 miliardi di connessioni in un computer grande che ha 200.000 processori, che ha letto 500.000 libri, questo è il computer che si usa oggi, ma alla fine è una rete di neuroni simulata. Lì dentro, da qualche parte, la macchina sa che Milano è in Lombardia, Dove? Lì dentro, da qualche parte, si sa il concetto astratto di tono adulatorio, email fraudolento, software con un rischio di vulnerabilità.
1: Però non sappiamo dove, come nel nostro cervello.
0: E c'è della gente che è pagata per cercare di capire dove.
1: Però Andrew, scusami, perché in America, e ce l'hai spiegato anche sia nel podcast sia in questa trasmissione, ultimamente Donald Trump si dice abbia cominciato a nutrire dei dubbi sul superpotere di chi gestisce l'intelligenza artificiale? Che cosa esattamente lo inquieta?
2: Donald Trump è un profondo pensatore che si pone delle regole etiche su qualsiasi cosa che deve affrontare.
1: Deve fare il sarcastico sempre.
2: No, ecco, no.
1: Immagino che sia
2: scusa,
1: sarcastico.
2: Scusa, ero partito
1: conoscendoti
2: male.
1: Immagino sia sarcastico.
2: Adesso come un modello large language model, dice, oh scusa, non avevo basi per dire questa cosa, adesso dico un'altra. No. Allora, partiamo da questo. Le statistiche, i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, il dibattito politico, oggi ci dicono che c'è grande preoccupazione per l'intelligenza artificiale, va su più fronti. Potete ascoltare il podcast, dalla costruzione dei data center, la gente è arrabbiata perché consuma troppa energia, con troppa acqua, fanno queste enormi cose, preoccupati per i social media, per i modelli, come cosa fanno alle persone, e c'è preoccupazione per il lavoro, come cambia il lavoro, eccetera. Quindi se una statistica pazzesca, gli americani tra 14 e 29 anni, tra loro solo 18% si sente positivo verso l'intelligenza artificiale. 18%.
1: Quindi perché la novità spaventa?
2: C'è una
1: impaurisce.
2: Io ho un'altra idea di come si utilizza la tecnologia male, purtroppo, in molti casi. Nel senso, io non voglio parlare con una macchina di intelligenza artificiale quando telefono a una società, un'azienda che mi deve aiutare. Non voglio parlare con una macchina perché fa schifo e non mi dà il servizio che mi dà l'essere umano.
1: Chiaro. Okay. Anzi, io l'ho detto, sai cosa rispondo sempre alla macchina? Voglio parlare con un operatore umano.
2: Voglio parlare con un operatore. Ripeti. Poi lei ha tutte queste funzioni che utilizziamo, che sono eccezionali, e poi alcuni che vengono utilizzate per risparmiare soldi e complicarci la vita, e questo mi fa arrabbiare di brutto. Però, a parte questo, quindi c'è una pressione anche dai repubblicani nella società, dei conservatori, verso la politica, di dire dobbiamo andarci piano con l'intelligenza artificiale. Non è che possiamo avere questa deregulation, perché questo è stato l'approccio dell'amministrazione Trump, cioè liberiamo tutto, sprigioniamo tutto per essere più forti.
1: E adesso.
2: Però l'idea era facciamo una regola, un ordine esecutivo naturalmente, evitiamo il congresso, ma una regola che dice che ogni nuovo modello deve essere approvato dall'amministrazione. Poi hanno detto no, sarà in modo volontario, e poi non l'ha firmato alla fine perché qualcuno gli ha telefonato dietro le quinte e ha detto non farlo, dai.
1: C'è una domanda,
2: quindi alla fine non fa nulla.
1: C'è una domanda interessante in termini sociali più che funzionali, chiede un ascoltatore. È ormai abbastanza evidente che l'intelligenza artificiale sposterà il concetto di lavoro umano verso altre sponde, chiede questo ascoltatore. Non essendo una tecnologia di transizione, in che modo le persone potranno ottenere un reddito da un contesto lavorativo che funzionerà sempre di più senza l'uomo? È il grande tema, insomma.
0: È importante. Entrambe le cose sono importanti. Bisogna anche continuare il pezzo di prima. È tutto importante. La gente ha diritto di essere ansiosa e fanno bene essere ansiosi. Non è che siano a colpa loro. Per il lavoro e anche per la questione delle aziende che abbiamo detto. E secondo me l'ansia nasce, poi parliamo anche del lavoro, l'ansia viene fuori. Guarda, a me viene la storia della tassista di Sarzana. Io vado a Sarzana al Festival della Mente 2 anni fa, mi prende in macchina la tassista e mi porta al festival e mi chiede di cosa parlerà oggi. Io dico parlerò di intelligenza artificiale.
1: Aia.
0: No, mi ha chiesto la domanda più classica che sento in Italia. Ah, ma lei è pro o contro? Perché secondo me capita questo: se uno non comprende il fenomeno, il meccanismo, la meraviglia, la scienza che c'è dentro, l'altro modo per interpretarlo è Guelfi o Ghibellini. Siamo pro o siamo contro? Chi è il cattivo che devo combattere? È un modo per... E quando la stampa dice, ah, ma Trump, gli oligarchi... È un modo per non comprendere. Dire, ah sì, allora c'è un cattivo, lo attacco. Mi sono assolto dal dovere di comprendere i fatti. No? I fatti vanno compresi perché ci tolgono l'ansia. È veramente importante. Il mio unico obiettivo nel libro, uso le parole semplici, così lo capiscono tutti, passa la paura. Però il lavoro è un problema perché qua si parla di automazione. E automazione vuol dire fare il lavoro in modo automatico.
1: Eh sì. Allora, vero che ci sono degli ascoltatori, direi Antonio da Roma, buongiorno, se fate domande sintetiche il prof vi risponde. Grazie, Antonio.
3: Sì, ecco, allora, la prima quesito è perché l'Italia non si è dotata di un modello LLM nazionale paragonabile, non dico al Claude, a cloud, ma al Mistral. Il secondo è se, diciamo, avrà speranza ad avere l'intelligenza artificiale factory, perché entro dicembre la Commissione Europea deciderà dove allocare queste factory di intelligenza artificiale, e se il governo sta facendo qualcosa, ha capito l'importanza, che se noi non ci dotiamo di questa LLM l'Italia praticamente scompare dal punto di vista tecnologico.
1: Prof, grazie. Che dici? Grazie.
0: Secondo me è sempre meglio essere autonomi e partecipare. Uno strumento nazionale ci sarebbe utile, almeno a livello europeo, perché tra l'altro è utile anche avere uno strumento condiviso con gli altri europei, ma non dipendere da paesi terzi. Sarebbe utile per mille motivi. L'abbiamo visto oggi, come è facile oggi in questi tempi spegnere un interruttore, togliere l'aiuto.
1: L'Italia la vedi bella settata su questo, pronta? Ingaggiata,
0: diciamo, che
1: sta prendendo.
0: Io ho tanti amici che lavorano in questo campo e non hanno colpa di niente, ma è ovvio che siamo molto indietro. Parte della ragione è che abbiamo speso un sacco di tempo a spiegarci l'un l'altro: uno, quanto siamo bravi, e due, che sta cosa è una grande bufala. Ora, questa cosa non è una bufala e dobbiamo recuperare il tempo. Ma non c'è niente di male a recuperare il tempo invece che dimostrare che avremo ragione. È meglio
1: recuperare il tempo. Guarda, ho parlato di bufala. Siccome c'è Giampiero da Prato, che credo mi ha detto, non so, pensa che sia una bufala. Giampiero da Prato, no, non voglio anticipare.
4: Sì, buongiorno. Senta, le volevo dire, come la bufala intendo dire che noi se cerchiamo, andiamo su internet e cerchiamo un articolo qualsiasi, io faccio il tecnico, io mi ritrovo un sacco di articoli, tutti nome, cognome, indirizzo, eccetera, via, codice, tutto quanto. Ora, una di intelligenza è una parola, l'intelligenza non è una parola esatta, secondo me. Automazione la posso accettare, ma intelligenza no. Per fare il semplice motivo che l'intelligenza ha la persona che pensa, che
1: Giampiero, è esattamente il cuore di questo libro di Nello Cristianini, che ci vuole spiegare invece che adesso l'intelligenza artificiale ormai comprende.
0: Ma ha ragione Giampiero di Prato, perché se noi.
1: Però non è
0: non
1: solo automazione.
0: No, ma finora abbiamo parlato d'altro. Finalmente parliamo del tema. Do un esempio semplice e poi da sole generalizzate. Il caso semplificato degli scacchi. Il programma Alpha Zero, che nel 2018 batte da solo tutti i programmi scacchisti che erano già sovrumani per conto loro. In 9 ore di addestramento, senza alcun esempio di partita umana o regole umane, ha giocato contro se stesso e è diventato sovrumano. Cosa è successo qui? Ma la cosa importante è cosa non è successo. Così risolve la domanda di Giampiero. Non ha memorizzato regole umane perché non ne ha ricevute. Non ha visto esperienza umana perché non l'ha ricevuta. Non vince utilizzando la forza bruta, ovvero calcoli, perché computa molto meno che il suo altro avversario informatico, Stockfish, computava migliaia di volte
1: di meno. E quindi ha imparato.
0: Non solo, non ha memorizzato nemmeno le proprie partite, perché il modello è di gran lunga più piccolo dell'esperienza che ha visto. Unica spiegazione, ha generato un modello astratto del gioco, ovvero, avendolo poi aperto nel 2022,
1: sì,
0: un gruppo di scacchisti e di informatici hanno trovato il neurone che si attiva solamente alla vista di uno scacco matto, in qualunque posizione concepibile. Un altro neurone che si attiva quando si controlla al centro. Un altro gruppo di neuroni ha imparato che la regina vale quanto 9 pedoni, lo stesso numero che si dà agli studenti di scacchi. Questa macchina da sola ha generato un modello astratto di concetti collegati fra loro che l'aiutano a comportarsi bene in condizioni mai viste. Questa forma qui è come il cane che scodinzola quando vede la briscola.
1: Quindi vuol dire che ha imparato da sé. Ecco.
0: Imparare si fa da anni. Generare un modello astratto del problema e usarlo per comportarsi è una forma di comprensione, non umana, senza sentimenti, ma c'è. Applichiamo questo al problema più complesso di comprendere tutti i testi scritti del mondo, quello che fa Claude, e collegarli insieme. Dentro la macchina Claude si trovano altri neuroni, non questa volta attivati dallo scacco matto, ma attivati da concetti estremamente sofisticati. E dopo, se volete, vi racconto per convincervi che non è un caso di forza bruta o memorizzazione.
2: A proposito di trovare qualcosa di Anthropic, c'è il caso di Mythos, questo nuovo modello che si dice sia capace di scovare problemi, falli in tutti i sistemi elettronici, computer eccetera, e quindi addirittura hanno detto non pubblichiamo, non lo rendiamo pubblico perché dobbiamo capire quanto è pericoloso e proteggerci.
0: Ci insegna

0: tante cose questa storia e possiamo dirle tutte quante. La prima è questa: Mythos è l'ultimo modello della famiglia di Claude, il più avanzato di tutti, appena fatto, e il più grande, ma di gran lunga. Però è stato giudicato troppo avanzato per essere messo in pubblico. Lo hanno segretato il governo e le aziende. Perché? Perché è stato costruito per essere un bravo programmatore. Neanche non abbiamo parlato di questo. Oggi i computer programmano benissimo gli altri computer, veramente bene, e vengono usati in gran parte per generare la prossima generazione. Pensate a cosa abbiamo detto: un computer che genera il prossimo modello intelligente e un altro che viene usato per decifrarlo. Siamo in un mondo, negli ultimi 3 anni il mondo è cambiato. Ecco perché bisogna stare attenti a non dire cose antiche e banali. Sto molto attento io. Il mondo è cambiato. Le idee mancano. Le categorie per giudicare questo mondo. Ci serviranno i filosofi, quelli bravi, perché c'è da creare un altro linguaggio. Adesso Mythos ha imparato a programmare, gli è andato ad esaminare del software già esistente. È un software open source che manda avanti l'intera internet. È un ecosistema di software open source che usiamo da Mozilla, Firefox, ai programmi che leggono i file MP4, i filmini, i server, tutto open source. E lui ha trovato dentro delle falle, dei difetti, che messi in fila, non da soli, aprirebbero la porta agli hacker e bloccherebbero tutto.
1: Per questo è stata...
0: Dopo vi do un esempio cosa vuol dire mettere in fila, se volete. E quindi hanno preso paura, perché messo nelle mani sbagliate, nel giro di... Vi ricordate al tempo del 2000? C'era il famoso software bug, il bug del 2000?
2: Sì. Erano tutti terrorizzati. Cosa succederà?
0: Il Millennium Bug. Eppure tutti sapevano da anni che il 1 gennaio sarebbe arrivato. C'era il preavviso ed era comunque un problema. Questo è uguale, ma si chiama Zero Day. Quando esce abbiamo Zero Day Notice, preavviso. Questa macchina ha trovato una serie enorme di Zero Day problemi che sì.
2: E che si fa in quel caso?
0: Si blocca tutto e la macchina contribuisce a produrre le toppe per appezzare questa cosa finché è segreta.
2: Questo finché c'è un'etica di chi...
0: C'è stata chiarissima. Hanno creato un consorzio di molte aziende, banche e software. L'hanno chiamato Glasswing Project, c'è su internet. Questo consorzio di aziende insieme stanno testando tutto il software possibile delle banche, delle tre, per ripararlo. Ma non è che Mythos ha rotto, ha trovato una cosa che gli esseri umani non hanno trovato in 27 anni.
2: Va bene, professor Cristianini, ti ringraziamo. Sempre interessante chiacchierare di intelligenza artificiale con te. Ricordo che Formamentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, la trovate in tutte le librerie. Ora lasciamo la linea a una nuova puntata di That's America, perché il frullatino di Uno Nessuno 100.000 è già pronto per domani alle 9.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: i podcast originali di Radio 24.

0: Andrew, potresti portarmi a fare una gita a Dante?
1: In Virginia? No, io ti posso portare a Dant.
0: Ah, e non so, ad Atene allora potresti portarmi, ma sempre negli Stati Uniti, eh?
1: Athens, ce ne sono più di uno.
0: A San Francesco?
1: San Francisco!
0: Sì, vabbè, ma come parlate? Che arroganza, ma siete sempre così...

0: Yankee, perché?
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Eh sì, perché se avete intuito, parleremo in questo episodio dei bizzarri nomi di alcune città americane. Bizzarri, va bene? Va bene?
1: Ci divertiamo, sì. Beh, un po' ripercorre un po' la nostra storia anche. E quindi facciamo invece di keywords, facciamo key names.
0: Key names, attenzione, località, vediamo.
1: Primo e particolare, Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, no. No, vabbè, detta così sembra quasi... Vabbè, no, non farò dei doppi sensi, però ridiccelo.
1: Nouvelle-Angoulême.
0: Molto bene, poi...
1: Poi Dant, abbiamo già incontrato.
0: Dante.
1: Truth or Consequences.
0: Ma che è? Un gioco, cioè...
1: Dite tutti voi italiani Truth 5 volte di fila.
0: Va bene.
1: Intercourse. E se sapete bene l'inglese, state tranquilli, poi vi spiegheremo.
0: Va bene. Allora, i nomi delle città, o meglio dei paesini, non è che ci concentriamo sulle, vabbè, a parte San Francisco, le grandi città, ci sono effettivamente delle località che portano dei nomi un po' bizzarri, no?
1: Sì, ma andiamo dalle grandi città, da New York, Los Angeles, fino a Rome e Athens.
0: Roma e Atene, hanno inventato loro Roma e Atene, no, vabbè.
1: Per poi arrivare a nomi davvero provocatori, come abbiamo cominciato a accennare.
0: Partiamo dalla tua città, New York.
1: New York City, tipico con la new, no?
0: New.
1: Si va nel nuovo mondo, si metteva new davanti. Abbiamo tanti posti così, quindi arrivavano i coloni dal vecchio mondo e dicevano facciamo una nuova Amsterdam.
0: E infatti si chiamava così, new. Perché New York allora?
1: Si chiamava Amsterdam perché prima c'erano gli olandesi. No, era un insediamento olandese ai primi del 600, ma ancora prima era arrivato qualcun altro.
0: Guarda un po'.
1: Un italiano.
0: Eccolo lì.
1: Giovanni da Verrazzano, 2R2Z, nel 1524, e aveva chiamato quel posto Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, ma perché Giovanni da Verrazzano, italiano, deve chiamare Nouvelle-Angoulême? Ma poi cosa vuol dire?
1: Perché la famiglia del re che l'aveva appoggiato, sostenuto, era la famiglia Angoulême.
0: Ah.
1: Hai capito? Quindi questo italiano va a dare, poteva essere...
0: Cioè un prezzolato, un mercenario.
1: È così, vabbè, si sa anche Cristoforo Colombo è andato con i soldi degli spagnoli.
0: Sì,
1: no?
0: Ma voglio dire, cioè ha tradito un po', lo dico con rispetto verso gli eredi di Giovanni da Verrazzano, ma ha un po' tradito gli ideali italiani in nome dei patroni francesi e ha chiamato Nouvelle-Angoulême.
1: Oh, chi paga?
0: Chi
1: però
0: paga
1: non è rimasto così, è diventato New Amsterdam.
0: Ma meno male, Edgar Spannhaus è nato, I was born in Nouvelle-Angoulême. No, non suona bene.
1: Ci sono altri posti in America così e poi te li racconterò. Comunque, diventa capitale della provincia della New Netherland. Netherland vuol dire...
0: Olanda,
1: Paesi Bassi. Ma poi arrivano gli inglesi, prendono il controllo nel 1664 e danno il nome del Duca di York e quindi diventa New York.
0: Questa è una breve storia. Sì, effettivamente Nouvelle-Angoulême sarebbe stata più bella. Più bella per prendermi in giro. Ecco, il New... C'è un po' ovunque, d'altronde gli Stati Uniti sono un po' il nuovo mondo.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Abbiamo gli stati di New Jersey, New Hampshire, e se parliamo di stati vediamo molto utilizzare i nomi dei monarchi o dei aristocratici. Virginia, mio altro stato,
0: sì.
1: La regina Elisabetta, la regina vergine, Virginia viene da lì.
0: Quindi Virginia perché è vergine, va bene.
1: Carolina, North e South Carolina, sono femminili come nome in realtà da Re Carlo I. Primo,
0: perfetto,
1: ecco, l'ho fatto ibrido.
0: L'hai fatto fluid.
1: Maryland, Mary,
0: la terra di Maria.
1: Sì, che era la moglie del re Carlo I.
0: Carlo I quanti stati ha praticamente? Northern South Carolina, Maryland, vabbè. Quindi anche gli stati hanno questa origine. Poi, se ci spostiamo verso sud, veniamo alle città. Le città mi incuriosiscono, no?
1: Allora, il primo insediamento in Virginia, 1607, era Jamestown, dal re James I, James I.
0: Quindi la città di James.

0: Giacomo, insomma, dite voi per fare la vostra traduzione. C'è Charleston, South Carolina, sempre King Charles, Re Charles, ma al secondo questa volta.
1: Ah, ok. E poi Carlo I basta, aveva usurpato abbastanza città.
0: E ce ne sono diversi di Charlestown in giro. Quindi tipico del colonialismo, no? C'è un'estensione del paese originale, mettiamoci il marchio, no? Mettiamoci il marchio, il nome mio, il nome del mio lord, il nome della mia famiglia.
1: Parte Nouvelle Angoulême, niente, non ne esco da questa
0: ti piace troppo
1: da questa idea geniale di Giovanni da Verrazzano, devo dire. Nonostante Nouvelle Angoulême, gli altri nomi non sono stati cambiati, sono rimasti così. Non è che sono arrivati altri, poi gli americani hanno detto no, Jamestown, basta, via questi coloni inglesi, cambiamo il nome della città. No, sono rimaste. No,
0: questi nomi sono rimasti, però i nomi vengono da, hanno più provenienze, non c'erano solo gli inglesi, c'erano gli spagnoli, i francesi. No, se vai verso il Midwest e il nord, trovi molte cose da francese.
1: Sì,
0: per esempio, Detroit, Des Moines in Iowa,
1: è vero.
0: Eau Claire,
1: acqua chiara,
0: e Terre Haute. Terre Haute è un paesino nell'Indiana da cui viene una persona famosissima che abbiamo citato una volta in un altro podcast.
1: Beh, ma è famosa Terre Haute, cioè come città,
0: sì,
1: però. Sì, beh, è conosciuta.
0: Se Nouvelle Angoulême si sembra strano, anche Terre Haute potrebbe sembrare strano. Ma chi viene da Terre Haute?
1: Non me lo ricordo.
0: Larry Bird.
1: Larry Bird, grande, grande giocatore di basket dei Boston Celtics.
0: Ma ha vissuto lì da ragazzo.
1: E poi anche al sud ci sono.
0: C'è New Orleans, New Orleans, cioè Orléans, c'è Baton Rouge.
1: Baton Rouge, certo.
0: Quindi ce ne sono tanti.
1: I francesi hanno dato il loro.
0: Poi gli spagnoli, perché gli spagnoli avevano la Florida, una zona Florida.
1: Florida.
0: No? Quindi abbiamo in Florida, abbiamo St. Augustine, città più vecchia degli Stati Uniti, tra l'altro. Boca Raton,
1: dove si fa un grande torneo di tennis. Per...
0: Ecco.
1: Sì.
0: Seville.
1: Cioè Siviglia. Sì, Siviglia.
0: Miami. No.
1: No.
0: Miami no.
1: No.
0: In realtà perché? Miami viene da una parola indiana, degli indiani d'America.
1: Ah, non è Miami?
0: No, significa big water, non ti amo, mi spiace.
1: No, ma non è neanche italiana, neanche Giovanni da Verrazzano poteva mai Miami.
0: Ma Verrazzano però almeno ha un ponte, ancora c'è un ponte, quando è arrivi vero. A New York c'è il ponte di Verrazzano. Meno male, esatto. Gli è rimasto qualcosa, non si chiama il ponte Angoulême, quindi.
1: Ecco, nel Texas gli spagnoli più... per la vicinanza col Messico.
0: Sì, Texas, diciamo che era parte del Messico per un po' di tempo.
1: Quindi...
0: c'è San Antonio, c'è El Paso, c'è Amarillo, anche se dici Amarillo adesso.
1: Amarillo.
0: E poi nel West, California. Cioè in California è tutto spagnolo,
1: sì.
0: Los Angeles. Sacramento, San Francisco, San Tutto
1: non è una città.
0: San Tuttologo, era uno molto bravo.
1: San Tutto.
0: No, ma c'è Santa Barbara, c'è San Luis Obispo. Cioè San Luigi Vesco, insomma.
1: Scusa,
0: c'è davvero
1: italiani,
0: tanto
1: italiani?
0: Poi arriveremo. Gli italiani sono venuti alla costa est e hanno fatto altre cose.
1: E invece i nativi americani, attenzione, anche i nativi americani avranno lasciato qualche traccia, o li avete proprio sterminati tutti così, anche i nomi?
0: Tantissimo, sono dominanti in alcune zone. E negli USA diciamo ancora Indian Americans, indiani d'America. So che in Italia, quando ho scritto un libro poco fa, mi hanno detto no, non diciamo indiani in Italia, però in America si dice
1: noi diciamo
0: meno...
1: i nativi, perché per noi indiani sono più l'India.
0: Ma loro stessi usano meno adesso Native Americans e più indiani d'America. Indiani. Però vabbè, vi lasciamo influenzare la nostra lingua come pensate sempre di fare.
1: Basta
0: però.
1: Che non li chiamate pelle rossa.
0: Beh, qualcuno lo fa anche
1: qua. Beh, ci sono anche i Washington Redskins. Per esempio, non ci sono più.
0: Hanno cambiato nome diversi anni fa.
1: Ma per questione di razzismo, insomma, una parola... Sì. Diventata sconveniente,
0: esatto.
1: Pelle rossa.
0: Ma qualche squadra non vuole cambiare.
1: Vabbè.
0: Comunque molti nomi sono stati adottati dagli indigeni. Manhattan.
1: Come Manhattan?
0: Manhattan viene dagli indiani Lenape.
1: Che vuol dire?
0: Manhattan si riferiva alle caratteristiche, come se spesso succede in una lingua, danno il nome di un punto paludoso, un punto puzzolente, come a Chicago per esempio.
1: Quindi, non so, tipo dove c'è Wall Street, a Manhattan, il luogo...
0: È luogo?
1: Puzzolente, no.
0: No, Puzzolente è Chicago.
1: Ah,
0: io sono newyorkese.
1: Ho sbagliato.
0: Chicago viene da Chicacqua, nelle lingue Algonquin, che si traduce come aglio puzzolente o cipolla
1: allora,
0: puzzolente.
1: Non farò ironia forzata, ma anche Chicago, anche in italiano, sembrare.
0: Sì, mio panettiere di anni fa diceva io ci piscio.
1: Vabbè. Sì. No, nel senso che anche senza scomodare gli Algonquin, dall'italiano
0: bravi,
1: Chicago
0: bravi.
1: Potrebbe.
0: Vabbè. Il nome descriveva l'aglio selvatico che cresceva lungo il fiume lì.
1: Quindi l'odore di aglio per gli Algonquin.
0: Aglio. Okay.
1: Aglio.
0: Poi cosa succede dopo? Lasciamo a te.
1: Vabbè.
0: Ci sono tanti altri posti, Milwaukee, Mississippi, ma migliaia di altri towns, cioè di paesi negli Stati Uniti. E poi la metà degli stati ha nomi che vengono dagli indiani: Illinois, Kansas, Minnesota, Alabama.
1: Ecco, ripetilo bene il primo, che l'Illinois non si legge la S finale, tutti sbagliano, invece si dice Illinois.
0: Illinois.
1: Non Illinois.
0: Esatto.
1: Perché? Così.
0: That's America.
1: No, no, aspetta, vabbè.
0: Che sì, così pronunciamo.
1: È un po' così. C'è questo già sono tante belle curiosità che ci hai dato. Un altro filone di nomi? Un
0: altro filone è quello pragmatico. Ci sono tantissimi posti che si chiamano appunto in base alle caratteristiche geografiche. Qualcuno dice in America avete meno storia, quindi
1: qualcuno.
0: Chiamate le cose, definite le cose meno i nomi. Non è proprio così, però in parte. Ma sai che è uguale il nome per i più comuni negli Stati Uniti?
1: Per le città?
0: Sì.
1: Qual è?
0: Washington.
1: Ah beh, che originalità.
0: Vabbè, ma voi avete via Mazzini, chissà che cosa.
1: No.
0: Il terzo è Franklin, ma il secondo è di tipo geografico. Springfield.
1: Ma perché vi chiamate tutti Franklin, tutti Washington? Cioè, non come cognomi, come città.
0: Come
1: perché?
0: Città, come posti.
1: Ma è veramente perché come se noi chiamassimo le città Garibaldi, Cavour. Insomma, ma perché?
0: Ma voi avete i posti che vengono dai nomi dei posti che vengono dai nobili, se non sbaglio.
1: E dai nobili, dai latini anche.
0: Ho capito,
1: no?
0: Quindi forse sarebbe meglio
1: Cavour.
0: Utilizzare le persone elette democraticamente.
1: Poi sei a Cavour,
0: loro,
1: in provincia di Como, no? In provincia di Cuneo, no? In provincia di Bolzano, no? In provincia di Forlì. Cavour, tutti Cavour,
0: Cavour. Dappertutto. Noi abbiamo Springfield che piace tantissimo in Italia per via dei Simpsons, no? Ah, Springfield, dove è Springfield? In America sono almeno 34 comuni si chiamano Springfield e 90 locali. Alcune che sono località non incorporate.
1: Esatto.
0: Poi trovi Watertown.
1: Cioè la città dell'acqua.
0: Sì. O Riverside, è molto comune, vicino al fiume.
1: Come la chiamiamo? Vicino al fiume.
0: Sì. Fairview.
1: C'è un bel panorama.
0: Bella vista,
1: bella vista,
0: avete questo. Greenville.
1: Ma lo abbiamo, ma non nei nomi delle città, sono cognomi magari, Bella Vista. Greenville, cioè cos'è?
0: Greenville, dove c'è tanto verde.
1: Effettivamente dove c'è tanto verde... Non è un
0: Ville,
1: nome.
0: No, ma c'è il suffisso Ville.
1: Villa.
0: Come villa, che è simile, cioè è un nome molto comune dei paesi, ma non perché c'era la Villa Patrizia, necessariamente, che in Italia spesso era così, ma villa come villaggio.
1: Villaggio.
0: Comunque, sempre
1: sì.
0: La stessa radice, comunque.
1: Vabbè, insomma, però, a parte Giovanni da Verrazzano e la sua geniale trovata di Nouvelle Angoulême, veramente io devo approfondire solo questo. A parte il genio di Giovannino nostro, l'Italia dove è presente in queste città?
0: Ci sono tante città col nome italiano, c'è Naples per esempio.
1: Napoli.
0: C'è in Florida, c'è in Idaho, c'è in Illinois, c'è in Maine, quindi anche questi italiani dappertutto hanno fatto
1: Naples,
0: questi Naples.
1: Anche lì è dappertutto.
0: C'è Roma. In più stati anche lì, c'è Venice, quella famosa della California, no? Sei stato a Venice Beach?
1: No, non sono stato, però a Venice Beach.
0: E c'è Venice, Florida, che è, sai cos'è Venice, Florida?
1: No.
0: È la capitale dei denti di squalo del mondo.
1: Yeah.
0: Capitale mondiale dei denti di squalo.
1: Ma poveri, ma perché li togliete?
0: Perché sono i fossili lì sotto, okay. In quella zona lì, l'acqua tira su in continuazione questi denti,
1: okay.
0: Denti di squalo.
1: E poi quella località dove devi portare in vacanza, fare una gita.
0: Dant, Virginia.
1: Dante.
0: È un piccolo.
1: Dante?
0: No, non è per Dante, in realtà è per il fondatore che si chiamava William Joseph Dant, poi magari in origine veniva da Dante, non lo so, era un dirigente di una società di carbone, perché Dant è un paesino in mezzo alle colline dove io ho passato qualche mese. Nel lontano 1993, quando mia madre si candidava a governatrice della Virginia,
1: sì.
0: Io lavoravo con i sindacati dei minatori in quella zona,
1: sì,
0: lì.
1: Quindi si chiamava William Joseph Dante.
0: William Joseph Dant. Era un poeta, vabbè. Forse.
1: Dant. c'è anche una grande passione che avete per gli antichi romani, gli antichi greci. C'è questa passione in America. E quindi avete
0: Athens, troviamo
1: Atene,
0: Troy,
1: c'è anche Troia, la città di Troia,
0: Carthage. Viene
1: Cartago,
0: distrutto
1: ogni Cartago dell'Enda Est. No, Cartago.
0: Ah, Cartago lo sto dicendo in latino, va bene.
1: Cartago dell'Enda Est.
0: E non è un caso, perché devi sapere che l'antica Grecia e l'antica Roma hanno avuto una grande influenza nella prima parte della Repubblica Americana. Mm.
1: Si vede anche dall'architettura.
0: Infatti, a Washington e non solo. Ne parleremo un giorno, faremo un podcast su questo, perché ti anticipo, il focus, cioè l'attenzione nei primi anni degli Stati Uniti era non l'impero romano, ma la Repubblica di Roma e come creare una Repubblica. Repubblica duratura, che sarebbe durato più della Repubblica Romana.
1: Mannaggia. Insomma, a proposito di nomi strani, qualcosa ci hai detto, però adesso
0: c'è
1: vuol
0: un
1: fare
0: altro nome, che è quello che è il mio preferito, Truth or Consequences.
1: Ma cioè, che cos'è questo nome?
0: Nome di un comune, verità o conseguenze?
1: Cioè, abito a Truth or Consequences?
0: Nel New Mexico, sì. A me sembrava una cosa religiosa la prima volta che l'ho sentito, chissà che è strano, no? Ma in realtà era un presentatore radiofonico.
1: Ah,
0: che facevo
1: collega,
0: Ralph,
1: un collega Ralph, grande. Ralph, lo salutiamo, lo salutiamo.
0: Facevo un game show, cioè una cosa gioco in radio e poi in televisione, e ho detto: beh, io verrò a registrare la mia trasmissione lì, la vostra località, ma se date il nome del comune, il nome della mia trasmissione.
1: Sì, ma anche noi ce l'abbiamo questo gioco, obbligo verità.
0: Il gioco in America in realtà è Truth or Dare, in realtà.
1: Ah, okay.
0: Ma lui l'ha cambiato Truth or Consequences, dove devi fare delle cose molto strane, cioè ti faceva una domanda difficilissima.
1: Perfetto.
0: E poi dovevi fare qualcosa.
1: Quindi dove sei nato? A Truth or Consequences.
0: Truth or Consequences. Oppure, se parli di nascere, a me viene in mente Intercourse, Pennsylvania.
1: Cioè un altro comune, Intercourse.
0: Intercourse però è una parola, perché sai l'inglese, che di fatto significa rapporto sessuale.
1: Cioè ho avuto degli scambi, un intercourse.
0: Che strano, però in realtà nel 700 e l'800 indicava quella parola, indicava relazioni o scambi commerciali.
1: E ci sono magari battute su chi viene, cioè tu dici senza vengo dubbio. Da intercourse.
0: Senza dubbio, proteggiti che stai andando a Intercourse, Pennsylvania. Ma forse viene dal fatto che c'era un incrocio tra due strade, quindi si faceva commercio in quella zona,
1: sì,
0: lì, interazione.
1: Vale. Sì, non credo che l'abbiano messo per dire che lì, se no si...
0: No.
1: Poi altri nomi un po' così, per farci divertire.
0: Hell, Michigan.
1: Dove abiti all'inferno? Hell.
0: Sì, a Hell. Perché? Perché il fondatore di questo paese, una località, era uno, si chiama George Reeves, che produceva whisky e lui pagava gli uomini col whisky. No?
1: E allora?
0: E quindi le donne dicevano dei mariti, quando venivano pagati, he's going to hell again, no?
1: È andato
0: perché,
1: all'inferno.
0: Perché si ubriaca.
1: Va all'inferno, insomma, va di nuovo all'inferno. Ma cambiarli questi nomi, no? Vabbè, comunque Reeves ha deciso di chiamare la comunità.
0: Ma gli hanno chiesto, allora, visto che adesso diventiamo paese, come dobbiamo chiamare, visto che era la persona più importante? Lui ha detto, ah, non mi importa, potete anche chiamarlo inferno se volete.
1: E così
0: l'hanno fatto. E oggi puoi, sai, se vai sul loro sito di Go to Hell, puoi fare il sindaco.
1: Sì, you go to hell.
0: Sindaco per un'ora o per un giorno, pagando $100, fai il sindaco onorario per un giorno di Hell, Michigan, e ti danno il costume anche del diavolo, insomma, tante cose.
1: Beh,
0: simpatiche.
1: È stupendo, cioè. Ah, c'è il sito Go to Hell Me. Michigan.com.
0: Go to hell you, sì, va bene.
1: Go to hell me. No, me.
0: Go to hell me.com.
1: No, go to hell me. MI come Michigan, non vado,
0: sì,
1: io all'inferno. E questo è uno dei migliori. Non supera Nouvelle Angoulême, però. Ce ne sono altri, vediamo.
0: Ok, l'ultimo di cui parliamo è Boring Oregon.
1: Cioè noioso.
0: Annoioso. Si chiama così dal nome, però, del primo residente, dal cognome del primo residente di questa località era Boring, ed è gemellato con un paese in Scozia che si chiama Dull, che Dull vuol dire più o meno la stessa cosa, noioso.
1: Quindi noioso gemellato con noioso.
0: Boring and dull.
1: Vabbè, ma ragazzi, cioè, si parte da Roma antica per passare dai nativi americani, per arrivare, vabbè, francesi, spagnoli, ma Giovanni da Verrazzano. Poteva davvero fare la storia. Peccato che sia stata cancellata questa.
0: Peccato, vabbè, sono un po' la mappa della storia nostra, anche della cultura popolare, vediamo in alcuni casi.
1: Cioè, uno potrebbe arrivare a Hell, nel centro, si mette lì, nella piazza principale, e cosa urla?
0: That's America!

0: e del Sole 24 Ore. Sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
0: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
2: Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran che ribatte, Trump pronto a nuovi raid mirati su Hormuz. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni trovati morti in casa a Roma, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uccisione della 22enne italiana nella sparatoria rave party in Svizzera, arrestato un 43enne, avrebbe agito da solo. Serie A, la Roma fa poker anche a Lecce, pallavolo, azzurre ai quarti degli europei contro la Svezia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, il servizio.
3: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ieri ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati, che sarebbero stati tutti intercettati. Trump, dal canto suo, starebbe pensando ad attacchi mirati su Hormuz per limitare le capacità dell'Iran, nazione fallita, secondo il tycoon. Brent oltre i $90 al barile a causa della ripresa degli scontri. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles. Il ministro degli esteri iraniano Rajki ha intanto definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, ieri, entrando in una moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime ieri dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
4: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
5: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
4: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono, nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
6: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbandonato

0: sbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%, mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33%. Euro a 1,16,16 sul dollaro. Ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo. Non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. Però lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così ora la griglia scudetto.
2: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per il lotto a scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti, poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? Se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutte il Como, poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
1: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia, già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: ma che roba che si sono lasciati dietro sti greti. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io non se ci fo'.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
6: Sono contento che non vi siate fatti sfuggire l'occasione di ascoltare Leoni per Agnelli. Io sono ancora Manuel Agnelli come voce narrante di me stesso. Vi garantisco che questa sera ci sarà ospite una delle artiste più interessanti della nuova scena nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: Con grande piacere do il benvenuto a Marta Del Grandi. Ciao Marta.
10: Ciao Manuel, ciao a tutti.
6: Freschissima di pubblicazione del tuo nuovo album Dream Life.
10: Sì.
6: Tu hai una formazione a dir poco cosmopolita, hai studiato al Conservatorio di Milano, a quello di Ghent in Belgio, hai vissuto in Nepal, in Cina e a New York, e in questi tempi di confini chiusi e di caccia allo straniero sta roba qua ti rende un cattivo esempio, no?
10: Sì, esatto, infatti tengo un basso profilo di questi tempi, no, scherzo. No, sì, assolutamente, penso che la mia scelta è sempre stata quella di esplorare, di uscire dalla mia zona di comfort e insomma è stato fondamentale per il mio percorso musicale.
6: Ma tu parli anche cinese?
10: No.
6: Okay.
10: No, parlo solo l'inglese.
6: Perché io adesso sto facendo lezioni di ping pong con un maestro che è doppia nazionalità, è però originario della Cina, e ho imparato solo a dire Shida Sufi, che vuol dire sì maestro. E lo uso, lo uso soprattutto. Senti, noi appunto qui facciamo anche un po' di satira politica in generale, però volevo sottolineare un po' come la ricchezza di esperienze alimenti anche la tua musica, no? Non in modo didascalico, fra l'altro, è importante andare in giro, guardarsi intorno, avere influenze da parte di cose anche molto diverse.
10: Sì, per me è stato fondamentale, ma in un periodo mio, insomma, diciamo proprio di crescita personale in cui ero molto recettiva di qualsiasi ispirazione e insomma stimolo esterno, e diciamo che sì, nel mio ventennio non mi sono mai tirata indietro, tutte le opportunità che ho avuto per fare delle esperienze molto, anche molto strane se vuoi, bizzarre, l'ho presa, perché poi è anche vero che insomma a un certo punto non è più possibile, o comunque è importante anche fermarsi.
6: Assolutamente, sì, bisogna rielaborare l'influenza, se no non serve a molto. Però tu hai studiato canto lirico, hai fatto studi accademici di jazz, poi quando scrivi segui, sembri un po' seguire una massima geniale di un artista che è stato un tuo grande amore musicale, credo Charlie Parker, che diceva impara tutto del tuo strumento e poi quando suoni dimenticatelo.
10: Sì, assolutamente, io ho studiato molto Charlie Parker perché sono stata ossessionata dallo studio del jazz per qualche anno, cioè proprio, e quindi l'ho studiato moltissimo Charlie Parker, e poi a un certo punto ero arrivata a un punto in cui a livello tecnico ero cresciuta molto, però era diventata quasi una gabbia questa precisione e anche questa sovrastruttura mentale, per cui anche ero molto giudicante delle mie scelte istintive. E quindi a un certo punto ho dovuto sradicarmi da quello e adesso sono tornata quasi a scrivere in modo quasi da bambina, no? Facendo cose super semplici, scrivendo cose super semplici.
6: Bravissimo, io mi ci riconosco perché io ho studiato tantissimi anni pianoforte e poi alla fine ho cominciato a suonare la chitarra, che non so ancora adesso suonare, però mi ha liberato, mi ha liberato completamente, no? da quella impostazione lì. Mi girano i coglioni parecchio quando la gente giudica la mia tecnica chitarristica,
10: perché non è quello il punto.
6: Non è quello il punto, però per molti lo è ancora in Italia, un paese di Riccardoni,
10: sì, no,
6: comunque.
10: Beh sì, guarda, ti devo dire che probabilmente comunque con me proprio appendono lo scettro di Riccardoni al gancio, perché io infatti non so suonare per niente la chitarra, però la suono, perché alla fine poi è anche uno strumento che, non conoscendo così bene, si dà la possibilità di essere più libero.
6: Sì, soprattutto dal punto di vista compositivo, no? Perché fai veramente quello che vuoi, non quello che sai, no? È quello,
10: esatto,
6: che vuoi, che è una cosa, che è un risultato ancora diverso, se vogliamo. E siccome mi sento in vena di citazioni del tuo modo di scrivere, mi sembra che, per dirla con Walt Whitman, tu voglia dar voce alle moltitudini che ti porti dentro.
10: Wow, grazie, beh, bellissima suggestione.
6: In tema di Riccardoni, scusa, la sparo anch'io.
10: No, ma vabbè, è un tema sicuramente molto ampio, su cui potrei parlare molto, ma sicuramente è un

0: piccolo orticello, che poi non è più il tuo piccolo orticello, perché il tuo piccolo orticello è il mondo. Mi sembra naturale che tu abbia cominciato il tuo percorso con dei testi in inglese, no? Anch'io ho cominciato così, il passaggio all'italiano, mm-hmm. però per me è stato un momento fondamentale, perché in realtà noi eravamo in Italia, stava nascendo una scena veramente molto potente, molto forte, quindi l'eccitazione di avere un pubblico era ancora più grande, perché era un nuovo pubblico, una nuova scena rispetto a quello che c'era prima, e quindi ti sentivi parte di una mini rivoluzione, se vuoi, almeno di costume, no? Pensi che anche tu arriverai all'italiano prima o poi? Non ci pensi proprio, perché comunque è una parte della tua identità, eh? Cioè, voglio dire, è una cosa in più, no?
1: Sì, io poi infatti per tanti anni ho vissuto all'estero, per quasi 10 anni, poi sono tornata in Italia nel 2020 e adesso sono 6 anni che vivo in Italia, tra l'altro nel mio paese dove sono nata, quindi insomma sono tornata veramente alle origini e anche a riparlare l'italiano quotidianamente, insomma, e leggere in italiano e... insomma, avere riferimenti in lingua italiana quotidiani. E sicuramente a me interessa la lingua italiana. Uh-huh. È un po', sai, tu hai parlato di un periodo della storia della musica che hai vissuto in prima persona, che ancora noi della mia generazione guardiamo a quel periodo come se fossero gli anni d'oro, no? Della musica alternativa in Italia. E credo
0: perché lo erano,
1: esatto, no? Perché, cioè, senza dubbio lo erano. E quello che tu hai detto infatti mi ha fatto pensare, perché hai parlato di una scena di cui ti sentivi di far parte.
0: Sì.
1: Quello che un po' io trovo, sì, che c'è ancora un po' di strada da fare per me e anche in generale per lo stato dell'arte di questo momento, diciamo, è che quella scena alternativa di fermento e anche, cioè, proprio indipendente nel vero senso della parola, nel senso che non si fa condizionare dal mercato, non si fa condizionare da quello che sono le richieste di un algoritmo piuttosto che della TV, così non ha molto spazio al momento. Io credo che ci sia una grande, in potenza c'è molta energia artistica e musicale da parte degli artisti, insomma, della mia generazione e di quella più giovane, perché insomma poi non è che, cioè, non sono una Gen Z, diciamo, però che si sia creato anche, cioè, si siano creati tanti limiti a livello di struttura perché questo si possa manifestare. Ed è forse anche per questo che io non mi sono ancora davvero avvicinata all'italiano, perché non mi sento proprio parte di una scena che si muove insieme.
0: Okay.
1: Però sono qui per dire che a me l'italiano interessa e che spero di approcciarmi di più all'italiano in futuro.
0: Guarda, io ti dico che una nuova scena sta nascendo, te lo garantisco, perché ci stiamo lavorando un po' tutti per dare quel minimo di visibilità che serve, ma soprattutto quel minimo di autoconsapevolezza, in modo che la scena stessa si renda conto di esistere in qualche modo.
1: Certo.
0: Vedrai che nel giro di 2 o 3 anni, poi non è detto che tu ti senta parte di quella cosa lì, però nel giro di 2 o 3 anni qualcosa a livello di riferimento ci sarà, per cui comincia a lavorare con l'italiano.
1: Va bene, dai.
0: Senti, siamo al primo brano, no? Ti abbiamo chiesto di scegliere i brani da ascoltare, tu hai scelto Shaya Gray, un artista canadese che condivide con te una buona dose di cosmopolitismo, no? Cosa ci puoi dire di lei?
1: Lei è un'artista che io ho scoperto un anno fa con l'uscita di questo suo disco che si chiama Saya, quindi ha il suo self-titled, e mi sono innamorata di questo disco che ho ascoltato allo sfinimento nell'ultimo anno, perché è estremamente libero, molto molto eclettico, ma allo stesso tempo anche molto deciso, quindi ci sono tante derive stilistiche, di genere, di suono, ma allo stesso tempo c'è un'intenzione molto decisa. A me questa cosa io la trovo estremamente convincente, divertente e molto bella.
0: Grande. Allora ce l'ascoltiamo, il brano si intitola Shell of a Man e lei è Saya Gray.

0: Dream Life, la title track del nuovo album di Marta Del Grandi, che è nostra ospite qui oggi. Marta, c'è un elemento che mi sembra ti distingua da un certo mondo indie, e cioè il fatto che tu non segua i canoni dell'oscurità, cioè non sei caduta nella trappola che per fare certa musica è necessario essere pesanti. Condividi?
1: Sì, capisco quello che vuoi dire. No,

0: Totalmente, io penso che, anzi, mi sono un po'. Ho cominciato a essere me stessa nel momento in cui non ho avuto paura anche di essere buffa.
1: Certo.
0: E quindi forse questo disco in particolare è un po' un passo avanti su quello, cioè espormi di più come davvero sono, che nella vita, no? Sono una persona anche molto buffa, anche molto autoironica, ma anche molto seria. E a un certo punto mi sono detta, vabbè, come nella vita non puoi essere o totalmente una cosa o totalmente l'altra, io anche nella musica voglio essere così. Quindi sicuramente ci sono anche momenti introspettivi, magari ci sono anche dei brani che possono essere definiti scuri, ma sicuramente io non trovo. Nell'oscurità, nel buio non trovo il mio elemento, diciamo.
1: Beh, infatti io ti ho sentito usare aggettivi per il tuo obiettivo artistico come avventuroso, giocoso, che per certi aspetti sono termini che in un ambito possono addirittura essere eversivi.
0: Sì, assolutamente. Avventuroso, sai, magari è una cosa che mi è stata detta per i miei due dischi precedenti, perché appunto essendo eclettici e essendo che sperimentavano magari con anche degli elementi, delle derive, delle influenze diverse, poteva essere appunto visto questo, cioè un istinto, cioè una vocazione avventurosa. Poi a me piace dire che è giocosa, perché appunto, come ti dicevo prima, nel momento in cui non ho avuto paura di essere buffa, ho cominciato a scrivere dei pezzi che hanno cominciato a sorprendere anche me. In questo disco in particolare ce ne sono un paio, uno si chiama Antartica e un altro Neon Lights, che sono dei pezzi in cui davvero abbiamo giocato, cioè ci siamo proprio divertiti, a volte anche facendo una cosa. Magari facendo cose che ci sembravano un po' troppo, tipo vabbè dai proviamo, no? Proviamo a
1: Certo.
0: farlo proprio, a portarlo all'estremo, poi vediamo cosa si salva. Anche perché mi diverto molto a produrre, cioè per il momento in cui ho cominciato anch'io a produrre i miei brani, poi sempre con un coproduttore meraviglioso con cui lavoro, che si chiama Bert Vliegen, ed è belga. Da lì si sono aperte un milione di porte, perché nel momento in cui tu metti mano ai tuoi suoni, allora cominci veramente a definire il tuo suono.
1: Riconosco assolutamente quello che dice. Ho fatto un album solista dove ho suonato persino la batteria alla fine. Però è vero che cioè c'è una cura che non può avere nessun altro. C'è un'idea, se hai le idee precise, c'è una precisione appunto che non può avere nessun altro. L'importante è sapere
0: Sì.
1: un po' spippolare. Io non ho mai voluto impararlo negli ultimi anni, invece mi sono dato un po' una sveglia. Perché sennò combini casini, però appena sai muovere due cursori e usare un paio di plugin, secondo me è una figata immensa riuscire a mettere in mano anche i tuoi
0: Sì,
1: suoni,
0: perché
1: no?
0: cominci a scrivere, a mettere giù le idee nel modo più dettagliato che puoi. Secondo me, per me, questo ultimo disco, Dream Life, è stato interessante perché ho veramente provato a scrivere tutto quello che potevo. Cioè, ho scritto anche delle linee di basso quando io non so suonare assolutamente il basso, mai oserei, ma con la tastiera mi sono messa a scrivere tutte le linee di basso che poi ho
1: Certo.
0: fatto ascoltare al bassista. Abbiamo deciso che cosa tenere e che cosa non tenere, però già nel momento in cui hai musicisti. Io sono una cantante di formazione, no? Quindi per me arrivare dai musicisti e potergli cantare, far ascoltare le parti che ho in mente, già è metà del lavoro, perché poi loro capiscono l'idea che ho io in testa.
1: Ok. Senti, siamo al secondo brano. Ci hai indicato Stranger di Alan Sparhawk con i Trampled
0: Sì.
1: by Turtles. È un artista e un gruppo che vengono da Duluth, la città che ha dato i natali a Bob Dylan, se non sbaglio. Siamo in un ambito neo-folk.
0: Possiamo dire di sì, insomma, Alan Sparrow, che a me è piaciuto molto questo disco e anche il suo altro disco, sempre del 2025. Lui ha pubblicato questi due dischi solisti dopo aver fatto moltissimi dischi con la sua band, i Low, dopo la perdita della sua partner, storica moglie e compagna musicale, ha iniziato un percorso da solo, facendo due dischi completamente diversi, uno quasi trap, tutto con il vocoder, e uno super folk, che è questo. E io ho scelto questo brano che mi piace tantissimo, questo è stato uno dei dischi per me più importanti nell'anno passato.
1: Allora, Alan Sparhawk con Stranger.

0: Rieccoci insieme, io anche oggi sono Manuel Agnelli, purtroppo per me qui a Leoni per Agnelli sono con Marta Del Grandi. Marta, tu sei la dimostrazione che esiste vita al di fuori dei soliti canoni della musica mainstream e di quello che l'industria pensa che funzioni, anche se sei consapevole che alla fine il nostro è un lavoro e che se vendi un milione di copie la Fire Records, che è la tua etichetta, una storica etichetta indipendente inglese, organizza un party lungo un anno, no?
1: Sì.
0: Cioè, che rapporto
1: certo
0: c'è con i tuoi discografici? Che senti una differenza con quello che succede in Italia, per esempio? Sempre che tu sappia quello che succede in Italia, perché è così
1: allora,
0: tremendo.
1: Allora, esatto,
0: che...
1: io non ho mai firmato un contratto con un'etichetta né indipendente né major italiana.
0: Ok.
1: Per cui questa è la premessa.
0: Per questo hai ancora un bel colorito, diciamo.
1: Il mio primo contratto discografico io l'ho firmato 5 anni fa con la Fire. Per darti appunto un'idea di quanto sia ancora diverso, loro sono a Londra, quindi è ancora un modello anglosassone e anche molto un po' old school di contratti.
0: Okay. Mm-hmm.
1: A me è stato proposto già per iniziare un contratto di 3 dischi.
0: Okay.
1: E quindi io ho fatto per loro 3 dischi.
0: Che però prevede appunto un percorso perlomeno, no? Cioè 3 dischi non sono pochi, perché sono almeno 5
1: esatto.
0: anni di contratto, no?
1: Sì, esatto, infatti adesso è uscito adesso il mio 3° disco e siamo quasi a 6 anni
0: esatto.
1: dalla firma, e quindi comunque cioè, è una bella parte della tua vita che tu condividi con un'azienda sostanzialmente, perché di questo si tratta, e con un vincolo legale, perché anche lì di questo si tratta, e però allo stesso tempo, cioè, mentre magari per altri lavori non è così, nel nostro lavoro tu stai mettendo nelle mani di queste persone la cosa che per te è più preziosa, più delicata, più importante, che è la tua musica. Quindi sicuramente il rapporto con le etichette

0: scelte discografiche è un tema che è sempre presente perché è difficile avere sempre le stesse vedute. Io sono stata da un certo punto di vista fortunata perché sicuramente la Fire è un'etichetta che appunto vede le cose nel lungo periodo o almeno nel medio
1: Certo.
0: e quindi ha firmato me che io non avevo nemmeno il profilo sulle piattaforme di streaming, quindi cioè eravamo proprio iniziavamo proprio dalla pagina bianca. Chiaramente io venivo da una storia di musica gavetta, tantissimo live, tantissimo jazz, collaborazioni di già quasi 10 anni, quindi non ero nuova del mestiere, però sicuramente il mio profilo artistico a nome Marta del Grande era molto nuovo e loro hanno creduto molto in me. Infatti credo che piano piano abbiamo cominciato a raccogliere dei frutti che adesso con questo terzo disco cominciano a avere senso. Però sì, insomma, bisogna sempre anche fare i conti con quello che dicevi tu, cioè pensare, ok, se poi funziona veramente benissimo quello che faccio,
1: Certo.
0: sono proprio legata a questa azienda che
1: No, vabbè, ma
0: mi rappresenterà sempre.
1: allora, senti, io volevo fare dei paralleli perché in realtà sempre parlano di italiano e di inglese, no? E quindi di ambiti, non tanto di mercato, perché tanto appunto a livello di numeri vendono solo quelli che fanno streaming a catena di montaggio, se vogliamo, e poi grossissimi nomi, però se no non si vende un cazzo, parliamoci chiaro, e alla fine si va in giro a suonare, che è la cosa forse più bella e più sensata in assoluto. Però proprio per questo, io avevamo iniziato a cantare in inglese, poi siamo passati all'italiano, c'è stata una sorta di momento magico della scena italiana qua in Italia, poi noi abbiamo ricominciato ad andare all'estero facendo un sacco di tour negli Stati Uniti, in Europa, eccetera, eccetera, rimettendole le canzoni in inglese nel repertorio, ma l'attenzione più grande l'abbiamo comunque ricevuta cantando in italiano. Io mi ricordo che l'ultima tranche di tour che abbiamo fatto prima di diventare molto vecchi e stanchi era per il 70-80% in italiano e addirittura l'ATP di New York, questo festival molto bello, i Docs, facciamo tutta una scaletta in italiano, dall'inizio alla fine, tipo una quindicina di pezzi così, e la gente era entusiasta, anche se non capiva una parola. Cioè, non trovi che sia un po'... lasciamo perdere la commerciabilità, perché quello è chiaro che se non canti in inglese nelle radio, nelle televisioni, non ci vai lì all'estero, intendo. Ma non trovi che sia un po' una roba vecchia quella di catalogare la musica anglosassone e quella del resto del mondo ormai? Cioè c'è un'apertura
0: Totale.
1: mentale, no?
0: Penso proprio di sì, guarda, per me è totalmente sì anacronistico, ma e anche nei fatti secondo me le cose stanno cambiando, un po' perché vabbè con le piattaforme di streaming è cambiato un po' tutto e un po' perché c'è stata poi negli ultimi anni per esempio un'apertura anche alla lingua spagnola,
1: Esatto.
0: non solo del mondo Latin connotato come Latin, ma del mondo alternative, del mondo elettronico. Certo, non si può non dire il nome di Rosalia, perché secondo me lei è stata davvero un po' un tramite per questo, cioè è diventata talmente internazionalmente famosa che ha aperto un po' le porte anche alle altre lingue. Poi vabbè, anche alle lingue, le lingue strane, le lingue antiche, le lingue dimenticate, c'è un po' un ritorno anche a quello che in Italia, vabbè, insomma, ci sono stati degli esempi negli ultimi anni nel mondo alternativo, ma anche all'estero. Non lo so, io mi chiedo più che altro com'è possibile e quanto è anacronistico che ancora oggi non ci sia una vera e propria scena europea dell'alternative.
1: Lo so,
0: Perché io
1: è anche
0: tuttora, se
1: provincialismo, questo è.
0: molto, molto, perché ancora c'è questa venerazione per gli artisti che vengono dal mondo anglosassone, molto spesso anche in Italia io mi vedo penalizzata
1: Certo.
0: su line-up o su trattamento rispetto ad artisti che hanno comunque meno fan base di me in Italia. E questo è un atteggiamento, come dici tu, che secondo me va messo nella scatola del provincialismo. Poi, insomma, ci sarà tempo per cambiare, come dici tu, le cose cambieranno, ma che ci si evolva costruendo una forte scena europea, secondo me è molto importante, anche perché, diciamocelo, oggi come oggi, andare in tour negli Stati Uniti per noi è praticamente impossibile, è costosissimo, a livello legale, a livello di visti, permessi, eccetera, molto complicato.
1: Puoi fare il tour delle prigioni degli Stati Uniti in questo momento.
0: Si potrebbe fare il tour delle prigioni, che comunque sono frequentatissime, al momento c'è un sacco di gente in prigione.
1: Esatto.
0: E
1: Oh, scusate se questo è dark humor,
0: dark humor,
1: però è
0: però
1: veramente una cosa incredibile.
0: lì. Se potenziale fanbase alta, però allo stesso tempo noi siamo circondati da stati.

0: confinanti con noi, Germania, Francia, Benelux,
1: Certo.
0: Austria e anche l'Est Europa che sta crescendo molto, ci sono delle venue molto belle, dei festival molto belli in Slovenia,
1: Szeged, per esempio, a
0: esatto,
1: Budapest.
0: sì, esatto, in Ungheria, cioè comunque secondo me questo, la sfida di adesso e anche la grande opportunità di adesso è sviluppare una scena europea alternativa che comunica di più.
1: Bello, bello, bello. Fra l'altro, uno dei problemi però è che non siamo gli unici provinciali, perché lo sono un po' anche in Europa gli altri. Io ho visto che
0: Certo.
1: andando in giro per gli Stati Uniti, sia come supporter opening di band americane, sia come parte delle band americane, sia da solo con gli After Hours, ho visto che in realtà lì c'è una ricettività, se vogliamo, che non dipende tanto dal fatto che sei italiano, straniero, eccetera, eccetera. Non proprio così. Se vogliamo, nel nord Europa, dove in realtà io un po' di provincialismo l'ho trovato.
0: Sì, perché penso che il Nord Europa è ancora molto legato a queste dinamiche da alleati, non so, degli Stati Uniti. Sì, non so, io per esempio in Scandinavia sono andata forse una volta, sono andata una volta a Copenaghen e poi basta, non sono mai stata in Svezia a suonare, non sono mai stata in Norvegia, non sono mai stata in Islanda. Credo che sì, ci sia molta chiusura ancora.
1: Speriamo che cambi comunque. Grazie mille Marta, davvero.
0: Grazie a te Manuel, grazie a tutti e grazie insomma per questo spazio, questa opportunità.
1: Allora, intanto ci hai permesso di far ascoltare nuova musica in questa puntata, quindi grazie anche per quello. Ricordo che il tuo nuovo album Dream Life è uscito da pochissimo. Ringrazio e saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 in replica il sabato successivo alla stessa ora. E ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci congediamo, come di consueto, con un artista di carne fresca, is something else con the fields that I had.

0: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
1: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
0: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
1: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: Hashtag Autotrasporti.
4: Hashtag Autotrasporti, rieccoci con le notizie del lunedì qui da Radio 24, dedicate al mondo dei trasporti e della logistica, notizie e voci. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Questa è l'ultima puntata di agosto, puntata di un programma che, ci piace ripeterlo, non si ferma mai, come il mondo che racconta. E lo stesso accade per gli altri appuntamenti: il giovedì punto Autotrasporti, il sabato Container. Sono stati giorni di grande traffico nell'ultimo fine settimana per il nuovo atto del controesodo dalle località di villeggiatura alle città, circolazione sostenuta, code, incidenti, e al di là di questi periodi particolari, monitorare l'andamento dei movimenti delle persone e delle merci rappresenta un'azione, un parametro importante per vagliare i flussi rispetto alle infrastrutture utilizzate e quindi per programmare lo sviluppo strategico della rete. Da qualche tempo la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha varato l'osservatorio che raccoglie e analizza i dati e trimestralmente li aggiorna con un bollettino statistico. Sull'attività dell'osservatorio abbiamo intervistato Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del MIT.
5: Il Ministero ora monitora i flussi di traffico ricavando un dato, per così dire, unico, ufficiale.
6: Sì, diciamo che abbiamo messo a sistema un intervento che era già stato fatto per la realizzazione dell'osservatorio dei flussi di traffico, inserendo non solo quello delle persone ma anche delle merci, perché sappiamo benissimo che in Italia lo spostamento delle merci è prioritario, e anche in virtù del fatto che il Ministro ci ha dato l'input di avviare la procedura per la pianificazione, per il piano della logistica. È innovativo perché? Per uno, perché partecipano tutti i soggetti player principali che generano flussi di traffico, quindi a partire dalle autostrade, RFI, gli interporti, le dogane e su tutte le modalità, quindi ferro, aria, gomma e acqua. Poi è innovativo perché il MIT fa da centro collettore di tutto questo flusso di dati, vengono omogeneizzati e validati attraverso l'intelligenza artificiale per poi poterli dare in gestione agli operatori che si occupano appunto di progettazione, pianificazione, programmazione di infrastrutture. È utilissimo perché finalmente abbiamo un dato ufficiale emanato dal Ministero con dei report trimestrali che possono essere consultati sul sito del Ministero, e anche per capire in tempo reale gli effetti che potranno avere gli investimenti che noi metteremo a disposizione.
5: Quindi fondamentale per un piano per la logistica.
6: Assolutamente fondamentale per la raccolta dei dati per il piano della logistica, ma anche poi per la verifica degli effetti dell'eventuale piano che andremo a redigere. L'obiettivo ulteriore sarà quello di mettere in rete anche le regioni e, per carità, col tempo le province e i comuni.
5: E questo per le imprese può essere un elemento fondamentale anche per la programmazione dei servizi in un tempo complicato quale questo.
6: Assolutamente sì, tanto che abbiamo

0: poco prima dell'estate instaurato un rapporto diretto con Findustria, perché anche loro si stavano approcciando a un progetto simile. Quando hanno visto che noi l'abbiamo già realizzato, stiamo stilando un protocollo d'intesa per lavorare insieme e mettere insieme le sinergie.
1: Anche perché il dato relativamente ai flussi è sempre stato un dato non sempre certificato.
0: No, anzi, ciascun operatore aveva il proprio dato, anche perché spesso e volentieri non venivano considerate le merci, ma poi ognuno aveva le proprie fonti e non sono mai state omogenizzate. Questo produceva anche il fatto che a seconda del progettista si aveva un risultato diverso.
1: Qualche risultato anche un po' paradossale, contraddittorio.
0: Paradossale su alcune opere anche di rilievo.
2: Lungo la strada, non semplice, della transizione, elettrico e idrogeno saranno le energie del futuro anche per i trasporti su strada. In realtà sono già, seppur parzialmente, il presente. E allora facciamo il punto sull'utilizzo dell'idrogeno per l'autotrasporto e non solo. Al nostro microfono Cristina Maggi, direttrice di H2IT, l'associazione che rappresenta le imprese che nel nostro paese appunto si occupano di idrogeno.
3: La mobilità è ovviamente un settore di interesse per l'idrogeno, perché la produzione dell'idrogeno è volta sia all'utilizzo nell'industria che nella mobilità. Stiamo facendo grossi passi avanti per quanto riguarda la mobilità a idrogeno, infatti grazie, diciamo, ai fondi PNRR oggi da giugno 2026 abbiamo costruito la prima rete di stazioni di rifornimento in Italia. Si tratta di 21 stazioni di rifornimento per il rifornimento stradale e questo è proprio un tassello fondamentale per lo sviluppo della mobilità a idrogeno. Queste stazioni sono costruite, sono pronte a partire, è chiaro che adesso devono arrivare i mezzi idrogeno. Con le auto abbiamo già diciamo diverse auto disponibili, ma già da tantissimi anni. È chiaro che la mobilità a idrogeno non si sviluppa soltanto sulla parte, diciamo, delle auto, ma anche sulla parte degli autotrasporti, quindi ad esempio i camion. E qui le case automobilistiche stanno producendo e testando i loro prototipi. Dobbiamo arrivare a una produzione elevata di questi veicoli in modo tale che possa essere davvero una mobilità completamente sostenibile. Dall'altro lato è molto importante investire sulla parte della produzione dell'idrogeno affinché questo combustibile, questo vettore energetico sia diciamo sostenibile per il consumatore finale. Anche qui sono stati fatti degli investimenti per impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Italia, le cosiddette Hydrogen Valleys, che ci aiuteranno a produrre idrogeno rinnovabile che poi può essere trasportato ad esempio alle stazioni di rifornimento, che riforniranno camion e bus o auto. Quindi vediamo la mobilità a idrogeno evolversi sia per le auto che per i trasporti pesanti, ma anche ad esempio per il trasporto pubblico. Quindi nei bus ci sono già esperienze importanti come quella di Bologna, di Venezia, di Bolzano, già da tanto tempo, ma anche nei treni. La Brescia-Iseo Edro sarà la prima, diciamo, rete ferroviaria che partirà a idrogeno.
1: Tornando ai mezzi pesanti, che sono fondamentali per la nostra logistica, il problema è anche il costo però di questi mezzi.
3: Sì, decisamente, è un altro tema che stiamo affrontando anche come associazione. È necessario abbattere il costo del veicolo, perché chiaramente sul TCO generale di chi poi gestisce tutta la mobilità e gli autotrasporti non pesa soltanto il costo del combustibile, ma anche il costo del veicolo, e quindi stiamo spingendo affinché ci sia un supporto per coloro che vogliono effettivamente fare un ricambio delle proprie flotte a idrogeno, ora che le stazioni di rifornimento ci sono, perché ora che le abbiamo davvero si può partire con la mobilità a idrogeno anche per la parte dell'autotrasporto.
1: Un pieno di idrogeno quanto può costare?
3: Oggi non esiste un mercato dell'idrogeno, quindi non è un combustibile che ha un mercato, per cui non ha un prezzo di riferimento, per cui non è un dato, diciamo, che si può dare. È chiaro che oggi è un combustibile che costa di più semplicemente perché non abbiamo ancora impianti di grande scala. Tra l'altro è un combustibile che viene prodotto da energie rinnovabili, quindi dobbiamo far partire una macchina importante di produzione in grandi quantità di questo combustibile in maniera rinnovabile, in modo tale che si abbattino i costi. Inoltre è molto dipendente dal costo dell'energia elettrica e sappiamo che in Italia ha un costo elevato, quindi dobbiamo lavorare affinché venga abbattuto e abbassato il costo dell'energia elettrica in Italia, che è direttamente connesso al costo dell'idrogeno se lo stiamo producendo in maniera rinnovabile.
1: Si dice che ci sarà un derby tra il tir a idrogeno e il tir elettrico.
3: Ma allora, come associazione non crediamo tanto a questa, diciamo, a questo confronto, anche perché crediamo che davvero tutte le tecnologie possano contribuire in maniera complementare a una mobilità a zero emissioni, per cui secondo noi, insomma, ogni tecnologia troverà il suo spazio nella maniera corretta e poi sarà il mercato a decidere.
2: Mentre si attendono le decisioni della Corte di Giustizia europea sulla raffica di divieti e i tir imposti dall'Austria lungo l'autostrada del Brennero, il Tirolo persevera sulla strada delle limitazioni. Nel primo semestre 2027 saranno 11 le giornate in cui verrà attivata la regolazione del traffico pesante a Kufstein Nord, poco dopo il confine con la Germania in direzione Italia. In sostanza scatterà il numero chiuso per i mezzi pesanti, non più di 300 all'ora. Cargo aereo, dati in altalena alla luce delle gravi tensioni geopolitiche. E allora andiamo a vedere come vanno le cose a Fiumicino. Primo aeroporto per il traffico passeggeri, secondo per le merci dopo Milano Malpensa. Ci sono novità sul fronte delle infrastrutture a favore dell'intermodalità. Massimiliano Cardullo, Aeroporti di Roma.
4: Diciamo che il cargo si innesta in un piano industriale di Aeroporti di Roma e dell'aeroporto di Fiumicino, che sta investendo su un piano di sviluppo sostenibile con degli investimenti importanti, 9 miliardi di euro senza soldi pubblici. Per quanto riguarda il cargo, è un asset molto importante del nostro aeroporto. Stiamo crescendo molto bene. Ad agosto abbiamo un più 14% sullo stesso mese del 2025 e quasi l'8% in più su base annua rispetto all'anno scorso. Sono dei valori per noi molto importanti, molto significativi. Siamo un importante snodo logistico già per il centro-sud, cresciamo più velocemente del mercato italiano già ormai da diversi anni, stiamo potenziando sempre di più la nostra cargo city, stiamo intervenendo anche con degli interventi infrastrutturali per rafforzare l'intermodalità e l'accessibilità.
1: Quale in particolare?
4: Allora, stiamo lavorando rispetto a un nuovo svincolo che dovrebbe fare accedere direttamente dalla Roma Fiumicino sulla nostra cargo city, un investimento che rientra nel piano infrastrutturale di Aeroporti di Roma, quindi realizzato e finanziato da Aeroporti di Roma, e che ovviamente verrà restituito all'ANAS successivamente. È il cargo. E anche per questo è significativo, perché riteniamo un asset molto importante sul quale stiamo investendo molto insieme a tutti gli altri per cercare di raggiungere sempre i livelli di eccellenza.
1: Quindi il mezzo gommato passa da lì per arrivare?
4: Assolutamente sì, passerà da lì, sarà accessibile, non interferirà con il resto della viabilità, in quanto un aspetto molto importante che noi curiamo è quello di non pesare sull'accessibilità rispetto al nostro aeroporto e su tante altre assi viarie, e quindi anche dirottare il traffico gommato per farlo arrivare direttamente in cargo city, per noi importante, per non influire ed intasare l'altra viabilità.
2: Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, costiamo. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di Radio 24 dedicati a questo mondo: il giovedì alle 13.10 punto autotrasporti, il sabato alle 13.15 container. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
5: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
7: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
8: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17.

0: 7 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran che ribatte, Trump pronto a nuovi raid mirati su Hormuz. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni trovati morti in casa a Roma, ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uccisione della 22enne italiana nella sparatoria rave party in Svizzera, arrestato un 43enne, avrebbe agito da solo. Serie A, la Roma fa poker anche a Lecce, pallavolo, azzurre ai quarti degli europei contro la Svezia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, il servizio.
3: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ieri ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati, che sarebbero stati tutti intercettati. Trump, dal canto suo, starebbe pensando ad attacchi mirati su Hormuz per limitare le capacità dell'Iran, nazione fallita, secondo il tycoon. Brent oltre i $90 al barile a causa della ripresa degli scontri. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles. Il ministro degli esteri iraniano Rajki ha intanto definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, ieri, entrando in una moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime ieri dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
4: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
5: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
4: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono, nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
6: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%.

0: mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33, euro a 1,1616 sul dollaro. Ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo. Non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. Però lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così ora la griglia scudetto.
1: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per il lotto scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti, poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? Se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutte il Como, poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
0: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia, già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ginevra Fenies.
2: Non so se hai presente.
3: Sì, sì, ma dov'è?
2: Non c'è.
1: Oggi non c'è.
2: Succede.
1: Sei un po' dispiaciuto.
3: Beh, sì, avevo capito che eravamo in quattro, invece siamo in tre.
1: Forse addirittura avevi accettato perché sapevi che c'era Ginevra Fenies.
3: Cioè, siamo solo uomini, serviva un po'
2: una quota.
3: Un contraddittorio, quantomeno.
2: Mi sembra giusto. Allora, da anni, io e Beppe, sentiamo che esistono due mondi, due idealtipi più umani, che vogliamo condividere con Valerio Lundini oggi.
3: Ciao.
2: Ciao intanto. C'è una nostra amica che si chiama Marina Pierri, che è una scrittrice che è venuta anche in trasmissione da noi, che dice che esistono i piccoli salutatori e i grandi salutatori.
1: Facciamo due categorie proprio dello spirito.
2: Ontologiche.
1: Cioè, una festa, siamo, che ne so, 30 persone, siamo in una casa, a un certo punto cominciamo a salutarci perché stiamo andando via, no?
2: È fine della festa.
3: Sì, sì, sì.
1: Qualcuno scompare.
2: Esatto. Io sono un piccolo salutatore. Dico, ciao ragazzi, ci vediamo, prendo e vado via.
1: Qualcuno invece comincia a dire, ciao, adesso vado, sto andando, mettono la giacca e comincia. Ah, sai che ho visto sta cosa, sto ultimo, l'hai visto Tenet?
3: Ecco. Sì, sì, quelli con le spine, quelli che quando vanno rimangono aggrappati per salutare tutti.
2: Esatto, devono... ledere praticamente.
3: Sì, sì,
2: e
3: sì,
2: rimangono lì altre tre ore, quindi
3: certo.
2: Loro arrivano alle 9.05 iniziano a salutare per andare via.
1: Io sono quello, io comincio a salutare un po' prima perché dico, tanto tra tre ore andremo via, comincio
2: a salutare. Io impazzisco su sta cosa, Valerio, tu sei grande o piccolo salutatore?
3: Allora, guarda che mio malgrado, diciamo, dipende anche dall'evento, da dove sono, con chi sono.

0: se sono, cioè se, allora di solito tendenzialmente sono un grande salutatore che riassume, cioè se c'è una tavolata non è che mi faccio tutti, faccio ciao, cerco di guardare negli occhi tutti, però devi avere la fortuna di avere tutti nel tuo campo visivo.
1: Certo.
0: Se stai a una festa, a un posto con varie stanze, arterie, no, tendenzialmente cerco di essere un piccolo salutatore, anche se poi è difficile perché spesso salutano te,
1: certo.
0: Tu saluti quelli, cioè se uno mi passa vicino,
1: se li trovo, li saluto,
0: non vado, non attraverso due stanze per salutare qualcuno. E sì, questo è. Poi io ho una band e con loro abbiamo da
1: anni, i Vazzanicchi,
0: con loro abbiamo da anni detto questa cosa. Noi siamo sei.
1: Sì.
0: Siccome si finisce a suonare magari tardi, comunque prima magari facevamo anche feste private, matrimoni, quindi eri stanco, dovevi smontare, prendere l'amplificatore.
1: Ma i matrimoni, ragazzi,
0: è una roba divertente, faticosa. E noi ci siamo detti, ragazzi, se capita che stai vicino alla macchina con l'amplificatore, hai già chiuso la macchina, non è che torni alla villa,
1: no,
0: e ci sono, ragazzi,
1: errore.
0: Non ce ne frega niente.
1: Si va.
0: Abbiamo parlato tutta la sera, non è che serve il congedo.
1: Uh-huh.
0: Al massimo puoi scrivere sul messaggio: oh, ciao a tutti, sono andato.
2: Scusatemi,
0: via.
2: Ho avuto un problema.
1: E questo è una delle grandi dicotomie dell'essere umano,
0: sì,
1: perché ne esistono altre. Vorrei sottoportale, Valerio, giusto per capire. Allora, leggo subito i messaggi WhatsApp versus leggo dopo i messaggi WhatsApp. Cioè, quanti messaggi WhatsApp non letti hai sul cellulare?
0: No, non letti, io ne ho...
2: Zero, li hai tutti?
0: Ne ho tantissimi. Ed è una cosa che io neanche sapevo si potesse vedere. Cioè, qualcuno ogni tanto guarda il mio telefono e dice:
1: non letti.
0: Quanti messaggi non letti hai?
1: Ecco,
0: come, si fa a vedere quanti sono i non letti?
2: Qua sotto, guarda, io ne ho 51 ancora da leggere.
1: Allora,
2: trovi la chat, c'è un'immagine qua sotto.
1: Da leggere uno io.
0: Io...
1: Da leggere?
0: 7.
1: Ma
0: non può essere.
2: 51.
1: Procrastinatore nato.
2: Sì, se vuoi ti insegno come si fa a fare le cose dopo. Okay. È abbastanza facile, io faccio dei corsi sulla procrastinazione.
1: Madonna,
2: che arrivano un problema, una cosa così, tu guardi il problema e fai: vabbè, io prendo un caffè.
1: Sì,
2: dopo
1: sì,
2: se tu fai così, poi succede.
0: Procrasti il clown.
2: Cioè, non male,
1: me la segno. Vocali o non vocali?
0: È ovvio qua, egoismo, per mandarli i vocali, per ascoltarli.
1: Bravo Valerio, cazzo. Anch'io,
2: però scusate,
1: anch'io,
2: io mi sono chiesto, cioè, mi sono interrogato in redazione su un grande tema, e secondo me, siccome il vocale è un po' il simbolo del mansplaining, non so perché io lo vedo vicino alla zona mansplaining.
1: Sì.
2: Secondo me l'opzione trascrivi l'ha inventata una donna, che è un'opzione meravigliosa, stupenda e così pratica, per cui io ormai schiaccio solo trascrivi, cioè io non ascolto più i vocali, sto smettendo.
0: Sto cercando una lettura maschilista di questa affermazione per farla mia e non per accusare, per dire sì, perché effettivamente le donne non sanno ascoltare, non lo so, invece non mi viene. E però è comoda la cosa trascrivi. L'unico problema è che chiedo, perché non nel mio telefono
1: non l'hai usato.
0: Non c'è.
1: Ah.
0: Non c'è. Trascrive bene.
1: Cosa sei, il tuo cellulare nel 2000? Cosa succede al tuo cellulare?
2: Lo stesso, abbiamo più o meno lo stesso cellulare.
0: Mettimi sto opzione trascrivi.
1: Intanto che fai quella.
0: Cioè io adesso ho un vocale di questo mio amico, potrebbe bestemmiare o dire cose,
1: ma non diciamolo.
0: Però tanto le trascrive, non le sentiamo, al massimo le leggiamo.
2: Forse non ce l'hai attivato in questo momento.
1: Okay, attenzione.
2: Poi te l'attivo dopo
0: lo facciamo
2: con gli IT, chiamiamo.
1: Altra categoria: chi tiene in fondo da mangiare la cosa più buona o chi se la mangia subito?
0: Tendenzialmente ma quando mangi c'è primo, secondo, dipende.
1: Lo so, però nel piatto hai il boccone più buono, te lo tieni in fondo,
0: diciamo,
1: o te lo mangi subito?
0: Cioè se c'hai pasta con le verdure,
1: tieni
0: più buona la
1: pasta o le verdure, esatto.
0: Forse io tendo a lasciarle le cose che non mi piacciono.
1: Ah, proprio le lasci?
0: Io ho un po' i gusti che avevo da quando avevo 7 anni.
1: Che bello.
0: Il che è anche dei bro, cioè non fumo, non bevo, non mi drogo, ma dei conto non mangio verdure, non mangio cose sane.
1: Quindi menù college, pizza e patatina?
0: Tendenzialmente evito, perché poi ho problemi glicemici.
1: La
0: pasta, le cose, queste.
2: Cioè, cosa mangi? Qual è la tua dieta, scusami, in una giornata?
0: Cornetto e cappuccino la mattina, quando vado fuori, tipo stamattina. A casa ho dei cereali, devo dire, piuttosto sani. Sono dei Kruesli, si chiamano. Sono buoni.
1: È un nome che tu non puoi permetterti,
2: la U con i due puntini,
1: la
0: Kruesli. Poi che altro? A pranzo la pasta. Sì, non mangio in maniera molto metodica.
2: Quello che c'è, quello che c'è,
0: quello che c'è, sì. Però non sono purtroppo uno di quelli che si oggi mi faccio una bieta, mai fatto in vita mia.
1: Sì, una cosa chetogenica, quelle cose
0: no,
1: così.
0: Non so fare.
1: Ultima categoria, che per me è nel mio cuore: mi sveglio la mattina, rifaccio il letto, mi sveglio la mattina e il letto rimane così fino alla sera.
0: Mai fatto in vita mia.
1: Mai fatto.
2: Sono d'accordo.
1: Per
2: ci
1: me
2: rientri
1: siete
2: la
1: fuori
2: sera.
1: Da Urano proprio.
2: Ci
1: io
2: rientri
1: non
2: la sera.
0: No, ma se lo sapessi, volessi fare, lo farei. Ma non

0: i, certo. I articolo Vazzanicchi, come i Genesis.
1: Certo.
0: Eccetera. La cantante si chiama Iva, spazio, cognome Zanicchi.
1: Grazie.
0: Lei credo che lo sappia, perché lo sa, perché in un programma di Serena Bortone glielo dissero durante un'intervista e lei aveva detto sì sì lo so, perché quando noi suonammo al primo maggio lei guardava la TV e quando ha sentito dire ad Ambra ecco a voi i Vazzanicchi, lei ha detto ma come,
1: io sono qua non sono là,
0: esatto.
1: Sono una etrina ma non fino a questo punto,
0: esatto.
1: Che comunque
0: no,
1: lei...
0: però non abbiamo mai fatto cose assieme, speriamo
2: le farete, ma speriamo, quindi
0: speriamo,
2: cioè,
0: speriamo.
2: Stai lanciando
0: sì,
2: un po'
0: sì,
2: l'amo, cioè
0: però
2: se
0: non
2: Iva
0: vorrei...
2: ci sta ascoltando poi magari scrivile tu,
1: sì, sì, lo scrivo
0: in realtà, però non vorrei che fosse una cosa troppo citofonata, cioè di quelle vabbè sì, che deve nascere proprio una bella idea,
1: sì, che siete in un locale a bervi una birra,
0: esatto.
1: Entra lei che c'ha una serata e nasce qualcosa,
0: una gem come diciamo noi fighi.
1: Una gem con...
2: anche jammer,
1: mette anche gli occhiali da sole,
0: una gem,
1: ok, fantastico, solo per dire quello
2: l'hai messo.
0: Sì, ho messo gli occhiali,
1: allora perché... Valerio, se tornerai in teatro con il mansplaining spiegato a mia figlia, uno spettacolo appunto
0: simpatico,
1: non lo so.
2: Ma tu hai una figlia?
0: No.
1: Ah,
0: ecco, no, è un titolo.
2: È solo un titolo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma avrai mai una figlia? Vuoi avere figli?
0: Che ne so, capita. Sì, no, non sono, cioè, non sono contrario, però non ci sto neanche proprio lavorando, devo dire la verità. Però no, il titolo mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia. Premetto per chi vorrà venire allo spettacolo.
1: Mm-hmm.
0: Anzi, per chi non sa se vorrà venire, perché chi vorrà
1: va venire non, è,
0: non c'è, è un titolo e basta, ma non c'entra niente con lo spettacolo. È un titolo come i titoli dei dischi.
1: Mm-hmm.
0: È un'immagine che mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia, ispirandomi a un libro che ovviamente non ho letto, che è Il razzismo spiegato a mia figlia,
1: mm-hmm.
0: Che penso sia un libro che dice... devi odiare questi di questo colore, devi avercela con questi, penso che lo spieghi così,
2: non lo sai, non ho mai letto, cioè,
1: è
2: un libro che non conosciamo
0: e quindi no, lo spettacolo è un assemblamento di situazioni, cose che succedono, non è proprio un monologo, non è stand up comedy, è un insieme di situazioni, chiamiamoli sketches, e alcuni un po' multimediali, altri meno, alcuni musicali, altri insomma. È molto bello, cioè l'ho rivisto recentemente in un video che mi fatto, perché volevo ricordarlo, visto che è un vecchio spettacolo,
1: sì,
0: che non faccio
1: tre anni fa.
0: Sì, esatto. Me lo sono rivisto ed è veramente molto bello, cioè la cosa più bella che ho visto.
1: Stai facendo
0: in vita
1: una cosa
0: mia.
1: Odiosissima, vero?
0: Molto
1: me lo
0: bella.
1: Sai, vero?
0: Sto iniziando.
1: Ah, okay.
0: Devi sapere che ho iniziato da poco e voi siete tra i primi a incensarmi.
1: Che bello.
0: Perché non lo fanno, specialmente i miei conterranei a Roma. Se tu parli con persone di enorme successo,
1: sì.
0: Non sto dicendo di essere uno di essi. Se parli con
1: no,
0: persone...
1: inizia a incensarti per bene.
0: Bravo,
1: scusami.
0: Vedi che ancora,
1: dai,
0: vedi,
1: dai,
0: ancora
1: dai,
0: c'ho sto retaggio.
2: Dai, Valerio, che sei bravo.
0: Le persone che hanno dei grandi successi,
1: eh?
0: Tendono sempre a dire: ma no, ma vabbè, ma siano una cazzata. Basta adesso. Perché io. Voi
2: ha
0: conoscete...
2: tolto gli occhiali, eh?
0: Sì,
1: perché
2: chi ci ha ascoltato
1: perché
2: tolto gli occhiali.
1: Io
2: sta conoscendo quelli da Bluesman.
0: Io mando un messaggio a Emanuela Fanelli, che voi conoscete,
1: certo.
0: Una mia amica, attrice di successo, ha vinto non so quanti David di Donatello.
1: Cioè, è la casa piena.
0: Però comunque, quando gli chiedono, ma insomma, sì, David, lei fa sempre la battuta, non sanno proprio chi darli, l'hanno dati a me. Basta, Emanuela, basta. Zero Calcare, fumettista che vende quintalate di libri,
1: certo.
0: Ogni volta, ma no, ho fatto sta cazzata, vabbè, la gente ancora me la retta.
1: Basta.
0: Questa cosa di noi romani che facciamo finta che i capolavori di cui siamo artefici ci siano quasi caduti dal cielo, deve finire. Quindi lo spettacolo, il mansplaining spiegato a mia figlia,
2: bellissimo,
0: è un capolavoro.
2: Cioè, possiamo leggere? Guarda, voglio leggere delle
0: non
2: parti.
0: Non al punto da leggere il comunicato stampa.
1: No, adesso
2: leggo delle parti
1: già
2: di comunicato
0: attenzione,
2: stampa.
0: Il comunicato stampa incensa l'opera, ma non è scritta da me, è scritta dal comunicato stampa. Quindi ci saranno scritte cose come esilarante, irriverente.
2: No, meglio. Allora, tu sei
0: trionfo.
2: Un talento, diciamolo, tu sei un
1: talento
2: poliedrico,
0: sì, vero.
2: Fuori classe.
0: Assoluto, classe,
2: della
0: assoluto
2: risata inaspettata,
0: della risata inaspettata
2: che vanta ancora,
0: cioè, quando
2: prima.
0: Tu stai al bagno due giorni dopo
1: è la
0: dopo
1: risata
0: visto
1: sto
0: spettacolo, ha visto spettacolo, mi ha fatto ridere, poi a un certo punto
1: inizia a ridere
2: a casa, capito,
0: sì,
2: ero
0: sì,
2: a casa,
0: sì.
2: E ho cominciato a ridere.
1: Scusa,
2: infatti,
1: dov'è che ridi più spesso tu?
0: Io?
1: Cioè c'è
0: allora,
1: un luogo
0: bello,
1: in cui
0: bello.
1: Ti capita di ridere più spesso, tipo in bagno mentre stai...
0: Allora,
2: dovresti ridere mentre...
1: Non lo so, mi è venuto in mente. Mia nonna fumava,
0: vero,
1: in bagno.
0: È vero, tu dici ridere
1: così,
0: non grazie a qualcosa. Beh, dipende da quello. Io a volte penso a delle cose che mi hanno fatto ridere e mi viene da ridere in pubblico, magari sto a un bar, in treno. A me è capitato, cioè, però queste più che altro le ricordo. Poi magari,
1: certo,
0: quando rido a casa non è che...
1: Perché ti ricordi del tuo spettacolo e dici quel passaggio,
0: Madonna,
1: era
0: incredibile,
1: stupendo.
0: Quella cosa che è successa nel mio spettacolo, che sarà in scena il 14 e il 15 maggio,
1: esatto,
0: a Milano.

0: Roma il primo
1: Parigi.
0: giugno.
2: 9 giugno Madrid,
0: 10 giugno Barcellona,
1: Bruxelles. Ma chi ti viene a vedere all'estero?
0: Io non ne ho idea.
1: Perché? Cioè,
0: penso che siano italiani che vivono lì, perché non credo che un bruxellese abbia interesse a sentire uno spettacolo che, premetto, è in italiano.
1: Non è che fai l'inglese. La battuta in inglese non funziona.
0: No, mai.
2: Ma comunque, se ci fosse un ascoltatore di Bruxelles collegato adesso, esatto, dovrebbe comunque capire l'italiano per capire che tu stai dicendo che lui deve venire al tuo spettacolo.
0: Questo, se non lo diciamo in mio papà ogni tanto mi dice, quando ha visto che faccio questo tour europeo, quindi ci saranno delle date a parte quella di Milano,
1: Londra,
0: Roma,
1: Berlino.
0: Mio padre fa: ma la fai, lo fai anche in inglese? Io faccio: no papà, perché comunque chi viene è italiano. Lui fa: sì, però fallo un pezzo in inglese. Faccio: ma se il pubblico è italiano, perché a un certo punto devo fare, non è che dici, sai, una piazza all'aperto, passano delle persone, allora a un certo punto fa: my name is Valerio Lundini, do you know what? Cioè, gli italiani pensano: ma che è scemo. Gli inglesi comunque hanno visto uno che fino a 2 secondi fa parlava italiano, che a un certo punto gli fa sto regalo.
1: Certo.
0: Però papà insiste e
2: mettila sta cosa, dai.
0: E mo la metto, dai.
1: Ma tra l'altro volevo dire che il luogo comune che oggi volevamo aprire con Valerio in questa puntata è Spiegati Meglio, che è perfettamente, diciamo, in sintonia con quanto stai dicendo. Anche perché, cioè, allora, il netto delle battute poi tra mutate in inglese, quando noi abbiamo visto una pezza di Lundini su Rai 2, giusto?
0: Rai 2,
1: io penso che la buona parte delle persone che non ti conosceva ha detto: ma che cacchio sta facendo questo? Cioè, quanto è difficile comprendere anche l'ironia che tu porti sul grande schermo, che poi ha un pubblico molto molto vasto. A teatro ti vengono a vedere perché ti conoscono, ma in Rai ti scanalando,
2: cioè, ti hanno capito subito o ti hanno capito dopo?
0: Allora, a teatro credo che anche chi non ti conosce, una volta che stai a teatro, capisci tutto. Sì. Perché comunque c'è un'attenzione diversa.
1: Entri,
0: cioè,
1: in
0: poi
1: un mondo
0: io
1: a
0: poi
1: parte.
0: Non ho mai pensato di fare cose così inaccessibili. Ma è anche vero che nel programma che tu hai citato c'erano delle cose molto strambe, che io stesso non è che le ritenessi comiche quanto stranianti,
1: paradossali.
0: Esatto. Però credo che c'è un po' questa tra il pubblico, c'è un po' questa cosa che si sono autoconvinti i più giovani, che i più grandi non abbiano capito quel programma. In realtà i grandi fanno zapping, e quindi giustamente, se io vedo Victoria Gabello che si picchia con Ambra Angiolini in TV, una cosa avvenuta, io se faccio zapping penso: queste due si stanno menando,
1: certo.
0: Fine.
1: Cioè, poi hanno un livello di lettura di un certo tipo.
0: No, ma a tutti noi, cioè, se facciamo zapping e vediamo che alla prova del cuoco a un certo punto Antonella Clerici spacca una lampada a terra, tu pensi: è successo qualcosa di strano, questa tipa è pazza. E questo non è che lo fai perché sei anziano, perché sei grande, perché semplicemente stai vedendo un frammento di una cosa e non hai modo di contestualizzarla.
1: Certo.
0: I più giovani vedevano la stessa cosa su YouTube, quindi quella lampada spaccata, quella rissa tra la
1: Angiolini
0: e la cosa
1: e Victoria,
0: la vedono e dicono: ah, queste sono matte. Poi leggono i commenti e dicono: ah, è tutto finto. Poi vedono i video correlati, vedono che ci sono altre situazioni surreali.
1: Certo.
0: Quindi su internet, quindi i più giovani che usano magari quella fruizione lì, hanno più modo di capire le cose perché gli si contestualizzano di fronte.
1: Certo.
0: Se io faccio zapping e vedo io che inseguo un nano con una mazza da baseball,
1: certo,
0: che è in una puntata di una pezza di Lundini, oddio, io forse lo capirei che è finto. Perché se vedi uno che insegue un nano con una mazza da baseball.
1: La TV è un sistema chiuso, giustamente, a meno che non lo stai guardando con qualcuno, non hai il commento.
0: Però
1: vivo.
0: Per me è bello quello. Cioè,
1: certo,
0: a me divertiva il fatto che, cioè, il fatto che in quel programma non c'erano le risate del pubblico, cercavo in tutti i modi di non far percepire subito che fosse comico. Poi in alcuni momenti era chiaro,
1: certo,
0: esteticamente. Però sì, in quel tipo di racconto lì del programma Una pezza di Lundini era anche divertente il fatto che la gente non ridesse subito, ma si chiedesse per qualche minuto: ma che è successo?
1: Certo.
0: E quindi ho parlato bene del
1: sì,
0: blog.
1: No,
2: sì,
1: sì,
2: sì. Posso dire, sei molto bravo anche a parlare delle tue cose.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Grazie, grazie.
1: Sì, ma devi prenderti i meriti di tutto questo, non devi rimanere
0: umile. Piano piano lo faccio, piano piano lo sto
1: facendo. Vuoi soffiarti il naso?
0: Volevo farlo.
2: Puoi soffiarti il naso, perché comunque è
1: una puntata non sense.
2: È
1: una puntata non sense.
0: Lo faccio vicino al microfono.
1: Vai, vai.
2: Se puoi.
1: Madonna.
0: Ah, piacevole, si è sentito anche il momento.
1: Sì, sì, posso dire.
2: Perché si carica e poi lascia andare
1: dire,
2: tutto.
1: Sei stato bravo anche in questo, l'hai fatto proprio bene.
2: Posso dire.
0: Ti ringrazio.
1: Sì, ma veramente.
0: Puoi leggere qualche aggettivo che sta sul comunicato stampa?
1: Comunicato stampa.
2: Stavo cercando prima se ci fosse qualcosa.
1: La prima riga è meravigliosa.
2: Perché c'era una frase che mi aveva fatto volare a un certo punto, purtroppo non l'ho sottolineata.
0: Dovevi.
2: Ma vabbè, diventa immediatamente virale, questo non è un grande
0: mamma
2: complimento.
0: Mia,
2: beh, consolidando il ruolo di Lundini come una delle voci più originali e trasversali della comicità contemporanea.
1: Come ti senti trasversale?
0: Trasversale vuol dire che tipo c'è una fila che mi capisce solo uno, la seconda fila mi capisce solo il secondo, la terza fila mi capisce il terzo. Quella è la trasversalità, non lo so.
1: È tipo un gioco, è meraviglioso. Senti Valerio, la cifra dei luoghi comuni, noi siamo il programma dei luoghi comuni, è che non stupiscono, perché sono talmente banali, sai già come funziona il meccanismo mentale, che ti aspetti che se io dico, per esempio, i gay sono sensibili, diciamo,
2: io conosco Riccardo, è la persona meno sensibile che esiste in questo
0: luogo.
2: Io non
0: ho mai pensato che i gay siano sensibili.
1: Però è un luogo comune, appunto.
2: Tu non sei sensibile.
1: No, assolutamente, infatti vengono disattesi il secondo dopo i luoghi comuni.
0: Oh, ho conosciuto un gay insensibile.
2: Eccolo qua.
1: Sono qua.
0: Eccoli qua.
1: Mi hanno tolto la sensibilità da quando sono nato, ma... E tu riesci a stupirti ancora di qualcosa? Perché poi alla fine quello che tu fai crea un sacco di stupore, secondo me, tra chi ti vede. E tu riesci a stupirti?
0: I luoghi comuni divertono molto e mi piace pensare che siano sempre veri.
1: Ah, cioè un mondo fatto di luoghi comuni che sono veri?
0: Sì, sì, sì. Ma alla fine sono veri. Cioè, perché questa cosa dei gay sono sensibili, secondo me, nasce più da una sorta di piccola omofobia che ti fa dire... Diciamo che sono sensibili.
1: Sì, io non ho niente per contro,
0: non dire,
1: ma...
0: Esatto, è come... Però secondo me tutti gli altri sono veri. Cioè nessuno ha mai detto, che ne so, oh, i genovesi sono puntualissimi. Ma non perché non lo siano, perché non è mai capitata l'occasione di dimostrare questa cosa. Nessuno dice...
1: Pensavo fossero tirchi i genovesi.
0: Esatto, perché è vero. Perché è vero. Di tutti i posti ci sta sempre...
2: Anche se questa il nostro frase, regista genovese Andrea Roccabella è una persona molto generosa.
0: Ma non vuol dire che non esistano eccezioni. Si parla di luoghi comuni, certo. Questa è una cosa con cui io litigo spesso con le persone. Quando dico, non so, alla mia fidanzata che guarda che secondo me Coez ha un pubblico più femminile che maschile, lei dice: ma che c'entra? C'è sta, cioè, Flavio, l'amico mio, che cavolo me ne frega di Flavio? È un'eccezione.
1: Il
0: calcio è uno sport che è seguito maggiormente dagli uomini. Poi io non lo seguo, e sia chiaro, non sono omosessuale. Ma
2: che cazzo c'è?
0: Ma no, vanno spiegate alcune cose.
1: Sono omosessuale e non seguo il calcio, quindi sono conferma di quanto dice
0: Valerio. È un attimo
1: Valerio.
0: Che se su quel coso ci scrivi Lundini è sensibile, la gente si fa due conti.
1: Esatto.
2: Tra l'altro, scusami, in questi 100 minuti
1: 100
2: non stop.
1: Minuti.
2: Non stop.
0: Ma che vuol dire non stop?
2: Aspetta, se 100 minuti non stop di nonsense, e poi
0: quindi
2: ti faccio una domanda. E poi ti farò anche una domanda.
0: Ma,
2: scusami, effetti speciali multimediali, incredibili sketch surreali lontani dai luoghi comuni.
1: Quindi,
2: parlare dei luoghi comuni. Sto spettacolo,
1: giusto, ragazzi,
2: devi starci lontani dai luoghi comuni. C'è scritto qua
0: Diana, che è l'ufficio stampa. Sì. Dammi un attimo, devo avere contezza di quello che viene scritto.
2: Ah, poi sti fogli te li regaliamo.
0: Ma ti prego,
2: adesso li tengo ancora un attimo.
0: Io ricordo che una volta con la band facemmo
1: Vazzanicchi,
0: ricordiamo. E facemmo una trasferta in Toscana per provare dei pezzi, quelle cose artistiche l'abbiamo fatte.
1: Facciamo un ritiro, facciamo quelle cose.
0: Bravo, abbiamo scritto tre canzoni
1: ad
0: oggi ancora le suoniamo. E in questa residenza facemmo dei video, delle sorte di mini corti stupidi. E poi li abbiamo fatti, e c'è Andrea, che è quello che gestisce i canali social della band, li ha caricati scrivendo tipo: sono usciti i corti dei Vazzanicchi, delle pillole esilaranti tutte da ridere, c'è stata tipo una sommossa popolare. Abbiamo chiamato Andrea, leva subito quelle cazzo di frasi,
1: cos'è quella caption maledetta,
0: leva quella roba subito. Ma ci siamo arrabbiati, ma tipo lo volevamo adesso
1: menare.
0: Cacciare dalla band.
2: Cacciare
0: dalla band,
1: però
0: lui
1: oggi,
0: è il cantante, quindi
1: non si può leggere.
0: E quindi invece vedi anni dopo
2: lui non è più il cantante,
0: sa cantare, è anche più bravo a comunicare le cose sui social.
1: Cioè, quella volta... più esilarante.
0: No,
1: non c'è in un vostro pezzo la parola esilarante.
0: No, semmai lo diciamo, ma in maniera scherzosa, tipo: sei proprio esilarante.
1: Accompagnato da una.
2: Scusami, ma il nonsense oggi ha ancora senso? Adesso non so, che la domanda qua adesso non serve.
0: Ma non lo so. Ma poi questa cosa del nonsense, cioè, che non è che tipo invece. Non è che Armageddon sia sense. È gente che va su Marte, quello si innamora, il padre. Cioè, tutto è nonsense tranne la realtà. Quindi tutto ciò che è finzione in qualche modo è nonsense, almeno che non sia, che ne so, il documentario su Gaza e diceva: quella, cavolo, è successo veramente, ho visto una cosa nonsense. Cioè, lo puoi dire se sei...
1: Anche se poi Trump pubblica delle cose nonsense sul tema.
0: Però sì, no, il nonsense, ma diciamo che non ho mai ragionato, indipendentemente da quello che c'è scritto sul comunicato stampa, in base: voglio fare una cosa nonsense. Faccio una cosa che mi diverte, poi se mi diverte diventando un po' più sopra le righe, ben venga.
1: Valerio,
0: malvenga.
1: Purtroppo
2: abbiamo poco tempo a disposizione.
1: Ho una domanda finale, una cosa che mi torna in mente ogni tanto, lo chiediamo ad alcuni nostri ospiti: il tuo epitaffio.
2: po' presto forse. Okay, per... L'hai preso un po' alla sprovvista, non ci pensava ancora. No, forse al tema o addirittura alla...
1: Boh, non so. Importante, eh?
2: Anche metterci l'elenco di nomi che ci hai fatto vedere prima fuori onda.
1: Io farei un occhiolino.

0: Un occhiolino.
1: Un occhiolino non sarebbe... Scusa, sarebbe veramente esilarante.
0: Sarebbe molto esilarante.
1: Mi dispiace. Cioè, questo è proprio il mio epitafio. Mi dispiace, perché comunque sono dispiaciuto. Facciamo promozione. Allora, questo spettacolo stupendo fuori dagli schermi sarà in scena nella vostra Milano.
0: Sì. 14 e il 15 maggio,
1: dove? Al teatro Arcimboldi. Non alla cabina telefonica.
0: No, al teatro Arcimboldi.
2: Poi la cabina telefonica è una bellissima idea, dove fare gli spettacoli per una persona.
1: Per una persona.
0: Sì. Forse non ci hai dato questa idea. Coprire i costi.
1: Forse
0: l'hanno
1: già
0: fatto.
1: Se qualcuno l'ha fatto. E invece sarò
0: a Roma, casa tua,
1: casa mia, il 30, 31 maggio e 1 giugno.
0: Esatto, all'auditorium della conciliazione.
1: E poi abbiamo delle ottime Madrid, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino.
0: Ci mandi una cartolina da Bruxelles?
1: Va bene.
2: Te la chiediamo veramente? Cioè qua. Se puoi mandarla in questa sede.
0: Dopo ti do l'indirizzo.
1: Non abbiamo detto le date di queste, ma
0: va bene, le vedete su.
2: Ma posso dire,
0: stampa,
2: ma vuoi che non ti seguano e non sappiano chi sia Valerio Lundini? Che
1: a giugno, comunque, in queste città europee, purtroppo non c'è Dublino. Lo dico perché so che poi si crea la classica discussione.
2: Però a Dublino sei venuto. Così.
1: A Dublino no, però in tutte le altre famose sì. Cioè, non c'è Lione, ma non è importante. Diciamo.
0: Grazie, Valerio.
1: Grazie a voi. Scusate la freddore.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Cinema Gran Rex, Locarno. Ha segnato il cinema da brivido con le musiche dei Goblin, il Festival di Locarno lo ha omaggiato con un pardo speciale e la proiezione del film Inferno in diretta. Claudio Simonetti.
3: Siamo io e te e un premio notevole.
4: Beh, insomma, il premio alla carriera qui al Festival di Locarno, insomma, era inaspettato veramente.
3: Ecco, voglio sapere cosa hai pensato quando te l'hanno annunciato.
4: Beh, insomma, come al solito uno rimango sorpreso, sono rimasto molto sorpreso, soprattutto molto felice di sapere che proiettavano Inferno in diretta, Cut and Run di Ruggero Deodato, perché io sono sempre molto più conosciuto per i film di Dario Argento, invece questa volta mi hanno presentato qua, a parte per la mia carriera che ho fatto, ma anche per il fatto di presentare questa versione restaurata di Inferno in diretta di Ruggero Deodato.
3: Questo è un aspetto importantissimo, perché questi film ormai circolano in maniera quasi clandestina con registrazioni prese dalla TV e invece finalmente lo vediamo e lo sentiamo come va visto e sentito.
4: E beh, questa è una versione restaurata che hanno fatto appunto col produttore Alessandro Fracassi. Sono riusciti a recuperare addirittura i negativi che erano andati, non dico quasi persi, ma erano tagli fatti, però conservati, per fortuna l'hanno recuperati e hanno ricostruito il film, che è stato sempre edulcorato, perché essendo un film abbastanza violento raramente si vedeva il film al completo, e quindi questa volta invece qui stanno proiettando appunto la versione intera, restaurata, senza tagli, e uscirà poi anche su DVD e quindi Blu-ray, e sono contento.
3: Sono curiosa di sapere come hai lavorato questo film, essendo poi peraltro un film così crudo, tu conoscevi le scene, com'era stato?
4: Beh no, io ho visto il film in accordo con Ruggero, è stato il mio primo film con Ruggero Deodato, perché ho fatto 5 film con lui, e mi è piaciuto molto farlo, perché questo film è girato tutto praticamente in Amazzonia, e quindi io, le radici mie, io sono nato in Brasile, dove ho nato e vissuto fino a 11 anni, e quindi mio papà, che appunto era anche lui, come ben sapete, un musicista molto famoso in Brasile, scrisse molte colonne sonore anche sull'Amazzonia, quindi io ho assimilato una certa tipologia di musica, quindi ho unito il rock con l'elettronica e in più con le sonorità un po' appunto sudamericane di quel genere là, quindi è stato un lavoro molto particolare, molto diverso soprattutto da tutto quello che avevo fatto prima.
3: Anche perché questo era anche un film con azione, era un po' diverso,
4: sì,
3: ovviamente.
4: Sì, è un film

0: sì, è un horror, però è un film d'azione, perché in realtà sì, si tratta di questi indios che insomma che hanno a che fare con i trafficanti di droga, insomma un film abbastanza molto movimentato, devo dire, sì. Poi Ruggero era in questo, era fortissimo.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Claudio, voglio sapere cosa ti, che impressione ti fa questo periodo di grandi festeggiamenti e di grandi omaggi a te, che insomma sei ancora in pienissima attività, quindi dire premia la carriera è quasi ingiusto.
0: Sì, guarda, io sono sempre, mi sento sempre un ragazzino, per cui quando prendo queste onorificenze mi sono sempre, mi meraviglio anch'io, no? Perché poi insomma questi film hanno acquistato anche valore, acquisito valore col passare degli anni, e soprattutto ci sono nuove generazioni che amano molto. Io infatti adesso faccio molti film dal vivo, appunto Profondo Rosso, Suspiria, ho fatto Zombie di George Romero, e quest'anno ho cominciato anche a suonare dal vivo Tenebre, perché dall'anno prossimo sono 45 anni di Tenebre e 50 anni di Suspiria, quindi ci sarà tutto un lungo tour con Suspiria e anche di qualche Tenebre che faremo in giro. Adesso parto in tournée a ottobre e faccio il tournée, la tournée in America con Tenebre. Non me lo sarei mai aspettato, in tarda età, diciamo così, fra virgolette.
1: Tu sei sempre un ragazzino, però lo devo dire, bisogna prenderti ogni volta che passi, perché sei davvero sempre in giro. Grazie Claudio. Sì, no,
0: grazie a voi, grazie, ciao a tutti, grazie.
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Claudio Simonetti. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Ma tu guardi i cartoni animati?
2: Di brutto.
1: Guardi i cartoni animati?
2: Assolutamente.
1: Sei un nerd impenitente.
2: I cartoni animati, questi sono film tipo? Di animazione. Vabbè, la Pixar fa delle cose meravigliose.
1: Ma guardi anche i cartoni quelli sullo spazio di tanti anni fa. Ti ricordi? C'erano gli antenati.
2: Assolutamente.
1: Poi che la quelli versione... che piacciono a me perché sono terra-terra.
2: E poi Jetsons, che era la versione spaziale.
1: Quella spaziale è pazzesco.
2: Sì.
1: Allora, un grande insegnamento degli antenati
2: sì.
1: era che puoi guidare anche le macchine senza freni.
2: Sai questo connubio fra preistoria e, se vuoi, natura e spazio? Se tu vai al centro spaziale europeo, allo spazioporto europeo, che in realtà è il Centre Spatial Guyanese, perché in realtà è francese.
1: Parli francese come mi sembra Ezio Greggio quando diceva I speak English very French.
2: Yes, thank you so
1: le
2: much.
1: Centre Spatial Guyanais.
2: Mamma mia, sono ammirato. Io però ci sono stato e tu
1: davvero?
2: No. Io ci sono stato e tu no. E quando vai, allora c'è questa stradina che è stradina letteralmente, due corsie, 60 km da Cayenne a Kourou. E la fai veramente lentamente perché ti attraversano le iguane la strada, quindi stare un po' calmino.
1: Sì.
2: E tu arrivi e sembra. Hai presente la luna di Endor dove c'erano gli odiati Ewoks del Ritorno dello Jedi?
1: Quelli piccoletti.
2: Bravo.
1: Quelle specie di metà tra orsetti e chihuahua.
2: Bravissimo.
1: Con le lance.
2: Tu sei esattamente in quel mondo lì, sulla luna di Endor.
1: Non so se mi piacerebbe, però
2: è una roba meravigliosa. Tu hai questa foresta pluviale che è gigantesca e in mezzo c'è una base spaziale che è 96.000 ettari, cioè un quarto del Molise, e vedi questi radar che spuntano tra gli alberi, giaguari che attraversano la rampa di lancio che peraltro viene appunto prima controllata per non uccidere poveri gli animali che ci vivono, ed è il centro spaziale di Kourou, la luna di Endor. Mancano solo gli Ewoks.
1: Ma è fantastico. Intanto ho scoperto il Molise esiste perché ci vado in vacanza. Ho scoperto che esiste anche il centro spaziale di Kourou perché ci sei stato tu. Vabbè, e al di là di questo, Emilio, stiamo scherzando, ironizzando, però è molto importante intanto perché stai sottolineando il fatto che l'Agenzia Spaziale Europea per lanciare i propri razzi deve andare in un altro posto. Cioè l'Europa non è un luogo giusto per lanciare i vettori. E qua la geopolitica in senso stretto ci soccorre e ci aiuta. Cioè la geopolitica sai che è uno delle tante armi che abbiamo a disposizione per spiegare dove è il mondo e le relazioni internazionali. Dice sostanzialmente che la geografia, la conformazione di un paese, il suo sbocco al mare, la latitudine influisce anche su quello che alcuni chiamavano il loro spazio vitale, le ambizioni egemoniche. Faccio un esempio un po' banale. Secondo alcuni analisti, la Russia invade l'Ucraina anche per avere accesso al Mar Nero, quindi al Mar Caldo, perché solo sull'Artico, potremmo discuterne,
2: certo.
1: Solo sull'Artico non basta. Quindi come la conformazione, la geografia di un territorio impone una certa politica e plasma la politica e addirittura la società. Mi fa sorridere il fatto che dobbiamo andare a migliaia e migliaia di chilometri per lanciare il razzo, però insomma tant'è.
2: Ma perché lo spazioporto, come si chiamano gli spazioporti, cioè quei posti da cui partono i lanciatori, cioè i razzi spaziali, come in realtà in maniera impropria li definiamo, sono esattamente l'esempio di come la posizione geografica possa fare la differenza rispetto alle cose che un governo e oggi un privato può fare nello spazio. Quindi ti dico, caro Giampaolo, che oggi parliamo di spazioporti.
1: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Vicino Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Vabbè Emilio, per i pochi che non lo sapessero, mi ci includo. Definizione di spazioporto, non da Wikipedia, non vale fare copia e incolla, mi raccomando.
2: E adesso non so più cosa dirti allora. Allora,
1: ma come?
2: Uno spazioporto, sostanzialmente detto in breve, è un insieme, un complesso di strutture, sia fisiche che tecnologiche, dedicato al lancio di quelli che si chiamano vettori spaziali, i razzi. In realtà poi lo diremo, non sono propriamente razzi, un sistema di lancio spesso è costituito da tanti razzi messi uno sopra l'altro. Ebbene, da lì partono appunto missioni per scopi scientifici, per scopi anche militari, e da lì sempre si gestiscono almeno le prime fasi del lancio. Per esempio, al famoso Kennedy Space Center, che è il più iconico spazioporto della Terra da cui sono partite le missioni per andare sulla Luna.
1: Cape Canaveral. Quello lo conosco anch'io.
2: Esatto. Okay, ebbene, lì controllano solo il lancio fino al distacco dalla rampa, dopodiché passa alla famosa control room di Houston. Questo anche per questioni politiche, per ridistribuirsi un po' di importanza. E insomma, però, da queste strutture, da questi sono aree completamente attrezzate, partono le missioni spaziali grazie ai lanciatori, ai razzi spaziali.
1: E stavo riflettendo sul fatto, Emilio, che questa puntata di questo nostro podcast, secondo me, incarna perfettamente lo spirito di questa serie, perché alla fine, parlando di geopolitica dello spazio, qua stiamo parlando di come luoghi strategici sulla faccia del globo permettono di controllare lo spazio e poi di ritorno di riguardare e ricontrollare ancora meglio la Terra. E io sarò noioso, ma sto coi piedi per terra, do anche due bracciate, perché la cosa più simile che mi viene in mente rispetto alla descrizione che hai fatto di uno spazioporto è proprio un porto. Quei grandi hub commerciali dove enormi natanti, barche anche turistiche, ma soprattutto grandi cargo commerciali affollano l'ingresso del porto stesso. Peraltro un po' mi viene in mente anche letture nuove che vengono fatte delle relazioni e degli equilibri internazionali, no? In particolare c'è un grandissimo geografo indiano che si chiama Parakkanna, uno dei suoi libri più famosi è Connectography. Lui sostanzialmente cosa dice? Non contano più gli stati, nazioni, i confini, contano gli hub, contano entità come gli spazioporti. Per esempio lui racconta come Dubai sia diventato nel giro di pochi anni l'hub aereo, adesso parliamo di voli aerei naturalmente,
2: certo.
1: Più frequentato al mondo. Ed è interessante perché quella posizione strategica consente agli Emirati Arabi Uniti di avere una posizione e un valore che altrimenti non avrebbero, perché da lì transita sostanzialmente la maggior parte dei vettori, dei turisti e dei manager un po' di tutto il mondo. Insomma, forse non dovremmo più tanto guardare stati, confini, nazioni, ma punti di connessione. E allora mi sto chiedendo se a un certo punto arriveremo a un livello tale per cui gli spazioporti che hai citato, quello che utilizza l'ESA, ma anche il famoso Cape Canaveral, o tutti, ce ne sono tanti credo in Cina.
2: Ce ne sono,
1: no?
2: Tanti, sì. Quattro in Cina.
1: Ben quattro in Cina, diventeranno snodi nuovi di questa nuova rete che ci permette di leggere meglio il mondo. Cioè a un certo punto tu volerai da Fiumicino a Dubai e poi arriverai allo spazioporto e poi vai su Marte direttamente, quasi fosse un unico viaggio, un unico vettore. Dice che è possibile.
2: È possibile, siamo un po' avanti con la fantasia, ma è possibile, si concretizzerà. Ma tu hai già toccato un elemento fondamentale. Allora, innanzitutto, che caratteristiche deve avere uno spazioporto? Allora, anzitutto deve essere tendenzialmente il più vicino possibile all'equatore, perché all'equatore tu sfrutti la velocità della la rotazione terrestre, e più sei vicino all'equatore più la velocità è alta. L'equatore, la Terra gira a circa 1600 e passa chilometri l'ora. Già Cape Canaveral, che è un po' sopra, siamo a 1400, quindi sfrutti questa spinta, letteralmente questa fionda che il pianeta Terra ti dà per consumare meno carburante. E il carburante nello spazio costa tantissimo, perché poi si traduce in massa, e la massa nello spazio per portarla oltre l'atmosfera costa tantissimo. Si parla oggi, grazie a Elon Musk, siamo sui 6-7 mila dollari al chilo, ma pochi anni fa costava 60 mila dollari al chilo. Quindi già essere molto vicino all'equatore ti aiuta tantissimo se vuoi andare nelle orbite, quelle che si chiamano geostazionarie, a circa 36 mila chilometri dalla Terra, che è dove si controllano le telecomunicazioni, dove si fa il vero business. E questa è una caratteristica. Poi tendenzialmente, visto che il pianeta Terra ruota da ovest verso est, devi essere il più possibile a est, quindi possibilmente dovresti avere una costa a est, la costa orientale, perché, terza caratteristica, devi avere uno spazio o molto ampio e vuoto o il mare, perché se questi razzi cadono per errore, per un failure, per un fallimento, è meglio che non ammazzino nessuno.
1: Infatti, se
2: guardate le mappe, tutti gli spazioporti sono sulle coste orientali dei paesi che li ospitano, oppure sono in mezzo a posti assolutamente vuoti, come il famoso cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

0: La geopolitica dello spazio.
1: Kazakistan è interessantissimo. Beh, intanto mi viene da dire che il mare vicino non c'è, quindi no. Questo è un problema. Però ha dei giganteschi deserti.
2: Vuoto,
1: infatti,
2: no?
1: Infatti, esatto. Ricordo un mio vecchio reportage in Kazakistan. Abbiamo percorso, credo, centinaia e centinaia di chilometri nel nulla, una steppa desolata. Ed effettivamente, peraltro, ci fu anche tutta una polemica su una serie di esperimenti nucleari in passato, con esiti anche sulla popolazione per varie generazioni. Però, visto che, come sai, io sono appassionato di terra-terra, geopolitica terra-terra, mi viene in mente che, allora, in passato il Kazakistan veniva usato essendo in seno all'Unione Sovietica, quindi non c'era nessun problema. Adesso c'è qualche problemino, perché il Kazakistan, dopo il disfacimento dell'Unione Sovietica, ha avuto una politica in cui parlava un po' con tutti, tra cui anche con la Cina. E ultimamente, guarda che la Cina ha fatto dei dispetti alla Russia, aumentando la sua influenza in Kazakistan, anche perché il Kazakistan è ricchissimo dal punto di vista delle materie prime. Stiamo parlando di uranio, ambiente perfetto per i bitcoin,
2: vero,
1: petrolio, carbone e soprattutto, e torniamo, ne abbiamo parlato nella prima puntata, i grandi progetti cinesi, no? Dice, vado sulla faccia nascosta della Luna in 10 anni e lo fanno, faccio la via della seta, la stanno facendo, il Kazakistan è un nodo fondamentale. E allora mi chiedo, quando tu sei costretto a delocalizzare il tuo spazio porto, cioè l'Europa lo fa,
2: vero,
1: perché dobbiamo andare in
2: guerra
1: francese, la Federazione Russa in parte lo fa perché deve andare in Kazakistan, questo è un problema, è una vulnerabilità per l'attore, per lo Stato.
2: Questa è una vulnerabilità, tanto che la Russia ha un altro cosmodromo da dove in realtà partono quasi più missioni rispetto a quelle che partono da Baikonur, che è quello di Plestek, e lì è molto più vicino al polo, quindi puoi lanciare i tuoi missili su un'altra orbita, quella polare, che guarda caso è più comoda per lanciare testate nucleari o per un altro tipo di orbita. Per questo va detto, a chi non si intendesse,
1: colgo la tua amara ironia.
2: Esatto,
1: sì.
2: Esatto, un lancio spaziale dobbiamo interpretarlo come letteralmente un lancio di fionda, quasi. Non è come si vede in Guerre Stellari, ne parlavamo prima, che tu col tuo TIE Fighter cambi direzione, inverti la marcia, fai virate. Per arrivare nello spazio, il punto da cui parti determina la quota a cui arrivi. Poi un pochino puoi muoverti usando propellente, ma sì, il propellente, come dicevamo poco fa, costa. Quindi il punto da cui parti ti permette di raggiungere quel tipo di orbita. Da lì, da Plestek, si raggiungono orbite piuttosto propizie per fare determinate cose. E poi c'è il nuovo Vostochny Cosmodrome, che è quello nuovo che la Russia fa proprio per svicolarsi da Baikonur. Baikonur rispetto al quale la Russia paga un affitto al Kazakistan.
1: E c'è anche di nuovo l'aspetto economico. Ma in questa puntata del nostro podcast stiamo sostanzialmente incarnando al meglio quello che è il titolo, geopolitica dello spazio, perché stiamo parlando di luoghi fisici sulla Terra che permettono di controllare meglio lo spazio. E tra questi, per esempio, c'è anche forse un caso eclatante. Ti porto in un luogo a me caro, che
2: vai,
1: è Gibuti.
2: Ah.
1: Gibuti. Chi è che non è mai stato in vacanza a Gibuti?
2: Beh, insomma,
1: le spiagge di Gibuti.
2: No, raccontami un po' di Gibuti, perché a Gibuti nascerà un centro spaziale completamente finanziato dalla Cina, con un investimento di una miliardata almeno e con un affitto che mi ricorda un po' un'altra parte del mondo, e ne parliamo più tardi, cioè l'Argentina, e ci arriveremo. Però raccontami bene di Gibuti, perché è fondamentale lo snodo, intanto a livello geografico, che lì puoi possedere o monitorare, e lì diventerà uno snodo spaziale. E torniamo al discorso di prima, dal mare arrivi con la barca, prendi la tua astronave e vai sulla Luna, vai su Marte.
1: E Gibuti è pazzesca. Allora, intanto devo confessare che il mio ricordo è un po', come dire, edulcorato da questa missione folle che feci con due colleghi, andai a Mogadiscio nel 2009, all'epoca era la città più pericolosa del mondo. Quell'anno lì fummo soltanto 5 giornalisti bianchi occidentali a stare a Mogadiscio per più di pochi giorni, noi facemmo 9 giorni a Mogadiscio. Per andare a Mogadiscio, guarda caso, siamo passati da Dubai, scalo a Gibuti. Io ho questo ricordo vivido, intanto da Gibuti è molto piccola. Praticamente, se tu vuoi trovare un esercito di qualsiasi stato del mondo,
2: c'è,
1: è a Gibuti, c'è la festa, è come il bar di Guerre Stellari, ci sono tutti, anche i cinesi. La prima base militare cinese extraterritoriale è a Gibuti, perché quella punta lì che dà poi su Bab al-Mandeb, poi diventa canale di Suez, è fondamentale per il controllo del 20% del traffico marittimo mondiale. È interessante sapere che c'è un luogo sulla Terra che controlla un bel pezzo di globo e controllerà anche un bel pezzo di cielo e di spazio.
2: È esattamente così, è esattamente così. In Africa, non a caso, anche in Somalia, pare a breve verrà realizzato uno spazioporto, perché l'Africa, voglio dire, ha almeno 15 paesi vicini o sopra l'equatore, per cui è il posto migliore da cui lanciare. Tanto che la base spaziale italiana, lo spazioporto italiano,
1: sì, è in Kenya,
2: è a Malindi, è su una vecchia piattaforma dell'ENI, il centro spaziale Luigi Broglio. Non lo usiamo, è in dismissione, ne paghiamo solo la manutenzione da diversi decenni. Ma l'Italia, che è stata uno dei protagonisti spaziali dall'inizio dell'era spaziale, noi abbiamo lanciato il primo satellite il 15 dicembre del 1964, 5 anni prima che Neil Armstrong mettesse il suo piede sulla Luna. Noi già c'eravamo e avevamo un centro spaziale dove abbiamo fatto partire diverse missioni, e appunto era in Africa, e questo riapre
1: a Malindi. Meno male che adesso non tirerò fuori l'altro aneddoto personale: la prima volta che sono stato in Africa era esattamente a Malindi.

0: quindi, ma facevo l'animatore in un villaggio turistico, ma non è una roba stellare da raccontare.
1: Non
0: questa,
1: mi sembra stellare,
0: proprio, assolutamente.
1: Soprassiederei e tornerei a parlare della capacità di lanciare propri mezzi dal proprio territorio, che è quello che è stato capace di fare Elon Musk, e qui torniamo un po' a sottolineare la sua importanza, con il lancio nel 2020 della prima Crew Dragon, cioè della prima capsula Dragon con un equipaggio di persone a bordo, ed era una cosa che non succedeva dal 2011, cioè da quando lo Space Shuttle venne dismesso, e da allora, e so da questo punto di vista di offrirti un assist niente male, gli Stati Uniti pagarono alla Russia sostanzialmente l'affitto, il passaggio dei propri astronauti per fare in modo che arrivassero sulla Stazione Spaziale Internazionale, in gergo il SIT, cioè chiami, paghi la seggiola, e non gliela pagavano poco, all'inizio 60 milioni, nelle ultime missioni 90 milioni a sedile.
0: Eh beh, c'è anche l'inflazione, abbi pazienza, no? Comunque, tutto ciò è molto interessante, però per provare ad andare a tracciare delle conclusioni, possiamo dire una cosa con certezza, che avere unità di tempo e di spazio, per citare qualcun altro, è fondamentale nella corsa allo spazio. Cioè, se tu hai un'industria aerospaziale degna di questo nome, capacità finanziarie e soprattutto siti di lancio, a quel punto sei molto più protetto, sei molto meno vulnerabile e forse puoi anche tentare di vincere la gara. Se invece devi andare in paesi molto lontani, la delocalizzazione, potrebbe essere un problema in futuro. Sto pensando all'Argentina, per esempio, no? Un paese che ogni tanto dice entro nei BRICS, ogni tanto dice non ci entro, guarda gli Stati Uniti, e non dico che balla da sola come l'India, però insomma ogni tanto ha degli atteggiamenti un po' ondivaghi che non danno certezza, cioè questo è il punto, no? E alla fine, se tu vuoi delocalizzare la tua base di lancio, devi avere un partner, uno stato amico, che sai che sarà amico per anni, perché quanto costa fare uno spazio porto?
1: Costa parecchio, qualche miliardo, e poi devi mantenerlo. L'Europa spende centinaia di milioni l'anno per mantenere il proprio in Guyana, perché poi appunto ti ripeto, mancano solo gli Ewoks, ma la giungla c'è, per cui è anche difficile da mantenere. Ma il caso dell'Argentina è particolarmente rilevante dal punto di vista politico, tanto che si parla di Argencina, perché dal 2004 ha con Pechino una partnership strategica, diventata partnership strategica integrale. Certo. Nel 2014, e sostanzialmente la Cina, o meglio personale afferente al suo esercito, anche se la cosa non è ufficiale,
0: è molto ambigua,
1: esatto,
0: certo,
1: gestisce da lì un centro spaziale che è quello che ha permesso di portare sul lato nascosto della Luna delle missioni, perché occorre che tu abbia una, adesso la dico in parole assolutamente pessime per un astrofisico, diciamo così, un oggetto che ti permetta di controllare dall'altra parte della Luna quello che vuoi usare. Piccolo dettaglio, tu dall'Argentina sei esattamente sotto la Florida, quindi in qualche modo potresti anche interferire con le comunicazioni satellitari americane, ma questo io l'ho solo pensato.
0: Assolutamente non dirlo in un podcast. Invece quello che vorrei aggiungere è che Cina e Argentina hanno un rapporto solidissimo dal punto di vista economico. Intanto dobbiamo considerare che l'Argentina è tra i maggiori produttori al mondo di litio, ha delle miniere gigantesche, e poi c'è l'esportazione di soia, per esempio, e il grandissimo export di carne tutto rivolto alla Cina. Insomma, interessi e sinergie consolidate nel tempo che poi sfoceranno probabilmente in un grande lancio che farà venire un po' di mal di pancia, credo, agli Stati Uniti, così a occhio.
1: Probabile, anche perché tu hai parlato di risorse, per esempio terre rare, e sai dove ci sono un sacco di terre rare?
0: Vai.
1: Nello spazio.
0: Ecco. Sciocco io a pensare al Congo, perché lui è sempre con la testa tra le stelle. Nei prossimi episodi parleremo di come si va nello spazio, di quali sono le mete spaziali, del caro spazio, ma quanto mi costi. Però ricordati, sempre coi piedi per terra.
1: Sì, ma con gli occhi al cielo. Ragazzi, però abbiamo completamente a caso questa, no, io non trovo più i miei appunti.
0: E questo non è un
1: fuori
0: onda, cioè non è che mandi in onda questo, vero?
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran, che ribatte.

0: Trump pronto a nuovi raid mirati su Hormuz. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni trovati morti in casa a Roma. L'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uccisione della 22enne italiana nella sparatoria rave party in Svizzera. Arrestato un 43enne, avrebbe agito da solo. Serie A, la Roma fa poker anche a Lecce. Pallavolo, azzurre ai quarti degli europei contro la Svezia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, il servizio.
1: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ieri ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati che sarebbero stati tutti intercettati. Trump, dal canto suo, starebbe pensando ad attacchi mirati su Hormuz per limitare le capacità dell'Iran, nazione fallita, secondo il Tycoon. Brent oltre i $90 al barile a causa della ripresa degli scontri. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles. Il ministro degli esteri iraniano Rachki ha intanto definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, ieri, entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime ieri dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
2: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono, nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
4: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%, mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33%. Euro a 1,16,16 sul dollaro. Ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGIL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo, non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. Però lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così ora la griglia scudetto.
5: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per la lotta allo scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? E se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutte il Como. Poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
0: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia, già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussole, benvenuti all'appuntamento quotidiano con il meglio di Non mi capisci, ogni giorno dalle 10 alle 11, un grande ripassone, alcune delle storie più belle, più significative, più toccanti di questa stagione. Non è stato facile sceglierle perché appunto è stata una stagione particolarmente intensa, ma è anche divertente andare ad ascoltare voci amiche. E in ogni puntata però vi stiamo dando anche un suggerimento di lettura estiva, no? Al mare, in montagna, nel tempo libero, letture utili per meglio comprendere il mondo delle nuove generazioni. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: E oggi vi consigliamo un romanzo, La notte delle lucciole, di Marco Magnone, grandissimo autore per ragazze e ragazzi, pubblicato da Mondadori. È la storia di Teresa e Diego, che sono amici d'infanzia in un paese toscano, e di Asia, che Diego incontra al liceo a Firenze. Che dire, è un racconto sull'adolescenza, sui primi amori, è un racconto che parla di ragazzi che camminano in un bosco pieno di lucciole durante una festa di fine anno, in una notte che cambierà tutto. È un viaggio delicato e malinconico tra passato, presente, rimpianti, sogni, dalla penna di Marco Magnone, che è una delle penne più brillanti per ragazze e ragazzi che abbiamo nel nostro paese. Una storia davvero che vi risulterà indimenticabile. La notte delle lucciole di Marco Magnone, Mondadori, consigliatissimo.
1: Grazie per questo suggerimento e noi entriamo nelle storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con questa puntata del meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.
3: Ma c'è un altro lunedì, un'altra storia, fumeremo nella suite. Una mezz'ora, tutto quello che volevo l'ho fatto ora, ora sono di nuovo qui, aspettare questo lunedì.
4: Oh,

0: queer, un altro lunedì, un'altra storia insieme, ancora un altro film. Dici me la sbatti che non la sbattiamo, datemi un shot che poi me ne vado, wow. Dopo qualche mese c'è ancora lo strascico dei pensieri che ho fatto l'anno scorso.
1: Un altro lunedì è il singolo di IEM alias Emanuele Marchetti, insomma, raccoglitore, divulgatore di suoni trap. Si sente che insomma è molto molto spinta ed è forse la musica migliore per introdurre il prossimo ospite, perché entriamo in un tema che è giusto affrontare, anzi va affrontato, perché troppe volte tutto ciò che è bordo, tutto ciò che è periferia, tutto ciò che apparentemente dà anche fastidio lo si preferisce ignorare, no Matteo? Si fanno convegni, si fanno confronti, si scrivono libri, poi però non vai ad ascoltare i protagonisti della vita reale, della vita vera, di chi si sbatte ogni giorno per cambiare le cose e lo fa mettendoci la faccia, mettendoci idee, mettendoci tempo, mettendoci energie.
2: Sì, ma poi insomma noi odiamo, ormai è risaputo, le generalizzazioni, no? su questa gioventù, su queste nuove generazioni, a maggior ragione come in questo caso quando vivono nella periferia, che viene considerata comunemente sempre una periferia sporca, una periferia violenta, una periferia come dire ai margini, e in realtà è proprio lì che invece bisogna rimboccarsi le maniche, occuparsi della propria comunità, riuscire a trasmettere valori ai ragazzi, ed è quello che fa il nostro ospite, che si occupa precisamente proprio della comunità che lo circonda.
1: Siamo tra i palazzoni di Milano Est, ed è lì che è nata l'associazione Q3T, quartiere Tre Torri di Pioltello, e con noi c'è il fondatore Andrea Pasqualetti, 25 anni, conosciuto come Tyson. Ciao Andrea.
3: Ciao a tutti, grazie.
1: Dobbiamo partire da Tyson, perché questo soprannome?
3: Ah, guarda, Tyson nasce dall'arte del pugilato, io ho sempre fatto pugilato da quando sono piccolo e diciamo che sono le due fasce della mia personalità, André e Tyson, quindi André la parte un po' più umile, la parte un po' più bella, quella che aiuta, quella che riesce, invece Tyson è la parte magari un po' più difficile, quella che ha passato un'infanzia un po' travagliata, con delle difficoltà, e che poi è riuscito a tramutare, a trasformare invece in rivalsa, che è quello che stiamo facendo oggi appunto con l'associazione.
1: Ed è bello perché queste due parti si parlano, probabilmente una ha bisogno dell'altra anche.
3: Sì, assolutamente, è un confronto.

0: dicevate prima che una cosa molto interessante che è il generalizzare, no? Magari appunto quello che può essere un ragazzo, chiamandolo Maranza o con diversi soprannomi. Insomma, quello che a me non piace o comunque sia su quello su cui stiamo lavorando appunto è sdoganare la parola Maranza, sdoganare la parola quartiere come se fosse, diciamo, una cosa brutta, no? Perché al giorno d'oggi quasi sembra che vada di moda più l'apparire, l'essere cattivo, decide chi fa più brutto, si dice tra i giovani, no? Certo. Invece noi quello che cerchiamo di fare è proprio di sdoganare queste parole e renderle invece molto positive, perché quartiere significa comunità, significa unire tutti insieme, lavorare su un obiettivo comune, migliorarsi, aiutarsi, condividere. Quindi c'è tanto di bello sia nelle periferie che nei quartieri che bisogna fare risaltare come facciamo noi, e invece andare sempre più, tra virgolette, ad eliminare questi prototipi che rovinano le generazioni. E oggi i social appunto ci mettono del loro. Quello che noi stiamo facendo è rigenerare l'approccio dei social e l'approccio delle persone magari più anziane ai giovani, perché al giorno d'oggi appunto se ne sentono di tutti i colori, quindi è bello portare un po' di speranza e un po' di opportunità tra i ragazzi invece.
1: Andrea, fate parte di quei bordi che molti preferiscono non guardare ma solo etichettare, no? Sono parole, sì. Sono parole di una dei ragazzi, diciamo, della vostra comunità, ma appunto avete scelto di non lasciare che i vostri posti restino solo luoghi di passaggio. Allora ti chiedo, in questa tua volontà di occuparti della tua comunità, dei ragazzi e delle ragazze che ne fanno parte, che feedback avete ricevuto? Cioè, mi spiego meglio, verrebbe logico pensare che nel momento in cui vi prendete cura dei ragazzi della vostra comunità, di educarli al rispetto, che riceviate sostegno, incoraggiamento. Invece ti chiedo, c'è anche chi magari invece in nome di quei pregiudizi che dicevamo prima, magari vi ha detto ma cosa volete fare, ma chi vi credete di essere, o addirittura chi vi ha messo o vi mette i bastoni fra le ruote?
0: Ma guarda, sicuramente come un po' in tutte le cose della vita non si ha mai sempre un resoconto positivo. Noi abbiamo iniziato piano piano, ricevendo molte critiche, soprattutto da parte di chi viveva questi contesti, ma non in prima persona, quindi per sentito dire. Quindi sappiamo bene che c'è sempre quella fascia di persone che è pronta ad attaccare, è pronta a puntare il dito, perché è sempre più difficile puntare il dito verso il disagio e parlarne male piuttosto che rimboccarsi le maniche, scendere giù in strada e aiutare a dare una mano. Infatti il nostro quartiere, o comunque come vediamo noi i quartieri, che può essere un qualsiasi quartiere di Milano, non li vediamo mai come un luogo di passaggio, perché è il punto invece di nascita di tanti talenti, di tanti ragazzi che hanno storie da raccontare, hanno problemi che hanno tramutato in occasioni. Quindi assolutamente, purtroppo si parte sempre con il dito puntato contro, ma è anche un po' secondo me l'Italia che funziona così. Quindi nel momento in cui ti poni come ragazzo che vuole far uscire un messaggio o vuole trasmettere un qualcosa, sei sempre tra virgolette attaccabile, ma fa parte del gioco, nel senso che noi abbiamo sempre voluto fare del bene e faremo sempre del bene. Io sono convinto che se fai del bene torna bene, se fai del male torna male, quindi nonostante ci siano state delle problematiche o comunque sia tra i comuni o i cittadini che non volevano che noi toccassimo queste tematiche che sono vere, ma è sempre preferibile nasconderle da parte di tutti i cittadini dei quartieri, noi le abbiamo prese invece, ci siamo rimboccati le maniche appunto, abbiamo detto miglioriamo, perché sono le nostre radici, quindi le porteremo ovunque. Cioè, sono tanti ragazzi che magari vanno via dal blocco, no? Quindi la frase che usiamo noi è: il blocco ti blocca, perché spesso e volentieri a stare sempre nello stesso posto, con le stesse facce, a fare le stesse cose, purtroppo la noia e la monotonia prendono il sopravvento. Invece noi lavoriamo proprio su quei momenti cercando di intercettare questa noia e questa monotonia tramite i nostri eventi, i nostri momenti di unione, inclusione, integrazione culturale e sociale, quindi proprio lavorare sul quartiere in modo tale che non rimanga solo un luogo di passaggio. E la gente poi se ne è accorta strada facendo, certo. Si sono anche resi conto della benevolezza, della bontà dei ragazzi che fanno parte di queste associazioni e che davvero porgono una mano, un aiuto vero, a differenza di tante altre istituzioni che parlano.
2: Allora Andrea, ricordiamo Quartiere Tre Torri, questo è il vostro account, ma io ti faccio una proposta proprio così live. Allora, in una delle prossime puntate

0: Vieni in studio con alcune delle ragazze e dei ragazzi e trasformiamo per un'ora Radio 24 in una periferia e ci fate vedere, ci raccontate, ci dite quello che fate, perché quello che hai detto è vero, tutte le periferie alla fine hanno punti in comune, quindi le vostre buone pratiche possono essere replicate, credo, in tantissime altre situazioni. Quindi facciamo proprio un'ora di periferia e ci fate capire, ci fate vivere quello che vivete voi, va bene?
1: Assolutamente, guarda, grazie dell'opportunità, non è da tutti, darci un'opportunità del genere, quindi assolutamente non vediamo l'ora.
0: Lo faremo, grazie Andrea intanto.
1: Grazie
0: ciao.
1: A voi, grazie dell'opportunità, buon lavoro.
2: Non mi capisci.

0: Torno a casa presto, l'ho promesso che tornerò a casa presto. Canta Dai, Dai, il nome d'arte di Davide Napoli. Letizia, quante volte ti hanno detto torna a casa presto?
1: Ho dimenticato le volte che mi hanno detto, troppe.
0: Che bello, Matteo, siamo una storia intensa, toccante, però con un bel sorriso, no? Inizia così, è la storia di Letizia Venturini, ha 25 anni, viene da Lugano, è viaggiatrice, reporter e content creator. Letizia, hai scritto un libro intitolato Quanto lontano dovrai correre, edito da Mondadori, dove racconti la tua storia. Che storia è?
1: Sì, è una storia molto importante e cruda sicuramente, è la mia storia, quindi è un'autobiografia dove racconto come ho iniziato a girare il mondo e come mi ritrovo anni dopo a creare tutta questa realtà che sto vivendo. E nasce tutto da una violenza che ho subito qualche anno fa da un mio professore universitario quando stavo scrivendo la tesi, che ovviamente mi ha portato a stravolgere la mia vita, perché in quel momento non sai più chi sei, no? Che cosa vuoi, che cosa ti piace, se vuoi continuare a fare quegli studi, quindi tutto quello in cui credi da un giorno all'altro non ci credi più, no? Non sai più cosa sia giusto per te. E quindi questo mi ha portato poi a decidere di denunciare, nel senso che ho capito che avevo una voce, dovevo tirarla fuori, perché spesso in queste dinamiche si basano proprio sulla paura, no? di sentirsi sole e quindi di rinchiudersi. E per me è sempre stato chiaro che invece dovevo parlare, scoprendo così poi che non ero l'unica. Quindi ho trovato poi una rete di ragazze e di donne che mi hanno aiutata e supportata, e siamo riuscite a denunciare e quindi a vincere anche questa battaglia. E da qui poi è nato comunque il mio viaggio, un anno dopo, di decidere di partire e girare il mondo con un biglietto di sola andata per riscoprirmi, perché in quel momento ti senti come un foglio bianco e quindi devi riscrivere la tua storia, per quanto è difficile, però è necessario, perché ho capito che dipendeva solo da me, no? Sarei potuta benissimo rimanere a letto a piangere, perché comunque adesso lo racconto così, però è stato ovviamente un anno molto difficile, dove ho iniziato a soffrire di fame emotiva, attacchi di panico, è stato molto molto pesante, però ho capito che sarei potuta rimanere appunto lì nel mio letto a piangere, che nessuno mi avrebbe detto niente, no? Perché è una cosa brutta, quindi povera lì, certo. Però nessuno si sarebbe andato a prendere poi la mia felicità. Quindi dipendeva solo
2: Letizia,
1: da me.
2: Letizia, allora intanto la parte più bella in questa situazione orribile è: abbiamo deciso di denunciare, che può sembrare una banalità, ma non sempre lo si fa per paura, per tante ragioni. Io credo che oltre alla violenza, no, in casi come il tuo la rabbia più grande sia anche dovuta al fatto che quella violenza è arrivata in un contesto e da una persona dalla quale mai te la saresti aspettata. Cioè, non che ci siano contesti adatti per subire violenza, capiamoci, ma che questa arrivi, certo, da una persona che dovrebbe avere a cuore la tua formazione fa veramente specie. Certo. Che cosa hai pensato quando ti è successo? Come hai reagito sulle prime? Cioè, è stata più l'incredulità, la rabbia, la sensazione di impotenza?
1: Sì, sono state proprio 6 ore, perché è durato 6 ore, dove l'unica cosa che riuscivo a pensare è: non è vero, cioè non è possibile, perché poi succede proprio dal nulla, e quindi una figura che prima era così importante, istituzionale, poi si trasforma in quello che sarebbe diventato poi un mostro per me, e tu non riesci a pensare, non sei lucida. Io sono rimasta bloccata per 6 ore in silenzio, proprio nell'incredulità, perché dici: non è vero, proprio non è vero, non è possibile. E ricordo benissimo quando invece poi uscì dal dipartimento, che proprio uscì dalla stanza e dissi: ok, cioè è proprio stato come un risvegliarsi, quasi come sei in coma e ti risvegli un attimo e dici: ok, è un attimo di lucidità, perché è incredibile, no? Come non, il cervello umano non riesca a pensare che sia possibile, no? Una cosa così. E quindi sì, proprio non te l'aspetti, per quanto hai detto bene, in nessun contesto è giusto, soprattutto da un professore universitario che dovrebbe avere a cuore te come persona, per quello che ti insegna è assurdo, ancora più assurdo, quindi assolutamente.
0: Letizia, dopo il viaggiare, che non è uno scappare, no? Ma è un andare, in cosa ti è servito e quando hai capito che era ora di tornare?
1: Belle domande. Allora, sicuramente all'inizio è stato un po' comunque un'esigenza anche di fuggire, questo non lo metto in dubbio, anche se avevo ben chiaro che il viaggio doveva essere una ricerca di me, quindi infatti tutte le esperienze che ho fatto non sono state un andare a vedere luoghi, ma proprio fare sempre un lavoro interiore, quindi sono stata in dei monasteri buddisti, piuttosto che in India a fare dei programmi di detox, in ashram o con delle curandere in Guatemala, quindi tutte cose volte a guardarmi dentro. e quindi è sempre stato questo il focus centrale. E ho capito effettivamente poi che sarei dovuta tornare in Guatemala, è stato poi un ritorno dentro più che altro, perché ogni esperienza mi ha aiutato tantissimo a sanare tanti tasselli di me o comunque a completare un po' il puzzle. In questo caso appunto sono io, quindi ogni esperienza, poi tutto fa vita, ogni esperienza mi ha veramente aiutato tanto a mettere mattone su mattone. L'ho capito poi in Guatemala, quando è stata poi una delle esperienze più forti per me, dove mi sono resa conto che, sai, tante volte si gira cercando fuori la chiave magica, no? Dici ok, devo trovare quella persona o quella cosa che mi farà fare quel click che poi cambia tutto, no? Perché ti rendi tanto conto che deleghiamo un po' la nostra felicità agli altri, mentre in realtà è tutto dentro. Quindi se mettiamo poi l'attenzione dentro, ci rendiamo conto che abbiamo già tutti gli strumenti e tutti alla fine cerchiamo quella cosa, no? Quella persona che ci riesca a mostrare che la felicità è dentro di noi, senza renderci conto che basta guardare dentro, no? Mm-hmm. Il Guatemala mi ha insegnato tanto questa cosa di dire ok, ho bisogno di tornare, che poi era più un ritorno anche dentro di me, certo. Poi metaforicamente anche questo.
2: Letizia, sì. Senti, i tuoi genitori, i tuoi amici, come hanno commentato questa tua scelta di partire, di lasciarti tutto alle spalle? Anche perché, insomma, erano felici per te, ma forse erano più preoccupati, forse entrambe le cose. Che cos'è successo?
1: Sì, allora, fino a una settimana prima che io partissi, i miei genitori non l'hanno effettivamente realizzato. Cioè, pensavano fosse quelle cose che dici, sì, e poi non lo fai. Invece poi hanno iniziato a rendersi conto che l'avrei fatto veramente. E come tutti, per loro era più uno scappare. Quindi tutti dicevano vuoi solo scappare, andare via perché non riesci a stare davanti alla realtà. Io sapevo bene che invece non era questo, no? Ne avevo proprio bisogno. Poi mi hanno sempre appoggiata tutti quanti, sia la mia famiglia che i miei amici, ma non hanno mai capito effettivamente. Quindi è venuto poi nei mesi, perché anche all'inizio dicevano sì, tornerai fra un mese, rendendoti conto che la vita vera è qui. Al terzo mese hanno capito che non sei tornata e che in realtà mi stava facendo bene, perché stavo proprio ricordando.

0: costruendo pezzetti di me, però c'è tanta anche questa idea, no, di scappare, andare via subito, che sicuramente uno spostamento fisico all'inizio fa bene, però poi non è tutto. Però è stato molto difficile ovviamente da capire, soprattutto per i genitori che ovviamente si preoccupano, quindi è stato difficile, ma mi hanno sempre lasciato fare perché sanno che ho bisogno di provarle poi le cose.
1: Quanto lontano dovrai correre? A chi consigli questo libro?
0: A tutte quelle persone che stanno attraversando un momento duro e difficile, che pensano non ci sia una via di uscita, e a tutte quelle persone che sentono poi un richiamo nel cercarsi, che non smette mai di cercarsi, ha bisogno di un po' una boccata d'aria, di quella ricerca interiore, perché è quella che ci accomuna tutti quanti e che vogliono viaggiare sia nel mondo con questo libro, ma anche e soprattutto interiormente, quindi a chi ha bisogno di un messaggio di speranza nel ritrovarsi, di sapere che c'è sempre un'opportunità a tutti quanti, per tutti quanti, di trasformare il dolore in una grandissima occasione.
1: Grazie Letizia, continua a viaggiare.
0: Grazie a voi.
1: Mi raccomando, dentro e fuori.
0: Assolutamente.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Ciao. Ciao, grazie anche a voi.
2: Non mi capisci.
3: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Non mi capisci.

0: io. Dimmi tutto prima che sia troppo tardi. Sai che gira e rigira siamo la stessa cosa. Dimmi tutto.
1: Sono io, il singolo di Deo, nome d'arte di Matteo Maniscalco, nasce nel 2003 a Palermo e oggi è qui con noi a Non Mi Capisci, perché noi facciamo parlare la musica, facciamo cantare, parlare, passare la musica che gli altri non passano, perché per noi anche questo è un modo per dare spazio alle nuove generazioni. Matteo, adesso c'è anche quella cosa lì, quella cosa grande, quella cosa mastodontica, quella cosa che spaventa, che si chiama politica.
2: Sì, quella cosa che nel luogo comune, no? Dalla quale, in base al luogo comune, i giovani e le nuove generazioni si terrebbero distanti perché privi di fervore politico, perché privi di passione per la propria comunità. E invece storie come quella che stiamo per raccontare ci dicono esattamente il contrario, e per fortuna.
1: Alessandro Recchi ha 20 anni, è il più giovane assessore della Lombardia, è stato nominato a Motta Visconti con un sacco di deleghe a sport, commercio, politiche giovanili e relazioni con il Parco del Ticino. Però sì, è un ventenne, uno studente universitario, ha deciso di mettere a disposizione della collettività tempo, energie, competenze, entusiasmo, tutta questa cosa che si chiama alla fine passione. Ciao Alessandro, grazie per essere qua con noi.
3: Ciao ai vostri ascoltatori, sì, è bello che date spazio ai più giovani.

0: soprattutto anche a noi giovani, ecco.
1: Però si sente che è il piglio di quello che è abituato a parlare, eh? si sente.
0: È solamente pratica, quindi anche i più timidoni con un po' di pratica ce la faranno a parlare in pubblico senza vergogna, ecco.
1: Cos'è che ti ha fatto scattare appunto la voglia di candidarti, di proporti, di renderti disponibile appunto per amministrare la cosa pubblica?
0: Allora, io ho sempre avuto la passione della politica e come ogni passione, ogni hobby, bisogna anche diciamo realizzarlo. E quindi fin da giovane ho cercato di essere un ottimo rappresentante di classe, al liceo un ottimo rappresentante di istituto e mi sono messo in gioco per gli altri. E poi ovviamente diciamo la realizzazione più grande è stata l'elezione, che, diciamo, la mia candidatura nel 2024 alle elezioni comunali e poi essere entrato in consiglio comunale. E la spinta che mi dà, ecco, ogni giorno la forza di andare avanti, di proporre, di parlare con le persone è proprio il fatto che attraverso la politica si possono cambiare le cose, non solo per la comunità ma proprio per tutti. Diciamo, io ho sempre cercato di essere la voce degli altri all'interno delle sedi opportune.
2: I colleghi adulti o anche gli adulti tout court, come ti guardano? Come ti considerano? Cioè ti senti guardato con sufficienza? C'è chi ti sottovaluta adatta alla tua giovane età? Come funziona?
0: È un bel tema, un bel punto di domanda. Forse sarebbe stato meglio chiedere ai cittadini questa cosa. Diciamo che il giovane un po' spaventa, soprattutto nella politica, no? Il giovane non ha esperienza, non ha magari competenze adeguate, sufficienti per le tematiche che la politica porta quotidianamente ad essere affrontate. Ma il mio motto in campagna elettorale era: la competenza la si fa sbagliando e soprattutto da giovani. E, ovviamente io essere assessore a 20 anni è una grande responsabilità, non è facile perché ogni giorno sono in comune, bisogna spendere tanto tempo, ci sono incontri che durano da un'ora fino a 3-4 ore. Bisogna sempre cercare di mediare e trovare la soluzione più giusta, più adeguata, ed è un lavoro, ecco, una carica non facile, ma soprattutto dico la presenza da parte dell'assessore, la presenza. Io cerco sempre di essere presente in mezzo alla mia comunità, in mezzo a tutte le persone. Sto sfatando questo mito dei giovani che non sono all'altezza. E ho cercato già di smuovere le cose creando una scuola di musica che ad oggi ha 70 allievi, con 20 docenti che sono tutti volontari, ed una sala prove adibita soprattutto ai ragazzi più giovani. Quindi questi sono i miei successi più recenti, e i successi anche dell'amministrazione che mi ha supportato in quest'idea e che continuo quotidianamente a supportarmi nei miei progetti per le politiche dei giovani.
1: Grande Alessandro, insomma, grazie, perché insomma l'hai detto, no, ad altri giovani, ad altre ragazze, ad altri ragazzi: imitatemi. E credo che sì, sia questo poi il prendersi in carico, no, il bene comune, il proprio quartiere, il proprio paese, che sia grande, che sia piccolo, il metterci la faccia, il metterci le idee. Insomma, la politica è questa, no, nel suo aspetto più bello. C'è anche le altre facce: vuol dire avere meno tempo per fare altre cose, vuol dire a volte andare anche allo scontro, vuol dire che a volte devi cercare il compromesso. Però insomma poi vuol dire cambiare le cose, ed è il sottotraccia di quello che stai facendo e di quello che vuoi fare. Alerecchia _off per chi volesse conoscerti sui social, e buona attività politica e amministrativa. Ciao Alessandro.
0: Ciao, grazie mille.
3: Non mi capisci.

0: ma il colloquio è sincera quando le chiedono: vorrebbe un figlio? Scusa, ma l'azienda non ha soldi per pagarti. Insomma, non c'è spazio per le viola come te. È meglio avvisarti. Viva l'Italia, il cibo più buono.
1: Marco Viola e il nuovo singolo di Sono Alaska, aka Federica De Angelis, cantautrice romana classe 2000. E con Sono Alaska andiamo a Bologna, dove ha aperto un bar particolare, perché è un bar all'aperto ed è un bar aperto a tutti. È un bar aperto a tutti il lunedì sera, e in questo bar si ascoltano poesie. L'ideatrice, l'organizzatrice, l'animatrice di questo bar, che si chiama Bar Croazia e apre ogni lunedì sera nella bellissima piazza Santo Stefano, si chiama Sofia Zoli, ha 24 anni, è una studentessa, è una poetessa, e appunto con il suo entusiasmo ha coinvolto decine e centinaia di altre ragazze e altri ragazzi a giocare con le parole. Ciao Sofia!
2: Ciao, buongiorno.
1: Grazie per essere qua con noi. Come nasce Bar Croazia?
2: Bar Croazia nasce nell'agosto del 2025, dopo un'esperienza molto lunga con un altro collettivo che avevo prima, ed è un progetto che si concentra principalmente appunto su questo bar, che in realtà non ha né sedie, né alcol, né vino, né cena. Semplicemente ci si siede per terra e si passa la serata in piazza.
1: Tu sei giovanissima, sei poetessa, sei studentessa, come si fa a coinvolgere così tante ragazze e tanti ragazzi attorno alle parole? Qual è stata la tua intuizione?
2: Questa è una bella domanda. In realtà io credo che sia stata sicuramente tanto la spontaneità della cosa, e come tutte le cose necessarie probabilmente vengono spontanee, ecco, diciamo che è un circolo virtuoso. Fa molto sicuramente anche l'utilizzo dei social, diciamo che abbiamo avuto anche un video che è andato virale, quindi di conseguenza i numeri si sono alzati. È stato un percorso costante, ma sicuramente ha avuto anche questo mezzo utile.
1: Cosa si riesce a dire con la poesia che invece non si riesce a dire con altri mezzi?
2: C'è da dire anche che gli altri mezzi io li ho poco esperiti sicuramente, nel senso che musica non ne faccio, però io perlomeno posso parlare per me, sicuramente la lingua italiana permette di dire tante cose, e la poesia è un discorso talmente grande da affrontare così, però su due piedi mi verrebbe da dire che sicuramente la lingua permette di mettere in ordine delle parole, no? Riuscire a creare delle costellazioni con delle stelle sparse che a volte abbiamo dentro.
1: Ok, e questo insomma, e questo arriva, perché poi la cosa bella anche del pubblico, no? Che c'è in Santo Stefano, non sono esperti di poesia, non sono appassionati di poesia.
2: Ecco, proprio così.
1: Diventa proprio una sorta di confronto, di ascolto, di rito collettivo, che è l'altro aspetto che volevo affrontare con te, no? Che forse è una delle altre novità in controtendenza rispetto a quello che si pensa, poi, perché poi basta girare una città per Bologna per vedere quanta socialità ci sia, no? No, tutti dicono: i giovani stanno sui social, sui smartphone e basta, invece trovi socialità in ogni portico. Però forse c'è anche voglia proprio di riscoprire riti collettivi semplici.
2: Sì, sono d'accordo, sicuramente Piazza Santo Stefano in questo è stata molto utile, già probabilmente anche nella sua definizione spaziale, no? Il fatto che comunque è una piazza, quindi è un luogo di incontro per definizione. Diciamo che il fatto di magari trovare in quel determinato poeta una frase che va a spiegare quello che senti tu, anche magari poi non è sempre detto che ci troviamo persone che non abbiano un contatto, una competenza poetica, a volte ci sono persone che ce l'hanno, assolutamente, però c'è anche lasciarsi andare magari a sentire che una determinata frase spiega anche quello che hai dentro tu, no? E quindi c'è questo incontro con i poeti proprio vivi, con cui ti puoi confrontare anche.
1: Se passa un adulto lo guardate male?
2: Assolutamente no, abbiamo avuto la presenza di Romano Prodi per diverse serate, quindi direi che no.
1: Ok, va bene. Sofia, so che stai scrivendo, o forse l'hai già ultimato, insomma c'è un libro anche in vista, vero?
2: Esatto, sì, uscirà nel 2026.
1: Ok, va bene, allora magari ci ritroviamo ancora qui, a Non mi capisci. Ciao e grazie, Sofia Zoli.
2: Ciao, grazie a te, ciao, buona giornata.
1: A te, ciao.

0: E chiudiamo questa puntata in musica, insomma, l'abbiamo detto anche oggi, lo diciamo sempre, no? Che ci divertiamo a dare spazio alla musica nuova e, insomma, ci fa piacere quando dei nostri ospiti poi, dopo un po' di mesi, dopo qualche anno, dopo che li abbiamo conosciuti, si avviano poi a una carriera. E lui lo conosciamo molto bene, è stato ospite più volte, è stato qui in studio con la sua chitarra, la sua arte, la sua simpatia. Sto parlando di Andrea Occhi Pinti, in arte Occhi. Ciao Occhi!
1: Ciao, è un piacere ritornare a casa, grazie di avermi chiamato.
0: Anche se ti aspetto una casa molto molto più grande. Perché? Perché abbiamo voluto Andrea qua oggi, perché insomma hai una data, una serata particolare che ti aspetta, perché sei in ballo con Sanremo Giovani.
1: Cioè, assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, prima volta che provo a farlo, è andata bene al primo colpo, quindi guarda, sono contentissimo.
0: Insomma, l'ultima volta parlavamo un po' di sogni, di progetti, del percorso che stavi facendo, no? Ricordiamo, tu sei giovanissimo, hai 21 anni. Cosa vuol dire voler fare musica nella vita e trovarsi Sanremo tra appunto le tappe di questo viaggio?
1: È sicuramente è quel tipo di evento che ti fa guardare allo specchio e dici ok, sta succedendo, perché fino a che non succede una cosa grossa del genere, per come sono fatto io soprattutto, continuo a dirmi ok, vabbè, dai, ma magari, cioè, magari scompare tutto da un giorno all'altro, cioè, magari non era niente di che, magari domani lascio tutto e vado semplicemente a studiare all'università. Invece quando succede qualcosa di così grosso nella tua vita, che poi per carità è solamente un piccolo primo step, però comunque io me lo vivo già essendo molto felice di questa cosa, ti rendi conto che tutto è reale, cioè i tuoi impegni durante la settimana cambiano, diventano molto più legati alla musica e inizi a fare molte più cose e hai un piccolo sneak peek di quello che la vita dei sogni potrebbe essere.
0: Ci siamo conosciuti che ci parlavi appunto delle tue prime schitarrate all'oratorio, ma ancora una volta di fatto l'oratorio c'entra, vero, con questa canzone che porti a Sanremo?
1: Assolutamente, per due motivi ti direi. Innanzitutto perché è nata in oratorio questa canzone, infatti sono contentissimo di questa cosa. È nata in una stanzina del mio oratorio quando ero lì a suonare al pianoforte per i fatti miei, e appena avevo questi quattro accordi tra le mani, appena li ho suonati con il ritmo di valzer, mi è uscita fuori subito il "non sparate sul pianista, gentili signori", e da lì ho iniziato a scrivere la intro. Dopo ho scritto tutto il resto, insomma è venuto di conseguenza. E secondo motivo, perché non avendo una sala prove vera e propria, ho allestito il teatro dell'oratorio come una piccola sala prove con il mixer del 75, le casse del 2004 e un paio di amici che mi danno una mano.
0: Allora facciamo così, andiamo a sentire, ad ascoltare insieme "Un Lalla", che è il pezzo appunto che presenti, e poi ci racconti come è nato questo valzer generazionale.
2: E ok, un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore, sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà è meglio di un film, sicuramente meglio di un horror. Hanno un sacco di cose in comune, soprattutto che ne esci morto. E voglio solo stare qui, alla fine del giro tondo, risvegliarmi nel rinascimento e disegnare io il cerchio di Giotto.

0: Ulala, questa è la canzone con cui Occhi si giocherà la finale di Sanremo Giovani, un valzer. Andrea, come mai questa scelta che insomma non sembra in tendenza con la musica che ascoltiamo quotidianamente?
1: Allora, sinceramente, come per tutte le cose che nascono così, il vero motivo non c'è, nel senso che non è che un giorno mi sono seduto e ho detto ora scriverò un valzer, però è perché secondo me io l'attitudine che ho approcciandomi alla musica è sempre di essere il più libero possibile, cioè fin quando qualcosa per me è vera, è sincera, è libera, allora va bene e ci penso dopo a come incasellarla e a come farla quadrare. E quindi io parto così quando devo fare le mie canzoni ed è un approccio che, cioè, consiglio anche magari a chiunque ci stia ascoltando che fa musica: non provate a fare cose, non scegliete prima il cassetto, ok? Scegliete prima il contenuto, dopo il cassetto si trova.
0: Ma questo Ulala è un po'... hai rubato dal valzer del moscerino dello Zecchino,
1: certo,
0: d'Oro? Ah sì, eh?
1: Certo, assolutamente, perché sto studiando ho fatto un esame all'università che si chiama Approccio Critico all'Arte, ok? Molto interessante, e una cosa che ci hanno detto è che noi quando entriamo in contatto con un'opera d'arte, quadro, canzone che sia, non possiamo far finta che le nostre conoscenze pregresse non siano lì con noi in quel momento a farci apprezzare l'arte. Quindi io ho deciso di sfruttare proprio questa cosa, perché tutti quando sentiamo un valzer, il valzer che conosciamo è il valzer del moscerino, e quindi questo Ulala è diciamo che è collegato a questa cosa, perché rappresenta come un nome dato di pancia al brano.
0: E Andrea, tu però nei tuoi pezzi hai sempre scelto di raccontare cose, insomma sono fotografie, no? Sono fotografie di una generazione, sono fotografie anche di un certo stile di vita, sono fotografie anche di certi valori che tu non nascondi, anzi ne sei testimone, non solo in quello che scrivi ma anche nel tuo essere. A cosa hai dato più importanza a questo giro? Alla musica che ti è nata quasi distinto in questa saletta o alle parole che volevi portare su quel palco?
1: Allora, anche qui io ti direi che poi in questa canzone ho utilizzato uno stile di scrittura un po' particolare che sto sperimentando, cioè di utilizzare delle immagini molto iperboliche che ti colpiscono a primo impatto e che per l'ascoltatore magari possono sembrare slegate tra di loro, che però dentro di me hanno tutte il loro significato e si sviluppano di analogia in analogia per come il mio cervello funziona in quel momento. Quindi, vabbè, sicuramente dentro il tema principale è quello del crescere e dell'innamorarsi, che, cioè, io nei miei piccoli 21 anni sono i due temi che vedo di fronte a me come quelli più... Che mi suscitano più domande, no? Perché la verità è che si guarda questo grande tema dell'amore, delle relazioni, e vedi che tutti, cioè a me colpisce questa cosa, tutti si amano in modo diverso, tutti si fidanzano in modo diverso, fanno figli in modo diverso, hanno tutti in modo diverso, però non c'è una cosa che funziona per forza più di qualcos'altro, non è che c'è una cosa più giusta di qualcos'altro, e quindi a me si suscitano tantissime domande. E questo qua combinato insomma con il crescere, tutta l'incertezza, però un'incertezza anche positiva che ti dà il crescere, ha fatto nascere queste immagini che ci sono dentro Ulala.
0: Andrea, ti chiedo un'ultima cosa, perché hai detto una frase in un'intervista che mi è piaciuta tantissimo e dici: dopo l'esibizione non scompaio, che è una frase che va al di là del risultato, cioè puoi arrivare a Sanremo come, esatto, no, nel senso che è comunque una gara, però hai deciso di non scomparire, che credo sia una grandissima scelta, no? Che significa che comunque il mio viaggio lo continuo, comunque vada.
1: Esatto. No, mi fa un botto piacere che hai notato questa frase qua tra le varie interviste, perché cioè io vivo Sanremo non tanto come quella cosa che per forza farà funzionare o no la mia carriera, ma come una vetrina molto più bella, molto più grande di altre che mi sono capitate, ma dove io porto lo stesso Occhi che c'è nel palchetto di 5 persone nel palco di periferia, perché di fatto quello quello è Occhi, quella è la musica e quello è il messaggio, che questa volta tutto quanto sia in prestito a un palco più grande è solamente una bella esperienza che non vedo l'ora di vivere, però anche vincessi Sanremo Giovani, ok? Sarebbe comunque una fase di passaggio, è così che bisogna viverlo secondo me.
0: Però niente.

0: questa volta, giusto?
1: No, stavolta niente felpettina grigia. Guarda, adesso ce l'ho su la felpettina grigia, però prometto che questa volta mi vesto meglio.
0: Occhi, Andrea Occhi Pinti con Ulala e tutto l'oratorio di Lodi lì ad ascoltarti e non solo. In bocca al lupo, facciamo ovviamente il tifo per te, ma visto che non scompari, appunto, ci ritroveremo sicuramente qui a Non Mi Capisci. Ciao Andrea.
1: Ciao, grazie mille.
2: E anche oggi siamo arrivati alla fine. Non Mi Capisci vi aspetta tutti i giorni su Radio 24. Ci risentiamo domani.

0: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre, 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
1: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
0: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
2: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
0: Naturalmente qui, su Radio 24.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
7: A Genova succede come negli anni che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
8: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
9: GR 24 di mezzanotte.
10: Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran che ribatte, Trump pronto a nuovi raid mirati su Hormuz. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni trovati morti in casa a Roma, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uccisione della 22enne italiana nella sparatoria rave party in Svizzera, arrestato un 43enne, avrebbe agito da solo. Serie A, la Roma fa poker anche a Lecce, pallavolo, azzurre ai quarti degli europei contro la Svezia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, il servizio.
11: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ieri ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati, che sarebbero stati tutti intercettati. Trump, dal canto suo, starebbe pensando ad attacchi mirati su Hormuz per limitare le capacità dell'Iran, nazione fallita, secondo il tycoon. Brent oltre i $90 al barile a causa della ripresa degli scontri. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles. Il ministro degli esteri

0: L'iraniano Rachki ha intanto definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, ieri, entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime ieri dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
2: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono, nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
4: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del 5° municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%, mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33%. Euro a 1,16,16 sul dollaro. Ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo. Non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. E ora lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così ora la griglia scudetto.
5: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per l'otto scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? E se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutto il Como. Poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
1: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
4: Le migliori puntate dell'anno.
5: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Anche lo shopping è sempre più social e anche in Italia cresce il social commerce, la vendita di prodotti all'interno delle piattaforme social. Un mercato che a livello globale si stima possa raggiungere i 600 miliardi di dollari entro il 2027. A dare la scossa al mercato poco più di un anno fa, l'arrivo anche in Italia di TikTok Shop, piattaforma utilizzata da quasi Unishopper su 5, che ai nostri microfoni racconta la sua rivoluzione. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza nostalgia tra vecchio e nuovo, quando la tecnologia punta sul fascino analogico anche per le funzioni più avanzate. E per la riflessione finale parliamo della mostra dedicata ad un grande nome della grafica e della comunicazione visiva, maestro della contaminazione tra media e linguaggi diversi.

0: e-commerce. Questa è la definizione che TikTok, che conta oltre 25 milioni di utenti in Italia, questa è la definizione, dicevo, che dà al proprio modello di social commerce. Sbarcato un anno fa in Italia, TikTok Shop conta oggi oltre 21.000 venditori attivi nel paese e ha registrato negli ultimi 6 mesi una crescita a 3 cifre del fatturato giornaliero. Ecco che cosa ci ha detto Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia.
1: Chiamiamo Discovery Commerce questo modello perché siamo l'unica piattaforma che offre all'interno dello stesso ambiente intrattenimento, contenuto e acquisto. Infatti l'utente che sta utilizzando TikTok guarda la pagina dei For You, per te in italiano, guarda i video che gli vengono proposti e all'interno dei video, da quando TikTok Shop è stato lanciato, trova anche il link al prodotto. È il prodotto che tramite il contenuto arriva all'utente, facendogli scoprire magari sia un nuovo, diciamo, un nuovo prodotto che un nuovo marchio, e grazie alla nuova integrazione con TikTok Shop l'utente può anche comprarlo direttamente dall'applicazione. E quindi, a differenza di un e-commerce tradizionale dove l'utente va sulla piattaforma e ricerca il prodotto, qui è il prodotto che invece si fa scoprire dall'utente. Oltre al canale video di cui abbiamo appena parlato, è importante anche essere a conoscenza del canale delle live. Sempre di più, infatti, sta prendendo piede, soprattutto in Italia, il mondo del live shopping, attraverso il quale brand o distributori possono effettivamente andare in live, parlare del proprio prodotto e del proprio marchio, nel mentre le persone possono acquistare direttamente dalla live. Questo formato di shopping è quello innovativo che ci contraddistingue, che pesa più del 58% del fatturato che viene generato in piattaforma. E la differenza con il classico social commerce è che l'algoritmo, in questo caso di TikTok, presenta i video e le live puramente basandosi sull'interesse specifico dell'utente. Non si basa su quello che è l'interazione che l'utente ha con la community o quello che la community dell'utente fa, che è più classico del social commerce, ma si basa solo sui gusti dell'utente. Questo permette una, diciamo, profilazione del contenuto più precisa.
0: Diamo qualche numero. Che risultati avete raggiunto in poco più di un anno?
1: Abbiamo ottenuto dei risultati molto soddisfacenti a livello di adozione di questo modo di scoprire e vendere i prodotti, nel senso che più di 21.000 venditori in Italia si sono uniti a TikTok Shop. Chi è venuto ha visto negli ultimi 6 mesi una crescita a più di 3 cifre del fatturato giornaliero negli ultimi 6 mesi.
0: Che tipo di penetrazione avete nell'e-commerce rispetto agli shopper italiani?
1: Allora, consideriamo che stiamo parlando comunque di TikTok. In TikTok in Italia ha 25 milioni e 200.000 utenti che ogni mese utilizzano la piattaforma, quindi partiamo sicuramente da una piattaforma molto utilizzata e già molto molto penetrata all'interno del mercato italiano. Ovviamente, partendo da una base così solida di utenti, così attiva di utenti, effettivamente stiamo vedendo anche una penetrazione a livello di TikTok Shop nell'e-commerce molto molto forte, nel senso che siamo già, a distanza di un anno, di un consumatore su 5 a livello di e-commerce che ha utilizzato la piattaforma. Quindi stiamo vedendo un'ottima adozione. La cosa, secondo me, interessante è chi utilizza questa piattaforma, perché all'inizio probabilmente una domanda che spesso ci fanno i venditori, i brand che vengono a bordo, è: ok, ma la piattaforma è per la generazione Z, a me non interessa perché io mi rivolgo a un altro tipo di cliente. La verità è che, secondo dati Nielsen IQ, più del 41% del valore generato sulla piattaforma arriva da over 40. Questo vuol dire che effettivamente abbiamo una vasta e diversificata popolazione che utilizza la piattaforma e non ci si rifà solamente a una tipologia di utenti.
0: Che cosa si compra su TikTok? Che tipo di brand sono presenti? Quali sono i settori che guidano la crescita e quali invece quelli emergenti?
1: Partiamo dal presupposto che su TikTok Shop al momento si possono comprare o vendere solamente prodotti, appunto, fisici, quindi non possiamo ancora vendere servizi come magari già succede in America. Se parliamo di Europa, parliamo solo di prodotti fisici. A livello di categoria abbiamo 3 categorie che stanno guidando la crescita, e possiamo parlare del mondo beauty, del mondo della moda, quindi del fashion, e del mondo della casa. Sono categorie che sono partite molto rapide anche grazie a un ecosistema già pronto all'interno della piattaforma. Se pensate a trend che esistevano già prima di TikTok Shop, come quello che è Get Ready With Me, in cui appunto content creator facevano vedere le proprie sessioni di prepararsi magari prima di uscire, tra make-up e vestiti, o al fenomeno appunto del clean talk, quindi tutta la parte di suggerimenti di come effettivamente pulire la casa e del cura casa. E quindi tutto ciò ovviamente facilita una partenza più o meno rapida di una categoria, avendo già un ecosistema in piedi. Questo non vuol dire che non ci siano in realtà spazio anche per le altre categorie, perché effettivamente stiamo vedendo ottimi riscontri anche in sottocategorie che magari avevano un ecosistema meno pronto, ma si stanno recuperando il gap in fretta, come per esempio il mondo dell'elettronica, dove grossi brand sono già venuti a bordo e stanno facilitando quella che è la crescita grazie alla loro presenza, come per esempio mi viene in mente Electrolux o De'Longhi, che stanno utilizzando la piattaforma a tutto tondo con tutti i canali di cui abbiamo parlato. Però è importante anche prendere in considerazione che è una piattaforma dove c'è spazio sia per grosse realtà come quelle che vi ho nominato, ma anche

0: prodotto digitale iniziale. Poi da qui al dire che è tutto il mondo dei servizi coperto, se ne, diciamo, ne passa, e infatti sicuramente è un qualcosa che ancora c'è tanto spazio per esplorare, per sviluppare, anche se al momento non lo copriamo.
1: Le voglio fare un'ultima domanda. TikTok nasce come piattaforma di intrattenimento e per le giovani generazioni è diventata un sacco di cose, perché è diventata un catalogo prodotto, un suggeritore di esperienze, un vero e proprio motore di ricerca, in tanti casi un retailer, come abbiamo raccontato fino adesso. Quanto spazio c'è per l'inaspettato, diciamo così, per la sorpresa rispetto a questa profilazione del cliente che è ovviamente molto avanzata, come abbiamo raccontato fino adesso?
0: Allora, la cosa importante da capire è, uno, che stiamo parlando comunque di un'interazione con un contenuto. Il contenuto di per sé porta sorpresa, perché la creatività che sta dietro i singoli asset, chiamiamoli, che siano live o che siano video, effettivamente si parte dalla creatività e quindi lì si crea scoperta. Un'altra maniera di portare sorpresa è tramite effettivamente l'innovazione di prodotto. Quindi prima abbiamo accennato al mondo dei servizi, siamo solo all'inizio, e allo stesso tempo con tante altre innovazioni di prodotto che vengono testate continuamente da TikTok e che verranno comunque portate avanti anche nei prossimi anni. Quindi io la prenderei da questi due punti di vista. Uno è la community che tramite il contenuto crea sorpresa, la seconda è TikTok grazie all'innovazione di prodotto.
2: Essere e avere. 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Essere e avere.
1: Dell'effetto nostalgia nel mondo della tecnologia abbiamo parlato più volte. Tendenze come retro tech o retro gaming si concentrano sull'estetica dei device tecnologici. Oggi il fascino del design analogico si accompagna a un'attenzione alla user experience che punta al tatto, alla tangibilità delle azioni, dei comandi, proprio a controbilanciare la smaterializzazione portata dall'intelligenza artificiale, il tutto a funzionalità digitali e avanzate invariate. È questa la tendenza che ha individuato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, ben trovata.
3: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
1: Partiamo con una normalissima tastiera da PC, Isabella, diciamo così, perché poi così normale non è.
3: Sì, esatto, è una proposta di Wombat Keyboards, che è un brand di tastiere meccaniche wireless. È un'azienda della Silicon Valley che a marzo ha lanciato una versione un po' speciale della sua tastiera Pine Pro. Per chi non lo sapesse, le tastiere meccaniche sono tastiere per computer che sotto ogni tasto hanno dei singoli interruttori fisici, gli switch, e queste tastiere hanno quindi una precisione maggiore, durano anche di più, ma soprattutto offrono una risposta tattile più soddisfacente proprio a livello sensoriale. Ricordano un po' le macchine da scrivere di una volta, no? Perché si sente anche il rumore del tasto. Di solito vengono usate dai gamer, dai programmatori, insomma dai professionisti che stanno tanto al computer. Ecco, cosa ha proposto di nuovo Wombat? Ha lanciato una versione AI, quindi Artificial Intelligence, di questo suo modello Pine Pro, che è una tastiera che ha quattro tasti in più, si trovano in alto a destra, che offrono accesso immediato schiacciandoli a quattro diversi siti di intelligenza artificiale, precisamente ChatGPT, Gemini di Google, Copilot, che è quello di Microsoft, e Claude di Anthropic. Ecco, in questo modo la tastiera elimina praticamente la necessità di aprire schede browser, cercare i servizi di intelligenza artificiale, rende più semplice l'utilizzo dell'IA.

0: no? Ma lo rende anche più tangibile, più fisico, oltre che diretto. E del resto gli strumenti di intelligenza artificiale stanno diventando parte integrante del lavoro quotidiano, no? Di chi sta al computer. E questo prodotto è progettato per mettere l'accesso dell'IA a portata di mano, proprio letteralmente.
1: Da una tastiera ad una radio con un richiamo estetico vintage, ma funzionalità davvero sorprendenti, raccontaci.
0: È interessante perché fa capo a Niki Gakkan, che è un fornitore giapponese di servizi e soprattutto strutture per anziani, no? Che all'inizio di quest'anno ha sperimentato con successo questa radio speciale, che si chiama proprio Radio Time Machine, che è stata progettata dall'agenzia TBWA Akuodu. Ed è basato sull'intelligenza artificiale, ma come hai detto anche tu, sembra in tutto e per tutto una radio d'epoca, no? Di quelle in legno incurvato anni 50, anni 60, compresa anche una manopola di quelle che servivano a cercare le frequenze radio. E invece in questo dispositivo la manopola si usa per sintonizzarsi su diverse epoche, anzi proprio su singoli anni, dal 1950 fino all'anno scorso. Una volta scelto l'anno, la Radio Time Machine, grazie appunto alla sua intelligenza artificiale, ricrea una trasmissione radiofonica che corrisponde a quell'anno, agganciandosi però al giorno e al mese della data corrente di utilizzo e combinando per esempio i titoli dei notiziari di quell'epoca, con le canzoni di successo di quel periodo. C'è anche proprio una voce artificiale che fa da speaker progettata per evocare un po' l'atmosfera. Come dicevo all'inizio, la sperimentazione pilota attraverso Niki Gakkan ha dato dei risultati positivi, con gli anziani, quelli affetti da demenza senile in particolare, che ascoltando queste trasmissioni hanno migliorato la propria capacità di ricordare e anche l'interazione sociale, cioè hanno sorriso, hanno interagito tra di loro di più, hanno fatto gesti, parole. Insomma, Radio Time Machine, sfruttando l'udito, in questo caso come innesco, è riuscita proprio a sbloccare la memoria e le emozioni, che è un bel risultato, che ora tra l'altro è anche allo studio proprio per diventare un vero e proprio strumento di cura non farmacologica.
1: Altro oggetto di uso comune, una fotocamera.
0: Sì, rimaniamo in Giappone, è una fotocamera istantanea ibrida che Fujifilm ha lanciato all'inizio di quest'anno, si chiama Instax Mini Evo Cinema e si chiama così perché fa parte della tua serie Evo, Evolution, e Cinema perché è un dispositivo che cattura sia le foto, quindi immagini fisse, che dei video. Con questa fotocamera si possono proprio stampare, scattare, scusate, e stampare fotografie istantanee tipo Polaroid, ma anche proprio girare dei video che vengono convertiti in un QR code che, se si vuole, si può essere stampato anche lui direttamente sulla fotografia. Poi, inquadrando il codice con il telefono, è possibile rivedere il video collegato all'immagine, no? Ma non finisce qui perché oltre a questo risultato che gioca appunto tra analogico e digitale, anche la fotocamera stessa è un ibrido perché ha un'impugnatura verticale retro che si ispira proprio al design vintage di una fotocamera Fujifilm vecchia e combina un formato tattile, una user experience proprio analogica con la praticità dei sistemi digitali. E anche qui, come per Radio Time Machine, c'è una ghiera da girare, si chiama Eras Dial e serve per selezionare uno specifico stile visivo da applicare alle proprie foto e ai propri video in base a un'epoca, una tra le 10 diverse possibili proposte da Fujifilm e quindi sono 10 diversi effetti ispirati a decenni diversi. Per capirci, per esempio, c'è la modalità anni 60 che è totalmente influenzata dalla pellicola da 8 mm. Fujifilm ha trasformato la fotografia istantanea in uno strumento creativo che gioca con il tempo, con un sentimento di nostalgia, o meglio di nostalgia, quindi curiosità nostalgica, no? Che oggi è piuttosto diffusa anche tra le giovani generazioni, che questi strumenti in realtà non li hanno mai usati.
1: Tutti oggetti che in qualche modo, come dicevi, ci fanno viaggiare nel tempo, in avanti e indietro, insomma, con questa fluidità di approccio. Chiudiamo allora con un oggetto che, diciamo così, lotta per la sua sopravvivenza, soppiantato dalle app, punta su nuove funzionalità. Lo fa ovviamente un brand cult per questo tipo di device. Isabella, svela tu di cosa si tratta.
0: è un caso tra l'altro appunto un po' diverso, come hai detto anche tu, perché non fa da ponte tra tangibilità e analogica e mondo digitale, e riporta la

0: attenzione su una sola funzione, no? Per l'utilizzatore, ben precisa, ben specifica sul quale concentrarsi. È l'ultima versione di una calcolatrice storica della Texas Instruments, che è quella che tutti gli studenti utilizzano alla maturità, è la T84, che però è stata progettata in questa sua ultima versione per fare di meno anziché di più. Anche questa si chiama Evo, quindi T84 Evo da Evolution, è stata proposta proprio questo mese. E cosa di particolare? Non si collega ad internet, non ha il wifi. L'azienda la commercializza come uno strumento che aiuta gli studenti appunto a concentrarsi, contrapponendola, come hai detto tu, alle app gratuite, e in definitiva è uno strumento che complica la vita, no? Anziché semplificarla, ma per uno scopo positivo, no? Proteggere un po' gli utilizzatori, i giovani studenti da se stessi, no? Se pensiamo a questo mondo attuale dove le scuole stanno limitando l'uso dei telefoni in classe, gli insegnanti vedono gli studenti usare le calcolatrici online a un tocco di distanza da TikTok e i genitori fanno causa, no? Alle piattaforme social perché creano dipendenza. Questo T-Evo 84 invece non causa questi problemi e si presenta comunque come un ottimo strumento tecnologico perché ha un processore più veloce, la ricarica USB, ha più spazio per i grafici, un bel menu, tutto riprogettato sulle icone, un design decisamente colorato, no? Divertente, ma niente wifi.
1: Grazie Isabella, alla prossima.
0: Grazie a te e saluti a tutti.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
5: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1!
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: IRP.
8: Missione:
9: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 1 settembre. Anticiclone un po' meno saldo in questa giornata, atmosfera che diventerà via via più instabile al nord, con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari, in particolare sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Tutto sole altrove, temperature in lieve diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
13: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Apriamo una nuova puntata di In Vacanza con Obiettivo Salute per invitare le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando, ma anche la Nico, a approfittare dell'estate, delle vacanze, per investire un po' nell'attività fisica. Sappiamo che ci fa bene, tutte le volte che parliamo di salute accanto ad un'alimentazione sana, varia ed equilibrata, tutti i medici ci dicono sì, tutto questo funziona benissimo, è uno dei pilastri della nostra salute, ma bisogna fare attività fisica, combattere la sedentarietà, ma non solo, fare un pochino di sforzo in più. I vantaggi sono misurati, certificati, dimostrati. Abbiamo tante volte sentito dire che l'attività fisica è una sorta di farmaco naturale, migliora infatti anche la risposta ai farmaci per le persone che devono seguire una terapia, pensiamo alle persone affette da malattie croniche, e allora abbiamo la possibilità di farci accompagnare in questa, la vorrei chiamare sfida, ma non vorrei neanche che sembrasse una sfida troppo faticosa, ma insomma questa sfida piacevole. Abbiamo la professoressa Lucini che è qui con me in studio. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Che ci guida a scegliere un po' l'attività, a capire quale attività fisica possiamo praticare e che cosa possiamo aggiungere a quella che pratichiamo abitualmente, ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano, nonché direttore del servizio di medicina dell'esercizio, proprio a sottolineare che c'è una medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. E accanto alla professoressa Lucini naturalmente ci avvaleremo delle indicazioni del professor Vandoni, associato all'Università di Pavia e responsabile del laboratorio di attività motoria adattata.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sono molto seria oggi, perché oggi parliamo di un'attività fisica che è molto amata, è molto praticata e che oggi vogliamo scoprire insieme a voi per convincere magari ancora chi non l'ha sperimentato a misurarsi. Parliamo della corsa. Sappiamo che qua a Radio 24 di corsa parliamo bene e nel modo straordinario, perché abbiamo i colleghi Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino con Personal Best, che è veramente una chicca, un punto di riferimento per i runner. Potete riascoltare naturalmente le puntate, i podcast e tutto quanto, ma noi oggi ci occupiamo di chi magari cammina e dice: ma magari sai che cosa dico? Sto in un posto meraviglioso, c'è una pineta, vado a fare un po' una corsetta. Ecco, siamo proprio agli inizi, e capire a chi fa bene, che cosa devo fare, che cosa mi e quali sono i vantaggi. Professoressa Lucini, iniziamo. Corsa perché e per chi?
2: Allora, bella domanda. Sicuramente.
1: Beh,
2: la corsa
1: e per chi?
2: Perché?
1: Non mi è venuta in mente mai. Perché e per chi? Mi piace.
2: Ok, allora, la corsa è un qualche cosa forse in più rispetto a quello che normalmente viene fatto. Per alcuni è una cosa che è irraggiungibile, che invece non è, perché non dico tutti, ma la maggior parte delle persone possono farlo. D'altra parte però la corsa è anche sinceramente un qualche cosa di impegnativo, che può avere magari qualche rischio se non sei proprio perfetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che la corsa fa bene, a patto che sia di tipo aerobico, parolona difficile. Cosa vuol dire aerobico? Vuol dire che quando le cellule dei miei muscoli lavorano, devono avere a disposizione l'ossigeno. Una camminata lo è, perché la fatica che faccio non è così tanta, il cuore riesce a portare l'ossigeno e tutte le altre cose che servono. Quando però l'intensità, cioè la fatica, diventa troppa, diventa massimale, non è detto che il mio cuore ce la faccia, e quindi le cellule mettono il turbo e lavorano senza ossigeno per un periodo più breve. Ecco, questa cosa qui va bene per vincere le gare, ma non è detto che vada bene per la nostra salute. La domanda è: ma la corsa è aerobico, no? Beh, dipende dal tuo stato di allenamento. Quindi una persona che è allenata e adagio adagio impara e riesce a correre per una mezz'oretta, per un'ora, lo fa con un metabolismo aerobico, e lì ha il 10 elode, il 30 elode, certo, dell'università, porti a casa il massimo dei tuoi benefici. Se però è troppo, allora non è detto che lo sia. Quindi la prima cosa per correre è quello di farlo in maniera graduale. e quindi una persona si rende conto che c'è anche un trucchetto, è molto facile. Se quando io corro riesco a dire qualche parola alle persone vicine,
1: aiuto!
2: Aiuto, magari qualcuna in più, vuol dire che la cosa va bene. Se sono proprio al limite, non ce la faccio neanche a guardare quello che sto facendo, non riesco a dire se non aiuto, forse è un po' troppo per te.
1: Professor Vandoni, molte persone passano dalla camminata alla corsa. Il passo sembra breve, ma può essere un pochino complicato perché bisogna poi avere fiato e resistenza. Come si fa?
3: Questo è un passaggio fondamentale perché tante persone pretendono di correre a lungo e in maniera continuativa dal cammino alla corsa senza passaggi intermedi e li scoraggia al non riuscirci. Quindi sostanzialmente ci sono dei piccoli trucchetti da mettere in atto, uno dei quali è introdurre piccoli momenti di corsa durante una camminata. Quindi quando mi sento confidente col cammino, ho una buona velocità di percorrenza del cammino, posso mettere 1 o 2 minuti di corsa e poi riprendere a camminare, in modo tale che la corsa sono delle piccole gocce che distribuiscono il mio allenamento e che abituano il mio corpo a questa nuova tecnica, anche perché c'è una fase di volo che nel passo non troviamo. E quindi questo è un piccolo suggerimento per introdurla gradualmente.
1: Quindi cammino, poi faccio magari 1 minutino o 2 di corsa, una corsetta, e poi ricammino e poi a mano allungo il momento per i momenti di corsa.
3: Bravissimo, Nico. Questo.
1: Allora va bene, possiamo farcela. Ma per chi? Per chi, professoressa?
2: Per chi? Allora, teoricamente per tutti. Diciamo che i benefici veramente della corsa sono tutti quei benefici che abbiamo detto dell'attività aerobica. Mi fa bene la parte cardiorespiratoria, quella metabolica, manda via la pancetta. La corsa fatta bene è una delle cose migliori da questo punto di vista.
1: Cellulite? No.
2: Ma non è vero, perché sicuramente anche la cellulite, che rappresenta una zona del nostro corpo dove c'è una deposito di grasso e poca vascolarizzazione, nel momento in cui una persona corre tanto aumenta proprio la circolazione e quindi fa sicuramente bene anche da questo punto di vista, ok? Non dimentichiamo poi l'osso, perché il contatto col terreno è proprio quello che va a stimolare l'osso. Attenzione però che se ho un grosso problema di osteoporosi dove temo la frattura, la corsa non è la cosa ideale. Quindi per la prevenzione.
1: Ma la schiena?
2: Va bene. La schiena è l'altro punto, perché la schiena soffre un pochettino quando corro. Allora, intanto devo avere una buona tecnica di corsa, devo saper fare il passo. E la cosa poi migliore per la schiena, anzi sono due le cose migliori. La prima è usare delle scarpe per correre adatte e la seconda è fare degli esercizi che vanno ad irrobustire la mia schiena. Quindi degli esercizi di rinforzo, di ginnastica, addominali e dorsali, oppure alternare la corsa con il nuoto, che è quell'attività che ti rinforza e protegge la schiena.
1: Per cui facciamo le combinazioni, le allegre combinazioni.
2: Esatto.
1: Perfetto. Noi dobbiamo fermarci, facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito insieme a tra poco.
0: Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. A causa di lavori si procede incolonnati per 4 km sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 4 Milano-Venezia si verificano code a tratti per il traffico sostenuto tra Capriate e Cavenago in direzione Milano. Attenzione inoltre ad un veicolo in avaria segnalato sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Orte e Attigliano verso Firenze. Questa è la situazione al momento, a più tardi.
0: Vacanza con obiettivo salute.
1: Parliamo di corsa oggi, perché non provare a trasformare la nostra camminata un po' a passo sostenuto in una bella corsetta? Proviamo, sperimentiamo con tutte le attenzioni e le precauzioni del caso. Perché la corsa, per chi la corsa, ce l'ha raccontato la professoressa Lucini. Attenzione, scarpe, tecnica ci avete anche

0: avete nominato la tecnica, e aggiungiamo un'altra parola magica, stretching, e passiamo la parola al professor Vandoni. Professore.
1: Sicuramente lo stretching è qualcosa che ci mette...
0: È una sorta di assicurazione.
1: Già, e l'assicurazione va stipulata prima e perfezionata dopo. Quindi la stipuliamo con dei bei movimenti dinamici, una mobilità articolare che parte dal collo, alle spalle, al bacino, al tronco, fino anche alle gambe e le ginocchia.
0: Facciamo un po' dei movimenti che ci piacciono, un po' giriamo un po'
1: torsioni,
0: sciogliamo le spalle.
1: Sì. Ricordiamoci che la testa la si attiva molto lentamente, poi le spalle possono essere più dinamiche,
0: sì,
1: anche così come il busto e le gambe, e i primi passi vanno fatti più lenti, si arriva al ritmo della corsa gradualmente. Non si può partire subito come fanno gli atleti che partono subito sprintando.
0: Noi andiamo piano piano, per naturalmente gli sportivi amatoriali, i veri runner, magari qualcuno dei nostri amici ci ascolta, poi nell'estate diventa e passa anche a personal best, dove però si trovano anche naturalmente indicazioni per i principianti. Quindi stretching dinamico, che vuol dire che ci muoviamo prima di iniziare a correre o alla nostra camminata alternata alla corsa, e poi di nuovo, perché come l'assicurazione,
1: assolutamente, allunghiamo, certo, può essere uno stretching più statico, dobbiamo riportare i muscoli alla loro lunghezza naturale, dobbiamo allungare le fibre e far sì di metterle in una condizione di scarico, di defaticamento dopo lo sforzo.
0: Allora, ci sono le salite, e qua ti voglio, vi voglio a voi, perché siete voi gli esperti, prof.
2: La corsa in montagna va di moda, adesso ci sono tutta una serie di applicazioni che ti dicono se stai vincendo, se no, eccetera, eccetera. Ecco, indubbiamente, se io vado a correre in salita e poi anche in discesa, no? Perché
0: sì,
2: prima salgo e poi scendo, lì devo tenere presente che metto le mie ginocchia, le mie caviglie, i muscoli delle mie gambe a dura prova, nel senso che aggiungo una fatica, ma aggiungo proprio una attività di forza vera e propria. Questo significa che io devo essere allenato per farlo, quindi se vado a fare quelle cose prima, come dicevamo, come si faceva la prescistica, no? Non parliamo di sci, però
0: no, cioè,
2: mi devo fare degli esercizi per irrobustire quelli che sono,
0: cioè, non
2: i miei
0: è pronto
2: muscoli,
0: e via.
2: Non è pronto e via,
0: ecco.
2: Ok? Quindi va tenuto presente. Un'altra cosa molto importante che vale per la salita, la discesa, ma anche per il piano, è quando io mi fermo dalla corsa, mai fermarsi di botto, ma fermarsi in maniera lenta, per cui sto correndo, poi incomincio a camminare, sto correndo in discesa, a un certo punto vado sul piano, adagio adagio mi fermo.
0: Perché?
2: Questo perché? Perché se mi fermo di botto avviene tutto un cambiamento in quel sistema più nervoso che controlla, che fa aumentare la pressione, eccetera eccetera. Morale della favola, mi scende la pressione di colpo e posso rischiare di avere un po' di giramenti di testa, di non sentirmi bene, ok? Soprattutto chi magari non è giovanissimo o chi ha qualche problematica di pressione, soprattutto se sono in montagna dove ho la salita e la discesa. Quindi rallento e mi fermo in maniera progressiva, e così non succede nulla e sto meglio.
0: Prof?
1: Direi che è un ottimo suggerimento, direi che gestire la velocità anche durante la corsa è un segreto di una buona riuscita della corsa. Se ci sono dei momenti in cui mi sento in difficoltà, cambio passo, rallento un attimo, quando ho ripreso, riprendo la velocità.
0: Ma è fondamentale, ricordiamo quello che è proprio l'attrezzatura del neo runner o di chi intende provare a sperimentare la corsa e farla diventare un appuntamento settimanale. Quante volte ci si allena? Abbiamo le vacanze, 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, faccio una, troppo poco? Quante volte devo indossare le scarpette?
2: Allora, questa è un'altra domanda molto bella. Diciamo che come tutto l'esercizio di questo tipo, teoricamente lo potrei fare tutti i giorni. La corsa però è un pochettino più intensa. Diciamo che un giorno sì, un giorno no, è una buona cosa, perché i muscoli fanno un po' più di fatica e hanno bisogno di riposare. Quindi un abbigliamento possibilmente tecnico che ti permette di far respirare il corpo, quindi far sì che il calore se ne vada con la sudorazione. Le scarpe sono fondamentali, l'abbiamo detto prima, ma anche le calze che porto, ma anche quell'attrezzatura banale. L'esempio, ascolto musica quando corro. A me capita molto spesso di vedere persone che corrono col telefono in mano. Ecco, non è l'ideale, perché noi corriamo con le gambe, ma a dire la verità noi corriamo anche con le braccia. Quindi il movimento che io faccio con le braccia quando corro

0: è fondamentale. E se ho un peso più da una parte che dall'altra, no, certo, il telefono o la bottiglietta non è l'ideale. Quindi il marsupietto, piuttosto qualcosa che ti tiene il telefono in modo tale che tu sei assolutamente simmetrica nel tuo movimento, è un'altra cosa che è molto importante. Ultimissima cosa, in estate, cappellino e occhiali da sole.
1: Beh, ormai lo sapete, perché di solito quando sentiamo questa canzone Obiettivo Salute andiamo lì, finiamo con il parlare delle mani. Oggi in modo particolare parleremo delle nostre dita, ne abbiamo 10 e avremo modo di parlarne approfonditamente, anche perché sappiamo bene, non so se è capitato anche voi, un po' come succede in una squadra, il lavoro di uno garantisce, tutela, no? Non so, la qualità, il risultato del lavoro di tutti. E questo succede anche per le nostre mani, no? A volte a compromettere la funzione e il benessere di una mano basta un dito, no? Il classico taglietto, eh? Ditemi la verità. Va bene. Comunque, ci dirà tante e ci darà tante informazioni sulle nostre dita, sulle nostre mani, la dottoressa Simonetta Della, responsabile della struttura semplice di patologia elettiva della mano del PINI di Milano. Buongiorno dottoressa Della, bentornata.
2: Nicoletta, buongiorno, grazie, sempre un piacere essere insieme a voi.
1: Oh, questo mi piace anche per noi. Allora, noi diciamo che ogni dito ha una sua funzione, se mi passa questa cosa della squadra, no? Anche il mignolo, che è il più piccino, il più sottile, conta insomma alla fine quanto il pollice, che è così un bello tozzo e possente.
2: È proprio così, tutte e cinque le dita della nostra mano ci servono, e quando uno solo non funziona a dovere, tutta la mano è un po' impacciata nei movimenti normali, della normale quotidianità.
1: Abbiamo parlato del mignolino, ma io risalgo al pollice. Pollice va in coppia con l'indice. Non solo perché sono vicini, ma ad esempio perché sono le due dita che fanno la pinza. Afferriamo anche il gesto sottile, la presa sottile.
2: È così, il pollice e l'indice sono proprio quelli che noi chiamiamo le dita che fanno la pinza, e cioè quelle dita che ci permettono di afferrare gli oggetti e di poterli manipolare sia per i movimenti più importanti, più pesanti, che quelli più fini. In realtà il pollice si oppone anche con tutte le altre dita della nostra mano,
1: certo.
2: Noi siamo fortunati ad avere questa funzione dell'opposizione del pollice, perché è quella che ci differenzia dal mondo animale, che ci permette di fare tanti gesti quotidiani che altrimenti non potremmo fare.
1: Certo, e poi però il pollice spesso è quello che si mette sempre
2: duole.
1: Più, vero? Ecco, ne ha sempre una.
2: È proprio
1: senta
2: così.
1: Un po', dottoressa Della, mi aiuta magari, tanto che passiamo in rassegna così le nostre dita, a segnalarmi magari dei sintomi o a portare la nostra attenzione su magari qualche dettaglio che potrebbe fare la differenza? Abbiamo parlato della pinza, ecco, pollice e indice servono per le prese sottili. C'è qualche informazione che riguarda queste due dita che lei ci vuole suggerire?
2: Sicuramente, con l'avanzare dell'età e nelle persone che hanno dei lavori manuali ripetitivi, il pollice spesso fa male alla sua radice, fa male nella parte più vicina al polso, diciamo, soprattutto nelle persone che hanno una cinquantina d'anni circa, dai 50, 45, 50 anni in su, la parte più prossimale del pollice si ingrossa un po' e a volte diventa particolarmente dolente, a volte è arrossata, a volte addirittura è anche calda. Questo forte dolore ci impedisce di aprire e chiudere i barattoli, di girare le chiavi della porta di casa, di aprire le bottiglie dell'acqua. È un dolore fortemente invalidante. La malattia che interessa questa parte del pollice, questa articolazione, che si chiama trapezio metacarpale, è la rizoartrosi, dal greco rizos, radice, cioè abbiamo un problema alla radice del nostro pollice.
1: Certo, vede che ci ho preso. Ci ho preso.
2: Come sempre,
1: Ma insomma, non tanto. Ma comunque, e mentre l'indice solitamente indichiamo, non è che dia tanti problemi, dovremmo fare a meno di puntare troppo il dito, ma questa è un'altra puntata. Che dice l'indice?
2: Oh.
1: Tranquillo.
2: L'indice, come anche il medio, in realtà, come le dita lunghe, possono essere interessate da delle tendiniti dei flessori, che frequentemente possono verificarsi quando ci sono dei sovraccarichi meccanici per le nostre dita, quando le usiamo troppo, quando le affatichiamo, possiamo avere un'infiammazione dei tendini flessori, che sono i tendini che fanno piegare le nostre dita verso il palmo della mano. Il dolore è proprio al palmo, e il problema è che il dito ogni tanto si incanta, si incastra nel suo canale digitale, ecco perché le chiamiamo dita scatto, perché scattano quando cerchiamo di flettere e di estenderle, con gran dolore peraltro.
1: Ecco, e non ritornano più dritte, ma dobbiamo accompagnarle. Ma è un problema su cui bisogna intervenire subito? Cosa possiamo fare? Ci sono delle cose da evitare?
2: Beh, insomma, quando si ha un problema di questo tipo non è urgentissimo, ci mancherebbe, però sarebbe bene fare almeno una radiografia e un'ecografia per andare a studiare le ossa, per vedere se abbiamo un po' di artrosi, la radiografia, mentre l'ecografia ci serve per valutare se abbiamo un'infiammazione del nostro tendine che diventa rigonfio e non riesce più a scorrere sotto i ponti di fibre che lo tengono nel suo canale digitale, e in questo modo diventa appunto a scatto, perché si incastra, non ha più lo spazio di scorrimento. Si possono fare delle terapie antinfiammatorie, inizialmente delle terapie locali con dei cerotti transdermici, dei tutori che tengono a riposo il nostro dito e cercano di alleviarlo dalla fatica. Possiamo fare delle terapie antinfiammatorie per bocca se il paziente non ha problemi di stomaco, perché certo, altrimenti ci mancherebbe, prima di tutto lo stomaco e poi le dita.
1: Sì.
2: E se anche così non dovessimo risolvere, si possono fare delle terapie fisiche applicative, che sono ad esempio le onde d'urto, che servono per ridurre l'infiammazione, e in tanti casi riusciamo a risolvere anche così. Se anche così non dovessimo risolvere il nostro problema, possiamo fare delle infiltrazioni.
1: Grazie dottoressa, buona giornata.
2: Grazie a voi,
1: buon lavoro.
2: Buona giornata a voi.
1: Bene, care amiche e cari amici, per oggi è tutto. Un saluto e buonissima giornata dalla vostra amica.

0: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai, ai, ai.
3: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
4: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
5: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
4: E io come lo faccio il pesto?
5: E mettici le noci, quelle ce le ho.
6: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché?
12: Ecco perché!
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, a Kiev 4 morti e 5 feriti, fa discutere la presenza del ministro russo al G20 mentre corre il prezzo del petrolio con la nuova escalation su Hormuz. Schengen, il governo Meloni conferma i controlli alle frontiere con la Spagna per 15 giorni e Madrid fa lo stesso, 8 marocchini respinti in un mese. Tragedia a Roma, padre e madre e bimba di 6 anni trovati morti in casa, si tratterebbe di omicidio-suicidio. Calcio, Serie A, altro poker della Roma e Malen sale a 5 reti, oggi chiude il mercato agli US Open, bene l'esordio per Berrettini e Darderi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione a Carmelo Rauricella in regia. Ecco le notizie di GR24 in primo piano, i nuovi attacchi russi sull'Ucraina nel mirino dei raid, nuovamente la capitale Kiev dove le autorità parlano di 3 morti e 5 feriti. Anche i droni ucraini hanno preso di mira nuovamente le infrastrutture russe sul Mar Baltico. Intanto al G20 fa discutere la presenza della Russia per la prima volta dall'aggressione di Mosca all'Ucraina.
1: I nuovi raid russi nella notte fanno 4 morti e diversi feriti a Kiev, mentre i droni ucraini prendono di mira il grande porto di Ust-Luga nella regione di Leningrado, sul Baltico, snodo petrolifero vitale per Mosca. Putin vuole che la guerra continui, lo sfogo dell'ucraino Zelensky, mentre secondo i media locali sarebbe in preparazione il primo viaggio diplomatico a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Intanto la responsabile esteri dell'Unione Callas annuncia il fermo di un'altra petroliera sospettata di far parte della flotta ombra del Cremlino ed è polemica per la presenza a sorpresa al G20 di Asheville negli Stati Uniti e del ministro delle finanze russo Siluanov, con l'intera delegazione dei paesi europei in rivolta che spingono fuori il ministro di Putin dalla photo opportunity del vertice. A dar voce alle critiche è Berlino. Ogni giorno muoiono persone, abbiamo appena assistito a un'ulteriore escalation di attacchi, dice il ministro del tesoro Lars Klingbeil, che definisce un segnale preoccupante la scelta dell'amministrazione statunitense di accogliere il collega russo come un ospite qualsiasi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In primo piano anche l'altro conflitto, quello in Medio Oriente. Il presidente americano Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz dopo quello nella notte tra domenica e lunedì.
2: Morti e feriti, denuncia Teheran, nell'attacco sferrato ieri, dopo oltre un mese, dagli Stati Uniti sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Non vogliamo la guerra, ma reagiamo agli aggressori, ha fatto sapere Teheran, che in risposta ha lanciato droni, a quanto si sa intercettati, su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Donald Trump, secondo Axios, per limitare le capacità dell'Iran, definito una nazione fallita, starebbe pensando ad attacchi mirati nello stretto di Hormuz. Brent oltre i $90 al barile a causa dell'escalation, il segretario al tesoro USA Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles che è tornata ad invocare una soluzione pacifica. Il ministro degli esteri iraniano Rajki ieri ha puntato il dito contro Benjamin Netanyahu definendolo un serpente per aver indotto gli USA alla guerra. Parole pronunciate nel giorno in cui si sono registrate altre 5 vittime nella striscia dopo raid israeliani. Sempre ieri il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro dell'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia ora il Ministero degli Interni ha fornito i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta, 500.000 controlli, 31 respinti, tra cui 8 marocchini, numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid.
3: Roma proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid e traccia il bilancio di un mese di controlli alle frontiere dopo la crisi migranti di fine luglio a Ceuta. Ad agosto sono state controllate quasi 500.000 persone, 180.000 quelle identificate, 31 persone respinte alla frontiera, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Per il governo è necessario prolungare i controlli sugli arrivi dalla Spagna per altri 15 giorni perché a Ceuta restano criticità, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Confido, ha detto, possa possa essere l'ultima sospensione. Madrid ha risposto a Roma prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, mentre il primo ministro spagnolo Sanchez ha accusato Russia e Israele di aver scatenato l'arrivo in massa a Ceuta dei migranti con una campagna di disinformazione sui social. Mosca e Tel Aviv respingono le accuse e smentiscono responsabilità nella crisi migranti di Ceuta, mentre in Italia le opposizioni criticano la decisione del governo di prorogare la sospensione di Schengen. È solo propaganda, i problemi, dicono, sono inflazione, carburanti alle stelle, salari bassi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca con la tragedia avvenuta a Roma, dove padre, madre e figlia sono stati trovati morti in casa. Alcuni biglietti confermerebbero che si è trattato di un omicidio-suicidio.
4: Per spiegare i motivi del loro gesto estremo hanno lasciato dei biglietti i corpi di Luca Ambasciano, un tecnico informatico di 42 anni, e di sua moglie, la 41enne Valentina Pambianco, erano in camera da letto accanto a quello della figlia Bianca, una bambina di 5 anni con gravi disabilità. A poca distanza c'era il loro cane, anche lui ucciso con un colpo di pistola. A trovarli sono stati i vigili del fuoco entrati nel loro appartamento in via dell'Antracite dopo l'allarme di alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. L'arma utilizzata, una pistola regolarmente detenuta, era all'interno della casa. Per gli investigatori l'ipotesi principale è quella dell'omicidio-suicidio, riconducibile alla situazione di disagio vissuta dai coniugi per le condizioni della figlia, sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene, lottavano da anni ma non vivevano in condizioni di marginalità, fanno sapere dal 10° municipio, dove la coppia e la loro bambina erano seguiti dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha infatti respinto la richiesta dei domiciliari, riscontrando reticenze e non credibilità in alcuni passaggi dell'interrogatorio reso giovedì scorso. Intanto protesta la redazione di Report, che ha proclamato lo stato di agitazione contro la decisione di rimuovere Ranucci e si riserva di mettere in atto, fanno sapere, ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero. La cronaca adesso ci riporta all'estero, in Nepal, dove si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti a quasi una settimana dalla inondazione che ha devastato il nord del paese.
5: Non siamo alle prese con un disastro. Abbiamo per le mani molti disastri e le risorse sono limitate. A dirlo è uno dei geologi che sta lavorando alle operazioni di soccorso in Nepal, dove sono ancora più di 600 i lavoratori prigionieri nei tunnel degli impianti idroelettrici, almeno una dozzina, che sono usciti pesantemente danneggiati dall'inondazione della scorsa settimana. Ad assistere l'esercito nepalese, dopo giorni di resistenze da parte del governo di Kathmandu, ci sono squadre provenienti da Cina, India e Sudafrica. Un aiuto indispensabile per le poche forze disponibili in uno dei paesi più poveri dell'Asia, che da anni fatica a trovare un governo stabile in grado di garantire, in condizioni normali, i servizi essenziali ai suoi cittadini. Tra le richieste fatte dall'esecutivo ai soccorritori stranieri non ci sono solo squadre specializzate nelle missioni di salvataggio nei tunnel, ma anche kit per l'analisi del DNA, così da poter dare un giorno un nome ai morti sepolti nelle fosse comuni, e droni in grado di trasportare carichi pesanti in zone remote che sono ormai isolate da giorni. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Lo sport ora agli US Open, esordio positivo per Matteo Berrettini, che ha battuto Wawrinka in 3-7 per 7-6, 7-6, 6-0 in poco meno di 3 ore di gioco. Avanza al secondo turno anche Luciano Darderi, che ha sconfitto il britannico Van Delken. Esce invece al primo turno Elisabetta Cocciaretto. Oggi in campo Musetti, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0, si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia, già battuta nella prima fase del torneo. E ora il calcio, c'è il posticipo di Serie A e in vista oggi la chiusura del mercato.
6: pure a Lecce un poker dopo quello rifilato alla Fiorentina. 8 gol fatti, nessuno subito. Daniel Malen, capocannoniere a quota 5. È una dimostrazione di forza quella che la Roma ha messo in campo in queste prime due giornate. Ieri a Lecce pronti e via, e subito Malen in gol, poi ancora l'olandese Sule in meno di mezz'ora. Nella ripresa la prima rete italiana di Diego Mora a fissare la quaterna. Legittimo sognare in grande, Gasperini, come già aveva fatto Fabregas, predica prudenza da Zon.
7: Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
6: A punteggio pieno pure l'Atalanta grazie a un tiro da fuori di Samardžić al 96esimo che beffa l'incerto Skorupski e griffa l'1-0 contro il Bologna, da cui i bergamaschi hanno pure preso l'inglese Rowe. Mercato che chiude stasera alle 20 e che ha visto ieri la Juventus firmare il senegalese Sarr dal Tottenham e essere ormai a un passo dall'attaccante tedesco Voltemade dal Newcastle. Ma in tanti andranno oggi a caccia dell'affare Last Minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione curata da Maria Piera Ceci e Alessio Maurizi. E ora vi lasciamo a 24 Mattino Estate con Giulia Crivelli.
8: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon martedì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi apre con un allarme arrivato dal G20 ed è quello sul debito globale. Non è la prima volta negli ultimi mesi che qualcuno tenta di sommare tutti i debiti dei vari paesi e a partire dagli Stati Uniti, che come abbiamo raccontato un paio di settimane fa hanno sfondato la soglia dei 40.000 miliardi di debito ed è però un allarme che viene ribadito adesso. La seconda riga del titolo di apertura del Sole 24 Ore: caos Iran, due punti, salgono petrolio

e titoli di Stato. Capite che ce n'è per intrecciare tutti questi temi. Quindi partiamo dal segretario del Tesoro americano, equivalente al nostro ministro dell'economia Bessent, che ha detto: il mondo è sommerso dai debiti, l'unico antidoto è la crescita economica, che sappiamo misuriamo con il PIL. Riparte la guerra del Golfo per tutti gli annunci di Donald Trump e soprattutto per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, e il greggio supera quota 90, aumenta anche il prezzo del gas, come era già successo 2 settimane fa con conseguenti azioni dello stesso Bessent. Ci sono nuove pressioni sui treasury, cioè i titoli di Stato americani, e queste si riflettono anche sui titoli di Stato europei, BTP in Italia, Bund tedeschi, che anche come del resto per i treasury vedono risalire i rendimenti, cioè gli interessi che poi dobbiamo pagare a chi compra questi titoli di Stato. A centropagina una foto che richiama ancora una volta alla quella ormai quasi oligopolio delle big tech. Il titolo del pezzo di Biagio Simonetta è: le big tech affollano i mercati dell'Unione Europea, emesse obbligazioni per 40 miliardi. Tra l'altro c'è anche la notizia, ma se ne è parlato anche ieri, ho proprio sentito Effetto Estate, Roberta Giordano che ne parlava, a proposito di Unione Europea che introduce nuove regole, sono stati annunciati più controlli su ChatGPT. Il tema soprattutto, perché secondo me è quello che dovremmo tenere più sotto controllo, anche perché non ci rendiamo, noi sicuramente siamo consci del nostro debito, che è un debito monster, il debito dell'Italia, e della cifra incredibile di interessi che dobbiamo pagare ogni giorno, però quello dell'America, anche per una questione di proporzioni, visto che gli Stati Uniti restano il paese con il PIL più alto al mondo, è secondo me il caso più, ripeto, da tenere più monitorato. E quindi vi consiglio la pagina 2 del Sole 24 Ore, dove c'è da una parte un'analisi appunto di questo G20 dei ministri delle finanze, dove si è tenuto ad Asheville, è intervenuto, come esattamente in parallelo all'importanza delle economie, l'intervento più ascoltato, quello di Bessent: mondo sommerso dal debito, puntare su crescita. E il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che come sappiamo è stato fortemente voluto da Donald Trump, ma nelle ultime 2 riunioni non ha abbassato i tassi di interesse, che era il grande desiderio di Donald Trump, però ieri ha rassicurato sull'economia globale: stagnazione superata, impennata degli investimenti. E visto che al G20 ha partecipato anche il ministro dell'economia italiano, Giorgetti, il suo virgolettato è: il debito italiano non è più un problema, a posto sul rifinanziamento. Il Corriere della Sera, qui iniziamo con i quotidiani generalisti, dai quali è praticamente sparito l'aggiornamento su quello che è successo in Nepal. Avete sentito nel GR l'aggiornamento invece di Marco Masciaga, e però ci terrei a fare una precisazione, perché ieri, parlando della situazione dei ghiacciai e con l'esperto che ha ribadito, come aveva già dichiarato, che quello che è successo in Nepal con questo crollo del ghiacciaio, che ha poi provocato questa ondata di fango, detriti, acqua, che come sappiamo ha fatto per ora 500 vittime accertate, ma il numero dei dispersi resta altissimo, tanto che appunto c'è chi già aggiunge i dispersi ai morti accertati e si sale oltre le 5.000 vittime. Ma parlando appunto con questo esperto, lui ha ribadito che quella tragedia gli aveva ricordato il Vajont, e io ho detto una piccola imprecisione, cioè che quel disastro era stato dovuto al crollo della diga. In realtà a crollare, come mi hanno ricordato tanti ascoltatori, ma anche amici che hanno, insomma, che ricordano bene quella tragedia, o che sono di quelle zone, crollò il Monte Toc, però la diga sicuramente aveva, non che di fronte a un crollo simile ci possano essere dighe che resistono completamente, però la diga sicuramente era già stata segnalata per problemi non risolti di manutenzione,

giorni, quindi la data inizialmente indicata dal governo è stata prorogata e lo stesso ha fatto Madrid. Vi segnalo i due interventi di due, diciamo, editorialisti di punta del Corriere della Sera. Da una parte Antonio Polito, che parla un po' di tutta la politica mondiale, il futuro, le paure, la serietà, e appunto sono le impressioni di settembre, le previsioni sull'autunno e forse anche sull'anno che verrà. E poi l'altro intervento, sempre che allarga lo sguardo e mette insieme una serie di fatti e spunti di riflessione degli ultimi di questa estate, Beppe Severgnini, i nostri insani egoismi. A centropagina, come molti altri quotidiani, due foto di sportivi: Nole Djokovic, 39 anni, non era mai successo che fosse, soprattutto da quando è iniziata la sua parabola ascendente di grande tennista, che fosse eliminato al primo turno di un grande slam. È successo ieri a New York. Djokovic e il crollo in campo, l'articolo di Gaia Piccardi, il mio corpo inizia a cedere, e l'altro, sono coetanei, Leo Messi, che ha annunciato l'addio alla nazionale argentina, qui l'articolo di Aldo Cazzullo. Ho dato, e con un virgolettato dello stesso Messi, ho dato tutto all'Argentina. Altri titoli in prima pagina, un aggiornamento sulle condizioni di salute, perché veramente non ho trovato da nessuna parte quali siano le prime diagnosi fatte sul malore, all'inizio molto grave e adesso forse leggermente dopo le prime cure da questo malore che impediva il trasporto di Alessandro Di Battista da Cuba all'Italia. Forse, secondo alcune ricostruzioni, si attende però l'ok dei medici, le condizioni sono migliorate e può essere riportato in Italia, però non si è capito esattamente cosa abbia avuto, tranne questo ripetere che era stato ricoverato prima a Santa Sofia e poi trasferito a L'Avana perché aveva dei forti mal di testa da qualche giorno. Quindi l'aggiornamento: Di Battisti ha pronto il volo per il rientro da L'Avana. E poi a proposito del blocco delle frontiere e di questi blocchi reciproci tra Spagna e Italia, c'è una lunga intervista al ministro degli esteri Tajani, nonché vice premier, nonché leader di Forza Italia, firmata da Monica Guerzoni, richiamata in prima pagina. Il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. La Repubblica ha un'apertura completamente diversa, anche se in prima pagina foto diverse ma sono le stesse, cioè quella di Djokovic, quella di Messi, ma l'apertura principale è questa: la legge Vannacci. Pronta la modifica sulla riforma, sulla misura della riforma elettorale, di cui si sta discutendo in questi giorni, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza, arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Naturalmente nessuno ha fatto esattamente queste dichiarazioni all'interno del centrodestra, è una ricostruzione di Tommaso Ciriaco. E poi subito sotto, scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen. E poi richiamato in prima pagina, a parte questi orribili fatti di cronaca che avete sentito, anche dolorosissimi, i genitori della figlia disabile che si sono uccisi a Roma, si uccidono con la figlia disabile, siamo stanchi. Stiamo parlando di Luca Basciano e Valentina Panbianco e della loro bambina Bianca di 5 anni. E poi anche, insomma, altri fatti di cronaca, però viene richiamato anche quella che viene definita la battaglia in Veneto sul fine vita. Ci si riprova, ma il voto è in bilico. Si vota oggi sulla proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni sul suicidio assistito. Nel gennaio 2024 il testo venne bocciato per una sola preferenza. Ricorderete, il governatore del Veneto, presidente della regione Veneto, era Luca Zaia, che anche oggi è presidente del consiglio regionale del Veneto, perché, come ricorderete, non ha potuto candidarsi per un terzo mandato. Il governatore è Stefani,
o Stefani, so che sbaglio sempre la pronuncia, sempre della Lega come Zaia, però Zaia ha continuato a dichiarare di essere favorevole a questa

0: questa legge che lui stesso appunto aveva contribuito a portare fino al voto in consiglio regionale, e vedremo insomma oggi cosa succederà. La Stampa, un titolo molto simile a quello del Corriere: Italia-Spagna colpo su colpo. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni. Madrid risponde con la stessa misura. La foto in questo caso non è dei due sportivi, in realtà poi c'è un articolo di Giulia Zonca corredato però solo dalla foto di Djokovic, che si intitola Lacrime e nausea al tramonto di Djokovic. La foto principale è di una Inuit, il popolo diciamo indigeno dell'Islanda, della Groenlandia, e con questo titolo del reportage di Francesco Semprini, Viaggio tra gli Inuit anti-Trump, con questa giovane Inuit che regge un cartello con scritto We're not for sale, non siamo in vendita. Reportage dopo le nuove mire americane sui tesori dell'isola. Sapete che fin dall'inizio del suo mandato Donald Trump, anche in passato in realtà andando a rivedere le dichiarazioni, aveva sempre detto che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito con forza qualche mese fa, poi è stato diciamo così impegnato su altri fronti, ma adesso il dibattito si è riacceso ed è soprattutto naturalmente per tutte le ricchezze nel sottosuolo della Groenlandia, e che sono secondo gli esperti sono anche più facilmente raggiungibili, estraibili e sfruttabili, perché con il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature anche i ghiacci della Groenlandia si stanno sciogliendo, rendendo appunto meno oneroso estrarre le materie prime tra cui alcune terre rare di cui la Groenlandia è molto ricca. Il Giorno, quindi quotidiano nazionale, Giorno, Resto del Carlino e Nazione, ha un titolo simile a quello di Corriere Stampa, muro tra Italia e Spagna, e però subito fin dal titolo il Giorno aggiunge a Ceuta la polizia spara. E poi c'è una foto di Maria Spinelli, la 22enne abruzzese morta durante la sparatoria di domenica notte ad Arau in Svizzera durante quella raduno rave. E c'è una novità, l'arresto e i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma. Il Messaggero invece a centropagina una foto della Roma, una delle due squadre della capitale, ieri nel posticipo della giornata di calcio, Magico Malen, Roma Forza 4, la Roma ha battuto 4-0 il Lecce, punteggio pieno. Di spalla però con una certa grande nei caratteri, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. E poi, visto che abbiamo detto la famiglia che si è uccisa era di Roma, grande enfasi anche a questo, il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma. E vi dicevo gli orribili fatti di cronaca di ieri, c'è anche subito sotto l'altra notizia del 16enne matricida, che la madre aveva cercato di convincerlo di portarlo a un ricovero perché ne aveva visto i segni di grave squilibrio e potenziale comportamenti violenti, e quindi il Messaggero sottolinea niente ricovero il giorno prima del delitto. Molto diverso il titolo di Avvenire, ed è questo: fare pace con il pianeta. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente. Emergenza sotto gli occhi di tutti, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra al centro della giornata di preghiera per il creato che è proprio oggi. E dopo il Nepal, dove appunto si è saliti a 5.000 dispersi, ed è anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon, e di questo appunto a questo fa riferimento la foto di copertina di Avvenire. Però c'è anche il titolo su quello che sta succedendo tra Italia e Spagna, resta il blocco ad agosto 31 respingimenti. Interviene di nuovo Enrico Giovannini, che abbiamo avuto ospite anche qui a 24 Mattino Estate, che diceva: ci sono pronti molti dati, c'è un piano, ci sono tanti studi, ma c'è l'immobilismo della politica, e anche oggi ribadisce: l'emergenza è non prevenire crisi climatica, il ritardo della politica. E vi dicevo, perché le immagini sono scioccanti, come sono quelle del Nepal, a pagina 3 dell'Avvenire ci sono appunto più, quella, oltre a quella di copertina, altre immagini di questa piena nel Grand Canyon, shock negli Stati Uniti, siccità record, e poi appunto la piena nel Grand Canyon. Ci sono 15 escursionisti dispersi e sono decine gli evacuati. Con Avvenire oggi, vi segnalo questo prima della breve pausa dove sentiremo l'aggiornamento sul meteo, con Avvenire oggi il mensile Luoghi dell'Infinito del numero di settembre, che peraltro è interessantissimo, c'è in particolare il reportage di Lucia Capuzzi che racconta sopra e sotto i banchi di Odessa. La guerra non ha fermato lo Staroconni, il più antico mercato della città sul Mar Nero. Le sue bancarelle nascondono quasi più di quanto mostrano, quindi parole e immagini di vita quotidiana a Odessa. E tra l'altro anche qui abbiamo avuto ospite a 24 Mattino Estate Ugo Poletti, che vive a Odessa e dirige il quotidiano online Odessa Journal, quindi anche qui un modo per restare aggiornati, seguire quel quotidiano online. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
2: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
2: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
1: E io come lo faccio il pesto?
2: E mettici le noci, quelle ce le ho.
3: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 1 settembre. Anticiclone un po' meno saldo in questa giornata, atmosfera che diventerà via via più instabile al nord, con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari, in particolare sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Tutto sole altrove e temperature in lieve diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
12: Elegance is a journey. Air France.
11: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Mattino, estate.
0: Ancora Buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti. In realtà, guardate, davvero, alla tragedia del Vajont si dovrebbe forse dedicare o rivedere lo spettacolo molto famoso di Paolini, e naturalmente leggere tutti i libri si dovrebbe ricordare nel dettaglio molto ogni anno, forse anche più spesso. Quello che volevo dire è che ieri ho fatto un errore dicendo che il crollo era stato della

La diga, sappiamo, sostanzialmente eresse, come ricordano anche gli ascoltatori meno tranchant. Il problema di quella diga era anche, oltre che credo fosse, sarebbe stato impossibile reggere a quella alla frana del Monte Toc, che naturalmente con quella massa d'acqua poi causò l'ondata distruttiva. La diga però era stata sicuramente costruita in un posto sconsigliabile, ecco, diciamo così, perché comunque era appunto nessuno avrebbe potuto però immaginare che poi il Monte Toc sarebbe crollato. Sicuramente anche lì c'erano stati dei segnali, il tempo ha avuto il suo ruolo. Però vi prego, cercate di non essere così tranchant, vi assicuro, non si può sempre sapere tutto, ricordare tutto. Ho fatto le precisazioni che dovevo, e ci sono il legame sicuramente con quella, a maggior ragione visto quello che sta succedendo ed è successo in Nepal, e sapete che c'è anche il pericolo che altri ghiacciai, e qui altri ascoltatori precisano, i ghiacciai non si sciolgono ma fondono. Bene, sappiamo che c'è anche il rischio, lanciato naturalmente da climatologi ed esperti, che altri ghiacciai fondano nella zona e quindi causino altre ondate anomale. Ecco, alla luce di questo ricordiamo il Vajont, facciamolo con precisione, però per piacere non siate così tranchant, perché ognuno fa, insomma, cerca di fare il suo meglio, e quando è necessario cerco di correggermi. Detto questo, il Foglio a centro pagina, il voto in Sassonia-Anhalt, ne abbiamo parlato ieri ma poi ne riparleremo anche oggi, sarà in questo land della Germania domenica, un test importante per capire non soltanto se, come dicono i sondaggi, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland potrebbe effettivamente arrivare o addirittura superare il 40% dei voti, ma poi quello che succederà dopo, perché il 40% non sarebbe con il 40%, percentuale altissima, AfD non potrebbe governare da sola, quindi vedere quali alleanze potrebbero formarsi o non formarsi. E Giuliano Ferrara appunto scrive: la difesa della democrazia con l'AfD è una linea rossa vera, non retorica. Subito sotto la testata però un intervento di Giulio Meotti che torna su quegli eccessi della cultura woke o del movimento woke, chiamiamolo così, ricordiamolo ancora, woke è un neologismo, non è scritto come wok, la pentola, la famosa pentola usata che dal Giappone si è diffusa poi, che dalla Cina si è diffusa poi in tutto il mondo. Il wok, scritto W-O-K-E, in realtà è un neologismo, vorrebbe significare svegliatevi, svegliamoci, sveglia, e su temi appunto delicati. L'obiettivo secondo me che resiste è quello di non tanto di non offendere ma di non ferire nessuno con il linguaggio o con le proprie azioni, le proprie, diciamo, mosse non su scenari di guerra ma nelle varie arene culturali sociali. Sappiamo ci sono state tantissime esagerazioni, tra cui la cosiddetta cancel culture, cioè in alcuni paesi, università, sono stati vietati libri di testo, abbattute statue che richiamavano a fatti del passato. E oggi Giulio Meotti scrive: nessuno insegna più Mark Twain per paura di perdere il lavoro, altro che in crisi, il woke è diventato senso comune. Qual è la storia? E la racconta Giulio Meotti. Una studiosa di Mark Twain, docente a Stanford, una famosa università privata della California, Shelley Fisher Fishkin, paragona Huckleberry Finn al fugu, il piatto giapponese a base di pesce palla che contiene una neurotossina mortale presente negli organi interni che rende il suo consumo potenzialmente letale se non viene sventrato e sfilettato da chef altamente specializzati. Se viene preparato bene è fenomenale, altrimenti può essere tossico.
scrive Meotti. Altro che in crisi, il woke è diventato senso comune, non perché sventoli bandiere o occupi piazze, ma perché ha vinto la guerra più silenziosa e più efficace, quella sul canone. Non ha bisogno di bruciare i libri, basta che nessuno li insegni più. Basta leggere un saggione sul New York Times a firma di Ruth Franklin, critica letteraria e biografa, autrice di The Many Lives of Anne Frank, dove appunto racconta la scomparsa di un classico della letteratura americana, Huckleberry Finn di Mark Twain.

0: Fino a qualche anno fa era al terzo posto in uno studio nazionale sulle opere più frequentemente insegnate nelle scuole superiori americane. In uno studio condotto recentemente dal National Council of Teachers of English, soltanto 77 insegnanti su 4.000 lo hanno indicato come un libro che utilizzano. Non è scomparso per un editto, è evaporato. Nessuno legge più Mark Twain, non perché la storia di un ragazzino bianco e di un uomo nero schiavo che scendono il Mississippi su una zattera non sia un grande romanzo, ma perché contiene la parola negro. Non come dispregiativo razziale, è un libro della metà dell'Ottocento e Twain era un antischiavista, quello era il linguaggio del tempo. Ecco, con questo intendevo esagerazioni. Il giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, il titolo principale. A Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane. A centropagina una foto di Dario Franceschini, ieri abbiamo segnalato la sua intervista di 2 pagine al Corriere della Sera, dove per la prima volta rivelava che dal 2020 gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che è una malattia neurodegenerativa, diversamente dall'Alzheimer, non colpisce le facoltà cognitive ma ha tantissime altre conseguenze sul funzionamento dei vari organi del corpo. Forse il caso più famoso di morbo di Parkinson è quello di Michael Fox, che ne soffre da tantissimi anni ed è anche, insomma, ha sempre tenuto aggiornati tutti su come la ricerca medica continui ad evolversi e i farmaci migliorino. E oggi tutti i giornali riprendono questa intervista, il giornale la definisce una confessione di Franceschini. Il giornale ha anche un aggiornamento sulla vicenda Ranucci, anzi alla vicenda Ranucci dedica questo richiamo in prima pagina, ma anche le prime 3 pagine, pagine 2, 3, 4, Autogrill caccia l'uomo, ombra sulle fonti di Ranucci. Scavando nei rapporti tra report e i servizi segreti, aumenta il sospetto che la trasmissione venisse usata come mezzo per le lotte intestine. Questa è l'ipotesi del giornale di oggi. Domani, 2 titoli forti, Meloni Sanchez è sfida infinita, lo show su Schengen continua, e poi l'altro titolo dedicato, come dicevamo, ai nuovi raid voluti dagli Stati Uniti. E, raid, in realtà il Domani li definisce incrociati perché l'Iran ha poi reagito colpendo anche basi americane nel Medio Oriente. La pace resta una chimera. Il Riformista, l'Europa che verrà. Al dottor Chiaro ha intervistato l'ex ministro dell'interno Minniti. Il no dell'Islanda è un segnale, l'Unione resti unita. Nel 2007 molti paesi al voto, ne abbiamo parlato anche ieri, Parigi è un bivio ma ci siamo anche noi. Lo stallo in Ucraina può favorire Kiev e la sua leadership sui droni. E poi tra meno di 2 mesi le elezioni di midterm americane, che contano molto pure qui, questa è l'opinione di Minniti. Libero apre su Report. Report botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai. Avete sentito anche Alessio Maurizi raccontare gli ultimi sviluppi appunto nel GR, e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta. E si chiede Libero, anche in politica? E poi subito sotto, lo stop a Schengen funziona davvero, arrestati 6 migranti. Anche qui l'intervista a Dario Franceschini, storico esponente del Partito Democratico, ha ricoperto anche ruoli di governo. Se Franceschini ci ricorda la dignità della malattia. E poi subito sotto la testata un intervento di Antonio Socci, collaboratore di Libero, intitolato Forza Dibba, che è il soprannome di Di Battista, ma su Cuba non raccontare balle. Di Battista era a La Habana per spiegarci ancora la bellezza del regime dei Castro. E poi, visto che abbiamo citato il voto in Islanda di domenica, sapetela, con una maggioranza di circa un poco meno del 53% e un'affluenza altissima, oltre il 90%, gli islandesi hanno votato per il no alla riapertura dei negoziati per entrare nell'Unione Europea, e a questo è dedicato l'editoriale di Nicolò Zanon, solo i moralisti non capiscono il no islandese. Anche il Fatto Quotidiano apre su Report con questo titolo, autogol della Rai, tutto Report sta con Ranucci. è veramente una vicenda talmente intricata che chi la sta seguendo da vicino in tutti i suoi dettagli dovrebbe leggere probabilmente tutti i giornali, perché ci sono appunto delle sfumature. Secondo alcuni retroscena la redazione non è unita, secondo altri sì, come quella per il Fatto Quotidiano, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. E poi altri approfondimenti anche qui, pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi. L'editoriale di Marco Travaglio è dedicato al voto in Islanda e si intitola Pesci e Molluschi. Vi leggo le prime righe per così capite il perché di questo titolo. Apprendiamo con un misto di ammirazione e invidia che il 52,8% degli islandesi ha risposto picche al referendum consultivo indetto dal suo governo per riprendere i negoziati sull'ingresso nell'Unione Europea. Ha preferito restare com'era, da sola. Ovviamente di questa grande isola di oltre 100.000 km quadrati, quadruplo della Sicilia, all'Unione Europea non facevano gola né la popolazione, meno di 400.000 abitanti, né le risorse naturali, pesce, ghiacciai e fiumi, ma la posizione geostrategica. E poi continua appunto l'analisi di Marco Travaglio. Un aggiornamento anche su Di Battista, post suoi di Di Battista ed esami giovedì. Questa è l'ipotesi del Fatto Quotidiano. Giovedì parte per Roma. La Verità ha un titolo completamente diverso da tutti gli altri giornali, mette insieme alcuni dati sulla criminalità. Allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo. Furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. A centropagina però c'è una foto di Giulia Innocenzi che ha, per Report ha fatto molte inchieste. Gli inviati di Report non sono assunti RAI ma minacciano di fare sciopero. E al fine vita e al voto di oggi in Veneto è dedicato invece l'editoriale del fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Le priorità sono altre, il problema del Veneto non è il fine vita. Ma il Manifesto invece, ultimo titolo prima della pausa sulla viabilità, questo titolo, ristretto. E subito sotto c'è una mappa del Golfo Persico. Ma che nucleare o democrazia? Ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici per Teheran e la linea del Piave. Gli attacchi ripartono, gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran, le basi americane in Cisgiordania. Così non finirà mai. E noi però ci fermiamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, a causa di lavori sulla 8 Milano-Varese si procede in colonnati per 2 km tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Varese. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze si verificano code di 3 km per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze. Sulla 14 Adriatica si verificano code a tratti per il traffico intenso tra ramo Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. Questi maggiori disagi al momento, massima prudenza alla guida e buon viaggio.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Molti ascoltatori mi ricordano che un altro caso famoso di persona alla quale è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, oltre al citato Michael J. Fox, l'attore americano, c'era anche Giovanni Paolo II. E con questo torniamo al Sole 24 Ore, le pagine interne e i rincari di ieri di petrolio e gas. Vito Lops scrive: petrolio oltre 90 e caro gas, titoli di Stato, tassi ai massimi. E Sissi Bellomo a sua volta approfondisce il tema delle materie prime, in particolare energetiche, carburanti, diesel, epicentro del rally, cresce l'allarme. C'è un tema che riguarda tutti, che è quello delle assicurazioni sanitarie. Eugenio Bruno e Claudio Tucci spiegano sul Sole 24 Ore: polizza sanitaria al traguardo per 1,2 milioni di docenti, quindi questa soluzione è stata trovata per i docenti. Il ministro Valditara conferma l'avvio in autunno dopo il via libera della Corte dei Conti. Sul piatto ci sono 80 milioni all'anno fino al 2029. Le prestazioni spaziano dai grandi interventi ai parti. E poi

altri dati sulla glaciazione demografica del nostro paese, pubblicati ieri dall'Istat, meno 4 milioni di abitanti nel 2050. Le previsioni parlano di una drastica diminuzione della popolazione come un risultato praticamente certo. Il tasso di attività femminile dovrebbe salire dal 57,8% del 2025 al 64,2% nel 2050, quindi calare un po' questo divario di genere tra tasso di attività femminile e maschile. Una interessante analisi dell'export tra Italia e Giappone, questo osservatorio Italia-Giappone, pagina 13 del Sole di oggi, Giorgio Dell'Orefice spiega: vino alfiere dell'export a Tokyo, l'agroalimentare resta altalenante. Con esportazioni pari a 1 miliardo, il Sollevante è il 12esimo paese nella lista dei mercati per il cosiddetto food and beverage italiano. Mascarino di Federalimentare dice: completare l'accordo nippo-europeo, che è uno di quei tanti accordi che sono stati perfezionati e poi anche firmati soprattutto dopo il 2 aprile del 2025, quando Donald Trump introdusse i dazi in molti paesi. Poi sappiamo che alcuni sono stati bocciati e addirittura si può chiedere rimborso, ma abbiamo spiegato che è un processo dispendioso sia in termini di tempo che di investimenti, soprattutto in avvocati, in assistenza legale. Appunto, la Corte Suprema americana ha bocciato alcuni dei dazi imposti da Donald Trump, però che hanno comunque avuto nei mesi diversi effetti. Quello positivo di far stringere a molti paesi e all'Unione Europea con altri paesi accordi commerciali. Vi segnalo la seconda di una serie di articoli di Alberto Magnani sul futuro dell'Africa. Quello di oggi nella sezione commenti si intitola "Meno disuguaglianze, più responsabilità. L'Africa verso una sua idea di democrazia". Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore riguarda l'ex Silva. Domenico Palmiotti racconta: l'indotto si ferma, pronto un migliaio di licenziamenti, in arrivo i provvedimenti collettivi conseguenti allo stop dell'area a caldo. Alcune imprese sono ricorse alla cassa ordinaria, bloccati tutti i contratti a termine. E con questo passiamo invece al Corriere della Sera. C'è una bella, interessante intervista a Ermanno Leo, medico e chirurgo pugliese, classe 1949, è considerato un pioniere della chirurgia conservativa del retto, e a Roberta Scorranese ha raccontato: il cancro c'era già nelle mummie, oggi è diventato un grande business per il Quirinale. Poi questo aneddoto: quando ci fu l'ultima elezione per il Quirinale, due persone, evidentemente due ex suoi ex pazienti, perché non ha mai smesso di fare il medico, non è mai entrato in politica, per il Quirinale mi votarono in due, e nella sua carriera, ha raccontato, ho operato più di 35.000 persone. Altre dichiarazioni di Donald Trump recenti sono quelle che riguardano l'accordo con il Venezuela per avere una grande quantità di petrolio venezuelano. Sappiamo che il Venezuela è uno dei paesi con le più grandi riserve di petrolio, ma è anche un petrolio che poi va raffinato. E a proposito di raffinerie, Francesco Bertolino sul Corriere approfondisce quello che è il diesel in Italia e il record delle quotazioni. Le raffinerie pesano più di tasse ai mercati, il costo è raddoppiato da gennaio, mentre Andrea Bonafede ricorda che oggi entra in vigore in Francia la tassa sul cosiddetto fast fashion, o meglio anche ultra fast fashion, tra 0,5 e 12 euro. Entro il 2030 la tassa potrebbe arrivare a 20 euro per capo e non potrà superare il limite del 50% del prezzo del prodotto. Le polemiche però non mancano. Essendo stato elaborato con i legislatori e le aziende europee del settore, si prevede che il sistema di fatto avrà un impatto quasi nullo sui gruppi del vecchio continente, come Zara, che in realtà non è un gruppo, è il marchio più famoso del gruppo Inditex, e H&M, quindi Inditex spagnola, H&M svedese. E curiosa e interessante e buona, direi, la notizia, la trovate anche su altri giornali, ma sul Corriere della Sera con lo spazio maggiore, che dà Ilaria Sacchettoni gli archivi di Scorsese a Roma. Il regista americano offre copioni

0: costumi, oggetti dei set al Ministero della Cultura. Ora si cerca una sede adatta. Martin Scorsese oggi ha 83 anni, insomma, non devo neanche presentarvelo, però qui per esempio la foto scelta è una foto sul set del film The Departed, per il quale ha vinto l'Oscar nel 2007. Vi dicevo, altro articolo sulle elezioni che ci saranno domenica per il Land della Sassonia-Anhalt. E Tonia Mastrobuoni, che ieri aveva raccontato alcune delle testimonianze raccolte tra i sostenitori di AfD, oggi ha intervistato Sven Schulze, che è il governatore attuale della Sassonia-Anhalt ed è della CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, il partito di centro. Dice, l'intervista è intitolata "Mai una", un virgolettato, "mai un'alleanza con l'AfD, ma dobbiamo occuparci dei temi cari a chi la vota". Ulrich Siegmund, che è l'uomo di cui si parlava ieri in copertina su Spiegel, definito l'uomo più pericoloso della Germania, è importante però con lui parlare dei problemi concreti sui quali lui e il suo partito hanno dimostrato di essere molto deboli, perché appunto se è vero che ci sono temi, o meglio, se è vero, Schulze dice i temi cari a chi vota l'AfD sono soprattutto l'immigrazione, la disoccupazione, e però, dice anche Schulze, poi le soluzioni a questi problemi, soprattutto dal punto di vista, noi diremmo, delle coperture di eventuali coperture economiche di eventuali misure, sono più, appunto, lui le definisce deboli. Chiede Tonia Mastrobuoni: quanto è pericolosa l'AfD? E Sven Schulze risponde: c'è una chiara classificazione dei servizi segreti interni. L'AfD va considerato un partito di estrema destra. Ma torniamo ai programmi, o meglio, alla mancanza di programmi. Sulla carenza cronica di manodopera qualificata, l'AfD sostiene che dobbiamo semplicemente avere di nuovo più figli e il solo problema si risolve da solo. Ora, se anche tutte le donne della Sassonia-Anhalt dovessero partorire improvvisamente più figli, il problema sarebbe risolto tra 20 anni. Questo è quello che intende, credo, quando dice mancano poi soluzioni concrete. E chiedo solo a Carmelo, per sapere quanto tempo abbiamo ancora, poco più di un minuto. Vi segnalo sul fine vita un intervento di Luigi Manconi su Repubblica, la destra e il diritto alla dignità. Vi dicevo la crisi, la glaciazione demografica, sempre su Repubblica. Federica Angeli racconta: anno 2050 il sorpasso, le coppie senza figli più di quelle che li hanno. È una previsione, magari verrà rivista, però intanto è quello che prevede l'Istat, che disegna il futuro di un paese in cui si invecchia sempre di più e ci saranno sempre meno bambini, al nord peggio che al sud. Poi vi segnalo, ultima segnalazione a proposito di disuguaglianze. Dalla stampa la storia di Patrizia Saccà, ex atleta paralimpica, ha gareggiato per 28 anni, doveva prendere un aereo, ma la sedia a rotelle è stata definita non in regola e è stata lasciata a terra all'aeroporto. Perde il volo a causa di una discussione su una batteria al litio, ma dice: la mia attrezzatura era norma, dipende sempre da chi incontri ai controlli. La difficile vita spesso, appunto, anche nelle città dove spesso con la carrozzina è difficile scendere e salire dai marciapiedi, la vita complicata di chi ha una disabilità che lo porta ad aver bisogno di una sedia a rotelle. E con questo ci lasciamo, lascio la parola a Alessio Maurizi, il GR delle 8, e per chi vorrà ci ritroviamo subito dopo. Intanto ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, hey, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva! vai su agenti.it.
2: Agenti.it.
5: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Le 7:59.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuovi attacchi russi sulla regione di Kiev, almeno 10 morti, fa discutere la presenza del ministro russo al G20, mentre corre il prezzo del petrolio con la nuova escalation su Hormuz. Schengen, il governo Meloni conferma i controlli alle frontiere con la Spagna, i dati del Viminale, 500.000 controlli e 8 marocchini respinti in un mese. Tragedia familiare a Roma, padre, madre e figlia di 6 anni trovati morti in casa, si tratterebbe di omicidio-suicidio. Serie A, altro poker della Roma a Lecce, vince anche l'Atalanta e oggi chiude il mercato agli US Open di tennis, bene l'esordio per Berrettini e Darderi. Di nuovo un buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, da Carmela Lauricella in regia, ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, nella notte e nelle prime ore di oggi ci sono stati nuovi attacchi russi sull'Ucraina, nella regione di Kiev è colpito anche un deposito ferroviario, ci sarebbero almeno 10 vittime, mentre i droni ucraini hanno preso di mira nuovamente le infrastrutture russe sul Mar Baltico. Intanto al G20 fa discutere la presenza della Russia per la prima volta dall'aggressione di Mosca all'Ucraina.
1: Lo strike americano ha colpito le postazioni dei Pasdaran sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con lanci di missili contro le basi statunitensi negli Emirati e in Giordania, tutti intercettati, fa sapere il regno hascemita. Una super petroliera nel frattempo è andata in fiamme dopo aver urtato una mina, forse due. Dopo un mese di stop torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump pubblica un'immagine AI che mostra la
0: C'è stato un problema, ascoltiamo il servizio a proposito degli attacchi russi sull'Ucraina nella notte.
1: Un missile balistico di Mosca centra un deposito ferroviario della capitale ucraina e fa 7 morti, quasi tutti dipendenti dell'azienda di Stato. Sale così a 11 il bilancio delle vittime civili di un'altra notte di raid russi sulla zona di Kiev, mentre i droni ucraini colpiscono il porto di Ust-Luga nella regione di Leningrado sul Baltico, snodo petrolifero vitale per Mosca. Putin vuole che la guerra continui, lo sfogo di Zelensky, mentre secondo media locali sarebbe imminente il primo viaggio in terra ucraina degli inviati americani Witkoff e Kushner. Intanto la responsabile esteri dell'Unione Kallas annuncia il fermo di un'altra petroliera sospettata di far parte della flotta ombra del Cremlino. Ed è polemica per la presenza a sorpresa al G20 di Asheville negli Stati Uniti del titolare delle finanze russo Siluanov, con l'intera delegazione dei paesi europei in rivolta che spingono fuori il ministro di Putin dalla photo opportunity. Infine il colloquio fra Putin e il presidente cinese Xi al vertice per la cooperazione in Kirghizistan. La guerra è stato un tema marginale dell'incontro, la nota dell'agenzia governativa del dragone Xinhua. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il conflitto riprende anche in Medio Oriente e fa tra l'altro salire di nuovo il prezzo del petrolio. Il presidente americano Trump valuta attacchi limitati, ha detto nello stretto di Hormuz.
2: Morti e feriti, denuncia Teheran, nell'attacco sferrato ieri, dopo oltre un mese, dagli Stati Uniti sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Non vogliamo la guerra, ma reagiamo agli aggressori, ha fatto sapere Teheran, che in risposta ha lanciato droni, a quanto si sa intercettati, su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Donald Trump, secondo Axios, per limitare le capacità dell'Iran, definito una nazione fallita, starebbe pensando ad attacchi mirati nello stretto di Hormuz. Brent oltre i $90 al barile a causa dell'escalation, il segretario al tesoro USA Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran.

0: Andiamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni? La risposta è una nota di Bruxelles che è tornata ad invocare una soluzione pacifica. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ieri ha puntato il dito contro Benjamin Netanyahu definendolo un serpente per aver indotto gli USA alla guerra. Parole pronunciate nel giorno in cui si sono registrate altre 5 vittime nella striscia dopo raid israeliani. Sempre ieri, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro dell'Islam, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo". Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Va avanti il muro contro muro tra Italia e Spagna sui migranti. Ieri il governo Meloni ha confermato per altri 15 giorni il blocco di Schengen con Madrid, mentre il Viminale ha fornito i dati sui controlli ai confini con la Spagna. Dopo la crisi di Ceuta sono 500.000 i controlli effettuati, che hanno portato a 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini.
2: Roma proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid e traccia il bilancio di un mese di controlli alle frontiere dopo la crisi migranti di fine luglio a Ceuta. Ad agosto sono state controllate quasi 500.000 persone, 180.000 quelle identificate, 31 persone respinte alla frontiera, di cui 8 marocchini, e 6 arrestate. Per il governo è necessario prolungare i controlli sugli arrivi dalla Spagna per altri 15 giorni perché a Ceuta restano criticità, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Confido, ha detto, possa essere l'ultima sospensione. Madrid ha risposto a Roma prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, mentre il primo ministro spagnolo Sanchez ha accusato Russia e Israele di aver scatenato l'arrivo in massa a Ceuta dei migranti con una campagna di disinformazione sui social. Mosca e Tel Aviv respingono le accuse e smentiscono responsabilità nella crisi migranti di Ceuta, mentre in Italia le opposizioni criticano la decisione del governo di prorogare la sospensione di Schengen. È solo propaganda, i problemi di dicono sono inflazione, carburanti alle stelle, salari bassi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca con la tragedia avvenuta a Roma, dove padre, madre e figlia sono stati trovati morti in casa. Alcuni biglietti confermerebbero che si è trattato di un omicidio-suicidio.
3: Per spiegare i motivi del loro gesto estremo hanno lasciato dei biglietti i corpi di Luca Ambasciano, un tecnico informatico di 42 anni, e di sua moglie, la 41enne Valentina Pambianco, erano in camera da letto accanto a quello della figlia Bianca, una bambina di 5 anni con gravi disabilità. A poca distanza c'era il loro cane, anche lui ucciso con un colpo di pistola. A trovarli sono stati i vigili del fuoco entrati nel loro appartamento in via dell'Antracite dopo l'allarme di alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. L'arma utilizzata, una pistola regolarmente detenuta, era all'interno della casa. Per gli investigatori l'ipotesi principale è quella dell'omicidio-suicidio, riconducibile alla situazione di disagio vissuta dai coniugi per le condizioni della figlia, sgomenti i vicini, che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene, lottavano da anni ma non vivevano in condizioni di marginalità, fanno sapere dal 10° municipio, dove la coppia e la loro bambina erano seguiti dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha infatti respinto la richiesta dei domiciliari, riscontrando reticenza e non credibilità in alcuni passaggi dell'interrogatorio reso giovedì scorso. Intanto protesta la redazione di Report, che ha proclamato lo stato di agitazione contro la decisione di rimuovere Ranucci e si riserva di mettere in atto, fanno sapere, ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero. È ufficiale, Sanremo 2027 ospiterà la reunion dei Maneskin. Damiano David, Vittoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi tornano insieme, almeno per una serata, al festival che i Maneskin hanno vinto nel 2021 con Zitti e Buoni. Lo ha confermato ieri il direttore artistico e conduttore del festival, Stefano De Martino. Lo sport ora agli US Open. Nella notte esordio positivo per Matteo Berrettini, che ha battuto Wawrinka in 3 set in poco meno di 3 ore di gioco. Avanza al secondo turno anche Luciano Dardi, che ha sconfitto in 4 set il britannico Vendelken. Esce invece al primo turno Elisabetta Cocciaretto. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0, si qualifica ai quarti degli europei. Domani la sfida con la Svezia, già battuta nella prima fase del torneo. E poi c'è anche il lunedì della Serie A che vede grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei giallorossi che passano a Lecce 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, già capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così la griglia scudetto.
4: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per la lotta allo scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? Se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutte il Como, poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
1: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna. Oggi alle 20 chiude il mercato della Serie A, ma il calcio guarda anche all'addio di Messi alla nazionale.
5: Ha avuto bisogno di 256 parole per dire addio. Tre fogli scritti a mano con una penna dorata ispirata alla saga di Harry Potter. La scritta con il giratempo, quel magico artefatto che permette di viaggiare nel passato.
6: Buona la situazione argentina.
5: Il mio sogno è giocare nella nazionale, dice un piccolo Leo nel video che ha pubblicato sui suoi social. Il 17 agosto 2005 fece il suo debutto. Rimase in campo soltanto 47 secondi e poi venne espulso.
7: Tropezare, volver a...
5: Inciampare, rialzarsi e riprovare ancora, dice Messi, perché questa è la vita. Messi ha detto basta all'albiceleste dopo una lunga carriera di 207 partite, 125 gol e 6 titoli tra l'Under 20 e la Nazionale Maggiore. È una decisione che mi ha fatto soffrire e che continua a farmi soffrire, ma capisco che sia arrivato il momento, si legge nella sua lettera, scritta solo due giorni dopo la finale persa nell'ultimo mondiale. Nella prossima partita dell'Argentina Messi probabilmente ci sarà, e i tifosi del calcio canteranno la canzone che Leo ha scelto per il suo addio alla nazionale.
8: Un'altra noce come questa.
5: Per un'altra notte come questa, canta l'Argentina Soledad, darei la vita.
8: Mi vida.
5: Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Buenos Aires.
1: Ed è tutto per questa edizione curata da Maria Piera Ceci, Alessio Maurizio e Carmelo Lauricella in regia. Adesso torna Giulia Crivelli.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: 24 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, facciamo come sempre una piccola coda di rassegna stampa e poi in realtà non ve lo dico già adesso e non vedo l'ora, approfondiremo il tema degli Stati Uniti e in particolare della figura di Donald Trump con Francesco Costa. Dei Maneskin vi ha parlato Alessio Maurizi, c'è un lungo articolo di Luca Dondoni sulla stampa, la reunion della band sul palco dell'Ariston confermata dal direttore artistico Stefano De Martino. E ricordiamo appunto 5 anni fa, nel 2021, vinsero il Festival di Sanremo e poi andarono all'Eurovision, vinsero anche lì con la canzone Zitti e Buoni. Ed è dal 2024 che si sono presi questa pausa di riflessione, poi in particolare il frontman Damiano David ha intrapreso anche una carriera da solista. Vi segnalo dalla stampa un aggiornamento su la terribile tragedia la strage di Brandizzo, della stazione di Brandizzo, dove nella notte tra il 30 e il 31 agosto di 3 anni fa un treno travolse degli operai che erano al lavoro lì. E la notizia di oggi, raccontata da Andrea Bucci in vista di un'udienza preliminare che si terrà il 30 settembre, sono 21 gli imputati per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo. La notizia è che Rete Ferroviaria Italiana risarcirà per la strage del treno e ci sono trattative alla vigilia appunto di questo processo. Vi segnalo perché praticamente ne dà notizia soltanto il Giorno, quindi Quotidiano Nazionale, poi c'è una fotonotizia sulla Verità. Ricorderete, perché ne abbiamo parlato tanto, e ricordo anche un articolo da New York sulla stampa, circa un mesetto fa Anna Wintour aveva annunciato che la mostra che ogni anno si tiene al Costume Institute, che era parte del Metropolitan Museum di New York dedicato alla storia del costume e della moda, sarebbe stata dedicata a John Galliano, che oggi ha 66 anni, anzi li compie in novembre, ha origini britanniche, è stato in passato direttore creativo di Dior, poi di Maison Margiela, quest'anno dovrebbe arrivare la sua collaborazione con Zara. Ma perché? Ed è sicuramente un gigante della creatività, e le polemiche però da subito si erano incentrate sul fatto che tra il 2010 e il 2011, e poi secondo alcuni anche in anni più recenti, aveva fatto delle dichiarazioni antisemite pesantissime a Parigi, era ubriaco perché all'epoca era gravemente alcolizzato, poi si è disintossicato, ha fatto un lungo percorso anche di documentato di riabilitazione con associazioni che si occupano di combattere l'antisemitismo, ma alla fine quelle polemiche sul fatto che appunto ha non so se chiamarlo un ex antisemita o comunque un uomo che tra l'altro in Francia anche condannato per reati d'odio, il più importante museo della moda e il più importante evento della moda mondiale gli dedicasse una retrospettiva. E ieri è arrivata la rinuncia ufficiale. Galliano rinuncia, niente Metropolitan. Sarebbe stato in maggio all'inaugurazione, e con l'annesso quel famoso Met Gala, che è l'evento di beneficenza per raccogliere fondi per il Costume Institute. E lo racconta Antonio Mancinelli, che è il responsabile della parte moda di Quotidiano Nazionale, appunto sul Giorno di oggi, pagina 26. E con questo, così ci leghiamo subito agli Stati Uniti, do il buongiorno a Francesco Costa, direttore del Post, ma e soprattutto insomma conosciutissimo, perché seguitissimo anche perché dal 2025 cura questo vero e proprio progetto giornalistico da costa a costa, naturalmente le due C maiuscole, quindi From Coast to Coast, che allora fu uno dei primi podcast italiani, oggi è diventato una newsletter, un canale YouTube. Martedì prossimo, quindi l'8 settembre, esce il suo nuovo libro, Come se ne esce, sottotitolo Il mondo dopo Donald Trump, tra l'altro si può già prenotare online, quindi buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Non so veramente da dove iniziare quando si parla di Donald Trump.
2: Sono.
1: Adesso appunto abbiamo sentito le ultime dichiarazioni sullo stretto di Hormuz. Tu giustamente ti chiedi, in realtà, elezioni di midterm, vedremo come andranno. Il primo martedì di novembre nel 2028 dovrebbero esserci, dico dovrebbero perché con Trump non si sa mai.
2: Ci saranno.
1: Okay. E non si sa però, perché lo ha rilanciato tra il serio e il faceto settimana scorsa aveva parlato più volte di una possibile modifica costituzionale per permettergli di candidarsi a un terzo mandato, quindi anche questo è una grande incognita. Però soprattutto nel tuo libro appunto ti occupi del fatto che non è Donald Trump, oltre a essere in questo momento l'uomo più potente al mondo, il commander in chief del più grande esercito al mondo, ha anche avuto la sua prima presidenza e soprattutto questa seconda presidenza degli effetti che vanno ben oltre gli Stati Uniti, no? È proprio un fattore di grande instabilità. Prima abbiamo citato il 2 aprile del 2025, il giorno in cui annunciò dazi praticamente a tutto il mondo.
2: Certo.
1: Quindi non so, nel tuo libro alla fine come se ne esce, appunto? Ci dai qualche anticipazione?
2: Ma, certo, il libro è un tentativo di mettere ordine, di provare a trovare un filo conduttore, più di uno anzi, nel caos che ci circonda, in questa sensazione di collasso delle cose intorno a noi, no? La fine dell'ordine internazionale, del diritto internazionale, questo mondo così precario, così instabile, che ha iniziato questa fase di precarietà e instabilità prima che arrivasse Trump, e Trump ne è un risultato.

0: politica di Trump, che al di là delle provocazioni che fa sul 2028, è anche un uomo che sta come Biden invecchiando davanti ai nostri occhi, che perde peso politico, che è impopolare come non mai, ma se non si risolvono, diciamo, delle questioni basilari negli Stati Uniti e nel mondo, dopo Trump arriverà un Trump con un altro nome, delle
1: Certo.
0: caratteristiche diverse, ma questa fase di precarietà che non è iniziata con lui non finirà.
1: Certo. Tra l'altro tu hai citato appunto il fatto che ha 80 anni, ieri si è di nuovo addormentato, questa volta addirittura secondo alcuni filmati si è addormentato in pubblico, è successo parecchie volte nell'ufficio Ovale. A me ha fatto impressione quando ha firmato l'executive order per limitare le vaccinazioni obbligatorie, quando ha preso la parola il ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr., anche lì si è addormentato, a favore di telecamera tra l'altro, quindi questo sicuramente non è un buon segnale, il fatto che si addormenti in pubblico. Molti pensano che sia legato a un qualche tipo di degenerazione cognitiva. Sono innumerevoli anche le speculazioni, perché non c'è più quella trasparenza a cui ci avevano abituato i presidenti americani e le amministrazioni americane sulla salute del presidente, quindi alcuni ipotizzano anche altri tipi di problemi fisici. E quindi da una parte questo, e dall'altra dicevi soluzioni interne. Quindi vorrei chiederti subito, perché qui se ne parla pochissimo, ma magari te ne occuperai tu anche seguendo la cronaca. Ci sono tre esponenti del Partito Democratico, no? Molto interessanti. Uno è John Ossoff, che è già senatore della Georgia e cerca un secondo mandato, poi ebreo. Poi c'è James Talarico, perché sottolineo questo, adesso lo capirete. Poi c'è James Talarico, che invece cerca di essere eletto per il Texas contro un candidato super trumpiano, e lui è un pastore cristiano. E poi c'è Abdul El Sayed, che ha vinto le primarie del Partito Democratico e cerca anche lì di un seggio al Senato per il Michigan, e lui è di fede musulmana. Quindi interessante come anche dal punto di vista, e la religione conta tanto ovunque, ci sia questa differenza in questi tre, chiamiamoli astri nascenti del Partito Democratico.
0: Sì, ma guarda, ti rispondo partendo dal discorso sull'età di Trump. Ci sono queste fotografie che circolano spesso accostate online, che mostrano la faccia dei presidenti quando iniziano a fare i presidenti e poi la loro faccia alla fine del mandato. E se si confrontano le foto di Clinton, Bill Clinton e di Barack Obama, si nota in 8 anni un invecchiamento molto visibile, superiore agli
1: Certo.
0: 8 anni, i capelli che diventano completamente bianchi. Questo è un lavoro faticosissimo, brutale, anche per i quarantenni, anche per i cinquantenni. Quindi figuriamoci per un ottantenne, su Trump si vede anche il peso di un lavoro che prevede saltare da un fuso orario all'altro, non avere un sonno, normale, figuriamoci per un ottantenne, oltre ai problemi di salute che ha, e anzi di cui sappiamo poco. È vero che lui ha rotto una tradizione di grande trasparenza dei presidenti sulle loro condizioni di salute. Dobbiamo dire che forse Biden fu il primo a romperla, diciamo, nascondendo finché possibile anche lui, diciamo, le difficoltà causate dall'invecchiamento. La realtà è che però poi dietro ai presidenti, noi leggiamo soprattutto del presidente, del vicepresidente, poi c'è una classe politica di quarantenni, cinquantenni che ha delle ambizioni, anche tra i repubblicani, peraltro, ma tra i democratici, che oggi sono quelli su cui si guarda di più perché è il partito in migliori condizioni di salute, almeno secondo i sondaggi, che ci si attende vinca le elezioni di metà mandato, ci sono molti personaggi interessanti. Tu ne hai citati alcuni che sono sia in ballo per le elezioni di metà mandato, cioè si giocano dei seggi importanti. La possibilità per i democratici di riconquistare la maggioranza al Senato passa innanzitutto da loro. E poi dovessero andar bene, chissà, anche alle presidenziali del 2028, quando ci saranno anche degli altri personaggi che non sono coinvolti in queste elezioni, penso a Gavin Newsom, governatore della California,
1: Certo.
0: penso ad Alexandria Ocasio-Cortez, ma anche nel caso di Obama, anche nel caso di Bill Clinton, noi scoprimmo della loro esistenza a un anno e mezzo più o meno dalle elezioni. Gli addetti ai lavori chiaramente li conoscono, ma ecco, non dobbiamo pensare che siccome il racconto è schiacciato su Trump, allora non ci sia niente, nessuno dietro di lui. C'è una classe politica che aspetta il suo turno e che Dopo le elezioni di metà mandato inizierà già la campagna per il 2028.
1: Certo, per esempio anche lo stesso Marco Rubio, segretario di Stato, che,
0: Marco Rubio, no, certo,
1: che sta facendo, al di là invece dei proclami di Trump, secondo molte ricostruzioni, ma anche notizie ufficiali, sta facendo un vero lavoro diplomatico, appunto saltando da un fuso orario all'altro e cercando di lavorare sui vari fronti. E tornando al come se ne esce, e tu hai spiegato negli

0: Stati Uniti, Trump è il, diciamo, è il sintomo di qualcosa che viene da più lontano della sua amministrazione, e però anche in Europa, insomma, molti dicono che ci sono state delle conseguenze, a parte le dichiarazioni apertissime a sostegno di questo o quel candidato, che sono poi vere e proprie ingerenze, se vogliamo. Però ecco, in Europa ci sono dei veri trumpisti, diciamo.
1: Beh, sai, l'abbraccio con Trump, per qualunque politico europeo abbia provato, anche con le migliori intenzioni, a definirsi trumpista, a dirsi ponte nei confronti degli Stati Uniti, poi non ha mai portato grandi fortune. E anzi, abbiamo visto politici internazionali guadagnare, semmai, consensi da uno scontro con Trump. Il punto è che oggi Trump, oggi ormai da anni lo vediamo, ha una politica estera che è piuttosto facile da leggere, e cioè più sei un suo alleato, più sei legato da rapporti profondi, storici, di lealtà, e più veni maltrattato. Il Canada, infatti, che è l'alleato numero uno, il più vicino, è quello che se la passa peggio di tutti, ma noi europei siamo stati maltrattati e lo siamo ancora molto. Quando invece si tratta di parlare con Xi Jinping, con Vladimir Putin, con Kim Jong-un, con i più brutali capi dei regimi mondiali, Trump è molto più mansueto. E in questo Trump non vede nelle alleanze, nel fatto che possano esserci accordi benefici per entrambe le parti, un'opportunità. Per Trump il mondo è un gioco a somma zero, e quindi è più facile avere a che fare con i rivali che con gli alleati, che ti costringono a essere generoso, a trovare dei compromessi. In Europa chi può dirsi davvero trumpista? Nemmeno la destra sovranista ormai trova conveniente dirsi trumpista. E in questa opposizione tra nazionalismi, che poi ci rende tutti più deboli, c'è un grosso pezzo di questo crollo del mondo, che poi è il mondo creato dal 1945, cioè le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite, tutte le istituzioni che dovrebbero governare i conflitti tra gli stati, evitarli, gli enti del multilateralismo, il diritto internazionale. Tutto questo che oggi vediamo cedere e perdere efficacia, il fatto che due paesi che siedono nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU oggi siano paesi che hanno iniziato delle guerre, penso la Russia nei confronti dell'Ucraina, gli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, ecco, tutto questo ha a che fare con un mondo che ha smesso di funzionare secondo quelle regole lì, e in cui gli americani sono diventati un agente di caos più che di ordine. E la necessità di inventare quindi delle regole nuove e di non sedersi su quelle di un mondo che non c'era più.
0: Certo.
1: Noi europei abbiamo la nostra parte di lavoro da fare, naturalmente,
0: certo.
1: E anzi abbiamo visto anche col voto in Islanda adesso, insomma l'Europa sono ormai due decenni buoni che non riesce a cambiare, a riformarsi profondamente, o adesso forse nemmeno ad allargarsi. Siamo anche noi che abbiamo bisogno di trovare una strada, quale che sia.
0: Certo. L'altro tema di cui naturalmente si parla anche nel tuo libro, Come se ne esce, il mondo dopo Donald Trump, in libreria da martedì prossimo per Mondadori, c'è anche un'altra, diciamo, un'altra anomalia, soprattutto di questo secondo mandato di Trump, cioè i conflitti di interesse, che se ne parla naturalmente, se ne è parlato tanto anche in Italia, se ne continua a parlare, ma ripeto, qui siamo su una scala che ci porta alla più grande economia del mondo. Anche qui Donald Trump semplicemente è impermeabile alle critiche su questo, cioè il fatto che si sia arricchito lui medesimo, lo abbiano fatto molti membri della sua famiglia, che Jared Kushner da una parte negozi con alcuni paesi del Medio Oriente e allo stesso tempo poi sigli accordi anche personali o si faccia finanziare, adesso vedremo che fine farà il progetto in Albania, però quello era il progetto di un grande resort finanziato con soldi sauditi, quindi anche questo è una cosa che forse dovremmo ricordare di più, cioè il conflitto di interessi sfuggito di mano, ecco.
1: È una questione importantissima e anche una chiave di lettura utile per capire quello che sta accadendo, perché è vero, il livello di corruzione è senza precedenti e anche la sua sfacciataggine è senza precedenti oggi ai vertici del governo americano. Trump ha guadagnato miliardi di dollari soltanto dal business delle criptovalute, Trump infila gli affari personali suoi e della sua famiglia dentro le trattative di politica estera, in un modo molto sfacciato che Trump stesso rivendica, come fa poi spesso perché non gli riesce di trattenersi. Trump dice, durante il mio primo mandato fui molto attento a evitarlo, poi non del tutto, ma è vero che cedette il controllo dell'azienda ai figli facendo molto meno. Queste storie noi non le ricordiamo tanto sul primo mandato, ma ho visto, disse Trump, che alla fine non importava a nessuno e quindi stavolta me ne sto fregando. In sostanza l'ha detto in modo molto trasparente. E la cosa interessante è che Trump dice...

0: Non c'è niente da guadagnarci nell'essere onesti e non approfittare di questa posizione sul piano personale. E in questo ci racconta un cambiamento che è vero che è avvenuto nell'opinione pubblica, che a noi fa chiedere: ma com'è che nessuno si scandalizzi? Com'è che sia possibile tutto questo? Trump dice in sostanza: le persone danno per scontato che tutti i politici facciano cose del genere, e quindi nel momento in cui le vedono fare a me, non pensano che sia io l'unico a farle. Questa è una questione dolorosa, se vuoi, per quanto riguarda la salute della democrazia, però che non si può eludere, nel senso che poi le persone, se vogliono credere nella democrazia, non come un principio astratto di filosofia politica, ma una cosa vera, devono fidarsi, devono avere un qualche rapporto di fiducia con le istituzioni e chi ci sta lì dentro. E se quel rapporto si distrugge, poi è difficile, diciamo, appellarsi soltanto alla difesa astratta della democrazia. Proprio quando le istituzioni non funzionano e le democrazie non funzionano, e c'è una tale idea della corruzione per cui le persone danno per scontato che tutti siano corrotti, può arrivare uno come Trump e fare quello che sta facendo davvero in termini di arricchimento personale attraverso il potere politico, senza subire nessuna conseguenza, perché tutti pensano: vabbè, certo, lo fanno tutti quanti. Lì c'è un grosso problema da affrontare per chi vuole difendere la democrazia.
1: Certo, tra l'altro appunto sarà interessante vedere questi candidati, perché sono tutti in campagna elettorale, quindi intervengono sui loro canali social, ma anche spesso in televisione, fanno questi rally che ancora negli Stati Uniti, insomma, riescono ad attirare molte persone. Insistono su questo, cioè sul fatto che ci sia questo rapporto di questi conflitti di interesse, e vedremo se, come dici tu, si torna così, sia una doccia che risveglia un po' tutti, oppure se invece ormai il danno è fatto. L'ultimissima cosa che volevo chiederti, perché mi incuriosisce sempre quando vedo questi rally, poi insomma mancano ancora tanti mesi, noi abbiamo le feste di partito in estate, sì, ogni tanto qualche manifestazione di piazza, però in effetti negli Stati Uniti sembra esserci, forse l'ennesima contraddizione di questo affascinante paese, poi alla fine le persone hanno voglia di partecipazione, no? Vanno a questi eventi.
0: C'è una fortissima dimensione comunitaria che a noi sfugge nella cultura generale americana, al di là delle parti politiche, perché lo definiamo un paese individualista. C'è chiaramente un individualismo per quanto riguarda i rapporti tra le persone e lo Stato. Si tende molto a pensarsi come singole persone responsabili del proprio successo, dei propri fallimenti, e meno come parte di una società. Ma c'è una comunità fortissima tra le persone, e quindi anche una partecipazione politica, certo, molto numerosa. L'affluenza politica negli Stati Uniti, l'affluenza alle elezioni è in aumento negli ultimi anni, che è un dato in grande controtendenza anche rispetto a quello che vediamo in Italia, certo, e in Europa. La partecipazione in termini di donazioni ai candidati, quindi donazioni economiche, non ha soltanto la faccia, diciamo, pericolosa delle grandi corporation,
1: no,
0: che
1: certo,
0: ci mettono un
1: micro
0: sacco di soldi,
1: certo,
0: ma milioni di persone normali, certo, comuni, non attiviste, ma che mettono $5-20 certo nelle tasche dei candidati che gli piacciono.
1: Francesco, andrei avanti tutta la mattina a parlare con te, ma dobbiamo lasciarci, quindi
0: grazie,
1: ti ringrazio
0: mille.
1: Direttore del Post, martedì prossimo esce il tuo nuovo libro, Come se ne esce, sottotitolo Il mondo dopo Donald Trump, pubblicato da Mondadori, e poi naturalmente c'è la tua attività sul Post, la newsletter e il canale YouTube. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Ci lasciamo solo qualche minuto e poi ci ritroviamo per il secondo approfondimento.
2: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
2: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il pesto?
2: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
5: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificare

0: in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno da Giulia Chiarelli e buongiorno a Roberto Patuzzo, medico chirurgo. Da molti anni si dedica alla chirurgia oncologica qui a Milano presso l'Istituto dei Tumori. Lo abbiamo chiamato e la ringrazio per aver accettato il nostro invito per parlare di questi vaccini a mRNA, cioè la tecnologia basata sull'RNA messaggero, diciamo il gemello diverso del DNA, quindi frutto della recente ricerca genetica. E in particolare ne abbiamo saputo settimana scorsa, e mi scuso se le ho rubato qualche minuto, ma perché proprio negli Stati Uniti, proprio il professor Remuzzi, quando all'inizio di 24 mattino estate, alla fine di luglio, si era detto preoccupato perché una delle prime mosse di Donald Trump e del suo ministro della salute Robert F. Kennedy Jr. era stata quella di tagliare i fondi per la ricerca su questi vaccini a mRNA, però evidentemente era già talmente ben avviata che poi appunto abbiamo avuto questo annuncio da Moderna su una fase molto quasi conclusiva di questi vaccini contro il melanoma, molto promettenti. Ecco, le chiederei, ma lei oltre a essere un chirurgo e anche ha una grande chiarezza nello spiegare, ribadiamo perché sono così una buona notizia questi test conclusivi.
5: Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Sì, c'è un po' di confusione nella trasmissione di queste informazioni. Però sicuramente questo è un passo ulteriore nella grande rivoluzione che è stata l'immunoterapia. In questi anni, da circa 12 anni, l'immunoterapia ha rivoluzionato proprio il trattamento dei tumori, e il melanoma è stato un po' l'apripista, perché è un tumore che è facile da gestire in laboratorio, riproducibile, e quindi diciamo che le prime grosse scoperte sono state fatte proprio nella patologia di cui mi occupo. E la differenza con la chemioterapia è abissale, cioè tutti noi conosciamo i danni della chemioterapia, perché la chemioterapia partiva dal concetto uccidere tutte le cellule in rapido sviluppo, ma questo voleva dire colpire indistintamente le cellule sane da quelle malate, e quindi noi abbiamo tutti presente i danni che può subire un fisico alla chemioterapia. L'immunoterapia invece è un paradigma completamente diverso, cioè parte dal presupposto di riattivare la forza dell'organismo, quindi del proprio sistema immunitario, contro l'agente esterno, in questo caso interno alterato, che è il melanoma. E quindi è una terapia che rinforza il sistema immunitario del proprio fisico rispetto alla chemioterapia. Partendo da questo presupposto, finora sono stati utilizzati farmaci come il pembrolizumab, che sbloccano il sistema di blocco che il tumore ha creato proprio per inibire le cellule linfoidi, no? Cioè il nostro sistema immunitario viene bloccato dal tumore. Questi farmaci sbloccano questo meccanismo e permettono alle cellule di attivarsi. Il vaccino è un ulteriore passaggio importantissimo, perché cosa succede? Questi gli anticorpi colpiscono cellule che presentano degli antigeni. Questo funziona in tutti i vaccini preparati in laboratorio, ma generalmente nei vaccini preventivi gli antigeni sono generici. Invece in questo caso noi prendiamo il signor Rossi, gli asportiamo il tumore, lo mandiamo alla Moderna prepara circa 34 antigeni estratti esattamente da quel tumore e li rimette nel paziente, creando una reazione immunitaria potentissima proprio contro il tumore del signor Rossi. Quindi una terapia individualizzata che implementa ulteriormente la risposta immunitaria. Questo diciamo che è la grossa differenza. Sul discorso dei vaccini e la politica in questo periodo terribile che tende a demonizzarli, purtroppo, cioè, questo siete più bravi voi a discutere di questo argomento, che è veramente deludente, insomma, per noi ricercatori.
4: Immagino, guardi, io le risparmio i messaggi che anche adesso stanno arrivando. Una volta, proprio forse proprio il professor Remuzzi, chiedendoci a vicenda, ma perché questo fenomeno dei cosiddetti Novax, per intenderci, aveva detto, non so, l'unica cosa che so rispondermi è che forse i vaccini sono vittima del loro stesso successo, perché appunto c'è il caso di difterite a Roma, cioè ci sono i focolai di morbillo negli Stati Uniti, cioè è quasi inspiegabile come di fronte a fatti concreti ancora ci sia chi pensa che i vaccini siano più pericolosi che non vantaggiosi. Però, tornando appunto a quello che possiamo fare, io non smetto, nonostante tutti gli insulti che mi prendo, forse perché sono figlia anch'io di un medico, non smetterò di difendere i vaccini. Però ecco, la frontiera, adesso abbiamo detto il melanoma, e a quali altri tipi di tumore quali altri orizzonti potrebbero aprirsi per questa ricerca?
5: Terapia. Gli stessi farmaci usati per il melanoma, come pembrolizumab, sono ormai utilizzati anche in altre forme tumorali, come soprattutto i grandi big killer come il polmone. Quindi la ricerca in questo senso ha già dato sviluppi promettenti con l'immunoterapia. Col vaccino, diciamo che, come siamo stati l'apripista per l'immunoterapia, adesso l'ulteriore passaggio, abbiamo sperimentato sul melanoma con grandi risultati. Noi qui all'Istituto dei Tumori abbiamo ovviamente un team multidisciplinare dedicato al melanoma, con grandi ricercatori, un ottimo gruppo sia di chirurghi che di oncologi, e quindi siamo riusciti a partecipare a questo protocollo ad altissimo livello, cioè siamo stati i migliori arruolatori, nel senso col numero maggiore di pazienti arruolati in questo protocollo. Ma anche le altre patologie si stanno sperimentando su queste terapie, le stanno già utilizzando in maniera standardizzata, sia il polmone, in parte il fegato, in parte le malattie linfoproliferative. Insomma, c'è molto, molto movimento da questo punto di vista, e si vedono già dei grandi risultati.
4: Tra l'altro, tutti questi tipi di immunoterapia poi appunto servono molto anche nelle malattie autoimmuni, no? Ieri c'è la notizia che Eli Lilly, per esempio, ha fatto un'acquisizione proprio di un'azienda specializzata nelle terapie per malattie autoimmuni. Quindi ancora una volta ribadiamolo l'importanza di istituti come il vostro, ma della ricerca in generale, perché poi lontano dai riflettori la ricerca va avanti, cioè magari strozzata dai pochi finanziamenti, però poi veramente i progressi sono stati incredibili in questi anni.
5: Sì, purtroppo dobbiamo soprattutto affidarci alle grandi company farmaceutiche o alla, come dire, alla beneficenza anche dei cittadini, perché sono sempre pochi i fondi distribuiti, ma non stiamo qua a discutere sulle problematiche di ciò
4: le
5: che
4: priorità,
5: le cose
4: certo.
5: La sanità, la scuola sono sempre più affossate, però la ricerca in Italia, insomma, i nostri ricercatori vengono trattati, insomma, sono i veri nuovi operai di questo millennio, secondo me. Comunque, in di là di questo, le aziende farmaceutiche, le grandi company che fanno tutto, ammettiamolo, anche per un beneficio, soprattutto per un beneficio economico, loro ragionano in termini economici, noi approfittiamo della loro disponibilità per ottenere risultati che possono essere utili proprio all'umanità, indipendentemente dal profitto che possono avere poi le company.
4: Certo, tanto,
5: purtroppo
4: questo è un po' anche la denuncia, gliela consiglio se non l'ha vista questa intervista che abbiamo citato prima, Ermanno Leo, suo collega all'Istituto Nazionale dei Tumori, un'altra generazione perché è classe 1949, sì. Però dice due cose secondo me molto curiose: da una parte che appunto sugli studi nelle mummie dimostrano che il cancro c'è sempre stato, poi è chiaro che le diagnosi si sono evolute nel tempo, e poi effettivamente lui denuncia appunto che spesso ci sono poi degli interessi economici, e d'altro canto qui è il dilemma sempre, cioè la ricerca, poi alla fine le aziende devono recuperare in qualche modo anche i grandi investimenti fatti, da qui tutto il tema delle malattie rare che spesso appunto restano magari sono poco al centro della ricerca o delle soluzioni, perché poi appunto i farmaci vengono comprati da poche persone. L'ultima cosa che vorrei dirle è: ricordiamoci che poi questi farmaci, quando arrivano sul mercato, sono spesso carissimi, e quindi spezziamo di nuovo una lancia sul fatto che in Italia comunque a differenza di quanto succede negli Stati Uniti non si fallisce, non si finisce sul lastrico per curarsi, mentre appunto negli Stati Uniti questo può succedere.
5: Siamo anche molto fortunati perché abbiamo ricercatori che, indipendentemente dal trattamento economico, si impegnano veramente con tutte le loro energie e il loro entusiasmo per ottenere questi risultati, quindi siamo fortunati e abbiamo una classe medica e di ricerca e infermieri che si dedicano indipendentemente da quello che guadagnano. Quindi gli italiani farebbero bene a guardarsi un po' in giro e a preoccuparsi magari di pagare le tasse, che aiuterebbe la sanità, la scuola e tutto il resto.
4: Certo.
5: Però questo vabbè, cioè, sì, non mi avete chiamato per questo.
4: Certo. Io la ringrazio tantissimo, insomma, appunto con questo appello rendiamoci conto, al di là dell'entusiasmo che possono avere uomini di scienza e di ricerca nel fare scoperte e trovare soluzioni, tutto questo ha bisogno di un costo, e quindi ricordiamolo sempre, le nostre tasse, e siamo il paese con l'evasione che sappiamo, servono anche a finanziare questo. Io la ringrazio tantissimo, Roberto Patuzzo, medico chirurgo, si dedica da moltissimi anni alla chirurgia oncologica qui all'Istituto Nazionale dei Tumori. Buon settembre, insomma, speriamo in un risveglio generale nella consapevolezza di quanto sia importante la scienza e la sanità pubblica. Grazie ancora.
5: Grazie a voi, buona giornata.
4: Ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità, ci ritroviamo per l'ultimo dei nostri approfondimenti e parleremo proprio di scuola.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente si procede lentamente con possibili code sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga all'altezza di Verano Brianza in direzione Milano. Sulla 1 Firenze-Roma code per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per incidente si procede lentamente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Sulla 14 Adriatica a causa di lavori si procede in colonnati tra Pedaso e Grotta Mare in direzione Pescara. Infine ci spostiamo in Sicilia. A causa di un incidente si procede lentamente sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Motta Santa Anastasia in ambo le direzioni. Questi maggiori disagi al momento, buon viaggio!
3: Mattino, estate.
4: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Isabella Conti, assessora regionale dell'Emilia Romagna alla scuola. Come potete immaginare, vorremmo parlare con lei ieri, insomma è stata protagonista di questa riapertura anticipata. È una sperimentazione, ricordiamolo sempre, però è la regione, l'Emilia Romagna, dove si è deciso per alcuni cicli scolastici di aprire già da ieri. Il tema è continuamente dibattuto, cioè in Italia abbiamo dei calendari scolastici che sono quelli forse in Europa, poi il confronto con Francia, Spagna, Germania per esempio fa capire quanto siano le differenze. Pensate che per esempio in Svezia, d'accordo, altre latitudini, si è tornati a scuola il 17 di agosto, però insomma sappiamo che i calendari scolastici con questa pausa estiva così lunga hanno tantissimi problemi per i genitori, ma anche per l'apprendimento degli studenti. Quindi quindi insomma ci spieghi un po' com'è andata, insomma che sensazione avete avuto ieri, e poi ci racconta anche proprio questo progetto innovativo.
6: Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per questa opportunità di raccontare questo progetto. Noi ci siamo insediati un anno e mezzo fa in regione, e già subito all'apertura della nostra legislatura abbiamo cominciato a metterci in serio ascolto delle famiglie e della grande difficoltà, perché la conosciamo e la viviamo anche noi in prima persona, di conciliare i tempi della vita con quelli del lavoro. E quindi chiaramente la prima richiesta che era stata avanzata anche da tante famiglie, gruppi di genitori e così via, era proprio quella di cambiare, mettere mano al calendario scolastico. Ma una regione, abbiamo valutato a lungo anche questo approfondito eccetera, ma una regione non ha senso che intervenga sul calendario scolastico, perché intervenire sul calendario intanto ci avrebbe permesso di avere pochissimi giorni di agibilità, diciamo, ma soprattutto significa intervenire a valle di un percorso che ha bisogno di una riforma strutturale e strutturata a livello nazionale, proprio per una ridefinizione dei tempi della didattica, ma anche per una nuova valorizzazione degli insegnanti, per una completa, diciamo così, revisione. Quindi ci siamo detti: bene, sul calendario non riusciamo a intervenire, però possiamo fare qualcosa che dia una risposta concreta alle famiglie.
4: Da subito.
6: E abbiamo pensato da subito, e abbiamo pensato che intanto la fascia più critica era quella della scuola primaria, 6-11 anni, perché sono bimbi che obiettivamente, quando i genitori devono rientrare al lavoro, non possono stare a casa da soli, e quindi per le famiglie è una corsa a ostacoli. Non solo, settembre è il mese più critico per le famiglie, perché comunque inizia le famiglie, i genitori ritornano al lavoro, l'inizio della scuola comporta spese ulteriori per i libri di testo, per le cartelle, per la cartoleria. Non solo, ma magari ci sono appena state le vacanze, quindi comunque le famiglie hanno speso di più rispetto all'ordinario, e questo significa che o le istituzioni sono accanto alle famiglie per davvero, in modo concreto, oppure i genitori si trovano costretti a vivere settembre con ancora più angoscia rispetto a quella ordinaria, diciamo così, della fine del mese di ogni mese. E quindi ci siamo detti: bene, dal 31 di agosto le scuole primarie possono aprire, perché comunque sono tra l'altro di proprietà dei comuni, quindi abbiamo coinvolto i comuni, i territori, ai quali devo dire grazie in ogni modo possibile, perché sono stati coraggiosi, hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo, assessori, sindaci, funzionari, dirigenti scolastici, tutti si sono adoperati per riuscire a far atterrare questa misura, che consiste in questo: la regione Emilia-Romagna è in via sperimentale da quest'anno in 42 comuni, dal prossimo anno in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna, senza lasciare nessun bambino fuori. Ha messo 3 milioni per attivare attività ludico-ricreative all'interno dei contesti scolastici nelle prime 2 settimane di settembre, completamente gratuita per le famiglie e soprattutto su base volontaria. Anche questo è un pezzo non indifferente della sperimentazione, perché se avessimo cambiato il calendario, fermo restando con tutti i limiti di cui parlavo prima, ci sarebbe stata un'obbligatorietà di frequenza, e allora magari ci sono alcune famiglie che invece si organizzano per fare le vacanze a settembre, perché magari costa un po' meno, o insomma nel menage familiare riescono a organizzarsi meglio a settembre, e obbligarli a far ritornare i bambini a scuola sarebbe stato un danno. Invece il fatto che sia su base volontaria e che ci sia quindi questa flessibilità e che sia gratuito, rappresenta uno strumento di welfare vero, e ripeto, è uno strumento di welfare, non è uno strumento di didattica curriculare, e non sono stati sovraccaricati né gli insegnanti né il personale ATA, perché con le risorse regionali vengono pagate anche le pulizie straordinarie e viene ingaggiato tutto il grande mondo del terzo settore, che in parte era già praticamente, erano già le realtà che facevano pre e post scuola, e che si sono arricchite con attività che vanno dal teatro allo sport, alla scherma, tantissime realtà sportive che collaborano. Certo. E questa è un'opportunità non solo per le famiglie, chiudo, scusate, sono stata lunga, ma anche per i bambini e le bambine, perché gratuitamente possono svolgere delle attività che magari non avrebbero mai svolto. Certo. O perché magari i genitori non avevano il pensiero di fargliele fare, oppure perché magari non c'erano proprio le possibilità economiche per iscriverli a corsi di arte o di teatro. Certo. E quindi credo che sia una ascensore sociale vero, è certo. Una grande opportunità educativa e di relazione per tutti.
4: Tra l'altro lei ricordava 42 comuni per quest'anno, l'anno prossimo tutti i comuni, e potenzialmente, perché come ci ha spiegato nessuno è obbligato, è una platea di 100.000 bambini nella scuola primaria. E lei ha citato il terzo settore, questa è un'altra grande ricchezza forse poco raccontata, no? In Italia, cioè, abbiamo tutte queste associazioni che possono collaborare con le istituzioni e naturalmente con le famiglie, con le persone, e fare veramente, insomma, uno più uno fa tre alla fine, possiamo dire così.
6: È proprio così. Io tra l'altro in regione ho anche la delega al terzo settore. Nella nostra regione è un settore che conosco molto bene, è una ricchezza spaventosa perché, come diceva lei correttamente, è un moltiplicatore. È proprio un moltiplicatore, e questo ed è un moltiplicatore di valore umano, e su questo io mi permetta di dire, voglio veramente fare un grande ringraziamento alle educatrici e agli educatori che svolgono un lavoro preziosissimo e fondamentale, non solo quando si occupano di bambini, ma quando si occupano di prima infanzia, quando si occupano di adolescenza, quando si occupano di educativa di strada, quando si occupano di disabilità. Cioè il mondo delle educatrici e degli educatori è il mondo più prezioso che abbiamo, ed è un mondo oggi troppo non riconosciuto,
4: certo.
6: Sia economicamente che socialmente, e quindi insomma noi stiamo provando anche a far partire una proposta anche nazionale per garantire un maggiore riconoscimento economico e stabilità economica al mondo degli educatori, perché noi abbiamo persone straordinarie che si formano anche in anni di esperienza sul campo, penso all'educativa di strada, all'adolescenza, alla disabilità, e poi raggiunti 35, 36, 37 anni, quando sono all'apice della formazione e della loro possibilità di fare bene per la comunità, devono cambiare lavoro, perché se vogliono stabilizzarsi, certo. Accedere a un mutuo,
4: non possono vivere di quel
6: non
4: quel,
6: ce la fanno,
4: certo.
6: ed è veramente un controsenso assoluto, perché le professioni della cura in generale sono quelle che ci permettono di essere una società della cura evoluta, della pace, dell'armonia, e non della violenza e della guerra.
4: Certo, e questo tema appunto di offrire a tutti, come diceva lei, ci sono magari casi in cui o per ragioni economiche o perché proprio uno non ci aveva pensato a quante possibilità ci sono per attività, diciamo, extra scolastiche, che però si svolgono negli edifici scolastici, insomma è una grande opportunità per tutti. Io la ringrazio moltissimo, è un progetto che mi affascina. Io ho fatto una scuola, lo dico perché appunto so che cosa vuol dire invece avere delle ferie più brevi. Io ho fatto una scuola, la scuola europea Varese, noi andavamo a scuola fino all'inizio di luglio e si tornava a scuola primissimi di settembre, ed era sempre un problema, perché naturalmente la maggior parte delle persone, per esempio, con cui facevamo le vacanze aveva calendari completamente diversi, però poi ferie scaglionate durante l'anno. Quindi questo per dire che probabilmente una riflessione, come diceva lei, sui calendari scolastici che comportano l'obbligo di frequenza, sulle differenze da regione a regione, speriamo che venga avviata. Io intanto la ringrazio, le faccio i complimenti per questo impegno, Isabella,
6: grazie,
4: Conti,
6: grazie.
4: Assessora regionale alla scuola dell'Emilia Romagna, e davvero buona fortuna per tutto, per questo progetto. Poi la fortuna arriva se c'è l'impegno come il vostro. Grazie ancora.
6: Tutto per andarcela a prendere, grazie mille.
4: E io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Alessandro Marco Tulli, Carmelo Lauricella in regia. Ancora un buon martedì a tutti da Giulia Crivelli.

0: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
2: Ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
1: E io come lo faccio il pesto?
0: E mettici le noci, quelle ce le ho.
3: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai ai ai,
10: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
17: Sono le 9.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Medio Oriente, il presidente iraniano rilancia il memorandum d'intesa. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettarlo, lo farà anche l'Iran. Schengen, il governo Meloni conferma il blocco con la Spagna, il Viminale 8 marocchini respinti in un mese. US Open di tennis passano al secondo turno Berrettini e Darderi, Serie A vincono Roma e Atalanta, alle 20 chiude il mercato. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con le notizie di GR24. L'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum di intesa firmato dal presidente Trump non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettarlo, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto poco fa il presidente iraniano Pezeshkian, riportato da Al Jazeera, al summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso in Kirghizistan. Un missile balistico russo su un deposito ferroviario di Kiev ha causato 7 morti, facendo salire a 12 vittime il bilancio complessivo dell'ultima notte di raid. Anche i droni ucraini hanno preso di mira nuovamente le infrastrutture russe, colpendo un porto nella regione di Leningrado, sul Baltico, snodo petrolifero vitale per Mosca. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Lo affermano le autorità locali, mentre i soccorritori continuano a scavare tra i detriti dei villaggi distrutti. 16 invece le vittime accertate in Tibet. Va avanti il muro contro muro tra Italia e Spagna sui migranti. Ieri il governo Meloni ha confermato per altri 15 giorni il blocco di Schengen con Madrid. Il Viminale intanto ha fornito i dati sui controlli ai confini con la Spagna. Dopo la crisi di Ceuta, 500.000 controlli che hanno portato a 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini. Legge elettorale: a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al Senato.
19: Arginare Vannacci, il centrodestra teme l'ingovernabilità, ma anche il generale. Così una battaglia storica del centrosinistra viene mutuata dalla maggioranza. Marcello Pera, senatore di Fratelli d'Italia, deposita l'emendamento per l'introduzione del ballottaggio nella legge elettorale in discussione in Parlamento, allo scopo di fornire a tutto il centrodestra uno strumento di riflessione, si legge nelle motivazioni. La misura però era già stata annunciata e aveva provocato le Ire di Futuro Nazionale. Le riflessioni sul ballottaggio rappresentano una mossa della paura, aveva attaccato Roberto Vannacci. Per mesi Vannacci e Futuro Nazionale dovevano essere rilevanti, poi sono arrivati i sondaggi e improvvisamente cambia tutto. Attacca l'opposizione. Sulla legge elettorale stiamo assistendo a scene da Scherzi a parte, dove si toglie e si rimette il ballottaggio a secondo dei momenti, dice il senatore del PD Dario Parrini. Legge elettorale alla carte per la senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Lo sport, agli US Open di tennis, Matteo Berrettini ha battuto Wawrinka qualificandosi per il secondo turno. Avanza anche Luciano Darderi che ha sconfitto il britannico Vendelken. Serie A, Roma protagonista anche nella seconda giornata con il secondo poker di fila dei giallorossi che passano per 4-0 a Lecce con doppietta di Malen. Vince anche l'Atalanta nel posticipo che ha battuto per 1-0 il Bologna, rimanendo in testa la classifica. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0, si qualifica ai quarti degli europei, domani la sfida con la Svezia. Il commissario tecnico azzurro Giulio Velasco a Rai Sport.
20: Quest'anno secondo me poteva essere un anno molto difficile, come era già successo con la maschile, perché dopo che vinci tutto lo normale è che si perda qualche partita, qualche manifestazione. Il normale non è che vinciamo sempre, come le ho detto a loro, no? L'eccezione è l'Olimpiade, la regola è...

0: perché qualche volta perdiamo anche noi, i cicli di una squadra che vince tutto è molto difficile da ripetere. Quindi non ho avuto, diciamo, questo è un gruppo che mi aiuta molto, diciamo, è molto facile lavorare con loro.
1: E ora l'avvio della giornata in borsa con Katia Caramelli.
2: In Asia le borse sul finale di seduta appaiono contrastate, ma l'indice che riassume l'andamento dei mercati asiatici avanza dello 0,9% sulla buona strada per il sesto giorno consecutivo di guadagni. Tokyo ha guadagnato lo 0,62% indice Topix, ma l'indice Nikkei è scivolato in calo dello 0,15%. Hong Kong cede lo 0,63%, Shanghai lo 0,18%. Seul invece ha guadagnato lo 0,23%. Andiamo però a vedere i mercati europei. Negativa in questo istante Milano, FTSE MIB meno 0,15%, anche Francoforte meno 0,60% e Londra meno 0,51%. Positiva invece Parigi più 0,18%. È tutto.
1: Grazie a Katia Caramelli, è tutto anche per questa edizione di GR24, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui, la versione estiva di Uno Nessuno 100.000 non vi abbandona, anche oggi con voi mezz'ora e poi con la puntata del podcast That's America con il nostro protagonista Yankee, Andrew Spannaus. Si può partire!

0: dall'inizio e parliamo di un podcast che approfondisce un tema a cui tu sei molto interessato, ovvero quello della chirurgia estetica. Ma prima ascolta con me.
1: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio.
0: La voce che sentite è quella di Silvia Martelli, collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi. Silvia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Grazie.
0: Autrice di questo podcast, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Allora,
3: facciamo anche filler, dai. Filler. Senza offendere, però anche Silvia che è stata in America, dai.
2: Anch'io cercherò di dirlo bene.
0: Vabbè, noi diciamo filler, poi filler. Voi titolatelo come
3: nome di un delfino, filler. No, vabbè, okay.
0: Va bene, allora diciamo, vediamo e sentiamo un po' il titolo prima dall'autrice.
2: Filler.
3: Dai, è l'autrice, quindi ha provato per forza.
2: Quindi invece, devi far passare.
0: E invece forza. Il precisetti Yankee americano imperialista?
3: Filler.
0: Eccolo qua. Va bene, il podcast è
2: allora
0: sempre
2: non lo
0: quello.
2: Diciamo più.
0: E lo trovate su tutte le piattaforme e ovviamente sul nostro sito di podcast del Sole 24 Ore. Allora, intanto Silvia, davvero c'è questa rincorsa davvero alla chirurgia estetica?
2: Sì, assolutamente, non solo alla chirurgia ma anche alla medicina. Noi abbiamo deciso di fare questo podcast proprio perché ci siamo resi conto che era diventata una conversazione quotidiana, cioè quelli che un tempo erano considerati interventi eccezionali che poche persone effettivamente facevano, oggigiorno sono veramente messi a disposizione e scelti da moltissime persone. A me è capitato più volte di essere a cena con l'amica che mi diceva:
3: ah, persone giovani,
2: tu sei assolutamente giovane. Sì. Quindi le mie amiche coetanee mi dicevano: ah, ho fatto il reno filler, ah, ho fatto il botox.
0: Ecco,
2: io, ma
0: questo,
2: come, ma quando?
0: Questo per esempio è molto interessante, da che l'età si è molto abbassata,
2: cioè? Sì. Allora adesso ci sono anche addirittura i minorenni che chiedono di fare interventi anche importanti, lì però di solito serve il consenso dei genitori, i chirurghi di solito dicono di no.
3: Violazione dei diritti umani, questo affronteremo.
2: Ecco, e dai 18 anni in poi è diffuso. Cioè
0: molto spesso è il regalo del 18°.
2: Esatto, la mastoplastica è diventato il regalo del 18°.
0: La mastoplastica.
3: Sì. E anche i costi quindi sono più bassi oggi.
2: I costi si sono molto abbassati perché essendosi così diffusa ci sono anche professionisti e cliniche che hanno abbassato i costi. Questo spesso però viene accompagnato da dei rischi decisamente superiori.
0: Sì. Su questo effettivamente bisogna sempre essere molto molto bene informati, informarsi molto bene. Però è interessante, prima ci parlava fuori onda anche delle varie pratiche, no? Andrew, per esempio, tu, dillo se hai coraggio, eri interessatissimo.
3: Sono interessato a tema di cui si parla in America da tempo, del sedere, cioè il filler del sedere, questa cosa di far diventare più grosso, perché c'erano tante tecniche un po' pericolose alcuni anni fa.
2: Sì, un tempo si mettevano soprattutto le protesi, che ovviamente è un intervento invasivo, come può essere inserire una protesi nel seno.
3: In America
2: no?
3: Tutte le donne hanno sedere piccolo, quindi vogliono più grande.
2: Ecco, e adesso si è diffusa questa cosa del filler, che ovviamente è meno invasiva. Lo fai nel giro di una seduta di 60 minuti e ti riprendi subito, cioè non hai tutto il post-operatorio.
3: Cosa filla, cosa riempie?
2: Viene iniettata questa sostanza che in qualche modo dà volume. Vi raccontavo prima che appunto si può fare anche i polpacci adesso, quindi molti uomini.
0: Ecco, questo mi ha molto incuriosito. Attenzione, i polpacci.
3: Ecco, Alessandro è interessato ai polpacci.
0: I polpacci, perché?
2: Perché molti uomini hanno polpacci magari non particolarmente così sviluppati. E quindi vai dal chirurgo, anzi dal medico estetico, che ti inietta il filler e hai il tuo bel polpaccio.
0: No, ma è interessante, cioè, allora questo podcast che dovete ascoltare, c'è ovviamente un giro di interessi, si riesce anche a quantificare, tu sei riuscita a quantificarlo?
2: Sì, allora il mercato in Italia si aggira sui 160 milioni a livello mondiale, nel 2022 era di 13,9 miliardi e si stima che nel 2027 sarà 23,4 miliardi.
0: Quindi proprio un'esplosione.
2: Sì, all'anno qua in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di procedure estetiche, quindi veramente tante.
0: Allora, vedi, Paola ci scrive: chirurgia plastica ai 18 anni meritiamo l'estinzione. Vabbè, qui si può dibattere anche dal punto di vista etico, se volete, morale.
2: Cioè, soprattutto secondo me è un tema psicologico. Io poi appunto ho parlato con diversi psicologi che mi hanno spiegato che a quell'età non sei spesso effettivamente sviluppato anche proprio da un punto di vista psicologico, cioè la tua identità è ancora in formazione, e quindi dalle volte è un po' rischioso intervenire a un'età così giovane.
3: Sì. E invece in termini fisici, nel senso, io in passato ho visto foto di, mi spiace per loro, faccio i nomi, Mickey Rourke, Goldie Hawn, che avevano fatto chirurgia estetica e poi dopo un po' di anni, cioè, sembravano, cioè, in effetti piuttosto brutti. All'inizio sì, erano belli, poi dopo 20 anni erano difficile. È molto migliorata la chirurgia estetica, allora, o chi lo fa da 18 a 20 anni deve aspettarsi a 50 di avere un po' di problemi?
2: Le procedure sicuramente si sono un po' affinate, soprattutto c'è proprio un modo diverso di approcciarsi. Quindi un tempo magari andavi a 50 anni e rifacevi tutto, adesso inizi a 20 anni facendo il botox alla rughetta, poi fai un po' di filler, quindi è proprio cambiato il modo.
0: Cioè, a 20 anni il botox alla,
2: ma di colpo,
3: devi, mai devi fare un'altra iniezione dopo.
0: Ma che rughetta hai a 20 anni?
2: Cioè, questo è un grande tema.
0: Uno, se vuole, si vede anche la rughetta a 20 anni. Ma
2: io ho fatto proprio un episodio che si chiama la fobia delle rughe, perché c'è proprio il panico di invecchiare, cioè c'è la fobia che il tempo lascia dei segni visibili sul corpo. Cosa che è
3: non sei più uguale a 20 anni, quando avevi 20 anni tu.
2: No, assolutamente. Però c'è proprio questo tema, e quindi è nato il pro aging, che è appunto tutta questa tecnica dove si accompagna l'invecchiamento nel corso degli anni.
0: Devo dire che il nostro amico trumpista ci manda infatti in presa diretta una foto di Mickey Rourke nel 1987 e Mickey Rourke nel 2026. Io non lo so se sia la foto vera questa del 2026 o se sia invecchiata dall'intelligenza artificiale.
3: Già 10 anni fa, prima di che ci fosse l'intelligenza artificiale, già c'erano foto di lui in particolare che erano piuttosto spaventose.
0: Sì.
3: No. Anzi sembra più naturale oggi in questa foto rispetto a prima.
0: Però Silvia, quali sono gli aspetti che hai trattato in questo podcast? Non solo le varie pratiche che si possono fare, ecco, degli aspetti psicologici ce ne hai parlato, però spiegaci un po' come si dipana questo podcast.
2: Allora, siamo partiti dal ruolo dei social media, che veramente è stato fondamentale, perché con il fatto che siamo continuamente esposti a dei canoni estetici ben definiti, diciamo che questo ha avuto un impatto non indifferente soprattutto sulle generazioni più giovani. Quindi anche il fatto che i social media per degli anni hanno messo a disposizione questi filtri che ti modificavano il volto, ma poi anche il corpo, in modo assolutamente istantaneo, e quindi poi tu dicevi: io voglio essere quella, perciò andavi dal chirurgo, e tuttora vai dal chirurgo con la foto modificata online e dici: per favore, fammi così. Poi abbiamo parlato appunto della paura di invecchiare.
3: Ah, quindi ti fai un'immagine.
2: Sì, sì, spesso i pazienti arrivano con la propria immagine modificata dicendo: io voglio questo, e spesso non è realizzabile. Ad esempio mi raccontavano, arrivano con nasi modificati apparentemente perfetti, ma magari sono troppo piccoli, non possono garantire una corretta respirazione, quindi insomma si creano tutta una serie di problemi. Poi abbiamo parlato a lungo del marketing aggressivo, che appunto sui social media tu vedi interventi e trattamenti venduti come se fossero capi d'abbigliamento, spesso anche con promozioni, cioè vuoi l'iniezione di filler, allora ti metto in sconto quella di botox, oppure pacchetti di viaggi all'estero, quindi hai il, non lo so, la mastoplastica con il volo aereo più l'alloggio, cioè veramente pacchetti all inclusive, diciamo, manco fossero delle
3: su noleggio alto.
2: Sì, esatto.
0: Ma io voglio dire, no, ti ascolto con molto interesse e non sono scandalizzato. Io sono l'antimoralista per certi versi, per carità, mi va bene tutto, in nome della libertà ognuno può fare quello che vuole. Certo, mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, a questo tipo di richiesta così massiccia, così invasiva. Un po' ce l'hai spiegato, insomma, i social sicuramente hanno inciso, questa idea di essere sempre belli, perfetti, precisi, performanti.
2: I canoni estetici. C'è anche il Covid che ha avuto un grossissimo ruolo, come mi hanno spiegato.
0: Come mai?
2: Perché durante gli anni noi abbiamo passato veramente ore e ore davanti a uno

0: Ma no. C'è una cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Io ho letto poche settimane fa che Planned Parenthood è un'associazione che nasce per la salute delle donne, soprattutto per è famoso per l'aborto, perché fa cliniche dove permette alle donne di abortire, o anche comunque altri servizi per la salute riproduttiva. Però per fare più soldi in questo periodo in cui sono sotto attacco, perché si è cambiata la legge grazie alla Corte Suprema sull'aborto, stanno offrendo la chirurgia estetica, stanno offrendo trattamenti estetici, molto, per poter garantire di avere i soldi e rimanere aperti per fare poi il loro core mission.
1: Sì, sì, è che ormai vengono vissuti anche con molta leggerezza. Non sempre c'è chi ovviamente si approccia alla chirurgia e alla medicina estetica in modo assolutamente sano, perché ora non voglio demonizzare il campo, però spesso ci si approccia anche in maniera molto leggera. Ma ad esempio una ragazza che ha 28 anni, ha fatto filler e botox, mi ha detto: per me è come andare dal parrucchiere, cioè prendermi cura di me. E insomma, sì, è una frase...
2: No, è interessante però il fatto che dici che poi molti negano di avere fatto i ritocchini, i famosi ritocchini.
1: Il ritocco perfetto è quello che non si vede, quindi nessuno deve sapere che l'hai fatto realmente. Però secondo me c'è l'effetto.
2: Sì, però secondo me c'è anche un aspetto, non dico di... forse sì, un po' di vergogna, no? Quindi
1: sì, un po' di vergogna sicuramente
2: c'è.
1: Ce la si
2: vive non proprio in maniera... se uno va dal parrucchiere, anzi... una donna, un uomo è contenta se poi qualcuno nota il taglio nuovo, il colore nuovo, e quello non è molto bello che uno lo noti,
1: sì,
2: hai fatto il ritocchino.
1: Cioè sicuramente la paura del giudizio altrui, ma soprattutto tu vuoi far credere di essere così naturalmente, cioè io sono nata così, mi sono svegliata così
0: che ero,
1: oggi.
0: Che ero brutto e poi
1: all'improvviso sono diventata stupenda.
0: Però se uno dice: ah, come stai bene oggi, hai la tua pelle, quello fa bene,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
2: Lo sai che oggi è lunedì. Il lunedì non abbiamo ospite Leonardo Manera, cioè a condurre. Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa il mitico Jerry Pannocchia, chirurgo
0: estetico.
2: E dice questa frase, non la dirò con la voce di Manera perché non sono capace.
0: Però,
2: insomma, se non ti fai ritocchino, finisci nel ghetto dei perdenti. E questa è la verità.
0: Essere brutto non è un peccato.
2: Ma è incredibile.
1: No, però è diventato
2: così.
1: Un problema essere brutti.
2: Vedi?
1: Ci sono molti studi sul fatto che anche nel mondo del lavoro essere brutti ti dia un grandissimo svantaggio. E questa è una delle...
2: Ma da che punto di vista? Proprio della crescita
1: professionale? In generale, dal punto di vista sì, professionale, sociale, delle interazioni, spesso vieni svalutato se sei brutto. Quindi è un tema.
2: Allora, dico questa frase, cioè essere brutti forse inizialmente, quando uno è giovane, non è il modo migliore per trovare grandi amicizie. Questo è una sfortuna, ma bisogna forse dirlo. Uno che è bellissimo, una che è bellissima, forse è più facile che venga approcciato dagli altri, no? Questa è una dinamica umana.
0: Anche nel
2: forse
0: mondo
2: anche,
0: del lavoro, certo.
2: Però addirittura ci dici che sì, poi nel mondo del lavoro, che ne so, anche addirittura la crescita professionale,
1: sì,
2: potrebbe,
1: sì,
2: essere,
1: sì, ci sono proprio degli studi. Ma poi non è più neanche un tema di essere belli o brutti,
0: dubbio.
1: È un tema di essere perfetti, cioè siamo a un livello assolutamente successo,
2: siamo oltre.
0: Vabbè, c'è chi ci chiede insomma, anche nell'ambito dei aspetti sessuali, sì, c'è un aumento di queste cose?
1: Abbiamo fatto tutto un episodio sulla chirurgia estetica intima, ad esempio si sta molto diffondendo questa labioplastica. E io ho intervistato un influencer che lavora su OnlyFans e mi ha detto: io l'ho fatto perché la richiesta degli uomini è per un modello diverso, ecco.
2: Esatto, adesso io forse ho intuito, però se la spieghi anche, cioè che cosa sarebbe questa labioplastica.
1: Ma è una riduzione appunto delle labbra, così che
2: non
1: diciamo
2: sono quelle
1: tutto,
2: per baciare, insomma, no.
1: Così che sia tutto perfettamente lineare, ecco.
2: No, perché ci sono degli ascoltatori e ascoltatrici, vediamo, c'è Stefano da Verona, buongiorno Stefano, eccoci.
3: Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
2: Prego.
3: Volevo porre una domanda a Silvia, l'autrice del podcast,
2: sì,
3: e riguardo all'ultimo argomento trattato, soprattutto quando ha detto che ha inciso molto il periodo Covid, perché guardandoci allo schermo oppure sentendo dei commenti negativi sulla nostra fisicità, scegliamo la strada più... come dire, più semplice, che è quella della chirurgia estetica. Ma perché psicologicamente non siamo portati a lavorare sul nostro fisico, a scegliere un allenamento, uno stile di vita più sano, che magari porta, come prima c'era il tema che si fanno il filler ai polpacci e
2: dice basta andare in palestra, no? Basterebbe
0: Bisogna lavorare in palestra,
1: sì,
0: guarda che
3: sì,

0: è che dopo io mi immagino il soggetto che si è appena fatto questo intervento di filiere colpaci, va a cena con gli amici, tutto tronfio, tutto, gli domandano: ma cosa hai fatto? Che allenamento hai fatto? Ho fatto il filo ai polpacci.
1: Grazie. Si dice, no, Stefano, questo è il punto. Guarda, mi sono fatto un mazzo così.
2: Che non bisogna notare.
1: Non si dice. Insomma.
3: No, il fatto è che la maggior parte dei trattamenti e degli interventi vanno ad intervenire appunto su delle cose che tu non puoi sistemare con uno stile di vita sano, cioè il naso brutto te lo tieni, non è che, o se tu vuoi cambiare il colore degli occhi. Quello è, non è che poi
1: gli occhi, ma ci sono le lenti, perché c'è un intervento sul colore degli occhi,
3: assolutamente, anche sì, molto rischioso. Sì, è stato fatto da un influencer per la prima volta in Italia, rischiosissimo, perché ovviamente,
1: cioè, ti cambia permanentemente,
3: si è fatto gli occhi azzurri ghiaccio.
4: Mamma mia.
3: Sì. Puoi anche diventare più alto, adesso detto brutalmente,
1: sì, certo, ti segano le ossa,
3: ti spezzano le gambe, sì. Ragazzi, adesso sì, brutalmente. Però ecco, è vero che uno stile di vita sano su delle cose può aiutare, ad esempio le biorevitalizzazioni che vanno a nutrire la pelle, quindi ti rendono una pelle più radiosa. Se dormi di più, mangi bene, eccetera, in qualche modo ci puoi arrivare, ma nella maggior parte delle cose non c'è un reale sostituto a questi trattamenti.
5: La differenza tra un farmaco e tanti problemi di salute che hai, spesso devi lavorare un bel po' per una soluzione naturale.
3: Sì.
1: Comunque cambiare il colore degli occhi, mamma mia, effettivamente.
3: Puoi anche allungarti il collo, ma puoi fare
1: allungarti
3: tutto.
1: Allungarti il collo?
3: Sì, puoi fare veramente di tutto.
1: Cosa vuol dire allungarti il collo? Scusa.
3: Fanno un intervento per il quale ci sono le persone che hanno un collo effettivamente molto corto,
1: sì,
3: no? E riescono ad allungartelo un pochino.
1: Ma intervengono sulle vertebre?
3: Intervengono su tutta questa zona intorno proprio al collo, sì.
1: Silvia Martelli, ti ringraziamo per la chiacchierata. Ricordo che Filler è disponibile sul sito 24 ore podcast e su tutte le principali piattaforme audio. E ora è il momento di cambiare argomento.

0: Siamo sempre al frullatino estivo di Uno Nessuno 100 Milan e mi ha raggiunto Leonardo Manera perché dobbiamo parlare della decisione con polemiche annesse della Regione Toscana di abbassare a 13 anni l'accesso ai consultori per ricevere anticoncezionali in forma gratuita. Cerchiamo di capirne di più con l'assessora alla sanità della Regione Toscana, Monia Monni. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, perché la Regione Toscana credo che abbia abbassato fino a 13 anni la possibilità da parte dei ragazzi di entrare nei consultori e chiedere gratuitamente i preservativi. È una misura di salute pubblica, vogliamo dire così, assessora, di prevenzione.
1: Certamente è una misura di prevenzione, di salute pubblica, è una misura che prova ad aiutare le ragazze e i ragazzi anche ad avere più consapevolezza di sé. L'età di accesso ai consultori era già a 13 anni, abbiamo abbassato a 13 anni, erano 14, anche l'età di accesso alla contraccezione gratuita, quindi non soltanto preservativi, anche pillola, sì, estroprogestinica, sì, sì, o progestinica, il cerotto, l'anello vaginale, i dispositivi intrauterini, quindi la spirale. Quindi chiaramente non è che consegniamo gli anticoncezionali e li lasciamo andare via, c'è un percorso di counseling, parlano con un'ostetica,
0: ecco,
1: c'è una
0: visita ginecologica, come funziona. Esatto, uno arriva, ci sarà anche un limite, non è che un ragazzino ogni giorno può entrare e chiedere.
1: No, assolutamente, è un percorso guidato ed è un percorso ovviamente sanitario, è un percorso di educazione anche alla conoscenza del proprio corpo. Oggi ragazzi molto giovani credo che insomma non abbiano, no, visto che non è possibile nemmeno avere un'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, luoghi dove possono parlare di sé senza essere giudicati, e farlo magari con professionisti che danno informazioni corrette. Finiscono per informarsi su siti che hanno, diciamo, finalità diverse da quelle dell'educazione sessuale, anche se magari parlano di sesso. Quindi il consultorio garantisce un accesso libero, riservato anche per i minorenni, che non vuol dire escludere le famiglie dai percorsi dei ragazzi, ma vuol dire dare uno spazio protetto per poter parlare di sé. E in questo spazio si può accedere anche alla contraccezione gratuita.
0: Sì, ma infatti
1: è gratuita,
0: io non capisco,
1: per i ragazzi e le ragazze, ed è gratuita anche per chi ha condizioni economiche sfavorevoli,
2: ecco,
1: per gli studenti e le
2: studentesse. Questo è un altro problema non da poco, perché mediamente una scatola di profilattici costa intorno ai 15 euro e per i ragazzi
1: una scatola di pillola 20, quindi non si parla di cifre secondarie.
2: E per i ragazzini è una cifra anche significativa questa, quindi
0: sembra... Le critiche, assessora, da dove sono arrivate e che tipo di critiche sono arrivate?
1: Sembra che garantendo l'accesso gratuito agli anticoncezionali si promuova il sesso libero, non so come.
0: Ma tanto lo fanno comunque, cioè non è che ci sono i preservativi gratis, allora faccio sesso, no? Un tredicenne, un quattordicenne.
2: Io credo che oggi gli adolescenti, dall'impressione che ho,
0: a parte che le fanno sempre meno.
2: Nel senso che la mia impressione è che invece ci sia desiderio di coppie un po' più stabili tra gli adolescenti, questa è la mia sensazione.
1: Sì, anche i nostri studi in Toscana ci dicono questo, che è vero che l'età di scoperta del sesso è più precoce, però fanno meno sesso, hanno bisogno di più stabilità, di più sicurezza. Ormai le relazioni passano molto non dal rapporto relazionale vero, no, ma attraverso i telefoni, le app e via dicendo. Però questo fenomeno del sesso molto precoce esiste e fa parte del percorso di presa in carico e cura delle persone, spiegare che ci sono malattie sessualmente trasmissibili, che si può anche rimanere incinta molto giovani e quindi bisogna capire come funziona, no? Tutto il meccanismo di protezione di se stesse, e credo che ci sia poca conoscenza del proprio corpo negli adolescenti e preadolescenti, quindi i consultori consentono questo, e tra l'altro consentono anche di accedere alla contraccezione gratuita con qualcuno che ti spiega perché è utile e come è giusto assumerla. Io credo sia un fatto.
0: Sì, poi io al di là della gravidanza, secondo me proprio le malattie sessualmente trasmissibili, che sono un problema,
1: se ne parla zero.
2: Ci sono molti adolescenti che accedono a questi consultori?
1: Sì, i numeri sono importanti, ci sono molti adolescenti che accedono, soprattutto quelli che ne vengono a conoscenza attraverso percorsi scolastici in cui viene segnalata la presenza del consultorio, perché il difficile con i ragazzi e le ragazze molto giovani è far arrivare l'informazione. Quando l'informazione arriva accedono a questo tipo di servizio, perché se ci pensate, in un clima come questo, in cui non si può parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole, in cui le famiglie sono molto impegnate perché tutti lavoriamo molto, a volte ci sono famiglie che hanno anche tabù, con chi ne parlano? Con chi si confrontano? Quindi un luogo dove davvero è appunto con YouPorn a volte, sì, sì. Quindi un luogo dove invece dei professionisti e delle professioniste non ti giudicano, dove puoi accedere in maniera appunto riservata, fuori dal giudizio anche della tua famiglia, dei tuoi conoscenti. Credo,
0: ecco, perché ricordiamolo, questo un ascoltatore ce l'ha chiesto, ovviamente viene fatto in anonimato, cioè non è che le famiglie, pur essendo minorenni, si chiama la famiglia, anzi è proprio uno spazio al di fuori del controllo familiare.
2: Non è che appena arriva minorenne si chiama pronto, c'è qui suo figlio.
0: No, direi di no.
1: No, perché il nostro dovere è tutelare la salute nel modo più vasto possibile, al di là della cultura o dei pregiudizi della famiglia. Poi è chiaro che ci sono percorsi che provano a includere anche le famiglie, a lavorare sulla loro sensibilità sul tema, però i ragazzi devono decidere di se stessi.
0: No, ma è chiaro.
1: E le ragazze.
0: Ringraziamo l'assessore Monia Monni. Noi per questo frullato ci fermiamo e ora, dopo la pubblicità, sarà la volta di That's America con il nostro Andrew Spannaus, che ritorna.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
5: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: I podcast originali di Radio 24.
10: Amiche e amici di That's America, il nostro Andrew Spannaus vuole parlarci di un tema che conosce alla perfezione.
11: Ma dai, adesso comincia con le accuse, Alessandro Milan. Però c'è qualcosa di molto importante in questo periodo negli Stati Uniti che si chiama il conflitto di interessi.
10: E anche la corruzione. È questo il tema in cui ti vedevo molto ferrato.
11: Molto ferrato. Perché...
10: molto ferrato.
11: Aspetta, devo prendere la bustarella. Ecco.
10: Quindi... la bustarella, presa in diretta. Parliamo di questo. Succede non in Italia, succede...
11: in America!
9: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
10: Prima però, facendo riferimento ai tantissimi che ci scrivono a That's America, chiocciola, radio24.it, Manuel che ti chiede del tema dei libertari, tu che sei appassionato anche di politica, di filosofia politica.
11: Interessante sulla cultura e filosofia, poi si va molto in economia, lì divento duro con i libertari, però ecco. magari un giorno lo faremo.
10: Vabbè, poi ci chiedono i poteri presidenziali, ma...
11: Abbiamo appena fatto.
10: Vabbè, ho capito, ma non trattare così gli ascoltatori. Ah, ecco, Stefano chiede come si pronunci esattamente il tuo cognome. L'abbiamo detto mille volte, ma abbiamo sbagliato sempre.
11: Io, la mia generazione dice Spanes, ecco, di base.
10: Abbiamo sbagliato, cioè, ce lo dici dopo anni e anni.
11: Spanes, devo dire che anche i miei genitori, Spanes più o meno, ma c'è qualcuno anche che rimane un po' di Spanhaus.
10: Spanhaus,
11: cioè alla dal
10: tedesca.
11: Nonno, un po' più al tedesco, già dal nonno
10: Spanhaus.
11: No, non sento, no, lo sp lo fate voi, Spanaus. Però diciamo Spanes.
10: Cioè tu vai, non so, in comune, Mr.
11: Spanes.
10: Mr. Spanes.
11: Poi vabbè, magari non sanno, non è un cognome molto, esatto. molto comune. Però vabbè. Di base noi diciamo Andrew Spanes.
10: Comunque veniamo a bomba sul tema conflitto di interesse e corruzione.
11: E corruzione.
10: Partiamo con le keywords.
11: Uno è quello che avete già sentito spesso, Blind Trust.
10: È un istituto conosciuto, famoso.
11: Conosciuto. Poi una frase del nostro Donald, Drain the Swamp.
10: Questa manca.
11: Poi uno che non conoscete sicuramente, Tammany Hall.
10: Pure.
11: Teapot Dome.
10: E come parli oggi?
11: Poi una cosa bellissima, Abscam. Questa l'hai mai sentita?
10: No.
11: No. Entrapment.
10: Vabbè.
11: Oggi abbiamo delle belle parole, dai.
10: Ma infatti. Partiamo dai guadagni, perché secondo un rapporto che è stato reso pubblico, Donald Trump avrebbe guadagnato parecchi soldi.
11: Più di 2 miliardi di dollari nel 2025. Ma... una cifra enorme, no? Sì. La domanda che si fa è: ma è normale, è possibile questa cosa qua?
10: Di solito i presidenti americani guadagnano dopo, no? Con i libri, con le convention, con...
11: E lui guadagna in carica, non è normale, quindi se è legale io dico ni. Siamo in un momento in cui le norme e le leggi vengono un po' messe in discussione con questa presidenza.
10: Ni non ci aiuta tanto a capire, intanto partiamo da dire le leggi ci sono sul conflitto di interesse.
11: Infatti le leggi ci sono, ma solo che non sono uguali per tutti. La legge non è uguale per tutti.
10: La fattoria chi è? Animal Farm.
11: Il presidente è esente dalla principale legge penale sul conflitto di interessi.
10: È questa la cosa.
11: E nell'89, cioè proprio nell'89, il Congresso ha modificato una legge dicendo che il presidente e il vicepresidente non sono compresi nella definizione di funzionario o dipendente del governo.
10: Cosa sono? Cioè, qual è? Intanto, qual è la motivazione? Uno penserebbe proprio loro, le persone più importanti, dovrebbero rientrare.
11: Perché il presidente è la massima autorità, quindi di solito toglierti da una decisione in un certo campo perché c'è un conflitto,
10: non
11: allora dai la responsabilità a qualcun altro, ma il presidente non può cederla la responsabilità. E comunque il presidente, qualsiasi decisione che prende, può riguardare tantissime cose, quindi la ratio è questa qua,
10: sì.
11: Che il presidente alla fine... no, riguarda tutto.
10: Perché di fatto non è un funzionario pubblico, non è equiparato al funzionario pubblico.
11: Non è equiparato.
10: Che invece ha il conflitto di interessi, può cadere nel conflitto di interessi.
11: È ovvio che ci siano, si cerca di evitare di base che gli interessi privati possano influenzare le decisioni di un funzionario pubblico. Uh-huh. Quindi non devi decidere la regolamentazione di un settore dove hai un interesse diretto, non devi dare contratti a aziende in cui i familiari magari hanno partecipazione o controllo. Queste sono le cose che da evitare.
10: Che bizzarria, però se sei il presidente puoi, in quanto massima autorità. Vabbè, perché gli americani prendono sul serio questo tema che sai che è stato dibattuto per anni anche in Italia, soprattutto legato alla figura quando Silvio Berlusconi era al potere, sì. Ed era un imprenditore dei massimi livelli in Italia.
11: Di base negli Stati Uniti si prende molto sul serio e ci sono norme molto rigide per i dipendenti pubblici, federali soprattutto, bisogna dichiarare tutto il tuo patrimonio, gli investimenti che hai, evitare di partecipare a qualsiasi cosa dove c'è un tuo interesse. E ci sono molti uffici appositi, c'è un Office of Government Ethics, un ufficio etica governativa, ci sono gli Inspector Generals, cioè con una figura specifica in tante agenzie pubbliche e enti pubblici, quindi si guarda molto.
10: Però in questo momento storico pare che non succedano queste cose.
11: Allora, non succedono, ma quei due esempi che ti ho dato prima sono esempi che la famiglia Trump invece, Donald Trump, fa. Quindi in teoria non bisogna fare, ma Trump sì. In genere però i presidenti cercano di evitare questa situazione, lui no.
10: Dipende dalla etica personale del presidente, evidentemente.
11: Lui famosamente ha detto che i limiti su di me sono è la mia moralità personale.
10: Ah, va bene. Anche lui quindi ha la sua moralità personale, bisogna capirne i limiti. Allora, una delle parole chiave è il blind trust, ce l'hai detto.
11: Il blind trust. Il blind trust è una gestione fiduciaria cieca perché si dà il patrimonio, investimenti a un fondo gestito da altri. Okay. No? Quindi il presidente non può dare istruzioni, non può sapere cosa viene comprato o venduto, quindi è blind in questo senso.
10: E in genere i predecessori l'hanno fatto?
11: L'hanno fatto o qualcosa di simile. Inizia un po' con Jimmy Carter, quando si comincia a parlare di questa cosa qua. Mm-hmm. Lui aveva un'azienda di arachidi, no? Era okay. Peanut Farmer.
10: Ah, okay.
11: Non lo sapevi?
10: No, non lo sapevo.
11: È abbastanza famoso, eh? A parte che era anche ingegnere nucleare lui. Lui ha dato la gestione cieca a qualcun altro e per 4 anni non ha saputo nulla. Alla okay. fine dei 4 anni, quando è tornato, ha scoperto che è stato un disastro, aveva $1 milione di debiti.
10: Cioè gli ha fatto fallire l'azienda.
11: Sì, perché hanno fatto andare malissimo, perché c'era un periodo di siccità, hanno gestito male le scelte e quindi alla fine dovete cedere, disfarsi di questa azienda, si è dato a scrivere i libri.
10: Beh, insomma, quando c'è un'azienda però è una scelta un po' delicata, uno fa il presidente, quindi è molto... Però dalla propria azienda, nel caso di Jimmy Carter, l'ha vista, gliel'ha restituita fallita praticamente.
11: Esatto. Quindi cosa hanno fatto quelli dopo? Per esempio, si tende a liquidare. No, Obama e Biden non avevano i soldi di Trump, però loro per esempio avevano solo cose finanziarie, quindi il presidente liquida le sue aziende, le sue partecipazioni e mette in obbligazioni o fondi e le fa gestire da qualcuno a livello
10: comunque
11: cieco.
10: Il principio è che non deve sapere nulla di come vengono gestiti quei fondi, però anche lì si possono far fallire
11: fondi,
10: il capitale.
11: Però, va bene per tutta l'economia, va bene anche per te,
10: okay,
11: no? È un
10: esatto.
11: po' meno specifico.
10: Oh, Donald Trump non vuole fare niente di tutto ciò, vuole tenere tutto sotto controllo.
11: Ha affidato le aziende ai suoi figli.
10: Vabbè, allora qualcuno è un semi-blind trust.
11: Semi-blind trust. E lui dice che lui non c'entra niente. È un po' difficile crederci e devo dire che una fonte anonima a Washington mi dice no, Donald Trump si occupa e come delle sue aziende, delle aziende della famiglia.
10: Senti, ma questo vale per il presidente, ma non solo per il presidente, anche tutti gli altri che gravitano nell'amministrazione?
11: Allora, no, loro sono soggetti a tutte le leggi,
10: esatto.
11: che non vanno a toccare il presidente, quindi devono dichiarare il patrimonio, tutto questo, e devono evitare i conflitti. Sono regole abbastanza rigide, lo sono anche a livello dei singoli stati e dei comuni, degli enti locali. Ogni stato, per esempio, ha una commissione etica che
10: quindi
11: controlla.
10: Se sei, non so, il sindaco di un
11: sindaco
10: di una
11: spesso ha cioè, le regole molto più severe del presidente, per esempio, e lì devi non solo dichiarare il tuo patrimonio ma astenerti da tutte le votazioni che possono riguardare qualcosa di tuo. Pensa a un sindaco che magari qualcosa di urbanistica, no? Vabbè, anche i regali sono molti limiti sui regali che si possono ricevere.
10: Ma infatti noi abbiamo questa idea, non so se sia vera, che gli americani sono molto duri nei confronti di chi corrompe. Si dice spesso che in Italia i corruttori non li trovi in carcere, in genere è difficile andare in carcere in Italia per corruzione, mentre in America
11: ce n'è di gente che è andata in carcere per corruzione, e cioè, l'accusa di corruzione è una cosa pesante, ma succede anche altrove, però quando viene mossa contro un politico, perché la fiducia comunque verso la classe politica non è altissima, questo lo vediamo in tanti paesi.
10: Questo pare anche in Italia.
11: No, sì, c'è la visione che c'è la corruzione dietro le quinte, e questo porta magari in Italia a dire vabbè, succede, no, in America vabbè, non deve succedere. Cioè, se non voglio criticare l'Italia, ovvio che in Italia la gente si arrabbia per questo, però negli Stati Uniti, insomma, l'idea è che c'è la swamp.
10: Ah,
11: cos'è la swamp?
10: Cioè la palude.
11: La palude. No. E Donald Trump cosa ha detto per andare a Washington?
10: C'è una frase che...
11: Drain the swamp, dobbiamo prosciugare la palude.
10: No? Ho capito, però se prosciughi la palude e rimangono i soldi solo per te,
11: esatto.
10: Non è che...
11: No, in realtà lui ha detto in senso più politico, cioè i poteri forti, il deep state, no? Dobbiamo prosciugare la swamp in questo senso qua. Però la gente comunque considera la swamp la corruzione, poi ci sono diverse forme di corruzione.
10: Tra l'altro c'è un tema affine che è sempre scivoloso, che è quello delle lobby. È un altro tema, perché uno identifica spesso le lobby, come dire, portatori di interessi uguale rischio di portatore di corruzione. In realtà no,
11: è molto regolamentata negli Stati Uniti. Sono delle lobby, dei gruppi che, nel senso, sai a chi danno i soldi, sai dove, come spendono i soldi, ma mettono pressioni. Quindi poi gli accordi dietro le quinte sono un'altra cosa, ma le lobby spesso sono più trasparenti di quello che si pensa.
5: That's America torna tra poco qui su Radio 24.
9: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla tangenziale ovest di Milano. Per un incidente si verificano circa 7 km di coda tra la statale dei Giovi e l'allacciamento con la 1 in direzione di quest'ultima. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per incidente si viaggia incolonnati per 2 km tra la Strassigna e il bivio per la 1 verso Firenze. Code per incidenti anche sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di via Laurentina in direzione della via Appia. Sulla 19 Palermo-Catania per incidente si verificano code all'altezza dello svincolo di Villa Abate in direzione Palermo. Infine ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio per lavori, si procede in colonnati tra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione della 4. Questi maggiori disagi, Strade in diretta torna tra un'ora.
9: That's America.
10: Senti, ma cerchiamo di fare come fai sempre, cioè di catalogare, inquadrare storicamente, perché siamo arrivati a questa, se vuoi anche durezza in teoria, a parte Donald Trump, una durezza formale degli americani nei confronti della corruzione e del tema.
11: Allora, nella storia il riferimento più famoso quando si parla di corruzione del sistema è Tammany Hall. Tammany Hall, uno dei nostri keywords. Tammany Hall è un edificio a New York City.
10: Una casa?
11: No, un palazzo. Casa no, un palazzo, la sede del Partito Democratico era.
10: Ah, ecco.
11: No, di New York. Perché quindi dove era concentrato il political machine, si dice così in America, la macchina politica, cioè, la macchina del partito, da metà 800 fino agli anni 30 circa.
10: C'era anche un personaggio, noi abbiamo le sedi, non so, botteghe oscure, ecco.
11: La political machine per molti anni è stata guidata da un tale Boss Tweed, questo è un famoso personaggio.
10: Ma era il nome? Boss
11: il nome? Il nome era William Tweed, veniva chiamato Boss.
10: Come Bruce Springsteen. Come Bruce Springsteen.
11: Boss, il capo, Boss Tweed, che era uno che faceva le sedie e anche il pompiere volontario.
10: Sì.
11: Poi diventa capo del partito, ma non si è mai fatto eleggere a nulla. Era il boss amministrativo, però, che controllava il governo locale, la giustizia, la polizia,
10: tutto
11: con clientelismo, cioè dando posti di lavoro, servizi sociali agli immigrati in cambio di voti. Quindi
10: questo è stato il primo grande scandalo di corruzione, se vuoi. Sì.
11: È un fatto storico interessante che quando si criticava, c'era un giornalista, un vignettista, che prendeva in giro Tammany Hall e i democratici, e lui, questo qui, ha utilizzato i simboli per democratici e repubblicani, ha reso popolare l'elefante per i repubblicani.
10: Ah, ecco.
11: Sai che quello che oggi è normalissimo.
10: L'elefantino.
11: No? L'elefantino che lui vedeva come gli elettori repubblicani, un grande animale, difficile da spostare, un po' goffo. E lui diceva, loro non sono capaci di gestirsi.
10: Sì. Invece i democratici hanno l'asinello.
11: L'asinello, anche se lui usava per Tammany Hall, usava la tigre, perché diceva molto forte.
10: Che si mangiava tutto.
11: Però in altre vignette si ha usato l'asinello.
10: Vabbè, altri scandali storicamente famosi?
11: Teapot Dome. In America è un nome molto conosciuto. Negli anni 20... il segretario degli interni, cioè il ministro degli interni, ha affittato le riserve petrolifere su terre federali nel Wyoming alla società Sinclair Oil, grande società di petrolio, e ha preso le bustarelle. Per questo riceve tangenti e il ministro Albert Fall finisce in carcere. Comunque questo è molto famoso come caso.
10: Vabbè, insomma, ci sono tanti scandali. Vedi che scavando ci sono tantissimi casi di corruzione
11: vecchi. Ma più recente, quello che mi piace di più come nome è Abscam.
10: Cioè?
11: Abscam è la combinazione tra Abdul e scam. Scam vuol dire frode o raggiro, truffa.
10: E che c'entra Abdul?
11: No? Fino agli anni 70 l'FBI organizza un'operazione parlando di un finto sceicco che sarebbe stato Abdul, Tanbir Abdul Rahman.
10: Cioè la FBI si finge uno sceicco.
11: Di essere rappresentanti, alcuni agenti fingono di essere rappresentanti di un grande sceicco che vuole investire e coinvolge vari politici, chiede a loro di ottenere licenze per i casinò, di introdurre una proposta di legge per asilo per questo sceicco, e gli portano valigette da $50,000, vengono registrati, arrestano un sacco di politici locali.
10: Ma sai che questo è un sistema che per alcuni è un po' esagerato, quasi un po', diciamo così, bastardello, no?
11: Ti piace infatti bastardo? Si chiama entrapment. Hai visto il film American Hustle?
10: Sì,
11: è su questo, perché questo cambia un po' la visione, perché qui l'FBI in effetti sta creando un reato dal nulla, cioè il sceicco neanche esisteva. esatto. Hai capito?
10: Cioè ti induco in tentazione e poi ti arresto se tu cedi.
11: Hai capito, sì, molto controverso.
10: È controverso. Altri casi?
11: C'è la sfacciataggine di Rod Blagojevich, governatore di Illinois, 20 anni fa. Sì. Quando Obama vince la presidenza, era senatore prima, no? Quindi vuota il seggio del Senato, senatore, il governatore riesce a nominare, a scegliere il successore temporaneo fino alle prossime elezioni. Lui praticamente mette in piedi un'asta per la nomina al Senato. Vuole essere ministro o ambasciatore, vuole un lavoro privato dove guadagna un sacco di soldi, chiede a quelli che lo contattavano, chiedeva contributi elettorali fino a $1,500,000.
10: Beh, insomma. E l'hanno preso.
11: Sì,
10: perché era intercettato, quindi anche le intercettazioni ci sono.
11: Peccato per lui che l'FBI già ascoltava le sue telefonate quando le ha fatte, perché per altri casi di sospetta corruzione il team di Obama ha collaborato, è stato impeached, quindi impeachment come governatore, poi condannato a 14 anni di prigione.
10: E l'ha fatti?
11: Ne ha fatti alcuni, e poi è arrivato Donald Trump che ha commutato la sua sentenza dicendo che era troppo severa.
10: Vabbè, insomma, torniamo a Trump.
11: Comunque era democratico Blagojevich, però Trump lo salva, lo grazia.
10: Esatto. Tra l'altro, di tutti questi casi non hai citato, lo faccio io, il caso Lockheed. È abbastanza anche famoso perché riguarda tra l'altro anche l'Italia.
11: Sì, l'Italia.
10: Ci fu un presidente Leone che non era coinvolto ma si dimise.
11: Sì, ma la corruzione per l'Italia, quello di corruzione all'estero.
10: Ho capito, ma la Lockheed...
11: Noi abbiamo corruzione interna e corruzione estera,
10: sì,
11: capito?
10: Ma la società Lockheed di che nazionalità è?
11: Sì,
10: che
11: certo, americana.
10: Americana,
11: no, ovvio, ovvio.
10: No, era per mettere i puntini sulla U.
11: Vai.
10: Sulla I, o come diceva un mio amico...
11: Sulla U, puntini sulla U dai tedeschi. No? No,
10: sai perché? Mi è venuta in mente una vecchia battuta di un amico che diceva bisogna mettere i puntini sulla U di Wurstel.
11: Esatto, vedi?
10: Come mettere i puntini sulla I. Molto bene. Torniamo dunque, facciamo un grande giro per tornare a Donald Trump.
11: Oggi i casi recenti di bustarelle o di controllo come nell'Ottocento sono molto molto meno.
10: Sì.
11: Più si sospetta appunto accordi dietro le quinte, super PAC, cioè i gruppi finanziari, però senza poter dimostrare che passano i soldi di mano.
10: Vabbè, non ci sono quindi le tangenti, noi abbiamo avuto, non so, il caso Tangentopoli, proprio non ci sono le valigie, non ci sono più le bustarelle, è più quella che dici tu, la swamp.
11: La swamp, esatto, la swamp, con modalità magari che sono anche legali in alcuni casi, legali di influenzare, paralleli per influenzare le decisioni, sì, però senza una corruzione così.
10: Oppure
11: così
10: c'è
11: sfacciata.
10: il grande campo delle cripto, che è il nuovo corso che avanza.
11: È un bel conflitto di Donald Trump, lui e la sua famiglia creano le coins, Trump coins eccetera, prendono le commissioni, quindi guadagna, no? Un sacco di soldi da presidente. Tecnicamente è legale, è legale, però...
10: Ma forse lui non risulterà in prima persona coinvolto.
11: E penso che nella questione, cioè è l'organizzazione della sua famiglia, certo, viene gestita da altri, però ovviamente l'immagine è sua, quindi difficilmente si può dire che non c'entra.
10: Io mi chiedo sempre perché comunque una persona, un cittadino americano o non americano, debba investire in queste criptovalute per poi ritrovarsi come un loser, un perdente,
11: un
10: uno
11: perdente.
10: Che perde.
11: Sembrava una buona idea,
10: infatti è andata male.
11: Perché siamo intraprendenti, intraprendenti nel nostro paese.
10: Siete intraprendenti e quindi investi in queste criptovalute all'urlo di...
11: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Sono le 10.
0: GR24, il sole 24 ore.
13: Droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO, 12 vittime a Kiev per gli attacchi russi. Medio Oriente colpita una petroliera a Hormuz. Contraccezione gratis in Alto Adige, da oggi via al progetto sperimentale. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, uno sconfinamento di droni nei cieli dell'Estonia ha fatto alzare in volo i caccia della NATO. Il fatto è avvenuto nella notte e sempre nelle prime ore di oggi una serie di attacchi russi sulla regione di Kiev hanno causato 12 vittime. Anche i droni ucraini hanno colpito obiettivi russi nel porto strategico russo di Ust-Luga sul Mar Baltico. E si riaccende la tensione anche nel Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti invece, notizia della notte, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con il segretario alla difesa Pete Hegseth. In Italia va avanti il muro contro muro con la Spagna sui migranti. Ieri il governo Meloni ha infatti confermato per altri 15 giorni il blocco di Schengen con Madrid. Politica alle prese anche con la legge elettorale. A mezzogiorno di oggi scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al Senato. Fa discutere l'emendamento sul ballottaggio messo a punto da Fratelli d'Italia. Contraccezione gratis in Alto Adige. Da oggi il via al progetto sperimentale.
11: Da oggi la contraccezione diventa gratuita in Alto Adige per i giovani tra i 14 e i 25 anni e per le categorie vulnerabili come le donne vittime di violenza. Il progetto pilota della provincia, finanziato con 500.000 euro per un anno, copre pillola, anello, cerotto, impianto, spirale e preservativi. L'obiettivo è prevenire gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili, favorendo al contempo una scelta consapevole. Non ci si reca però direttamente in farmacia. Il percorso parte con un consulto e una visita medica presso i consultori privati convenzionati o gli ambulatori dell'infanzia e adolescenza negli ospedali. Nel 2025 le interruzioni volontarie di gravidanza in Alto Adige sono state 595, con un aumento del 13,3% rispetto al 2024. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
13: Svolta nel settore energetico in Cina, la capacità fotovoltaica installata nel paese ha superato per la prima volta quelle delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese, lo ha annunciato l'Amministrazione Nazionale per l'Energia. In chiusura lo sport, il tennis agli US Open, Matteo Berrettini ha battuto Wawrinka, qualificandosi per il secondo turno avanza anche Luciano Darderi, che ha sconfitto il britannico Vendelken. Nel pomeriggio in campo Musetti, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore di

0: notturne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola vi teniamo compagnia ritrovando insieme le storie delle ragazze, dei ragazzi a cui abbiamo dato voce, ma in ogni puntata vogliamo anche darvi un consiglio di lettura per questa estate, una lettura per meglio capire, meglio comprendere ragazze e ragazzi. Matteo.
2: Ah, oggi vi propongo e ci propongo un'opera, oserei dire generazionale, che ha avuto un percorso stranissimo. È un manga che appartiene quasi più alla mia generazione, si chiama Slam Dunk di Takehiko Inoue, è un manga sul basket, ma che è stato riscoperto dai ragazzi e dalle ragazze di oggi, diventando popolarissimo, perché poi anche questa è la storia di un apprendistato, Hanamichi Sakuragi, che è un teppista, che è un violento, decide di imparare a giocare a basket per amore di una ragazza, ed è un manga che ha come tema la costruzione del talento, no? Non più quell'opposizione, diciamo così, tra il talento e la fatica che comunemente viene messa in campo, ma proprio la consapevolezza che a un certo punto il talento è la fatica. E quindi, insomma, è una lettura davvero consigliata perché è istruttiva, ma soprattutto è super appassionante e tantissimo divertente.
1: E quante volte la parola talento l'abbiamo utilizzata nelle nostre puntate di Non mi capisci? Andiamo quindi a riascoltare il meglio di queste puntate.
0: Non mi capisci.

0: Destino, questo è il titolo della canzone di Prima Alba. E quanta vita, quanto gioco e quanto destino, Matteo, in questo appuntamento.
1: Ma sì, ma sai, Fede, che io sono sempre straordinariamente contento quando, insomma, incontriamo occasioni come questa, quando abbiamo la possibilità di avere la musica in studio rigorosamente dal vivo, perché qua da noi solo pezzi dal vivo e soprattutto pezzi che da altre parti, come non ci stanchiamo mai di ripetere, ascoltate con maggiore difficoltà.
0: Parleremo di musica e lo faremo dando voce, dando spazio, aprendo i nostri microfoni a lei che l'ha detto nelle stories. Ho un po' paura perché è la prima volta che vado in radio. Con noi qui a Non Mi Capisci oggi c'è Salomè, a cui diamo il benvenuto. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, Salomè. Ciao, ciao, ciao. Salomè. Direttamente da, aspetta, perché prima ho detto Bergamo, mi ha detto no, non è proprio Bergamo,
2: è Canonica d'Adda,
0: che è lì.
2: È mezzo tra Bergamo e Milano.
0: Ma non sei da sola, al tuo fianco vedo uno strano personaggio.
2: Sì, qua con me c'è mio papà che mi accompagna con la chitarra.
0: Henry, hola, ma ciao Henry.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ma gli ho chiesto prima, ma ti fa suonare poi nelle pici, sei anche tu? Ho detto, per ora no, decide.
2: Sì, no, decide magari lui. Sulle prossime, sì.
0: Secondo me, chi sei? Se uno ti chiedesse, dai, presentati, cosa diresti di te?
2: Ma sono una persona che ama tanto l'arte in generale. Ho sempre fatto cose che riguardavano cose artistiche, teatro, musica, e suono anche il sax, quindi mi piace proprio questo ambiente.
0: Insomma, ti piace contaminare forse una delle parole chiave, no? Per le tue arti, per le tue origini, sì. Per la tua musica, per i tuoi testi.
1: Ma Salomè, tu, insomma, appunto, i tuoi testi anche li scrivi, no? Costruisci, sì, le tue canzoni. Una domanda che mi piace spesso fare a ragazze e ragazzi della tua età, che hanno una voce, che hanno uno sguardo sul mondo,

0: E che cosa vede oggi una ragazza della tua età, una ragazza con questo sguardo da cantautrice, da scrittrice, quando vede, per esempio, osserva la sua generazione, no? Che cosa vede? Vede più spavento, più ansia?
1: Sì, vedo tanta
0: più preoccupazione.
1: Ansia, perché la provo anch'io, quindi tanta ansia, tanta preoccupazione, però vedo anche tanta voglia di fare, secondo me. Io stessa comunque ho appunto tanta voglia di iniziare a cantare, a fare, a cantare la musica, a portare la mia musica in giro. E
0: questo mondo così complicato, così incasinato, in questo momento non è un limite, ma è uno stimolo?
1: No, esatto, per me è uno stimolo, sì, secondo me è uno stimolo, o comunque dovrebbe essere uno stimolo, secondo me.
2: E questo è lo stimolo, insomma, dai i suoi frutti che poi sono i tuoi pezzi, dai, diamo voce alla tua voce. Iniziamo con Kirikou,
1: sì,
2: che
1: Kirikou.
2: Personaggio fantastico di un film di animazione clamorosamente sì. Bello. Che cos'è questo pezzo? Come nasce?
1: Kirikou nasce, uno, sicuramente perché mi piace molto il film, l'avrò visto tantissime volte quando ero piccola, e mi piace proprio il personaggio, la strega comunque, e poi perché alla fine anche in questo film c'è la strega che sembra cattiva, ma in realtà nasconde dentro di sé una grande debolezza, è comunque un personaggio dolce alla fine, ecco.
2: Vai, quindi vai con Kirikou live qui a Non mi capisci.

0: Salome Live qui a Non Mi Capisci, complimenti, insomma voce bellissima. Faccio una domanda a papà.
1: Sì, dai.
0: Mary, com'è oggi, come si accompagna il sogno di una figlia che dice papà io vorrei fare la cantautrice?
2: Si accompagna questo sogno accompagnandolo, cercando di darle spazio, di farle realizzare il suo sogno, di farsi che sappia valutare anche un po' da sola la strada, gli strumenti, le strategie che ritiene buone, poi andando ad accompagnarla se lo richiede.
3: Salome, io invece faccio la domanda a te, no? Quando nasce un sogno, come nasce un sogno di diventare cantautrice, di diventare autrice? Tu hai detto che la musica sostanzialmente ha sempre fatto parte della tua vita, insomma, accanto a tua, hai anche un padre chitarrista, non poteva che essere altrimenti. Ma quando è stato il momento, se c'è?
1: All'inizio non l'avevo ancora vista in quest'ottica, mi mettevo in camera mia, scrivevo le mie cosine, poi mi registravo col telefono su qualche base che trovavo su YouTube, così. Quando ho iniziato poi ad andare in studio e comunque ho trovato anche una persona che comunque credeva in me, ho detto beh, forse è il momento. Poi mi piace tantissimo scrivere, raccontare quello che vedo, quello che vivo. Quindi ho detto, siccome

0: il mio modo migliore per esprimermi è tramite la musica, perché non sono in realtà una di tantissime parole, preferisco cantare, scrivere, così. Ho detto, è il mio sogno, cioè quello che voglio fare.
1: Sì, perché ci sono le parole, no? nella tua vita. Mi dicevi prima che fai lettere classiche anche, no?
0: O lettere moderne? Faccio le lettere moderne.
1: Lettere moderne,
0: sì.
1: All'università, scusami. Sì. Quindi insomma un rapporto stretto, viscerale con le parole. Quando ascolti la tua musica, che pensi?
0: La mia musica? Mm-hmm. Penso che c'è stato tanto lavoro dietro, tanti sacrifici comunque. Quando sento una mia canzone penso... ce l'ho fatta, cioè, sono io.
2: Ce l'ho fatta, sono io non è male, eh?
1: No, anche perché se voglio dire quella.
0: No, perché a volte mi parte su Spotify senza che io l'abbia messa, penso, sono io.
2: No, ma ce l'ho fatta, sono io, nel senso che a volte si tende a somigliare a qualcuno, no? Si scrive qualcosa cercando di andare a tiro rispetto alla hit del momento, lo stile che va in... Invece ce l'ho fatta, sono io, è una bella dichiarazione di identità.
1: E quanto camera un cente? Cioè, nel senso che... E lo studi, lo vivi,
0: In realtà non proprio, uh-huh. Cioè nel senso il Camerun c'è perché c'è mio papà che comunque mi ha sempre trasmesso poi i suoi valori, così abbiamo fatto anche un viaggio lì, però diciamo non è una parte presente, no? presente nella mia vita,
1: ok. Quindi c'è però è un...
0: C'è una cosa in più che okay. Ho, che mi piace avere.
1: È bella anche questo, ma mi piace la tua consapevolezza.
3: Non mi capisci.

0: Show, questo è il singolo, uno dei sei singoli che appunto compone il tuo nuovo EP, che si intitola per l'appunto Brutto Show. Questo è un dialogo immaginario tra due Salomè, giusto?
1: Sì, esatto, è un dialogo immaginario tra me e la mia versione bambina.
0: Com'è andato questo incontro con la tua versione bambina?
1: Diciamo che ho cercato di mettermi a nudo il più possibile e ho cercato di dirle tutte quelle cose che magari non sono state dette a me o non vengono dette ai bambini per paura di spaventarli.
2: Ma Salomè, che cos'è questo brutto show? Cioè, sono le finzioni, sono le ipocrisie, sono le maschere,
1: esatto,
2: che siamo costretti a indossare?
1: Sì, per me brutto show alla fine è la realtà in cui viviamo, che non è per forza necessariamente brutta, però penso che il mondo è in grado sia di sorprenderti in maniera positiva, ma anche di buttarti giù tante volte. E io ho pensato, chissà se qualcuno mi avesse detto tutte queste cose una volta, cioè chissà chi sarei diventata, o non so.
0: Che è una bellissima domanda. Sto pensando che brutto c'è anche una bellissima etichetta, insomma, per la politica. Spesso vediamo dei teatrini, abbiamo sentito tante parole, anche tante riflessioni, tante teorie, come sempre, no? Queste scoperte improvvise, oddio, ci sono i giovani anche, sì, ci sono.
2: Esistono, hanno delle necessità, dei sogni, delle esigenze.
0: Esatto, e appunto anche per far capire che non è un

0: sì, che i giovani sono interessati alla politica. Più che altro i giovani sono interessati sempre, spesso sono poco probabilmente ascoltati e soprattutto si parla poco a loro, non ci si rivolge a loro e si pensa che noi non abbiamo una voce, insomma, invece una voce c'è ed è bene farsi sentire, insomma.
1: Giacomo, poi magari ci parli meglio, no? Di come, quando nasce Democracies, quali obiettivi si propone, ma leggevo che tu vai spesso a fare anche lezione di educazione civica nelle scuole, no? Sia nelle scuole, nei
0: Sì.
1: licei che nelle scuole medie. E sei stato di recente anche al Nicola, mi pare, che è l'istituto di Milano
0: Al
1: in
0: Di
1: cui.
0: Nicola, sì, è l'istituto,
1: L'istituto
0: sì.
1: in cui a dicembre era stato accoltellato un ragazzino fuori da scuola. Che cosa hai trovato quando sei stato in quella scuola? Cioè, che sguardi hai visto? Con che gioventù hai avuto a che fare?
0: Allora, indubbiamente, diciamo, sono sì, situazioni che, appunto, come accennavi tu poco fa, sono sì, situazioni spesso difficili, però sono situazioni in cui c'è tanto bisogno di ascolto, in cui si trovano effettivamente tanti studenti che sono pronti ad ascoltare, e quindi noi siamo andati a parlare in queste scuole, abbiamo parlato di Costituzione, di diritti, e insomma abbiamo trovato un ambiente assolutamente fertile, con giovani, con degli occhi assolutamente luminosi, spesso che fanno fatica a spiccare. Ecco, diciamo che spesso quello che abbiamo notato noi è che c'è un forte problema di incomunicabilità, cioè spesso non si riesce a trovare il modo di comunicare con questi studenti che spesso sono, insomma, hanno delle affrontano quotidianamente delle insomma, una vita, delle
2: Sistema. Infatti,
0: dinamiche familiari che
2: no.
0: possono non essere sempre facili,
2: Guarda,
0: ma che sono assolutamente pronti a mettersi in gioco, ecco, questo sì.
2: quello che stai dicendo, guarda, mi risuona tantissimo. Leggevo delle parole di Matteo Lancini in questi giorni, no? In cui proprio sottolineava quanto manchino le parole. Prima parlavamo con Salomè di parole, no? E la capacità di
0: Sì.
2: esprimere le emozioni, esprimere i timori, esprimere la paura, proprio manca non tanto con chi farlo, ma il come farlo. Quindi il lavoro che fate voi anche è fondamentale, no? Perché diventa proprio una educazione all'incontro. Giacomo, ma cosa porta un 22enne e sei tu, ma come tutti i ragazzi e le ragazze del tuo gruppo, a dedicare tempo, risorse, energie per la politica?
0: Allora, appunto, io credo fortemente che sia importantissimo mettersi in gioco, a darsi appunto una voce, come dicevamo prima, e costruire non un mondo, ma partendo dalla propria comunità, una comunità appunto migliore. E quindi con Democracies è quello che noi ormai da un anno, appunto, abbiamo imparato a fare, e quindi siamo impegnati proprio a dare una voce a tematiche e a spiegare anche delle tematiche che spesso po possono passare in secondo piano, o peggio anche proprio rimanere incomprese. Quindi il nostro interesse è proprio andare a spiegare quelle che sono delle dinamiche giuridiche, che però hanno riflessioni sull'attualità, persone che non sono del nostro stesso settore, in quanto noi da studenti di giurisprudenza ci accorgiamo che in fondo il diritto appartiene a tutti noi, tutti noi
1: Certo.
0: appunto godiamo di diritti, e questi diritti bisogna imparare a esercitarli. E quindi proprio da questa esigenza di rendere le persone consapevoli rispetto al nostro stato di diritto, diciamo, è nata proprio questo progetto, ecco.
1: Giacomo, ti faccio una domanda molto diretta e anche un po'
0: Sì.
1: rischiosa, ma sono sicuro che tu risponderai.
0: Sì.
1: Allora,

0: quando prima citavamo, no, i casi di quella scuola in cui i ragazzini si sono accoltellati, quando ci si trova davanti a casi di cronaca così estremi, di solito la risposta che la politica dà è sempre quella sicuritaria, è sempre quella punitiva, no? E mi viene quindi il dubbio che forse in quel dialogo che tu, di cui tu stavi parlando, no, che auspicavamo tutti, l'incomunicabilità non dipenda solo dai ragazzi, ma dipenda a volte anche dagli amministratori. Cioè, se tu potessi rivolgere un appello alla politica, no, cioè, come dire, non c'è qualcosa da fare che venga prima di arrivare, no, non si tratta di costruire una filiera, un'educazione, un rispetto che siano precedenti alla sì, diciamo, al caso di cronaca estremo, perché altrimenti se interveniamo solo per punire, cosa
1: la
0: risolviamo?
1: La risposta punitiva è, cioè, sì, è l'intervento estremo finale, ma tutto parte appunto da un processo di educazione. Noi infatti andiamo nelle scuole e realizziamo dei video anche sui nostri social, perché siamo convinti che con una buona forma di educazione, sensibilizzando anche ai temi, si possa arrivare ai giovani, agli studenti in maniera assolutamente più immediata, in quanto il titolone sulla pena, sulla
2: Metal detector adesso va molto di moda il metal detector,
1: ma non va a prevenire e a sensibilizzare su il tema. Quindi certamente una attività di educazione a questi temi è fondamentale, quindi una prevenzione, andandosi proprio a mettere a il livello dei giovani, ascoltandoli e poi in un secondo momento sensibilizzandoli rispetto a tutte queste tematiche.
2: Dacci le coordinate per trovarvi sui social.
1: Democracies, che è un giro di... Noi siamo Democracies_ su Instagram, che è il canale principale di diffusione dei nostri video, insomma.
2: Ringraziamo Giacomo Piazza, grazie a tutte le ragazze e ragazzi che con te portano avanti questa attività quotidiana. Ciao, alla prossima, buon lavoro!
1: Grazie,
0: ciao, ciao Giacomo.
3: Non mi capisci.
4: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
4: E io se ciò fo!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre, per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: La borsa di Tokyo ha concluso la prima seduta del mese all'insegna della cautela, mentre prevale l'incertezza geopolitica, con i timori di un'escalation in Medio Oriente, la risalita del prezzo del petrolio e i rendimenti dei bond decennali in Giappone, ai massimi dal 1996. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,15%, con una perdita di 96 punti. Andiamo a vedere i mercati europei, ancora negativa piazza affari, FTSE MIB in questo istante meno 0,72%, resta negativa Francoforte meno 0,75%, Londra meno 0,88%, ha girato in negativo anche Parigi meno 0,05%, è tutto.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Nome:
17: Freeway Skyline.
16: Professione:
17: ERP.
16: Missione:
17: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
16: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
18: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
19: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre, 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
20: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
19: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
21: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
19: Naturalmente qui, su Radio 24.
22: Non mi capisci.

0: Allora, non è, mi capisci, la voce è sempre quella di Salomè Alto Mare, uno degli altri singoli con, inseriti nell'EP Brutto Brutto. Cos'è questo Alto Mare, Salomè?
1: Alto Mare parla di un amore tossico e sì, racconta la storia di due amanti, insomma.
2: Salomè, senti, mi piacerebbe sapere quale obiettivo ti poni con i tuoi pezzi, cioè, nel senso, allora c'è un'incredibile, come dire, no, retorica che sostiene che sostanzialmente quando si scrive, che si scriva un romanzo, che si scriva una canzone, si scrive in prima battuta per se stessi, ma è un fatto che quando si scrive qualcosa si scrive per comunicare con gli altri, no? Allora mi chiedevo, tu quando scrivi hai davanti a te un ascoltatore o un'ascoltatrice immaginaria? Pensi più ai tuoi coetanei, pensi più agli adulti, pensi, come te lo immagini il tuo ascoltatore tipo?
1: Ma allora, io in realtà cerco un po' di spaziare, nel senso, ci sono delle canzoni che scrivo pensando a una persona della mia età, e mentre invece ce ne sono altre in cui, siccome c'è questa cosa che mi piace parlare di personaggi nelle mie storie, e in cui magari quel personaggio è ispirato a una persona più adulta, e quindi magari quella canzone spero possa piacere anche a una persona della mia età, ma allo stesso tempo magari anche un adulto può rivedersi in quello che
2: cambi il destinatario della tua lettera di volta in volta.
1: Sì, di base però spero, cioè, cerco di scrivere per tutti.
2: Per tutti,
1: insomma.
2: Certo.
0: E adesso c'è un'altra lettera, è una lettera che ho letto su una pagina Instagram, si chiama La Giornata Tipo, è una pagina per appassionati di basket, direi di più, per appassionati di storie di basket, insomma, per chi ama le storie è veramente un appuntamento quotidiano, no? C'era questo post che diceva: ciao a tutti, mi chiamo Diara e sono una istruttrice nazionale mini basket. Di recente, al termine di una partita di DR1 in Toscana tra la mia società e un'altra squadra, si è verificato un episodio inaccettabile. Ero presente sugli spalti e sono stato oggetto di offese razziste da parte di adulti sostenitori avversari. Scimmia, mangia banane, insomma il solito repertorio in questi casi. Fa strano doverlo scrivere nel 2026. Ancora più strano se si pensa che queste parole sono arrivate da due donne, probabilmente due madri, rivolte a una ragazza più giovane. Da istruttrice, dice, ogni giorno lavoro con bambini, insegno, educo e cerco di trasmettere valori sportivi e umani, bambini che sono lo specchio dell'Italia di oggi, diversi, mescolati, reali. Poi però, appunto, basta un episodio come questo per renderci conto che per qualcuno il colore della pelle viene ancora prima di tutto il resto. Abbiamo cercato Diara, che è qua con noi, Diara Dium. Ciao Diara.
3: Salve.
0: Ciao, grazie.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao,
0: Ciao.
2: Diara.
0: Ciao. Con che spirito, con che desiderio, con che rabbia anche hai scritto queste parole?
3: Allora, salve, innanzitutto grazie mille per appunto avermi accolto nella vostra trasmissione, e niente, anche questa è un'altra occasione appunto per dirvi che ho scritto, ho deciso appunto di rendere pubblico questo fatto proprio nelle vesti di istruttrice, non tanto per l'offesa che è arrivata a me come persona, che può essere appunto rivolta a me, alla mia comunità, alla società, ma comunque a tutto il mondo, ma proprio come istruttrice, al lavoro che noi portiamo in palestra tutti i giorni, ai valori che sosteniamo come società, sia sportiva ma anche come individui, appunto. Mi sono sentita attaccata appunto su quel lato lì, la fatica che mettiamo tutti i giorni, non solo negli eventi sociali, ma anche nel singolo allenamento, appunto educare le nuove generazioni all'inclusione, all'uguaglianza su tutti i livelli, e poi appunto bastano pochi secondi, poche parole
0: per cancellare tutto. Sì.
2: Diara, esatto. Ma io vorrei sapere cosa hai pensato quando ti sei sentita rivolgere quelle frasi, cioè se eri più incredula o più arrabbiata o addirittura spaesata per il fatto che le stavi sentendo proprio in un luogo, come ci stavi raccontando, no? In cui si educano in realtà i bambini e le bambine alla sportività, all'inclusività, cioè che cosa è successo quando ti sei sentita rivolgere quelle parole?
3: Ovviamente per fortuna o per sfortuna non saprei appunto cosa è meglio. io non le ho sentite direttamente in un primo momento, ma poi appunto siamo andati a chiedere spiegazioni. Dal momento in cui non ci sono state scuse e nemmeno appunto una negazione, come a dire non sono state dette, il primo pensiero ovviamente è rabbia, delusione, incredulità sì, più che altro di sentirle in un, appunto come ci siamo detti, in un ambiente che una persona ritiene sicuro da tutto il resto, però forse quello che ha prevalso di più è stata la rabbia verso appunto quelle persone che stavano in quel momento inquinando un ambiente,
2: certo,
3: ritenuto sano fino a al momento prima, ecco.
2: Però perdonami, la società, sì, sportiva, no, della squadra a cui queste o questi, no, insultatori appartenevano, ha preso provvedimenti, ha fatto qualcosa, ha dato un segnale?
3: La società avversaria ci ha posto le proprie scuse a quasi una settimana dall'episodio. Noi abbiamo, il giorno dopo, abbiamo immediatamente segnalato appunto l'episodio. Ci è voluto un po' di tempo, ma poi la società si è scusata con scuse formali, sia a me che alla società, ha condannato l'episodio, però scusandosi per non aver trovato e individuato i responsabili. Noi su questo possiamo agire
0: poco. Sì, certo.
3: Esatto, poco o meno.
0: Insomma, c'è questo passaggio sul Corriere della Pelle, prima solo me ne parlavamo anche fuori onda, no? Te l'ho chiesto, tu sei mi stata oggetto di parole o gesti di razzismo?
1: No, allora, per mia fortuna non ho mai subito una cose del genere, però so che esiste anche questo, come dicevamo prima, fa parte del brutto show, purtroppo. La gente è piena di rabbia e c'è sempre bisogno di giudicare.
0: C'è bisogno di giudicare, forse appunto c'è bisogno di denunciare, no? A me è piaciuto molto quello che ha fatto Diarra, cioè ci ha messo la faccia, ci ha messo la propria storia, ci ha messo il proprio impegno quotidiano, no? E chiudi la lettera Diarra dicendo: io comunque continuerò a fare il mio lavoro ogni giorno e lo farò ancora di più, ancora meglio, e soprattutto per quei bambini e per quelle bambine cui i genitori invece magari hanno pregiudizi, no? Capire come proprio per partire dalle bambine e i bambini per cambiare le cose.
3: Esattamente, proprio così, perché ormai nel mondo di oggi dobbiamo anche appunto guardare come stanno le cose. I bambini, comunque gli adolescenti, passano molto più tempo nelle scuole e negli ambienti sportivi che a casa, a livello proprio di monte ore giornaliero, e forse a questo punto direi che è una fortuna. È una fortuna, e noi dobbiamo appunto usare il tempo che i ragazzi e i bambini passano con noi per educarli a livello base del buon senso. Nessuno vuole inculcare specifiche idee o cose del genere, però appunto i valori che tutti i giorni condividiamo insieme stanno alla base dell'educazione, ecco.
0: Grazie Diarra Diume, grazie anche alla Giornata Tipo, che non ha paura di perdere una manciata di follower e porta avanti giustamente, no, queste campagne sull'inclusione e sullo sport e sui suoi valori e sulla bellezza dello sport, che la bellezza dello sport sta proprio lì nell'includere tutto e tutti. Ciao e grazie, ciao ciao. Invece noi adesso andiamo nelle Beaulieu, dove ci porti? Andiamo nelle periferie, Fred, dove?
1: Sì, nelle periferie.
0: Che viaggio è? Che viaggio è? Come è nata l'idea di fare questo viaggio in parole?
1: Beh, perché Anna, questa canzone nasce da, ho immaginato questa ragazza che vive in questi ambienti qua, una ragazzina di periferia, e che appunto mi sono immaginata lei che esce di casa e si ritrova in... E si ritrova a doversi scontrare appunto con le difficoltà che ci sono nella vita, insomma.
0: Vai, andiamo ad ascoltare questo pezzo live qui a Non Mi Capisci.

0: Questa pioggia rovina l'umore, cancella il sudore, non fare così. Non fare, muoviti, non fare, spogliati, non fare, si fai così. No, non me l'hai detto che non stavi bene, a casa tua mancano tutte le sere. Metti la collana per vederti bella, ma quando poi esci vuoi tornare in fretta. Ma quando molli la scuola, le pareti porte che importa. Ma quanto è pesante la noia, manda giù tutte in goia perché fai na na na na.
1: Gran viaggio anche questo.
2: Hai tanti stili diversi anche, cioè sei tu, hai la tua grammatica, ovviamente la tua impronta, la tua voce, però ti diverti anche a diversificare con i pezzi. E si vede che si diverte a cantare.
3: Sì, ma poi
2: ti stavamo fotografando e filmando entrambi a un certo punto, perché c'era proprio la gioia.
3: No, ma poi dietro questo divertimento ci sono i temi, no? Nelle storie che Salome racconta ci sono storie di periferia, ci sono i margini, ci sono... c'è addirittura il tema del colonialismo, come in Chiricù, no? Ci sono le differenze sociali, culturali, c'è la fatica di stare nel mondo, c'è tanta roba nella tua visione.
2: Vai, ci fermiamo pochissimo, ma torniamo tra un attimo qui sempre a Non mi capisci.
4: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno alle 15 su Radio 24, torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo cui mandare la vostra storia dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.
5: Strade in diretta.
6: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente risolto sulla tangenziale ovest di Milano si verificano code di 4 km tra il bivio per la 7 Milano-Genova e lo svincolo per la Valtidone in direzione della 1. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per un veicolo in avaria si procede incolonnati per 3 km tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Per incidente sulla 1 Milano-Bologna si verificano code tra Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Code per incidente anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Infine, per incidente sulla Firenze Pisa Livorno si verificano code di circa un chilometro tra l'Astra Signa e il bivio per la 1 verso Firenze. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora dopo.
7: Non mi capisci.

0: Non è mica pista, abbiamo aperto proprio parlando con Salomè, che ci diceva della sua passione, del suo amore per le varie arti, no? Hai citato anche il teatro, e chiudiamo questa puntata proprio parlando di teatro con una ragazza che ha la tua età, 20 anni, è una regista, ha già in curriculum diversi spettacoli portati in scena insieme a un gruppo e di altre ragazze e ragazzi che hanno formato una compagnia teatrale con attori e attrici tra i 14 e i 20 anni. Lei si chiama Angela Magonne e c'era una bellissima intervista sull'Arena e il titolo mi ha colpito perché diceva: il teatro mi ha salvato. Ciao Angela, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Angela.
0: Cosa vuol dire che il teatro ti ha salvato?
1: Allora, è una domandona, nel senso che mi sono ammalata a 14 anni e ancora adesso sto avendo esperienze con una malattia cronica, diverse complicazioni, tra cui la fibromialgia, dolori cronici, e il teatro è sempre stato la mia passione, e questa malattia mi ha un po' portato a metterlo da parte, quindi ho anche avuto il mio momento di crisi col teatro, e poi a un certo punto ho capito che invece potevo usarlo come metodo per raccontarmi, e da lì ho cominciato a scrivere, a mettermi in gioco con la regia, sia a scuola sia fuori, e dopo ho capito che non era serviva solo per raccontare di me, ma serviva per raccontare agli altri, quindi mi sono fatta da parte e mi sono offerta per fare la regia, per scrivere spettacoli, per portare in scena ragazzi e ragazze, e quindi diciamo mi ha dato un po' una ragione di vita in un periodo che era complicato.
2: Angela, beh, intanto insomma, ti saluto, sei una concittadina, io abito a 6 chilometri da lì, da Pescantina, e ti parlo in questo caso da genitore di una figlia che fa teatro, reduce fra l'altro proprio dalla visione dello spettacolo che la sua scuola ha realizzato proprio ieri sera, e testimonio che è una vera gioia vedere ragazzi e ragazze così giovani accomunati da una passione, no? Che provano, scrivono, interpretano, dirigono. Ci sarebbe più bisogno di teatro secondo te nelle scuole o là fuori nel mondo? Cioè ritieni che il linguaggio del teatro possa essere utile soprattutto a quell'età per capirsi meglio, comunicare meglio, far magari un pochino pace anche coi propri demoni interiori?
1: Secondo me il teatro è un lavoro ed è un luogo assolutamente importante, soprattutto in fase di crescita. Io lo vedo con i miei ragazzi delle medie e con i miei ragazzi più grandi. Nel momento in cui vai da un ragazzino e gli dici vai, parla, sali su un palco, tutti ti ascoltano, racconta qualcosa di te, portati in scena, cioè, trovo sempre un entusiasmo, una voglia proprio di mettersi in gioco, e quindi penso sia tanto importante per i ragazzi adesso avere questo spazio per essere ascoltati, e che il teatro offre. Questo da una parte, dall'altra parte è anche importante il teatro perché offre un esercizio di ascolto, quindi serve teatro sia a livello attoriale, secondo me, perché ci si mette in gioco con l'altro, con il corpo, fisicamente, si entra in contatto, e dall'altra parte c'è bisogno anche di andare a teatro fin da quando si è piccoli, perché ci si siede, si ascolta, si vede, si impara proprio a stare nello stesso spazio di un'altra persona che ti sta raccontando qualcosa, quindi crea proprio una relazione che è importante da entrambi i lati, e sì, secondo me è importante. Io vedo, ho tanti riscontri positivi dai ragazzi con cui faccio teatro, e vedo che per loro serve, che per loro è importante, mi chiedono sempre di continuare, dopo ogni spettacolo mi dicono ma continuiamo comunque, a me non importa dello spettacolo, io voglio continuare, ed è davvero molto bello.
0: Angela, prima anche con Salomè parlavamo di cosa voglia dire raccontarsi con la musica, no? Spesso lo scrivere canzone è una delle vie privilegiate per raccontarsi per le ragazze e ragazzi della vostra generazione, abbiamo parlato con molte altre ragazze e ragazzi che magari invece lo hanno fatto scrivendo un libro o scrivendo una poesia. Come si fa a raccontarsi scrivendo per il teatro? Perché vuol dire mettere in campo più attenzione, cioè, c'è anche lo spazio, nel senso che non c'è solo non c'è solo la parola, no? C'è il gesto, c'è lo spazio, c'è la scena, vuol dire proprio mettere in scena un mondo per raccontarsi.
1: È sicuramente un lavoro complesso, e la cosa bella del teatro è che non è un lavoro di un singolo individuo, ma è qualcosa che si costruisce insieme. Questi 5 spettacoli che ho scritto sono tutti scritti basati sulle persone che incontravo, quindi magari facevo prima qualche lezione di improvvisazione, capivo le persone che avevo davanti, chiedevo loro cosa volevano fare, cosa era importante per loro, e sulle suggestioni che da loro raccoglievo cominciavo a scrivere un testo semplice. E parlo del lavoro che ho fatto su quest'ultimo spettacolo perché secondo me è stato forse il lavoro sì. che può più rispondere a questa domanda. Ho portato in scena 13 personaggi con un passato molto complicato, 13 personaggi complessi che non ho approfondito a livello di storia all'interno di quello che ho scritto, ma io li ho portati ai ragazzi e gli ho detto: ok, sceglietevi i ruoli e raccontatemi quello che voi capite di questi personaggi. Abbiamo proprio lavorato su, gli ho detto di scrivere un monologo loro su quello che capivano del personaggio, e alla fine hanno portato in scena delle maschere, chiamiamolo così, sì. ancora più comprese di come le avevo comprese io. E quindi vedere, cioè io ho scritto una base, poi loro hanno dato vita a qualcosa di ancora più grande, quindi è stato molto bello, perché ho proprio visto che non solo io mi sono raccontata, ma ci siamo raccontati tutti assieme come gruppo, come persona singola che va in scena e deve portare in qualche modo una parte difficile di sé, perché il teatro ti mette in difficoltà, ti mette lì, devi esporti, devi anche portare un'emozione se sei in grado. E quindi penso che la cosa particolare del raccontarsi a teatro è che è un lavoro collettivo che si fa nel tempo, cioè non è scrivi il testo e hai raccontato vai, tutto certo. e hai finito, quello è solo l'input e poi da lì si costruisce assieme per qualsiasi età. Lo vedo anche nei ragazzini delle medie che magari hanno bisogno di essere un po' più guidati, ma anche loro ci mettono tanto di loro dentro a livello di come si muovono, di come parlano, la ricerca dei costumi, quindi sì, è proprio il lavoro collettivo che fa il lavoro qua.
0: Grazie Angela, complimenti, ti aspettiamo col prossimo spettacolo, va bene?
1: Grazie mille.
0: Angela Magon, ciao, grazie, ciao ciao.
2: Ciao Angela.
0: Ciao. Noi ci avviamo alla chiusura di questa puntata di Non mi capisce, lo facciamo, chiudiamo così come abbiamo aperto, cioè con la musica live di Salomè che oggi è stata con noi. Grazie davvero per aver scelto di condividere insomma la tua arte.
3: Grazie.
0: Con il nostro, programma, ci piace dare spazio agli emergenti, a chi sta per iniziare questo viaggio, quindi insomma grande puntata.
2: In questo caso direi che siamo ben oltre l'emergente, comunque insomma direi che Salomè è già una solida certezza, ma ci fa piacere essere fra coloro che insomma nel loro piccolo hanno contribuito a diffondere la tua musica.
0: Grazie Henry, a papà Henry, papà
2: sì,
0: Henry
2: sì, sì.
0: Con la sua chitarra, con cosa chiudiamo Salomè?
3: Chiudiamo con Narciso.
0: Già ride, cioè, dice Narciso, ci guarda e ride. Fate una domanda, busso.
3: È l'imbarazzo delle prime. Io rido sempre.
0: Vabbè, è un'ottima scappatoia. A voi.

0: Salomè, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, alla prossima.
2: E anche per oggi il tempo è scaduto. Ci ritroviamo domani con Non mi capisci, sempre su Radio 24, con nuove storie, con nuovi protagonisti, con nuove ispirazioni. Ciao!

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
8: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
12: Elegance is a journey. Air France.
11: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
13: Sono le 11.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Mosca ridicola la nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano, degno di una favola di Gianni Rodari. La risposta di Crosetto: scelte pensando a Roma, non a Mosca. L'ex parlamentare 5 Stelle Di Battista verso il rientro in Italia da Cuba con un volo privato e non di Stato. La benzina

self supera i 2,1 euro in autostrada. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Guerra in Ucraina in primo piano, ridicola la nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano, la dura nota di Mosca, la notizia della consulenza affidata all'ex titolare della difesa di Kiev. Poi la replica del ministro della difesa Crosetto: capisco che preferirebbero che le scelte per l'Italia potesse farle qualcuno che senta Mosca prima, ma per adesso non è ancora così e si ragiona pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Intanto caccia della NATO in volo in Estonia per lo sconfinamento di droni, mentre sale a 12 il bilancio delle vittime degli ultimi raid russi su Kiev e Odessa. Droni ucraini danneggiano il porto strategico russo di Ust-Luga sul Baltico e secondo la Bild Berlino sarebbe pronta ad accusare gli 007 di Mosca per il caso dei droni bomba a Lipsia. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% rispetto ad un anno fa. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari. Intanto crescono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina self che supera i 2,1 euro in autostrada. E dall'Istat arrivano anche i dati sul mercato del lavoro. A luglio 2026 gli occupati sono aumentati di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità su luglio del 2025. Il tasso di occupazione è stabile su giugno al 63,2%, mentre quello di disoccupazione scende al 5,8%. Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, resta in condizioni critiche, ma dovrebbe rientrare in Italia giovedì. L'ex parlamentare 5 Stelle non userà un volo di Stato, ma un volo privato coperto dall'assicurazione. Con lui due medici del Gemelli e la compagna. Alcune decine di attivisti pro vita si sono riuniti nei pressi di Palazzo Ferro a Venezia, dove oggi il Consiglio regionale del Veneto discuterà la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Fuori dal palazzo anche i militanti dell'associazione Luca Coscioni, a loro volta con magliette e cartelloni per dire sì all'eutanasia legale. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Ho provato una grandissima soddisfazione per aver messo al mondo un bambino. Ero fiera di me, ma ero certa, ben prima di avere Nicolà, di non volere mai diventare schiava di mio figlio.
5: J'ai besoin que on s'occupe de moi, peut-être maintenant moins, mais en tout cas à l'époque j'avais besoin d'avoir une mère et pas d'avoir un enfant.
4: Storie di maternità dolorose in una puntata che si intitola E Dio creò la donna.
6: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

0: Brigitte Bardot è stata una di quelle, non amo la parola icona, iconica, però quando pensi a delle figure come quella di Brigitte Bardot è molto difficile tenersi lontano da questa definizione. Per raccontare chi è stata Brigitte Bardot, nella puntata di Eco, quello che rimane, il video podcast prodotto da Sky Radio 24 che abbiamo realizzato la scorsa stagione, è venuta una delle figure più interessanti secondo me della scena intellettuale, che parla di moda, che parla di immagine e ci racconta il rapporto che noi abbiamo con la nostra immagine. Lei è Benedetta Barzini, è stata una modella, lo è stata per poco tempo, poi nella sua vita ha cominciato a pensare, a scrivere e a rispondere alle domande che gli abbiamo fatto parlando di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot è il sesso. Non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, tanti odi, desideri, tensioni, rappresentazioni e fantasmi. Avrebbe tentato perfino un santo. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Il suo viso da piccola gatta è contemporaneamente infantile e felino. I capelli lunghi che ricadono sulla schiena sembrano una vestaglia lasciva. Il naso, piccolino e impertinente, ne accentua l'aria da ragazzina. Il labbro inferiore, molto carnoso, disegna una smorfia da bebè, ma è anche un invito al bacio. Combinando i ruoli dell'ingenua, della vamp, gli archetipi dell'enfant terrible e della femme fatale, Brigitte Bardot incarna l'eterno femminino in tutte le sue facce e non si accontenta di essere una dea. Lei è la dea, primordiale, definitiva, immortale. «Ho voluto lasciarmi andare», dice lei, «fare tutto il contrario di ciò che mi avevano detto di fare. Scoprivo la vita, scoprivo gli uomini». Brigitte Bardot è risolutamente anarchica. È il successo, il denaro, l'amore, e non deve niente a nessuno. Non si scusa del suo completo trionfo, mentre tante altre si scusano del loro mezzo successo. Ed è per questo che scandalizza. Brigitte Bardot è il sesso. Non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, odi, desideri, tensioni, rappresentazioni, di così tanti fantasmi. Tenterebbe perfino un santo, così scriveva di lei Simone de Beauvoir sul magazine americano Esquire, nel 1959, quando quella frase possedeva ancora tutto il suo senso, in un'epoca in cui la tentazione restava un dilemma e la santità non era ancora stata, diciamo così, depotenziata. Brigitte Bardot non cerca di scandalizzare, non chiede nulla, non ha consapevolezza dei suoi diritti o dei suoi doveri, segue semplicemente le proprie inclinazioni, mangia quando ha fame e fa l'amore con la stessa semplicità. Il desiderio e il piacere le sembrano più convincenti dei precetti o delle convenzioni. E precisamente questa libertà, questa leggerezza, questa spontaneità, questa selvaggia impudicizia a fare scandalo. Altrettanto, se non più, della nudità e perfino della voracità di cui le si accusa. Brigitte Bardot va a piedi nudi, volta le spalle agli abiti eleganti, ai gioielli, ai profumi, al trucco, a tutti questi artifici. Eppure la sua andatura è lasciva e un santo venderebbe l'anima al diavolo per guardarla danzare, dicono. Roger Vadim, regista e marito di Brigitte Bardot, lo testimonia. Ciò che mi sbalordì la prima volta che la vidi nuda, dice, fu quel miscuglio straordinario di innocenza e femminilità, di impudicizia e di timidezza. Nella puntata di oggi di Eco, quello che rimane, scopriamo chi era Brigitte Bardot. Cerchiamo di ricordare chi era, cerchiamo di raccontarla e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Benedetta Barzini. Benedetta, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao.
0: Grazie per essere
1: buongiorno.
0: Qui.
1: Buongiorno.
0: Benedetta, tra le tante cose che tu hai fatto nella tua vita, hai insegnato, hai scritto, hai letto, hai fatto la modella, sei stata dentro quel mondo lì.
1: Per poco.
0: Per quanto l'hai fatto?
1: 5 anni.
0: 5 anni.
1: Poi adesso da vecchietta ogni tanto mi chiamavano per una sfilata o qualcosa, perché era di moda la vecchietta.
0: E quindi le vecchiette le fanno sfilare adesso?
1: Perché di nuovo, no? Fai il contrario dell'usuale. se l'usuale filiforme ci metti una cicciona e una vecchietta e parleranno di te.
0: Senti, veniamo a Brigitte Bardot. Tu quanti anni avevi? Ti ricordi quando l'hai vista la prima volta, quando l'hai sentito parlare per la prima volta?
1: Allora, non mi ricordo di aver sentito parlare di lei, ma mi ricordo che andando a scuola passavo davanti a un cinema dove ho visto lei, un coso di lei, insomma. E non mi ha fatto nessun effetto. Cioè, io non ero smaliziata, ero un po' goffa. Ma bella, dicevo, bella, punto. Poi ci sei voluto te per farmi pensare a Brigitte Bardot, perché non ci facevo tanto caso, ma poi in realtà c'è un casino di cose che non potremmo mai dire in 25 minuti, però per esempio studiare Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, che sono tutte e due nello stesso periodo, e tutte e due note per la sessualità, la bellezza, il corpo, eccetera. E la differenza, c'è l'oceano in mezzo che fa la differenza tra una Brigitte, che è una ninfa impertinente, e una Marilyn Monroe, che è una disperata USA, che si consola sperando di farcela di qua di là, ma zoppica. Lei ha la purezza della ninfa, cioè colei che non sa. E colei che non sa piace tantissimo agli uomini, perché non gli fa guerriglia, se non pensa, non... Ecco, allora la riflessione da adulta è tutto quello che noi dobbiamo lasciar perdere, sia l'uomo che desidera il corpo, eccetera, eccetera, sia la donna che si vende. E Brigitte Bardot è un esempio di quella femminilità che è pericolosissima, perché è priva di consapevolezza.
0: Ma quindi, quando si dice che quella di Brigitte Bardot è stata una rivoluzione, è stata una forma di rivoluzione dell'immagine, della libertà, cosa ne pensi?
1: Che non è così. Dello stereotipo, sì. Non è una rivoluzione, è una buttare in primo piano quello che effettivamente succede tra l'uomo e la donna in maniera più silenziosa. Lei non è né una rivoluzionaria, né anche una donna libera, perché non è scopare con tanti uomini che ti rende libera. È qualcosa di più complicato.
0: Che cos'è che ti rende libera?
1: A parte che la libertà già di per sé, ecco, lasciamo perdere, non esiste. Ma quello che ti può rendere più libera è la coscienza, è la consapevolezza, è il non cadere nelle trappole, che sono... Sei meravigliosa, vabbè, ok, ma non me ne frega niente, non è quello. Io racconto un episodio che potrebbe essere successo alla nostra Brigitte, alla Bibi. E questo, una volta al bar bevevo un caffè, c'è un signore che mi guarda, sorride, poi mi viene vicino e mi fa: lei, io non mi ricordo il suo nome, ma lei è un'ex bella donna. E mi ha fatto riflettere tantissimo questa cosa, perché l'unica cosa che interessa in senso lato al maschio è la bellezza, è la seduttività. Per cui è proprio quello che va ripensato.
0: Però, Benedetta, la bellezza è un valore?
1: No.
0: No.
1: Perché non hai fatto niente, sei nata così.
0: Beh, però
1: che valore è nascere
0: anche
1: così?
0: L'intelligenza, uno di solito ce l'ha.
1: L'intelligenza è un po' più complicato, e non sei nato intelligente. cito me perché conosco me meglio degli altri, però sono diventata intelligente molto dopo i 40 anni. Secondo me la maturità, l'intelligenza da ragazzini, tu cerchi esperienze, raccogli tante esperienze, dopo ci pensi, ma fare la modella o fare la attrice nota per il fatto che si sveste con infinita semplicità è una roba che eccita gli uomini in maniera stupida. Perché dovresti essere eccitato perché ami qualcuno, perché ci parli, perché... E Noemi Campbell una volta mi ha buttato le braccia al collo, è corsa verso di me, c'era gente, era una roba di moda, di sfila. E mi ha detto: Benedetta, io non ho mai capito se un uomo ha amato me o no. Perché tutti gli uomini mi amavano solo per quello che significavo. Andare fuori con lei significava diventare noti. E pensa a vivere con questo sospetto che uno non ti ama per te, ma ti ama per quello che rappresenti. E povera Brigitte, 4 mariti, è un indice notevole di un dolore interno alla ricerca di qualcuno che ti ama davvero e non perché sei Brigitte Bardot.
0: Lei però a un certo punto lo molla in teoria, no? O beh, anche in pratica, molla questo mondo, sì. Molla questa idea, molla l'idea che le persone hanno di lei, sì. E appunto diventa un attivista. Sì. Tu hai capito come accade questa cosa o perché le accade?
1: Allora, come e perché non lo so, ma accade sicuramente per togliersi, lei si è come una monaca di clausura, si è racchiusa dentro la sua proprietà, che tra l'altro era della famiglia molto ricca, e lì è stata con questa passione per gli animali che potrebbe anche essere stata una passione per liberare gli uomini dalle guerre, per esempio. Lei ha scelto gli animali perché fa molto effetto e perché non tocca l'umanità, gli uomini, no? Perché smettere di andare a caccia, vedete, neanche in Italia si riesce, perché la caccia è fondamentale. E la donna felina è un animale che piace. Mi diceva un pellicciaio una volta che gli uomini entravano con le loro mogli o le amanti in negozio e ficcavano il naso nella pelliccia, perché l'odore del selvaggio è una carta importante per alcuni tipologie di maschi, non so. Ecco, e lei ha scelto gli animali, che vuol dire poter lavorare senza essere disturbata più di tanto.
0: Senti, lei dicevi prima era una donna libera, ma poi che cos'è la libertà? Lei ha fatto anche una scelta abbastanza radicale allontanarsi dalla maternità. È stata una cosa per cui è stata, figuriamoci, a quell'epoca, già oggi sarebbe ancora così, no? Sarebbe accusata, lo è stata accusata di non essere una buona madre, quindi non essere una buona donna, o forse non essere una buona persona, un buon essere umano, vai a sapere.
1: Sì. Cioè, tradisci la tua missione, che è quella di fare i figli, secondo l'antichità del pensiero umano che non si è mai evoluto.
0: Quella, secondo te, chiaramente lo diciamo ex post e proviamo a ipotizzarlo, è una scelta di libertà, di allontanamento da uno stereotipo, o è semplicemente una scelta umana di non... Questa cosa a me non va di farla come mi dicono di farla.
1: Allora, è ovvio che né te né io siamo in grado di dare delle risposte.
0: E fin qui.
1: Ma solo delle ipotesi, no? Rifiutare un figlio

0: capisce che questo figlio è un vincolo e lo lascia. E lascia il figlio. Cioè, io volevo dire una cosa, ma non me la ricordo più. Aspetta, volevo dire
1: sulla maternità, intendi?
0: Poi ho letto che in età più avanzata ha recuperato un po' il rapporto col figlio, sì. Ma le ferite che gli hai inflitte, quelle non le guarisce nessuno.
1: Senti, a proposito di intelligenza, visto che ne parlavamo prima e l'abbiamo recitata, perché Andy Warhol ha detto che tu sei stata la donna più intelligente della moda? Cosa intendeva dire?
0: Ma non lo so, non sapevo cosa dire, ha detto quello. Ma perché io all'epoca ero muta, muta, cioè io osservavo, decodificavo, però non cadevo mai, per esempio, erano tutti drogati, tutti drogati. E io me ne stavo alla larga perché non avrei saputo controllarmi, avevo avuto paura di perdere il controllo di me, per cui niente droghe. Ha detto questo, grazie per averlo detto, però non risultavo niente, io non parlavo, non facevo niente.
1: Che lavoro hai fatto con Andy Warhol?
0: Far parte della banda che lo circondava per 5 secondi, cioè andare, per esempio, quando ho fatto una festa per Marcel Duchamp, andare, e allora mi hanno piazzato davanti a Duchamp con la scacchiera davanti e io che chiacchieravo con Duchamp, ma così, cioè in America è molto interessante il fatto che l'umanità è difficile da trovare, però l'opportunismo è perfetto. Allora, invitare una modella a cena da una di queste famiglie dell'alta borghesia era per avere una bella donna tra due uomini importanti. Lei non esiste, non conta. Cioè, così. E Warhol era un po' così anche lui, ovviamente.
1: Tu rinneghi quel pezzo della tua vita?
0: No. Considero una base straordinaria su cui ho riflettuto molto e mi ha dato la chiave di lettura di quello che è arte oggi, di quello che è l'uso del tuo corpo, essere donna e osservare l'uomo, mi ha dato tantissimo. Per cui io non rinnego delle esperienze, per fortuna, insomma, non è durato tanto. C'è una modella straordinaria che lo fa tuttora, che ci avrà 70 anni, bellissima, non rifatta, e ne ha fatto proprio la sua. Lei è felice di fare la modella perché con quei soldi fa altre cose. Io non ho quella mentalità e vabbè, ho smesso.
1: Senti, perché dici o l'hai detto, insomma, ho sentito che l'hai detto una volta, che l'immagine è una bugia?
0: Beh, guardo la Bardot, è una bugia. Secondo me dietro la Bardot che guardo c'è tanto dolore e tanta impossibilità di venirne fuori. Per cui ritorno sui quattro mariti come quattro volte che lei ha sperato che durasse, che lei ha sperato che venisse capita, accettata. E invece evidentemente no, per cui divorzio. Cioè, questa è una mia lettura, perché se no non lo fai quattro volte così. E poi anche tutti gli altri amori più o meno lunghi sono per me un segno di dolore.
1: Ma in generale perché dici che l'immagine è una menzogna?
0: L'immagine è una menzogna perché taglia fuori il resto. Ti fotografa quella roba lì e poi però il contesto non c'è. Per cui è una selezione, però io sono molto cattiva con l'immagine perché ho sofferto molto sotto i riflettori dei fotografi.
1: Ci hai litigato?
0: No, mai.
1: No, con l'immagine dico, non con i fotografi.
0: No, e mi dicevo, ma perché devo stare qua così a fare la bella donna E poi dopo mi tolgo le ciglia, mi tolgo il trucco e le persone.

0: sono come gli altri, come la vicina di casa. Ecco, perché io devo trasformarmi in una bellezza artificiale per catturare l'attenzione delle donne che devono comprare quello che indosso? Tutti i pensieri che mi sono venuti un po' dopo, non è.
1: Certo.
0: Però mi difendevo perché non volevo fare la modella 24 ore al giorno. La Bardot gli è toccato fare la Bardot 24 ore al giorno e un giorno ha detto basta. Gli animali erano un porto sicuro che non l'avrebbero tradita.
1: Sugli animali ci torniamo perché raccontiamo una storia finale proprio legata a un'immagine con gli animali, però Benedetta Barzini, una cosa che chiedo a tutti gli ospiti in chiusura di puntata è: che cosa rimane? Che cosa rimane della persona di cui abbiamo parlato e quindi che cosa rimane di Brigitte Bardot?
0: Allora, io non so per gli altri, però per me rimane l'importanza di una figura femminile potente in quel periodo e l'analisi di che cosa significa Brigitte Bardot, o ha significato per il pubblico. Io combatto quella donna lì, quel personaggio lì di Marilyn Monroe, che poi si uccidono. La Bardot ha provato 3 volte a fare suicidarsi. Evidentemente non era tanto convinta, perché vabbè, se vuoi riuscirci ci puoi riuscire, però ecco, però sono tutti segnali di atroce sofferenze della vita, che non ti riconosce per quello che sei, non lo so, chiamalo come vuoi, ma non mi risulta che lei sia andata in terapia da qualche parte, che l'avrebbe distrutta, perché in fondo lei ha questo ruolo qua e l'ha fatto. E si è tirata via, nel senso che il prezzo che paga per non essere più la Bardot seminuda, il prezzo che paga è togliersi dal mondo. È un prezzo alto anche quello, Vabbè, però è una figura femminile eloquente che non va presa per wow, la libertà, no. E sono tutti ragionamenti maschili quelli su di lei. Molto interessante quello che dicono gli uomini di lei. C'è un'altra domanda?
1: No, voglio ringraziarti per questa chiacchierata. Grazie mille per averci raccontato di Brigitte Bardot e anche di Benedetta Barzini.
0: Due BB.
1: Grazie mille.
2: Cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
3: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a 4 piani che, se prendono male, si rovesciano.
7: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano in

0: influenze, questo, quell'altro, è una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
1: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Cominciamo da un dato atteso, quello relativo all'inflazione annua dell'Eurozona, che è salita al 3,3% ad agosto rispetto al 2,9% di luglio, e quanto rileva Eurostat nella prima stima flash. Il dato italiano, armonizzato secondo criteri europei, è stimato al 2,9%. Sui mercati prevale ancora l'incertezza geopolitica, con i timori di un'escalation in Medio Oriente, la risalita del prezzo del petrolio. Continua l'andamento negativo quindi delle principali borse europee. Andiamo a vedere: a Milano FTSE MIB meno 1,13% in questo istante, Francoforte ancora più negativa meno 1,21%, Londra meno 1,12%, resta negativa anche Parigi meno 0,40%. È tutto.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Zanzara Tour, avanti tutta.
8: Io mi rassegno al peggio.
9: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
10: Matteo Caccia racconta.
11: Continuiamo a raccontare storie che hanno a che fare con Brigitte Bardot per scoprire un pochettino meglio chi era questa figura straordinaria del mondo del cinema, un po' in realtà del mondo del costume e del mondo dell'attivismo, che è stata Brigitte Bardot.

0: Nicolas Jacques nasce in una notte senza luna alle 2:10 a casa, è l'11 gennaio 1960. È robusto, mio figlio, dice Brigitte Bardot a sua madre. Per non rischiare di rovinarsi il seno, Brigitte lo fa nutrire con il biberon. Avevo 25 anni e ne sono rimasta segnata a vita, racconta. Invece di prendere questa nascita come qualcosa di bello, l'ho subita come una prova. Fin dal 61 riconosceva: dopo la nascita di Nicolà mi sono occupata di lui con l'aiuto di una tata e di mia madre, molto fiera del suo bellissimo nipotino. Ho provato una grandissima soddisfazione per aver messo al mondo un bambino ed ero fiera di me. Ma ero certa, ben prima di avere Nicolà, di non voler mai diventare una schiava di mio figlio. C'era la mia carriera ed ero determinata a proseguirla. Nicolà è stato messo in mani eccellenti, quelle di mia madre e della tata. Può sembrare duro, devo confessare per onestà che sono arrivata al punto in cui vedevo mio figlio solo un'ora o due la domenica. Il mio lavoro mi assorbiva talmente che non potevo più svolgere il mio ruolo di madre come avrei dovuto. Francamente, non ero fatta per essere madre. Me ne dispiace, ma è la verità.
1: J'ai pas élevé Nicolas parce que je vais vous dire, j'étais pas capable d'élever Nicolas.
0: Non ho cresciuto Nicolà perché non ero in grado di crescerlo. Avevo bisogno che si occupassero di me, magari ora meno, ma all'epoca avevo bisogno.

0: bisogno di avere una madre e non di avere un bambino. Avevo bisogno di un supporto, di una spalla, di una radice. Non potevo essere questa radice perché ero io stessa completamente sradicata, disequilibrata, perduta in questo mondo di follia furiosa. Non potevo accogliere un piccolo bambino appena nato. Evidentemente questo atteggiamento ribelle, scandaloso, trasgressivo della natura stessa che vuole che ogni femmina si consacri alla propria prole non incontra l'adesione del padre, tradizionalista. Jacques però dice vedeva le cose diversamente. Pensava che dovessi abbandonare la carriera nel cinema e dedicarmi alla tranquillità della vita domestica. Non potevo farlo e glielo dissi, nonostante le sue rassicurazioni che avrebbe potuto mantenere tutti noi tornando al suo artigianato, la ceramica. Come si vede, il conflitto tra loro non è recente e come sempre negli antagonismi coniugali è il lavoro a offrire una via d'uscita. La mia risposta fu tornare a girare il film La Verità. Attorno a lei si rimpiange che non si occupi più di quel bambino o che non se ne occupi in modo convenzionale. Perché? Perché senza dubbio non amava più abbastanza l'uomo da cui lo aveva avuto, ma anche perché in quel momento della sua vita non aveva il mezzo per passare all'atto materno. Con il tempo, tutte le altre colpe di cui è stata accusata, per quanto ridicole fossero fin dall'origine, sono cadute da sé, avendo la società evoluto e raggiunto, poi imitato, tutti i suoi comportamenti allora considerati devianti e diventati al contrario ammirevoli per ciò che hanno indotto in termini di alterità, liberazione e poi libertà per il suo genere, che ne aveva più ancora che bisogno imperioso, diritto assoluto. L'incredibile violenza di cui dà prova nei confronti del suo unico figlio, per quanto sia il frutto di un'introspezione intransigente e di una dolorosa confessione, cosa che nessuno ha titolo a contestarle, resta per la maggior parte difficilmente scusabile, se ci si mette al posto di Nicolas. «Mi era difficile», scrive Brigitte Bardot, «immaginare la presenza di un bambino nella mia vita».
1: Everybody loves my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love

0: Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Now when my baby kisses me up and my rosy cheeks, I just...
1: E lei è proprio Brigitte Bardot che canta Everybody Loves My Baby, cioè tutti amano la mia piccola, il mio piccolo, insomma, qua dipende, può essere allusiva. Ora continuiamo a raccontare, anche se vi consiglio di andare a vedere la puntata con Benedetta Barzini di Eco, quello che rimane, per sentire che cosa ci racconta lei su Brigitte Bardot. Ora continuiamo a raccontare, e come sempre usiamo le vostre storie per fare il centro, il fulcro, il cuore del nostro programma. La prossima storia ce l'ha mandata Francesca ed è una storia molto molto molto interessante, perché racconta come il corpo della donna, si dice sempre, no? Il corpo della donna è un campo di battaglia, e lo è a tutti gli effetti, lo è probabilmente in primis per le donne stesse, e poi lo è anche per tutti quelli che cercano di fare in modo che il corpo diventi argomento di discussione, diventi bandiera, diventi strumento per fare spesso politica. Qui però rimaniamo sul privato, perché Francesca all'inizio non ha un desiderio, c'è una parte della sua vita in cui lei non vuole essere madre, non ha questo desiderio, poi però c'è qualcosa dentro di lei che si pone delle questioni. Come sempre succede, le storie dicono meglio di qualsiasi spiegazione. Questa è la storia di Francesca. Io non lo so se potrò avere dei figli, probabilmente no, forse la vita non mi riserverà questa sorpresa, forse non ne ho nemmeno voglia. Vedo amici che mettono su famiglia e allora mi chiedo se forse deve arrivare anche il mio momento, se è ora che capiti anche a me. Ho sempre fatto le cose in fila, nell'ordine giusto, per bene, proprio come vorrebbe mamma. Ma cosa voglio io? Cosa vuole Francesca? I bambini non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Non ho nessun istinto materno. Forse la voglia di avere un bambino è data da una formula chimica fatta di ormoni. Forse non ne ho abbastanza per essere madre. Mi incuriosisce però sapere cosa si prova ad avere una vita che cresce dentro di sé. E non mi spaventa l'idea di insegnare a qualcuno come si fa a stare in questo mondo. E poi, è davvero questo il senso del volere diventare genitori? O è egoismo, paura di restare soli? La voglia di lasciare un segno nel mondo, di consolidare il legame con il proprio compagno?
2: Diciamo che appunto non sono la tipica persona che si ferma per strada a salutare i bambini, non so se mi spiego, quindi forse ho pensato anche che fosse il destino che mi stesse facendo, diciamo, in qualche modo uno scherzo anche proprio per questo. Poi ancora non sapevo che a dicembre dello stesso anno avrei scoperto di essere in realtà affetta da una grave forma di endometriosi, motivo quindi della mia infertilità.
1: Non lo so, non mi interessa. Io ho sempre voluto un cane, non un bambino. Un bambino ti cambia la vita, ti stravolge, sposta le attenzioni da te stesso, destabilizza. Voglio tutto questo? La risposta è no. Sto bene così, nel mio equilibrio. Nelle mie giornate, che iniziano alle 7:45 con una doccia veloce e una colazione in colonna nel traffico della mattina. Nei lunghi pomeriggi al lavoro, noiosi, interminabili, fatti di pause veloci e di sguardi all'orologio aspettando le 6. Nelle mie cene sgangherate, senza frutta e senza caffè. Nelle coccole sul divano, tra un film e una camomilla, un bacio a boss e una buonanotte. Ma è proprio questo, è questo il senso. È che per quanto sia arrabbiata, scontenta e insoddisfatta, vivere in questa parte del mondo non è poi così male. E allora mi piacerebbe che qualcun altro scoprisse cosa vuol dire stare su quel divano, partecipare a quelle cene sgangherate, dare un bacio a boss. Vorrei che vivesse nella mia casa con i miei stessi odori, con i miei racconti e le mie tradizioni. Io l'ho provato. Anche io ho una casa di me bambina dove sono cresciuta, che non è la stessa che abito oggi, ma che mi ha reso la persona che sono. Vorrei questo. Vorrei essere una madre perché una persona domani mi dica: io sono cresciuto lì, quella è la mia casa. E non so se ha un senso, se è istinto materno, se è egoismo o voglia di lasciare un segno. So solo che è il mio desiderio e spero si realizzi presto.

0: E ora facciamo una piccola pausa dalle nostre storie e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati per materiali dispersi sulla 4 Milano-Venezia, si verificano rallentamenti tra Ponte Olio Rovato in direzione Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna per incidenti.

0: Si verificano code di 7 km tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna e si verificano code di 4 km in direzione Milano tra Reggio Emilia e Campegine. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze per incidente si procede in colonnati per 4 km tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 11 verso Bologna. Code per un incidente anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Infine, per un veicolo in avaria si verificano code sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova-Nervi verso Genova. È tutto, torniamo tra circa mezz'ora dopo.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Abbiamo ascoltato la storia di Francesca che si è chiesta a lungo se dentro lei ci fosse davvero un istinto materno, se desiderare un figlio fosse amore, paura, egoismo o bisogno di lasciare un segno. E prima ancora abbiamo evocato Brigitte Bardot, una donna che di fronte alla maternità non ha saputo e non ha potuto riconoscersi nel ruolo che tutti si aspettavano da lei. La storia che stiamo per raccontare parte proprio da qui, da un'altra madre, da un'altra nascita e da un sentimento che non arriva quando dovrebbe. Perché non sempre l'amore materno è un'onda immediata. A volte è nebbia, è smarrimento, è colpa. A volte bisogna attraversare il buio prima di riuscire a chiamarlo amore. L'ha scritta Ally Kushner per Modern Love. Si intitola Come potevo non amare la

Diversi anni fa, in una fredda giornata d'inverno, ero seduta sui gradini di pietra dell'American Museum of Natural History a New York e contavo i piccioni come se fosse il compito più importante del mondo. Io, una donna adulta, con un master e un lavoro in una grande azienda tecnologica, madre di una bambina adorabile. Una madre. La parola mi suonava ancora estranea in bocca, 6 mesi dopo il parto. Madre, mamma, mammina. Mi avevano detto che sarebbe stato tutto naturale, che ci sarei entrata dentro come in una felpa preferita, morbida e familiare, che mi sarei innamorata all'istante. Avevano mentito. Qualche settimana prima ero rimasta in piedi sulla banchina della metropolitana a chiedermi che cosa facesse sì che qualcuno si buttasse. Non io, non esattamente, però me lo chiedevo. E quel pensiero non aveva niente di teatrale o di urgente, era casuale. Come scegliere tra un caffè freddo o uno caldo? E questo che più tardi, mentre guardavo il piccione numero 28 posarsi accanto agli altri, mi avrebbe terrorizzata. Non tanto averlo pensato, ma il fatto che mi fosse sembrato così normale. Avrei dovuto tornare a casa. La mia bambina era lì, rideva, cominciava a gattonare. La mia bambina. Un'altra frase che non mi stava addosso. Come indossare le scarpe di qualcun altro? Me l'avevano tirata fuori dal corpo mesi prima, cesareo d'urgenza. «È bellissima», dissero in mezzo al tintinnio degli strumenti di metallo. Tremavo aspettando che accadesse. L'ondata d'amore, la gioia travolgente, l'istinto materno che, a quanto pare, dovrebbe essere scritto nel mio DNA. Un'infermiera me la posò sul petto, così piccola, 2,5 kg. La tenni tra le braccia. Sorrisi attraverso la morfina per quella prima fotografia, gli occhi velati. Sembravo felice, avrei dovuto essere felice, ma stavo ancora aspettando. Non arrivò niente. Ero ancora lì ad aspettare 6 mesi dopo. Mio marito mi guardava scomparire. «Hai bisogno di aiuto», mi diceva. A volte con dolcezza, a volte con disperazione, a volte con le lacrime agli occhi. «Sto bene», rispondevo con una voce vuota. «Sono solo stanca». Solo che dentro stavo morendo. Il Centro per la Maternità di New York. Già solo il nome mi faceva venire voglia di urlare. Maternità. Come se fosse un circolo esclusivo al quale avevo desiderato disperatamente iscrivermi. Ma non era un circolo esclusivo. Era un programma psichiatrico ambulatoriale. 5 giorni alla settimana, 5 ore al giorno. Di quei primi 6 mesi ricordo solo frammenti, pezzi taglienti che non combaciano. Io che frugo nella spazzatura sul marciapiede durante un'ondata di caldo, piangendo per un ricordo di famiglia buttato via per sbaglio. Io che chiamo un agente immobiliare a New Orleans per chiedere informazioni su monolocali solo per me, mentre nella testa urlo: «Non capisci che sto andando in pezzi? Non vedi che sto progettando di abbandonare la mia bambina?» La volta in cui mio marito alla fine disse: «O ti fai aiutare o non so che cosa succederà dopo». La voce gli si spezzava. L'ultimatum rimase sospeso tra noi, come una terza persona presente nella stanza.

5 ore al giorno in poltrone reclinabili disposte in cerchio, come un pigiama party distorto al quale nessuno avrebbe voluto essere invitato. Il primo giorno mi sedetti in quel cerchio, il corpo rigido, la mascella serrata così forte da farmi male ai denti. Quelle donne avevano bisogno di aiuto. Quelle donne stavano soffrendo, non io. Io stavo bene. Bene. Il giorno dopo la città mi inghiottì. Camminai per ore, la mente altrove. Poi i gradini del museo e i piccioni, ora 29. Il giorno dopo tornai al centro per la maternità, non perché volessi farlo, ma perché contare i piccioni sui gradini di un museo in inverno non è una cosa che fanno le persone che stanno bene. Per tutta la vita ero stata capace, indipendente, quella che aveva sempre tutto sotto controllo. E adesso? Passavo le giornate a fare terapia mentre la mia bellissima bambina era con qualcun altro, un campo estivo per madri rotte. Quelle poltrone reclinabili sembravano strumenti di tortura. Mi ci vuole una settimana per dire: a volte quando la guardo non sento niente. Mia figlia, niente. Come se stessi guardando la bambina di un'estranea. Fantastico di scappare, fare una piccola borsa e sparire. Sono rimasta su una banchina della metropolitana a chiedermi che cosa faccia sì che qualcuno si butti. Non so se l'amo. Le parole rimasero sospese nell'aria mentre aspettavo il giudizio, i sussulti scandalizzati. E invece ricevetti cenni del capo e sguardi di riconoscimento. Il percorso non fu né lineare né pulito. C'erano giorni in cui mi sentivo quasi normale, seguiti da cadute così profonde da farmi temere di essermi persa per sempre. La guarigione riguardava tanto il trovare compassione per me stessa quanto il riuscire a provare amore per mia figlia. Perdonare la donna che non stava vivendo ciò che avrebbe dovuto vivere. Capire che l'amore non è sempre un fulmine. A volte è una pianta che cresce lentamente e ha bisogno di cure. Il mio corpo aveva creato la vita. Era stato aperto per portare quella vita nel mondo. E nessuno, assolutamente nessuno, mi aveva preparata a quello che sarebbe arrivato dopo la fine dei messaggi di congratulazioni e dei regali. Volevo la maternità che mi avevano promesso nelle pubblicità dei pannolini, con la luce morbida e i sorrisi pieni d'amore. Quella in cui anche la stanchezza sembra bella e le difficoltà si risolvono in montaggi da 30 secondi. Invece ebbi mesi di questo, crudo, brutale, trasformativo in modi che non avevo mai chiesto. Non so ancora con esattezza quando la nebbia cominciò a sollevarsi, ma ricordo la prima mattina in cui mi svegliai senza provare subito terrore o desiderio di scappare. La prima volta in cui sentii mia figlia ridere e qualcosa nel petto mi si aprì. La prima volta in cui qualcuno mi chiese com'è la maternità e io non snocciolai una falsa allegria. Un'altra bambina e innumerevoli sedute di terapia dopo. Ho ancora giorni in cui guardo i miei figli e provo un momentaneo distacco. Chi sono questi piccoli esseri umani? E come hanno fatto a venire da me? Come qualunque madre mi irrito per gli infiniti richiami di mamma. Divento impaziente, frustrata, esausta. Ma provo anche una gioia autentica e un amore profondo. Oggi, quando passo davanti al museo e vedo quei piccioni sui gradini, a volte li conto in silenzio, per ricordarmi dove sono stata e quanta strada ho fatto. E dove sto andando? A casa, dalla mia famiglia.

0: Chiudiamo qui anche questa puntata ringraziando Benedetta Barzini, che è venuta ospite in quella puntata di Eco quel che rimane, ringraziando tutti quanti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi. Matteo Caccia racconta @radio24.it per mandarci la vostra storia. Noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Ah!
7: C'è quello traumatico, quello muscolare,
8: oi oi,
7: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: È mezzogiorno.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Per Mosca ridicola la nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano. Crosetto: scelte pensando a Roma, non a Mosca. Fiamme alle porte di Taormina, incendio doloso, situazione tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. È morto Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose e punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Ok del tribunale per i minorenni dell'Aquila, ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I bambini possono tornare a casa, ma con un iter di reinserimento monitorato. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Caccia della NATO in volo in Estonia per lo sconfinamento di droni, mentre sale a 12 il numero delle vittime degli ultimi raid russi su Kiev e Odessa. Intanto dura reazione della Russia alla nomina avvenuta qualche giorno fa dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente per la difesa italiana.
15: Una nomina molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commenta con sarcasmo e citando il famoso scrittore la scelta di affidare all'ex ministro della difesa ucraino Fedorov la consulenza per l'innovazione del Ministero della Difesa italiano. Un esempio perfetto, aggiunge, di come gli occidentali utilizzano l'Ucraina e gli ucraini, mentre i cittadini comuni vengono mobilitati nelle trincee per affrontare una morte certa. I manager del regime di Kiev convertono le sconfitte militari in contratti internazionali personali e non se ne vergognano. Fedorov, rimosso dalla difesa ucraina a luglio, dopo solo 6 mesi dal suo arrivo, aveva poi accusato il sistema politico ucraino di essere paralizzato dalla corruzione. In Italia avrebbe una consulenza gratuita legata alla componente tecnologica della difesa, droni, robotica, innovazione digitale. Immediata la reazione di Crosetto: capisco che preferirebbero che le scelte per l'Italia potesse farle qualcuno. qualcuno che senta Mosca prima, dice il ministro, ma per adesso non è ancora così e si ragiona pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
13: Un incendio sta impegnando da ieri sera i vigili del fuoco a Taormina in Sicilia. Le fiamme sono divampate in contrada Sant'Antonio, nella zona sottostante una casa di riposo per anziani, e si sono rapidamente propagate. È stato necessario evacuare alcune abitazioni. Sul posto il sindaco Catena De Luca. Taormina brucia, dice, situazione tragica, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 65 nel Biellese. Monaco, saggista, Enzo Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. È stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Alcune decine di attivisti pro vita si sono riuniti nei pressi di Palazzo Ferrofini a Venezia, dove oggi il Consiglio regionale del Veneto discute la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Fuori dal palazzo anche i militanti dell'associazione Luca Coscioni, a loro volta con magliette e cartelloni per dire sì all'eutanasia legale. Questo invece succede in Alto Adige.
8: Da oggi la contraccezione diventa gratuita in Alto Adige per i giovani tra i 14 e i 25 anni e per le categorie vulnerabili come le donne vittime di violenza. Il progetto pilota della provincia, finanziato con 500.000 euro per un anno, copre pillola, anello, cerotto, impianto, spirale e preservativi. L'obiettivo è prevenire gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili, favorendo al contempo una scelta consapevole. Non ci si reca però direttamente in farmacia. Il percorso parte con un consulto e una visita medica presso i consultori privati convenzionati o gli ambulatori dell'infanzia e adolescenza negli ospedali. Nel 2025 le interruzioni volontarie di gravidanza in Alto Adige sono state 595, con un aumento del 13,3% rispetto al 2024. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
13: I bambini della cosiddetta famiglia del Bosco saranno restituiti ai genitori, ma non ora. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Fra queste tappe la frequenza di scuole pubbliche, insoddisfatto il legale dei genitori, Pillon, che sperava in tempi più brevi. Ed è tutto per questo GR24, ci ritroviamo alle 13.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al

0: Mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
2: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta. Il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Apriamo una nuova puntata di In Vacanza con Obiettivo Salute per invitare le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando, ma anche la Nico, a approfittare dell'estate, delle vacanze, per investire un po' nell'attività fisica. Sappiamo che ci fa bene, tutte le volte che parliamo di salute accanto ad una alimentazione sana, varia ed equilibrata, tutti i medici ci dicono sì, tutto questo funziona benissimo, è uno dei pilastri della nostra salute, ma bisogna fare attività fisica, combattere la sedentarietà, ma non solo, fare un pochino di sforzo in più. I vantaggi sono misurati, certificati, dimostrati. Abbiamo tante volte sentito dire che l'attività fisica è una sorta di farmaco naturale, migliora infatti anche la risposta ai farmaci per le persone che devono seguire una terapia, pensiamo alle persone affette da malattie croniche, e allora abbiamo la possibilità di farci accompagnare in questa, la vorrei chiamare sfida, ma non vorrei neanche che sembrasse una sfida troppo faticosa, ma insomma questa sfida piacevole. Abbiamo la professoressa Lucini che è qui con me in studio. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Che ci guida a scegliere un po' l'attività, a capire quale attività fisica possiamo praticare e che cosa possiamo aggiungere a quella che pratichiamo abitualmente, ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano, nonché direttore del servizio di medicina dell'esercizio, proprio a sottolineare che c'è una medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. E accanto alla professoressa Lucini naturalmente ci avvaleremo delle indicazioni del professor Vandoni, associato all'Università di Pavia e responsabile del laboratorio di attività motoria adattata.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sono molto seria oggi, perché oggi parliamo di un'attività fisica che è molto amata, è molto praticata e che oggi vogliamo scoprire insieme a voi per convincere magari ancora chi non l'ha sperimentato a misurarsi. Parliamo della corsa. Sappiamo che qua a Radio 24 di corsa parliamo bene e nel modo straordinario, perché abbiamo i colleghi Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino con Personal Best, che è veramente una chicca, un punto di riferimento per i runner. Potete riascoltare naturalmente le puntate, i podcast e tutto quanto, ma noi oggi ci occupiamo di chi magari cammina e dice: ma magari sai che cosa dico? Sto in un posto meraviglioso, c'è una pineta, vado a fare un po' una corsetta. Ecco, siamo proprio agli inizi, e capire a chi fa bene, che cosa devo fare, che cosa mi e quali sono i vantaggi. Professoressa Lucini, iniziamo. Corsa perché e per chi?
2: Allora, bella domanda. Sicuramente
1: perché
2: la corsa
1: e per chi?
2: Perché? Perché?

0: cosa che è molto bella.
1: Non mi è venuta in mente mai. Perché? Perché mi piace.
0: Ok, allora, la corsa è un qualche cosa forse in più rispetto a quello che normalmente viene fatto. Per alcuni è una cosa che è irraggiungibile, che invece non è, perché non dico tutti, ma la maggior parte delle persone possono farlo. D'altra parte però la corsa è anche sinceramente un qualche cosa di impegnativo che può avere magari qualche rischio se non sei proprio perfetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che la corsa fa bene a patto che sia di tipo aerobico, parolona difficile. Cosa vuol dire aerobico? Vuol dire che quando le cellule dei miei muscoli lavorano, devono avere a disposizione l'ossigeno. Una camminata lo è, perché la fatica che faccio non è così tanta, il cuore riesce a portare l'ossigeno e tutte le altre cose che servono. Quando però l'intensità, cioè la fatica, diventa troppa, diventa massimale, non è detto che il mio cuore ce la faccia, e quindi le cellule mettono il turbo e lavorano senza ossigeno per un periodo più breve. Ecco, questa cosa qui va bene per vincere le gare, ma non è detto che vada bene per la nostra salute. La domanda è: ma la corsa è aerobico, no? Beh, dipende dal tuo stato di allenamento. Quindi una persona che è allenata e adagio adagio impara e riesce a correre per una mezz'oretta, per un'ora, lo fa con un metabolismo aerobico e lì ha il 10 elode, il 30 elode, certo, all'università, porti a casa il massimo dei tuoi benefici. Se però è troppo, allora non è detto che lo sia. Quindi la prima cosa per correre è quello di farlo in maniera graduale. E quindi una persona si rende conto che c'è anche un trucchetto, molto facile. Se quando io corro riesco a dire qualche parola alle persone vicine...
1: Aiuto!
0: Aiuto! Magari qualcuna in più, vuol dire che la cosa va bene. Se sono proprio al limite, non ce la faccio neanche a guardare quello che sto facendo, non riesco a dire se non aiuto, forse è un po' troppo per te.
1: Professor Vandoni, molte persone passano dalla camminata alla corsa. Il passo sembra breve, ma può essere un pochino complicato, perché bisogna poi avere fiato e resistenza. Come si fa?
2: Questo è un passaggio fondamentale, perché tante persone pretendono di correre a lungo e in maniera continuativa dal cammino alla corsa senza passaggi intermedi, e li scoraggia al non riuscirci. Quindi sostanzialmente ci sono dei piccoli trucchetti da mettere in atto, uno dei quali è introdurre piccoli momenti di corsa durante una camminata. Quindi quando mi sento confidente col cammino, ho una buona velocità di percorrenza del cammino, posso mettere 1 o 2 minuti di corsa e poi riprendere a camminare, in modo tale che la corsa sono delle piccole gocce che distribuisco nel mio allenamento e che abitano il mio corpo a questa nuova tecnica, anche perché c'è una fase di volo che nel passo non troviamo. E quindi questo è un piccolo suggerimento per introdurla gradualmente.
1: Quindi cammino, poi faccio magari 1 minutino o 2 di corsa, una corsetta, e poi ricammino, e poi a mano allungo il momento per i momenti di corsa.
2: Bravissima, Nico. Questo.
1: Allora va bene, possiamo farcela. Ma per chi? Per chi, professoressa?
0: Per chi? Allora, teoricamente per tutti. Diciamo che i benefici veramente della corsa sono tutti quei benefici che abbiamo detto dell'attività aerobica. Mi fa bene la parte cardiorespiratoria, quella metabolica, manda via la pancetta. La corsa fatta bene è una delle cose migliori da questo punto di vista.
1: Cellulite? No.
0: Ma non è vero, perché sicuramente anche la cellulite, che rappresenta una zona del nostro corpo dove c'è una... deposito di grasso e poca vascolarizzazione, nel momento in cui una persona corre tanto aumenta proprio la circolazione e quindi fa sicuramente bene anche da questo punto di vista, ok? Non dimentichiamo poi l'osso, perché il contatto col terreno è proprio quello che va a stimolare l'osso. Attenzione però che se ho un grosso problema di osteoporosi, dove temo la frattura, la corsa non è la cosa ideale. Quindi per la prevenzione.
1: Ma la schiena?
0: La schiena è l'altro punto, perché la schiena soffre un pochettino quando corro. Allora intanto devo avere una buona tecnica di corsa, devo saper fare il passo. E la cosa poi migliore per la schiena, anzi sono due le cose migliori. La prima è usare delle scarpe per correre adatte, e la seconda è fare degli esercizi che vanno ad irrobustire la mia schiena. Quindi degli esercizi di rinforzo, di ginnastica, ginnastica addominali e dorsali, oppure alternare la corsa con il nuoto, che è quell'attività che ti rinforza e protegge la spina.
1: Per cui facciamo le combinazioni, le allegre combinazioni.
0: Esatto.
1: Perfetto. Noi dobbiamo fermarci, facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito insieme a tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente nel quale sono coinvolte due auto, si verificano code di circa 10 km a partire da Parma in direzione Bologna. In direzione Milano si verificano code di 8 km tra il bivio per la 22 del Brennero e Campegine. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, si verificano code di 5 km per un incidente tra Sirmione e Brescia Est verso Milano. Sulla tangenziale sud di Verona per incidente si procede in colonnata tra Santa Lucia e Alpozzai verso Vicenza. Per curiosi si rallenta sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campania e Verona Sud verso Padova. Infine code per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e il bivio per la 1 verso Firenze. Questa è la situazione al momento. Strada in diretta torna più tardi.
3: Vacanza con Obiettivo Salute.
1: Parliamo di corsa oggi, perché non provare a trasformare la nostra camminata un po' a passo sostenuto in una bella corsetta? Proviamo, sperimentiamo con tutte le attenzioni e le precauzioni del caso. Perché la corsa, per chi la corsa, ce l'ha raccontato la professoressa Lucini. Attenzione, scarpe. Tecnica, ci avete anche, avete nominato la tecnica, e aggiungiamo un'altra parola magica, stretching, e passiamo la parola al professor Vandoni. Professore.
2: Sicuramente lo stretching è qualcosa che ci mette...
1: È una sorta di assicurazione.
2: Già, e l'assicurazione va stipulata prima e perfezionata dopo, quindi la stipuliamo con dei bei movimenti dinamici, una mobilità articolare che parte dal collo alle spalle, al bacino, al tronco, fino anche alle gambe e le ginocchia.
1: Facciamo un po' dei movimenti che ci piacciono, un po' giriamo un po' le torsioni, sciogliamo le spalle.
2: Sì. Ricordiamoci che la testa la si attiva molto lentamente, poi le spalle possono essere più dinamiche, anche così come il busto e le gambe, e i primi passi vanno fatti più lenti, si arriva al ritmo della corsa gradualmente. Non si può partire subito come fanno gli atleti che partono subito sprintando.
1: Certo. Noi andiamo piano piano, per naturalmente gli sportivi amatoriali, i veri runner, magari qualcuno dei nostri amici ci ascolta, poi nell'estate diventa e passa anche a personal best, dove però si trovano anche naturalmente indicazioni per i principianti. Quindi stretching dinamico, che vuol dire che ci muoviamo prima di iniziare a correre o alla nostra camminata alternata alla corsa, e poi di nuovo, perché è come l'assicurazione.
2: Assolutamente. Alla
1: allunghiamo.
2: Fine allunghiamo, certo, può essere uno stretching più statico, dobbiamo riportare i muscoli alla loro lunghezza naturale, dobbiamo allungare le fibre e far sì di metterle in una condizione di scarico, di defaticamento dopo lo sforzo.
1: Allora, ci sono le salite, e qua vi voglio a voi, perché siete voi gli esperti, prof.
0: La corsa in montagna va di moda, adesso ci sono tutta una serie di applicazioni che ti dicono se stai vincendo, se no, eccetera eccetera. Ecco, indubbiamente se io vado a correre in salita e poi anche in discesa, no? Perché prima salgo e poi scendo, lì devo tenere presente che metto le mie ginocchia, le mie caviglie, i muscoli delle mie gambe a dura prova, nel senso che aggiungo una fatica, ma aggiungo proprio una attività di forza vera e propria. Questo significa che io devo essere allenato per farlo. Quindi se vado a fare quelle cose, prima, come dicevamo, come si faceva la prescistica, no? Cioè, non parliamo di sci, però no, cioè, mi devo fare degli esercizi per irrobustire quelli che sono,
1: cioè, non
0: i miei muscoli,
1: via.
0: Non è pronto e via, ecco. Okay? Quindi va tenuto presente. Un'altra cosa molto importante, che vale per la salita, la discesa, ma anche per il piano, è quando io mi fermo dalla corsa. Mai fermarsi di botto. tutto, ma fermarsi in maniera lenta. Per cui sto correndo, poi incomincio a camminare. Sto correndo in discesa, a un certo punto vado sul piano, adagio adagio mi fermo.
1: Perché?
0: Questo perché? Perché se mi fermo di botto avviene tutto un cambiamento in quel sistema più nervoso che controlla, che fa aumentare la pressione, eccetera, eccetera. Morale della favola, mi scende la pressione di colpo.

0: intende provare a sperimentare la corsa e farla diventare un appuntamento settimanale. Quante volte ci si allena? Abbiamo le vacanze, 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, faccio una, troppo poco? Quante volte devo indossare le scarpette?
1: Allora, questa è un'altra domanda molto bella. Diciamo che come tutto l'esercizio di questo tipo, teoricamente lo potrei fare tutti i giorni. La corsa però è un pochettino più intensa. Diciamo che un giorno sì, un giorno no, è una buona cosa, perché i muscoli fanno un po' più di fatica e hanno bisogno di riposare. Quindi un abbigliamento possibilmente tecnico che ti permette di far respirare il corpo, quindi far sì che il calore se ne vada con la sudorazione. Le scarpe sono fondamentali, l'abbiamo detto prima, ma anche le calze che porto, ma anche quell'attrezzatura banale. L'esempio, ascolto musica quando corro. A me capita molto spesso di vedere persone che corrono col telefono in mano. Ecco, non è l'ideale, perché noi corriamo con le gambe, ma a dir la verità noi corriamo anche con le braccia. Quindi il movimento che io faccio con le braccia quando corro è fondamentale. E se ho un peso più da una parte che dall'altra, certo, il telefono o la bottiglietta non è l'ideale. Quindi il marsupietto, piuttosto qualcosa che ti tiene il telefono in modo tale che tu sei assolutamente simmetrica nel tuo movimento, è un'altra cosa che è molto importante. Ultimissima cosa, in estate, cappellino, occhiali da sole.
0: Beh, ormai lo sapete, perché di solito quando sentiamo questa canzone Obiettivo Salute andiamo lì, finiamo con il parlare delle mani. Oggi in modo particolare parleremo delle nostre dita, ne abbiamo 10 e avremo modo di parlarne approfonditamente, anche perché sappiamo bene, non so se è capitato anche voi, un po' come succede in una squadra. Il lavoro di uno garantisce, tutela, no? Non so, la qualità, il risultato del lavoro di tutti. E questo succede anche per le nostre mani, no? A volte a compromettere la funzione e il benessere di una mano basta un dito, no? Il classico taglietto, eh? Ditemi la verità. Va bene. Comunque, ci darà tante informazioni sulle nostre dita, sulle nostre mani, la dottoressa Simonetto Della, responsabile della struttura semplice di patologia elettiva della mano del PNI di Milano. Buongiorno dottoressa Della, bentornata.
2: Nicoletta, buongiorno, grazie, sempre un piacere essere insieme a voi.
0: Oh, questo mi piace, anche per noi. Allora, noi diciamo che ogni dito ha una sua funzione, se mi passa questa cosa della squadra, no? Anche il mignolo, che è il più piccino, il più sottile, conta insomma alla fine quanto il pollice, che è così un bello tozzo e possente.
2: È proprio così, tutte e 5 le dita della nostra mano ci servono, e quando uno solo non funziona a dovere, tutta la mano è un po' impacciata nei movimenti normali, della normale quotidianità.
0: Abbiamo parlato del mignolino, ma io risalgo al pollice. Pollice va in coppia con l'indice. Non solo perché sono vicini, ma ad esempio perché sono le 2 dita che fanno la pinza. Afferriamo anche il gesto sottile, la presa sottile.
2: È così, il pollice e l'indice sono proprio quelli che noi chiamiamo le dita che fanno la pinza, e cioè quelle dita che ci permettono di afferrare gli oggetti e di poterli manipolare, sia per i movimenti più importanti, più pesanti, che quelli più fini. In realtà il pollice si oppone anche con tutte le altre dita della nostra mano.
0: Certo.
2: Noi siamo fortunati ad avere questa funzione dell'opposizione del pollice, perché è quella che ci differenzia dal mondo animale, che ci permette di fare tanti gesti quotidiani che altrimenti non potremmo fare.
0: Certo, e poi però il pollice spesso è quello che si mette sempre
2: duole.
0: Più, vero? Ecco, ne ha sempre una.
2: È proprio
0: Senta
2: così.
0: Un po', dottoressa Della, mi aiuta magari, tanto che passiamo in rassegna così le nostre dita, a segnalarmi magari dei sintomi o a portare la nostra attenzione su magari qualche dettaglio che potrebbe fare la differenza? Abbiamo parlato della pinza, ecco, pollice e indice servono per le prese sottili. C'è qualche informazione che riguarda queste 2 dita che lei ci vuole suggerire?
2: Sicuramente, con l'avanzare dell'età e nelle persone che hanno dei lavori manuali ripetitivi, il pollice spesso fa male alla sua radice, fa male nella parte più vicina al polso, diciamo, soprattutto nelle persone che hanno una 50ina d'anni circa, dai 50, 45, 50 anni in su, la parte più prossimale del pollice si ingrossa un po' e a volte diventa particolarmente dolente, a volte è arrossata, a volte addirittura è anche calda. Questo forte dolore ci impedisce di aprire e chiudere i barattoli, di girare le chiavi della

0: porta di casa, di aprire le bottiglie dell'acqua, è un dolore fortemente invalidante. La malattia che interessa questa parte del pollice, questa articolazione che si chiama trapezio metacarpale, è la rizoartrosi, dal greco rizos, radice, cioè abbiamo un problema alla radice del nostro pollice.
1: Certo, vede che ci ho preso, così. Ci ho preso. Non tanto, ma comunque, e mentre l'indice solitamente indichiamo, non è che dia tanti problemi, dovremmo fare a meno di puntare troppo il dito, ma questa è un'altra puntata. Che dice l'indice? Tranquillo.
0: L'indice, come anche il medio, in realtà, come le dita lunghe, possono essere interessate da delle tendiniti dei flessori, che frequentemente possono verificarsi quando ci sono dei sovraccarichi meccanici per le nostre dita, quando le usiamo troppo, quando le affatichiamo, possiamo avere un'infiammazione dei tendini flessori, che sono i tendini che fanno piegare le nostre dita verso il palmo della mano. Il dolore è proprio al palmo, e il problema è che il dito ogni tanto si incanta, si incastra nel suo canale digitale, ecco perché le chiamiamo dita scatto, perché scattano quando cerchiamo di flettere e di estenderle, con gran dolore peraltro.
1: Ecco, e non ritornano più dritte, ma dobbiamo accompagnarle. Ma è un problema su cui bisogna intervenire subito? Cosa possiamo fare? Ci sono delle cose da evitare?
0: Beh, insomma, quando si ha un problema di questo tipo non è urgentissimo, ci mancherebbe, però sarebbe bene fare almeno una radiografia e un'ecografia per andare a studiare le ossa, per vedere se abbiamo un po' di artrosi, la radiografia, mentre l'ecografia ci serve per valutare se abbiamo un'infiammazione del nostro tendine che diventa rigonfio e non riesce più a scorrere sotto i punti di fibre che lo tengono nel suo canale digitale, e in questo modo diventa appunto a scatto, perché si incastra, non ha più lo spazio di scorrimento. Si possono fare delle terapie antinfiammatorie, inizialmente delle terapie locali con dei cerotti transdermici, dei tutori che tengono a riposo il nostro dito e cercano di alleviarlo dalla fatica. Possiamo fare delle terapie antinfiammatorie per bocca se il paziente non ha problemi di stomaco, perché altrimenti ci mancherebbe, prima di tutto lo stomaco e poi le dita. E se anche così non dovessimo risolvere, si possono fare delle terapie fisiche applicative, che sono ad esempio le onde d'urto, che servono per ridurre l'infiammazione, e in tanti casi riusciamo a risolvere anche così. Se anche così non dovessimo risolvere il nostro problema, possiamo fare delle infiltrazioni.
1: Grazie dottoressa, buona giornata.
0: Grazie a voi,
1: buon
0: tantissimo
1: lavoro.
0: Buona giornata a voi.
1: Bene, care amiche e cari amici, per oggi è tutto. Un saluto e buonissima giornata dalla vostra amica.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da 60 edizioni, Marco

0: Park è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Cominciamo da un dato atteso, quello relativo all'inflazione annua dell'Eurozona, che è salita al 3,3% ad agosto rispetto al 2,9% di luglio. E quanto rileva Eurostat nella prima stima flash, il dato italiano, armonizzato secondo i criteri europei, è stimato al 2,9%. Sui mercati prevale ancora l'incertezza geopolitica, con i timori di un'escalation in Medio Oriente e la risalita del prezzo del petrolio. Continua il deciso andamento negativo delle borse europee. A Milano in questo istante FTSE MIB -1%, resta negativa anche Francoforte -0,98%, Londra -0,72%, Parigi -0,22%. È tutto.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi un super esperto di tecnologie e il suo modo nuovo, nuovissimo, di informarci.
2: Faccio aprire io la porta. Vieni Raffaele. Allora, devi sapere che tu consigli e io compro. Quindi già questo è un problema.
3: Ok, grande.
2: Raffaele Bottone, ma sì. Io ti conosco come il solito mute. In questo momento su TikTok 155.941 follower, ma in
3: preciso.
2: Questo momento...
3: Speriamo quasi 156 allora.
2: Dai, quasi 156, quando gli ascoltatori sentiranno questa puntata saranno molti di più. 3,3 milioni di mi piace, mica male.
3: No, non sono pochissimi,
2: mi
3: dai.
2: Comprano un sacco di tecnologia.
3: E questo è un problema. E allora va tolto il follow, cioè
2: no,
3: al contrario.
2: Andiamo, per me devi raccontare tutto.
3: Andiamo. Va benissimo, andiamo.
4: Come migliori i tuoi video? Puoi avere anche una fotocamera costosa, ma se non sistemi le luci, non serve a nulla. Ma niente segreti, ho semplicemente completato la postazione e ti mostro come l'ho illuminata. La volta scorsa era provvisorio. Innanzitutto, lampadario spento. Troppa luce piatta. Quindi Keylight, la principale, è a 45 gradi, a circa un metro da me, 4200 Kelvin e 40% di intensità. La Rimlight, quella che mi stacca dallo sfondo e dà profondità. È una delle due novità della postazione, la RGB2 di Neuer. Compatta e maneggevole posso...
2: Raffaele, voglio partire per forza dal tuo nickname, perché il solito mute. Io veramente, se mi chiedessi che cosa mi... Com'è nato? Non ci arrivo da sola? In nessun modo?
3: Allora... Possiamo dire che forse non è stata la scelta più sensata della carriera da creator. Perché...
2: Guarda, tranquillo, perché ogni volta che chiedo ai rapper dopo qualche anno, ma com'è? Cioè, sei ancora, no? Col tuo...
3: Sei convinto.
2: Il nome di... sei ancora convinto? Dicono tutti no. E quindi vai sereno, sei come un rapper.
3: È nato, magari, è nato un po' per caso. Arriva dal mondo del gaming. Io e il mio collega Marco, che tra l'altro ci osserva lì dall'angolo.
2: Ci controlla.
3: Abbiamo creato questo progetto legato al mondo di Rainbow Six Siege, un videogioco sviluppato da Ubisoft, uno sparatutto, ormai nel 2016. E uno dei personaggi si chiamava Mute. C'è un retroscena particolare, perché Marco mi aveva detto che avrebbe fatto anche lui video su YouTube. Parti, poi ti seguo. Non è mai partito lui per i primi anni, e io all'inizio dei video, per far pesare questa cosa, dicevo: ciao a tutti, bentornati, a parlarvi è il solito Mute
2: e non quell'altro,
3: e non l'altro,
2: un'altra volta,
3: e l'altro che parla alla prossima,
2: 10 anni che
3: e poi il solito Mute, e quindi stoccatina,
2: sto facendo un binocco col dito, cioè per questi 10 anni non ha mai parlato, ma a guardarlo,
3: no, poi è tornato
2: mi fa capire
3: alla
2: che
3: grande.
2: non è il suo,
3: però è lo streamer del canale, quindi ci siamo un po' alternati, abbiamo trovato i nostri spazi.
2: Perfetto. Come avete preso questa decisione allora?
3: È stata una sua brillante idea, diamo onore al merito, nel senso che io ho sempre avuto tanto la passione per il videogioco come forma proprio di intrattenimento, ma anche per la conoscenza dietro, cioè quello che c'è dietro lo sviluppo. Mi piaceva trovare i dettagli del gioco, li condividevo con il gruppo di amici, e Marco è uno dei miei amici storici, e da lì è partita l'idea: perché non creiamo una pagina Facebook al tempo in cui trasmettere le notizie che tu riesci ad apprendere in anteprima magari dagli sviluppatori lì. Lo abbiamo fatto, da cosa nasce cosa, poi Facebook, Instagram, YouTube e così via, e ci hanno notati la casa di sviluppo del videogioco Ubisoft, e abbiamo iniziato a lavorare insieme ormai da un po' di anni.
2: Pensa, la conosco pure io, che sono rimasta a Tomb Raider, a Tekken, e poi, poi ho cambiato fidanzato, quindi
3: si è fermata lì.
2: Sono fermata lì.
3: L'impatto con i videogame.
2: Cosa facevi? Cosa facevate nella vita?
3: Entrambi studiavamo, arrivavamo dal liceo, io sono attualmente iscritto ancora all'università. Sono uno studente di medicina, anche se per ora è sospeso il mio percorso perché il lavoro mi ha assorbito totalmente. L'idea è sempre per completare, mi piacerebbe prendere la laurea e tenerla almeno lì, anche perché sono quasi alla fine.
4: Per usare WhatsApp dovrai pagare 4 euro al mese. Quanto c'è di vero in questa notizia? Facciamo chiarezza con Raffegna Stampa. Io sono Raff e qui si parla di novità tech. Il noto portale WhatsApp Beta Info ha scovato un abbonamento mensile nell'ultima beta rilasciata su Android. Quindi sì, l'abbonamento da 4 euro esiste, ma primo, è ancora in sviluppo. Secondo, non tocca i messaggi. quelli restano gratis. L'abbonamento è opzionale, niente allarmismi. Tra l'altro serve solo a togliere le pubblicità nella sezione aggiornamenti e canali, quelle simili alle pubblicità nelle storie di Instagram che vanno via con uno swipe.
2: Come è diventato un lavoro? Cioè, c'è, no, quel momento in cui diventa, no? Molti dei tuoi colleghi dicono quando ho aperto la partita IVA, ma ovviamente c'è un momento in cui tu decidi che quella cosa lì è la tua vita lavorativa.
3: Sì, allo stesso tempo, ecco, il merito della creazione del profilo, l'idea, parte da Marco. C'è da dire che dietro c'era tanto amore per questo mondo, quello dei creator proprio. Al di là dei videogiochi, io ero un appassionato, seguivo tutti i creator italiani, quelli storici, da Yotobi al Gatto sul Tubo, al Ciccio Gamer di turno, Favij, nomi altisonanti nel panorama italiano. Li seguivo con voglia di apprendere. E quando ho capito che poi il progetto di Rainbow Six potesse decollare, abbiamo entrambi investito tante energie affinché questa cosa potesse funzionare, magari professionalizzare la nostra comunicazione sui social. La partita IVA poi l'ha reso un lavoro,
2: certo,
3: giusto per darti la risposta.
2: È quella che ufficializza quella, tutto.
3: Sì.
2: Dopo Facebook cosa c'è stato? Cioè, come si arriva a un profilo adesso di TikTok con 150.000 e passa follower?
3: Sicuramente c'è stato tutto il percorso con i canali della Rainbow Seitacom, quindi questa community che abbiamo creato insieme e che ancora oggi gestiamo insieme. Poi circa 4-5 anni fa abbiamo deciso anche di aprire i nostri profili personali separati. Marco per esempio parla tanto di vetture, lui è un appassionato della Formula 1 e quindi videogame che legano un po' quel mondo. Io sono un appassionato della tecnologia, lo spoileravamo un po' prima, no? Cercavo già di apprendere come si registra bene un video, qual è il modo giusto per ottenere la resa massima possibile alle fotocamere, e mandavo le prime email penso a 6-7 anni, quindi ero proprio appassionato di questo mondo e ho iniziato a parlarne sui miei profili personali, il solito mute, dove sono arrivato a un pubblico anche più vasto.

0: di quello della Rainbow Sight Com.
1: Tone of voice, ma anche proprio linguaggio. Bisogna trovare una chiave per essere comprensibili. Tu sei tecnico, ma non troppo, nel senso che io ti dicevo non capisco quasi nulla di gaming, non me ne occupo, su altre cose invece, anche per ragioni professionali, sono molto ferrata, eppure riesco comunque a comprenderti.
0: Credo sia l'aspetto forse più importante dei miei profili, è proprio un taglio che ho voluto dare. Mi sono reso conto anche nei primi video, magari usassi un linguaggio un po' troppo tecnico e in alcuni momenti fossero anche troppo veloci per il pubblico, diciamo generalista, cioè nel senso per ampliare un po' il campo. Non tutti hanno le stesse conoscenze nel mondo tech e forse il modo giusto per far arrivare la tecnologia e la praticità, ad esempio dell'intelligenza artificiale, voglio dire, è forse l'argomento un po' più in voga degli ultimi anni, bisogna trasmetterlo con un linguaggio semplice, accessibile a tutti, e anche quando scrivo i miei video faccio molta attenzione a questo.
1: Hai detto intelligenza artificiale, quindi proprio anche quasi filosofico deve essere l'approccio, perché devi spiegare i vantaggi, i limiti, certo le applicazioni,
0: i rischi,
1: c'è sempre questo elemento?
0: Assolutamente sì. Ieri sera mia madre mi ha mandato un video recuperato da Instagram, Facebook, non te lo so dire, in cui c'era questa persona che parlava davanti a una telecamera e ho fatto fatica io stesso ad assicurarmi fosse intelligenza artificiale. Poi dopo ho notato alcuni elementi, persone sullo sfondo che camminavano in maniera strana, però le dichiarazioni erano molto forti, era un video fatto appositamente per scatenare la polemica politica in Italia, poi i social non aspettano altro, mangiano di questo, e voleva, ecco, essere rassicurata che fosse
1: io. È comodo avere un fact-checker tecnologico in casa.
0: Direttamente lì, però mi rendo conto che stiamo andando in quella direzione, interi film, serie TV fatte con l'IA, c'è un rischio anche da un punto di vista artistico, che è quello che forse mi preoccupa di più, e per il mio lavoro e per il lavoro di grafici, musicisti, c'è un po', secondo me, quel rischio lì. Bisogna trovare il modo giusto per usare uno strumento che poi è.
2: Kratos non è il protagonista del nuovo God of War. E no, fermi tutti. Laufey non è solo uno spin-off, è proprio un capitolo canonico, un gioco principale e completo per PS5 con protagonista Faye. Esatto, la moglie di Kratos, che l'ultima volta avevamo lasciato così. Dimentichiamoci la mitologia norrena. Dopo il suo funerale, Faye si risveglia nell'Everwen, l'aldilà degli dei. Il suo scopo è manipolare la magia di questo luogo per continuare a proteggere Kratos e Atreus. Sì, perché la trama si svolge parallelamente al capitolo del 2018. Faye dovrà vedersela con divinità di altre culture.
1: Invece una riflessione che ho fatto seguendo i tuoi contenuti è quella di quanto può il giornalismo tradizionale imparare dal tuo approccio, anche perché un profilo come il tuo è molto vicino al giornalismo, semplicemente perché tu sei sull'attualità, inevitabilmente, no? Con l'evoluzione della tecnologia, quindi non sei uno di quei creator di cui si guarda con passione magari un TikTok di 2 anni fa. Dobbiamo aspettare sempre qualcosa di nuovo, e io penso che il giornalismo possa imparare molto. Tu che rapporto hai con il giornalismo tradizionale di tecnologia?
0: Più che altro penso di aver imparato io tanto dal giornalismo, nel senso che ne parlavamo anche un po' prima, no? Con la community di Rainbow Six abbiamo quasi fin da subito cominciato con professionalizzare le nostre notizie, cioè volevamo farle arrivare in maniera corretta, pulita, alle persone. E quindi, ecco, il fact-checking di cui chiacchieravamo per me è stato fondamentale, quello arriva dal giornalismo, cioè sento più di dover imparare io tantissimo dai giornali, sto provando a farlo, ho scritto anche in ambito videogame per testate giornalistiche di settore, e prossimamente sarò al Comic-Con, anzi forse quando ascolteranno sarò già stato al Comic-Con, per intervistare un art director di una casa di sviluppo finlandese di videogiochi, e lo farò insieme a 2 giornalisti importantissimi, 2 penne pazzesche del settore videoludico italiano, e mi ha fatto proprio piacere condividere e capire come loro scrivessero l'intervista, quale potesse essere il mio apporto a questa intervista. Quindi secondo me sono 2 settori che si incontrano tanto.
1: Anche perché tu non fai la rassegna stampa, fai la raffegna stampa.
0: Sì, assolutamente.

0: gioco di parole. Calambur col tuo nome, ma com'è nato questo concetto di rassegna stampa? Cioè proprio sul fatto che devi essere sul pezzo?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ho un problema con la crasi delle parole. Sempre, da piccolo, cerco sempre di unire parole, creare parole. Questa cosa mi ha portato a trovare, diciamo, un senso in rassegna stampa. Volevo personalizzare questa sorta di notiziario al volo. Mi piacerebbe essere molto più veloce di così. Delle volte ci riesco, delle volte un po' meno, perché poi il lavoro mi porta spesso fuori. Essendo molto fissato con, ok, il video deve essere fatto in un certo modo, l'audio deve arrivare in un certo modo, non mi piace improvvisare la notizia, preferisco anche perdere un giorno in più, due giorni in più, però tornare a casa, registrare il video nel mio studio come piace a me e far arrivare la notizia completa sia da un punto di vista di scrittura che da un punto di vista visivo, cioè per la tipologia di contenuti che faccio, per me le immagini devono accompagnare il racconto, altrimenti non ha senso e diventa tedioso per chi guarda.
0: Commenti. Dunque, esistono gli hater? Esistono quelli che sono convinti di saperne più di te? Come reagisci? Come interagisci?
1: Ritengo ci siano tante persone che ne sappiano più di me, cioè ci mancherebbe, ci sono tanti appassionati del mondo della tecnologia e in continua evoluzione, quindi resta, cioè, c'è solo tanto da apprendere e restare sul pezzo, quindi quella forse è la difficoltà più grande del mio settore. Gli haters ci sono, aumentano i commenti sotto il video, lo fanno andare in tendenza,
0: vabbè, engagement,
1: all'inizio me la prendevo tantissimo, lui lo sa bene, Marco, che sempre ci guarda lì dall'angolo, me la prendevo, mi attaccavo, cercavo di far ragionare le persone, poi ho perso un po' la speranza, non ha molto senso, magari più che haters sono persone che lì buttano un po' di frustrazione e va bene così.
0: Visto che hai citato il tuo socio, il tuo partner in crime, Marco, il gaming è anche, va spessissimo appunto a braccetto con lo streaming, da Ciccio Gamer, che è il primo che è diventato famoso in poi. Come lo gestite? Perché anche questo è un aspetto importantissimo, anche se non è detto che passi da TikTok, anche se sempre più le dirette passano anche da lì.
1: Sì, abbiamo un sacco di streamer italiani, il primo su tutti è Blur, che ci rappresenta anche a livello globale con numeriche incredibili. Ciccio Gamer, come citavi, è uno dei creator storici, ne parlavamo anche prima. Noi abbiamo avuto il nostro rapporto con Twitch all'inizio, serratissimo anche il mio. Abbiamo cercato fin da subito di sfruttare questo mezzo che secondo me consente di avere un rapporto ancora più intimo con la community, nel senso che si parla a meno persone rispetto a un video su YouTube che arriva a tantissimi, ma si riesce ad avere un confronto diretto, cioè avere la chat con cui parlare costantemente, che magari commenta qualcosa successo in game o semplicemente durante un just chatting, quindi una chiacchierata semplice, consente di avere un dialogo proprio con le persone che forse si sentono più vicine, si sentono più rappresentate dal creator di turno. Scelgono quale creator seguire e a quale creator dedicare tante ore. Noi lo abbiamo fatto tanto, Marco molto più di me, lui è, come dicevo, lo streamer del nostro canale Twitch e piace a entrambi, molto come mondo, però ritengo anche che tolga tante ore alla creazione di contenuti poi sulle altre piattaforme.
0: Io ti avrei chiesto quante ore toglie alla vita in realtà.
1: Eh sì.
0: Cioè, perché tanto è un lavoro totalizzante.
1: Tante, totalmente. Abbiamo fatto live lunghissime, di ore, 8 ore. Non siamo stati così costanti. Ci sono streamer che fanno anche 24 ore, streamer che fanno maratone di giorni. Non è il nostro. Non è il nostro, abbiamo avuto un rapporto molto sano secondo me con le live, abbiamo dato determinati limiti e siamo arrivati a live più lunghe in occasione di eventi, presentazioni importanti, di aggiornamenti di videogiochi e così via, altrimenti abbiamo cercato di tenere lo standard delle 3-4 ore, che però per me, che produco più video che live, comunque sono 3-4 ore tolte alla produzione video, quindi ci siamo alternati in questo modo.
2: La Guardia di Finanza multato gli utenti che usano il pezzotto. Non solo più chi vende, ma anche chi ne usufruisce, e le multe sono reali. In questi mesi l'avete visto, ho girato stadi, eventi, partite, intervistando tifosi, calciatori e addetti ai lavori, e vedendo con i miei occhi quanto lavoro ci sia dietro anche solo una singola diretta. E non sto parlando solo delle telecamere, ma delle infrastrutture, delle regie mobili, degli operatori specializzati.

0: infatti ogni trasmissione è un'operazione tecnologica finissima per farci vivere il calcio ovunque. Mo io non sto qui a fare la morale, però poi per favore non parliamo più di patenti di tifo. Chi guarda il calcio illegalmente danneggia anche chi questo sport lo ama e lo sostiene davvero.
1: Non ti ho chiesto il rapporto con i brand perché in effetti è un po' diverso rispetto ad altri settori in cui appunto sul make-up abbiamo un sacco di brand sostanzialmente quasi del tutto sovrapponibili, perché certo, abbiamo una gamma di prestazioni ma non così drammatica. Sulla tecnologia ci sono pochi, relativamente pochi brand riconosciuti, e comunque è solo un confronto al limite tra prestazioni.
2: Sì, anche perché non è il mio il mondo delle recensioni.
1: Certo.
2: Cioè, soprattutto perché senza, diciamo, voler creare critiche, non credo abbia molto senso nel mio caso ricevere il prodotto e poi fare una recensione dopo. Non mi sentirei io in pace con la mia tipologia di contenuto. Preferisco più raccontare come uso quel
1: certo,
2: prodotto, farlo vedere mentre lo sto utilizzando, quindi è un po' quello il taglio. Chiaramente anche in questo settore si selezionano i brand, cioè arrivano proposte da tanti brand. Fortunatamente ho la possibilità di scegliere quali brand sposare. In genere sono quelli, come dicevo prima, in cui io stesso ho speso un
1: certo,
2: po' di soldi, quindi
1: certo, sono...
2: che sposo volentieri e che porto volentieri sul profilo, che mi piace raccontare perché effettivamente li uso tutti i giorni.
1: L'ultima domanda spesso è: che cosa, come vedi il tuo futuro? Io però già un po' di semini li vedo, creator, però sempre più anche sull'informazione,
2: sì.
1: Quindi che può essere giornalismo, ma chissà come lo chiameremo in futuro, non lo
2: certo,
1: so. E la laurea in medicina, che però vuoi ormai per
2: sì,
1: portare
2: sì,
1: a termine,
2: per completare un percorso. Però sì, è un po' complessa come domanda, perché ancora non ho ben chiaro nemmeno io. Il codice Ateco dei content creator è stato creato appena l'anno scorso,
1: certo,
2: quindi siamo giovanissimi,
1: certo,
2: alla fine per lo Stato italiano. Esistiamo da qualche anno, però ci siamo. E quindi capire dove andrà poi a parare questo mondo. Siamo alla primissima, seconda, forse generazione di creator. Capiamo come evolve un attimo questo mondo. A me piacerebbe anche passare dall'altro lato, cioè magari aiutare creator a seguire questo percorso, dando strumenti che io per esempio non ho avuto e che dovevo rubare a creator più grandi di me, sai, quindi spiando i loro schermi durante i video YouTube e così via.
1: In famiglia contenti che non si sono ritrovati un medico ma un creator?
2: In famiglia contenti di supportarmi in questo percorso. All'inizio difficile,
1: eh?
2: All'inizio difficile, perché arrivavo da anni di studio, da secchione, tantissimo a scuola e tutto. Sono arrivato a medicina, test superati al primo colpo, quindi super, super contento di cominciare questo percorso. Poi nel frattempo è nata improvvisamente, quasi per caso, un po' questa passione, che è diventata in poco tempo un lavoro, e chiaramente l'impegno dal punto di vista di tempo ora lo hanno percepito fin quando sono stato in casa con loro. Ora non vivo più con i miei da un po', e quindi hanno visto quanto io credessi in questo mondo, quanto mi piacesse, e mi hanno supportato.
1: E anche
2: ho avuto la fortuna di avere i genitori sul pezzo.
1: Favoloso, e anche grandi risultati. Grazie Raffaele,
2: grazie mille.
3: Inter campione d'Italia, e sarò a bordo campo per la festa scudetto. Non so se vi rendete conto di questa cosa. Ride. Ah. Io sono qui. Lì c'è il trofeo e lì c'è Pupi.
4: Raffaele, grazie di tutto, ho scoperto un sacco di cose. Continuerai a farmi comprare un sacco di gadget tecnologici?
2: Io ci provo, è il mio.
4: Ma ditemi.
2: Grazie.
4: Grazie.
2: Alla prossima.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Alla prossima.
2: Ciao.
4: Ciao, presto.

24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo. Storie che hanno lasciato

0: lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Sono le 13.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
13: Mosca ridicola la nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano, Crosetto. Scelte pensando a Roma, non a Mosca. Balzo dell'inflazione ad agosto al 3,3%, pesa il caro carburanti, la benzina self supera oggi 2,1 euro in autostrada. Ok del Tribunale per i minorenni dell'Aquila al rientro a casa graduale e monitorato dei bambini della famiglia Del Bosco. Ultime ore di calciomercato, la Roma resiste all'assalto per Conè. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Duro botta e risposta fra Mosca e Roma sulla nomina avvenuta qualche giorno fa dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov come consulente per la difesa italiana. Nomina ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha commentato la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. È stato scelto pensando a Roma e non a Mosca o Kiev, la replica del ministro della difesa Guido Crosetto. Intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina.
14: Approfittando delle difese sempre più deboli del nemico, a corto di intercettori, Mosca continua a martellare le città ucraine. Missili balistici centrano un deposito ferroviario della capitale, facendo 7 morti, quasi tutti ferrovieri, nel corso dei massicci raid della notte che arrivano fino a Odessa e fanno in tutto 12 vittime. Kiev risponde con sciami di droni che danneggiano il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico dell'export russo di greggio. Non abbiamo motivi o piani per attaccare paesi della NATO. La rassicurazione del Cremlino agli allarmi degli europei su possibili aggressioni e guerra ibrida. La Germania non si fa intimidire. L'affondo invece del ministro alla difesa Wadefull, mentre secondo la Bild Berlino sarebbe pronta a prendere misure contro gli 007 di Mosca individuati come responsabili per il caso dei droni bomba a Lipsia. E un nuovo sconfinamento di droni in Estonia fa alzare

0: in volo i jet dell'Alleanza, mentre al G20 di Asheville è un caso l'invito a sorpresa della Casa Bianca al titolare delle finanze russo Siluanov, con la delegazione dei paesi europei in rivolta che lasciano fuori il ministro di Putin dalla photo opportunity. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La guerra a Gaza. Il portavoce dell'IDF ha confermato che l'esercito stamattina ha colpito diversi obiettivi nella striscia. Almeno un morto, scrivono i media palestinesi, mentre in Cisgiordania è stato segnalato un incendio doloso e atti vandalici contro una moschea nel villaggio di Bizzaria, nel nord. E arranca la diplomazia fra Stati Uniti e Iran.
2: Una petroliera è stata colpita da 3 proiettili mentre navigava fuori dallo stretto di Hormuz. 17 miglia nautiche a est di Kashab in Oman, lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le Operazioni Commerciali Marittime, aggiungendo che non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. In questa tensione, segnali contraddittori arrivano dall'Iran. Da una parte il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità di andare avanti sul memorandum di intesa. L'impegno degli Stati Uniti, ha detto, è durato non più di 2 settimane, ma Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi solo se Washington farà lo stesso. Dall'altra parte però arrivano le minacce del consigliere del comandante delle guardie rivoluzionarie Naqdi, il quale ha detto che la guerra asimmetrica significa guerra a Wall Street, a Manhattan e ovunque, in qualsiasi momento. Dagli Stati Uniti invece si registra una tensione tutta interna al Pentagono. Si è infatti dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Energia a luglio in Cina, secondo paese più popoloso al mondo, l'energia solare ha superato il carbone come principale fonte di energia installata.
3: Con lento ma inesorabile passo, la Cina prosegue nella realizzazione del suo piano per raggiungere la massima indipendenza energetica e la minima dipendenza dalle fonti fossili, specie quelle che non ha, come il petrolio. E con oggi ha tagliato un altro traguardo. I dati della National Energy Administration cinese hanno certificato infatti che a luglio la capacità fotovoltaica nel paese ha superato quella delle centrali a carbone. Capacità non significa effettiva produzione, dal carbone si ottiene ancora più energia di quanta non se ne ricavi dalle rinnovabili, ma è un momento rilevante perché comunque per la prima volta la quota di energia derivata dal carbone è scesa sotto il 50%. Nel breve periodo, secondo i piani di Pechino, il carbone resterà per stabilizzare e garantire la sicurezza della rete, ma l'obiettivo al 2030 è di ricavare il 50% dell'energia da fonti non fossili, la maggior parte della quale da solare ed eolico. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Debutto sui mercati negativo per il colosso della fast fashion Shein, che è arrivato a perdere anche il 10% al debutto alla borsa di Hong Kong dopo aver raccolto 1,7 miliardi di dollari con un'offerta pubblica iniziale molto attesa. Alla fine della seduta il titolo è tornato ai livelli di partenza, ma dopo pesanti interventi di alcuni operatori coinvolti nella quotazione. In Italia, con i dati Istat sull'inflazione, nel giorno in cui i prezzi dei carburanti con la benzina self supera i 2,1 euro al litro in autostrada.
4: Le tensioni internazionali spingono all'insù i prezzi dell'energia e l'inflazione vola. Ad agosto, secondo la stima preliminare dell'Istat, il tasso di inflazione è salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. Il dato di agosto è così il più alto da quasi 3 anni. Pesa, sottolinea l'Istat, l'andamento dei prezzi dei beni energetici aumentati del 17% con la crisi in Medio Oriente. E secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, benzina e diesel anche oggi restano stabili sopra i 2 euro al litro. La fiammata dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori. Secondo la Adusbef, i dati Istat certificano l'effetto Iran sulle vacanze degli italiani, mentre per il Codacons la spesa totale delle famiglie, a parità di consumi, aumenta di oltre 1000 euro l'anno. L'Unione Nazionale Consumatori chiede al governo un intervento a settembre contro il caro bollette, azzerando oneri di sistema e riducendo, prima di ottobre, l'IVA sul gas. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Nella Lega si alza il livello della sfida a Matteo Salvini. Alcuni ex parlamentari e segretari provinciali del Carroccio hanno costituito il comitato per la convocazione del Congresso federale, ma della storica Lega, non dell'attuale Lega per Salvini Premier. La nuova iniziativa del fronte nordista fa seguito alle critiche rivolte al segretario dai governatori leghisti Fedriga, Fontana e Fugatti.

0: Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. Un percorso che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Per ora ci sarebbero rientri diurni immediati e da ottobre pernotti in famiglia nel fine settimana. La difesa presenterà reclamo alla Corte d'Appello dell'Aquila. Sentiamo il legale Simone Pillon.
1: Si tratta certo di un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale, ma spiace tuttavia dover prendere atto che il lungo percorso giudiziario di questa famiglia pare ancora lontano dal necessario e auspicabile pieno ricongiungimento familiare.
0: Siamo alla pagina sportiva e qua con noi Carlo Genta.
2: Buongiorno Piera, buongiorno a tutti. Ultime ore di mercato che chiude questa sera alle 20, almeno in Italia, perché in Inghilterra il mercato chiuderà a mezzanotte e non è un dato banale, dato che gli incroci tra Italia ed Inghilterra sono molto caldi in queste ore. La Roma ha respinto questa mattina un assalto del Chelsea per Koné, una stella del centrocampo giallorosso, e il Chelsea che sta per cedere Enzo Fernandez, argentino, al Chelsea, al Manchester City, per la bellezza di 145 milioni di euro. Ne ha offerti 60 per Koné, ma Gasperini è intervenuto, ha bloccato la cessione e dunque non se ne fa nulla, altrimenti alla Roma sarebbe arrivato Fofana dal Milan e Gittens, esterno del Chelsea, in prestito. Affare quasi fatto riguarda l'altra squadra della capitale, Gudmundsson, che dovrebbe a minuti firmare con la Lazio, c'è già l'accordo con la Fiorentina per questa operazione. Dunque tutto sta continuando in maniera abbastanza febbrile nel mercato, ovviamente ne parleremo tutti i convocati.
0: Esattamente. Ci aggiornerai allora a tutti i convocati. Grazie a Carlo Genta. È tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
4: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
6: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Harmony, camionista solitario, si ritrova a farsi carico della nipotina Carlotta di 6 anni. Al suo fianco c'è Pamela, un'anziana donna transgender. Il film, presentato al Locarno Film Festival, è diretto da Dario Albertini e prodotto e interpretato da Valerio Mastandrea.
7: Tu hai parlato più volte della poetica di Dario. Se noi dovessimo, ti faccio una domanda un po' come produttore, no? Se noi dovessimo dire agli ascoltatori, vale la pena andare a vedere un film di Dario perché la sua poetica è?
8: Beh, intanto non è paraculo, quindi non è uno che ti porta, che ti indirizza, ti fa dei trick, diciamo, emotivi, emozionali, uno che ti suggerisce l'emozione che devi provare, niente. È uno che lascia lo spettatore molto libero di entrare o non entrare nella sua poetica. Questo penso che sia una delle prerogative principali di un regista. Dovrebbero avere questa onestà qua, no? Cioè, a me piacciono quelli così, ecco, poi ci stanno gli altri che, per carità, grandi registi che però non mi arrivano mai proprio per questo, perché mi sento preso per mano, portato da una parte e dall'altra senza poter scegliere. E poi perché c'è una visione della vita e quindi della messa in scena poi della vita molto autentica. In questo film ha sperimentato, credo, anche con l'utilizzo di un attore professionista come protagonista del suo film, ha sperimentato anche il poter mettere distanza tra sé e la realtà delle cose, e che questo comunque ti restituisce comunque l'autenticità, no? Sì, correggimi se sbaglio.
9: Un bel giro, sì.
8: Insomma, e come dice un grandissimo regista, amico di Dario, non faccio i nomi, se Dario ha sempre considerato il pubblico come un'interferenza, che la priorità per Dario era essere coerenti con se stessi, eccetera, qua è riuscito a essere coerente con se stesso e a delegare a un attore professionista dei movimenti drammaturgici, emotivi, eccetera, che gli hanno portato la poetica che cercava.
7: Pamela Schettino è stata importante in questo film, anche nella trasformazione in questo film, ma era anche l'ultimo legame con Amore Tossico, e quindi era anche un po' il simbolo di un legame a un certo mondo che poi è scomparso con lei.
9: Sì, tutto con molta naturalezza, perché nasce come mia amica e quindi poi ci siamo ritrovati sul set con Valerio, con Francesco Tatò, che loro avevano fatto Non essere cattivo, e la figura di Claudio Calegari ricorreva spesso sul set,
8: tutti gli ambienti.
9: Ad esempio c'era una scena, la scena quando loro due parlano a casa di Pamela, dove lei non riusciva a dire delle cose, dicono questa cosa. Abbiamo messo la foto di Claudio sul tavolino perché lei la rassicurava, diceva Claudio, e magicamente poi insomma c'era il clima, era questo, ecco, quindi sì, ma non so se con lei si è chiusa definitivamente, insomma un'era, però sicuramente insomma siamo molto provati per questo.
8: Ma lei era custode di un mondo, anche di una città che non c'è più e che poi dentro la quale si sono vissute delle contraddizioni enormi, ma anche gli racconti di Pamela sono stati il più grosso rimpianto è quello proprio di non averla intervistata per mesi di seguito, capito? Perché poi a volte come la politica, che diventa effettiva quando la fai dal basso, le storie, le persone, i contesti, i territori, se le raccontano le persone che l'hanno vissuta veramente, arriva molto di più, diciamo. Però sì, è stato incredibile veramente la scomparsa, è stata una cosa che nessuno si aspettava, improvvisa così, e è un dispiacere anche non vederla in questi contesti qua, perché qua sarebbe stato meraviglioso. Vabbè, no dai, è inutile.
6: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Valerio Mastandrea e Dario Albertini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre

0: il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
1: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Anche lo shopping è sempre più social e anche in Italia cresce il social commerce, la vendita di prodotti all'interno delle piattaforme social. Un mercato che a livello globale si stima possa raggiungere i 600 miliardi di dollari entro il 2027. A dare la scossa al mercato poco più di un anno fa, l'arrivo anche in Italia di TikTok Shop, piattaforma utilizzata da quasi uni shopper su 5, che ai nostri microfoni racconta la sua rivoluzione. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza nostalgia tra vecchio e nuovo, quando la tecnologia punta sul fascino analogico anche per le funzioni più avanzate. E per la riflessione finale parliamo della mostra dedicata ad un grande nome della grafica e della comunicazione visiva, maestro della contaminazione tra media e linguaggi diversi.

0: Discovery Commerce, questa la definizione che TikTok, che conta oltre 25 milioni di utenti in Italia, questa la definizione, dicevo, che dà al proprio modello di social commerce. Sbarcato un anno fa in Italia, TikTok Shop conta oggi oltre 21.000 venditori attivi nel paese e ha registrato negli ultimi 6 mesi una crescita a 3 cifre del fatturato giornaliero. Ecco che cosa ci ha detto Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia.
1: Chiamiamo Discovery Commerce questo modello perché siamo l'unica piattaforma che offre all'interno dello stesso ambiente intrattenimento, contenuto e acquisto. Infatti l'utente che sta utilizzando TikTok guarda la pagina dei For You, per te in italiano, guarda i video che gli vengono proposti e all'interno dei video, da quando TikTok Shop è stato lanciato, trova anche il link al prodotto. È il prodotto che tramite il contenuto arriva all'utente, facendogli scoprire magari sia un nuovo, diciamo, un nuovo prodotto che un nuovo marchio, e grazie alla nuova integrazione con TikTok Shop l'utente può anche comprarlo direttamente dall'applicazione. E quindi, a differenza di un e-commerce tradizionale dove l'utente va sulla piattaforma e ricerca il prodotto, qui è il prodotto che invece si fa scoprire dall'utente. Oltre al canale video di cui abbiamo appena parlato, è importante anche essere a conoscenza del canale delle live. Sempre di più, infatti, sta prendendo piede, soprattutto in Italia, il mondo del live shopping, attraverso il quale brand o distributori possono effettivamente andare in live, parlare del proprio prodotto e del proprio marchio, nel mentre le persone possono acquistare direttamente dalla live. Questo formato di shopping è quello innovativo che ci contraddistingue, che pesa più del 58% del fatturato che viene generato in piattaforma. E la differenza con il classico social commerce è che l'algoritmo, in questo caso di TikTok, presenta i video e le live puramente basandosi sull'interesse specifico dell'utente. Non si basa su quello che è l'interazione che l'utente ha con la community o quello che la community dell'utente fa, che è più classico del social commerce, ma si basa solo sui gusti dell'utente, e questo permette una, diciamo, profilazione del contenuto più precisa.
0: Diamo qualche numero, che risultati avete raggiunto in poco più di un anno?
1: Abbiamo ottenuto dei risultati molto soddisfacenti a livello di adozione di questo modo di scoprire e vendere i prodotti, nel senso che più di 21.000 venditori in Italia si sono uniti a TikTok Shop. Chi è venuto ha visto negli ultimi 6 mesi una crescita a più di 3 cifre del fatturato giornaliero negli ultimi 6 mesi.
0: Che tipo di penetrazione avete nell'e-commerce rispetto agli shopper italiani?
1: Allora, consideriamo che stiamo parlando con

0: tipo di cliente. La verità è che secondo dati Nielsen IQ, più del 41% del valore generato sulla piattaforma arriva da over 40. Questo vuol dire che effettivamente abbiamo una vasta e diversificata popolazione che utilizza la piattaforma e non ci si rifà solamente a una tipologia di utenti.
1: Che cosa si compra su TikTok? Che tipo di brand sono presenti? Quali sono i settori che guidano la crescita e quali invece quelli emergenti?
0: Partiamo dal presupposto che su TikTok Shop al momento si possono comprare o vendere solamente prodotti appunto fisici, quindi non possiamo ancora vendere servizi come magari già succede in America. Se parliamo di Europa parliamo solo di prodotti fisici. A livello di categoria abbiamo tre categorie che stanno guidando la crescita. Possiamo parlare del mondo beauty, del mondo della moda, quindi del fashion, e del mondo della casa. Sono categorie che sono partite molto rapide anche grazie a un ecosistema già pronto all'interno della piattaforma. Se pensate a trend che esistevano già prima di TikTok Shop, come quello che è Get Ready With Me, in cui appunto content creator facevano vedere le proprie sessioni di prepararsi, magari prima di uscire, tra make-up e vestiti, o al fenomeno appunto del clean talk, quindi tutta la parte di suggerimenti di come effettivamente pulire la casa e del cura casa, e quindi tutto ciò ovviamente facilita una partenza più o meno rapida di una categoria, avendo già un ecosistema in piedi. Questo non vuol dire che non ci siano in realtà spazi anche per le altre categorie, perché effettivamente stiamo vedendo ottimi riscontri anche in sottocategorie che magari avevano un ecosistema meno pronto, ma si stanno recuperando il gap in fretta, come per esempio il mondo dell'elettronica, dove grossi brand sono già venuti a bordo e stanno facilitando quella che è la crescita grazie alla loro presenza, come per esempio mi viene in mente Electrolux o De'Longhi, che stanno utilizzando la piattaforma a tutto tondo con tutti i canali di cui abbiamo parlato. Però è importante anche prendere in considerazione che è una piattaforma dove c'è spazio sia per grosse realtà come quelle che vi ho nominato, ma anche realtà più crescenti, più chiamiamole piccole e medie imprese. Abbiamo brand come Alidollina o Olympia Home che erano già attive su TikTok, però hanno sfruttato la palla al balzo per partire, investire fortemente nel canale e ottenere risultati molto forti. Alidollina è quella che per ora detiene il record di live, ecco, in Italia, generando più di 100.000 euro di fatturato in 2 ore tramite il canale live.
1: La nuova frontiera ce l'ha in qualche modo anticipata parlando dell'esperienza negli altri paesi, è quella dei servizi, diceva. Ma che tipo di servizi?
0: Ma guardi, in realtà è una notizia abbastanza recente l'apertura negli Stati Uniti della possibilità di vendere anche digital cards, quindi si parla proprio di un approccio al prodotto digitale iniziale. Poi da qui al dire che è tutto il mondo dei servizi coperto, se ne, diciamo, ne passa, e infatti sicuramente è un qualcosa che ancora c'è tanto spazio per esplorare, per sviluppare, anche se al momento non lo copriamo.
1: Le voglio fare un'ultima domanda. TikTok nasce come piattaforma di intrattenimento e per le giovani generazioni è diventata un sacco di cose perché è diventata un catalogo prodotto, un suggeritore di esperienze, un vero e proprio motore di ricerca, in tanti casi un retailer, come abbiamo raccontato fino adesso. Quanto spazio c'è per l'inaspettato, diciamo così, per la sorpresa rispetto a questa profilazione del cliente che è ovviamente molto avanzata, come abbiamo raccontato fino adesso?
0: Allora, la cosa importante da capire è, uno, che stiamo parlando comunque di un'interazione con un contenuto. Il contenuto di per sé porta sorpresa, perché la creatività che sta dietro i singoli asset, chiamiamoli, che siano live o che siano video, effettivamente si parte dalla creatività e quindi lì si crea scoperta. Un'altra maniera di portare sorpresa è tramite effettivamente l'innovazione di prodotto. Quindi prima abbiamo accennato al mondo dei servizi, siamo solo all'inizio, e allo stesso tempo con tante altre innovazioni di prodotto che vengono testate continuamente da TikTok e che verranno comunque portate avanti anche nei prossimi anni. Quindi io la prenderei da questi due punti di vista. Uno è la community che tramite il contenuto crea sorpresa, la seconda è TikTok grazie all'innovazione di prodotto.
2: Essere e avere.
3: Nome.
4: Freeway Skyline.
3: Professione.
4: IRP.
3: Missione.
4: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna.

0: Vai su eurosystem.it.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Proseguono in calo le borse europee a metà seduta, appesantite dalla corsa del petrolio e da quella dei rendimenti dei titoli di Stato globali. Il FTSE MIB di Milano cede così oltre l'1%, tornando sotto quota 52.000 punti, appesantito dal comparto bancario che fa i conti con la prospettiva di un aumento dei tassi di interesse. In rosso anche gli altri principali indici del vecchio continente. In rally il petrolio, con il Brent che guadagna circa un punto e mezzo sopra i $92 al barile. Intanto, ad agosto, il tasso di inflazione annuale nell'area euro è risultato in rialzo al 3,3% dal 2,9 di luglio. A Piazza Affari resistono in positivo solo una manciata di titoli. In cima al listino si posiziona Eni, in scia i rialzi del greggio, segno più anche per Diasorin e Recordati. Prysmian risente del taglio al target di prezzo da parte degli analisti di Jefferies, mentre in coda al listino finisce Stellantis all'indomani della tornata di nomine, tra cui quella di Belloni come nuovo CEO di Fiat. Stefania Blasioli da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Fit your performance.
7: Essere e avere.
8: Dell'effetto nostalgia nel mondo della tecnologia abbiamo parlato più volte. Tendenze come retro tech o retro gaming si concentrano sull'estetica dei device tecnologici. Oggi il fascino del design analogico si accompagna a un'attenzione alla user experience che punta al tatto, alla tangibilità delle azioni, dei comandi, proprio a controbilanciare la smaterializzazione portata dall'intelligenza artificiale, il tutto a funzionalità digitali e avanzate invariate. E questa è la tendenza che ha individuato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, ben trovata.
9: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
8: Partiamo con una normalissima tastiera da PC, Isabella, diciamo così, perché poi così normale non è.
9: Sì, esatto, è una proposta di Wombat Keyboards, che è un brand di tastiere meccaniche wireless, è un'azienda della Silicon Valley che a marzo ha lanciato una versione un po' speciale della sua tastiera Pine Pro. Per chi non lo sapesse, le tastiere meccaniche sono tastiere per computer che sotto ogni tasto hanno dei singoli interruttori fisici, gli switch, e queste tastiere hanno quindi una precisione maggiore, durano anche di più, ma soprattutto offrono una risposta tattile più soddisfacente proprio a livello sensoriale. Ricordano un po' le macchine da scrivere di una volta, no? Perché si sente anche il rumore del tasto. Di solito vengono usate dai gamer, dai programmatori, insomma dai professionisti che stanno tanto al computer. Ecco, cosa ha proposto di nuovo Wombat? Ha lanciato una versione AI, quindi Artificial Intelligence, di questo suo modello Pine Pro, che è una tastiera che ha 4 tasti in più, si trovano in alto a destra, che offrono accesso immediato, schiacciandoli, a 4 diversi siti di intelligenza artificiale, precisamente ChatGPT, Gemini di Google, Copilot, che è quello di Microsoft, e Claude di Anthropic. Ecco, in questo modo la tastiera elimina praticamente la necessità di aprire schede browser, cercare i servizi di intelligenza artificiale, rende più semplice l'utilizzo dell'IA, no? Ma lo rende anche più tangibile, più fisico, oltre che diretto. E del resto gli strumenti di intelligenza artificiale stanno diventando parte integrante del lavoro quotidiano, no? Di chi sta al computer,

0: questo prodotto è progettato per mettere l'accesso dell'IA a portata di mano, proprio letteralmente.
1: Da una tastiera ad una radio con un richiamo estetico vintage, ma funzionalità davvero sorprendenti, raccontaci.
0: È interessante perché fa capo a Niki Gakkan, che è un fornitore giapponese di servizi e soprattutto strutture per anziani, no? Che all'inizio di quest'anno ha sperimentato con successo questa radio speciale, che si chiama proprio Radio Time Machine, che è stata progettata dall'agenzia TBWA a Kuodo. Ed è basato sull'intelligenza artificiale, ma come hai detto anche tu, sembra in tutto e per tutto una radio d'epoca, no? Di quelle in legno incurvato, anni 50, anni 60, compresa anche una manopola di quelle che servivano a cercare le frequenze radio. E invece in questo dispositivo la manopola si usa per sintonizzarsi su diverse epoche, anzi proprio su singoli anni, dal 1950 fino all'anno scorso. Una volta scelto l'anno, la Radio Time Machine, grazie appunto alla sua intelligenza artificiale, ricrea una trasmissione radiofonica che corrisponde a quell'anno, agganciandosi però al giorno e al mese della data corrente di utilizzo e combinando per esempio i titoli dei notiziari di quell'epoca, con le canzoni di successo di quel periodo. C'è anche proprio una voce artificiale che fa da speaker, progettata per evocare un po' l'atmosfera. Come dicevo all'inizio, la sperimentazione pilota attraverso Niki Gakkan ha dato dei risultati positivi, con gli anziani, quelli affetti da demenza senile in particolare, che ascoltando queste trasmissioni hanno migliorato la propria capacità di ricordare e anche l'interazione sociale, cioè hanno sorriso, hanno interagito tra di loro di più, hanno fatto gesti, parole. Insomma, Radio Time Machine, sfruttando l'udito, in questo caso come innesco, è riuscita proprio a sbloccare la memoria e le emozioni, che è un bel risultato, che ora tra l'altro è anche allo studio proprio per diventare un vero e proprio strumento di cura non farmacologica.
1: Altro oggetto di uso comune, una fotocamera.
0: Sì, rimaniamo in Giappone, è una fotocamera istantanea ibrida che Fujifilm ha lanciato all'inizio di quest'anno, si chiama Instax Mini Evo Cinema e si chiama così perché fa parte della sua serie Evo, Evolution, e Cinema perché è un dispositivo che cattura sia le foto, quindi immagini fisse, che dei video. Con questa fotocamera si possono proprio scattare, scusate, e stampare fotografie istantanee tipo Polaroid, ma anche proprio girare dei video che vengono convertiti in un QR code che, se si vuole, si può essere stampato anche lui direttamente sulla fotografia. Poi, inquadrando il codice con il telefono, è possibile rivedere il video collegato all'immagine, no? Ma non finisce qui perché oltre a questo risultato che gioca appunto tra analogico e digitale, anche la fotocamera stessa è un ibrido perché ha un'impugnatura verticale retro che si ispira proprio al design vintage di una fotocamera Fujifilm vecchia e combina un formato tattile, una user experience proprio analogica con la praticità dei sistemi digitali. E anche qui, come per Radio Time Machine, c'è una ghiera da girare, si chiama Eras Dial e serve per selezionare uno specifico stile visivo da applicare alle proprie foto e ai propri video in base a un'epoca, una tra le 10 diverse possibili proposte da Fujifilm, e quindi sono 10 diversi effetti ispirati a decenni diversi. Per capirci, per esempio, c'è la modalità anni 60 che è totalmente influenzata dalla pellicola da 8 mm. Fujifilm ha trasformato la fotografia istantanea in uno strumento creativo che gioca con il tempo, con un sentimento di nostalgia, o meglio di nostalgia, quindi curiosità nostalgica, no? Che oggi è piuttosto diffusa anche tra le giovani generazioni, che questi strumenti in realtà non li hanno mai usati.
1: Tutti oggetti che in qualche modo, come dicevi, ci fanno viaggiare nel tempo, in avanti e indietro, insomma, con questa fluidità di approccio. Chiudiamo allora con un oggetto che, diciamo così, lotta per la sua sopravvivenza, soppiantato dalle app, punta su nuove funzionalità. Lo fa ovviamente un brand cult per questo tipo di device. Isabella, svela tu di cosa si tratta.
0: È un caso, tra l'altro, appunto un po' diverso, come hai detto anche tu, perché non fa da ponte tra tangibilità e analogica e mondo digitale e riporta l'attenzione su una sola funzione, no? Per l'utilizzatore, ben precisa, ben specifica, sul quale concentrarsi. È l'ultima versione di una calcolatrice storica della Texas Instruments, che è quella che tutti gli studenti utilizzano alla maturità, è la T84, che però è stata progettata in questa sua ultima versione per fare di meno anziché di più. Anche questa si chiama Evo, quindi T84 Evo da Evolution, è stata proposta proprio questo mese. E cosa di particolare? Non si collega ad internet, non ha il wifi. L'azienda la commercializza come uno strumento che aiuta gli studenti appunto a concentrarsi, contrapponendola, come hai detto tu, alle app gratuite. E in definitiva è uno strumento che complica la vita, no? Anziché semplificarla, ma per uno scopo positivo, no? Proteggere un po' gli utilizzatori, i giovani studenti da se stessi, no? Se pensiamo a questo mondo attuale dove le scuole stanno limitando l'uso dei telefoni in classe, gli insegnanti vedono gli studenti usare le calcolatrici online a un tocco di distanza da TikTok. E i genitori fanno causa, no? Alle piattaforme social perché creano dipendenza. Questo T-Evo 84 invece non causa questi problemi e si presenta comunque come un ottimo strumento tecnologico perché ha un processore più veloce, la ricarica USB, ha più spazio per i grafici, un bel menu, tutto riprogettato sulle icone, un design decisamente colorato, no? Divertente, ma niente wifi.
1: Grazie Isabella, alla prossima.
0: Grazie a te e saluti a tutti.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
3: Bentrovata Maria Luisa. È un tema particolare che in questo momento è in mostra dal 16 maggio al 14 luglio alla Fabbrica del Vapore, dove peraltro poi dall'11 giugno ci sarà anche il Festival di Renudo, ed è una mostra dedicata completamente a un personaggio magari poco conosciuto, ma davvero un genio della creatività, Mario Convertino. La mostra si chiama Progettista dell'Immaginario ed è proprio così, nel senso che lui è stato grafico. Ha lavorato partendo dalle copertine degli LP di tutti i cantanti italiani, si va dai Pooh a Ivan Graziani, da Angelo Branduardi ad Antonello Venditti, quindi davvero dalla metà degli anni 70 e negli anni 80 ha coperto questo territorio creativo. Ma poi, soprattutto, chi magari lo conosce, lo ha sentito, è il padre della trasmissione televisiva Mr. Fantasy su Rai 1, e parliamo dell'81, quindi veramente tanti anni fa, una trasmissione in cui la grafica ha davvero cambiato il modo di fare televisione. Era una trasmissione condotta da Carlo Massarini, che ha fatto veramente storia, e lì si capiva come Convertino, qui il nome forse è anche, come dire, un progetto, perché convertiva le immagini in suoni e viceversa, usava i colori in modo molto creativo, quindi davvero un artista artigiano. In un momento in cui la computer grafica era ancora ai primi passi.
1: Mario Convertino, progettista dell'immaginario, il nome della mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano. Appunto, quello che ti voglio chiedere è questo, Francesco: in un tempo fatto di pochi media e grandi creativi, professionisti, riferimenti culturali, penso a Bruno Munari su tutti, nel tempo di Convertino, parliamo appunto degli anni 80 e 90, soprattutto la grafica aveva un grandissimo ruolo nell'immaginario. Immaginario collettivo, lo ha praticamente plasmato. Oggi, in un tempo invece fatto di media infiniti, di una cultura dell'immagine molto diffusa, molto parcellizzata, che ruolo ha oggi la grafica e da quali dimensioni, da quella pubblicitaria a quella digitale, è più influenzata oggi?
3: Sì, aggiungiamo anche che oggi l'intelligenza artificiale è entrata in modo pervasivo anche nel mondo della grafica. E quindi io risponderei che laddove la grafica continua ad essere un'arte quasi artigianale di dare una veste al proprio pensiero creativo, è e può continuare a essere molto importante. Purtroppo sarà molto difficile proteggere queste specificità. Io lo vedo anche con i ragazzi, i giovani creativi a cui insegno e a cui bisognerebbe davvero insegnare prima di tutto a immaginare proprio l'immaginario, a immaginare prima ancora di usare le tecnologie, cosa che Convertino faceva perché le tecnologie praticamente non c'erano a quel tempo.

Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio a tutti i vecchissetti in ascolto. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano code per un incidente tra San Vittore e Capua in direzione Napoli. In questa direzione per traffico intenso code tra Campegine e l'innesto con l'autostrada del Brennero. Il traffico è congestionato. Poi sulla 15 Parma-La Spezia code per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia e per un incidente segnaliamo disagi sulla tangenziale sud di Verona in direzione Vicenza tra Santa Lucia e Alpozai. Code a tratti per questo motivo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova a causa di curiosi tra Somma Campania e Verona Sud verso Padova. A causa di lavori code sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione della 4 Torino-Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Raccontare apertamente di sé, dei propri disturbi psichici, di come vengano attraversati, di come determinino la propria vita quotidiana. È quello che fa Alcide Pierantozzi nel romanzo Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi, che lui stesso in una postfazione definisce diario di bordo della malattia. I primi disturbi si manifestano fra l'infanzia e l'adolescenza, disagio esistenziale, poi una diagnosi di depressione, poi l'anoressia, poi con il passare del tempo una diagnosi di disturbo bipolare e anche di disturbi dello spettro autistico, terapie con psicofarmaci, mixati a volte ad alcol e droghe. Una madre sempre presente, pilastro della famiglia. Un padre definito negazionista perché nega la malattia psichiatrica e l'autismo. Un viaggio nella mente di chi soffre di una malattia mentale, che è anche malattia del corpo, come viene sottolineato. Cercare disperatamente il modo di fermare il flusso dei pensieri, le allucinazioni, allenarsi in palestra per 3 ore al giorno, 6 volte alla settimana, come tentativo di arginare le crisi quotidiane. Cercare le parole, come si legge nel romanzo, che mettano guinzaglio ai pensieri. Lo sbilico è la malattia mentale, il dolore psichico che si fa letteratura, la testimonianza di un singolo che assume un valore universale. Alcide Pierantozzi, tu hai deciso di raccontare così, senza nasconderti dietro l'autofiction o altri meccanismi letterari, che cosa accade da tanti anni nella tua testa? Che cosa ti ha spinto a metterti così tanto a nudo?
1: Mi ha spinto la più semplice delle cose, la consapevolezza di essere arrivato alla fine, nel senso che quando io ho cominciato a scrivere il libro, a pensare appunto di scrivere un libro così, è successo perché la terapia era aumentata fino ormai a 8 pasticche al giorno e soprattutto io come essere umano, ma in primo luogo come scrittore, mi sentivo fallito. Credo che questa situazione in cui mi sono ritrovato con le spalle al muro sia stata quella poi che mi ha consentito di non avere pudore. Per me, quando mi sono approcciato al libro, era necessario far capire che pur raccontando un'esperienza personale non è la mia vita, la vita di me in quanto Alcide a contare qualcosa. Però non potevo far altro perché quei farmaci li prendo io, quella situazione la vivo sul corpo e quindi ho pensato che raccontare il corpo, la sensorialità, la medicalizzazione e anche molti sintomi fosse un modo per comunicare a lettori che vivono la stessa cosa. Però tutto è nato quando ho avuto la piena coscienza che sarei potuto morire da un momento all'altro.
0: E infatti tu nel romanzo spieghi che la malattia psichica è anche malattia del corpo, non solo perché ci sono una serie di sintomi anche proprio fisici, ma perché esiste un legame che però è insondabile. A un certo punto tu dici non esiste la possibilità di fare un TAC o di entrare nel nostro cervello per capire qual è la sostanza che ci manca, che cosa va. E quindi si...

0: va avanti per tentativi di cura.
1: Eh sì, questa è, diciamo, la cosa più difficile anche da accettare, perché faccio un esempio molto semplice. Io prendo un grande quantitativo di antiepilettici ogni giorno, però io non ho un'epilessia e prendo questo farmaco tra moltissimi altri antidepressivi, noradrenalina, stabilizzatori. Proprio perché procedendo di tentativo in tentativo, e spesso questi tentativi fallivano, a un certo punto ho trovato una specie di equilibrio. Si tratterebbe di capire adesso che equilibrio è, fino a che punto la persona di prima c'è ancora, fino a che punto questo equilibrio è anche performativo, no? Perché anche il fatto di scrivere in questo modo, di non avere troppe crisi quotidiane, io sono cosciente che è tutto dovuto alla terapia. È un modo molto strano anche di raccontarsi, perché faccio molta fatica a volte a ricordarmi chi sono stato. E se vedessi la vita nei termini di chi dice chissà chi sono veramente, per me sarebbe davvero tanto complesso, perché anche il mio modo di reagire agli eventi gestito, determinato dalle medicine, perché io non ho mai, ad esempio, per non avere dei picchi di umore molto basso, da anni ormai non ho mai umore alto. È molto improbabile che se mi succede una cosa bella io possa esultare, e questo, diciamo, un po' la dimensione in cui vivo, e i tentativi continuano, perché poi questa è una cosa che si dice sempre molto poco, ma chi è in terapia, chi fa una terapia massiccia come la mia, non vuol dire che sia guarito, che stia bene. È un piccolo argine a problemi che quotidianamente continuano a esserci.
0: A proposito degli argini che anche tu cerchi di mettere, oltre naturalmente alle terapie farmacologiche, parli degli allenamenti in palestra, ma anche, parli anche di poesia, cioè all'uso delle parole. In qualche modo sono degli espedienti che ti aiutano a, non dico controllare, ma è un tentativo di quasi rimettersi, anche se per poco, in un equilibrio, anche se precario.
1: Sì, nel senso che le parole, e questo attiene più allo spettro autistico, sono state non solo la mia ossessione da sempre, ma l'elemento che ha consentito la diagnosi, perché avevo un'iperselettività già da bambino per parole molto strane, per frasi lunghe, nonostante poi fossi disfunzionale in tutto il resto. Quindi le parole sono state da una parte la salvezza, perché mi può succedere a volte di entrare in uno stato di psicosi dal quale magari non riesco a uscire o per ore o per giorni, e lì a tirarti fuori può essere solo una parola, la parola giusta, quella esatta. Da qui viene un po' l'ossessione. C'è un rovescio della medaglia, però, è che spesso le parole sono quelle che triggerano invece le psicosi, anzi nel 90% dei casi. Quindi io vivo questa situazione in cui molte parole comuni mi terrorizzano. Nei giorni scorsi ero terrorizzato da occhi. Terrorizzare significa che immediatamente il mio cervello percepisce quella parola come se fosse un leone feroce, va in difesa perché gli ricorda episodi in cui quella parola è emersa e è finita, poi tutto partono le voci, tutto è concatenato. È strana, però io credo anche che di avere come campo di esperienza solo quello appunto linguistico, insieme a quello della malattia e dell'autismo, perché io sono così da quando ero piccolo, sono sempre stato male e i primi farmaci ho cominciato a prenderli a 18 anni.
0: Solo che quando eri piccolo nessuno ti aveva diagnosticato disturbi dello spettro autistico, all'epoca forse se ne parlava anche poco, poi ci sono tante altre diagnosi che ti sono state fatte. Tu parli sia della tua infanzia di bambino, insomma, piuttosto solitario a scuola, che non andava tanto bene, ma parli anche della tua famiglia. Abbiamo detto tua madre è un po' un punto di riferimento, infatti l'incipit bellissimo di questo romanzo è: a 40 anni dormo ancora con mia madre, mentre il padre è definito il negazionista, cioè colui che non ammette l'esistenza né della malattia, né dell'autismo, né dell'omosessualità. Però ecco, nell'ambiente familiare, come hai vissuto questa dualità fra la madre e il padre?
1: Beh, diciamo che è una storia che si è ripresentata, perché mia madre, quando aveva 20 anni, io avevo un anno, perde un bambino e nel libro racconto bene il fatto che il bambino avesse delle malformazioni evidenti. Comunque mia madre impazzisce del tutto e mio padre, da negazionista, non pensa che ci sia bisogno in quegli anni in provincia di un supporto. E quindi cosa succede? Che io vivo i primi anni della mia vita con una ragazzina che andava in bagno gattonando sotto un lenzuolo bianco.
0: Ed era tua mamma.
1: Ed era mia mamma. C'è un ordine nel negazionismo di mio padre che è molto importante, perché lui all'inizio nega l'omosessualità. Io non avevo né una diagnosi di spettro autistico a 15-16 anni, né malattie certificate, quelle sarebbero venute dopo. Ed è strano come lui neghi l'omosessualità con tutte quelle che sono le retoriche della provincia, di non è così, forse non è vero, è un passaggio. Poco dopo si ritroverà costretto a dover negare anche la malattia, a fronte del fatto che mi vede prendere 8-9 pasticche al giorno, no? Ed è strano, ma è anche tipico. In ogni famiglia dove c'è una situazione di disagio psichico, qualcuno nega.
0: C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto ed è quella del giudizio degli altri, cioè di chi ti dice: tu sei uno scrittore, scrivi, pubblichi libri, sei lucido, funzioni in un certo senso. Allora vuol dire che evidentemente non fai abbastanza per uscire fuori da questa situazione, che è la cosa che dice sempre a chiunque abbia un disturbo psichico di qualsiasi livello e di qualsiasi gravità. Poi c'è l'incomprensione, c'è un episodio molto molto doloroso anche di quando tu vai in spiaggia dove ami leggere, ami scrivere e mettono la musica a palla. Tu chiedi di diminuire, di abbassare il volume, tanto non c'è nessuno, e loro ti conoscono da tanti anni, dicono: vabbè, ma puoi andare al Lido dei disabili qui accanto. Ecco, come viene vissuto il giudizio, il pregiudizio e soprattutto l'incomprensione da parte degli altri?
1: Diciamo che per chiunque non abbia una malattia psichiatrica o un disagio psichiatrico forte, e questo vale forse anche per molti professionisti, è impossibile capire cosa accade, perché le persone confondono con la tristezza, con l'insoddisfazione, quindi c'è un'incomprensione che si riversa inevitabilmente sul confondere la malattia psichiatrica con un disturbo, un ritardo cognitivo o un'infermità mentale, una perdita di controllo. E quindi è molto divertente, perché a volte mi dicono: sì sì, però pensando di farmi un complimento, tu ragioni bene, no? E lì uno dovrebbe rispondere: ok, ma c'è anche, ed è spaventoso, la follia lucida, cioè veniamo da una lunga tradizione, quindi non c'è nessuna correlazione tra un articolo che devo scrivere e un drago che appare sullo sfondo come allucinazione, sono due piani totalmente diversi. Poi certo, ogni tanto me lo chiedo anch'io fino a che punto forse non è così, forse anche a livello cognitivo qualcosa cambia, tutto questo mi cambia, però il fatto che io faccia tante presentazioni, ad esempio, è proprio questo: mostrare in giro che puoi avere una malattia psichiatrica e non inverare quello stigma orribile di chi ti vuole mettere all'angolo a fare nei centri di salute mentale i giochi col DAS.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
9: Avanti tutta ragazzi!
10: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
11: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
9: Si parte da Roma il 7 novembre 2026 naturalmente e poi via!
10: In tour per tutta Italia.
12: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
9: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
11: Tutto inutile, tutto inutile.
13: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
14: Lei ha sentore che Bonet possa partire?
15: Assolutamente no, è una cosa mediatica e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite.
16: Dobbiamo convocare la banda.
17: Venite!

0: porta per Scalcioli sull'ultimo pallone con Samardžić.
1: Squadra in difficoltà fisica oggi, ci può stare, eravamo alla quarta partita in 11 giorni, eravamo sicuramente molto meno brillanti degli avversari.
2: Prima 0-4 alla seconda, sta per diventare il nuovo prefisso di Roma. Vince anche questa la squadra di Gasperini e lo fa con il solito Malen.
3: Qui c'era il dibattito cittadino sulla banda del sesto posto. Lei intervenne l'altro anno a gamba tesa, dice: no, teniamoci gli stretti questi.
4: Per me era evidente che avevamo dei giocatori sicuramente di livello. Per alzare anche il livello bastava mettergli qualcuno altrettanto forte vicino. Questo è un gruppo straordinario e molto attaccato alla Roma. Io non ho mai avuto un mezzo problema in questa squadra, cioè, mi hanno sempre raccontato di tutto, a Trigoria, polemiche, cospirazioni eccetera. È straordinario l'ambiente che si è creato nel nostro spogliatoio. Questi hanno la testa sicuramente e hanno tanto cuore
5: e fanno anche un sacco di gol. Allora, l'ultima ora non riguarda il mercato in pieno divenire, alle 20 si chiude, riguarda, almeno non credo che riguardi il mercato. Riguarda McTominay, lieve aritmia cardiaca benigna, verrà operato mediante ablazione, cioè intervento di chirurgia mini-invasiva, ma non sono un medico, e starà fuori fino a dopo la sosta della nazionale. Dunque stop, non lunghissimo, ma stop per McTominay, alle prese anche con altri problemi o più banali di vesciche. Intanto i mercanti stanno dominando il tempo, e riprendo le parole di Luigi Garlando oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. E l'ultimo giorno è abbastanza una sparatoria, quindi abbiamo bisogno dei rinforzi. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick.
6: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, proprio dallo Sheraton.

0: Dallo
1: ciao.
0: Sheraton, anche par dallo Sheraton. Pierluigi, sei allo Sheraton? No.
2: No, no,
1: sì,
2: io
1: però
2: sto a Roma. Ormina.
1: No, allo Sheraton, ma ti fa Ormina.
2: Magari. Magari. No, no, sono a Roma in questo momento, terrazza, 47 gradi percepiti, però bene, ci sta molto bene.
0: Sì, sì, sì. Anche allo Sheraton, dove...
2: Non mi lamento assolutamente.
0: No, ci mancherebbe altro che ti lamenti. Dove la Roma mette l'elmetto per difendere Koné dal Chelsea, perché questa mattina fibrillazione giallo-rossa, soprattutto Gasperiniani, immagino, Nick.
1: Sì, e sarebbe un peccato, no, che magari ci fosse un cedimento che adesso non riesco a vedere proprio all'improvviso sul filo di lana, perché questa squadra ha dimostrato in queste prime due partite di campionato che quest'anno potrebbe essere una delle vere grandi protagoniste, e non solo per la Champions League. Quindi è per questo che Gasperini, giustamente, cosa dice un allenatore alle ultime 7-8 ore di mercato? Mi private del giocatore più importante che ho in questo momento della squadra? Si può trovare un altro? Forse sì, ma uno che è già pronto e inserito come Koné è impossibile. Siccome l'appetito viene mangiando, io ho la sensazione che Gasperini non lo dica, ma quest'anno potrebbe puntare veramente la Roma allo scudetto.
0: Sì, guarda, sono solo due giornate, ma oggi come oggi la sensazione è questa, ma poi è oggi come oggi e siamo al primo di settembre. Pierluigi, però Gasper, immagino, si è incatenato insieme ad Amico davanti ai cancelli di Trigoria.

0: 60 milioni per Konè, che per inciso non mi sembrano neanche un'esagerazione, considerato la tripla cifra per Tonali, Enzo Fernandez in uscita dal Chelsea verso il Manchester City a 145, quindi un'azienda di media.
1: Ma qui noi facciamo spesso questo ragionamento sul fatto che in Inghilterra nelle operazioni all'interno del mercato inglese ci sono dei valori più alti, e per motivi lunghi da approfondire, qualcuno dice che ci sia un giro essenzialmente assolutamente legale, ma alla fine abbastanza artificioso per tenere sott'occhio i bilanci, che magari questa bolla prima o poi potrebbe anche un po' sgonfiarsi. No, io credo appunto che i problemi siano due. Il primo è l'impossibilità a poche ore dalla fine del mercato di andare a trovare un giocatore del livello di Konè. Già è difficile in assoluto, anche perché Konè è in un'onda lunga di risultati positivi, ha fatto un grande mondiale con Konè, non ce lo dimentichiamo,
0: titolare della Francia,
1: protagonista, è diventato il titolare e quando non è stato schierato si è visto, quindi assolutamente ha fatto un mondiale da assoluto protagonista, e con i valori che ci sono nel mercato d'Inghilterra è uno che vale 100 milioni, non ne vale 60,
0: appunto,
1: vale 100 milioni. 60 li può valere per quello che è il concetto del calcio italiano europeo, cioè in trasferimenti italiani può valere 60 milioni, ma con le cifre che girano in Inghilterra è un giocatore secondo me che vale 100 milioni, insomma.
0: Sì.
1: Se Declan Rice, che mi piace la matti, ne vale 130, Konè ne vale 100 almeno,
0: certo.
1: Almeno. Cioè, siamo in quella tipologia, siamo in quel livello lì, quindi secondo me farà bene insomma la Roma se non lo darà via, poi non lo so, insomma il mercato sono infinite, magari ci saranno dei rilanci, non lo so, però certo, tornando all'aspetto più strettamente tecnico, la sensazione è che la Roma quest'anno abbia veramente la possibilità di fare molto molto bene, e Konè è un giocatore molto importante in questo meccanismo. Beh, quindi andare a toccare, non è che vai solo a toccare qualcosa, vai a toccare qualcosa di importante se non di decisivo. Era una cosa che si poteva fare 15 giorni fa,
0: e appunto,
1: secondo me, a una cifra più alta, cercando appunto, a quel punto
0: 15
1: poi
0: giorni fa arrivi con 100 e ti porti a casa Konè, la Roma si prende uno sostituto magari un po' più credibile dell'ormai ex milanista Fofana, no, che poteva essere l'alternativa. D'altra parte mi pare, Nico, correggimi se sbaglio, che il Chelsea ha provato anche con Camara per 45, respinto con perdite dal Monaco, ma d'altra parte nessuno ha l'anello al naso, cioè se pagate quelle cifre per i vostri nel mercato interno, non vedo perché poi dovete venire a fare i bulli con noi.
2: E soprattutto gli ultimi due giorni di mercato, quando poi chiaramente le squadre hanno un'ossatura, hanno dei giocatori fondamentali che non puoi certo cedere, anche se ti arrivano delle offerte importanti, perché poi non hai il tempo tecnico di sostituirlo. E poi Fofana, chi ci dice, no, che Fofana, se ammettiamo sia Fofana un possibile potenziale sostituto, lo metti nello scacchiere della Roma e possa fare le stesse cose di Konè? Per me è impossibile, e quindi giustamente oggi la Roma deve fare muro e continuerà a fare muro, e mi auguro che continui a fare muro.
0: Sì, ma io credo che da qua alle 20, insomma, anche perché c'è Gasperini incatenato a Trigoria, quindi
2: sì,
0: non è
2: sì,
0: che
2: non c'è, cioè, dubbio,
0: vogliamo liberare. Peraltro cosa succede? L'Atalanta ha lasciato a Bergamo 3 punti, anche Rowe, questo di ieri, la Lazio su Gudmundsson, poi?
2: Sì, Gudmundsson è già in viaggio, se non è già in viaggio sta partendo per andare a Roma, sponda Lazio, prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 12, poi Mandragora in questo momento hanno un accordo, la Fiorentina e il Torino, per la cessione, ma non c'è l'accordo col giocatore. Nel frattempo il Toro ha preso Braganza dallo Sporting Lisbona, che ha tra l'altro lo stesso ruolo, e la Juventus ha definito 9 volte Mape che è arrivato, e a questo punto mi sembra che non ci siano grandi altre cose in ponte, se non magari vediamo che fa il Milan, perché magari un difensore il Milan potrebbe ancora farlo, bisogna vedere se ci sono delle condizioni. So che piace al Milan molto Thiago Gabriel, però sappiamo che le richieste del Lecce sono sempre molto alte.
0: Sì, Fofana verso il Fulham, leggevo, sì, quindi è l'ultimo, sì, degli epurati che potrebbe andare via. Beh, tutto molto, molto interessante. Pier, cosa ne pensi di ieri era ancora l'affare in divenire, però del centravantone preso dalla Juve, un Marcantonio tedesco che non ama colpire di testa, è vegano ed è astemio.
1: Ma insomma è un giocatore che si conosce, un giocatore che si conosce, di fascia medio alta, così come era un giocatore di fascia medio alta David, quindi voglio dire, non mi sento di dare certezza sul fatto che la Juve abbia trovato il crack che le risolverà tutti i problemi.

0: Però questo non lo sai quasi mai prima, non lo sapevi neanche con Malen alla Roma. Alla Roma sapevi che serviva un attaccante perché non c'erano, ma che Malen facesse 19 gol in 20 partite, forse soltanto Gasperini lo poteva immaginare in qualche angolo della sua mente. Quindi è però un attaccante, diciamo, è un attaccante funzionale all'identikit che è stato più volte prospettato. Quindi da questo punto di vista è una scelta che ci sta. Poi se sia un giocatore in grado di cambiare, diciamo, la dimensione, la caratura complessiva della squadra, io questo non lo so e starei un po' più schiscio su questo. Sì. Sarra è un profilo certamente interessante, con passo, con corsa, con personalità. E, sì, insomma, la Juve ha fatto delle cose, quello dicevo ieri, ha fatto delle cose secondo me abbastanza logiche. Il punto è che gli ultimi 2-3 anni secondo me hanno un po' fiaccato dal punto di vista economico le casse della Juve senza dare un ritorno tecnico così clamoroso. Attenzione alla Lazio, che se ribadisco nella assoluta negatività complessiva dovuta a motivi assolutamente rispettabili da parte dei tifosi, secondo me, con, diciamo, muovendosi sulle occasioni, ha trovato, però secondo me potrebbe aver trovato una squadra interessante. Cioè, secondo me la squadra è una squadra da lato sinistro della classifica, lo confermo senza se, senza ma. La Fiorentina, vorrei sentire anche Cecca su questo. A parte, volevo capire se Ken era ufficiale, perché sentivo ufficiale, che non è ancora ufficialissimo. Immagino che insomma sia questione di minuti.
1: Sì, dovrebbe arrivare a breve, certo. Sì.
0: Beh, la Fiorentina è il grande punto interrogativo di questo mercato, perché ha fatto tantissime cose, ha preso dei prospetti sicuramente accattivanti, ma Stantuono ha già dimostrato un talento clamoroso. Io non so dirti se abbia realmente, con tutti i soldi spesi, risolto i problemi, soprattutto dietro, non mi convince molto. Però vediamo, la stima nei confronti di Paratici è totale, ha scelto un mercato abbastanza esotico, e i prospetti li conosce, alcuni, ripeto, ma Stantuono è una gioia per gli occhi, è da pagare il biglietto. La prossima volta che devo fare la Fiorentina neanche
2: non ti fai pagare, pago.
0: Cioè, non, sto scherzando, vorrei qualcuno,
2: signor Dazon, guardate che scherza,
0: era una battuta, esatto. Però è un talento, già l'ha fatto vedere con tutti i problemi che ha avuto la Fiorentina nelle prime due partite, ha fatto vedere già delle scintille di grande talento, però ha cambiato tanto, ha sembrato tanto, e ripeto, non so se abbia risolto il nodo fondamentale, che secondo me soprattutto in difesa è da vedere, è da capire.
2: Nick?
1: Sono d'accordo, perché comunque 7 gol in 2 partite, la prima con la Roma, voglio dire, non dico che ci poteva stare, però è chiaro che con una squadra che gioca quel calcio lì, con quella velocità, con un Malen, che ricordiamolo, Malen fa la riserva, no, nella nazionale olandese, questo per far capire che cosa vuol dire la nostra Serie A con un giocatore così forte.
2: No, vuol anche dire, Nick, che chi allenava l'Olanda non era esattamente uno scienziato.
1: Sì, e comunque secondo me Gasperini, come al solito, ha avuto l'intuizione di piazzarlo centravanti, perché lui giocava anche in un ruolo diverso, e Gasperini in questo è formidabile, formidabile. Però tornando alla Fiorentina, sono d'accordo, perché per esempio Dragusin per il momento non è che abbia reso per quello che è il suo effettivo valore. Poi c'è Ranieri, c'è Pongraci, c'è questo difensore brasiliano Vieri che hanno preso dal Gremio, che sicuramente ha grande prospettiva, però fondamentalmente la squadra è fragile. E ancora la Fiorentina secondo me non è ancora una squadra, perché ha cambiato tanto. Voglio dire, se guardate bene, con l'uscita di Gudmundsson, con quella di Mandragora, con quella di Ken, ammesso che naturalmente quella di Mandragora si faccia, rimane praticamente poco e nulla della Fiorentina dell'anno scorso. Per cui Grosso deve anche affrontare questa problematica.
2: Sì, qualcuno direbbe meno male, dato che l'anno scorso non è andato benissimo.
0: Per me Grosso è uno dei prospetti più interessanti che si sono visti fin qui. È un allenatore che ha fatto praticamente sempre bene. L'anno scorso se ne è parlato poco, perché giustamente si è parlato di Fabregas, perché quello che ha fatto il Como è stato anche superiore, però Grosso secondo me ha fatto una signorissima stagione. Quindi anche qui ci vuole pazienza e ci vuole grande, grande calma interiore, anche perché l'ambiente lo conosciamo, è un ambiente ovviamente molto innamorato, e sai, più amore c'è.
2: Però tieni conto che dopo la stagione scorsa uno ti può dire la pazienza al limite, cioè un conto è partire così dopo una stagione diversa. Quella dell'anno scorso non ti dà tu. Io sono d'accordo con te, no, la Fiorentina la vediamo a novembre.
0: Ti ricordo che quando la Fiorentina era ultima in classifica, sì, e le tabelle storiche dicevano che mai nella storia una squadra con così pochi punti sarebbe salvata, dicevo la Fiorentina per

0: meno rischia. Lo dicevo come sempre in maniera democristiana, ma ci sono mille registrazioni perché aveva un livello che era nettamente superiore. Quindi io non credo proprio che ci siano problemi in questo senso. Quello che voglio dire è che in qualche modo si è visto nelle prime due partite, poi quella con la Roma è stata la partita contro una grandissima squadra e credo non ci siano dubbi. Quella contro il Frosinone è stata una partita contro un'ottima squadra, ma è soprattutto una partita strana dove ha preso dei pali, insomma, poteva anche girargli in maniera diversa. Detto questo, ad oggi sono d'accordo con Nick, non è ancora una squadra, cioè ancora vedi una squadra sfilacciata, una squadra che deve trovare gli equilibri con tanti giocatori giovani un pochino inesperti. Insomma, la sensazione è che sia stata fatta una campagna acquisti molto importante dal punto di vista economico, ma con tanti giocatori che sono soprattutto dei prospetti e ci vorrà un po' di tempo per assemblarli senza mettere ulteriore pressione a Grosso, perché se si mette in discussione Grosso dopo due giornate si commette un errore clamoroso. Questo perché l'allenatore è bravo e l'ha sempre dimostrato ed è
1: la squadra,
0: secondo me, nella fase della carriera in cui un'esperienza come la Fiorentina, quindi dell'alta borghesia del calcio italiano, può essere utile a lui e al club. Quindi serenità, calma e gesso, come diceva mio papà. Però è vero, cioè, tu vedi queste due partite, vedi tutti questi gol subiti, vedi tutte queste difficoltà, poi guardi la squadra e vedi ad che oggi acerba. Non è migliorata.
1: No, è verde,
0: no, ma neanche nei nomi è migliorata ad oggi. Però la legittima aspettativa è che da qui a qualche settimana le cose cambino.
1: No, dici uguale, tempo in dubbio. Nick, prima di salutarti, tre cose. Juventus Tagliafico
2: se esce Cabal. Secondo me, se esce Cabal, che l'Atalanta adesso sta cercando di trattare, potrebbero essere, diciamo così, i presupposti per un'operazione last minute, ma solo se esce Cabal.
1: Lazio Inzaghi, Icardi?
2: Mi sembra non semplice. Poi sai, lì essendo svincolato c'è tempo, essendo Mauro Icardi svincolato lo possono anche prendere tra qualche giorno, però sai, la richiesta economica è alta da parte di Mauro Icardi.
1: E infine Roma, Gittens, che sarebbe arrivato prestito nell'affare con Ega, che però non si farà perché Gasperini è incatenato. Fofana mi sembra sia andato da un'altra parte, è andato in Inghilterra anche lui. Leveling, Luis Enrique.
2: Io me la giocherei tra Leveling e Luis Enrique, cioè secondo me questa è l'operazione, la possibile doppia operazione, nel senso due trattative parallele nella speranza di portarne in fondo una. Stanno lavorando proprio in queste ore per vedere se riescono a portare o Luis Enrique oppure Leveling.
1: Grazie Nick, buon lavoro.
2: Grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Pier, buon divertimento. A te con tutti quei mercanti nel tempio che oggi sono scatenati. Allora, io vorrei continuare a parlare della Roma, col suo permesso, Pardo. Me lo permetto?
0: Sì, prego, ecco, prego.
1: Allora, convochiamo il prossimo ospite su questa base.
3: Quagliarella ha provato a fare, nel fare i complimenti a Malen, il paragone con Higuain. Ci può stare?
4: Sì, per la rapidità tra il controllo e il tiro, le accelerazioni in pochi metri, è un paragone che mi trova d'accordo.
5: Daniel Malen è l'attaccante più forte che ha allenato.
4: Ovunque dove sono stato ho avuto sempre degli attaccanti che o sono stati capocannonieri o sono andati nei primissimi. Questo forse è un po' Milito, me lo ricorda, però è un po' diverso rispetto alle caratteristiche degli altri attaccanti.
1: Beh, poca roba, no? Milito e Higuaín, poca roba. E d'altra parte, guarda, io sono convinto che l'anno scorso a Roma voleva Gimenez, che quest'anno il Milan ha letteralmente buttato via in prestito gratuito e tutto quello che vuoi al Porto. Anche Gimenez ne avrebbe fatti 15 col Gasp, poi non c'è la controprova, però rimango con questa convinzione.
0: Però Malen ne fa di più. Malen ne fa di più, con tutto rispetto per Gimenez. No, non so se vogliamo già salutare l'ospite, però io
1: volevo dire. Sì, Massimo Caputi, l'amico. Ciao Massimo.
6: Ciao.
0: Abbiamo parlato tante volte in questi mesi di Malen. Malen in realtà ha avuto una sola, tra virgolette, sfiga nella sua carriera, che sa fare bene anche l'esterno e che si è trovato in squadre, ma lui nel settore giovanile dell'Arsenal era una prima punta, in Olanda era una prima punta, e poi però in tutta la sua carriera si è trovato spesso, il caso di Dortmund è stato il più clamoroso, Guirassy, Aller, Füllkrug, si è trovato sempre o quasi sempre in squadre che avevano prime punte forti e quindi lui ha adattato la sua posizione a quella di esterno offensivo, che è una cosa che può fare molto bene e che alla bisogna, come dicono quelli bravi, magari Gasp prenderà anche. Io mi ricordo l'ospite in studio l'anno scorso nel post partita di Napoli-Roma, o no, forse di Roma-Milan, e glielo chiesi a Gasperini. Lui lo vede prima punta e secondo me fa bene. Vabbè, insomma, non è che ci voglia un genio adesso per dire che fa bene. Poi c'è chiaramente un effetto Gasp. In quella risposta che sentivamo prima, secondo me c'è anche, non so se voluta, una sottolineatura del fatto che si segna tanto con Gasperini, anche per merito dell'allenatore piemontese, nel senso che e quindi è un momento meraviglioso, un momento magico, ma insomma il giocatore è tornato a casa dal punto di vista tattico e la cosa funziona.
1: Sì, d'altra parte non so se vuoi aggiungere qualcosa a quanto ha detto Pierluigi, che è sacrosanto, insomma, secondo me questo momento non c'è nessuno come Male, ma non c'è neanche nessuno come la Roma, Massimo.
7: Diciamo che si sono, secondo me, trovati perfettamente le caratteristiche tecniche di Malen, che diceva Pierluigi, e il gioco e la bravura di Gasperini e quindi dei giocatori che gli sono intorno, perché veramente è un mix perfetto e da questo punto di vista il gioco esalta Malen e Malen esalta il gioco della Roma.
1: Sì, se la Roma stasera alle 20 sarà almeno quella di ieri sera, perché potrebbe arrivare anche un esterno e quindi potrebbe essere più di quella di ieri sera, ma con Coné, ecco, se fosse così potrebbe anche Massimo aver ragione Capello quando dice più del Napoli quella che può ambire ad essere l'anti-Inter è la Roma, poi dopo due giornate giocate ad agosto e dopo 2-4-0 viene anche facile dirlo, poi vediamo.
7: Beh sì, insomma, il campionato è appena iniziato, però è altrettanto vero che i punti di queste giornate valgono come quelli della fine, quindi sono importantissimi cominciare bene è importante per una squadra come la Roma, che ha il vantaggio di avere un anno alle spalle di Gasperini, conquistando tra parentesi il terzo posto, ha aggiunto dei giocatori che permettono all'allenatore di avere le alternative valide. Pensiamo ieri a Ghilardi, che è entrato sapendo un quarto d'ora prima che avrebbe giocato al posto di Ndicka, ha fatto una partita ottima. Cioè la Roma ha queste alternative, secondo me, che le permettono di avere una rosa attrezzata. Manca questa benedetta alla sinistra, questo giocatore di piede destro che gioca a sinistra, che sono praticamente 2 anni e mezzo che manca, perché non è che solo Gasperini lo ha chiesto. Vediamo cosa succede in queste ore di mercato, però credo che la conferma di Coné dopo le dichiarazioni di ieri di Gasperini sia molto importante.
1: Eh beh sì, è un giocatore fondamentale. D'altra parte ti confesso, Pier, che dopo aver visto, abbiamo visto la Roma impressionante la prima contro la Fiorentina, poi vedi la Fiorentina, prende 3 da Frosinone e dice vabbè, magari era proprio la Fiorentina. Ieri vai a Lecce, prendi il Lecce, lo butti contro il muro, lo riempi di pugni, risolvi la partita in 20 minuti e ciao a tutti.
0: Io facevo le pagelle per il fantacalcio facevo le pagelle per il fantacalcio e a un certo punto era non c'era ecco, K6 per me glielo puoi dare a Castro, ecco, perché
1: sì, che è entrato a Babbo Morto. Sì.
0: Beh sì, insomma, è perché ancora si deve sbloccare, deve trovare questo benedetto primo gol e si sbloccherà anche lui, ma la quantità di produzione offensiva, la condizione fisica, la ferocia e anche la profondità della rosa, che è dovuta anche al lavoro di Gas, perché Lulli per esempio oggi, possiamo dire, senza mettergli troppa pressione, però è un titolare o comunque un quasi titolare.

0: cioè è un momento, il discorso dei punti è relativo, nel senso che poi hanno vinto quasi tutto, insomma la Roma ha preso tre punti al Napoli, due punti al Como, no? In queste prime due giornate, sì. Però la maniera nella quale la Roma ha vinto queste due partite è stata migliore della maniera della Juve, migliore della maniera del Milan. Io non so se questa cosa poi automaticamente rende la Roma l'anti-Inter,
1: volendo anche meglio dell'Inter,
0: però insomma l'allenatore è molto bravo, l'allenatore è molto bravo, e alla fine, se noi guardiamo il primo anno e due partite di Gasperini, cioè il problema è stato solo uno, quello che dicevamo continuamente dalla prima parte del campionato scorso, cioè che la Roma in quel momento non aveva un attaccante di livello.
1: Sì, sì.
0: Quindi da quel momento in poi le cose sono cambiate e oggi siamo nel momento sicuramente migliore da quando è arrivato Gasper, cioè oggi sono tanti protagonisti che si vede proprio che la cura Gasperini la stanno mettendo in pratica. Poi c'è Dybala, che è un altro grande, che è un altro grande punto interrogativo, solo per le condizioni fisiche.
1: Cioè, se tu mi dici Dybala gioca 30 partite di campionato, io ti dico la Roma se la gioca con tutti. Ecco, tutti.
0: Sì. Sono abbastanza d'accordo. Per me l'Inter è superiore, cioè l'Inter ha comunque una profondità della rosa diversa, sì. E poi la Roma comunque ha la Champions. Cioè non è il Napoli di Conte del primo anno, quindi, però insomma, ripeto, diciamo, il premio della critica delle prime due giornate va sicuramente
1: poi,
0: alla Roma.
1: Poi bisogna, mentre c'è una nuova proposta, leggo allo Stoccarda per Leveling 30 più 5 di bonus, vediamo se questa va in porto. Il vero problema adesso, chiudiamo il mercato e poi sarà tener buoni quelli che sono già che stanno già preparando il carosello a Circo Massimo.
2: Ma no, io direi che bisogna andarci molto molto cauti.
1: Dillo a loro.
2: No, vabbè, ma diciamo che la chiusura del mercato oggi può indubbiamente mettere ancora più entusiasmo alla piazza giallorossa, su questo non c'è dubbio, però guarda che questa euforia che c'è è un'euforia comunque che trasmette energia positiva, perché lo ha detto anche Gasperini in più di una circostanza l'anno scorso, lo ha detto anche dopo Roma-Fiorentina, non è una pressione di chi dice devi vincere a tutti i costi, no, noi pensiamo che possiamo farcela e ti spingiamo con il nostro amore e con il nostro tifo. Voglio anche dire una cosa a tutti i nomi giustamente segnalati, che ha aggiunto anche un altro giocatore che secondo me è molto prezioso, che è De Ron, al quale non deve insegnare nulla per entrare nei meccanismi della squadra.
1: Come no? Vice allenatore in campo, assistente di campo. Dimmi un'ultima cosa sulla Lazio, prende Gudmundsson, magari pure Icardi, ma vediamo. Insomma, ha ragione il mio amico Pardo, lato sinistro della classifica abbondante.
2: Ma non c'è dubbio, la Lazio è una buona squadra, secondo me ha in questo momento qualche problema in difesa e molto dipenderà se Romagnoli rimane o meno, sì. Perché quel giocatore può dargli una solidità difensiva che al momento non mi sembra perfetta, ma la Lazio è un'ottima squadra, ha bisogno solo di avere un pochettino più di entusiasmo intorno.
1: Grazie Massimo, abbraccio.
0: A voi. Sono due tratti storici, ovviamente generalizzando, le generalizzazioni sono sempre sbagliate, no? Cioè l'ottimismo romanista, che però è un ottimismo che nella storia si è anche intrecciato, e sono i primi romanisti a fare autoironia e a viverla con molta filosofia, anche con delle delusioni clamorose, però certamente è un entusiasmo straripante. E poi il pessimismo laziale, che è un altro tema storico, secondo me anche mediatico, cioè la Lazio viene sempre sottovalutata, anche dai media, secondo me, in senso complessivo. La squadra, adesso c'è una questione, ne abbiamo parlato mille volte, c'è una protesta assolutamente civile con delle motivazioni che vanno oltre la cronaca, e finché questa protesta rimane una protesta appunto gestita col massimo rispetto, senza, in maniera pacifica com'è, e con diciamo essenzialmente un atto d'amore, di fede, di identità, di appartenenza per i colori biancocelesti, deve essere assolutamente sottolineata in positivo. Però poi la verità è che la Lazio, io appunto l'avevo detto qualche giorno fa, ho letto delle dichiarazioni, ma non scherziamo, la squadra già priva del mercato, comunque era una squadra da metà classifica, secondo me sta facendo delle cose intelligenti. Sono
1: poi prima del mercato Gudmundsson, alla fine bravi, perché sono arrivati Gudmundsson, che è arrivato oggi, certo, e Frattesi, che gli ha risolto già due partite, quindi
0: ha ragione Massimo, quindi, sul fatto quindi, che la difesa debba essere sistemata. Detto questo, la difesa nelle prime due giornate ha preso zero gol, poi sì, manda sì, a Bologna, ha fatto delle cose clamorose, sì, perché da i margini di miglioramento ci sono, però io

0: credo che la Lazio possa. E ripeto, mentre l'anno scorso la situazione, l'incendio con il mercato bloccato, con quel tipo di umori, di negatività, era divampato durante la stagione, adesso la sensazione è che dopo la botta della Coppa Italia che c'è stata, perché comunque la Lazio ha perso una delle due competizioni, però si stia innescando anche l'arrivo di Frattesi, attenzione, sta facendo grandi cose anche al di là dei due gol che non sono un dettaglio, che valgono in questo momento 6 punti, ma ha portato un entusiasmo, un'energia, una personalità, e quindi insomma, poi sai, la Lazio sì, è vero, in casa non hai tifosi, ma i giocatori lo sanno che i tifosi ci sono.
1: Certo,
0: non è che i tifosi sono dimessi dall'essere laziali.
1: No, non è che è cambiato squadra.
0: La loro appartenenza alla causa, se possibile, è ai massimi storici.
1: Non è che vanno in curva sud quando
0: fuori casa vanno in gran numero. A Bologna erano 4.000-5.000. Aspettate, se non voglio dire numeri, poi magari mi sbaglio. Chiedo scusa se non è bella la cifra, ma comunque sono stati spettacolari nell'offrire il supporto alla squadra e lo faranno in tantissime trasferte. Poi vedremo se cambierà qualcosa nei rapporti per quanto riguarda le partite in casa. Però insomma, la società, secondo me, dal punto di vista strettamente tecnico, con un budget piccolo, secondo me ha trovato delle occasioni, e Frattesi secondo me è stata la chiave che ha, è come la chiave della macchina, no? Ha girato la chiave e sta riaccendendo un entusiasmo che almeno all'interno del gruppo squadra, ma sicuramente anche da parte dei tifosi, prima o poi potrà.
1: L'anno scorso è arrivata sta martellata al mercato in corso.
0: Però è lato sinistro.
1: No, ma certo, l'anno scorso la martellata te era arrivata praticamente a mercato in corso, quando nessuno sapeva nulla. Addirittura Sarri, insomma, era rimasto appena reinsediato, era rimasto basito. Questa è una situazione un pelo diversa. Ciao Pierino, abbraccio.
0: Ciao,
1: a domani. Ciao. Dunque, c'è Turrini subito dopo la borsa, sapete? Sì.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Un pomeriggio, non è un buon pomeriggio però per le borse europee, che proseguono in calo. La seduta di oggi è appesantita dalla corsa del petrolio e da quella dei rendimenti dei titoli di Stato globali. Uno sguardo quindi all'andamento di Milano: sta cedendo in questo momento l'1,04% sul FTSE MIB, sullo Share Italia il calo è dello 0,92%. Come dicevamo, non va meglio Nelle altre piazze europee, Francoforte è in calo dell'1,03%, Londra sta cedendo lo 0,59%, Parigi sta cedendo lo 0,21%, Amsterdam meno 0,21% e Madrid meno 0,64%. Il prosieguo della giornata vede dei futures negativi anche su Wall Street, ma ne parleremo nel corso del prossimo collegamento. Ci fermiamo adesso invece sul mercato valutario, dove l'euro si indebolisce con il cambio euro-dollaro che vale 1,15,91. È tutto.
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
17: Nome:
18: Freeway Skyline.
17: Professione:
18: ERP.
17: Missione:
18: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
17: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
19: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
20: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
19: Scontata!
21: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
19: Super scontata!
22: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: il Gran Premio d'Italia con una gara pazzesca, incredibile, si è inventato una magia.
1: Questa volta sull'incipit ci siamo dimenticati di mettere una colonna sonora, ma rimedieremo nel corso della stagione. Io immagino, anzi sono certo, che il mio amico Leo Turrini è lì fresco di barbiere con l'abito buono, perché ormai Monza è una specie di settimana della moda, e poi perché ha intervistato per i suoi giornali il fresco 79enne Luca Cordero di Montezemolo. Buongiorno Turrini.
2: Io sono in coda sulla Pero Cormano, dove devo dirle
1: di Montezemolo.
2: No, Montezemolo ormai vive solo su degli yacht al largo, ma ci sono questi partigiani di Ringhio Gattuso,
1: sì,
2: che mi pregano di far sapere a lei, a Pardo, eccetera, che avete demolito l'immagine dell'allora commissario tecnico della
1: squadra
2: di calcio.
1: Ma quando?
2: Che la Lazio è prima in classifica.
1: Ma che canale
2: quindi
1: stava
2: io
1: ascoltando?
2: Riferisco il messaggio.
1: Ma che canale
2: dalla
1: che radio stava ascoltando lei?
2: Io ascolto solo Radio 24.
1: Ma non è vero, perché non abbiamo, non abbiamo detto questo.
2: Carlo Genta, che è l'erede di Nunzio Filogamo, e sì, anche di Gianni Boncompagni, è speciale per voi.
1: E anche di Ponzio Pilato, che se ne lava le mani. Senta, ma Montezemolo,
2: dica, maestro,
1: Montezemolo l'ha detto.
2: Allora, Montezemolo ha compiuto 79 anni,
1: sì,
2: festeggiato dalle sue molteplici famiglie, perché Montezemolo e Carlo Genta, lo dico per chi ci ascolta, hanno questa caratteristica in comune, no? Che non si sa quanto siano le famiglie. E poi ha lanciato un messaggio al popolo ferrarista a ridosso dell'appuntamento di Monza che lei ha evocato all'inizio, chiedendosi sommessamente: ma quando Fred Vasseur, il curato di campagna team principal della Ferrari, ha un problema ad esempio tra Hamilton e Leclerc, chi gli copre le spalle? C'è qualcuno con cui Vasseur può parlare per magari difendere scelte necessarie però impopolari? E la risposta del neo 79enne avvocato Montezemolo è: non c'è nessuno. Che non è il nessuno dell'Odissea, visto che spopola
1: il cinema,
2: non è tutto il resto.
1: Il
2: capito?
1: Mio nome è nessuno.
2: Però, insomma, come ha detto lei prima, questo Gran Premio d'Italia è un evento, come possiamo dire, che va persino al di là dei confini agonistici, sì, introdotto, devo dire, da un episodio regolamentare, tra virgolette, che forse risparmieranno gli italiani, come posso dire,
1: il confronto,
2: la necessità di dover fare una scelta, perché Harry Potter, cioè Kimi Antonelli, deve cambiare il motore, lo ha già annunciato, quindi partirà dalle retrovie, e almeno sulla carta ci

0: dovremmo evitare il duello fratricida tutto Emiliano tra le rosse di Maranello.
1: Però come e nei miss si corre sull'asfalto, non sulla carta, e quindi vediamo.
0: Ma può succedere di tutto, anche perché poi se c'è una pista dove rimontare, recuperare, non è impossibile, è Monza, con quei lunghissimi rettilinei, certo. Bla bla bla. Non glielo devo stare a spiegare, perché lei, a parte la toppa che ha preso su Gattuso,
1: non CT, ho detto niente su lei, ascolta altre radio e poi mi rimprovera cose che non ho detto.
0: No, lei, vabbè, insomma, capito. Gattuso ha fatto due partite, sei punti, ha rilanciato Frattesi,
1: sì.
0: Adesso è arrivato anche Pinamonti, e poi attenzione, perché se veramente last minute la Lazio arrivasse Icardi senza Vandanara al seguito, e dopo poi ne andiamo a parlare,
1: e poi ci divertiamo. Stavo leggendo il suo pezzo, la sua intervista a Montezemolo su Quotidiano Nazionale. No, mi compare frequentemente una pubblicità di una meravigliosa Panda Amaranto, di quelle vecchie, a 2.900 euro. Se mi presti i soldi, la compro.
0: Allora, qui dovremmo però introdurre un discorso molto profondo,
1: sì, sulle Panda Amaranto.
0: Ho capito, però guardi che la Panda del colore del Livorno Calcio aveva un suo perché, eh? Adesso se lo vogliamo dire.
1: Bellissimo.
0: Tra l'altro, mi conceda, lei lo sa già, la Panda era una macchina molto piccola, ma come mi stanno dicendo qui sulla Piero Cormano, i ribaltabili erano perfetti. Ora chissà quante volte.
1: Faccio un po'. No, tra l'altro raccontano le cronache che la Panda 4x4 fosse l'auto preferita dall'avvocato, cioè girava con
0: allora l'avvocato ha fatto bene evocarlo, perché tra l'altro questo Gran Premio di Monza è il 60° anniversario di un episodio che non ha mai più avuto repliche, cioè la vittoria di un pilota italiano nel Gran Premio d'Italia, che si chiamava Ludovico Scarfiotti, con una Ferrari nel 1966. E perché ci torna buono l'aggancio con la figura di Gianni Agnelli? Perché Ludovico Scarfiotti era primo cugino di Agnelli.
1: Ah.
0: E all'epoca si diceva che in realtà era un raccomandato, che era uno, capito, come certe trasmissioni radio televisive,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: che, tranne Radio 24 ovviamente. E invece Scarfiotti era uno bravo davvero, tant'è vero che poi non c'è mai più stato un pilota italiano capace di vincere a Monza, e purtroppo devo aggiungere quest'anno forse nemmeno stavolta avremo questa soddisfazione, appunto perché Kimi Antonelli partirà dietro, partirà dal fondo. Quindi ci dobbiamo spostare sul vecchio zio baronetto. Lei avrà letto che Lewis Hamilton si è finalmente fatto un regalo, no?
1: Sì, la F40 di Sassone. Non è una Panda, però. Non è una Panda.
0: C'era il dubbio che con certe vastità di forme Kim Kardashian riuscisse a entrare sulla F40, ma poi hanno fatto una serie di interventi che consentiranno
1: ma lei è irricevibile. Scusi, quando fa così,
0: io lo so sono inqualificabile, le chiedo scusa, ma fa molto caldo qui in coda sulla Piero Cormano, capito?
1: E sulla Panda, non c'è l'aria condizionata.
0: Quello che le ho detto a proposito di Gattuso, primo in classifica.
1: Ma lei stava ascoltando un altro. No, io piuttosto le faccio notare, leggendo la sua intervista, salvo comparizioni della Panda Amaranto, le faccio notare, lei ha citato Scarfiotti che vinse nell'anno
0: 1966. '96 fu la prima volta che Schumi, vestito di rosso, conquistò Monza, e quello fu un momento, io c'ero, ero già molto anziano, ma fu un momento, come posso dire, salvifico, perché era il primo anno di Michelone a Maranello, le cose non stavano andando benissimo, quindi c'era un'atmosfera, come ricorda anche Montezemolo nell'intervista che lei delicatamente cita, c'erano delle perplessità a Torino, la FIA dicevano ma questo ci costa un occhio, ci costa almeno 7-8 mila Panda, no? Ma siamo sicuri che... E con quel successo lì cambiò veramente l'inerzia delle cose, perché cominciammo a capire tutti che invece la Ferrari aveva fatto benissimo ad affidarsi a questo campionissimo. E le dico di più, lì sono 30 anni, sono anche 20 anni.

0: 2006,
1: esatto, lì
0: che
1: volevo
0: Michael
1: arrivare.
0: ha vinto per l'ultima volta a Monza, sempre con la Ferrari. È il penultimo successo della sua carriera, perché poi un paio di settimane dopo arrivò primo anche in Cina, ma quella domenica lì a Monza lui la scelse per annunciare che a fine stagione si sarebbe ritirato. Avrebbe dato l'addio, poi ci ripensò anni dopo, tornò in Mercedes. Ma io ho un ricordo tenerissimo di quel pomeriggio, intanto l'emozione per la vittoria, e poi sentir dire da Michael, che era in Formula 1 da 15 anni, che aveva capito che era venuto il momento di chiudere, di passare il testimone e tutto il resto, faceva veramente pensare a molti politici italiani che invece il testimone non lo possano passare mai, e tranne Carlo Genta, anche a molti conduttori radio televisivi che rimangono per tutta la vita, bla bla bla bla, capito?
1: Vediamo,
0: Quindi
1: vediamo, vediamo,
0: sono
1: vediamo.
0: delle belle ricorrenze. È una somma di coincidenze, e al netto di tutto questo, visto che portiamo un motore potenziato,
1: E
0: l'hai
1: che
0: lo
1: anno
0: sa, no?
1: siamo? Che anno siamo? 2000?
0: Siamo 2026,
1: Ecco.
0: portando un motorone potenziato sui lunghi rettilinei di Monza. Io mi auguro con tutto il cuore che uno tra Hamilton e Leclerc, se non si azzuffano, se non fanno ruotate, eccetera, insomma, finalmente ci regali questa gratificazione che stiamo aspettando,
1: Sì,
0: insomma.
1: salvo doping motoristici 666 66
0: Torna
1: 96
0: tutto,
1: 2006 666 non è un bel numero, è
0: lei
1: il numero del
0: è il numero
1: demonio,
0: del demonio.
1: però
0: Lei però è preparatissima. Sa che gente, lei è veramente troppo brava,
1: vero, vero,
0: davvero.
1: ma poi mi
0: Le
1: vengono
0: chiedo
1: così,
0: scusa.
1: mi
0: No, ma io
1: vengono
0: le
1: così.
0: chiedo scusa perché le abbasso il livello.
1: No,
0: Lei
1: ma
0: fa una
1: portate.
0: trasmissione dalla quale parlano tutti, no? Giustamente, che è un cult della radiofonia italiana, ma anche mondiale. Poi arrivo io e gli ho
1: E no,
0: chiesto questo giullare.
1: arriva lei e tutti, tac, sulle loro Panda Amaranto
0: Quei
1: mettono Radio 24 perché
0: ribaltanti.
1: dicono: devo ascoltare Leo Turrini il martedì alle
0: È troppo
1: 14.
0: buono,
1: No,
0: troppo
1: no, sono
0: buono.
1: realista, cioè sono carta canta. Dunque, allora ci fermiamo un istante, poi le presento, ma lei lo conoscerà, un amico che... Vabbè, glielo dico dopo.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale sud di Verona a causa di un incidente. Si procede in coda tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpo Zai in direzione Vicenza. Di conseguenza si verificano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'innesto con la 10 per veicolo in avaria, code verso Genova. Incidente code sulla 14 Bologna-Taranto. Taranto in direzione Taranto, tra Loreto e Civitanova Marche. È tutto, a più tardi.

0: Leo Turini, credo che lei conosca il presidente del comitato olimpico di una potenza dei cinque cerchi, cioè Cristian Forcellini, che è presidente del comitato olimpico di San Marino, impegnato nei giochi del Mediterraneo attualmente, ma reduce un'Olimpiade di Tokyo storica. Buongiorno Cristian, buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, e d'altra parte presidente di una potenza olimpica che ha insomma 30.000 abitanti, 10.000 tesserati, uno dei quali, e Turrini mi insegna, potrebbe anche vincere il mondiale di Formula 1.
2: Esatto, come residenza, esatto. Sì, come residenza, come residenza sì, ma io sono molto legato, devo dire, a San Marino, a parte il riferimento a Kimi Antonelli, perché quando mi è capitato 17 volte di andare alle Olimpiadi, io vado sempre a scorrere l'elenco delle nazioni partecipanti, e quando mi imbatto in San Marino mi si allarga la bocca in un sorriso, perché dico a me stesso: ma allora è possibile anche in una dimensione territoriale esigua, ristrettissima, eccetera, coltivare la passione per lo sport. Quindi avere con noi il presidente del comitato olimpico della Rocca, del Titano, eccetera, mi fa veramente piacere. Grazie. Sono contento di averlo qui.
0: Ma certo, ma pure io, 3 medaglie a Tokyo, che sono state, è stato il momento.
2: Ma a Taranto, presidente, quante medaglie abbiamo preso ai giochi del Mediterraneo?
1: Quattro medaglie.
2: Ah, ecco, no, no.

0: due bronzi.
1: Ecco, sì. Dove abbiamo vinto l'oro? Lo dica Carlo Getta che non lo
2: non sa. So, non so, anche corrente,
1: ma... No, no, ma dove abbiamo vinto noi di San Marino?
0: Abbiamo vinto due ori nelle bocce, specialità Raffa, sia nel singolo e individuale che, che nel doppio. E poi abbiamo vinto un bronzo nel tiro volo con la nostra Alessandra Perilli, che medagliata ha fatto il capolavoro. Esatto, e poi abbiamo vinto un altro bronzo sempre nelle bocce con una stella Giada Paoletti nel doppio femminile, quindi diciamo che ci siamo difesi, abbiamo un po' difeso quelle che sono state le medaglie che avevamo di fatto poi confermato ad Orano, ne avevamo vinte sei, però lì avevamo anche la lotta dove c'era Miles Amin Muraroni e il fratello che avevano portato a casa due medaglie, però purtroppo Miles adesso ha smesso di fare il lottatore anche perché è una vita difficile e quindi praticamente diciamo che abbiamo confermato il nostro trend positivo, dai.
2: Ha capito.
0: Siamo un piccolo paese, come dicevate giustamente, siamo piccoli nei numeri, però siamo grandi nella densità sportiva. Diciamo
2: come
0: così.
2: No, un abitante su tre tesserato, veda lei quali altri paesi al mondo.
1: Dobbiamo anche ricordare una cosa, il presidente mi correggerà se sbaglio, che San Marino nella National League di calcio, a proposito di Gattuso e tutto il resto, è salita di categoria,
0: se mi ricordo bene.
1: Siamo più noi sammarinesi con Kimi Antonelli.
2: Ma la residenza
1: eccetera,
2: anche lei? Alla residenza anche
1: no,
2: lei,
1: io non guadagno abbastanza per prendere la residenza San Marino, però è una simpatia che mi viene istintiva, diciamo così. E quindi San Marino nella prossima National League non gioca più nell'ultima serie della categoria, chiamiamola così, ma più su. E attenzione, perché se Mancini sbaglia certe scelte di convocazione, se poi viene fuori in Italia San Marino, io non so mica come
2: Vede, presidente, lui dice così in parte perché vuole diventare cittadino onorario di San Marino, glielo dico così tranquillamente.
0: L'avevamo capito.
2: L'avevamo capito. E in parte perché è molto amico di Roberto Cevoli, che è il CT di San Marino.
0: Perfetto.
1: Io sono il biografo di Cevolone. Cevolone è stato un grande stopper in Serie A con il Modena. Parliamo di più di 20 anni fa, e poi dopo ha avuto queste soddisfazioni sulla panchina della nostra nazionale di San Marino. Anche lì, no? Adesso non voglio chiedere a gente, ma chiedo al presidente: siamo proprio sicuri che Cevoli sia meno competente di Mancini? È vero che Cevoli non va al Circolaniene come Malagò, eccetera, però se andiamo a vedere i risultati nel rapporto, come si dice in Formula 1, no? Tra macchina e mezzo, la macchina e pilota, è chiaro che insomma va considerato come quello.
0: È un po' come il rapporto degli atleti con le medaglie che abbiamo vinto noi a Tokyo, 5 atleti con 3 medaglie, pensi, per fare una battuta, se anziché se avessimo avuto 60 milioni di abitanti, quale sarebbe stata
2: si fa presto a fare i conti.
1: No, però io presidente le dico che è meglio che non ne abbiate vinte più di 5, perché se fosse successo Donald Trump avrebbe minacciato di annettersi anche San Marino, oltre la Groenlandia. Quindi va bene così, non allarghiamoci troppo che non si sa mai.
2: Anche se il tassametro corre adesso dopo le Olimpiadi di Tokyo, i giochi del Mediterraneo, come abbiamo sentito, si dice a casa di Turini che l'appetito viene mangiando.
0: Guarda, noi secondo me il segreto, che poi non è un segreto, credo che appunto a San Marino esista una cultura, no? Che noi stiamo cercando di portare avanti del mondo dello sport, che passa attraverso le federazioni, le società, i volontari, i tecnici, le famiglie un po'. E quindi il compito nostro come Comitato Olimpico è fare in modo che quando emerge un talento le dimensioni del paese non diventino un limite alle sue ambizioni, e quindi noi cerchiamo di supportarlo nel migliore dei modi. È quello che stiamo facendo ultimamente, ci stiamo riuscendo. Abbiamo fatto bene a Tokyo, abbiamo fatto bene ai giochi dei piccoli stati di Andorra, dove abbiamo fatto il record di medaglie lo scorso anno. Quest'anno adesso siamo a Taranto, poi i prossimi appuntamenti saranno il prossimo anno ai giochi dei piccoli stati a Monaco, ci saranno i giochi europei a Istanbul, e poi chiudiamo il quadriennio olimpico ovviamente con le Olimpiadi di Los Angeles,
2: ecco. Certo, dove Turini sarà presente naturalmente, come nelle ultime 46 edizioni olimpiche.
1: Sono troppo anziano, domanda è...
2: Ma sei già d'accordo? Ma se sei già d'accordo con Paltrinieri che andate insieme,
1: domanda è un'altra, ma sarà più facile vedere San Marino conquistare 7 medaglie ai giochi di Los Angeles o vedere la Ferrari tornare finalmente campione del mondo, andare al 2028? Questo è il gigantesco interrogativo che ci tormenta qui in coda sulla Pero Cormano. Cioè, io avrei... perché io temo che sia più facile
2: io,
1: che ce la
2: io ne avrei pure un altro.
1: San Marino.
2: Io ne avrei pure un altro se domenica San Marino si tifa per il concittadino Kimi Antonello per la rossa.
0: Ma guarda, Kimi sicuramente il fatto che comunque Kimi, voglio dire, è da tanto che è a San Marino, perché poi il padre ha l'azienda qui da tanti anni, è cresciuto qui, e quindi lui credo che qui a San Marino abbia trovato una sua dimensione. Comunque è un paese di sport, è un paese voglio dire, dove secondo me è a dimensione, no? Dove non c'è tutto questo clamore. Io credo che se Kimi vivesse, non so, a Roma, a Bologna, sarebbe sempre con le persone dietro a chiedergli autografi, la solita, diciamo così, la famosa vita del personaggio famoso, no? Invece qui ha trovato, secondo me, sicurezza, tranquillità, una buona qualità della vita, la possibilità di allenarsi e soprattutto, secondo me, una comunità che vive lo sport come qualcosa di naturale, e quindi secondo me si trova bene.
2: Certo.
0: Tra l'altro non è solo Kimi Antonelli, perché poi San Marino ha questa, oltre ad avere appunto ultimamente il discorso sui risultati sportivi, ha avuto anche questa, diciamo così, in questo momento è anche stato scelto da grandi protagonisti dello sport internazionale. Come ho detto, oltre a Kimi vive qui anche Isaac Del Toro, il ciclista, sì, che comunque si allena, sì, sulle strade di San Marino. Ci sono dei motociclisti importanti, cioè, quindi voglio dire, ci sono parecchi sportivi che hanno scelto San Marino proprio perché da noi magari c'è una buona qualità della vita. Sicuramente uno degli aspetti principali è la sicurezza, e questo, secondo me, queste persone sono quello che ricercano in questo momento.
2: Bene, morale press, la cittadinanza a Turini gliela diamo o no? Ci può mettere una buona parola?
0: Turini, sì. A Turini la diamo ad onorem.
2: Ad onorem, eccola, eccola là, la promessa del presidente del Comitato Olimpico di San Marino, Cristian Forcellini, per Leo Turini, neo cittadino ad onorem di San Marino. Beh, abbiamo fatto tombolone, Turini, sarà esatto, contento, esatto, sarà contento esatto. Lei, no?
1: Ma io ormai sono proiettato sul rettilineo di Monza. Mi sto chiedendo cosa accadrà tra Leclerc e Hamilton, qui insomma, fine settimana veramente intenso, turbolento.
2: Di conservare.
1: Mi consola questa fuga scudetto dalla Lazio di Gattuso.
2: Sì, sì, sì, no, certamente.
1: Tutti voi dovrete ricredermi.
2: Lei ascolta delle altre radio, poi mi accusa di cose che non ho detto. Va bene così. Grazie presidente, grazie Cristian Forcellini.
0: Grazie mille
2: della presenza, davvero, della simpatia. Grazie a Leo Turrini che troviamo, salvo complicazioni, che c'è Monza, quindi non si sa mai, la settimana prossima, martedì,
1: dalla Pero Cormano,
2: sulla Panda Amaranto, che avremo acquistato per 2.900 euro se lei mette i soldi. Benissimo, grazie a tutti, a Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani alle 2.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Ah!
7: C'è quello traumatico, quello muscolare,
8: oi oi,
7: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica vi portiamo con noi in Abruzzo. E allora, comincio io nel dirvi che il giro parte da Aielli, un piccolo borgo dove però le stelle hanno una funzione molto importante, perché c'è un osservatorio astronomico attorno al quale ruotano molte attività, e poi anche i murales hanno davvero uno spazio particolare. Da Aielli ci trasferiamo a Civitella del Tronto e quindi siamo al confine con le Marche, e anche qui vi racconteremo il perché di questo nome. E poi ancora entreremo nel Parco Nazionale della Maiella, uno dei tre parchi nazionali che vengono ospitati nella regione Abruzzo. E poi l'ultima tappa della seconda parte a Chieti, al Museo Archeologico La Cittadella. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Sì, noi partiamo dal cuore dell'Appennino alla scoperta dei percorsi di Hermes legati ad un'antica leggenda. Sono 29 itinerari ciclabili ad anello che toccano 26 comuni e 5 province, con Teramo comune capofila, un progetto di riqualificazione territoriale nato per rigenerare i comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. E poi andiamo sul mare, sulla costa dei Trabocchi. Queste antiche macchine da pesca costruite sulle palafitte, protese sull'acqua, che caratterizzano il litorale abruzzese, dove si può pedalare su una delle più belle ciclabili d'Italia, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, 42 km su un antico tracciato ferroviario, esempio concreto di riconversione intelligente del territorio. Silvio, invece tu dove ci porti?
3: Sì, chiuderemo anche oggi camminando, lo faremo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un cammino di 270 km che si nota tra la costa adriatica, le colline Olivetate, Maiella, Gran Sasso, e il percorso segue antichi itinerari di pellegrinaggio tra abbazie, eremi e anche i borghi tutti da scoprire. Poi invece lasceremo questo lungo cammino per scoprire due percorsi di trekking, potremmo dire facili. In prima battuta il Canyon dello Scoppaturo, siamo a Campo Imperatore, e questo trekking ci farà insomma entrare in paesaggi da western. E poi ci spostiamo a Fara San Martino, un luogo famoso per la pasta ma anche per la spettacolare gola ai piedi della Maiella. Qui si cammina veramente tra pareti rocciose con passaggi molto stretti e monasteri e rupestri che poi scopriremo incastonati nella montagna.
1: Non ci smentiamo mai, come avete sentito sono tantissime le proposte anche questa settimana, venite con noi.

0: Sottovalutata questa regione, non lo diremo mai abbastanza. Eppure l'Abruzzo ha veramente tutto, dalle montagne più alte degli Appennini al mare, ai parchi nazionali. E poi storia, architettura e stelle. Sì, le stelle, perché per esempio ad Aielli c'è un osservatorio astronomico tornato protagonista nella vita di questo borgo. Il sindaco è Enzo Di Natale.
1: Provincia dell'Aquila, quindi area interna, proprio al centro della regione, dai, più o meno.
0: Per che cosa è famosa Aielli?
1: Da un po' di anni è famosa per il museo a cielo aperto che abbiamo realizzato e quindi tanti murales a tema universo. A tema universo perché abbiamo un osservatorio astronomico incastonato all'interno di una torre medievale del 1300 e quindi ci è venuta l'idea un po' di anni fa di creare un museo a cielo aperto, appunto, che richiamasse le origini, l'identità del paese, quindi quelle radici che parlano di universo, perché tra i nostri cittadini più illustri c'è un astrofisico che è morto a inizio Novecento e era un astrofisico, un docente di astrofisica all'Università di Palermo e era direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo anche.
0: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, diciamo questa area dove si trovano questi murales si chiama proprio Borgo Universo.
1: Esatto, sì, il nome del festival che è iniziato nel 2017, in cui abbiamo fatto i primi murales, è proprio Borgo Universo. Poi da quello che era un festival di street art è diventato a tutti gli effetti un museo visitabile tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, libero, quindi gratuito. Con possibilità però ovviamente di fare dei tour guidati con una cooperativa di comunità di ragazzi che è nata proprio in questi anni.
0: Di quanti murales stiamo parlando?
1: Più o meno 50 ormai.
0: E il festival comunque si svolge, si tiene ogni anno?
1: Sì, il festival ogni anno, siamo arrivati alla 10ª edizione, quindi quest'anno sarà la 10ª edizione e ogni anno il periodo è sempre tra fine luglio e inizio agosto, quindi un weekend di quel periodo e come ogni anno appunto è un festival in cui si parla tanto di astronomia, in cui si fanno lezioni di astrofisica, osservazioni e in cui si fanno murales sempre a tema universo.
0: Ci descrive adesso un pochino di più invece Aielli, anche se ovviamente i murales e anche il discorso che ruota attorno all'osservatorio è centrale ed è tutt'uno con Aielli.
1: Sì, assolutamente. Aielli, come dicevo, aveva un osservatorio astronomico che però diciamo era un po' spento e quindi l'abbiamo riattivato, però come tutti i paesi dell'entroterra abruzzese, dell'area interna, era un paese che soffriva uno spopolamento, una perdita di popolazione giovane e quindi cercava in qualche modo di resistere e noi diciamo con questa iniziativa abbiamo provato a contrastare questo trend e abbiamo cercato di rivitalizzare un po' il paese.
0: Ci sono altri appuntamenti durante l'anno oltre al festival attraverso i quali cercate anche un po' di attirare l'attenzione del visitatore?
1: Da qualche anno abbiamo degli eventi anche nazionali, abbiamo una bellissima a proposito ecco, di natura e di montagne, di sentieri, abbiamo una corsa che è diciamo, un respiro nazionale, si chiama la Sirente Bike Marathon, che appunto prende il nome dalla montagna più importante che è il Sirente. E è un evento in cui ogni anno appunto partecipano centinaia di sportivi di mountain bike e è un evento appunto che ormai ha un respiro nazionale, quindi quello è un altro punto importante, un'altra data importante della nostra offerta. E poi ci sono svariati eventi che si organizzano durante l'anno, dalla Sagra degli Gnocchi alle feste patronali, oltre Borgo Universo, che è appunto il festival di street art e astronomia che si tiene ogni anno. Sunday morning brings the dawn in.
0: Da Aielli ci spostiamo a nord, al confine con le Marche. Civitella del Tronto porta nel nome la sua cifra. Con noi l'assessore al turismo Riccardo De Dominicis.

0: Siamo in provincia di Teramo, in particolare proprio sul confine appunto tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno.
1: Che storia ha Civitella del Tronto? Intanto il nome, perché Civitella?
0: Beh, Civitella deriva appunto dal latino essenzialmente, iniziata come Civitella, Civitas, ma chiaramente Civitas appunto è borgo, diciamo incastellamento, ha diverse origini come nome, insomma.
1: E che storia ha questo borgo?
0: Inizia un periodo preromano, ci sono già alcuni ritrovamenti preistorici addirittura sul nostro territorio. Ma diciamo così, già in epoca romana, proprio sull'attuale borgo di Civitella, c'erano delle cave romane dove appunto si cavava un nostro travestino, particolarità appunto di Civitella, che veniva utilizzato nella vicina Teramo, all'epoca chiaramente Interamnia, come città romana, appunto come cava. Da questo pianoro, che è stato appunto scavato nel tempo, si è formato chiaramente nel tempo le varie fortificazioni.
1: Ci racconti un po' Civitella, nel senso che faccia conto che chi l'ascolta non ci
0: Certo.
1: sia mai stato, per cui se lei dovesse proprio prenderci per mano e accompagnarci, che giro farebbe?
0: Allora, innanzitutto per far con un'immagine cercare di far capire a chi ci ascolta cos'è Civitella, fate presente che è un enorme transatlantico incagliato a 600 metri sul livello del mare, ai piedi di due bellissime montagne. Da lì chiaramente ha subito queste fortificazioni appunto per la posizione in cui si trova, prima angioine e poi chiaramente aragonesi e spagnole. È una delle fortezze più grandi d'Europa. Fortezze spagnole più grandi d'Europa, parliamo di circa 25.000 metri quadrati di fortezza, quindi insomma una struttura molto, molto imponente a livello militare, che però appunto ha questa particolarità che di sotto di essa c'è questo borgo bellissimo e fa parte appunto del club dei borghi più belli d'Italia. All'interno del borgo chiaramente ci sono tantissime chiese, ma soprattutto vie da visitare, sempre più belle, tra cui una abbastanza famosa, la Ruetta, che è una appunto d'Italia, una delle vie più strette d'Italia.
1: Immagino che derivi da questo il fatto che, come mi diceva, lei è assessore al turismo e alla fortezza.
0: Beh, sì, allora noi siamo chiaramente un piccolo comune e la fortezza chiaramente è un bene comunale molto molto molto importante, quindi va da sé che da sempre c'è una persona, un assessorato appunto dedicato alla gestione di questa fortezza che è molto complessa chiaramente. Diamo molto molto attenzione chiaramente a una struttura di questo genere.
1: La fortezza è visitabile.
0: Assolutamente sì, 365 giorni all'anno e tra l'altro cade proprio a fagiolo perché stiamo terminando abbiamo praticamente terminato un grosso lavoro di restauro durato quasi 4 anni che appunto adesso ridarà ai turisti la visibilità, la possibilità di vedere tanti luoghi che prima erano inaccessibili. Quindi tra quest'estate, diciamo così, sarà possibile visitarla nella sua totale interezza.
1: C'è un punto della fortezza che secondo lei vale più la pena rispetto ad altri?
0: Ce ne sono tanti, ripeto, sono 25.000 metri quadrati. Se proprio, proprio devo sceglierne uno, nella parte finale di questo transatlantico, così per scherzo, c'è appunto un punto belvedere particolarmente bello, che c'è un'apertura sui Monti Sibillini particolarmente mozzafiato.
1: Senta, assessore, l'ultima domanda. Ci sono degli appuntamenti durante l'anno particolari?
0: Allora, ce ne sono diversi, in particolare c'è un momento di tutto il borgo, chiaramente non soltanto della fortezza, il borgo di Birra, che è un evento turistico che porta circa 40-50 mila spettatori in circa una settimana all'interno del nostro piccolo borgo. Però quest'anno, come appunto dicevo, invece saranno tanti gli eventi, perché la fortezza adesso con questi spazi riaperti si riaprirà finalmente anche a delle attività artistiche e spettacoli soprattutto, quindi in qualche modo diventerà un piccolo teatro all'aperto essenzialmente, in cui ci saranno spettacoli sia teatrali che musicali. Quindi durante tutta l'estate ci sarà un calendario molto, molto fitto, che però al momento non è stato ancora annunciato, quindi non posso svelare ancora il tutto.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancora sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
4: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
3: Questo non turberà la mia allegrezza. Ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
4: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani, Commeazza, amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Abruzzo, regione in cui la natura è grande protagonista. Ospita tre parchi nazionali, tra questi il Parco della Maiella. Ce lo racconta il commissario straordinario, il professor Lucio Zazzara.
2: Il parco è praticamente nel cuore della regione, si sviluppa, diciamo, longitudinalmente da una distanza abbastanza ravvicinata dalla costa, diciamo 30 km fino all'interno. È abbastanza grande perché è una superficie di 75.000 ettari e comprende i massicci della Maiella e del Morrone, che sono massicci piuttosto particolari perché sono ricchi di ambienti diversi, sia da un punto di vista strettamente biologico, se vuole, ma anche da un punto di vista storico-etnologico. Anzi, questa è una particolarità del parco, che questo parco comprende un territorio che è stato dalla più remota antichità sempre molto antropizzato. Comprende 39 comuni, circa una cinquantina di nuclei abitativi. Diciamo, il tutto è molto integrato, diciamo che c'è sempre stata un'azione derivante dalla presenza dell'uomo, ma del tutto compatibile con la natura dei luoghi.
1: Dato che questo ambiente, questo parco ha, come dire, caratteristiche diverse al suo interno, le farò fare un po' più fatica nel descrivercelo, perché vorrei capire un po', anche dal punto di vista della flora, quali sono le caratteristiche del parco.
2: Beh, il parco ha una ricchezza biologica abbastanza unica, nel senso che questa varietà di ambienti ovviamente lo rende adatto a tutta una serie di essenze, insomma, quindi di aggregazioni e tutto quanto. Bisogna dire che è un parco che comprende delle zone abbastanza basse che ancora oggi sono coltivate, ma insomma, che poi comprende delle praterie che erano in uso anche agricolo fino quasi a 2000 metri per moltissimo tempo, fino a qualche decennio fa. Oggi tutto questo rappresenta una molteplicità di ambienti, una biodiversità che lo rendono molto attrattivo, perché c'è una grande varietà, come dire, c'è una grande fenomenologia legata alle stagioni e legata alle diverse essenze, insomma, che vanno dalle latifoglie, le conifere, ai prati, eccetera, eccetera. È un territorio molto interessante perché è un territorio non strettamente selvaggio, almeno secondo il concetto che noi abbiamo, le dicevo prima, perché è un territorio in cui molte coltivazioni, presenze vegetali, presenze animali e anche profilature proprio del suolo sono il risultato, sempre, le dicevo prima, di questa presenza umana continua, mai finita, almeno da 500.000 anni ad oggi, quindi praticamente dall'apparire sul territorio europeo dei primi uomini. E questo praticamente rappresenta una continua scoperta, perché in qualche modo tutto è derivante da questa dialettica che c'è sempre stata tra uomo e natura.
1: Invece, dal punto di vista degli animali, qual è la popolazione?
2: Abbiamo anche qui abbiamo una grande varietà che va dai grandi predatori, che sono l'orso e il lupo, fino, insomma, attraverso una molteplicità di specie, fino alle specie più minuscole, più piccole, e diciamo c'è sempre una grande attenzione in questo senso. Anzi, il nostro parco è il primo in Italia ad aver avuto il riconoscimento delle proprie strutture veterinarie, che sono state riconosciute come la prima clinica veterinaria mirata sulla fauna selvatica. Questo ci porta ad operare un po' in tutta Italia. I nostri tecnici si muovono per seguire specie come le nostre un po' in tutti i territori in cui nascono delle criticità.
1: Senta, dal punto di vista dell'accoglienza per il visitatore, secondo lei qual è forse il punto, o magari il sentiero, o comunque diciamo il luogo che più dà il senso del parco, di questo parco?
2: Guardi, noi abbiamo tanti chilometri di sentieri attrezzati e segnalati e anche, diciamo, referenziati con satellite, quindi che sono facilmente utilizzabili pure quando diventano un po' più impegnativi. Abbiamo ben 1500 chilometri circa. Diciamo che il turismo escursionistico sta cambiando molto, come lei saprà certamente, e si sta sviluppando un turismo che non considera né la montagna come una palestra, mi permetta di dire, cioè dove muoversi e basta, né la montagna come un'esperienza esclusivamente naturalistica. È un turismo molto curioso proprio di quel rapporto tra uomo e natura che vuole capire le situazioni, vuole racconti, vuole che il camminare corrisponda anche a delle narrazioni significative. Tant'è vero che, per esempio, negli ultimi anni abbiamo puntato a realizzare dei cammini, molto importante è il cammino di Celestino, anzi il cammino grande di Celestino, che è un cammino che segue praticamente le orme del Papa Santo del Medioevo e che si snoda attraverso ambienti naturali ma fortemente integrati con opere dell'uomo, con luoghi significativi anche per la produzione di pensiero, pensiero filosofico, pensiero religioso. Noi, per esempio, abbiamo tutto un sistema di eremi che non sono soltanto dei luoghi di ritiro. Quindi, con i nostri centri storici, numerosissimi monumenti che sono sparsi per il territorio, le numerose tracce che derivano da questo peregrinare legato a una certa interpretazione del senso religioso. E lei capisce, è un territorio ricchissimo di suggestioni, ricchissimo di ambienti che rivelano anche in maniera sorprendente delle presenze, delle opere umane che sono veramente molto rilevanti. E vanno dalle cose più semplici, che sono magari alcune grotte, magari con pitture rupestri, a cose assolutamente importanti, come per esempio il complesso dell'Abbadia di Sulmona, che è stata la sede più importante del sistema celestiniano, che è un monumento ancora poco conosciuto, ma assolutamente ricchissimo di architettura e di qualità architettonica.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte è a Chieti con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Archeologico La Civitella.

0: Nel corso degli anni, proprio sulla cima dell'altura che domina Chieti e che nell'antichità era appunto l'acropoli della città di Taete, nel 2000 viene inaugurato il nostro museo, che è collocato in un edificio secondo me stupendo, progettato dall'architetto Ettore De Lellis e finalizzato sia alla tutela, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico dei templi e dell'anfiteatro, che alla tutela ed esposizione dei reperti che in questo sito sono stati direttamente recuperati e ai quali si sono poi aggiunte le collezioni di Vincenzo Zecca e anche le risultanti degli scavi dell'Antiquarium Teatino e di tutta l'area archeologica di Chieti, che è molto ricca. Il nostro museo è quindi collocato all'interno del complesso archeologico che ha appunto come nucleo l'anfiteatro romano. Ed è un museo espressamente dedicato all'archeologia solo della città, perché si concentra sull'esposizione della storia del sito della città di Teate, da cui poi è sorta l'attuale Chieti, che era stata fondata dai Marruccini e successivamente conquistata dai Romani. Il Museo La Civitella è articolato in tre differenti percorsi di visita, che sono definiti l'inizio della storia urbana, la terra dei Marruccini e da Roma a Ieri. Il primo percorso, che è forse quello di maggior impatto dal punto di vista visivo, è dedicato ai resti dell'epoca repubblicana ed è secondo me particolarmente suggestivo perché comprende la ricostruzione di tre spettacolari frontoni in terracotta policroma del complesso che sorgeva appunto sull'acropoli della città, ai quali si è aggiunta la ricostruzione di quello relativo ai tempietti di un foro romano e ulteriormente la ricostruzione di parti della copertura del tetto, anche questa in terracotta policroma. Nell'altro percorso, cioè nel percorso da Roma a Ieri, si racconta la città romana di Teate, analizzandola sulla base dei diversi edifici monumentali che la componevano e che erano il foro, il teatro, l'anfiteatro, le terme e la necropoli. Anche questo percorso è davvero suggestivo, perché non solo la maggior parte dei reperti sono inseriti in una serie puntualissima di ricostruzioni in scala 1 a 1, cosa che chiaramente rende più comprensibile la loro funzione e il loro uso, ma tutta l'esposizione è supportata da filmati, suoni, luci che movimentano e vivacizzano chiaramente tutta la visita. Nel terzo percorso, denominato La Terra dei Marruccini, l'esposizione è invece dedicata ai reperti, tra i quali ce ne sono, per dire, alcuni che risalgono 400.000 anni fa, ai reperti dunque che provengono dalla media e bassa vallata del Pescara. E qui ci sono manufatti in ceramica del Neolitico, strumenti dell'età della pietra, bronzi, armi, oggetti votivi, balsamari. E completa il Museo della Civitella una sezione a parte dedicata in qualche modo alla storia stessa del museo, quindi una storia ripercorsa in tutte le sue fasi, dal primo nucleo di inizio Novecento ai giorni nostri.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma ci sono ancora tanti itinerari da scoprire e dunque non andate via.
2: Nome.
3: Freeway Skyline.
2: Professione.
3: IRP.
2: Missione.
3: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni.

0: professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Borse ancora appesantite dai timori non solo sui conflitti in corso, in particolare Medio Oriente e Ucraina, ma anche da un balzo molto forte dei rendimenti di tutte le obbligazioni e titoli di Stato, che sono tornati a livello globale, a livello più alto del 2008, innescando che cosa? Un insieme di vendite e soprattutto un fattore di forte incertezza sulla tenuta dei debiti pubblici a partire da quello americano, appunto, visti i rendimenti e visto il deficit che viaggia stabilmente al 6% del PIL, è un debito che ha toccato i 40 mila miliardi di dollari. La conseguenza del combinato disposto tra tensioni medio orientali e tensioni ucraine e rischi e incertezza sulla tenuta dei debiti pubblici porta le borse a perdere, nel caso di Milano l'1%, e per quello che riguarda le altre borse europee, Parigi perde lo 0,20%, Francoforte lo 0,90%. L'America vede sostanzialmente un calo in apertura dello 0,70% sul Dow Jones, dello 0,75% sullo Standard & Poor's e dell'1,40% sul Nasdaq. Si salvano pochi titoli oggi sul mercato principale per quello che riguarda il listino milanese. Nello specifico segnaliamo Diasorin più 1,5%, Eni più 1,5%, Tenaris più 0,80%, ancora bene quindi titoli legati al comparto energetico. Cali invece più significativi per Poste Italiane, meno 3,40%, Telecom meno 3%, Inuit meno 2,70%, Stellantis meno 2,30%.
0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, preparate le biciclette.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Si narra che Hermes, figura mitica e custode di queste terre, fuggì verso le vette del Gran Sasso alla ricerca dell'erba miracolosa. Non era solo un viaggio di fuga, ma una missione per risvegliare l'anima dell'Appennino centrale. Ed è la leggenda che ha ispirato un progetto, quello dei percorsi di Hermes, con l'obiettivo di trasformare il cicloturismo in un motore di rigenerazione per i territori colpiti dai sismi del 2009-2016. Siamo nel cuore dell'Appennino, in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera dedicato all'Abruzzo. Siamo con Alessandro Ricci, di Borracci di Poesia e ideatore dei percorsi. Buon pomeriggio Alessandro.
1: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
0: E allora, che cos'è questo progetto?
1: Sì, come dicevi, è un progetto per la valorizzazione del centro Italia attraverso il cicloturismo, quindi anche di riqualificazione.

0: ripartizione territoriale, tant'è che il progetto è stato finanziato dal PNRR, è un progetto a cura di EcoTouring con capofila il comune di Teramo e con Confesercenti Abruzzo. Esatto, i percorsi sono stati tracciati da Borracce di Poesia e dalla cooperativa Il Bosso.
1: Dove ci troviamo innanzitutto? Io ho detto nel cuore dell'Appennino centrale, ma siamo a cavallo tra più regioni.
0: Sì, siamo a cavallo di più regioni, parliamo di 29 itinerari, 26 comuni, attraverso 5 province e 3 regioni, quindi Abruzzo, Lazio e Marche. I percorsi sono ad anello e sono stati realizzati su tracciati già esistenti, quindi strade a bassa intensità di traffico, sterrati facili, inciclabili già presenti. Quindi possiamo dire che Hermes attraversa e supera anche i confini amministrativi per ritrovare un po' l'unità culturale dell'Appennino centrale. Siamo quindi in Abruzzo, nel cuore selvaggio del Gran Sasso e della Maiella, nelle Marche si assaporano la dolcezza delle colline, i borghi della Rinascita, e nel Lazio si attraversano le terre di Amatrice e i sentieri della memoria. Va anche detto che il progetto è servito da bike station, che sono appunto i punti di partenza dei percorsi dove è possibile prendere e noleggiare le biciclette tutte elettriche a pedalata assistita, e punti sosta lungo il tracciato che viene così anche caratterizzato e identificato da queste aree.
1: Dicevamo, Alessandro, sono 29 percorsi, 26 itinerari, 5 province,
0: Sì,
1: quindi tanta carne al fuoco, diciamo, ma
0: tanta
1: aiutaci ad
0: carne al fuoco.
1: orientarci, dacci qualche pennellata.
0: Sì, sono tante le curiosità, insomma, che si incontrano lungo il percorso. Partendo dal comune capofila del progetto, quindi appunto Teramo, il comune di Teramo ha 3 itinerari, tra i quali anche uno che potremmo definire fra l'urbano e il naturalistico, poiché il percorso segue la ciclabile del cosiddetto parco fluviale, che è un polmone verde della città di Teramo. È molto bello il giro di 38 chilometri intorno al lago di Campotosto, che è il più grande lago artificiale d'Abruzzo. Passando a storia e archeologia, incontriamo il percorso a scoppio in provincia dell'Aquila. Qui c'è una curiosità davvero interessante. Infatti, si passa nei pressi del cosiddetto ponte nascoso, cioè il ponte nascosto, che ha questa storia. Secondo lo storico Tito Livio, addirittura Annibale, dopo la battaglia del Trasimeno, e siamo nel 217 a.C., si dirige verso Amiternum. E è pertanto davvero affascinante ipotizzare che Annibale, con i suoi elefanti, sia transitato su questo ponte nascosto, già esistente, per dirigersi verso Amiternum, che è questa antica città italica, le cui rovine sorgono a circa 11 chilometri al nord dell'Aquila. Altre curiosità, sempre dal punto di vista archeologico, c'è il percorso di Campli, siamo in provincia di Teramo, e qui passiamo vicini alla necropoli di Campovalano, che conserva delle tracce di vita dalla preistoria all'età del bronzo, e che i percorsi attraversano luoghi anche abbastanza selvaggi e in un certo senso remoti, quindi con un invito a scoprirli in bicicletta. Siamo nel territorio di Rocca Santa Maria, qui adesso invece, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in un percorso fra boschi, pascoli e natura incontaminata. Qui abbiamo delle curiosità, come dire, eterogenee. Infatti, lungo il percorso si incontra un monumento dedicato ad una formazione partigiana che in questi boschi vide operare addirittura un gruppo di 1600 uomini. E ancora, sempre lungo lo stesso percorso, si intercetta, si passa a fianco ad una coltivazione di genziana autoctona abruzzese, quindi un progetto di agricoltura eroica portato avanti da un'imprenditrice locale insieme al parco, per coltivare i fiori di genziana, dalla cui radice appunto si ricava il celebre liquore, che è uno dei simboli d'Abruzzo.
1: Bene, allora tantissimi spunti per viaggi, dove troviamo le informazioni?
0: Su hermesbike.it, e peraltro è in arrivo un'app da utilizzare per vivere direttamente il territorio, come pure è in arrivo la segnaletica fisica che caratterizzerà questi percorsi.
1: Grazie allora Alessandro Ricci di Borracce di Poesia, ciao!
0: Ciao, grazie, buona giornata.

0: Bocchi e pedaliamo lungo un ex tracciato ferroviario tra riserve naturali, vecchie torri di avvistamento e profumo di salsedine.
1: Che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà.
0: Ci accompagna in questo viaggio Ludovica Casellati, direttrice di viaggiinbici.com, esperta di cicloturismo e anche presidente del Green Road Award, il premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie più belle d'Italia. Ludovica, buongiorno e benvenuta, ciao!
2: Buongiorno, ciao Alessandra!
0: Tu ti occupi da tantissimi anni di cicloturismo, hai pedalato su tantissimi percorsi, ma io so che questo lo ami particolarmente, perché?
2: Ma lo amo perché l'ho visto nascere e quando nel 2015 è nato proprio il Green Road Award che citavi, l'Abruzzo, regione sì, che noi abbiamo sempre considerato un po' di passaggio, no? Non abbiamo mai apprezzato come forse riusciamo a fare invece oggi, e ha presentato quel progetto di una ciclovia che andava da Martinsicuro a San Salvo, però era un progetto ancora non completo, per cui gli abbiamo assegnato una menzione speciale nel 2015, sperando poi potesse essere ultimato, e nel 2021 ha vinto proprio l'edizione di quell'anno, il Bike to Coast, devo dire la prima regione che riesce a realizzare un percorso che proprio attraversa tutta la costa grazie a questa ex ferrovia che è stata arretrata e quindi ha consentito di avere quasi, diciamo, su tutta la lunghezza, tranne qualche piccolo tratto, una ciclovia su sede propria, quindi si pedala in sicurezza. E la parte più bella e più affascinante è proprio quella della Costa dei Trabocchi.
0: Perché è così affascinante?
2: Innanzitutto la parte della Costa dei Trabocchi è quella più a sud, da Ortona a Punta d'Erci si arriva fino a Vasto. I Trabocchi sono delle vecchie macchine da pesca, fate conto che sono delle palafitte ancorate da un ponte di legno alla costa, alla spiaggia, e servivano proprio per pescare. Si possono trovare una trentina lungo tutto il percorso, sono state recuperate. Alcune sono visitabili perché sono quasi dei piccoli musei, altre sono diventate anche dei ristoranti molto belli, perché immaginatevi pranzare proprio sul mare, pied en l'eau come si direbbe, proprio sopra l'acqua, e quindi offrono anche uno spettacolo alla vista quando si pedala lungo questa via verde, ed è qualcosa di meraviglioso perché, come dicevi, sì, si sente questo profumo perché sei sul mare, della salsedine, a un certo punto la sabbia diventa anche dorata, e queste macchine da pesca offrono proprio una vista molto suggestiva.
0: Dicevamo, sono circa una quarantina di chilometri che fanno parte poi della Bike to Coast, che è un percorso più lungo. È tutto in sede protetta o ci sono delle criticità per quanto riguarda il percorso sulla costa teatina?
2: Beh, ci sono delle piccole criticità che andranno risolte. Devo dire che il grande lavoro è stato fatto qualche anno fa in occasione del Giro d'Italia, che è partito da lì. L'Abruzzo ha investito su questa infrastruttura proprio promuovendola grazie anche al Giro d'Italia, e quindi ha colmato, c'erano delle gallerie che non erano ancora agibili, c'è questo tratto ad Ortona che esce un po' dalla Bike to Coast ma rientra, però devo dire che nonostante queste piccole deviazioni merita davvero di essere pedalata.
0: Ludovica, abbiamo detto che è un percorso che è stato premiato con l'Oscar italiano del cicloturismo, il Green Road Award. Il premio continua, siamo arrivati alla 11ª edizione.
2: Siamo arrivati all'11ª.
0: E si avvicina il giorno della premiazione.
2: Si avvicina perché il giorno della premiazione sarà il 19 di giugno, quindi lì premieremo le ciclovie più belle d'Italia del 2026 e lo faremo a Sanremo, lungo un'altra ciclovia, quella che ha vinto la scorsa edizione, che è davvero ha delle caratteristiche molto simili, sempre a strapiombo sul mare, quindi anche questa ciclovia che adesso ha aggiunto ulteriori pezzi perché si estende fino ad Imperia, e loro hanno intenzione di continuare a lavorare per poter consentire proprio di pedalare tutto quel tratto di Liguria, e sarà davvero anche questa l'occasione per vivere il mare e la bicicletta in maniera divertente. E poi Sanremo, insomma, Sanremo è anche la città della canzone.
0: Sanremo e Sanremo,
2: io dico
0: insomma.
2: Sempre Sanremo e Sanremo, e non solo, ma viene voglia di cantare quando si è in bicicletta.

0: Lo abbiamo fatto anni fa quando abbiamo pedalato la ciclovia di Puccini e abbiamo fatto così, dicevamo, cantavamo le arie di Puccini, invece qui canteremo e ci divertiremo a pedalare cantando le canzoni leggere italiane, la musica leggera italiana.
1: Allora, grazie. Appuntamento il 19 giugno per sapere chi sarà la vincitrice quest'anno. Grazie Ludovica Casellati. Ciao.
0: Grazie, ciao Alessandra.
1: Allora, Valeria, con il profumo di salsedine nel mare ancora negli occhi, è arrivato il momento di lasciare la nostra bicicletta e andare a sentire che cosa ci propone Silvio.
2: Eh sì, Alessandra, come sempre, le cose belle non mancano e non manca nemmeno la fatica che si fa sia con te che con Silvio. Prima però di dare la parola a Silvio, le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, torniamo a segnalare code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 al Pozzai verso Vicenza, con rallentamenti e code di conseguenza sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, un incidente provoca code verso Lainate tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Per incidente code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'innesto con la 10 in direzione Genova. E sempre a causa di un incidente si verificano code sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Ferentino e Colleferro. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Gran Tour.
1: Quarta parte di Gran Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Gran Tour, a passo libero.

0: Ed eccoci qui pronti ad incamminarci alla scoperta dell'Abruzzo, lo facciamo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un viaggio a piedi che già insomma dal nome ci racconta che faremo correre i nostri passi nel Pescarese, in particolare tra la costa adriatica e le montagne, toccando paesaggi molto diversi tra loro, perché si toccano le pendici della Maiella, le colline olivetate e anche insomma il Gran Sasso orientale. Un cammino di 270 km diviso in 13 tappe che raccontiamo oggi in compagnia di Alberto Longo, presidente dell'associazione che promuove e gestisce appunto questo progetto. Buongiorno Alberto.
1: Sì, salve.
0: Innanzitutto, cosa ha acceso il desiderio di costruire questo lungo itinerario in Abruzzo?
1: Allora, intanto il desiderio è stato quello di mettere in rete il territorio, perché è un territorio ricco comunque di paesaggi, di natura, ma anche di tanti luoghi spirituali e di cultura. Quindi è sorta così, diciamo, l'esigenza anche da parte delle 32 municipalità che ne fanno parte di fare rete, insomma di fare sistema, di farsi conoscere tutti insieme. Quindi non più ognuno coltiva il proprio orticello, ma bensì mettersi insieme per poter, come dire, produrre un prodotto turistico appunto che sia spendibile, riconoscibile e anche attraente per scoprire il nostro territorio.
0: Ecco, parlando di abbazie, si parte da Manopello, non a caso diciamo, no?
1: Sì, Santa Maria della Buona precisamente, che è una delle 6 abbazie del Pescarese. Il nostro progetto insiste appunto su questi cenobi: il primo è Santa Maria della Buona, poi c'è San Liberatore a Maiella, San Clemente a Casauria, San Bartolomeo della Nora, Santa Maria di Casanova, per concludersi a Santa Maria dell'Agua a Moscufo. Quindi è un cammino che è quasi un anello, sperando in futuro di poterlo fare, che comunque, come hai detto tu, è lungo 270 km in modalità trekking, 295 in modalità bike, e appunto attraversa 32 municipalità che sono la maggior parte della provincia di Pescara.
0: Appunto è un lungo cammino che possiamo però vivere anche spezzettando, quindi in diversi momenti e tappe. Quali sono i luoghi invece che caratterizzano in modo particolare questo viaggio a piedi, a parte sono quelli che abbiamo appena citato?
1: Allora, il nostro ha un nome religioso, perché comunque va a toccare un pochino tutti gli aspetti della spiritualità del pescarese. Ricordo infatti comunque le abbazie, ma ci sono anche 2 santuari, che è quello del Volto Santo di Manopello e San Nunzio Sulpizio. Ci sono gli oratori, che sono quelli della Madonna della Croce di Pietranico e quindi anche quello di Alanno. E in più ci sono anche gli eremi che sono sulla Maiella, ma comunque il tutto poi viene, come dire, attraversato da un paesaggio di pregio, da tanta natura, e quindi il visitatore, il camminatore, non solo cammina in natura, ma cammina anche tra la tanta cultura che comunque può trovare sul territorio. E borghi storici.
0: Sì, si cammina per lo più su sentieri preesistenti o avete fatto anche un lavoro magari di riscoperta, di riconnessione di tracciati antichi che magari collegavano appunto questi monasteri tra loro?
1: Allora, dapprima si è fatto un lavoro di ricognizione sulla carta per individuare percorsi, quindi poi si è andati sul luogo per vedere la fruibilità, la fattibilità, quindi alcuni percorsi erano già preesistenti, altri sono stati predisposti tramite dei ripristini che sono stati necessari per poterli riaprire sostanzialmente, per poter poi rendere questi percorsi fruibili.
0: E le abbazie che incontriamo sono visitabili?
1: Sì, sì. Sono assolutamente visibili, saranno accompagnate anche da una cartellonistica turistica. Infatti stiamo predisponendo, e siamo alla conclusione di questo, di poter fare dei pannelli di tappa, che dividono quindi di chiusura a inizio tappa, ma anche della cartellonistica turistica con delle targhe monumento che si troveranno poi sui monumenti principali, dove tramite il QR code si può collegare allo strumento informatico che è quello del sito del Cammino delle Grandi Abbazie, ma comunque del sito navigabile, per avere maggiori informazioni sul luogo che si sta visitando.
0: Chi sono infine insomma le persone che scelgono questo cammino, da dove vengono, cosa cercano lungo?
1: Allora, noi appunto, parlando della fiera Fa la Cosa Giusta, abbiamo incontrati tanti del Nord Italia, ma anche stranieri, che comunque hanno il desiderio di poter scoprire il nostro territorio e comunque viverlo a pieno, no? Ma comunque anche dal punto di vista enogastronomico, perché comunque l'Abruzzo ha anche questa risorsa, che è quella dell'enogastronomia, e che comunque accompagna tutto il resto, insomma.
0: E quindi, insomma, questo è il nostro racconto in breve del cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese. Per approfondire potete fare riferimento al sito www.caminoabbaziepescaresi.it. Grazie mille ad Alberto Longo, buon cammino.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi.
0: E a questo punto lasciamo il lungo cammino per scoprire un paio di percorsi di trekking che possiamo percorrere appunto in Abruzzo. Ci spostiamo sull'altopiano di Campo Imperatore, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga per scoprire il Canyon di Scoppaturo, un luogo che potremmo dire sembra uscito da un film western e che raccontiamo oggi in compagnia di Andrea Frani, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Andrea.
2: Salve.
0: Allora, innanzitutto parlavo di film western non a caso, raccontaci un po' che luogo è questo.
2: Allora, il Canyon dello Scoppaturo si trova nella zona della piana di Campo Imperatore e appunto lì hanno girato delle scene del film, lo chiamavano Trinità. Quindi tant'è che da un lato del canyon si trova una specie di piccolo sperone dove hanno girato la prima scena e hanno lasciato appunto una padella che veniva usata appunto della prima scena, una padella per fare ovviamente i fagioli con le salsicce, okay. E dall'altro lato del canyon hanno lasciato invece delle capanne che venivano utilizzate per creare il villaggio western del film, che adesso sono tuttora utilizzate però come macelleria tra virgolette. Lì ti vendono carne e prodotti tipici come magari pecorino o arrosticini e poi ti danno anche uno spazio per cuocertele all'aperto.
0: Quindi questo per la fine del nostro percorso di trekking, lo lasciamo lì. Da dove partiamo invece per scoprire questo canyon?
2: Allora, per scoprire questo canyon io consiglierei di, dato che si tratta di un'andata e ritorno, io consiglierei di partire dove si trovano i rifugi Giuliani e Mucciante, che sono appunto i rifugi creati da queste baracche. Partirei poi verso il canyon e arriverei poi dall'altro lato del canyon per vedere pure lo sperone dove si trova questa famosa padella e poi al ritorno, tornando indietro, c'è anche la grotta della Valinara dove si dice che vivesse una strega. E poi al ritorno appunto sosta, arrosticini, pecorino e birretta.
0: Quindi penso tutto su quello puntiamo. Poi insomma svestiamo i panni del cowboy, ci spostiamo in un altro luogo, no? Sempre in Abruzzo, scendiamo verso la Maiella, verso Chieti, in particolare a Fara San Martino, luogo famoso anche per la pasta. Andrea, qui cambiamo completamente scenario però.
2: Sì, lì cambiamo totalmente scenario, parliamo sempre di un canyon, ok? Perché sia lì che qui abbiamo due canyon, in questo caso alla gola di Fara San Martino c'è un passaggio veramente strettissimo nella roccia, molto suggestivo pure questo, e dall'altro lato di questo passaggio nella roccia, che sono solamente 700 metri di camminata dal parcheggio, molto semplice anche per le famiglie, si trova un antico monastero. Io però consiglio sempre alle persone di fare questa attività accompagnati da una guida. E non lo dico perché io stesso sono una guida, ma perché dato che c'è un sacco di turismo in questo luogo, ci sono dei punti abbastanza pericolosi che però se una persona va così senza informarsi non capisce, non sa bene come muoversi. Invece con la guida hai molta più certezza di non incombere in incidenti e quant'altro, e soprattutto scopri le particolarità del luogo, ecco, che magari da solo non riesci a immaginare.
0: Rischiamo di perderci qualcosa.
2: Sicuramente. Sì. Prima ancora c'è la sorgente del Verde, un altro luogo molto interessante e suggestivo. La sorgente del Verde sarebbe la sorgente del fiume Verde che appunto porta l'acqua ai pastifici. Prima veniva usata per lavorare la lana e invece adesso viene usata per fare la pasta, famosa pasta dei pastifici, molto famosa.
0: E quindi questo insomma in breve le due escursioni di trekking che possiamo dire, abbiamo detto insomma facile, possiamo fare in Abruzzo. Per altri suggerimenti potete fare riferimento ai social di Together in Abruzzo e ovviamente cercare anche Andrea Frani. Grazie mille Andrea, a presto.
2: Ciao, buon lavoro.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru. L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
9: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: Sono le 16.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Il presidente iraniano Pezeshkian incontra in Kirghizistan Putin e lo ringrazia per le sue posizioni nella guerra con gli Stati Uniti. Nuova sfida a Salvini, gli ex rispolverano la Lega Nord, nasce il comitato per il congresso. È morto Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose e punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha avuto un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. È il loro primo incontro dallo scoppio del conflitto. Pezeshkian ha ringraziato Putin per la posizione assunta da Mosca durante la guerra in Medio Oriente. Putin ha invece detto: ammiriamo il vostro coraggio, la vostra determinazione nella lotta per i vostri interessi nazionali. Nuova sfida a Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali crea il comitato per la convocazione del congresso federale con lo scopo di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo di Salvini. Il presidente Lombardo Fontana chiama fuori i governatori del Nord. Ho sentito anch'io di questa iniziativa, dice Fontana, ma non c'entra assolutamente nulla con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Mario Calabresi si candiderà presumibilmente a sindaco di Milano. Il giornalista è infatti pronto ad ufficializzare la sua corsa a Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda, Cora Media, le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Bwater Content. Tre fratelli sono stati trovati morti, uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L'ipotesi che uno di loro abbia sparato agli altri e si sia poi suicidato. Il ristorante è gestito dalla famiglia. All'età di 83 anni è morto Enzo Bianchi, aveva fondato la comunità di Bose in provincia di Biella, luogo di dialogo e confronto fra religiosi di diverse provenienze.
12: Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Aveva 83 anni Enzo Bianchi, la maggior parte dei quali trascorsi nella comunità di Bose che lui stesso aveva fondato. Nel 1965, studente di economia, si era ritirato in quel luogo e ben presto altre persone, tante, si erano unite a lui in un monastero che era diventato luogo di dialogo e confronto. Nel 2017 però Enzo Bianchi si era dimesso da priore dopo oltre 50 anni, lasciando la guida a Luciano Manicardi, ma una serie di problematiche avevano portato la Santa Sede ad inviare tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 gli ispettori per far luce sulle tensioni interne. Il 13 maggio 2020, tramite un decreto approvato da Papa Francesco, il Vaticano aveva ordinato a Bianchi di lasciare la comunità. Dopo un lungo tira e molla, aveva infine deciso di obbedire, fondando la Casa della Madia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ed è tutto per questo GR 24, il prossimo alle 17:00.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Abbiamo detto cominciamo in puntata cantando, sì. Lasciatemi cantare. Però con la base sotto quell'altra è difficilissimo. Il cervello mi stava per esplodere.
2: Con la chitarra in mano. Dai Paolo anche tu. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
1: Lasciatemi cantare.
3: Cioè, ce la facciamo. Una delle poche cose che sicuramente non farò nella mia vita e penso alla canzone.
2: Cioè cantare nella vita, dici.
1: È proprio bello, però, perché in realtà ha già aperto un capitolo che il libro l'ho fatto.
3: Sì,
1: no?
3: Certo.
1: Il libro.
2: I social li bazzico. Social, lo spettacolo.
1: Spettacolo in teatro.
2: C'è.
1: Sì. Manca, scusami, lo spettacolo di prosa.
2: Ah, quello
1: che io un po' ti consiglierei a un certo punto. Cioè, la torsione.
3: Ma io già
1: prosa
3: lo definisco un po' di prosa.
2: Vedi?
1: Vedi?
3: No?
1: No, un po' più impegnato.
3: Stand-up non è prosa.
1: Ma con altri personaggi. Cioè, tu che entri in scena a un certo punto, che ne so, c'è un altro personaggio che ti dice delle cose, tu gli rispondi e dialogo, diciamo.
3: Ah, no, ma lì punterei proprio al cinema.
2: Certo.
3: Cioè, se devo farlo faccio bene.
1: Sì. Quindi il cinema, comunque vero. il cinema è lì che ti guarda.
2: Ma non abbiamo soltanto un italiano vero, abbiamo un umile italiano vero. Sì. Turbo Paolo, ciao, benvenuto.
3: Grazie,
2: off topic.
3: Grazie dell'invito.
2: Ciao.
1: Tu scusa, ti senti italiano?
3: Beh, sì. Soprattutto quando nei momenti in cui, per esempio, adesso sono stato in vacanza con mia moglie e ho avuto modo di parlare inglese.
2: Ah, beh,
3: cioè, una cosa che ovviamente non faccio spesso. Certo. Però ascolto tante cose in inglese e pensi di essere molto più bravo di quanto tu sia.
2: Certo, tu ti senti fluente, tipo Wolf of Wall Street, pensi di aver parcheggiato la macchina e in realtà la Lamborghini è distrutta.
3: Sì. Quindi dico, vabbè, cioè non ho altre opzioni. Cioè, non è che a un certo punto mi posso riciclare e andare a parlare inglese.
2: No, chiaro.
1: Sì. Però, scusami, tu fai finta anche che gli italiani, quando parlano italiano attorno a te, tu dici no, io parlo inglese e fingi di non conoscerli, o ti avvicini e fai anche voi italiani? Cos'è? No. Cioè, tu sei di quelli lì o
2: avete
1: no?
2: Un ristorante da consigliarmi, visto che siamo a Dublino?
1: Dove mangiamo la pizza?
2: Tipo robe così.
3: No, io sono abbastanza, cioè, mi calo proprio. Per i primi tre giorni, quando sono in un altro posto che non parla la mia lingua, mi sento proprio dentro. Cioè, mi sento io qua.
1: Uno di loro.
3: Poi già, comunque, all'alba del quarto, quinto, sesto giorno, no, voglio di sentire parlare italiano. Cioè, questa lingua.
1: Necessiti. Torno a casa.
3: Sì.
2: Io invece sono di quelli che quando va all'estero, se becca degli italiani, soprattutto se capisce che sono appartenenti a una categoria della specie umana particolare, di quelli dei viaggi organizzati, lo dico. Non dico la marca.
1: Grazie.
2: Inizia a dire, yes, because I was, inizia a parlare un inglese pessimo, che si capisce perfettamente che sono italiano
1: di Verona.
2: Esatto.
1: Perché poi noi italiani abbiamo questa grande caratteristica adoro, non tutti ovviamente, ci sono quelli che parlano molto bene l'inglese, ma tanti parlano, tipo non so, i bresciani, amici bresciani che fanno yes, I'm very glad.
2: Che lo sai, che Brescia Bergamo,
1: esatto. A me piace in realtà quella cosa, un po'.
3: Allora. Sì. Però no, è così, cioè ovviamente in questo momento vorrei essere in Canada, cioè nel senso, per me è tutto uno schifo in declino. Devo andare via,
2: certo.
3: Per forza.
1: Il cervello in fuga.
3: Cervello in fuga, però non ha le capacità per farlo.
2: È che il corpo non segue cervello. Il cervello vorrebbe anche uscire. Turbo Paolo lo conosciamo per i suoi profili, il suo profilo Instagram, i suoi profili social.
1: Lui in realtà di cognome non fa Turbo, si chiama Paolo Sarmenghi.
2: Sì, esatto, diciamolo.
3: Difficilissimo.
2: tratteggi l'italianità, tratteggi tutto quello che sono le nostre idiosincrasie, le nostre nevrosi, tutto quello che succede, anche tuo figlio, che mi fa sempre pisciare dal ridere, in maniera eccellente, e sei uscito con un libro che si chiama Il poliziotto del formaggio, una storia di redenzione nell'era del sovranismo alimentare. Lo faccio vedere, Rizzoli Lizard, faccio vedere a favore di camera, lo potete vedere.
3: Non è self-publishing.
2: No.
3: E non abbiamo nulla in contatto.
2: Su questo libro si parla molto di tradizione, ci sono anche un sacco di stereotipi. Ti tiro fuori un altro autore, forse un po' più famoso di noi, cioè Flaiano, che diceva: per molti essere italiano non è una nazionalità ma una professione.
3: Sì.

0: Però
1: è vero,
0: è verissimo.
1: È vero, anche perché secondo me, vabbè, innanzitutto vabbè, la tradizione ci piace tantissimo.
0: Sì.
1: Poi c'è un sacco di persone che questa cosa la smontano, anche perché tutta questa tradizione poi alla fine della fiera, vedete, non è che ce n'è così tanta. Soprattutto, vabbè, in questa cosa qua si parla di cibo alimentare.
0: Quindi figurati, ci sguazziamo dentro.
1: Sì, magari la tradizione è nata 20 anni fa, però la memoria è corta.
2: Avete già detto carbonara? Di solito è la cosa, no, è il piatto che viene fuori quando si parla di tradizione. Sì. Gli americani che erano qui, la storia.
0: Sui social a me fa molto ridere il fatto che tu non solo tratteggi categorie umane, ma tratteggi anche gli oggetti. Sì. Cioè gli oggetti parlano molto di noi. Sì. Volevo chiederti qual è l'oggetto o la categoria umana più noiosa, in cui però ti diverti di più a smontare e rimontare con il tuo fare, o anche quello più divertente, quello che ti capita proprio facilmente, che dici vabbè, ma questa in carrozza proprio.
1: Tutto a me piace tantissimo, cioè quando è molto vero, nel senso, quando ti capita di avere a che fare, che è un po' una banalità. Ho detto
0: no,
1: una banalità.
0: No, siamo il programma dei luoghi comuni. Siamo farciti
2: nel
0: di
2: caso
0: banalità.
2: Puoi dire è un luogo comune.
0: È un luogo comune. Ci salvi il culo sempre
2: da
0: così.
2: Da 8 anni o 9, da questa parte noi ci salviamo così. Vabbè,
0: scusa,
2: ma
0: l'Italia non è un grande luogo comune. Ma l'Italia, certo, è il regno dei luoghi comuni, dai.
1: Quindi, allora, la categoria più noiosa, cioè che può risultare più noiosa se tu la vivi in prima persona, per esempio, che può essere il tuo collega, il tuo capo, che sono un po' delle grandi categorie, però sono quelle più divertenti. Oppure perché sono vere, cioè nel senso è una cosa che tu senti dire, perché per esempio quando tu provi a immaginare qualcosa che faccia ridere, si ricade sempre nelle stesse dinamiche, tipo, certo, anche con i numeri. Cioè? Non so, se tu mi provi a immaginare un numero divertente, dici sempre, non so, 350.000.
0: Ah, 70. Sì, devi farlo grande.
2: Deve,
0: certo,
2: essere iperboli, iperbolico.
0: Però siamo un po' bambini su quello, sì, perché io mi ricordo che c'era proprio da piccolo, quando facevi il più uno del numero che diceva, e andavi avanti all'infinito, sì, e facevi dei numeri grandissimi che poi ti perdevi, non capivi più da che parte eri iniziato. Cioè,
2: però
0: è molto infantile.
2: 0,00000713.
0: Ma no, ma roba non fa ridere.
2: Tu sei un po' il re dell'iperbole. Cioè, in realtà, guardavo i tuoi video e non so perché mi viene re dell'iperbole, ma è come se ogni volta esagerassi come in un grande gioco, no?
1: Sì.
2: E infatti la cosa che mi piacerebbe un po' chiederti per vedere la pace, cioè noi ogni tanto proviamo a entrare nell'essere umano, mettendoci un po' in crisi.
0: Senza squartarlo, lo dico.
2: No, certo,
0: questa
2: assolutamente.
0: Era una battuta, la portiamo via. Scusa, buttala.
2: Paolo si ride però.
0: No, era frezzato.
1: Stavo pensando a un proverbio, stavo inventando nella mia testa un proverbio da dire a un certo punto.
2: Ah, vabbè. Scusa, questa è una puntata veramente molto difficile, perché
0: molto.
2: Io sto provando
0: più di quella con Lundini?
2: Quasi, sì, secondo me siamo a quel livello.
1: Allora, posso dire il proverbio che ho pensato adesso?
2: Vai.
1: E lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
0: Beh,
2: il lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
0: Bisognerebbe vedere se è vero, però. Perché potrebbero esserci dei moscerini.
2: Tranne se vai in retro. Don't try this at home.
1: No,
2: dovete davvero andare in retro, eccetera, eccetera.
0: Quindi la domanda era:
2: che rapporto hai con il gioco?
1: Gioco legale.
2: Nella vita. No. Non quello. Con il giocare.
1: A me piace molto. Molto, mi piace molto giocare.
0: Punto.
2: Ma nella vita giochi sempre, a cosa giochi? Cioè, da dove nasce questa tua cosa?
1: No, nasce anche dal fatto che, per esempio, nonostante io mi voglia reputare competitivo, ci soffro molto, perché non riesco difficilmente a vincere in qualcosa che... Tipo, la classico gioco, tipo il padel. No?
2: Ok.
0: Hai praticato?
1: Okay.
2: Hai già smesso o sei nella fase? In che fase sei?
1: Mi fanno male entrambi i polsi in questo momento.
0: Sei nella fase che non giochi più.
1: Ma lo giuro.
2: Okay.
1: Non so come sia possibile.
2: Ma perché stai pensando a quella cosa?
1: No, mi fanno male costantemente.
0: Siamo noi che facciamo questo effetto.
2: Hai giocato da poco.
1: No,
2: ti...
1: avrò giocato un mese fa.
2: Però adesso
1: mi fanno male
2: i polsi.
0: È il ricordo del padel. Quindi
1: quindi il gioco in senso tradizionale, in cui ci si scontrano nell'attività sportiva. Ovviamente, cioè, perdo spesso, nonostante mi voglia credere competitivo e forte. Il gioco, quello tipo ilare della battuta, è una cosa che è un bel modo per veicolare, ho scoperto, ci ho messo un po' a capirlo, per veicolare la mia frustrazione. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che avevo questa possibilità di veicolare tutte le cose che mi davano fastidio in una sorta di gioco. E quindi evitare di rispondere, cioè magari ti senti una cosa che ti dà fastidio, vorresti dire a uno, no?
2: Sì.
1: Lo usi per magari scrivere una battuta, avere un'idea per uno sketch, qualcosa del genere. Quindi è il gioco, è una sorta di nuovo contesto in cui ficcare le cose, che ti dà un po' di sollievo emotivo. Cioè, questa è una cosa che secondo me è un esercizio psicologico.
0: Sì, no, è verissimo.
1: Cioè, se uno lo usa, è un modo, come dire, lo chiamano pensiero laterale ogni tanto, no? È una cosa così.
0: Cioè. Però Paolo, c'è da dire una cosa, che io quando vedo i tuoi video non vedo acrimonia, non vedo cattiveria. Cioè, tu sei buono. Di base sei buono.
1: Perché secondo me il sentimento quello più cattivo non fa bene.
0: Non funziona.
1: Non funziona un po' perché... Cioè già nella mia vita quotidiana ovviamente sono pieno di acrimonia, chiaramente.
0: Certo.
1: Però inquina un po'.
0: Sì. Sui social poi diventa esplosiva questa cosa, di solito è un motore gigantesco.
1: Cioè, nel senso, se io voglio fare una battuta sull'attualità.
0: Sì. Allora,
1: l'attualità è anche, che ne so, la top 50 su Spotify.
0: Mm-hmm.
1: Cioè non importa che a me faccia cagare o non faccia cagare.
0: Certo.
1: Cioè magari ho acrimonia nei confronti della trap. Però non è giusto che...
2: anche il genere...
3: Certo, sta andando sempre più
1: per dire.
3: Salutiamo gli amici della
1: trap. Però devo prenderla per forza, cioè non devo accettarla in qualche modo, e nel caso di contestualizzare.
0: E la ritrasformi.
1: È un po' quello il ruolo che mi sono ritagliato.
2: Cioè, ad esempio, non so, attualità, no? Esce la macchina nuova, ad esempio. Esce una nuova macchina elettrica.
0: Ma di chi? Di un marchio famoso nel mondo, potremmo dire.
2: Ma in generale, esce una macchina elettrica.
1: Ma automotive, di lusso.
0: Sì, esatto, per dire. Esatto. E tu subito a beccare, anzi... Beh, c'è chi ti ha preceduto, ma insomma.
1: Allora, alcune cose sono servite chip shot.
0: Sì. Com'è, scusa?
2: Tu l'hai fatto uscire un video, tipo, io credo, non so, qualche ora dopo forse. Allora, ce l'avevi già lì, dai.
1: Allora,
2: qualcuno ti ha detto all'interno di quell'azienda che stava per uscire la macchina.
0: Esatto.
2: Hai avuto dei...
1: Avevo un'altra idea, tra l'altro, originariamente, perché ho scritto dei miei amici che hanno un concessionario a Novara, Federico Burlone, Alessandro. Ho scritto,
0: guarda, non è che devi dire i nomi e i cognomi di tutti, cioè,
1: no,
0: non ce ne frega niente.
1: Non ho detto il brand, cioè,
2: assolutamente.
0: No, certo.
1: Allora, mi sono scritto, ma avete una macchina elettrica? Dobbiamo fare il video.
0: Certo.
1: Dobbiamo. Purtroppo non avevano niente in casa, perché inizialmente ne volevo fare una sorta di reveal in cui dico, ah, cavolo, i miei amici a Novara hanno già la nuova.
3: Quella da 550.000 euro.
0: Può essere qualsiasi macchina elettrica.
2: Ma insomma, a quel prezzo sono poche.
0: Vabbè, ma ci sono.
1: Potrebbe essere una Nissan Leaf.
3: Esatto.
2: Potrebbe. Forse non lo è.
0: Elettrica.
1: Forse non lo è. E invece quindi, poi... non ce l'avevano, allora quindi ho dovuto ricorrere a un'altra soluzione.
0: Perfetto.
1: Perché comunque veniva un po' istinto.
0: Eh beh, certo, ovvio. Italia 2200.
1: Sì.
0: Cioè, proiettiamoci in avanti. Quali sono gli atteggiamenti e le consuetudini che secondo te saranno diventate di nuovo tradizioni? Cioè, se ci dobbiamo immaginare un'Italia del futuro, 2002, un'Italia, un'Europa, un mondo, cos'è che diventa di nuovo tradizione? Visto che tra l'altro nel tuo libro ne parli, la tradizione alimentare è alla base di questo libro che si chiama Il polizia del formaggio.
1: Una cosa che facciamo oggi, che per oggi è novità, e sarà tradizione.
0: Sì, esatto, che potrebbe consolidarsi, a parte la trap, che abbiamo capito.
2: Non mi guardare con...
1: Ma perché voi la sapete già?
2: No, guardiamo perché è una domanda.
0: Sei tu, cioè, che
2: tu
0: analizzi
2: sei un ospite,
0: la realtà,
2: puoi,
0: esatto.
2: Come dire, una cosa puoi anche improvvisare, dire una cosa a caso,
0: certo,
2: per
0: totalmente.
2: Noi, insomma, non siamo...
1: No, adesso mi concentro. Allora,
0: no,
1: una
0: dai.
1: Cosa che facciamo adesso,
0: sì?
1: Che può essere tradizione. Una cosa che sicuramente spero che tipo i nostri discendenti vedranno, sì? Come una follia, non so se è una tradizione, è il fatto che adesso circolano le macchine guidate da persone.
0: Ah, ti
1: cioè,
0: piace?
1: Secondo me a un certo, cioè, è come, non so, una volta pensare che c'erano i lampioni ad olio.
0: Certo.
1: Tipo i nostri, forse i nipoti, guarderanno indietro, se il progresso funziona,
2: sì?
1: Ovviamente se non c'è la
0: testa, sì, in teoria, certo.
1: E sapendo che le macchine si guidavano, cioè potevi guidarle, non ci potranno credere che erano vicine alle persone.
2: Cioè, voi facevate quella cosa lì,
0: che sforzo inutile.
1: Ma questi pazzi, cioè,
2: matti, addirittura ci furono quelli che la spingevano coi piedi, anche
0: no,
2: se non credo
0: no.
2: Che quella dei Flintstone fosse la verità.
0: Però
2: secondo me ci hanno raccontato una
1: però.
2: Come però?
0: Guarda che tante bugie ripetute costantemente, potremmo iniziare da oggi a dire che quella macchina lì è esistita veramente.
2: E tra 200 anni diranno:
0: no,
2: abbiamo visto un RVM di questa radio in cui si parlava che la macchina veniva mossa dai piedi
1: dei bambini che non hanno
0: i pedali. Sì.
1: Non ho mai ben capito.
0: Io avevo la macchinina di quel marchio che ha fatto un'altra auto elettrica, di
1: ma
0: cui
1: non
0: parliamo, che non è quella,
1: no,
0: non è quella di lusso, dove i miei genitori erano talmente, diciamo, parchi nei regali, diciamo così, che non mi avevano regalato quella elettrica, ma avevo la macchinina con i pedali e dovevo spingerla io.
2: Per farti
0: con...
2: capire cos'era la vita.
0: No, sì, ho capito, ma potevate metterci due ore in più,
2: eri
0: scusa.
2: Eri nato in una famiglia, come dire, di medio-bassa borghesia che poi è cresciuta?
0: Beh, sì, direi di sì.
2: Quindi ti stavano dicendo, tesoro, noi qui non avremo quella macchina che tra qualche anno farà di lusso. Non la potrai comprare
0: mai.
2: Comincia a pedalare.
0: Vabbè,
2: scusa,
0: okay,
2: ho una domanda però sui tuoi follower, sui tuoi fan e sui tuoi non fan. Cioè,
1: sì.
2: Hai degli haters?
1: Ma Ma sì, qualcuno, tipo, ecco, magari su piattaforme diverse, per esempio.

0: Io sono particolarmente attivo su Instagram, che è la piattaforma dei millennial. Io sono millennial,
1: certo. Veramente.
0: E, però, per esempio, piattaforme come YouTube, c'è più hating.
2: Cioè tu fai i video brevi, li carichi anche, diciamo, su YouTube?
0: No, no, perché parte... magari il video dello spettacolo.
2: Ah, ok.
1: E
0: magari carico il video dello spettacolo e lì arrivano dei commenti che sono più negativi, perché l'algoritmo magari lo somministra a gente che magari non mi conosce.
2: E scusami, che tipo, cioè che tipologia, se sei riuscito a fare una fenomenologia dei tuoi haters? Cioè chi sono?
0: Di solito sono una categoria trasversale a tutta la comicità, tipo, ma quando si ride?
1: Ah, vabbè, carini.
0: Oppure c'è chi invoca la violenza, tipo, ma è un po'.
2: Quello arriva anche a noi ogni tanto. Pochissimo, sì. Però ogni tanto ci è arrivato.
0: Ma non sono
2: violenza.
0: Particolarmente brillanti della serie. Il momento che sarà più bello e sarà quando usciranno due persone da dietro al palco e verranno e con i bastoni ti riempiono di botte perché sei un sacco di patate.
1: Ah, mamma mia.
0: Cioè io capisco l'odio, la violenza,
1: sì.
0: Cioè posso anche tollerarla, però deve essere un pelo più brillante.
1: Sì,
0: perché
1: metterci qualcosa.
0: No, non so, non è una cosa realistica. No? No? Cioè si stacca una luce dall'americana.
2: E comunque non sarei riuscito a caricare il video, dici.
0: No, ma poi è strano che ci sono due persone dietro al palco. Che
1: con
0: vengono,
1: due bastoni. E tu non te ne accorgi.
0: E poi le fanno entrare.
1: La security. No.
0: È una roba irrealistica. Però, quindi...
1: ti sposta sta cosa oppure non te ne frega niente? Cioè essendo tu buono.
2: Rispondi?
0: Sì, cerco di rispondere però con amore.
2: Cosa risponde?
1: Come ti innesca,
0: cuore.
1: No.
2: Metti cuoricino?
0: O cuore. Oppure...
2: anche parole, anche frasi?
0: Sì, tipo, mi dispiace.
2: Che comunque è polisemica.
0: Sì, dice, sì. No. Che... ma a volte dipende anche dal mood mio. A volte segnalo. Cioè, okay. Ti devono chiudere tutto, carte, non portare via qualunque cosa.
2: È molto bello perché un che di in base al giorno in cui mi becchi,
0: certo.
2: Sono cazzi tuoi. Tu ti sei in realtà ci sta,
1: certo.
2: Tu ti sei posto la briga di scrivermi sta roba, mi hai fatto girare le palle 6 minuti, adesso io decido che cazzo fare.
0: No, ma certo, la mia linea editoriale è positiva, cioè essere tollerante perché so che non mi tocca. Però ci sono dei momenti in cui dici no, spero.
1: Ti gira.
0: Sì.
1: Beh, certo.
0: Magari 2000 euro te li porto via con una cosa. Magari. Cioè,
2: dici, ti fai comunque una vacanza. Dove te la fai? Con 2000 euro dove vai in vacanza?
1: Bah.
0: Ma Trento?
2: Trento. Perché c'è appena stato il Festival dell'Economia.
1: Esatto, perché ricordiamo che comunque sei laureato giusto in giurisprudenza. Non avvocato.
0: No.
1: Però laureato in giurisprudenza.
0: Giurista. Per lo Stato italiano fai 5 anni di università.
1: Sì.
0: Ed è sufficiente solo per definirti giurista, che tra l'altro è inutile
1: in
0: tutti i luoghi di lavoro.
1: Non hai l'abilitazione né niente. Quindi.
2: Però scusami, lui ha una vita veramente da questo punto di vista lavorativo super, come dire, non convenzionale. Sì. Uh-huh. Cioè lui a un certo punto ha gestito un parco giusto.
0: Sì, ho fatto il servizio civile universale.
1: E cosa hai fatto?
0: Servizio civile universale.
1: Sì, no, dico.
2: Che sarebbe l'obiezione di coscienza.
0: Che sarebbe
2: di
0: la
2: adesso,
0: vecchia obiezione di coscienza.
1: Certo.
0: E sono finito a lavorare in un parco, una riserva naturale. Parco naturale del Ticino, Piemonte.
1: Certo.
0: Che è un po' come
2: nel lato del Piemonte, perché poi c'è
0: Piemonte.
2: Anche il lato,
0: cioè,
2: mi diceva
0: il fiume unico, la natura ci ha dato un solo fiume.
1: Sì.
0: Ma l'uomo l'ha splittato, ha detto questa parte è Piemonte, questa parte è Lombardia.
1: I confini.
2: È una cosa che spesso i fiumi fanno, è dividere due regioni per poi farle forse litigare.
0: Confine naturale. Confine naturale diviso ancora a sua volta a metà.
1: Pensa.
0: E quindi io facevo parte della gang del Piemonte. Ed è stato bello, cioè arricchente. In negativo.
2: In che senso, scusa?
0: Cosa capisci che poi... sai presente, c'è il ministro del mare.
1: Sì.
0: Lasciamo fare al mare.
1: Non
0: mettiamoci.
1: Non amministriamolo.
0: Cioè, paradossalmente,
2: cioè, lui è lì da molto più tempo di noi.
1: E rimarrà anche più tempo di noi in avanti, senza di noi, tra l'altro. Quindi proprio
2: assolutamente.
0: Perché io comunque sono una sorta di slancio, diciamo, si può capire anche un po' dal libro, anti...
2: nichilista, possiamo dire, no?
0: Cioè, anche struttura, sovrastrutture, cioè credo molto nell'autodeterminazione. Cioè,
1: però ti sei riprodotto.
0: Come?
1: Ti sei riprodotto, però. Cioè, se fossi nichilista...
0: Ah, ma dopo il paro.
1: Sì, certo. Se fossi un vero nichilista...
2: Cioè, avanti la specie.
0: Io su quello sono molto positivo. Cioè, ho una visione molto positiva. Sono meno positivo nell'idea di chi di... non so, cioè...
2: controllarsi.
0: Etero-controllo. Può essere una parola?
2: Tu l'hai detta.
0: Cioè, controllo da fuori.
1: Etero-controllo?
0: Può essere.
1: Ma fa molto contro il pride, vedi? No, sto scherzando. Senti Paolo, leggendo il libro mi sono detto, ma cosa si è fumato per scrivere una cosa di questo genere? Allora, la domanda è, come nasce l'idea di un mondo distopico in cui tutto converge sul formaggio?
0: E allora, vabbè, ovviamente.
1: So che sembra una, isolata, sembra una domanda fuori di testa, però è così. Se leggerete il libro lo capirete.
0: Perché è molto, cioè, secondo me è molto divertente. Uh-huh. Però

0: di studi che formasse i ragazzi nella gestione aziendale dei caseifici.
1: No,
0: specificatamente.
1: E tu già eri sul pezzo, cioè tu eri avanti già 10 anni fa quando ci lavoravi.
0: Sì, e quindi io lì ho capito che, cioè, se questa è l'idea che abbiamo di quello che dovrebbe essere il futuro, e questo è l'unico output possibile.
2: Il mondo distopico che si prefigge.
0: Quindi
2: questo.
0: Da lì è nata l'idea di fare
2: un giallo avventura molto bello, molto divertente.
0: Grazie.
2: Ci ritroverete molto Paolo all'interno. Almeno
1: anche
2: io
1: tanto formaggio, spero.
0: Beh, tanto formaggio, no, si parla tantissimo di formaggio.
2: Sì, tantissimo. Inizia con una scena epica. Quindi.
0: Allora, adesso non voglio. Adesso per venderlo alle persone che ci stanno ascoltando, immaginate.
2: Da comico melognano.
0: Vi per vendetta, ma nel mondo dei formaggi.
2: Ah, bellissimo come descrizione.
0: Però Vi per vendetta prima che la gente cominciasse ad appropriarsi dei suoi simboli,
2: la maschera,
0: in maniera indiscriminata, perché comunque era un bel film.
2: Certo che è un bel film.
0: Anche una bella graphic novel soprattutto.
2: Sì, sì, sì.
1: Formaggio che però ha i buchi, hai scelto, quindi un formaggio non convenzionale nella copertina, non il solito formaggio, ma un formaggio
2: che sa un po' di Svizzera, devo dire. È un po' strano, questa autarchia alimentare mi cade un pochino su questa cosa.
0: Perché indovinate dove vado appena metto una patrimoniale.
2: Hai capito l'avvocato? Ah, non è l'avvocato,
0: no,
2: mi scusi.
0: Volevo farlo già. Ovviamente Roberto Laforgia che ha curato l'immagine. E io però una cosa che sapevo era che lo volevo giallo. Volevo il libro giallo.
2: Il richiamo a quella cosa
0: però,
2: lì.
0: Ovviamente giallo paglierino è...
2: Allora, una cosa in chiusura, Paolo. Cosa deve avere una persona per essere 100% italiana, secondo te? Una caratteristica.
0: Una caratteristica.
2: Una
1: puoi sola.
2: E poi
1: una.
2: Chiudiamo.
0: Una caratteristica fisica?
1: No, quella che vuoi.
2: Anche caratteriale, quella che ti pare.
1: Uno è un italiano se uno. Ha o è?
0: La catena d'oro?
2: Bah, bellissimo.
0: Tutti, almeno una catena d'oro tu me ce l'hanno tutti? Tu ce l'hai?
1: Io ce l'ho a casa.
2: Ce l'ho a casa,
1: non
2: anch'io,
1: indosso,
2: non addosso, ma ce l'ho.
0: È la catenina d'oro. Io credo che sia la cosa, ancora oggi, poi magari tra 5 anni non lo sarà più.
1: Cioè che
0: ma...
1: tu ce l'abbia in vista, che tu ce l'abbia
0: no,
1: a casa.
0: No, ce l'hai.
1: Che
0: ce
1: tu
0: l'hai,
1: ce l'abbia
0: la
1: in un comodino.
0: Me, tipo...
1: O che te l'abbiano...
2: Ciulata.
0: Sì, magari non ho detto che... Ce l'hai ancora tu in tuo
2: possesso, certo.
0: Ma
2: l'hai posseduta.
0: Beh, è un po' uno stereotipo, però credo che sia ancora abbastanza vero. C'è la catena d'oro o l'oggetto d'oro che non si sa mai, te lo tieni.
2: Che non si sa mai.
1: E comunque perché l'oro bene rifugio, giusto?
2: Certo.
0: È sempre stato.
2: Sa mai, non si sa mai. Grazie Paolo di essere stato
0: dell'invito.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Cos'era, scusami, il Festival dei Luoghi Comuni?
2: Magari, no, quello si tiene a Rovato dal 4 al 7 giugno in provincia di Brescia, amico mio, si chiama Festival, organizziamo ormai da 5 anni, dovreste saperlo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che vi aspettiamo a Rovato dal 4, da giovedì 4 a domenica 7
1: giugno.
2: Tantissimi ospiti che avete conosciuto sulle frequenze di Radio 24 saranno in carne e ossa al festival.
1: Ma tipo, dai, dimmene un paio così velocissimi.
2: Ma tipo,
1: senza scegliere, senza classifica, così, random.
2: Andrea Pisani dei Pampers,
1: Apocheti,
2: Sabina Reghellin,
1: che sarebbe Cati la Torre.
2: Sì, certo, quella di prima. Lercio, gli amici di Lercio saranno con noi. E una nuova new entry che non è mai stata off topic, ovvero Alexia, intervistata da Marta Cagnola, signori. Comunque, per avere tutte le informazioni sul programma andate sul sito purparlefest.it, lo potete consultare, potete iscrivervi anche alla regata che si tiene sabato mattina sul lago di Iseo, quindi vi portiamo anche fuori da Rovato e niente, vi aspettiamo dal 4 al 7 giugno a Rovato, in provincia di Brescia. Purparlefest.
1: www.purparlefest.it
2: Purparle, come si scrive?
1: Parle c'è la R.
2: Ourparler
1: Fest.
2: Come farebbe il pappagallo?

0: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cucinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare

0: Il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Un buon pomeriggio, recupera ma resta negativa rispetto comunque all'andamento generale Wall Street, condizionata dai timori sulla inflazione e l'aumento dei prezzi del petrolio che hanno spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari negli Stati Uniti e a livello globale, alimentando così le preoccupazioni su un possibile inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Quindi vediamo in questo momento il Dow Jones in calo dello 0,10%, lo Standard & Poor's perde lo 0,35%, peggio il Nasdaq, meno 1,04%. Le borse europee rimangono in territorio negativo, come nel corso della mattinata, meno 0,45% a Parigi, Francoforte meno 1,8%. Mentre andiamo a vedere anche le cose come sono a Milano, dove il FTSE MIB perde l'1,26%, l'All-Share meno 1,24%. In questa giornata va bene Diasorin a Piazza Affari più 1,19%, Eni che beneficia dell'andamento dei prezzi del petrolio guadagna l'1,03%, anche Tenaris più 0,88%, Iveco Group più 0,29%. La peggiore in questo istante è Poste Italiane meno 3,81%, Telecom Italia meno 3,24%. Euro su dollaro in conclusione di questo collegamento 1,16,02 e tutto, e i prossimi aggiornamenti nel corso di Focus Economia.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: I podcast originali di 24 ore podcast.
15: Ricky, tu avevi idee particolari per ricominciare la seconda stagione, o giusto un po' di salamelecchi dicendo: oh, ripartiamo, figata? Cioè, questo giochino dei fuori onda mi sta iniziando un po' a stancare, perché non posso dire niente.
16: Cioè, esatto, sei controllato anche dallo spazio, caro Giampaolo, sappilo.
15: No, che dallo spazio, Riccardo Poli. Cioè. Allora, io denuncio più soddisfazione che emozione.
16: per il fatto che riprende la geopolitica dello spazio stagione 2, Giampaolo.
15: Hai detto niente. Guarda che non è scontatissimo, banalissimo, vuol dire che un po' è piaciuta.
16: Un po' è piaciuta, un sì. po' è piaciuta, ma ti ricordi la nostra prima regola fu sì. non raccontiamo aneddoti e poi abbiamo solo fatto questo.
15: Oh, mi raccomando Emilio, l'autoreferenzialità è di un'ineleganza totale, quindi non raccontarmi di quella volta che Cape Canaveral ti hanno bruciato i capelli durante il lancio di razzi. Tu Giampa, mi raccomando, quella volta che ti hanno sparato in Libia, chi se ne frega, e poi invece tutta la prima stagione
16: Tutta così. E allora a questo punto ti voglio provocare.
15: Vai.
16: Senti qua. Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle. Pianteremo una bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte. Lo ha detto Donald Trump durante il suo secondo discorso inaugurale il 20 gennaio 2025. E io qua ci vedo un Elon Musk grosso così dietro che gli suggerisce addirittura le parole. Piccolo dettaglio, tu mi hai proposto di fare una puntata senza Musk.
15: Per una volta.
16: Quindi la finiamo qua allora.
15: Arrivederci, è finita. Iniziamo bene. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
16: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
15: Il futuro del pianeta Terra.
17: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
15: Senti Emilio, facciamo una cosa, tanto per cambiare, visto che tu sei sempre con la testa per aria, partiamo terra e anche dalla stretta attualità internazionale. Hai citato quella frase molto evocativa di Donald Trump, pianteremo la bandiera.
16: La bandiera.
15: A stelle a strisce su Marte. A parte che mi viene un dubbio.
16: Sì.
15: La bandiera su Marte sventola?
16: Sventola. C'è un sacco di vento, anzi ci sono addirittura dei cicloni. Pensa che il rover Perseverance è stato a un certo punto nel centro di un ciclone mentre percorreva il cratere Jezero, che è quello dove sta cercando segnali di vita. Per cui c'è un sacco di vento su Marte.
15: Allora, assodato che la bandiera sventolerà, io volevo portarti su un altro piano, che è quello terrestre, ma per tratteggiare che cosa? Il mondo secondo Trump e lo spazio secondo Trump. Allora, il mondo secondo Trump, devo dirti che sono un po' in imbarazzo, perché siamo all'inizio del secondo mandato, abbiamo qualche segnale, molto molto forte. Forse se dovessi scegliere due parole, una è mia, l'altra no, la prima parola è fuori. Cioè, fuori i migranti dal territorio statunitense, fuori dell'OMS, fuori da alcuni consessi internazionali, fuori dagli accordi di Parigi sul clima.
16: Vero.
15: Fuori un sacco di soldi, esatto, per investimenti in intelligenza artificiale, Stargate sto pensando, e insomma un'America e uno Stati Uniti fuori dalle regole, come un po' Donald Trump. Allo stesso tempo, una etichetta che ci ha proposto Giovanni Borgognone, che è uno studioso dell'Università di Torino, dice attenzione che il mondo proposto da Trump, la sua ideologia, ha a che fare col paleofuturo. Perché da un lato è un conservatore, è un reazionario, no? La cultura transgender non deve esistere più, i migranti devono tornare tutti al loro paese. Allo stesso tempo guarda a Marte.
16: Esatto.
15: E quindi questa commissione di passato e futuro la trovo particolarmente seducente. Però se devo dire e raccontare un tratto di quello che saranno gli Stati Uniti di Trump e il mondo di Trump, è un po' un mondo unilaterale. Cioè gli Stati Uniti in un modo o nell'altro impongono delle regole e diranno loro a che gioco si gioca. Il fatto di annunciare dazi e tariffe altissimi, no? Sulla Cina, sull'Europa, Canada e Messico addirittura, il Canada, santa pazienza, non è che sono proprio nemici, no? E le usa come gigantesche leve per poi magari ottenere, lui spara 150 e magari poi ottiene 80 o 50. E questo è un tratto molto molto interessante. Però visto che non dobbiamo parlare di Musk, io mi chiedo, gli Stati Uniti aerospaziali senza Musk vuol dire la NASA?
16: Sì, sì, vuol dire la NASA e anche qua in qualche modo riutilizzo la parola che hai appena usato, fuori. Nel senso che nei prossimi mesi saranno molti in qualche modo a tentare di capire come vuole uscire dal classico modo di gestire anche l'ente spaziale Trump. Che cosa significa? Che è vero, hai ragione tu, lui ha una visione molto precisa dello spazio, certamente suggeritagli anche da Elon Musk, ma che potrebbe essere completamente diversa o in buona parte diversa rispetto a come lo spazio è stato gestito fino a oggi. Tanto che qualcuno ha suggerito, attenzione, la NASA potrebbe trasformarsi in un'agenzia di appalti, una gloriosa agenzia di appalti. Per cui ci saranno delle dinamiche diverse. Quali saranno queste dinamiche? Beh, oggi possiamo solo ipotizzarlo.
15: Peraltro ne parlavamo e ne abbiamo parlato a lungo nella prima serie, no, di questo Geopolitica dello Spazio. Il fatto però che la commissione pubblico-privato subisca questa accelerazione è un dato interessantissimo, perché ti voglio portare terra a terra, ma su una roba un po' immateriale in parte, cioè gli investimenti sull'intelligenza artificiale.
16: Sì.
15: Tra le nuove e ultimissime mosse di Donald Trump ci sono massicci investimenti, 100 miliardi di dollari il primo anno, 500 miliardi in 4 anni, 100.000 posti di lavoro per questo consorzio gigantesco. Già il nome è meraviglioso e ti piacerà, Stargate.
16: Beh, eccezionale.
15: Mette insieme un sacco di attori, tra cui Microsoft, OpenAI, SoftBank, un investitore di Abu Dhabi. Per fare che cosa? Beh, sostanzialmente un gigantesco arsenale dell'intelligenza artificiale per far competizione alla Cina. Attenzione che la Cina nei prossimi anni potrebbe mettere in campo 1.000+ miliardi di dollari. Quindi la competizione vera è proprio tra questi due grandi colossi. Però l'aspetto interessante, e che forse si ricollega in parte allo spazio, è che, e ne abbiamo parlato, da una parte hai gli Stati Uniti che mettono insieme tutti questi grandi attori big tech privati.
16: Certo.
15: E in qualche modo c'è una guida statale, ma stiamo a vedere quanto e chi comanda veramente. Dall'altra parte è la Cina, che invece è fortemente statale da questo punto di vista. Quindi il privato collabora, ma è sotto il grande ombrello di Pechino e del Partito Comunista Cinese. Però questa cosa qua sta diventando una leva di politica estera formidabile. E allora mi chiedo, nello spazio secondo Trump, che tipo di modello secondo te possiamo immaginare? Cioè un modello in cui, come dicevi tu, la NASA fa da grande agenzia, mette insieme tanti privati, perché magari Blue Origin a un certo punto
16: con MyGap,
15: no?
16: Esatto.
15: E però mette insieme anche gente che magari prima faceva schiaffoni. E dall'altra parte una Cina che invece, solida e titanica e granitica, continua con la sua politica. Partito, Stato, impresa privata.
16: Io credo che ci sarà un tentativo di mettere insieme anche grossi colossi privati che fino a poco tempo fa si prendevano a schiaffoni. Tanto che Jeff Bezos ha detto di non avere alcuna paura rispetto a un favoritismo pro Musk a tutti i costi. Non so se l'abbia detto per, in qualche modo, esatto, ingraziarsi qualcuno.
15: Anche,
16: esatto, oppure no. Senza dubbio, però, questo te lo do quasi per certo, lo spazio avrà un investimento crescente, poi occorrerà vedere dove andrà quell'investimento. Torniamo all'argomento iniziale, Marte o la Luna? Beh, questo già è un bel bivio, perché da una parte abbiamo un Trump che è stato quello che ha inaugurato gli Artemis Accords e che ha detto addirittura durante il suo primo mandato, se sarò rieletto subito entro il 2024 io diventerò il presidente capace di portare la prima donna e il prossimo uomo, americani ovviamente, sulla Luna. Ma dall'altra parte c'è Elon Musk che dice di essere l'uomo su questa terra in grado di portare l'umanità su un altro pianeta, Marte. E tra l'altro, due settimane prima dell'insediamento di Trump aveva già detto: la Luna è un diversivo, bisogna andare su Marte. Questo cambierà probabilmente la gestione della NASA e le sue ambizioni prioritarie. Poi, se voi parliamo per esempio dei sistemi di lancio, si utilizzerà SLS, cioè il grossissimo lanciatore del Senato, tanto qualcuno invece di chiamarlo Space Launch System lo ha chiamato Senate Launch System, perché era anche un modo per non dipendere solo da Musk, o, visto che è molto costoso e molto in ritardo, si andrà da Musk in toto con la sua Starship. E a quel punto hai voglia a dire a Musk, se dipendi solo da lui, ma no dai, stiamo sulla Luna e non andiamo su Marte.
15: Una mezza idea ce l'avrei. Stiamo passando, in buona sostanza, Emilio, da non voglio mica solo la Luna a che me frega della Luna, voglio assolutamente andare su Marte.
16: Esatto.
15: Questo è interessante perché il mondo secondo Trump è fatto di ordini esecutivi, poi di governo evidentemente, poi aspettiamo il midterm, ma anche di tanti annunci. E attenzione a derubricare gli annunci come qualcosa di potenzialmente irrilevante dal punto di vista geopolitico, perché invece lui alza tantissimo l'asticella e questo creerà magari una reazione nel competitor cinese. Ti riporto però terra terra, perché dicevo che l'esempio delle AI è terra terra ma un po' immateriale, perché molti sottovalutano il fatto che c'è una componente fisica gigantesca, tutti i server, cioè quando noi parliamo di ChatGPT, di Copilot, di tutti i cloud, noi pensiamo a qualcosa di immateriale, no? Nell'etere che andiamo a raccogliere magicamente dal nostro dispositivo che ho qua in mano, il telefonino. In realtà ha bisogno di una fisicità incredibile e soprattutto ha bisogno di energia incredibile, tanto che in uno dei vari discorsi nei primi giorni di festeggiamenti Donald Trump ha detto drill baby drill, cioè trapaniamo, trivelliamo, andiamo a prendere petrolio.

0: Gli idrocarburi li abbiamo tutti noi perché abbiamo bisogno di tanta, tanta energia. E ti voglio portare su questo tema. Risorse. Perché andare nello spazio costa tantissimo.
1: Vero.
0: Bravo Elon Musk a sfruttare l'economia di scala, a giocarci del suo, eccetera, eccetera. Però, stiamo alla fisicità, alla materialità di cui parlavo dei server. Questi razzi li dovrei fare in titanio, alluminio, il rame, leghe, ceramica, polimeri speciali, eccetera. Sono andato a vedermi dove sono tutte queste risorse pazzesche. Allora, alluminio ci vuole. Stati Uniti, Canada, Russia, Australia.
1: Sì.
0: Già c'è un ma, nel senso c'è anche la Russia, ma vabbè. Titanio. Canada, tutto bene, dipende dalle tariffe. Russia, Kazakistan. Fibre di carbonio, Stati Uniti, Cina, Giappone. Materiali ceramici, Stati Uniti, Germania, Giappone. Acciaio ad alta resistenza, vabbè, storicamente la Germania. Gli Stati Uniti, ma anche il Giappone. Superleghe, Stati Uniti, Russia e Germania.
2: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento, la 21 Piacenza-Brescia è chiusa tra Ponte Vico e Cremona in direzione Piacenza a causa di un veicolo in fiamme. Si viaggia in coda per l'uscita obbligatoria a partire da Manerbio. Chiusa anche la 1 direttissima alla variante di Valico, tra l'innesto con la 1 e Badia in entrambe le direzioni per un camion in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud. Il traffico viene deviato sulla 1 panoramica con code di 6 km a partire da Sasso Marconi. Sempre sulla 1 Milano-Napoli verso Milano code di 7 km per incidente tra Ferentino e Colleferro. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce a causa di un incendio è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. Sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova incidente code tra l'innesto con la 26 e Genova-Pra. Sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano per veicolo in avaria code tra Busto Arsizio e Castellanza. Grazie per l'attenzione.
2: La geopolitica dello spazio.
1: Ma vedi che tanta roba ce l'hanno in casa. Da questo punto di vista possono davvero un po' correre da soli. Posto che correre da soli significherà, intanto, torniamo un attimo all'argomento della fisicità di quello che tu fai. Anche andare in orbita impone delle infrastrutture sulla Terra imponenti e, attenzione, che inquinano. E noi sappiamo bene quanto, per esempio, Trump abbia dimostrato poca sensibilità nei confronti di queste tematiche, diciamo così, vicine alla sensibilità ambientale. Alcune delle missioni scientifiche della NASA sono proprio deputate, per esempio, a monitorare il clima. Ecco, lì lui aveva già tentato nel primo mandato di togliere pesantemente i finanziamenti a questo tipo di missioni per metterli magari sulla difesa spaziale, sulla Space Force, che è stata una sua istituzione. Il Congresso è riuscito ad arginare quel tipo di manovra, non escludo che adesso non riuscirà e quindi avremo anche criticità in quel senso. Lo spazio, come spesso raccontiamo qui, Giampaolo, è veramente un conglomerato di tante cose insieme. Non escludo che possa diventare anche, essendo uno spauracchio la potenza spaziale americana per la Cina, in qualche modo la Cina possa limitare il desiderio di strapotere spaziale di una elite spaziale, perché poi parliamo, se vuoi, anche del nuovo amministratore della NASA, che guarda caso è del club Musk-Trump.
0: E anche qui c'è un segnale di continuità molto molto interessante.
1: Poi mi dici dove trovi le fonti, di dove trovi le materie prime rispetto a ogni singolo paese? Mi servirebbe di bestia.
0: Ma che ne so io?
1: Ah, le hai inventati?
0: Certo.
1: Bello, bello, bello fare un podcast fantasioso.
0: No, ho chiesto a ChatGPT. No, Copilot.
1: Ok.
0: Emilio, in questa prima puntata della seconda stagione di Geopolitica dello Spazio stiamo provando a tratteggiare, scrutando e sfregando la sfera di cristallo, come sarà il mondo secondo Trump e lo spazio, naturalmente, certo, secondo Trump. Allora, torno al caso dell'intelligenza artificiale, perché oltre ai massicci investimenti di cui dicevamo prima, lui ha fatto anche un'altra cosa. Dal punto di vista legislativo ha creato una cornice più libera, cioè via lacci e lacciuoli.
1: Assolutamente.
0: Ragazzi, investite. C'è un pericolo, ma chi se ne frega, andiamo avanti, no? Mentre Biden un attimino più aveva provato a mettere dei binari un po' più di restrizione sulla ricerca spinta. In questo senso lui è anti-perimetro.
1: Sì.
0: Ma nello spazio sappiamo che il perimetro legislativo, tu citavi proprio il trattato di Artemis prima,
1: sì,
0: è molto lasso.
1: Vero.
0: Cioè,

0: alla fine è un far west vero, cioè possiamo fare quello che vogliamo. Tu ipotizzi un cambio di rotta di Donald Trump da questo punto di vista, nel momento in cui anche la Cina inizia ad andare su Marte? Cioè a un certo punto si devono mettere d'accordo, o secondo te a Trump, lo spazio secondo Trump è veramente un far west e gli fa comodo che sia un far west?
1: In realtà in questo senso lui fu già molto chiaro, addirittura riprendendo, e questo è un po' sorprendente, una prima intuizione di Barack Obama, che fu il primo a suggerire che i privati collaborassero nello spazio, per esempio nell'estrazione di risorse extraterrestri, e che si tenessero quello che tra virgolette portavano via. Trump ha fatto proprio un ordine esecutivo in questo senso, addirittura ai tempi allarmando Putin, il quale disse: ma come? Ma noi ci basiamo tutti sull'Outer certo. Space Treaty, per cui lo spazio è un bene dell'umanità. Trump ha già fatto capire che per lui lo spazio non è un bene dell'umanità, anzi ha detto: dateci una mano ad andare sulla Luna in quel caso, sì, e tenetevi quello che ci riuscite a ricavare. Per cui io credo che sarà molto difficile che Trump spinga verso una regolamentazione rigida dello spazio, ma che anzi nel frattempo in qualche modo goda di benefici ancora veramente da far west. E da questo punto di vista mi avevi chiesto di non parlarne, ma Musk lo sta già dimostrando. La famosa costellazione Starlink, di cui si è tanto parlato tempo addietro, dimostra che lui è stato il primo a creare un mercato e che in quanto innovatore sostanzialmente sta facendo quello che vuole. Io da questo punto di vista credo che i confini saranno ancora più laschi.
0: È molto trumpiana questa cosa. Il mondo secondo Trump, lo spazio secondo Trump non deve avere grandi consessi internazionali che limitano la sua libertà e la sua potenza esplosiva. Esce dall'OMS, esce dagli accordi di Parigi. Perché? Perché non gli conviene, perché hanno petrolio e gas e devono continuare a trivellare, e probabilmente non gli conviene regolamentare lo spazio, anche perché, aggiungerei in maniera maliziosa, per il momento ha un vantaggio competitivo con la Cina notevole e dice: io me lo spendo tutto, chi prima arriva meglio alloggia, e quindi staremo a vedere.
1: Ma c'è un ma.
0: No.
1: Ma c'è un ma in casa.
0: Vai.
1: L'amministratore della NASA, sì, Jared Isaacman, è colui il quale, le ascoltatrici e gli ascoltatori se lo ricorderanno, qualche mese fa è diventato il primo astronauta privato a fare un'attività extraveicolare nello spazio. Cioè il primo astronauta non professionista che è uscito dalla sua astronave. Lo ha fatto nell'ambito della sua seconda di quattro missioni che ha comprato da Elon Musk. Ora, se lui diventasse, confermato dal Senato, il numero uno della NASA, improvvisamente diventerebbe il più grosso cliente di Musk, avendo già detto che lui vuole entrare nella storia dello spazio. Secondo te, dovessero litigare Musk e Trump, sarebbe più probabile che servisse il buon Trump, che nel 2029 ha finito, o Elon Musk?
0: Questa è una domanda da milioni di dollari con già dentro la risposta, ma io la lascio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non dirò nulla. Ma invece ti voglio portare sull'ultimo tema, che ha a che fare su un mio mantra, un mio cavallo di battaglia, no? Fatto salvi i recenti conflitti, ahi noi, Russia e Ucraina, Vicino Oriente, io sostengo da parecchio tempo che l'asse geopolitico mondiale si sta spostando su Taiwan, sul Pacifico, sud-est asiatico, per tutta una serie di motivi naturalmente. Una delle prove è la battaglia sull'intelligenza artificiale, cioè la geopolitica dell'intelligenza artificiale ha bisogno di fisicità di server, ma anche ha bisogno di quell'high-tech di cui Taiwan è super alfiere. Ma allo stesso tempo lo spazio, la corsa allo spazio, perché abbiamo parlato di alluminio, di titanio, cioè dei razzi, dei vettori, no? Delle navicelle spaziali, delle stazioni orbitali. Ma ragazzi, senza l'high-tech non si va da nessuna parte.
1: È vero.
0: E quindi lì è la battaglia ancora una volta. Cioè nel mondo e nello spazio, secondo Trump, c'è un posticino che è importantissimo, che si chiama Taiwan.
1: È assolutamente vero, e questo un po' conferma quello che qua ripetiamo più di una volta. Attenzione a percepire lo spazio come una dimensione separata dalla Terra. Anzi, lo spazio semplicemente è un confine che progressivamente si sta allargando, si sta allontanando, e all'interno del quale le nostre attività quotidiane stanno semplicemente diventando sempre più numerose e sempre più capaci di cambiare la nostra vita qui sulla Terra. Per quello, sebbene tu sia sulla Terra, io sia sullo spazio, siamo qua insieme.
0: Emilio, basta, tempo scaduto.
1: Ma davvero mi dici così?
0: Ti piace questo termine paleofuturibile?
1: Molto bello.
0: Del paleofuturo.
1: Molto trampo.
0: Noi abbiamo lo slogan finale, lo sai, per chiudere questo nostro pregevole appuntamento.
1: Com'era, vai?
0: È tipo, ci sentiamo la prossima... Poli, ci sentiamo quando? Il prossimo...
1: Vai.
0: E quindi Emilio, ci sentiamo alla prossima puntata. Dio, come suona male sta roba. Ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, il mio slogan: con i piedi sempre per terra,
1: ma con gli occhi al cielo.
0: Bisbigliato come sempre.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Olè! Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
10: Sono le 17.
11: GR24, il Sole 24 ore.

0: L'attacco a Salvini in vista di Pontida, gli ex rispolverano la Lega Nord. Comune di Milano ha corso al doposala, Calabresi lascia Cora e va verso l'annuncio. Scarcerato dopo gli abusi sessuali, Nordio manda gli ispettori a Torino. Buon pomeriggio in primo piano, oggi la politica torna all'attacco al fronte nordista della Lega contro Matteo Salvini. Tutto questo in vista di Pontida 20 settembre.
1: Riprendersi il simbolo di Alberto da Giussano e sfidare Matteo Salvini. Tutto questo in vista del raduno di Pontida previsto per il 20 settembre. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali crea il comitato per la convocazione del congresso federale con lo scopo di scippare la Lega Nord al segretario. Tra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 per pagare 49 milioni che deve restituire allo Stato. Al centro della disputa anche il simbolo di Alberto da Giussano, proprietaria la Lega Nord, altra cosa rispetto al partito attuale Lega per Salvini Premier. Si smarcano per il momento i governatori del Nord, il presidente lombardo Attilio Fontana precisa: questa iniziativa non c'entra nulla con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini, ma bisogna vedere veramente chi aderirà alla richiesta. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di poltrona, il commento dei salviniani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Dopo 6 anni e 420 serie podcast, lascio Cora Media. Scrivere questa frase mi fa fatica e impressione, così Mario Calabresi sulle sue pagine social, confermando l'addio all'azienda che ha contribuito a fondare per ufficializzare presto la sua candidatura a sindaco di Milano. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine dell'ultimo oggi Consiglio informale difesa. E ancora, il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori a Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino quarantenne scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una bambina di 13 anni nel minimarket dove lavorava come commesso. È tutto per questa edizione, gli aggiornamenti alle 18.

0: Eh no, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
2: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
1: E io come lo faccio il pesto?
0: E mettici le noci, quelle ce le ho.
3: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:04 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, il tema l'avevamo affrontato in parte già ieri, delle tensioni sui mercati. In questo caso sono tensioni che partono dai mercati obbligazionari, titoli di Stato, che il trend, diciamo, è iniziato venerdì scorso, perché nell'incontro tipico e classico tra i banchieri centrali di Jackson Hole, il presidente della Federal Reserve, il nuovo presidente della Banca Centrale Americana, Kevin Warsh, ha ribadito la sua intenzione di domare l'inflazione, e quindi da questo punto di vista tutti hanno letto queste dichiarazioni come una possibilità molto forte che vengano rialzati i tassi di interesse, perché l'inflazione americana continua a viaggiare tra il 3,4% sopra il 2% ritenuto ottimale. Questo ha portato ad aumentare i rendimenti di tutti i titoli di Stato. Ieri parlavamo di quelli americani, il Treasury, il BTP a 10 anni americano ha toccato i livelli che non vedeva da gennaio 2025, però il rendimento sui titoli di Stato giapponesi è andato al 3% per la prima volta dal 1996, quello sui titoli di Stato britannici a 30 anni è arrivato al livello più alto dal 1998. Che cosa preoccupa gli investitori e che ha ripercussioni anche sul mercato azionario? Preoccupa il fatto che, o meglio, come si diceva una volta, è combinato, disposto, del fatto che da un lato c'è un aumento dell'inflazione, o comunque un'inflazione che resta elevata per via di non tanto dei dazi ma delle tensioni, del blocco di Hormuz, blocco che l'America adesso definisce parziale. Comunque darò poi dati sul petrolio, anzi li do subito, da lì continuano ad arrivare notizie non belle, nel senso che il Brent è sopra i $90, $92, più 1,7, il WTI, che è quello che serve agli Stati Uniti come riferimento, è un più 2,32% a $87.75 al barile. Vale la pena ricordare che da quando è scoppiato il conflitto con l'Iran, il petrolio americano, il WTI, ha fatto un più 31%, il Brent un più 26%. Perché lo dico? Perché queste tensioni portano tutti gli investitori a ritenere che l'inflazione resterà elevata o addirittura crescerà. E il discorso fatto dal presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, nonostante le dichiarazioni oggi del ministro dell'economia americano, che ha detto i rendimenti indicano aspettative di inflazione stabile in calo, non sembra proprio così, perché se al petrolio uniamo anche il tema gas, che oggi è andato vicino ai $72 al megawattora ad Amsterdam, siamo a un più 120% sul prezzo del gas dallo scoppio della guerra con l'Iran. Tutti questi indicatori portano a dire che l'inflazione resterà alta e probabilmente sarà in aumento. La prossima settimana si riunisce la Banca Centrale Europea, le attese, le stime sono di un aumento di un quarto di punto, viene dato come una delle ipotesi più probabili, e la conseguenza sui mercati è che sono tutti negativi, sono anche peggiorati dopo l'apertura americana, perché chiaramente queste incertezze sul debito, unite a un ragionamento sul rischio che Wall Street, soprattutto nel Nasdaq, soprattutto per i titoli, o esclusivamente per i titoli, le sette grandi società tecnologiche, sia in un rischio bolla sui 1.000 miliardi, in realtà le stime sono anche più alte, di debiti contratti per gli investimenti. Se uniamo tensioni internazionali, prezzo del petrolio e del gas, e quindi spinte inflattive, con un rischio paventato da alcuni osservatori che i prezzi dei titoli dei colossi, delle big tech, siano troppo elevati rispetto alle previsioni di guadagno sull'intelligenza artificiale, questo rischia, e dico rischia, ho già detto ieri che tutto mi auguro, tranne di dover commentare anche, diciamo, un cambio di rotta molto brusco della borsa, per non dire l'esplosione della bolla. Questo però porta in questo momento il Nasdaq a perdere l'1,1, Standard & Poor's meno 0,50, Dow Jones meno 0,40, con conseguenze su tutti gli listini anche europei. Parigi in questo momento perde lo 0,60, Francoforte perde l'1,30, la peggiore tra le maggiori borse resta Milano, che perde l'1,40
per cento, e anche su questo l'andamento dei titoli è molto chiaro. Per quello che riguarda Poste Italiane c'è un meno 4, Nexi meno 3,30, Telecom meno 3,30, Brunello Cucinelli meno 3, Stellantis meno 3, Inuit meno 2,60, Ferrari meno 2,5 come Prismian, e Amplifon Fincantieri perde il 2,30, Campari il 2,20, Moncler meno 2,20 come l'Automatica, il 2% lo perde ST Microelectronics, A2A meno 1,90, Enel pure, Intesa meno 1,80%. Chi guadagna oggi sul mercato? Non sono chiaramente molti i titoli in rialzo, segnalo Tenaris più 1,30, Eni più 1,30, chiaramente legati al petrolio, Diasorin più 0,40, Iveco più 0,25, euro su dollaro sempre a quota 1,16. Vedremo appunto che cosa succederà. Tra l'altro, attenzione, perché c'è anche un sondaggio fatto dal principale istituto americano Gallup sul perché, diciamo, l'inflazione resti alta. Il 77% degli elettori americani ritiene Donald Trump il principale responsabile dei rincari delle pompe di benzina. E, tra l'altro, questo dopo che l'American Automobile Association, cioè l'ACI, diciamo così, americana, ha fatto notare che i 4 dollari al gallone sono stati superati già da mesi in maniera costante, addirittura si è arrivati a 5,70 dollari in California. E quindi per un pieno da 15 galloni la spesa è passata da 46 dollari a oltre 61. Sappiamo appunto che la battuta viene sempre fatta, costa comunque molto meno che da noi. Io ogni volta rispondo: attenzione, perché soprattutto negli stati del Midwest cosiddetto, ma non solo, basti pensare alla California, visto che lì è arrivato quasi a 6 dollari al gallone, l'utilizzo dell'automobile è molto più alto rispetto a quello che viene fatto in Europa, e soprattutto anche le cilindrate sono più pesanti, quindi prima di fare un confronto occorre mettere tutti i fattori. Dopodiché il petrolio sopra, o meglio la benzina sopra i 4 dollari al gallone, rappresenta da sempre storicamente un problema negli Stati Uniti come elemento simbolico, un po' come da noi quando oggi la benzina si è collocata stabilmente sopra i 2 euro, addirittura in modalità self è 2,1 euro in autostrada. Do appunto il dato di ieri: 2,022 euro nella self-service nella rete stradale per quello che riguarda la benzina. Il gasolio è più basso, ma attenzione, siamo a 2,130 euro al litro per il gasolio. Attenzione, qui però ci sono anche gli sconti annunciati e prorogati dal governo. Comunque per la benzina siamo a un più 21%, per il gasolio più 23,8%. Di questo parleremo anche di altri due temi. Il primo riguarda la data simbolica, ma non solo, poi ci sono alcune eccezioni sulla fine del PNRR. Si è chiusa ieri infatti la fase di attuazione delle riforme degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelli che arrivarono, i famosi 200 miliardi che arrivarono dopo il Covid. L'Italia ha preso la fetta più grossa tra prestiti e invece soldi a fondo perduto, sono più o meno 80 miliardi a fondo perduto e 120 di prestiti a lunga scadenza, perché erano i paesi considerati più a rischio economico dopo essendo stato il primo paese europeo a subire l'ondata del Covid. Diciamo che il giudizio lo faremo come sempre con chi gestisce il PNRR Lab, il centro studi, diciamo, su PNRR Università Bocconi di Milano. Premetto che nonostante alcuni ritardi, alcuni fallimenti, alcune rimodulazioni, complessivamente il giudizio sembra essere positivo, più che altro perché ha portato, diciamo, l'Italia a tornare a investire dopo anni e anni di blocco, e anche a modificare e snellire, ha obbligato le amministrazioni comunali, regionali e ministeriali a snellire le procedure, nella speranza che questo poi possa diventare, come dicono gli inglesi, una best practice per il futuro.
E poi al di là, diciamo, dello scenario internazionale, non sfugge che in questo momento ci sono due vertici, uno è il G20 dove c'è stata forte tensione per la presenza del ministro delle finanze russo, l'altro però è quello che è organizzato in Kirghizistan, ma si chiama Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove al di là della presa di posizione dura del premier indiano Modi, che ha detto a Putin, sostanzialmente ha esortato l'amico Putin a porre fine alla guerra in Ucraina, e qui c'è tutto il tema anche della Cina, perché

Xi Jinping ha incontrato Putin e ha segnalato comunque un notevole aumento di fattori globali incerti, però che le relazioni tra Mosca e Pechino resteranno sempre più solide. C'è poi però tutto il tema di quello che è lo stato di salute dell'economia cinese, perché secondo vari osservatori continuerà la pressione all'export, a maggior ragione con domanda debole internamente, con disoccupazione, anche se è stata ricalcolata nel 2023, che viaggia sopra il giovanile, che viaggia sopra il 17%, e con aziende che, stante alcuni report, una su tre sarebbe sostanzialmente fallita se non avesse gli aiuti di Stato dietro. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta sul canale 63 torna dalla settimana prossima con il palinsesto di nuovo nella versione classica e definitiva.

Ora qualcuno mi fa notare, ma tutto questo ragionamento sull'inflazione, sui mercati, parlerete anche, ne parleremo dei dati diffusi oggi sull'Italia dall'Istat. Allora, vi do un'anticipazione, poi ne parleremo. Nel secondo trimestre il PIL italiano è stato confermato in aumento dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, ed è una buona notizia perché è un trimestre in cui era già partita l'attacco all'Iran, e quindi mi riferisco a aprile, maggio e giugno, e rispetto a un anno prima siamo a un più 1%. Quindi il PIL, la crescita acquisita per il 2026 è confermata allo 0,8%, che è buono. Lo dico perché, cosa vuol dire crescita acquisita? Lo spieghiamo spesso, vuol dire sostanzialmente che se i prossimi trimestri, quindi quello attuale, il terzo e il quarto, dovessero fare crescita zero, comunque faremo l'anno, chiuderemo l'anno con un più 0,8. Ora, siccome nessuno si immagina una crescita zero, è probabile che con questi dati ci si possa avvicinare a una crescita intorno all'1%, che è importante sia in generale ma anche per il rapporto deficit-PIL. Poi però c'è l'inflazione. Allora, l'inflazione ad agosto è salita al 3,3%, sempre spinta dai prezzi dell'energia. Era al 2,9% a luglio, ad agosto siamo al più 3,3%. E questo non è un buon dato. Gli energetici sono aumentati più 11% i regolamentati, e più i non regolamentati hanno fatto più 17% contro un più 11,5%, gli energetici regolamentati dal 14,8 al 18,8. Altri prezzi sono andati un po' calando, non in negativo, ma sono cresciuti meno, per esempio servizi ricreativi, culturali, quello della persona è sceso a più 2,6%. L'inflazione di fondo, quindi levando gli energetici e alimentari, è anche un po' calata dal più 1,6 al più 1,5%. E quella che va a vedere l'andamento dei prezzi levando gli energetici, anch'essa è calata dal più 1,8 al più 1,7%. Traduzione. Insomma, se non ci fosse tutto l'effetto Hormuz, diciamo così, l'inflazione sarebbe assolutamente sotto controllo. Cioè, se i prezzi energetici si fossero mossi in linea con gli altri beni, quindi senza Hormuz, avremmo avuto un'inflazione sotto il 2%. È al livello più alto da 3 anni, il 3,3%, per via degli energetici, tant'è che se vai a vedere il carrello della spesa, ieri ne abbiamo parlato per il rapporto del Sole 24 Ore su quanto è aumentato il carrello della spesa rispetto all'inflazione media, e il Sole ha calcolato è un più 30% contro un'inflazione media in 5 anni del più 21%. Però in questo caso, se vai a vedere il carrello della spesa, e quindi beni alimentari per la cura della casa della persona, ti accorgi che ha fatto un più 1%, cioè si è mosso molto poco. Anche qui, tradotto, vuol dire che i vari settori stanno cercando di non scaricare i prezzi dell'energia sui loro beni, ma comunque alla fine i prezzi dell'energia, beni regolamentati o non regolamentati, ti portano l'inflazione al 3,3%, l'inflazione acquisita è già al 2,9%. E poi c'è il dato degli occupati, che comunque, per quanto si sia rallentata la crescita degli occupati, ci sono 2.000 occupati in più a luglio rispetto a giugno, e comunque 307.000 occupati in più rispetto a luglio del 2025, anche qui sempre merito degli over 50, perché gli occupati over 50 sfiorano i 10,5 milioni, sono il doppio di chi ha meno di 35 anni, che sono 5 milioni e 300 mila persone. E devo dire che questa dinamica dell'inflazione, che è solo ed esclusivamente di carattere energetico, poi so l'obiezione, ma a un certo momento se continua a spingere sul prezzo della bolletta, sul prezzo del gas, sul prezzo arriverà a diventare anche dipende, così è stato nel 2022-23, cioè a un certo momento lì c'era però un'inflazione energetica da un lato, sì, l'attacco della Russia all'Ucraina, ma era già partita prima, a fine del 2021, per via del boom di domanda post-Covid, dei porti cinesi in parte bloccati e della domanda fortissima di qualunque bene.
Questo però era un'inflazione un po' diversa, cioè c'era una vera domanda nei paesi occidentali che riaprivano dopo il Covid, quando l'Italia fa un PIL del 9% dopo, un PIL del più 8% dopo un crollo del 9%, è chiaro che tu hai un sistema che va a fisarmonica, crolla del 9% nel 2020, riparte in maniera tumultuosa 21, 22, 23, questo ha portato una dinamica inflattiva, se vogliamo, quasi sana, cioè un'inflazione che deriva da una forte domanda interna, perché tutti i paesi si riaprivano, ripartivano. E lì si è trasferita su tutto, generi alimentari, abbigliamento e quant'altro. In questo caso quello che noi vediamo è che per ora si cerca di non trasferirla, e ne abbiamo parlato ieri con Federdistribuzione, anche perché si è consapevoli che quando tu hai un paese dove il potere d'acquisto reale è ancora sotto dei salari di un 8% rispetto al 2019, rischi forte a aumentare i prezzi dei beni. Ed è quello che vediamo, più 1% calo della spesa, più 3,3% l'inflazione media con punte del 16, del 18% sui beni energetici. Petrolio e gas li abbiamo, aggiungo purtroppo, già dati, visti i continui rincari. Qualche altra notizia in breve, diciamo i temi di oggi sono quasi stati quasi tutti toccati da questa premessa. Ci sono alcune notizie che riguardano il mondo economico. L'ex stabilimento Audi di Bruxelles, che è stato chiuso a febbraio del 2025 con 3.000 posti di lavoro persi, dovrebbe diventare un polo industriale, un accordo che è stato fatto dal gruppo immobiliare belga con la regione di Bruxelles capitale. Per quello che riguarda il trasporto aereo, a luglio c'è stata una domanda globale di trasporto aereo, è la IATA che lo diffonde come dato, dello 0,2% in più rispetto a luglio del 2025. Come va lo spread? Mi chiedono alcuni ascoltatori, vista la premessa che ho fatto sui temi. Allora, lo spread è a 82 punti, 82, quindi assolutamente sotto controllo. I rendimenti però sono saliti. Il punto qual è? Che lo spread misura la differenza tra quanto costa alla Germania indebitarsi e quanto costa agli altri paesi, nel caso specifico all'Italia. Se anche i rendimenti dei Bund tedeschi salgono, e salgono quelli italiani, tu puoi avere una differenza che resta invariata, ma questo non vuol dire che i vari stati non stiano, cosa che sta capitando, pagando un po' di più per finanziare il proprio debito. Quindi va bene lo spread come termometro per capire se c'è un problema sull'Italia rispetto all'affidabilità della Germania. Non ti dice nulla su quanto sta pagando il singolo Stato per finanziare il suo debito, perché, ripeto, se sale lo spread, se sale il rendimento dei titoli di Stato italiani, ma sale anche quello di quelli tedeschi, resta invariata la differenza di spread, ma ti costa di più. E invece Stellantis fa sapere che

Allora, andiamo adesso sul primo tema. Vedo il valore del pool, mi chiede un ascoltatore. Ha ragione, non l'ho dato. Il prezzo a cui viene scambiata l'elettricità dalle... Il prezzo di adesso è il valore a cui verrà scambiata domani. Lo ripeto ogni volta, ma è giusto ricordarlo. Il pool, siamo quasi a 200 euro a megawattora. Faccio notare che eravamo un anno fa a 112 e segue esattamente il livello del gas. Il gas è oggi a 71, quasi 72, un anno fa era a 31 e incorpora, non dico del tutto ma quasi, un aumento del prezzo del gas, perché sappiamo che il prezzo del gas è la fonte che viene utilizzata per comporre poi il costo dell'elettricità in bolletta. Va bene, allora dicevo, tensioni sui mercati, tensioni che riguardano appunto l'andamento dei titoli di Stato, e allora partiamo con questo tema, poi faremo gli altri temi che ho annunciato.

Allora, voglio rassicurare alcuni ascoltatori. Ah, lei è tornato più gufo di prima. A parte che il gufo ce l'abbiamo, se volete mi mando l'autogufo, no? Un po' che non usiamo il gufo. No, io ho detto in tutti i modi che mi manca solo, che manchi a me, manca solo a questo programma e in generale alle notizie di avere lo scoppio di una bolla sul mercato azionario e in particolare Wall Street. Non mi sembra che manchino i problemi, non mi sembra che anche grazie al presidente americano la situazione internazionale non si sia ulteriormente incasinata, e parlo di Hormuz ma non solo, adesso vediamo il G20, vediamo anche il vertice in parallelo in Kirghizistan, però devo anche fare un'operazione di onestà. Se vedo le tensioni sui titoli di Stato che continuano e le attese del mercato per un rialzo dei tassi di interesse americani, che sarebbe per Trump una vera beffa, perché lui ha insultato in tutti i modi il predecessore di Walsh, che era Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, perché diceva: sei stupido, non capisci niente, devi tagliare i tassi di interesse, non capisci che... mentre metteva i dazi, elemento inflattivo, mentre poi attaccava l'Iran, elemento super inflattivo, con quello che è successo a Hormuz, chiaramente l'ha attaccata senza prevedere, come abbiamo capito tutti, le conseguenze a Hormuz. Ma allora andiamo ripeto, a vedere i rendimenti. Titoli di Stato giapponesi a 10 anni per la prima volta al 3% dal 1996, titoli di Stato britannici a 30 anni livello più alto dal 1998, i Treasury, quindi i BTP americani a 10 anni hanno toccato livelli che non vedevano dal gennaio del 2025. Ieri se prende l'indice Bloomberg dei titoli di Stato globali è aumentato per la quarta seduta consecutiva e ha toccato il 3,72%. Dice: chi se ne frega? No, questa è la media dei rendimenti dei titoli di Stato globali, è il livello più alto dal 2008. Ora, questo vuol dire che tutti, da quello che capisco io, stanno scontando non solo un rialzo dei tassi di interesse americani, ma anche nel resto del mondo. Perché? Perché, ripeto, Walsh ha detto la settimana scorsa a Jackson Hole che il suo obiettivo sarà tenere sotto controllo l'inflazione. Se il gallone sta sopra i 4 dollari ampiamente e sopra i 5 in California, se il prezzo del WTI del petrolio è cresciuto americano del 30%

0: a stare vicino ai 90 dollari e l'inflazione americana continua a essere tra il 3,3 e il 3,4%, se uno deve seguire le parole del neo presidente della Fed, vuol dire tassi in rialzo per frenare l'inflazione. Ecco perché vorrei girare questa considerazione al professor, al dottor Angelo Drusiani, perché le tensioni sui titoli di Stato si stanno ripercuotendo anche sul mercato azionario, che è esperto, advisor di Erste Banca Privata, proprio sul settore obbligazionario. Buonasera Drusiani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, dopo il meteo le farò spiegare ancora meglio, ma lei la vede oppure c'è molta speculazione, un po' di sensazionalismo giornalistico? Perché qua tra rischi bolla e rischi aumento dei tassi e quant'altro, insomma, noi un po' di tensione la vediamo, però prego.
1: Io credo che di tensione ce ne sia parecchia, perché effettivamente, come stavo dicendo lei prima, pare che si stia sfuggendo il valore dei tassi di riferimento, l'hanno tenuti probabilmente troppo bassi, pur a fronte di situazioni che stavano emergendo in maniera abbastanza forte per quanto riguarda ad esempio l'andamento delle economie, che non sono certo distrutte, anzi sono su discreti livelli, non su buoni, su discreti livelli. E quindi è chiaro che di fronte a queste situazioni bisogna intervenire sui tassi di interesse, lo si voglia o non lo si voglia.
0: Sì, perché Trump già ieri ha detto no, io penso che i nostri tassi di interesse siano troppo alti. Ho capito, lui può pensare quello che vuole, però immagino che Kevin Warsh guarderà l'inflazione.
1: Io credo proprio di sì, perché sono due mondi separati, il Presidente della Repubblica Americana, il Presidente della Federal Reserve, e io non so se ci possono essere delle... che cerchino di far sì che ci sia una situazione morbida, un approccio morbido, non fortissimo, quando invece in questo caso qua io credo che sarebbe opportuno almeno il primo rialzo dei tassi darlo abbastanza consistente in maniera tale che poi si freni la situazione e torni a livelli gradualmente più bassi rispetto a quelli che abbiamo adesso.
0: Allora Drusiani, dopo il metodo chiederò anche dell'Italia e degli altri paesi, perché il problema inflazione ce l'hanno gli Stati Uniti al 3,4%, ahimè oggi abbiamo visto anche in Italia l'inflazione tornare al 3,1% e tornare esclusivamente, come ho spiegato, in tutti i modi per i prezzi di energia, tant'è che il carrello della spesa ha fatto più 1, ma i prezzi dell'energia regolata o non regolata hanno fatto più 19 da un lato e più 17 dall'altro, cioè proprio c'è uno scollamento, tutto il resto addirittura ha avuto inflazione più bassa della media, però noi abbiamo in Italia un'inflazione che ha i massimi da quasi 3 anni. Allora vorrei capire perché, se il problema è in questo momento americano, abbiamo problemi anche sui rendimenti dei titoli di Stato europei, britannici, e il Giappone che ha i tassi a 30 anni, a livello più alto da 30 anni a questa parte, dopo il meteo.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Tempo in diretta. Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani, un po' instabile, con veloci acquazzoni sull'Alto Bellunese e la Carnia al nord, la Sila e i rilievi della Basilicata e della Puglia al sud. In serata possibili piovaschi su pianura lombarda ed emiliana, sole prevalente altrove. Domani, tempo spesso soleggiato, qualche veloce pioggia soltanto sulla Sila. Scarica l'app di ilmeteo.it.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Focus Economia.

0: 17:37 minuti. Dunque, sì, continuiamo a parlare del fatto che i rendimenti globali dei titoli di Stato hanno raggiunto il livello più alto dal 2008. Ora, io so che dirà dal vetro qualcuno nel 2008 era nato da poco, non se lo ricorda. Ora, purtroppo, il sottoscritto si ricorda molto bene il 2008. Ogni volta che sento 2008, io tocco ferro, altro che gufare. E i rendimenti, appunto, vanno tutti verso l'alto, non solo i rendimenti americani. Allora, Druggiani, poi molti mi chiedono anche un altro dato, però, in effetti, ma che senso ha aumentare i tassi di interesse in Europa? Mi dica lei se le attese sono che la prossima settimana aumenteranno, se l'inflazione deriva dallo stretto di Hormuz. Però, prima domanda, come mai questo effetto sta colpendo i titoli di Stato giapponesi a livello più alto da 30 anni, quelli britannici che sono a livello più alto del 1998 e via così?
1: Il problema è che dov'è che i tassi si alzano in maniera superiore alla media? Dove c'è una forte attività economica, dove c'è una propensione ai consumi medio-alta, e come c'è in Eurozona. Lei ha citato il Giappone, ha citato la Gran Bretagna, l'Eurozona in generale, e adesso in Giappone probabilmente non ci pensiamo, ma anche in Giappone c'è una forte propensione ai consumi, quindi da noi ormai è un dato di fatto, visto che paesi sono abbastanza ricchi, è chiaro che le persone spendono. Da questo punto di vista, purtroppo l'economia ci ha insegnato che non c'è altra scelta che quella di, almeno all'inizio, di alzare i tassi di interesse per ridurre l'acquisto da parte delle persone, in maniera tale che chi vende sarà costretto a ridurre chi produce e chi vende saranno costretti a ridurre i prezzi al dettaglio o anche all'ingrosso, perché sicuramente se frenasse gli acquisti, è chiaro che dopo la roba resta lì, quindi è chiaro, è abbastanza importante capire che a fronte di una situazione che le banche centrali temono, perché i tassi rischiano di aumentare in maniera fuori da quelle che erano le loro aspettative, diventa difficile anche tenere sotto controllo, quindi non c'è altra scelta che aumentare i tassi almeno temporaneamente.
0: Quindi anche se è un'inflazione totalmente importata, come vi ricordavo anche nel caso italiano, quindi, e ripeto, nel 2021, poi è arrivato Putin, ma nel 2021 almeno avevi la giustificazione che c'era una fortissima domanda, Druggiani, dai paesi che si erano aperti dopo il Covid, e quindi era un'inflazione un po' più sana, se mi passa il termine. I PIL crescevano come non era mai successo prima, e la domanda era fortissima, è partita l'inflazione, i porti cinesi erano chiusi, come abbiamo detto. In questo caso è la classica inflazione, a me ricorda la crisi di Suez, insomma, la guerra da Yom Kippur, cioè negli anni 70, quando il prezzo del petrolio schizza e tu te lo becchi nel dato complessivo. Lei dice però in ogni caso le banche centrali non avranno altre possibilità che aumentare i tassi, anche se in questo caso è un'inflazione tutta esogena, esterna?
1: Sì, io credo che la teoria principale è quella che fa sì che a fronte di queste situazioni comunque i tassi vanno alzati. Magari vanno alzati, non so, di 30 centesimi, 40 centesimi, 50 centesimi, non tantissimo, almeno all'inizio, per vedere quale potrebbe.
0: Quindi lei è d'accordo con le previsioni degli esperti che dicono che la prossima settimana la BCE aumenterà di un quarto di punto, 25?
1: Guardi, secondo me la BCE aveva già voglia di aumentarli prima questi tassi di interesse.
0: Quindi adesso ha l'occasione.
1: Adesso l'occasione è molto più grande, quindi da questo punto di vista credo che sia così. Sì, d'altra parte, sa, io mi rendo conto di quello che lei sta dicendo, parole giustissime, perché poi alla fine ci rimettiamo tutti di fronte a un aumento dei tassi di interesse.
0: Soprattutto chi ha un mutuo o chi ha un prestito, le banche, cioè le imprese che hanno i prestiti e le famiglie che hanno i mutui.
1: In una fase in cui purtroppo, a seguito di tutte queste guerre che ci sono in giro per il mondo, i prezzi continuano a salire, il timore è che le persone cominciano a consumare un po' meno perché cominciano ad aver paura, quindi siamo in una situazione abbastanza antipatica, perché quando c'è una fase belligerante come questa, anche se non ci riguarda direttamente, però sicuramente gli effetti si trovano per forza, quindi le banche centrali sono abituate ad alzare i tassi di interesse non appena c'è uno stimolo non fortissimo, anche che fa capire che la tendenza potrebbe essere molto più forte di quella che si
0: sente. Senta, un ultimo flash, ma secondo lei le borse, Druggiani, visto l'andamento anche di oggi, temono più, o meglio, prendono atto più dell'aumento dei tassi di interesse probabilissimo, o c'è anche il rischio bolla diciamo, high tech, intelligenza artificiale, Wall Street?
1: Secondo me certe quotazioni sono salite eccessivamente, su questo non c'è ombra di dubbio, perché c'è questo entusiasmo per lo sviluppo che sta prendendo l'attività economica nel mondo in generale, e quindi da questo punto di vista non si bada a spese, si fa partire naturalmente. Però di sicuro questa è una fase abbastanza delicata, perché è da un po' che ci svegliamo d'improvviso, certo. Non pensavamo che i tassi dovessero risalire, invece adesso risalgono, e secondo me temo che risalgano forse anche al di là di quello che sarebbe necessario, però per frenare il costo della vita l'unica cosa.
0: Ah, certo, quella. Che Trump, se arriva alle elezioni midterm con tassi in aumento, benzina in aumento, questo potrebbe complicare la vita alle big tech americane, al Nasdaq, perché lì l'indebitamento ha superato ampiamente $1,000 miliardi.
1: Sì, però se lei vede, gli americani sanno sempre muoversi in maniera abbastanza importante, quindi riescono ad uscire dalle buche come se niente fosse, mentre noi siamo molto più chiusi in questo senso.
0: E quindi lei non teme che questo possa ripercuotersi sull'indebitamento dei grandi gruppi, diciamo, che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale?
1: Sì, in qualche modo sì, ma non in maniera talmente elevata da far bloccare il movimento, secondo me.
0: Lì è solo, quindi, se ho ben capito, se dovesse essere saltare il paradigma, come dite voi, e iniziare a fare rivalutazione, a dire no, il valore di borsa è troppo alto rispetto agli utili attesi, rispetto a quello che vediamo come fatturati e guadagni reali. Allora, restiamo sul tema, perché alcune delle dichiarazioni su questo punto sono arrivate dal G20. Il segretario del tesoro americano Scott Bessent ha detto: no, i rendimenti dei T-bond americani indicano aspettative di inflazione stabile in calo. A noi non ci sembra proprio, ma da qui ripartiamo.

0: Allora, il G20 delle finanze, si è parlato di questo, certe polemiche per la presenza del ministro delle finanze russo, poi gli europei non l'hanno incontrato. Dombrovskis, che non ha voluto incontrare il ministro delle finanze russe, il commissario europeo per l'economia, ha detto: la Cina al G20 è una delle principali fonti degli squilibri globali. Ora, a nessuno sfugge che mentre il G20 mette di nuovo sotto i riflettori la Cina in maniera negativa, la Cina è impegnata al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che si tiene in questo caso oggi in Kirghizistan, là dove Modi, premier indiano, ha detto a Putin: devi far cessare questa guerra. Però c'è stata di nuovo una dichiarazione molto, diciamo, amichevoli tra Cina e Russia. Xi Jinping ha incontrato Vladimir Putin, pur ricordando che stanno aumentando i fattori globali incerti. E c'è poi questo report in cui la Cina però continua ad avere una disoccupazione giovanile altissima, anche ricalcolata con nuovi metodi sopra il 17%, e un'impresa su tre in perdita, e quindi sarebbe, è tenuta in vita, diciamo, sostanzialmente dagli aiuti di Stato e da questa invasione dell'export. Professor Giuliano Nocci, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, un commento su questo G20 e in contemporanea anche la parte dei paesi che si sono visti in Kirghizistan, e quindi la SCO, come si chiama, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: Ma come scrivevo stamattina sul Sole, il mondo ha perso il suo centro e questo inizio settimana in qualche misura ne è lo specchio fedele. Abbiamo che negli Stati Uniti Scott Bessent, molto indebitato, come diceva lei, cerca di costruire una coalizione di volenterosi contro la Cina, e questo è il suo obiettivo, almeno quello che ha dichiarato. E dall'altra parte abbiamo in Kirghizistan un Xi Jinping che cerca di costruire una coalizione che, come dire, abbia una posizione comune rispetto all'Iran e faccia capire agli Stati Uniti che la Cina è in grado di coagulare attorno a sé una serie di attori piuttosto rilevanti. Aggiungo e chiudo che in realtà non va soltanto considerato che in questi due giorni si tiene il vertice per l'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, ma appena terminato il vertice, anzi probabilmente in questo momento, Xi Jinping sta andando in Egitto. Sta andando in Egitto perché evidentemente l'obiettivo è un obiettivo legato al Medio Oriente. Quando ha finito in Egitto, torna per qualche giorno in Cina, ma immediatamente dopo andrà in India.
0: In India, scusi.
1: Andrà in India il 12 e 13 di settembre. Ricordo a chi ci ascolta che l'anno scorso Xi Jinping non andò al G20 organizzato dall'India. Quest'anno ci va perché evidentemente ritiene che le azioni di Trump abbiano paradossalmente avvicinato l'India alla Cina, e fatto questo roadshow si appresta ad andare, come diceva lei, negli Stati Uniti. Quindi diciamo che abbiamo, ciascuno sta cercando di costruire un castello, dovremo capire se di carta o di mattoni robusti.
0: Ultima domanda, Nocci, ma il tema invece dell'economia cinese, perché noi abbiamo fatto molte puntate prima dell'estate ricordando l'invasione, la preoccupazione europea, l'Europa in parte ha risposto, penso a Shine, ma non solo sui pacchi, ma con nuove misure anche per tutelare le imprese europee dalla concorrenza sleale, di questo stiamo parlando. Quando lei ha letto che in Cina un'impresa su tre è in perdita, E sappiamo che lì c'è stata la bolla del mercato immobiliare che continua a pesare, e lì consumi che restano, che durerà,
1: peggiorerà.
0: I consumi che restano fermi, l'unica cosa che va è l'export, ma in realtà le imprese vivono anche di sovvenzioni pubbliche nazionali e locali che poi li spingono a esportare. Ecco, lei che previsione fa su questo, perché quanto può durare una cosa del genere?
1: Non può durare molto. Diciamo che la Cina in questo momento il suo più grande problema, dato per scontato che non vuole intervenire per dare più denaro alla popolazione, e lo abbiamo detto più volte, diciamo che la Cina ha di fronte a sé uno scoglio enorme che è la ristrutturazione del debito pubblico, del debito, nel senso che nella pancia delle banche commerciali, che sono banche di Stato, giacciono una quantità di debiti non performing loan enorme. Quindi se la Cina non affronta di petto il tema della ristrutturazione del debito, la Cina rischia a un certo punto di avvitarsi e di entrare in una situazione di crisi finanziaria legata a un debito. Possiamo paragonare ai mutui subprime, anche se ha caratteristiche
0: completamente... A proposito di gufate qui,
1: esatto.
0: Senta, ma e quindi non basta l'export?
1: No, e sull'export però io mi aspetto che la nuova strategia industriale della Cina verso l'export sia il made in Europe. Che cosa intendo dire? Come ha evidenziato Rhodium, che è un autorevole centro studi americano, stanno aumentando in misura significativa gli investimenti in stabilimenti e in capacità produttiva in Europa. Per il momento
0: per evitare i dazi, diciamo.
1: Esattamente, per evitare i dazi. Quindi io mi aspetto che, siccome quella dell'export è ovviamente una finestra che non tiene più, cioè i vari paesi non sono più in grado di assorbire ulteriori crescite di export cinese, io mi aspetto che la prossima ondata cinese non sia di export di beni, ma di utilizzo di capitali per comprare capacità produttiva dentro l'Europa.
0: Però è un po' diverso investire in Europa, io lì in pecune non ho lette, se poi è un investimento vero, rispetto a non darci i prodotti fatti in Cina, non ci...
1: Totalmente d'accordo con lei. Io farei esattamente quello che la Cina

0: fatto con noi. 30 anni fa noi siamo andati là e loro ci hanno detto: se volete il nostro mercato, aprite investimenti qui e dateci know-how. Io farei la stessa cosa, direi: sulle batterie, sui motori elettrici, su questo e su quello, venite qua, ma a quel punto scambiamo know-how, perché noi abbiamo bisogno del vostro. Quindi restituirei l'atteggiamento.
1: Non è male come idea, e tra l'altro creeresti anche occupazione qui e non in Cina. Grazie, e lo avremo ospite il professor Giuliano Noci, che io ricordo è nostro ospite molte volte, ma è procuratore anche del Polo del Politecnico di Milano, che si occupa proprio di Cina, perché si chiama Polo Territoriale Cinese, l'Ateneo di Milano.

0: E vorrei chiudere in una puntata molto, non dico negativa, ma preoccupata, con una notizia, secondo me, diciamo, buona. La notizia buona non è che si è chiuso ieri il PNRR formalmente, anche perché alcuni interventi potranno essere completati in base a quanto erano, diciamo, vicini al completamento. Ma perché mi sembra che il giudizio complessivamente, pur con rimodulazioni, ritardi in alcuni obiettivi, alcune missioni, come si chiamavano, ha portato le amministrazioni pubbliche, comunali, regionali e ministeriali a impegnarsi, a snellire, a prendere nuovi metodi di lavoro e a aggiudicarsi anche una buona parte degli appalti. Cioè sono tornati gli investimenti, sperando che questo resti, come dicevo, come best practice, come modello per i prossimi fondi europei. Chiedo un commento complessivo al professor Carlo Altomonte, che è direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi di Milano. Buonasera Altomonte.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Ma allora sì, il piano si è chiuso formalmente oggi, nel senso che è l'ultimo giorno per presentare i documenti che poi la Commissione valuterà nelle prossime settimane, per verificare il raggiungimento anche degli ultimi obiettivi e traguardi, più di 100 nell'ultima rata. E poi erogare l'ultima rata disponibile, che sarà anche importante in termini di finanza pubblica, perché ricordiamolo sempre, il piano eroga e ci lascia 194 miliardi, ma non è detto che noi dobbiamo spenderli tutti. Noi con quei soldi dobbiamo arrivare a dei traguardi e degli obiettivi. Se ne spendiamo meno, quello che avanza ce lo portiamo a casa per altre finalità. Quindi non è escluso che un pezzo di finanziaria quest'anno si possa fare, se tutto va bene, anche con il PNRR. Detto ciò, valuteremo nelle prossime settimane quello che ci racconterà la Commissione, ma i dati che abbiamo comunque fino a fine luglio del tiraggio dei fondi raccontano di un piano che, insomma, è stato ormai impegnato per quasi il 90% dei fondi, quindi direi che il risultato tutto sommato è stato raggiunto da un punto di vista della spesa.
0: Allora, poi vedremo la qualità della spesa. So già l'obiezione di qualcuno, dice: beh, però fare la pista ciclabile, il parco giochi per bambini non aumenta la produttività di un paese. È vero, aumenta la qualità di una vita, della vita di quel paese, e magari se ci uniamo agli asili aumenta sì la produttività, se riusciamo ad avere le donne che non devono rinunciare, alle mamme che non devono rinunciare al lavoro perché se fanno un figlio. Quindi sì, ho capito che alcune cose non aumenteranno la produttività, lo faranno di più gli investimenti in tecnologia, 5.0 sicuramente, come 4.0, industria 5.0 servirà. Mi interessava un ultimo commento su una cosa però, Altomonte. Noi abbiamo visto che le amministrazioni, in maniera anche sorprendente, sono riuscite a approntare un metodo nuovo, più snello di lavoro, per aggiudicarsi gli appalti. Questo, secondo lei, potrà restare come eredità, vista la nostra cronica difficoltà nelle regioni, soprattutto del sud, a usare i fondi europei?
1: Questo è un po' il punto chiave. Stiamo lavorando molto anche in termini di comunicazione, come università, come laboratorio. Avremo incontro anche con il ministro nelle prossime settimane, proprio per fare in modo che, diciamo, la metodologia di lavoro del PNRR, che le unità di missione che ci sono presso i ministeri, la cabina di regia, il coordinamento con la conferenza Stato-Regioni, la piattaforma Regis, diventi poi il luogo dentro il quale tutta la programmazione pubblica degli investimenti possa avere luogo. La buona notizia è che la politica di coesione, la Commissione europea, quindi i nuovi fondi, sia il 21-27, sono 74 miliardi di fondi, 45 ancora da impegnare fino al 2029, più tutta la programmazione 28-34. La buona notizia, dicevo, è che la coesione sarà fatta su obiettivi e traguardi come il PNRR. Bene. Quindi a questo punto sarebbe folle non usare lo stesso strumento,
0: e visto che le hanno già sperimentato e sanno anche come.
1: Esattamente.
0: Allora, poi andremo nel futuro a vedere quelle singole voci, spero che non entrino mai in classifiche, singoli obiettivi, però questo era il giudizio complessivo, e tanto dovevamo alla data, visto che oggi appunto è finito il PNRR. Grazie a Carlo Altomonte, è tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
7: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
6: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
7: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà 2 di denari.
8: Sono le 18.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Indagine sull'attacco all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, adesso Berlino accusa direttamente la Russia. Inondazione nella valle nepalese di Trishuli, sono 4.000 i dispersi. Attacco a Salvini in vista di Pontida, gli ex rispolverano la Lega Nord. La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, così il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt in conferenza stampa a Berlino con il ministro degli esteri Johan Wedepul. Il ministro ha citato le prove valutate dai servizi, dagli enti deputati alla sicurezza nazionale in Germania. Attacchi ibridi che non rimarranno senza una risposta, scrive su X Ursula von der Leyen, spiegando che il dossier domani sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sono oltre 1.000 i morti dell'esondazione causata dal distacco di un ghiacciaio nell'area himalayana tra Nepal e Cina. Restano disperse ancora 4.000 persone. I soccorritori cercano tra il fango in una lotta contro il tempo per cercare di estrarre chi potrebbe essere ancora vivo a quasi una settimana dal disastro.
1: Sono centinaia le persone che a Kathmandu affollano gli ospedali e gli obitori in cerca dei propri cari. I muri della capitale nepalese sono pieni di foto di chi è ancora disperso a causa dell'inondazione lampo che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina il 26 agosto scorso. All'appello mancano quasi 4.000 persone. I morti, invece, secondo le Nazioni Unite, sono ormai oltre 1.000. Diverse comunità nei distretti di Rasua e Nuwakot, gravemente colpite, stanno affrontando la carenza o la totale mancanza di aiuti umanitari, mentre l'Associazione dei produttori indipendenti di energia del Nepal ha dichiarato che 898 persone impiegate in 11 centrali idroelettriche risultano ancora disperse. Si ritiene che circa 500 siano intrappolate all'interno delle gallerie delle centrali. Intanto monta la polemica attorno al fatto che mesi prima, in un rapporto congiunto, tecnici cinesi e nepalesi avessero segnalato l'allerta e che solo pochi giorni prima del distacco del ghiacciaio avessero segnalato una situazione di grave instabilità e alto rischio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso nella politica italiana, dove torna l'attacco al fronte nordista della Lega contro Matteo Salvini. Tutto questo in vista di Pontida il 20 settembre.
2: Riprendersi il simbolo di Alberto da Giussano e sfidare Matteo Salvini. Tutto questo in vista del raduno di Pontida previsto per il 20 settembre. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali crea il comitato per la convocazione del congresso federale con lo scopo di scippare la Lega Nord al segretario. Tra i promotori dell'iniziativa Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Al centro della disputa anche il simbolo di Alberto da Giussano, proprietaria la Lega Nord, altra cosa rispetto al partito attuale Lega per Salvini Premier. Si smarcano per il momento i governatori del Nord, il presidente lombardo Attilio Fontana precisa: questa iniziativa non c'entra nulla con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini, ma bisogna vedere veramente chi aderirà alla richiesta. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di poltrona, il commento dei salviniani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sarà inaugurata domani, mercoledì 2 settembre, alle 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema Lido di Venezia, l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Presente anche il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il Presidente della Regione Veneto e le autorità. L'attesa nel corso della cerimonia, anzi avrà luogo la consegna del Leone d'Oro alla carriera al regista e attore statunitense George Clooney, con una laudatio dell'attrice statunitense Laura Dern. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19:00.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ruffini, devi combattere!
9: Siamo tornati in diretta. Siamo tornati in diretta. 5 secondi alle 18.07, proprio in questo momento. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, sentite qua. Abbiamo paura di invecchiare e facciamo una cosa curiosa, festeggiamo il compleanno e contemporaneamente ci dispiace che sia arrivato. Auguri, grazie, quanti sono? Non si chiede. Perché? A 18 anni lo dici prima ancora che te lo chiedano, a 50 improvvisamente l'età diventa un dato sensibile, come mai, scusa? Abbiamo costruito un mondo nel quale invecchiare sembra quasi una distrazione, creme anti-age, trattamenti anti-age, medicina anti-age, tutta anti-age, caffè anti-age, maionese anti-age, come se l'età fosse un nemico che avanza. E naturalmente non c'è niente di male nel voler star bene, curarsi, piacersi, fare sport, tingersi i capelli, togliersi una ruga, va bene, no? Il problema è quando non vogliamo sembrare vecchi perché abbiamo cominciato a pensare che vecchio significhi meno desiderabile, meno utile, meno interessante, meno vivo. Strano. C'è un momento nella vita in cui cominciamo a dire una frase che da giovani non dicevamo mai: alla mia età. Alla mia età non posso, alla mia età non si fa, alla mia età è ridicolo, alla mia età ormai. Che è incredibile, cioè passiamo la prima parte della vita cercando di diventare abbastanza grandi per poter fare delle cose e la seconda convincendoci di essere diventati troppo grandi per farle. Cioè da bambino ti senti dire quando sarai grande, e poi da vecchio ormai sei grande, e in mezzo c'è un periodo brevissimo nel quale teoricamente avremmo avuto l'età giusta. Peccato che eravamo troppo impegnati per accorgercene. La vecchiaia ci fa paura. E io non voglio fare quella retorica insopportabile secondo cui invecchiare sarebbe meraviglioso, perché non sempre lo è. Invecchiare a volte significa anche perdere, no? Un po' di forza, un po' di velocità, qualche volta autonomia, perdere le persone soprattutto, cominciare ad avere una rubrica telefonica nella quale alcuni numeri non potrai magari chiamarli più, anche accorgerti che per alzarti da una sedia magari fai pochino più rumore, che è anche una delle prime manifestazioni ufficiali della vecchiaia, no? Quando fai opla, a 20 anni ti alzi, a 60 eccoci qua, insomma, dai. E poi non si sa nemmeno perché, non è che ti fa male niente, però devi commentare il movimento. Poi cambia il rapporto con il tempo. Da giovane il tempo sembra infinito. Puoi perdere una giornata, una settimana, un anno, hai 20 anni, ne arriveranno altri. Poi lentamente il tempo cambia valore. Seneca aveva un'ossessione per questa cosa. Diceva che il problema non è soltanto quanto dura la vita, è quanto ne sprechiamo. Passiamo anni aspettando, no? Quando avrò quel lavoro, quando avrò più soldi, quando incontrerò qualcuno, quando i figli saranno grandi, quando andrò in pensione, quando avrò più tempo. E intanto il tempo che aspettiamo è esattamente quello che stiamo usando per aspettarlo. Poi a un certo punto comincia a capire una cosa terribile, cioè non puoi mettere da parte il tempo. I soldi puoi metterli da parte, il tempo no. Non puoi dire questi tre pomeriggi non li uso, li tengo per quando avrò 67 anni, 75 anni. Il tempo ha questa arroganza, o lo vivi oppure passa lo stesso. E forse è per questo che Seneca, la seconda volta che lo incontriamo, diventa ancora più brutale. Scrive: Senectus enim insanabilis morbus est. La vecchiaia è una malattia incurabile. È terribilmente liberatoria questa frase, perché se la vecchiaia è una malattia incurabile, significa che non dobbiamo passare la vecchiaia cercando disperatamente di guarire dalla vecchiaia. E invece noi ci proviamo. Non diciamo più vecchio, diciamo anziano, terza età, senior, diversamente giovane, come se cambiando il nome potessimo convincere le cellule. Ci tingiamo, ci tiriamo, ci riempiamo, ci svuotiamo, facciamo qualsiasi cosa pur di non sembrare quello che, se siamo fortunati, diventeremo tutti vecchi. E forse dovremmo restituire dignità a questa parola, vecchio. Un albero vecchio è meraviglioso. Una casa vecchia, la storia, un vino vecchio aumenta il valore. Un essere umano vecchio invece deve continuamente dimostrare di essere ancora più giovane. Guarda, ho 87 anni e vado ancora in bicicletta. Benissimo, ma se 87 anni non vai in bicicletta vali meno, no? Se cammini piano, se senti poco, se ripeti una storia. Cioè, la cosa più crudele che facciamo ai vecchi

0: e chiedergli continuamente di dimostrarci che non sono vecchi. E c'è qualcosa che mi commuove moltissimo, perché dentro un corpo di 90 anni c'è qualcuno che ne ha avuto i 20. Non è una cosa metaforica, li ha avuti davvero. Quell'uomo o quella donna che vedete camminare lentamente è stato un ragazzo o una ragazza che correva per arrivare a un appuntamento. Quella donna a cui date il braccio per attraversare la strada è stata una ragazza che qualcuno aspettava sotto casa con il cuore che batteva fortissimo. Ha fatto l'amore, è stata gelosa, ha ballato, ha avuto paura, ha fatto cazzate, magari ha avuto anche una madre che le diceva copriti. E la cosa incredibile è che magari dentro si sentono ancora loro. Poi incontrano uno di noi che li parla, che sai quando gli parli tipo dici buongiorno signora, buongiorno. Cioè, a 90 anni non è scema, è vecchia. Cioè, forse dovremmo anche smettere di infantilizzare la vecchiaia, perché un vecchio non è un bambino al contrario che gli parli du du du pu pu pu pu pu pu. È un adulto con una quantità enorme di passato, e forse proprio per questo passato gli consegna ancora qualcosa che noi abbiamo pochissimo, che è la misura. Capire che molte delle cose per cui ci siamo rovinati una giornata non valevano una giornata, che certe discussioni potevano durare 10 minuti invece di 10 anni, che alcune persone potevano lasciarle andare anche prima, che potevamo magari telefonare, che potevamo chiedere scusa, dire ti amo, mangiare quella cosa, fare quel viaggio, non aspettare sempre il momento giusto, perché il momento giusto ha una pessima abitudine, qualche volta arriva quando non abbiamo più tempo. E allora la vecchiaia non è bella, non necessariamente, ma può essere vera. Ti toglie lentamente alcune illusioni, una soprattutto, quella di avere un tempo infinito. Dovremmo impararla anche prima questa cosa, non aspettare di diventare vecchi per capire che stiamo invecchiando, non aspettare che il tempo diventi poco per decidere che vale, perché magari la tragedia non è arrivare a 90 anni, la tragedia è arrivarci e accorgersi di aver trascorso 60 anni a prepararsi a vivere. E allora invece di dire alla mia età ormai, potremmo provare una frase diversa: alla mia età finalmente, finalmente so che non devo piacere a tutti. Finalmente so che alcune battaglie non meritano di essere combattute. Finalmente so che una giornata tranquilla non è una giornata sprecata. Finalmente so che una telefonata può essere più importante di una riunione. Finalmente so che il tempo non si conserva, si usa. E se davvero la vecchiaia è, come scrive Seneca, una malattia incurabile, esiste almeno una cura per la paura di diventare vecchi. Arrivarci avendo vissuto. E come diceva Anna Magnani, lasciami tutte le rughe, non me ne togliere neanche una, perché ci ho messo una vita a farmele.
1: La vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà un senso, sempre che noi la lasciamo parlare, perché prima di poeti parla la vita, dobbiamo ascoltarla la vita. Beh, il poeta soffre molto di più, però ha una dignità che non si difende neanche alle volte. È bello accettare anche il male.
2: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ti dico tre cose che se sei giovane forse non sai su cosa vuol dire invecchiare. Primo, il tuo corpo cambia, ti serve più tempo per recuperare e devi stare molto più attento alle tue abitudini. Secondo, puoi arrivarci in salute. Non è sempre obbligatorio passare la vecchiaia nella debolezza. Se ti prendi cura di te adesso, puoi invecchiare lucido e pieno di energia. Terzo, non è finita. Magari pensi che quando sarai anziano tutto è finito, che non avrai più desideri, che tanto non vale più la pena di fare progetti. La testa può sentirti ancora quello che eri a 20 anni, anche se lo specchio ti dà delle mazzate ogni giorno.
2: Come state? Come state? Non rispondete tutto bene? Questa è l'ultima settimana di questa trasmissione, noi andiamo in onda fino a venerdì, dopodiché dal lunedì prossimo tornerà la zanzara per la gioia di molti e se volete protestare info@radio24.it.
3: Meno zanzara, più Ruffini.

0: sai.
1: No, però un pochino mi dispiace. È stata una trasmissione, è stata un'estate bellissima. Noi siamo partiti il 27 luglio, veramente l'ultima settimana mi dispiace tanto, ma mi dispiace soprattutto lasciare anche dei preziosi collaboratori. Valeria Bernardi che è in regia, ma saluto anche qua da Roma Alessandro Chiappini, grazie a Cristina Lunghi, a Veronica Serafini, a Joshua Bettini, ragazzi. Noi abbiamo anche Joshua Bettini in corpo, non so se vi rendete conto. E naturalmente vorrei, non posso fare 20 minuti di silenzio, ma insomma almeno 5 secondi per Michele La Serra. Grazie. Allora, questa trasmissione è una trasmissione che si occupa di benessere mentale e se ne è occupata tutta l'estate. Vi ricordo i numeri di telefono per partecipare in diretta con me: 800 24 00 24, 331 57 55 721 è il WhatsApp a quale potete mandare anche messaggi audio. Se no abbiamo il solito numero WhatsApp della radio, che è 349 238 6666. Saluto magari le persone che non ci hanno mai ascoltato. Questa è una trasmissione un po' anomala, è una trasmissione che parla di cose, a volte anche serie, non in maniera seriosa. Non parla di qual è stato il tormentone estivo. A parte, non c'è stato il tormentone estivo quest'estate, non saprei quale. Però ecco, non lanciamo questo tema. Noi oggi lanciamo un tema che è la vecchiaia, un tema che è la senilità, un tema che è l'essere âgé. Lo faremo con due ospiti che entreranno tra poco. Naturalmente, se avete voglia, io sono a Roma perché stasera ho lo spettacolo all'Auditorium Parco della Musica e alla Cavea. Vieni Alessandro, vuoi venire a vedere lo spettacolo? Ti do un biglietto. Sono rimasti gli ultimi biglietti, quelli in piccionaia. Se vuoi venire stasera sei nostro ospite e naturalmente tutto lo staff di Radio 24. E quindi mi trovo qui a Roma, sono in uno studio diverso, non c'è aria condizionata, possiamo dirlo, e io sto facendo muschi e licheni, non dico dove. Allora, sentite qua. Ci sono crimini che fanno rabbia e poi ci sono crimini che, oltre alla rabbia, provocano una specie di disgusto. A me succede quando leggo delle truffe agli anziani. A me, guarda, se c'è un crimine che mi fa incazzare a bestia è quando io leggo che hanno truffato un anziano. Quelli, sai, che telefonano magari a una signora di 90 anni e dicono: signora, suo figlio ha avuto un incidente. Oppure: signora, suo nipote è nei guai, servono dei soldi. Oppure: arriverà un carabiniere. E poi il carabiniere non è un carabiniere, è uno stronzo vestito da carabiniere. Uno che ha studiato la paura di quella donna, che sa che cosa dirle, che sa quale parola usare, no? Figlio, nipote, incidente, ospedale, carabinieri. Sa che dall'altra parte c'è una persona che magari sente poco, che si agita, che non ha la velocità di controllare una notizia su internet e che appartiene a una generazione per la quale se uno si presenta alla porta con una divisa, quella divisa significa ancora autorità. E usa tutto questo contro di lei. E allora, permettetemi, tanto in questa fascia oraria c'è chi talvolta fa peggio, lo dico senza grande eleganza. Quelli che fanno le truffe agli anziani sono dei pezzi di merda. Ma veramente, non esiste un altro termine per definirli. Ma non perché esista una hit parade dei crimini, non c'è. Cioè non è che possiamo mettere la classifica. Allora, la violenza la mettiamo al primo posto. Allora, il femminicidio, dunque, la pedofilia, dove il razzismo, l'aggressione. No, non voglio dire questo. La truffa agli anziani è un'altra cosa. Poi non me ne frega niente di assegnare le medaglie. Il dolore non ha un podio. Ma esistono proprio dei crimini nei quali c'è qualcosa che mi fa particolarmente schifo. Cioè scegliere la vittima proprio perché sai che è più fragile. Cioè che non stai soltanto rubando, stai selezionando qualcuno perché pensi che si difenderà peggio. E questa è proprio la parte vigliacca. Cioè entri in una casa di una persona anziana non nonostante sia anziana, ma ci entri perché è anziana. La confondi, la spaventi, le metti fretta, le dici che qualcuno che ama è in pericolo. E in quel momento non stai sfruttando soltanto la sua ingenuità, stai sfruttando il suo amore. Perché quella donna apre il cassetto, o quell'uomo apre il cassetto e prende i soldi non perché è stupida o perché è stupido. Li prende perché pensa che suo figlio abbia bisogno di lei e magari consegna i risparmi di una vita, gli anelli, la fede, i gioielli della madre, cose che economicamente possono valere 1.000 euro e affettivamente 1 miliardo di dollari. E quello se ne va. Ma sapete qual è la cosa peggiore? Che quello che gli ha preso quegli anelli o quel valore se ne va, e quando se n'è andato, subito la vittima dice: come ho fatto a cascarci? Che stupida! Oddio, che stupido! Che scema! Ma oddio, no, non devo dirlo a mio figlio. No, questa cosa dobbiamo dirla chiaramente.

0: La vergogna non appartiene alla persona truffata. La vergogna non appartiene alla persona truffata. Appartiene a chi l'ha truffata. Non è stupido chi si è affidato, è miserabile chi ha trasformato quella fiducia in un'arma, perché noi continuiamo a usare la parola ingenuità quasi fosse un difetto, ma una società nella quale essere ingenui è pericoloso e diffidare di tutti è intelligente è una società che ha già perso qualcosa. Pensateci, noi diciamo ai nostri anziani non aprire la porta, non fidarti di chi telefona, non credere a chi dice di essere un tecnico, non consegnare niente a nessuno. Se ti chiamano dicendo che tuo figlio è nei guai riattacca, ed è giusto, va bene, dobbiamo dirglielo, ma c'è qualcosa di tristissimo nel dover insegnare a una persona di 80 anni che per sopravvivere deve diventare più diffidente. Magari quella persona ha passato la vita ad aprire la porta, al postino, al vicino, al ragazzo che veniva a leggere il contatore, a qualcuno che chiedeva un bicchiere d'acqua, e adesso deve imparare che una voce gentile può essere una trappola, che una divisa può essere un costume, che qualcuno può pronunciare la parola nipote senza conoscere suo nipote. E poi ci sono le persone fragili, per ragioni cognitive, persone con demenza, Alzheimer, decadimento cognitivo, disabilità, persone che hanno più difficoltà a comprendere ciò che sta accadendo. Approfittarsi di loro proprio non è essere furbi. La furbizia presuppone almeno un avversario, questa è predazione. È come vantarsi di aver vinto una gara dopo aver scelto apposta qualcuno che non poteva correre. Allora dobbiamo cambiare anche il modo in cui raccontiamo queste storie, perché non un'anziana ci è cascata, ma un criminale ha costruito una trappola apposta per una persona vulnerabile. Il soggetto della vergogna cambia, e cambia tutto, perché quella signora non deve avere paura di raccontarlo, deve telefonare ai figli, alle forze dell'ordine, a qualcuno subito, senza pensare mi prenderanno per stupida, non deve pensarlo. Se qualcuno ha usato il tuo amore per tuo figlio, per rubarti i tuoi soldi, non sei stupida perché ami tuo figlio, è quello che te li ha presi che fa schifo perché è una merda e perché lo sapeva. E forse noi figli e nipoti dobbiamo fare anche un'altra cosa, telefonare, esserci, spiegare prima, dire ai nostri genitori e ai nostri nonni, se qualcuno ti telefona dicendo che mi è successa quella cosa, prima chiama me. Se qualcuno viene alla porta e ti mette fretta, non devi dimostrare di essere educato. Chiudi, riattacca, chiamami, non ti preoccupare. E soprattutto non devi avere paura di disturbarmi. Non devi aver paura di disturbarmi, mamma. Non devi aver paura di disturbarmi, nonno. Non devi aver paura di disturbarmi, nonna, papà. Questa frase io proprio la vorrei dire a tutti i genitori anziani. Faccio proprio un appello a tutti i genitori anziani. Disturbateli i propri figli. Disturbateli i vostri figli, disturbate i vostri figli, non abbiate timore a disturbarli, chiamateli anche per niente, anche se avete un dubbio stupido, anche se poi era davvero il tecnico del gas. Meglio una telefonata inutile che una porta aperta alla persona sbagliata. E a quelli che invece fanno queste truffe, non ho una grande riflessione filosofica da offrire. Avete scelto una persona anziana perché era più facile spaventarla. Avete scelto una persona fragile perché pensavate che avrebbe capito meno. Avete usato la paura di una madre, di un padre, di un nonno per portarvi via qualcosa. Non siete né intelligenti né furbi, non siete nemmeno forti. Avete soltanto trovato qualcuno che in quel momento aveva meno strumenti per difendersi. E se per sentirvi furbi avete bisogno di scegliere qualcuno più fragile di voi, allora forse la truffa più grande è quella che avete fatto a voi stessi. Avete confuso la vostra vigliaccheria con l'intelligenza. E no, non sono la stessa cosa.
1: La nostra generazione ha fatto veramente schifo.
2: E chi?
1: Guarda Nicola, per esempio.
2: Che ha fatto Nicola?
1: Che ha fatto Nicola? Preso a calci la famiglia, la carriera, e a coronamento di tutto è finito a scribacchiare critiche cinematografiche, firmando vice.
2: Ah, è lui vice? Ma allora scrivi sul sacco dei giornali.
1: E tutto questo perché? Per un futuro diverso. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
2: Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita significa farne il migliore degli usi. Oppure preferite quest'altra battuta, eh? Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una cosa che non esiste: la felicità. Madonna.
1: Mi associo.
2: Ah sì? Io invece preferisco quest'altra battuta qui, giusta giusta per voi associati. Siete due individualisti intellettuali, come posso dire, fragili.
3: Sempre meglio essere intellettuali fragili che proletari imborghesiti, come a te.

0: sono vecchio e mi chiedo perché i programmi belli come il vostro che state facendo adesso spariscono e quelli che fanno cacare arrivano. Ciao.
1: No, la zanzara no, una zanzara no, assolutamente no a questo orario. Spostate l'orario, dite l'orario degli sporcaccioni, va bene? E quindi spostatela alle 21, quest'ora qua ci sta Ruffini, capito? Questo è il tono del Duce.

0: Nick Cave and the Bad Seeds. Questa è Radio 24. E vabbè ragazzi, ogni tanto si può passare anche della bella musica in una radio di parola, perché no? Allora, saluto Gabri che dice quanto fai male ma quanto fa bene Paolo. E saluto anche Luci che vi dice, vabbè grazie, mi fa dei complimenti. Poi dice, io ho una mamma di 92 anni invalida che vive a casa serena con la sua badante, voglio fargli sentire la tua trasmissione in onda sulla vecchiaia. Mi dici se la potrò trovare caricata da qualche parte? Sul sito di Radio 24 trovi tutto e trovi anche le puntate precedenti della nostra trasmissione e poi naturalmente anche sulle migliori piattaforme, su quelle dove ascolti sempre i podcast. Sono arrivati tantissimi messaggi vocali e naturalmente il nostro Michele La Serra o Cristina Lunghi le staranno guardando con attenzione. E tra poco vi presenterò anche gli ospiti di questa puntata, perché non sarò solo e parleremo con due ospiti strepitosi, insomma io soprattutto di un ospite sono molto felice, cercherò di presentarvela come posso, però è un ospite davvero strepitosa. Allora 800240024 per mettervi in contatto con noi. So che c'è già Paolo da Milano, ci sono tante altre persone, però adesso noi ci dobbiamo fermare un attimino, dopodiché scatenatevi perché oggi si parla davvero, ma non voglio parlare di senilità anche in tono triste o come dire mesto, parliamone anche con grande allegria, ne parleremo davvero con grande felicità. Vi aspetto subito dopo l'interruzione, ci si sente tra poino.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
7: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
8: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio, merce.
7: E io come lo faccio il pesto?
8: E mettici le noci, quelle ce le ho.
9: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
10: Mercatorum, l'università

0: La digitale delle camere di commercio è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Effetto domino sui mercati, dove l'inflazione e la corsa del greggio stanno portando i rendimenti sui bond governativi a livelli che non si vedevano da 20 anni, moltiplicando così i timori di ritocchi dei tassi da parte di Fed e BCE. In questo scenario, Piazza Affari è maglia nera e lascia sul terreno a fine giornata l'1,3%, tornando ai livelli di fine luglio. A scontare maggiormente la pressione sui rendimenti dei bond è stavolta Poste Italiane, -3,8%, assieme a TIM, -3,6%, ma in rosso chiudono quasi tutti i titoli del FTSE MIB, a partire da banche e assicurazioni, alle prese con la partita del risico. Giù anche Prismian, -2,6%, dopo che gli analisti ne hanno tagliato il prezzo obiettivo. Perde quota Stellantis, -2,4%, mentre prosegue all'opposto il rally dei titoli petroliferi, grazie alle quotazioni in rialzo del greggio, da Tenaris, +1,9%, a Eni, +1,5%. Enrico Miele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
9: Come stai?
10: Come stai? Come stai? Come stai?
9: E non rispondere tutto bene.
11: Venite a vedere. Ora ascolta, la vedi quella montagna di fronte?
12: Sì, sembra vicinissima.
11: Esatto, questo è quello che si vede da giovani. Si vede tutto vicinissimo. Quello è il futuro. E adesso? E questo è quello che si vede da vecchi. Si vede tutto lontanissimo. Quello è il passato.
13: Siamo qua, siamo qua. Come stai? E non rispondete tutto bene? Sono le 18.35, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Sono arrivati i miei ospiti in studio qua a Roma. Saluto Giuseppe Lavegna, psicologo, psicoterapeuta. Ciao Giuseppe, ben trovato.
14: Ciao, ciao a tutti.
13: Bello trovarti. Beh, grazie. Come sempre. Anche a Roma mi hai seguito.
14: Anche
13: grazie,
14: a Roma.
13: Grazie, grazie.
14: Non sono uno stalker.
13: E poi vi presento una regina. Una regina dello spettacolo italiano. Sarebbe riduttivo dire qualsiasi altra cosa. Se lo spettacolo è un regno, lei è la regina. E Fioretta Mari, ciao.
15: Ciao. Se io sono una regina, tu sei il mio re.
13: No, io sono un
15: imbecille.
13: Piccolo, un imbecille.
15: È un re imbecille.
13: Il clown di corte.
15: Ah,
13: il clown di corte.
15: Ma che clown di corte? Tu sei il capo.
13: Ma che?
15: Tu sei quello che fa impazzire le donne. Basta, ne posso più. Sono tutte innamorate di
13: allora,
15: te.
13: Mi hai fatto 3 domande. La prima è: bevi? Ora cerco di bere meno alcol.
15: Sì.
13: La seconda è:
15: fumi?
13: No, mai fumato in vita
15: mia.
13: La terza?
15: Scopi?
13: Quello quando insomma, per le feste comanda.
15: Per non dimenticarlo, no?
13: Esatto, per non dimenticarlo, per ricordarsi com'è. Queste sono le tre tattiche, insomma.
15: Sì.
13: Bisogna rispondere no alle prime due, sì alla terza.
15: La terza. Però sai una cosa, qual è la migliore maniera per vincere la vecchiaia?
13: Qual è?
15: Per vincere la vecchiaia te ne devi fregare.
13: Sì.
15: Te ne devi fregare perché la vecchiaia è la migliore maniera per fregare la morte. Tu dici, ma io sono vecchio. Vecchio, poi la parola vecchio è talmente difficile. Facciamo una differenza fra noi e l'Inghilterra.
13: Vai.
15: Allora, in Inghilterra tu hai 80 anni, ti fanno Lord se sei un uomo.
13: Sì.
15: Se sei una donna ti fanno Lady.
13: Certo.
15: Se sei in Italia ti dicono vecchio. Questa è la differenza fra noi e l'Inghilterra. Ma noi li freghiamo perché? Perché quando un vecchio riesce a campare e mantiene i nipoti. Capito?
13: Boia.
15: Per cui i nipoti, quando dicono mamma mia, c'ho il nonno vecchio, ringrazia Dio, un becillotto, perché ti mantiene il nonno. Ti mantiene. Oggi la pensione dei vecchi serve ai giovani che non hanno lavoro. Senti.
13: Senti, ti posso dire una cosa che io una volta ho detto a Sofia Loren? Tu sei una topa meravigliosa.
15: Bella, e sei offesa?
13: Ma lei non tanto, si sono offesi quelli che l'hanno sentita.
15: È perché la topa, noi toscani, per noi la topa va benissimo. Gli altri è volgare, la topa.
13: Ma mi racconti te, no, ma tu com'eri?
15: Com'è? Io ero la forza. Io sono la prima interprete di Porta un bacione a Firenze, avevo 3 anni.
13: E cosa ti diceva? Mi dicevi Tognazzo?
15: Da qualche annino dopo, con la cosa prodotta da Ardenzi, facevamo l'avaro, io sono entrata il primo giorno di prove e lui mi fa... Ciao bella. Ciao Ugo. Io ho avuto tutte le più belle donne, tutte mie. E ti parlo di 40 anni fa, Tu c'ho un culo troppo bello. Dico, sì, calmati perché io sono sposata, fedele e non ho nessuna intenzione. Da oggi sarai la mia migliore amica. Lui era un uomo. Il maschio cosa fa? Ti leva il lavoro se tu gli dici di no. L'uomo invece ti apprezza.
13: Certo.
15: Sono stati 2 anni di sogno con Ugo, come sono anni di sogno questi che sto vivendo col grande Carlo Auteri, che è il produttore di questo Serve di Genet, che tu vedrai al Quirino, e lo faremo anche al Piccolo di Milano, e in questo teatro ABC di Catania, che è il più bel
13: la
15: teatro
13: di Catania, certo.
15: Ma lo conosci?
13: Lo conosco
15: con quelle
13: bene.
15: Sedie blè
13: bellissime
15: di velluto. Poi io adesso sono anche produttrice.
13: Ma tu sei... Tu hai iniziato ora la carriera, no? Quanti
15: sì.
13: anni hai? Posso chiedertelo, tanto qui posso essere...
15: Quanti me ne dai?
13: Io te ne do la mia età, 48 più o meno.
15: Ecco, e per gamba.
13: Dai, ma che
15: per gamba.
13: Comunque, vabbè, non si dice. Ora anche Vestosa, io volevo un po' levarla, Vestosa, dell'educazione. Noi, insomma, se tu c'hai un bel culo, tu c'hai un bel culo.
15: Sì,
13: tu ce
15: sì,
13: l'avevi 40
15: regge,
13: anni fa.
15: Mi regge il culo. Mi regge, ma anche mi regge per tutti gli impegni. Cioè, adesso è l'impegno più grosso. A parte ho finito un film con Placido, molto bello, che andrà ai festival. Poi ho finito... un altro film col grande Mirko Giallini, madonna te bravo Marco Giallini,
13: Marco Giannini,
15: e anche con Max Thornton, un film che uscirà, sarà una bomba. E poi ho finito di produrre questo film con la Guaiaiello, su una storia vera, bellissimo. E poi che poi? E poi in teatro, e poi parliamo di Miss Italia.
13: Beh.
15: Che mi stanno aspettando queste 200 meravigliose creature che io devo far arrivare a 40, non so come. Sono tutte belle. Allora cosa faccio?
13: Cosa fai?
15: Le faccio, insegno la recitazione. La più brava va avanti.
13: Brava.
15: Anche perché chi vincerà farà un film da protagonista. Per cui pensa che mamma mia che responsabilità. La Mirigliani mi ha affidato queste bellissime.
13: Queste bellissime, si può dire, ragazzi, fanciulle.
15: Fanciulline.
13: Senti, ma qual è la difficoltà più grande, voglio dire, di quando si cresce un pochino di più, di quando si diventa grandi o mette? C'è qualche difficoltà?
15: Sì, sopportare gli imbecilli.
13: Ecco.
15: Perché se ne incontrano tanti. Io guarda, ho avuto degli shock nella mia vita, cioè più grandi sono. Io sai che insegno in America alla Strasberg,
13: sì,
15: per
13: sì,
15: cui
13: certo.
15: ho l'occasione di vedere i più grandi. E la grande Meryl Streep ha detto: io non sono in grado di insegnare. Eh no, momento, è la più grande. Come non insegni? Sei la più grande perché è umile.
13: Certo.
15: Ma veramente umile, non una stupidina, eh?
13: Ma si può dire che questa età che tu stai vivendo, che abbiamo capito insomma che va un pochino sopra i 48 anni, è un'età
15: sì.
13: meravigliosa che stai vivendo?
15: Ma è un'età meravigliosa perché ho una figlia meravigliosa che è Ida Elena, che è una grande cantante celtica che si è fatta da sola in parla 5 lingue, e poi ho le amiche importanti. Io ho Manuela Metri, la mia regista, che è sempre con me, non mi abbandona mai. Abbiamo fatto Menopausa, abbiamo fatto i film,
13: certo.
15: Adesso facciamo grandi progetti.
13: Senti, ti faccio sentire una cosa che ti dirà il dottor Lavenia, perché io temo che in questo periodo storico, dottore, c'è tanta paura di invecchiare anche da parte dei giovani, è vero o no?
14: Sì, sì, i giovani hanno paura di invecchiare, ma perché viviamo in una società che demonizza da sempre la vecchiaia. Io sono grato, Paolo, per l'invito di oggi, perché insomma,
15: io pure,
14: ho conosciuto una persona straordinaria, la conoscevo per fama, ma insomma averla potuta ascoltare prima me,
13: sì,
14: me,
13: non ti innamor- fatto, non ti innamorare,
14: sono già
13: che è impegnata, non ti innamorare che è impegnata.
15: Vabbè, sì, ma... sono 10 anni, non fa più nulla, sono tornata vergine.
14: Bene, però
13: dica dottore, dica.
14: Bene, e difficilmente mi metto in imbarazzo, però no, è sempre bello.
13: Sei
14: perché
13: Bordeaux.
14: Sono Bordeaux, beh, c'è anche l'aria condizionata che non funziona, però
13: vai.
14: È bellissimo. No, dicevo che noi da piccoli purtroppo educhiamo al non rispetto dell'età anziana, perché noi da piccoli raccontiamo l'anziano come qualcuno che poi non servirà più, non sarà utile. Quindi noi dovremmo attivare nelle scuole probabilmente
15: Bravo!
14: L'importanza,
15: la dizione nelle scuole, sì, sennò sì. Vengono da me a 40 anni, vogliono imparare la dizione, è troppo tardi.
14: Però Paolo, tu devi fare un corso anche di dizione, perché prima ti ha cigato da dietro.
13: Non vabbè, ma io parlo un pochino toscano.
15: Sì, poino, accidenti.
13: Capito, non siamo mia in radio, eh.
15: Ah no, non siamo in radio, dove
13: no,
15: siamo?
13: Non si sa mia, siamo.
15: Ah sì, siamo dei poi di Bischeri. No, però io c'ho un segreto per non far fregare gli anziani.
13: Vai.
15: Me l'ha insegnato il mio povero babbo, perché non si può dire babbo, sembra in Sicilia,
13: no,
15: sembra
13: babbo.
15: Cretino.
13: No,
15: sembra,
13: perché anche se dicono babbo, allora, di minchia, papà, invece papà.
15: Ecco, papà. Mio papà, che era un colonnello, eroe, meraviglioso uomo, stupendo, bello, mi ha detto: sapete cosa bisogna fare? La parola d'ordine. L'anziano se la deve scrivere sulla mano, una parola d'ordine. Ti chiama e dice: suo nipote ha avuto un incidente, aspetta un momento, se non mi dice la parola d'ordine non è mio nipote. La parola d'ordine di solito è la parola più facile da ricordare. Dovete impararla, parola d'ordine, non vi frega più nessuno. Datemi retta, gente, datemi retta.
13: Oh, è una bella soluzione questa qui, eh.
14: Sì.
13: Comunque stavo dicendo invece che cosa volevi raccontare dei giovani che hanno paura già di invecchiare?
14: Sì, che sono terrorizzati di invecchiare, e purtroppo stiamo sdoganando anche l'idea che non è bello. Invece ce lo raccontava, no? L'importanza delle relazioni, l'importanza delle famiglie, di costruire anche la famiglia, poi di avere dei figli se arrivano o se arriveranno. E invece noi stiamo trasmettendo sempre più in sicurezza ai nostri giovani. Il 65% degli adolescenti oggi non immagina il futuro, non lo desidera più.
13: Invece
14: il 65%,
13: hai capito?
15: Sono tanti,
13: 65% dei giovani non desiderano il futuro?
14: Non lo sa nemmeno, cioè non riesce a immaginarlo, quindi non riesce più a desiderare. Abbiamo tolto il motore che spinge la vita verso la vita questi ragazzi, il desiderio, no? Se desidera sono le stelle che mancano. Probabilmente hanno troppo questi ragazzi, non lo so.
15: Troppo. No, però hanno troppo, ma certe volte hanno troppo poco. Bisogna stare molto attenti, in media state virtus, per cui la media, la misura, che è difficilissima da ottenere. Ecco perché bisogna parlare con i nostri figli, i nostri nipoti. Io adoro i cinesi.
13: Perché?
15: Si siedono a un tavolo e ascoltano il vecchietto che ti racconta. Per esempio io, che non sono vecchia per niente, capito?
13: Ma chi l'ha detto?
15: Ecco, io mi siedo in mezzo ai miei allievi e sentono tutto quello che mi è capitato di tutto.
13: Ora ci racconti qualcosina, però io mi devo fermare un attimino perché c'è il traffico, però poi mi dici qualcosa, eh?
15: Certo, e ti
13: Vai,
15: dico
13: tutto. A tra poco.
2: Strade in diretta.
16: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo code per incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia il traffico bloccato in precedenza per un veicolo in fiamme ha ripreso a scorrere, permangono code a tratti smaltimento direzione Piacenza tra Manerbio e Cremona. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, si verificano code per incidente sulla diramazione per Pisa tra Navacchio Visignano e Cascina per chi viaggia verso Firenze-Livorno, un aggiornamento dalla 1 direttissima dove a causa di un camion in fiamme è ancora chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze con conseguenti lunghe code a partire da Sasso Marconi. Code anche sulla carreggiata opposta verso Bologna tra Aio e Firenzuola. Sulla tangenziale di Napoli segnaliamo incolonnamenti per un altro incidente presso

0: sull'uscita di Vomero per chi proviene dalla diramazione Capodichino. A più tardi.
1: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: La vera battaglia per la libertà non è contro le persone che ti impediscono, cioè anche, però molto spesso, anche se non ci sono persone che cercano di limitare la tua libertà, il problema è che tu con te stesso fai fatica ad essere libero. Alle volte è molto più comodo e confortevole adattarsi a delle regole fatte da altri. Che non ho avuto persone che mi hanno impedito di essere libero. Ciò non toglie che io ho fatto molta fatica a essere libero, perché ero io che non riuscivo a pormi in una condizione di libertà. Quando una persona sceglie di essere libera, molto probabilmente sta anche scegliendo di essere sola, perché ci sono sempre altre persone disposte a volerti bene, ma non a volerti bene in quanto persona libera.
3: Bella questa riflessione, bellissima, di Paolo Sorrentino, bellissima. Sono le 18.48, questa è Come stai? Qui siamo su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, con me il dottor Giuseppe Lavegna, Fioretta Mari. Tu sei una donna liberissima.
4: Assolutamente, Fioretta. A me mi lega solo mia figlia, dei doveri verso mia figlia, se no io, come diceva mio padre, quando ci sono i problemi, siediti in mezzo alla strada e ridi. Perché bisogna ridere di tutto, non c'è niente di serio nella vita.
3: Quali sono le cose che tu potresti dispensare come consigli a, appunto, o che hai dispensato a tua figlia, a un nipote, a una nipote, a tanti ragazzi giovani che ti seguono, che ti seguono e ai quali tu insegni?
4: E io ringrazio per questa stima della quale godo, che immeritatamente, ma ti posso garantire che nessuno è in grado di insegnare, come dicevano i grandi saggi. Io posso aiutarti a pensare. Io ti aiuto a pensare. Ecco, questo può fare un insegnante. Io intanto voglio salutare tutta la mia compagnia con la quale faremo le serve di Genè con la regia di Guglielmo Ferro. Saremo al Quirino, sì, e sì. Mi viene a vedere.
3: E poi al Piccolo a Milano.
4: E le serve di Genè con Nadia De Luca, Francesca Ferro. E è una follia. La follia di queste, è storia vera, di queste due sorelle che si sono ammazzate fra di loro con questa matta in mezzo. Ecco, oggi il teatro per me è un consiglio, perché si dice l'attore. Io ho tenuto delle lezioni alla Sapienza perché immeritatamente ho salvato la vita dei ragazzi. Come ho fatto? Facendoli ragionare sull'amore, sull'affetto, perché si perde l'affetto. Ho detto, la ragazza non un ragazzo che vi dice ti voglio bene amore mio, mamma mia maestra che rottura de palle questa, ti voglio bene. La donna vuole stare sulle spine, è lì l'errore. Tu devi avere uno che ti dà la dolcezza, ti dà la tenerezza, ti fa una carezza in più. Questo è il segreto, la tenerezza. Pensa se Putin fosse più trattato teneramente, pensa se l'altro laggiù nel Medio Oriente lo trattassero più serenamente, oppure fate come Lisistrata. Lisistrata ha fermato le guerre, non gliela dava più. E allora
3: gli uomini che stanno facendo le guerre forse non hanno avuto tante carezze da parte della nonna.
4: Assolutamente, ecco perché sono incazzati. Però
3: e poi c'è gente che tromba e non fa l'amore, forse.
4: No, infatti, nel senso del
3: esatto.
4: Ecco, io guarda, la cosa più importante io credo che sia volersi bene e avere alle spalle una famiglia. Lo dico a tutti quelli che vogliono fare teatro, cinema, televisione. Se non avete una famiglia alle spalle, siete soli.
3: Ecco, dottor Lavegna, ma non è che questi ragazzi che non riescono a immaginarsi il futuro hanno anche questo tipo di difficoltà? C'è una struttura familiare dietro davvero che li possa compensare?
5: Beh, oggi è difficile probabilmente essere genitori, perché lo so che magari le generazioni precedenti hanno sofferto anche di più delle nostre. Però immaginate un ragazzo di oggi, io vi racconto anche quello che vedo, ma tu sai benissimo Paolo, ho due adolescenti ormai, e loro hanno vissuto il Covid, sentono tutto il giorno parlare di guerra, non riescono anche a immaginare il futuro. Eppure prima ti raccontavo, no? Mia figlia si sta innamorando e io sono da un lato felice, dall'altro tanto preoccupato, e Paolo mi prende in giro su questo. Però è proprio questo il bello che ancora possiamo raccontare ai nostri figli, la capacità di innamorarsi, di costruire relazioni sane e tenerezza. Soprattutto di avere anche genitori presenti che questa mattina, prima di fare tutti i loro impegni, hanno portato la figlia fino a Roma per incontrare il ragazzino con cui lei oggi andava in giro a vedere la città.
3: E che stasera tu verrai a vedere il mio spettacolo all'auditorio.

0: lascerai tua figlia in albergo col suo fidanzato e salutiamo Marta Lavenia. Facciamo un giro di telefonate perché sennò non si dobbiamo nemmeno in diretta. Sono le 18.52, 800 24 00 24, velocissimi, dai, ne pigliamo 4 prima dell'interruzione, vediamo se ci riusciamo. Paolo da Milano, Paolo, come stai?
1: Ciao Paolo, Paolo, che bel nome anche il mio. Ciao da Paolo a Paolo, benissimo, grazie per farmi parlare. Sono emozionato perché ho riscoperto il rapporto con mia mamma. Mi illuminò una frase che disse mia mamma: e ho paura di morire più di solitudine che di malattia. Mi si è aperto un mondo, Paolo. La malattia la puoi affrontare con un medico, la solitudine no. E ho la sensazione che se anche guarisci non c'è nessuno poi ad aspettarti a casa, no? Un po' sono emozionato, scusami. Io ogni tanto vado da mia mamma, le regalo mezz'oretta e
2: bravo,
1: sono convinto che quella mezz'ora vale più di tante medicine.
0: Sei un grande, Paolo. Sei un
1: grande. Credo che la malattia faccia male al corpo, però la solitudine un po' cancelli l'identità.
0: È una malattia. E è una malattia.
1: Esatto, e voglio dire un'ultima cosa: hanno fatto degli studi, poi ci dirà il medico, il professore che è in linea con te, degli studi sui centenari. E sai che hanno trovato alcuni aspetti di questi centenari di Okinawa, in Sardegna, non andavano mai in pensione dalla comunità, erano comunque sempre pronti a fare qualche cosa,
0: sempre
1: un consiglio, tenere il nipote.
0: Certo.
1: Avevano legami piccoli ma quotidiani.
0: Cosa volevi dire, dottore, su questo?
1: No, sì, scusa Paolo, e la socialità mi ha visto che abbassa proprio l'infiammazione, tipo il cortisolo, cioè fa proprio bene al fisico anche, ecco.
0: Certo.
3: La relazione fa bene a tutte le età, quello è fondamentale. No, volevo raccontarvi un aneddoto che secondo me può essere interessante rispetto a questo. Io ho avuto una signora anziana con una profonda depressione, una depressione grave, maggiore, per qualche anno in terapia da me. E io ricordo ancora oggi con emozione il viso di questa donna ottantenne che è arrivata accompagnata dal suo figliolo grande, in realtà, in serie a rotelle. Lei era felicissima di essersi rotta il femore e aveva questo sguardo che io non avevo visto mai in lei negli anni precedenti,
0: perché poteva essere accompagnata.
3: È durata tantissimo la sua riabilitazione al femore. Questa donna ha riportato suo figlio a casa e lei per la prima volta mi ha detto: dottore, io in questo momento non riesco a camminare, ma finalmente ho ripreso a vivere, ho la casa piena. E questa è l'importanza che oggi noi dobbiamo raccontare ai nostri figli. Certo. L'importanza di esserci anche con chi ci ha messo al mondo.
0: Grazie Paolo, grazie della tua condivisione, ti voglio bene, continua a seguirci.
4: Ciao.
0: Antonio da Grosseto, Antonio, dici
4: sì,
0: tutto.
4: Sì, ciao, buonasera. Volevo portare la mia esperienza alle truffe.
0: Sì.
4: Agli anziani mi è capitato, sì, praticamente un mese fa con mio suocero, ma
0: sì,
4: è una dinamica che praticamente degna di un regista, un grandissimo regista, perché non so, ti dico un attimo cosa è successo.
0: C'ho pochissimo tempo, Antonio, perché sì, devo dare poi il GR.
4: Comunque mi ha anticipato un po' la splendida attrice, capite?
0: Non è una Fioretta Mari, non è un'attrice, è un'artista di proporzioni,
2: sì,
0: omeriche.
4: Praticamente la cosa importante è avere una frase di parola e controparola con tutti i cari.
0: La parola d'ordine
4: è indispensabilissima, questa qui, perché nell'attimo in cui si dice quella frase e non si ottiene quella risposta,
0: certo,
4: è finito il gioco.
0: Grazie Antonio, ti abbraccio, ti voglio bene, continua a seguirci. Adele da Como, Adele, come stai? Dici tutto.
5: Ciao, grazie che mi avete chiamato.
0: Dimmi tesoro.
5: Sono contenta, guarda, sono...
0: C'ho 20 secondi, poi c'ho il GR che ce l'ho sul gruppone, dimmi tutto.
5: Grazie. Sono contenta che vi sento e sono contenta che ci sei. E niente, ho avuto anch'io una truffa. Anche ieri hanno telefonato per altre cose, insomma.
0: E ce l'hanno fatto o gli hai fregati te?
5: No, una volta mi hanno fregato davvero, però poi alla fine della fiera ce l'ho fatta a recuperare
0: Adele
5: un po' dei miei soldi.
0: Brava Adele, ti voglio bene.
5: Però guarda che è brutta.
0: È brutto, sì. Ti voglio bene, un bacione, continua a seguirci, Adele, grazie. Ciao, buona serata. Buona serata. Noi ci si ferma un attimino, c'è il GR e poi si torna. Giuseppe Lavenia, Fioretta Maria e tutti voi, a tra poco.
6: Anche io voglio Ruffini a quest'ora. Non voglio più la zanzara. Voglio Ruffini.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
12: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
13: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
12: E io come lo faccio il pesto?
13: E mettici le noci, quelle ce le ho.
8: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
17: Perché?
18: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
22: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
23: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
24: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
23: Scontata.
25: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
23: Super scontata.
26: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
27: Sono le 19.
28: GR24, il sole 24 ore.

0: Attacco a Lipsia del 4 agosto, Berlino accusa e la responsabilità di Mosca. Attacco a Salvini in vista di Pontida, gli ex rispolverano la Lega Nord. Calciomercato verso la chiusura, al colpo arriva però dal mercato inglese. Ancora buonasera da Gigi Donnelly al microfono. La Germania accusa dunque Mosca di aver ordito un attentato all'aeroporto di Lipsia, convocato l'ambasciatore a Berlino.
1: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato, i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa, ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato la scorsa notte nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. La Russia ci mette alla prova, sostiene l'alto rappresentante europeo estone Kaja Kallas, mentre curiosamente, ma legittimamente, il presidente turco e quello russo, incontrandosi oggi al vertice dei paesi SCO, hanno riaffermato la stretta partnership politico-economica tra i loro paesi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è anche tensione tra Italia e Russia dopo la nomina dell'ex ministro ucraino della difesa Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiana. Intanto al G20 il commissario dell'Unione Europea per l'economia Valdis Dombrovskis molto duro con la Repubblica Popolare Cinese e con la Russia.
2: Botta e risposta tra Italia e Russia. Mosca definisce molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano, degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Così ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Immediata la replica del ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto, non a Mosca o Kiev. La tensione avviene in un momento in cui al G20 Finanze il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha avuto parole nette per la Russia. Personalmente ho avuto e continuo ad avere problemi a discutere con il ministro russo, un rappresentante di un paese aggressore che perpetra quotidianamente brutali attacchi contro i civili. È una questione di rispetto per le vittime, ha detto, chiarendo che non è il momento di normalizzare la presenza della Russia al G20. Dombrovskis ha avuto parole dure anche per la Cina, è una delle principali fonti di squilibri economici globali, ha aggiunto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica italiana adesso torna all'attacco al fronte nordista contro Matteo Salvini. Tutto questo in vista di Pontida, appuntamento il 20 settembre.
3: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini Premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord Gianluca Appini, l'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo con attenzione ai territori del nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre, ma adesso bisognerà vedere chi dei big aderirà al progetto che, secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non pregiudica il dialogo intrapreso con Salvini. E soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un'altra partita invece, quella che riguarda Milano, sempre il 27, Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco.
4: Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. La voce nell'aria da tempo è ormai vicina all'ufficializzazione. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media e BeWater, la media company che comprende Cora, Will Media e Cronache di Spogliatoio. Dopo 6 anni e 420 serie podcast lascio Cora. Scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione, ha annunciato Calabresi sulle sue pagine social, confermando l'addio all'azienda che ha contribuito a fondare, per annunciare presto ufficialmente la sua corsa per Palazzo Marino nelle file del centro-sinistra. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha aggiunto l'ex direttore di Repubblica e La Stampa. Ora resta da capire con quale strumento il centro-sinistra sceglierà chi candidare a sindaco, se con le primarie o con un accordo di coalizione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore.
0: E intanto l'Istat registra una nuova impennata dei prezzi dei beni energetici che fa ripartire l'inflazione, mentre resta debole la crescita nel secondo trimestre dell'anno, l'aumento dei prezzi che ovviamente preoccupa tutti i consumatori.
5: Ad agosto l'inflazione torna a correre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi 3 anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crisi è debole nel secondo trimestre, il PIL è aumentato.

0: aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Secondo Confesercenti c'è il rischio che l'inflazione salga al 4%, mentre per Confcommercio il balzo di agosto era in parte atteso, ma preoccupano i costi dell'energia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Cronaca che ci porta ora in provincia di Benevento, dove questa mattina un 60enne ha ucciso due fratelli per poi togliersi la vita.
2: Uno dei ristoranti per le cerimonie private più noti del Sannio, ad Apice, in provincia di Benevento, si è trasformato nel teatro di una tragedia familiare. Prima di pranzo i dipendenti hanno sentito degli spari e subito dopo hanno trovato i corpi dei tre fratelli titolari, Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 65, 61 e 56 anni. Due cadaveri erano all'aperto nel parcheggio, il terzo all'interno del ristorante. Trovata una pistola accanto a uno dei tre corpi, dalle prime ricostruzioni sarebbe stato il fratello più grande, Gianni, a sparare agli altri prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Non si esclude che alla base della tragedia ci fossero contrasti relativi alla gestione del ristorante. I tre fratelli erano molto conosciuti ad Apice, paese con poco più di 5.000 abitanti, e nei dintorni, visto che il ristorante hotel con piscina era un punto di riferimento per banchetti nuziali e ricevimenti. La nostra comunità è sotto shock, le parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso il calciomercato che chiude tra 51 minuti da adesso, infatti alle 20 in punto. Gli aggiornamenti ce li racconta Dario Ricci.
3: Buonasera, circa 50 minuti alla fine del calciomercato. Il colpo dai grandi numeri arriva dal mercato inglese con l'argentino Enzo Fernandez che passa dal Chelsea al Manchester City per la cifra record di 125 milioni di euro, ma ultimi significativi movimenti anche per quanto riguarda il nostro mercato, con la Juventus che firma il tedesco Voldemate, che sarà il suo nuovo attaccante, arrivato dal Newcastle. No invece all'Eveling, esterno dello Stoccarda, che rimane in Germania, non sbarca alla Roma. Lazio invece che trova l'ex Viola Gudmundsson, Fiorentina che dallo Sporting Lisbona prende il fantasista Pedro Gonçalves. Al Parma arriva dal Fenerbahce il difensore Diego Carlos. Il francese Fofana lascia il Milan e va al Lione. Venezia che punta Ellerson del Genoa. C'è ancora qualche decina di minuti per gli ultimissimi colpi. Per il momento è tutto.
1: Grazie Dario. Intanto due gare valide per le sedicesime di Coppa Italia. In campo dalle 18 Parma-Cremonese, Parma 0, Cremonese 2 in questo momento. Dalle 21 sarà invece Torino-Monza. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
7: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
8: Ogni tanto in questo vaniloquio in cui hai detto l'arte è sempre stata borghese, che non vuol dire niente, non, è una cazzata, è solo una cazzata, va bene.
9: Scusa, ma tu sei un artista?
8: No, sono...
9: E che cazzo le interessa?
8: Io non sono.
9: Vai.
8: Ma figura. No, figurati,
9: ma mortacci tua. Cosa ti interessa? Va bene, basta. Diglielo Franco alla romana, li mortacci sua, non è un artista, che gli frega dell'arte a sto stronzo.
10: Uno dei momenti più belli della televisione, secondo me mai andati in onda, è Carmelo Bene da solo contro tutti, a Maurizio Costanzo.
11: Maurizio Costanzo.
10: Cioè, hai conosciuto Carmelo Bene? Com'era?
11: Era strano, era un personaggio unico. Pensa che forse la sua recitazione non era neanche delle più perfette, ma

0: è talmente genio che ha creato un suo metodo, un suo modo di recitare. Lui diceva che la recitazione è un fiume, deve essere un fiume. Tu lo sai, quando dico ai miei ragazzi il talento, cos'è il talento? Il talento è un fiumiciattolo, prima o poi trova l'oceano. Per cui bisogna...
1: E qual è l'oceano?
0: L'oceano per i ragazzi è rappresentare il successo, che non si raggiunge niente. Non è arrivare il segreto, è durare. È durare, allora sei un grande artista. Ecco perché è importante avere una base, fare la gavetta è importante per poter durare.
1: Io sono convinto che il contrario di guerra, oltre a pace, sia anche arte e cultura, no?
0: Beh, è solo questo. Perché, scusa, se tu ti metti uno che è incavolato nero, ti metti lì e cominci: amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Quinto canto della Divina Commedia. Tu lo sai che il primo esempio di italiano non l'ha fatto Dante Alighieri? A noi ci dispiace perché siamo toscani.
1: Certo.
0: Ma è Cielo d'Alcamo in Sicilia.
1: Senti.
0: Rosa lentissima.
1: Senti.
0: Per cui se tu trasferisci in siciliano tutte le parole c'è la dizione perfetta, perché la chiusura è la I e la U. Siciliano iu su gnu, perciò tutto.
1: Ma guarda, io l'unica cosa di cui sono contento, che a volte ci penso spesso, è che al di là di tutta la tecnologia che potrà arrivare, tutta l'intelligenza artificiale che vuoi, ma il teatro sarà sempre urgente.
0: Ma stai scherzando?
1: Il teatro avrà sempre un'urgenza, cioè il pubblico avrà sempre bisogno di farsi diventare un po' scomodo per riuscire a ascoltare qualcuno che lo porta in un mondo migliore, no?
0: Qual è il segreto per essere apprezzato dal pubblico, lo sai?
1: Racconta.
0: È una vecchia scuola. Far sì che il pubblico dica: l'avrei detta così. Per cui non bisogna recitare, bisogna dire le cose che si possono dire. Senti,
1: Madonna,
0: mi fai...
1: questa è la, posso dire, questa è la lezione totale. Quando uno ti dice: ma qual è il modo migliore per recitare? È non farlo.
0: Non recitare. Per la spiegazione della parola recitare, gli inglesi dicono to play, i francesi jouer, e noi recitare. Che vuol dire, professore, recitare? Forza, si esprima!
1: Recitare, quindi citare.
2: Citare
0: di, citare di nuovo, ma di cosa? Nuovo. Quello che hai sentito nella vita.
1: Certo.
0: Per cui noi dobbiamo vedere gli altri e prenderne visione. Se tu vuoi fare una parte del ladro, vai a vedere i grandi film, non so, questi francesi che sono maestri, anche gli italiani sono straordinari. Noi poi siamo i migliori del mondo, vabbè. Però, che cos'è la verità? O come dice Sciascia, bisogna stare attenti, perché la verità è in fondo a un pozzo. Quando la raggiungi, attento, puoi affogare. Io sono stata la prima interprete del Giorno della Civetta, avevo 16 anni. Sarebbe molto lunga a spiegarvelo come...
1: No, però è molto interessante. Quello che io penso a volte è che si dà sempre, visto che la nostra tematica oggi era un po' anche la vita, di quanto scorre la vita. Ieri abbiamo fatto un'intervista malincomica bellissima a Massimo Boldi, che a un certo punto si è commosso perché dice: la vita scorre, no? E lo viveva con una certa commozione.
0: Caro Massimo.
1: È stupendo, no? Cioè, noi non accettiamo, dottore, un po' che la vita vada avanti, non accettiamo di perdere le cose, di perdere le persone. Si fa fatica, no, a lasciare andare a volte.
2: Facciamo tanta fatica, perché però dall'altro lato vuol dire che siamo tanto appassionati alla vita, no? Perché chi ha vissuto veramente fa ancora più fatica probabilmente a volte a lasciarsi andare. Io penso, ascoltandovi, che forse dovremmo insegnare ai nostri ragazzi
0: a prendersi più in giro.
2: Sicuramente l'ironia è fondamentale, ma anche il saper, non solo il saper fare delle cose, ma il saper essere. Stiamo parlando di questo oggi, no? Il saper essere, secondo me, è fondamentale, anche perché la capacità di narrazione che c'è dietro, ma io ho visto una capacità di ascolto fondamentale, quindi saper narrare e ascoltare, noi dobbiamo trasmetterla ai nostri ragazzi, perché saper fare basta, non serve a niente, invece saper esserci e mantenere quel saper essere, perché chi ho qui davanti sa esserci, non sa solo fare, ce lo sta dimostrando con le parole. Io sono entusiasta ad averla conosciuta.
0: Che meraviglia.
1: Una delle cose più difficili proprio anche sul palcoscenico è stare fermi, no?
0: Come l'artista vero sta fermo.
1: Come

0: stai sul palco, quando stai fermo
1: devi essere, te lo insegno, ti do l'atteggiamento, perché l'atteggiamento come insegni ai cantanti? Per esempio il ballerino, cosa gli insegni? A sentire quello che deve fare di ballo dentro. Sai che una cosa è la faccia dell'amore, una cosa è la faccia della rabbia. Guarda il balletto di Tchaikovsky, guarda cos'è il cigno nero e cos'è lei. In Russia imparano questo, in Russia imparano l'espressività. Ecco, poi un'altra frase che diceva sempre il mio povero papà: se morivo ieri non lo sapevo. Questa è bellissima, non si finisce mai di imparare. Io, mi fai salutare i miei ragazzi?
0: Allora, che so che volevi parlare dei tuoi ragazzi, anche del film che hai prodotto, poi che va al Festival di Los Angeles, no?
1: Sì, La Scelta, prodotto da me, da Manuela Metri, con Giuseppe Schillaci e Sofì D'Arrigo, che saluto e dico forza, vincete ragazzi. E che se anche non vincete, pazienza, vi diranno bravi lo stesso. Però l'importante è esserci, mai fa passare per niente. Dice: ma chi era quello? Non lo so, era un fantasma. No, ci dobbiamo essere. L'ectoplasma non funziona, funzioni te come persona, come essere umano, e il tuo dovere è dare affetto, il tuo dovere è dare gioia di vivere. Ti racconto una barzelletta.
0: Vai.
1: Allora, questa barzelletta si svolge in Piazza della Signoria a Firenze, c'è un bar. Gli anziani toscani si siedono lì verso mezzogiorno, sono sacre quelle cose, si mettono seduti con le gambe aperte, con il leggono La Nazione, non li deve disturbare nessuno. Il cappello in testa, si avvicina un ragazzino e fa: scusi signore, che c'è? Che ore sono? Mezzogiorno meno un quarto. Oh bravo, a mezzogiorno preciso la va a pigliare nel culo. Ah! Vieni qui, brutto mascalzone, badabum, badabum, mette all'aria tutte le sedie e quelli. Oh, che c'è? Si levi, vedo acchiappare quel brutto disgraziato. Si levi, ma dove la va? Si levi! Ma che gli avrà fatto mai? Che mi ha fatto? Sa che mi ha detto? A mezzogiorno preciso la va a pigliare Nicola. E dove la corre? Ci manca un quarto d'ora.
0: Io dottore, cosa vuole dire dopo questa osservazione? Che più passa il tempo e più si diventa morigerati, si diventa pacati, oppure Fioretta è la dimostrazione che più passa il tempo e più uno si sente meraviglioso, libero, potente di se stesso, dei suoi mezzi, della sua espressività, della sua creatività? Ma io credo che la grandezza di Fioretta sia davvero l'arte. È l'arte, la linfa vitale è l'arte, te lo dico un po' commosso.
1: Che puoi insegnare un po' agli altri, ma senza insegnare, te l'ho detto, far pensare. Io amo i miei ragazzi, quelli americani.
0: Li hai salutati, volevi salutare la tua, chi volevi salutare?
1: La scuola della Izzo qui a Roma e la scuola anche del Quirino. Io tutti i ragazzi, e poi voglio salutare queste meravigliose Miss Italia che mi aspettano, queste ragazze che stanno tremando perché deciderò io chi mandare avanti.
0: Madonna,
1: è una cosa. No, tesoro, è la stessa cosa che facevo ad Amici, facevamo, certo, i provini.
0: Sai che tanta gente ancora mi dice di Amici, ma perché Fioretta non torna Amici?
1: Lo dicono tutti, mi fermano, mi vogliono bene, ma sono anche i miei film, il film con Brignano, certo, Charme Sheik, il film con Luca Argentero, amore, Luca Argentero, che persona stupenda.
0: Sarebbe bello rivederti ad Amici.
1: Amore, che fo?
0: No, hai ragione, beh certo,
1: che
0: però
1: fo, ad Amici?
0: Hai lasciato...
1: Mi metto a ballare il can-can, che
0: no,
1: fo?
0: Beh, insomma,
1: oppure
0: no,
1: a cantare, potrei cantare.
0: Ah certo.
1: Vorrei... che fosse amore.
0: Aspetta che tiravo il sottofondo, vai un attimo.
1: Amore quello vero, qualcosa che mi sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che io invidio la tua donna.
0: Sì, ma ora non ne parliamo.
1: No, adesso io invidio la tua donna, perché tu sei un uomo meraviglioso.
0: Stai buona. Allora, io volevo parlare di una cosa, c'ho 10 minuti e poi questa trasmissione finisce.
1: No, peccato.
0: Ma cosa ti devo dire? Allora non ne parlo. Te dottore, di cosa volevi parlare? Cos'era l'ageismo, volevi parlare?
2: No, l'abbiamo già detto, no? Il pregiudizio che abbiamo, che ci trasmettiamo da
0: cioè,
2: piccoli.
0: Uno dei pregiudizi più grandi, secondo me, è il sesso nei confronti della terza età.
2: Beh, perché cioè, si pensa
0: che i nonni non possano.
1: No, cioè, sono le barzellette su questo, il vecchio. Cioè? Chietto che si sposa, oh, t'ha detto niente la sua mamma? No, oh bravo, io mi sono dimenticato tutto.
0: Ma come mai, scusate, cioè, a un certo punto, tipo a 70 anni, uno dice: da oggi niente più erotismo, cruciverba e tisane. Cioè, il sesso nella terza età esiste. Esiste il desiderio, l'intimità, esistono nuovi amori, esiste la voglia di essere toccati. Cioè, un corpo, anche se ha passato tanti anni, è un corpo che desidera, che prova piacere, che ha bisogno di vicinanza, che cambia naturalmente, no? Cambia, non significa finisce, significa magari che impara un altro linguaggio. Il problema è che abbiamo raccontato il sesso quasi soltanto come prestazione. E allora, quando il corpo non risponde più nello stesso modo, pensiamo che il sesso sia terminato. Ma il sesso è anche intimità, pelle, desiderio, gioco, tenerezza, curiosità. Anzi, magari a una certa età succede perfino una cosa interessante: c'è meno fretta, meno bisogno di dimostrare, meno ansia da prestazione, più conoscenza del proprio corpo, no? Questo mi piace, questo no, aspetta, resta, no? E quindi quella cosa lì penso che sia una cosa meravigliosa, no? Cioè, uno dice a volte, quando vede due adolescenti, no, che stanno insieme, dicono: alla loro età fanno queste cose. E alla fine lo dici anche quando vedi magari due persone più anziane. Ma l'affettività non ha una data di scadenza, c'è qualcosa di tenero lì dentro. Non è soltanto, voglio dire, la possibilità che due persone abbiano cura di loro stesse. A noi alla fine diciamo spesso: alla fine conta avere qualcuno che ti tenga la mano. È vero, ma magari quella mano ogni tanto vuole anche andare un pochino più giù, no? E va bene, perché il sesso non è soltanto giovinezza, è anche una delle forme possibili con cui due esseri umani dicono: sono ancora qui, ti vedo e mi piaci, il mio corpo è cambiato, il tuo anche, ma possiamo ancora incontrarci. È una cosa che ti fa stare sul presente, una presenza che può essere carezza, può essere un orgasmo, può essere una notte insieme, perfino un amore nuovo, perché magari il corpo invecchia, ma il bisogno di essere toccati, riconosciuti, desiderati, qualche volta no, e non c'è niente di ridicolo. Semmai è una delle prove più belle che la vita, finché c'è, continua a voler essere vita.
3: A 25 anni dovresti essere abbastanza grande da capire queste 6 verità. La maggior parte delle persone, però, non capisce la sesta fino ai 40. 1. La vita migliora del 100% quando nessuno sa nulla di te. 2. Non dovresti accettare consigli da persone che non vivono la vita che vorresti vivere. 3. Le persone ti mostrano sempre chi sono. Devi solo dare loro tempo. 4. Devi essere abbastanza intelligente da creare le tue opportunità. Non aspettare che siano loro a venire da te. 5. Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. Se vuoi essere libero, devi agire. 6. Avrai sempre dei problemi. Avrai sempre qualche tipo di conflitto nella tua vita. Devi imparare a goderti il viaggio mentre li risolvi. C'è bellezza in tutto ciò che viviamo. Devi solo modificare la tua percezione. Puoi piangere nella tempesta o ballare sotto la pioggia.

0: Allora, l'altro siamo un gruppo da Venete, ma il gruppo delle ragazze, del signore, che ascoltiamo Radio 24, siamo contro tendenza della nostra regione. Però ragazzi, voi altri non dovete metterne a zanzara che l'ora è. L'avevo capito sì o no? Mi voglio Ruffini qua, a sta ora qua. 18:30 che sta Ruffini. Se abbiamo capito sì o no, Sir Cairo e company, eh? Direttori, vari, a noi altri è tutto il nostro gruppo. E siamo tante, ma tante, perché siamo tre associazioni, capito? Bon.
1: Comunque, e si dice cascina, diglielo a quello di traffico.
2: Little by little, questi erano gli Oasis. Allora, noi siamo quasi in chiusura, però chiudiamo con una bella speranza anche trombante, Fioretta. Quando si smette di fare l'amore? Mai?
3: No, però è molto importante illudersi che si possa fare ancora. È molto bello giocare a sognare. Come diceva il grande maestro Strasberg, tutto ciò che puoi sognare lo puoi ottenere. Per cui una bella scopata te la sogni, e anche se non puoi, beh,

0: E poi è bello perché, come ha detto bene, cioè tu, sì, noi la viviamo fino alla fine. Il 75% dice, tra i 65 e gli 85 anni, dice che è felice della sua attività sessuale, è solo cambiata la grammatica, magari è cambiato solo il modo di ricercare l'intimità.
1: Ma
0: e noi
1: volete
0: dobbiamo
1: mettere
0: continuare
1: una stretta di mano col tuo compagno, la testa appoggiata sulla sua spalla, che è una delle immagini più belle, due anziani,
2: certo,
1: che
2: aspetta,
1: hanno...
2: che volevo salutare Giancarlo da Brescia, un'ora e mezza ci aspetta, cioè, 20 secondi. Giancarlo da Brescia, Giancarlo, ci sei?
3: Ciao, con piacere, immenso piacere per parlare con te, Paolo. Sei
2: 20
3: un
2: secondi, Giancarlo, solo per salutarti, ecco, perché poi c'è effetto estate. Scusami, ma oggi ci siamo.
3: Io ti sento molto volentieri, sempre, ma sempre, e gradirei moltissimo che tu continuassi questa
2: missione. La notizia è che lunedì torna Cruciani e Parenzo. Grazie, tesoro.
3: Perdonami, vorrei farti una semplice domanda. La domanda è questa: qual è la fonte della vera essenza del tuo essere?
2: Qual è? C'hai una risposta?
1: Si chiama anima.
2: Anima. Fioretta Mari dice anima, Giancarlo.
3: Ecco, l'hai toccata in pieno. Facci sempre.
2: Grazie. Ti voglio bene, continua a seguirci. Ragazzi, io devo chiudere. Grazie, Fioretta. È stata un'esperienza meravigliosa. L'ultima frase a te. Vai.
1: Cercate di prendere la vita più serenamente e non pensate alle cose negative, perché l'universo vi rimanda indietro la negatività. Pensate positivo.
2: Giuseppe Lavegna, grazie.
0: Grazie.
2: Fioretta Mari, grazie.
1: Grazie a te.
2: Noi ci sentiamo alle 18 domani in diretta su Radio 24 e ricordate che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
1: Ciao.
4: Ruffini, oh bellino.
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
6: Scopare.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno spinto la corsa del greggio, con il Brent tornato sopra i $92 al barile e riacceso i timori di inflazione. Il risultato, sui listini, è stata la fuga dai bond e il calo dell'azionario, con i timori di una stretta da parte di Fed e BCE in arrivo. Si è aperto così con il segno meno il mese di settembre sul mercato azionario europeo, con Milano che ha chiuso la seduta in coda, con una flessione dell'1,3% per il FTSE MIB sotto i 52.000 punti sui livelli del luglio scorso. In calo dell'1,10% Francoforte, Parigi ha limitato le perdite a -0,4%. A Piazza Affari a scontare maggiormente la pressione sui rendimenti dei bond e Poste Italiane -3,8%, assieme a TIM -3,6%. In rosso chiudono quasi tutti i titoli del FTSE MIB, a partire da banche e assicurativi alle prese con la partita del risico. Prosegue all'opposto il rally dei titoli oil grazie alle quotazioni del greggio. Tenaris +1,9% e Eni +1,5%. Sul valutario l'euro frena a $1,15,92, in calo l'oro a $4,365 l'oncia. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp per Radio 24.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.it.

0: We are made of sea.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
2: Eh no, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
2: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
1: E io come lo faccio il pesto?
2: E mettici le noci, quelle ce le ho.
3: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.

0: Effetto estate di Roberta Giordano.
1: Sempre insieme, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo scampolo di estate con Effetto estate ancora fino alla fine di questa settimana. Poi riprenderò con voi Effetto notte dalle 21 alle 22 tutti i giorni. Ma che giornata è stata questa? Intanto una giornata dal punto di vista politico molto articolata, sia perché si è ridiscusso di nuovo della legge elettorale, perché c'era una scadenza per presentare gli emendamenti, sia perché c'è stata una candidatura ufficiale che dovrebbe essere relativa al centro-sinistra per sindaco di Milano, e poi c'è Salvini che sempre più ultimamente è accerchiato dai suoi stessi. Ne parleremo naturalmente, come parleremo della minaccia russa nei confronti dell'Europa, che crea sempre più tensione con questa guerra ibrida che ormai conosciamo da tempo, agita da Putin. Poi ci saranno degli aggiornamenti naturalmente sulla terribile situazione che perdura tra Tibet e Nepal. C'è poi una decisione sconcertante di un magistrato di Torino su una vicenda veramente incredibile nella sua drammaticità e nell'esito che ha avuto, e c'è l'indignazione per fortuna della politica tutta in modo trasversale. C'è un incendio molto preoccupante a Taormina. Il sindaco Cateno De Luca ha detto: qui sta bruciando Taormina, è una tragedia, e ci collegheremo direttamente con lui durante questa puntata. Fra le altre cose, domani parte la mostra del cinema di Venezia, ci sono già le polemiche, tanto per cambiare. Quindi allacciate le cinture come sempre per i vostri messaggi, commenti, riflessioni sui fatti di questa giornata da approfondire tra poco con gli ospiti. Il numero è sempre lo stesso: 349 238 6666, e cominciamo dal primo argomento. Vi dicevo di questa articolata, vivace giornata politica di oggi per quanto riguarda naturalmente la politica italiana. Per questo saluto subito la autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore, Emilia Patta. Cara Emilia, bentornata con Effetto estate.
2: Buonasera Roberta, buonasera a tutti.
1: Emilia, quindi oggi si è tornato a discutere di legge elettorale, perché sappiamo che sta molto a cuore al governo Meloni. Dalla parte delle opposizioni critiche, perché dicono lo fa così, diciamo, a giochi ormai compiuti, mentre ci avviciniamo praticamente alla scadenza elettorale del 2027. Vedremo un po' tutti i vari argomenti, le preferenze, il ballottaggio, premio di maggioranza sulla quale si continua a discutere, e che per quanto riguarda le opposizioni, ciò che è presentata come legge elettorale nel suo insieme dal governo Meloni è un obbrobrio. E poi ci occuperemo di Salvini, che sembra sempre più accerchiato dai suoi, che sono scontenti, che vorrebbero una leadership corale. Si ripresenta la Lega Nord, e poi ci racconterai meglio. E c'è anche una praticamente, come vogliamo dire, autocandidatura, anche se già evidentemente qualcuno gli aveva chiesto di candidare, per quanto riguarda Mario Calabresi a Milano, immaginiamo naturalmente per il centro-sinistra. Però Emilia Patta, partiamo dall'argomento più difficile, che può sembrare più noioso, ma poi diciamo determina anche gli esiti in parte delle elezioni politiche e di come poi si governerà, che è appunto la legge elettorale. Oggi c'era la scadenza per il termine della presentazione degli emendamenti, quindi delle proposte di modifiche da parte di centrodestra e opposizioni. Le opposizioni mi pare ne abbiano presentati 700. Però c'è sempre la questione in ballo delle preferenze, che ricordiamo mesi fa il Fratelli d'Italia voleva, ma non le voleva per esempio la Lega, ma anche Forza Italia, se ben ricordo. C'è la questione del ballottaggio e poi c'è la questione del premio di maggioranza, e non dimenticheremo la questione dell'alternanza di genere, su cui le opposizioni sono compatte e molto molto critiche. Allora Emilia, tu sei la massima esegeta di questa legge elettorale, che la chiamano tra stabilicum e i più maligni melonellum. Raccontaci un po' oggi che cosa è successo e a che punto siamo.
2: Sì, allora la novità di queste ore riguarda l'introduzione del ballottaggio, però prima diciamo che confermiamo che le preferenze saranno reintrodotte, erano state bocciate col voto segreto alla Camera, sì, a luglio, perché in vise a Forza Italia e Lega, insomma, alla fine Meloni ha costretto un po' tutti all'accordo, perché le preferenze è un tema molto popolare, quindi hanno presentato lo stesso emendamento, quindi la possibilità di tre preferenze con le crocette, però i capilista sono bloccati. Riguardo alla questione di genere, che nell'emendamento bocciato non c'era proprio, è prevista l'alternanza uomo-donna a partire dal primo in lista, però di fatto non c'è l'obbligo di alternanza tra i capilista.
1: E quindi saranno, secondo le opposizioni, tutti uomini praticamente, perché in genere i segretari di partito...
2: Chi vuole mette tutti uomini e basta che la seconda sia donna, che era un po' quello che chiedevano di fatto i piccoli partiti, perché poi le preferenze con il capolista bloccato hanno un'incidenza piuttosto importante solo per i grandi partiti, quindi PD e Fratelli d'Italia, e in parte per i 5 Stelle. Per i partiti medio-piccoli, quindi Forza Italia e Lega, praticamente hanno fatto varie proiezioni che eleggeranno solo i capilista. Quindi le parlamentari azzurre hanno ben donde di lamentarsi e temere, ecco, quindi questo è il punto.
1: Su questo argomento, scusami, Emilia, sentiamo anche che cosa ha detto per esempio dal PD Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato.
3: Preferenze vere per tutti i deputati e senatori, e nessun eletto garantito attraverso liste bloccate o capiliste bloccate. Dopo preferenza rispetto alla parità di genere, lo ricordava ora Lella Paita, e c'è un emendamento, penso proprio a prima firma Italia Viva, che abbiamo firmato tutti, che prevede i capilista al 50% ovunque. E perché troviamo indecoroso che anche in queste ore la destra abbia confermato che sulla parità di genere non si ritrovano, perché per loro non è un valore.
1: E fra l'altro, quindi, questo è un argomento che ha suscitato molte critiche da parte delle opposizioni, ma immagino siano scontente anche per esempio le parlamentari di Forza Italia, e non solo, che si sospetta siano state tra i cosiddetti franchi tiratori che a luglio, come hai ricordato, hanno fatto nel voto segreto praticamente bocciare le proposte sulla questione delle preferenze. Sentiamo adesso Boccia anche sulla questione che poneva il governo Meloni come obbligatorio di presentare anche da parte delle coalizioni, quando si va al voto, quello o quella che sarebbe il candidato alla presidenza del Consiglio.
3: Secondo, cancelliamo l'indicazione del candidato premier, perché questa è una repubblica parlamentare, non è né un premierato né una repubblica presidenziale, e i tentativi di riforma della Costituzione sono già falliti. Terzo, interveniamo sul premio e portiamo la soglia dal 42 al 45%, ne riduciamo la dimensione, perché il rapporto tra voti ottenuti e seggi assegnati non può diventare una deformazione irragionevole della rappresentanza.
1: Queste sono appunto alcune dichiarazioni per quanto riguarda le opposizioni, che abbiamo detto fanno muro compatto contro questa riforma della legge elettorale voluta dal governo Meloni. Però Emilia, probabilmente passerà a un certo punto, così com'è, sarà approvata dal Senato?
2: La legge elettorale sarà approvata sicuramente. L'unica incognita, appunto, se in questo lasso di tempo che ci separa dalla prova in aula, che è il 9 settembre, Meloni si convincerà che conviene il ballottaggio, ma la legge elettorale viene sicuramente approvata così com'è. Ricordiamo, l'impianto prevede un proporzionale con liste, appunto, come le abbiamo definite, preferenze con capista bloccato, ma premio di maggioranza per la coalizione che maggiormente supera il 42%. Allora, e questo ci fa capire il motivo per cui è in corso una riflessione all'interno del centrodestra, perché il 42% al momento nei sondaggi, il centrosinistra, la somma aritmetica del centrosinistra arriva al 44 circa, mentre la somma del centrodestra senza Vannacci si ferma poco sotto soglia 42, quindi in teoria consegnerebbero al centrosinistra la vittoria sul piatto d'argento.
1: Ma il problema sempre è che il centrosinistra rimanga compatto, naturalmente, no?
2: Esatto, ecco. Non solo, ma anche se dovesse rimanere compatto, alla fine eleggere senza stragi di fratricide e il proprio leader, c'è sempre il tema che difficilmente una somma aritmetica si trasforma in somma politica. Cioè, sappiamo che una parte degli elettori del 5 Stelle non voterebbe volentieri una Schlein candidata premier, e lo stesso alcuni elettori del PD, una parte non voterebbe Conte, quindi è presumibile che perderebbero un pochino di percentuale al primo turno questi partiti. Alcuni sondaggisti stimano in un 2-3%, quindi l'ulteriore rischio per il centrodestra non è solo consegnare la vittoria, ma che alla fine non vinca nessuno, perché se nessuno raggiunge il 42% si ritorna alla prima repubblica del proporzionale puro, quindi una legge fatta con l'intento di dare una maggioranza certa potrebbe paradossalmente avere l'esito opposto, no? Da qui la riflessione sul ballottaggio, perché appunto se nessuno raggiunge una certa soglia, la proposta pera che è stata presentata oggi con il via libera di Meloni prevede una soglia del 38, se nessuno raggiunge il 38, cioè le coalizioni devono raggiungere entrambe il 38 per poter fare il ballottaggio, ma il ballottaggio scatta se nessuno raggiunge il 48, quindi è un ballottaggio praticamente sicuro e cambia completamente lo schema. Là perché stanno facendo questa riflessione? Perché se non si vogliono alleare con Vannacci, come sembra ora l'intenzione di Palazzo Chigi, di Meloni, l'unico modo per neutralizzare, rendere ininfluenti i partiti estremi è proprio questo di non doverci si alleare, ma magari puntare sui loro voti al secondo turno. Capito? Quindi
1: sì, è una questione molto complessa, però ci hai dato l'idea, insomma, e poi hai detto
2: allora,
1: il 9
2: cosa
1: settembre.
2: Dice il centro-sinistra? Sì. Perché poi ognuno, loro hanno a mio avviso perfettamente ragione su questa delle cose delle preferenze, che è piuttosto insomma un po' sconcertante, insomma, è ingiusta, ecco. Però anche il centro-sinistra si fa i suoi calcoli.
1: Cioè l'aspetto maschilista vuoi dire o che cosa?
2: Esatto, sì, sì, l'aspetto maschilista, insomma, francamente non è accettabile, no. ma anche il centro-sinistra si fa i suoi calcoli, si immaginava una vittoria servita sul piatto d'argento e dice ma come, mo mi mettete il ballottaggio e si ricomplica tutto, no? Quindi ognuno fa anche un po' i conti in casa propria. C'è da dire che il centro-sinistra adesso è completamente contro ogni riforma, contro la riforma elettorale e tutto, ma nella storia del centro-sinistra prima di Schlein un sistema elettorale maggioritario che dia un risultato certo, addirittura con il ballottaggio nazionale come era l'Italia con di Renzi, c'è sempre stato, quindi diciamo che anche loro hanno cambiato idea a seconda del ruolo di maggioranza o di opposizione che si ricopre. Insomma, la cosa un po' triste, Roberta, di questo dibattito su un tema veramente molto serio, perché le regole del gioco sono la base della democrazia, ricordiamo, certo. è che alla fine si tira sempre da una parte e dall'altra, ognuno cerca di farsi la legge elettorale più conveniente. E con il ballottaggio, a mio avviso, sarebbe invece un sistema, proprio perché non possiamo mai sapere chi vince il ballottaggio, no? Perché si rimobilita per la seconda volta l'elettorato, potrebbe essere un sistema che finalmente può durare per qualche legislatura, un sistema non ad uso e consumo della maggioranza di turno, ma un sistema anche per il futuro, insomma, no? Abbiamo visto in Francia abbastanza funzionato, ora se vince Le Pen è perché evidentemente è abbastanza forte nel paese da vincere, ma finora in Francia il ballottaggio ha funzionato proprio da riduzione del rischio che vincano i partiti estremi, insomma.
1: Ora, quindi questo lo mettiamo da parte per un momento, lo e vedremo. Poi ovviamente vedremo quale sarà l'esito. Invece c'è questo nuovo fronte per Salvini, quindi nel centrodestra, diciamo, c'è un po' di agitazione, no, per quanto riguarda il centrosinistra, ancora tutta questa discussione intorno alla leadership, facciamo le primarie, non le facciamo, c'è il rischio, non è il rischio, chi lo vuole, chi è giusto che sia, che non sia. Invece per quanto riguarda il centrodestra c'è la questione Vannacci, che appunto ricordavi, però anche Salvini ha personalmente i suoi guai, perché sappiamo che c'è un po' una fronda interna da un po' di tempo che vorrebbe una leadership più collegiale, e adesso c'è questo gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali che rispolvera addirittura la Lega Nord e crea il comitato per la convocazione del congresso. Spiegaci molto sinteticamente, Emilia.
2: Sì, praticamente si apre un altro fronte, questo è un fronte parallelo a quello della fronda dei governatori del nord, non sono

0: la stessa cosa. Infatti, Fontana, Tibio Fontana ha subito precisato: ma io non c'entro niente, la nostra trattativa con Salvini per una cosa collegiale è un'altra questione. Però guardano con molto interesse. Questa, la Lega Nord per l'indipendenza della Padania era il primo nome dato da Bossi anche legalmente alla Lega, a cui Salvini ha affiancato la Lega Salvini Premier, no? Nel 2017. E praticamente sono come due contenitori giuridici affiancati. Lui a capo della vecchia Lega Nord per l'indipendenza della Padania ha messo come commissario il fedelissimo Igor Iezzi. E allora questi parlamentari che si rifanno al vecchio bossismo dicono basta con Iezzi, scongeliamo, ci sono ancora le condizioni per fare il congresso, questo è Pini, no? Per superare la linea sovranista e nazionale di Salvini e ritornare alle origini, alle ragioni del nord produttivo e indipendente. E quindi insomma è un secondo fronte. In realtà poi questa struttura vecchia legale era stata tenuta in piedi da Salvini come una sorta di bad company per pagare, non so se i radioascoltatori ricordano, i famosi 49
1: Sì,
0: milioni di rimborsi elettorali della
1: che lui
0: gestione
1: ancora
0: Bossi
1: doveva.
0: che erano stati giudicati irregolari dai magistrati e che la Lega sta ancora pagando. Infatti Salvini gli ha detto statevi zitti voi che io ancora sto pagando i vostri debiti, allora ve li pagate da soli in buona sostanza.
1: Chiaro.
0: Quindi la questione è rilevante in sé, ma è rilevante perché significa che Salvini è veramente sotto assedio un po' da tutte le parti e potrebbe essere un grimaldello a cui poi si uniscono anche la fronda politica più seria, che è
1: Dei
0: quella di
1: presidenti di
0: Zaia,
1: regione, dice
0: Fontana, dei
1: Zaia.
0: presidenti di
1: E
0: regione.
1: anche
0: Sì,
1: qui,
0: sì.
1: insomma, si apre questo varco e capiremo cosa succede. Invece, per chiudere velocemente, ricordo che oggi si è praticamente quasi ufficializzata, ancora non è ufficiale, una candidatura a sindaco di Milano per lo schieramento di centrosinistra, che è il giornalista Mario Calabresi, no? Che l'ha comunicato oggi.
0: Sì,
1: Per chiudere, Emilia.
0: praticamente in effetti lui ha un po' rotto gli indugi, ha detto io sono pronto a candidarmi, eccetera, si è dimesso dalle cariche che aveva nel mondo dei media e ricordiamo che il 12 lui sarà ospite d'onore, insomma, attesissimo alla festa dell'unità di Reggio Emilia, quindi è possibile pensare che ci sia una sorta di via libera informale da parte del PD, sicuramente è un candidato gradito al PD, però forse è troppo riformista agli occhi di AVS e del Movimento 5 Stelle, quindi per questo Elly Schlein finora era stata molto cauta, perché lei preferisce sempre arrivare alle candidature con un percorso un po' condiviso, no?
1: Non
0: Calabresi l'ha un
1: proprio
0: po'
1: primarie, ma
0: spiazzata,
1: insomma,
0: ecco.
1: sì, insomma.
0: E
1: Bene.
0: c'è il nodo in teoria delle primarie che si dovevano fare, con Calabresi in campo perdono anche un po' di significato, vedremo, insomma.
1: Vedremo anche qui, insomma, tante, tante finestre aperte per quanto riguarda la politica. Chiudiamo con questa intanto con Emilia Patta. Grazie Emilia e buon lavoro a Sole 24 Ore. Ciao.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Poi qualcuno dice saranno i fuori sede a decidere il vincitore, ma non so perché, ma non credo comunque, insomma, c'è ancora da capire che legge elettorale sarà, anche se ormai sembra aver già preso una sua forma, come ci spiegava Emilia. Adesso invece ci affacciamo agli scenari internazionali. Torniamo anzi a parlare della guerra russa contro l'Ucraina, che dura ormai da 4 anni e mezzo, bombardamenti russi che sono sempre più massicci anche nella regione della capitale Kiev e anche a Odessa ci sono stati diversi morti. E allora, per esempio, l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, lancia questo monito, questa esortazione ai paesi europei a fornire a Zelensky, quindi all'Ucraina, gli intercettori per appunto riuscire a intercettare, come dice la parola stessa, i missili che continuano russi a piovere sull'Ucraina, un paese devastato e un popolo anche soprattutto devastato da 4 anni e mezzo. E fra l'altro oggi c'è stata anche l'accusa da parte della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova nei confronti dell'Italia, che dice ridicola la nomina di Fedorov e consulente di Crosetto. Fedorov, qualcuno lo ricorderà, è l'ex ministro della difesa ucraino che era stato fatto fuori di recente da Zelensky ed è diventato consulente del ministro della difesa Crosetto. Zakharova addirittura ha citato Rodari dicendo appunto che è una cosa assolutamente ridicola, ma quello che più conta nelle ultime ore, nel senso che questa cosa in realtà è in atto da diverso tempo, è la tensione sempre più forte tra la Russia e l'Unione Europea per la cosiddetta guerra ibrida portata avanti da Putin nei confronti dell'Europa con, sapete, no, i vari droni che hanno sorvolato i cieli di vari paesi europei, e adesso c'è Berlino, c'è la Germania che accusa direttamente Mosca di un drone bomba che a Lipsia ha rischiato appunto di avere l'esito di un attentato piuttosto grave. Allora Kaja Kallas esorta i paesi europei, alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, a essere pronti a qualsiasi evenienza. E tra l'altro il ministro dell'interno tedesco ha deciso di chiudere il consolato russo in Berlino, in Germania, e di convocare l'ambasciatore russo. Stiamo aspettando il nostro ospite, che evidentemente ci sono delle difficoltà di collegamento con Vittorio Emanuele Parsi. Se sei in ascolto, se evidentemente si faccia sentire, non so se è un problema appunto di collegamento. E la Bild dice appunto che il drone bomba Lipsia è opera dei russi. È intervenuta von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha detto al cancelliere tedesco Merz: gli attacchi ibridi russi avranno una risposta. Questa mattina, dice, ho parlato col cancelliere Merz per discutere di questo attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia. Io ho assicurato che l'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l'Unione Europea unita nonostante questi atti gravi e sempre più intensi. Il governo tedesco ha adottato misure decise proprio contro queste imprevisioni di possibili misure da parte della Germania nei confronti della Russia. Mosca ha detto ci saranno gravi ritorsioni nei confronti della Germania. E però è intervenuto anche Rutte, segretario generale della NATO, nelle ultime ore, che ha detto, ha appena parlato col cancelliere Merz, quindi a sua volta ha interloquito con il cancelliere tedesco, e dice: la NATO è pienamente solidale con la Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia del 14 agosto, le prove sono inequivocabili, accolgo con favore le misure annunciate dalla Germania in risposta. È sempre Rutte, segretario generale della NATO, ha detto: la NATO continuerà a rafforzare la sua capacità di dissuadere e difendere tutti gli alleati da qualsiasi minaccia, comprese azioni maligne come quelle viste a Lipsia e altrove nell'alleanza. I tentativi russi di intimidirci, ha detto Rutte, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno. Ma questo appunto ci dice che la tensione è sempre più alta. Nel frattempo Putin oggi ha incontrato il presidente iraniano Pezies Khan in Kirghizistan bisogna capire se questo incontro avrà una qualche rilevanza poi sulla guerra, sull'altra guerra, sull'altro fronte di guerra, che è quello nei confronti dell'Iran, la guerra in particolare tra Stati Uniti, è partita con una guerra israelo-americana il 28 febbraio scorso nei confronti dell'Iran, adesso è diventata soprattutto una guerra tra Stati Uniti e Iran. E poi c'è un'altra cosa che ha destato un certo interesse, ma insomma la risposta al momento non l'abbiamo. Era presente anche il primo ministro indiano Modi a questo incontro in Kirghizistan, il quale in un incontro con Putin, che si vede anche in questo video nei vari media che lo hanno trasmesso nel mondo, gli dice che questa guerra deve finire, e Putin si vede un po' imbarazzato, e in realtà E in realtà risponde praticamente che stiamo lavorando per porre fine a questa guerra, ma ci sembra effettivamente che tutto stia andando in un'altra direzione. Bene, a questo punto direi che ci fermiamo per questa pausa e ci sentiamo un momento.
2: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: ERP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
11: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
12: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
11: E io come lo faccio il pesto?
12: E mettici le noci, quelle ce le ho.
13: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce. Effetto estate.
1: Roberto Giordano sempre con voi, proseguiamo allora, siamo concentrati soprattutto sulla politica italiana, poi abbiamo aperto gli scenari internazionali con la tensione sempre più forte tra Mosca e l'Unione Europea, ma anche con la NATO che dice difenderemo fino all'ultimo qualsiasi paese abbia in qualche modo sia penalizzato o attaccato addirittura da Mosca. Per ora si parla di guerra ibrida appunto con questi droni che continuano a sorvolare paesi europei, l'ultimo all'aeroporto di Lipsia con l'accusa di Berlino che è stata Mosca a pilotare fino all'aeroporto di Lipsia questo drone bomba che poteva davvero causare un disastro. E poi intanto gli incontri che ci sono stati a livello internazionale di Putin con Xi Jinping, con il presidente iraniano Pezeshkian e con anche Modi, il primo ministro indiano, che fra le altre cose gli avrebbe detto questa guerra con l'Ucraina deve finire. Putin ha dato una risposta un po' così incerta, un po' imbarazzata, diciamo stiamo facendo il possibile per farla finire, ma vi raccontavo di questi massicci bombardamenti sempre più forti sull'Ucraina, in particolare nella regione della capitale Kiev. Adesso andiamo, restiamo sempre all'estero su una grande sciagura, che è naturalmente l'apocalisse che si è abbattuta nei territori tra Nepal e Tibet lo scorso 26 agosto, questa terribile ondata di fango, di rocce, di detriti che ha cancellato interi villaggi, frane, allagamenti e ha provocato centinaia di morti. Anzi, adesso l'ultimo aggiornamento che vedo poco fa dalle agenzie parla di oltre 1000 morti tra Nepal e Tibet, e però il fatto non solo questo numero così terribile, ma anche che ci sono almeno si dice 4.400 dispersi di tante nazionalità diverse, perché poi è un territorio anche ad alto tasso di turismo. E un altro aggiornamento di pochi istanti fa è che tante persone, tanti morti che non vengono identificati vengono sepolti in fosse comuni. Quindi continua questa tragedia immane che si è abbattuta appunto su questi territori. E ormai, mentre si diceva all'inizio che poteva essere stata una forte scossa di terremoto a causare poi il crollo di parte di una montagna del ghiacciaio verso il basso, la vallata su un lago glaciale, invece pare sempre più accreditata l'ipotesi che sia stata innescata questa ondata da un'imponente valanga di ghiaccio e di roccia che ha ostruito il corso del fiume Lende Kola, originando un bacino temporaneo il cui svuotamento ha generato l'onda di piena a valle. Addirittura si parla di onde alte 10 metri. E ci torniamo a collegare con Marco Masciaga, corrispondente da New Delhi per Il Sole 24 Ore. Ciao Marco, ben ritrovato.
14: Ciao Roberta, ciao, grazie dell'invito.
1: Quindi, come si immaginava, Marco, purtroppo il bilancio dei morti, dei dispersi, continua a salire.
14: Sì, continua a salire. Normalmente in queste tragedie c'è un alto numero di dispersi che piano piano va assottigliandosi. Qui è successo esattamente il contrario. Mano a mano che i giorni passavano, il numero dei dispersi e quello dei morti aumentavano entrambi. Questo in parte è legato, come dicevi tu, al fatto che si tratta di regioni con un accesso normalmente non facile, che è diventato assolutamente proibitivo da quasi una settimana a questa parte. Ci sono dei lavori in corso grazie alle squadre arrivate dall'India, dalla Cina, che stanno cercando di installare dei ponti prefabbricati per cercare di superare alcuni torrenti e raggiungere zone che non sono ancora state raggiunte dal giorno della tragedia. E poi ci sono centinaia di persone, centinaia di lavoratori che a quanto pare sono ancora intrappolati nei tunnel di una dozzina di impianti idroelettrici. Il Nepal negli ultimi anni ha investito tantissimo in energia idroelettrica, perché ha storicamente un deficit energetico, blackout molto frequenti, è un paese molto povero, di 50 paesi in Asia è il 45esimo per ricchezza, quindi puoi immaginare, e ha investito molto in questo settore, e le dighe sono state tra le infrastrutture ovviamente più colpite da questa onda di piena, che oramai viene definita un vero e proprio tsunami. Probabilmente non è un'esagerazione se pensiamo che, secondo le stime di un'agenzia dell'ONU, si sono spostati 2,2 milioni di tonnellate di detriti nel giro di pochi minuti.
1: Non si riesce neanche a immaginare davvero la proporzione incredibile, Marco, e quindi però diciamo da qui si può almeno cercare di dedurre poi il disastro che è stato proprio definito un'apocalisse, insomma, da chi l'ha vissuto, da chi ha potuto vedere quelle immagini terribili in questi giorni. E per quanto riguarda i soccorsi, quindi, Marco, come procedono? Diciamo che subito la Cina, poi anche l'India, vari paesi, naturalmente l'Italia, Medici Senza Frontiere, che abbiamo sentito qua nei giorni scorsi, a effetto estate, hanno mandato la loro equipe, però sono sempre così difficoltosi per raggiungere le persone. Ci dicevi anche questi operai nel tunnel.
14: Sono difficoltosi e soprattutto sono partiti in ritardo, perché per i primi giorni il governo nepalese non voleva aiuti di tipo search and rescue, di soccorso semplice da parte dei paesi stranieri. È una cosa assolutamente surreale, inspiegabile, che però si è protratta per diversi giorni. Adesso hanno allentato un po' su questo punto e, come dicevo prima, sono arrivate delle squadre. Tra gli altri, tra India e Cina, stanno arrivando i sudcoreani, che dal primo minuto hanno cercato di entrare nel paese, che sono stati bloccati, anche perché una parte dei lavoratori esigua, però 9 lavoratori di quelli dati per dispersi in questi impianti idroelettrici di cui parlavamo prima erano proprio sudcoreani che stavano lavorando alla costruzione di una diga. Quindi i soccorsi sono complicatissimi, anche perché durante il weekend sono stati più volte interrotti, perché il disastro ha provocato dei laghi in alta quota che prima non c'erano, dei laghi di sbarramento che non sono stabili e che erano pieni d'acqua, e quindi si temeva che ci sarebbe stata una seconda inondazione. Allora, per cercare di salvare almeno i soccorritori, i lavori sono stati interrotti più volte. Anche le condizioni meteo non erano molto favorevoli, perché siamo verso la coda della stagione monsonica qua in Asia del Sud. Quindi operazioni di soccorso molto complicate anche tecnicamente, perché riuscire a estrarre queste persone dai tunnel è quasi impossibile con i mezzi modesti che hanno a disposizione in questo momento i nepalesi.
1: E comunque, Marco Masciaga, si parla ovviamente di una congiuntura tra una fragilità ormai connaturata della zona dell'Himalaya e poi anche i cambiamenti climatici.
14: Sì, i cambiamenti climatici li avvertite in maniera così netta anche voi in Europa, ma qui in Asia del Sud in particolare. Questa è una delle parti di mondo più delicate.

0: se vogliamo. Ci sono milioni e milioni di persone che abitano a un livello rispetto al mare molto molto basso e quindi sono a rischio di inondazioni, e ci sono milioni di persone che abitano a ridosso di montagne che, come abbiamo visto in questi giorni, sono soggette a meccanismi di erosione dei ghiacciai che sono accelerati in maniera drammatica nel corso degli ultimi anni. Se a questo si aggiunge il fatto che le precipitazioni sono diventate sempre più difficili da prevedere, il monsone in India quest'anno non è stato generoso e questo era stato previsto anche 2 o 3 mesi fa, all'inizio della stagione. Siamo, diciamo, di un 17% sotto di precipitazioni, con una serie di problemi ovviamente per tutta l'agricoltura indiana, però questo fenomeno si accompagna spesso a periodi di pioggia estremamente intensi, a cui si seguono periodi molto molto più secchi, insolitamente secchi per questa stagione. Per esempio a Delhi, dove vivo io, nel giro di pochi giorni, 4-5 giorni, sono cadute le piogge che solitamente cadono durante tutto il mese di agosto. Quindi possiamo immaginare qual è l'effetto dei pattern meteorologici così difficili da prevedere e così instabili su una regione particolarmente delicata come quella himalayana.
1: Per chiudere, Marco Masciaga, mi pare che anche tra i tanti dispersi, si parlava appunto di 3 italiani, finora non si sono avute notizie.
0: No, non ci sono notizie. L'Italia è stato uno dei paesi meno colpiti tra i grandi paesi che portano turisti in questa regione. Dei 3 italiani non si hanno notizie, ma dal Dipartimento di Stato americano non si hanno notizie di un'80ina di persone. Il paese più colpito in assoluto rimane l'India, perché c'erano centinaia e centinaia di pellegrini induisti che si stavano recando dal Nepal verso il Tibet, lungo una tratta che è molto frequentata dagli indiani, in particolare durante questa stagione, e che si è andata ad aggiungere a una serie di altre tragedie che hanno colpito i pellegrini indiani che attraversano le regioni himalayane. Comunque, per tornare agli italiani e agli europei, non ci sono novità purtroppo di rilievo rispetto a queste persone di cui non si hanno più notizie dalla scorsa settimana.
1: Grazie, grazie Marco Masciaga, come sempre corrispondente da New Delhi, per il Sole 24 Ore, per questi aggiornamenti che appunto ci danno l'idea della catastrofe immane che è avvenuta tra Nepal e Tibet, con i morti, tantissimi feriti e migliaia di dispersi che ancora purtroppo continuano a esserci e il numero cresce. Grazie ancora Marco. Ciao.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Chiamo De Luca, anche a te.
1: E vedevo intanto, appunto, parlavamo prima della politica italiana, di quello che succede in particolare nel centrodestra, ma anche la questione della legge elettorale. E dicevamo invece nel centrosinistra continua la questione della competizione tra Conte ed Elly Schlein, sapete, per quanto riguarda le primarie, la leadership e evidentemente rispetto a questa legge elettorale l'obbligo di presentare prima di andare al voto, l'obbligo di presentare il nome di colui o colei che si vuole candidare come presidente del Consiglio. Prima del nome viene la regola, al Nazareno la variabile dirimente resta la legge elettorale. Il candidato del campo largo verrà dopo, Giuseppe Conte, reduce da un'estate tutt'altro che attendista, chiede però di scoprire le carte con lealtà. Dice: se le primarie non si vogliono fare, è la sfida per blindare i gazebo, ci venga detto. Insomma, quindi vogliono capire se si fanno queste primarie o no, però il centrosinistra continua a arrovellarsi intorno a questo argomento. Adesso andiamo su cose molto serie. E ci concentriamo su una vicenda di cronaca davvero sconcertante, come per fortuna in modo trasversale, bipartisan, l'hanno definita un po' tutti gli esponenti dei vari partiti di centrodestra e di centrosinistra. Che cosa è successo? L'episodio, chiamiamolo così, è avvenuto in un negozio, in un mini market nella periferia nord di Torino, esattamente a Madonna di Campagna. Un negozietto, un mini market, in cui lavora un uomo di 42 anni che oggi è accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, di una bambina di 13 anni, perché a 13 anni si è ancora alla fine bambini. È successo Sabato scorso, 29 agosto, la ragazza si era recata in quel negozio

0: per comprare la merenda per sé, per i suoi fratellini, e quest'uomo, commesso in questo negozio, l'avrebbe violentata e avrebbe abusato di lei tra gli scaffali. Come riporta il quotidiano La Stampa, le telecamere all'interno del negozio avrebbero ripreso tutto, così come sono andate le cose, registrando anche, pensate, un altro abuso commesso dall'uomo nei confronti di una donna ancora non identificata, avvenuto 40 minuti prima della violenza sessuale nei confronti della ragazzina di 13 anni. L'uomo, di 42 anni, è stato fermato dalla polizia, ha passato due notti nel carcere Lo Russo e Cotugno di Torino, e però poi dopo due notti è stato scarcerato dal giudice, dal GIP, giudice per le indagini preliminari. E qual è il motivo? Forse che queste telecamere in realtà avevano registrato male, non era lui, c'era un errore? No, il motivo non è questo per cui è stato scarcerato così breve giro, ma perché? Perché per il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne, ha detto il giudice, questa è la motivazione per cui l'ha scarcerato, si è dimostrato collaborativo consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne al negozio, avrebbe mostrato resipiscenza, cioè durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto, di essere molto dispiaciuto, e dice: ho sbagliato, è la prima volta che mi succede. D'altronde, come dire, a tutti può capitare di violentare una tredicenne, di aver tentato 40 minuti prima di violentare un'altra donna. E ovviamente l'uomo è tornato in libertà e sottoposto solo alla misura d'obbligo della firma. Sapete, ogni giorno deve andare lì in questura a firmare, ma è straordinaria la giustificazione che dà, così come riporta La Stampa, il GIP, e c'è stata, come vi dicevo, una sollevazione di indignazione da parte di tutta la politica, di tutto l'arco parlamentare. E Fratelli d'Italia ha anche fatto un presidio oggi davanti alla questura di Torino con uno striscione in cui c'era scritto: chiudiamo il pedomarket, cioè il market pedofilo praticamente. Nordio, il ministro della giustizia, ha inviato gli ispettori giustamente a Torino a capire come sia stato possibile questo fatto di tirare fuori l'uomo dopo sole due notti, con tutti i rischi anche di reiterazione del reato, di fuga, eccetera. Anche due componenti laiche del Consiglio Superiore della Magistratura hanno scritto quanto segue: i fatti di Torino legate alla scarcerazione di un uomo accusato di abusi sessuali ai danni di una tredicenne e di un'altra donna impongono una riflessione profonda e sostanziale sull'adozione delle misure cautelari nei reati di violenza di genere. Pur riaffermando il pieno rispetto per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, scrivono le due componenti laiche del CSM, non si può ignorare il profondo disorientamento provocato da decisioni di questo tipo in presenza di elementi di prova precisi, perché c'erano appunto i video delle telecamere, confermati da riscontri oggettivi come le immagini della videosorveglianza. La valutazione della pericolosità del soggetto e il pericolo di reiterazione devono rimanere i criteri guida per garantire le tutele previste dalla legge. Come componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, scrivono Claudia Ecker e Isabella Bertolini, stiamo pertanto esaminando la possibilità di aprire una pratica relativa ai riflessi della vicenda sulla valutazione di professionalità del magistrato coinvolto, con richiesta al procuratore generale di vagliarne i possibili profili disciplinari. Allora, intanto saluto con molto piacere l'avvocato Raffaele Ascione, ricordo penalista del Foro di Roma, specializzato in violenza di genere e codice rosso. Avvocato Ascione, buonasera e grazie della disponibilità. Allora, ci fermiamo giusto pochi istanti per una piccola pausa e poi ci dice avvocato Ascione che cosa pensa di questa vicenda davvero sconcertante.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Effetto estate.
0: Vi ho appena raccontato questa vicenda incredibile, appunto, che ha suscitato l'indignazione più o meno di tutti e sicuramente di tutta la politica da centrodestra e centrosinistra, naturalmente per questa ragazzina di 13 anni violentata da un commesso di un mini market di Torino di 42 anni, che poi è stato scarcerato dopo 2 notti perché il motivo, la motivazione, secondo il giudice, il GIP per le indagini, il giudice per le indagini preliminari, è che il 42enne si è mostrato collaborativo, ha dato appunto i filmati di queste telecamere che hanno ripreso tutta la violenza sessuale che è avvenuta nei confronti della ragazzina di 13 anni e di una donna 40 minuti prima, e perché il poverino ha detto: ho sbagliato, è la prima volta che mi succede. D'altronde, una volta uno stupro si potrà anche fare, evidentemente la prima volta poi non succede più, è una cosa veramente, non so, avvocato Ascione, non ho più parole, vorrei sapere da lei, che è un giurista, cosa ne pensa.
5: Allora, io credo che il problema di fondo qui non sia tanto la valutazione sulla sussistenza, diciamo, dei gravi indizi di colpevolezza, sul pericolo di reiterazione del reato, che tecnicamente il GIP ha ammesso che ci siano, altrimenti non avrebbe applicato la misura. Il problema grande che ci troviamo ad affrontare molto spesso noi operatori di diritto in tribunale è la valutazione che viene fatta sulla misura da applicare. Come sappiamo, il giudice può optare tra varie misure, tra le più gravi, che partono appunto dalla misura carceraria, per arrivare a quelle meno afflittive, come quella dell'obbligo di presentazione all'APG, che sarebbe poi l'obbligo di firma. Ecco, qui purtroppo si annida un problema grandissimo, perché è rimessa alla discrezionalità del giudice capire quale misura possa garantire. In questo caso vi è il pericolo di reiterazione del reato. Ecco, gli elementi sul quali il GIP ha ritenuto di poter applicare una misura così blanda come quella dell'obbligo di PG, sinceramente lascia, possiamo dire, basiti, attoniti. Cioè, valutare il fatto che il ragazzo si sia mostrato dispiaciuto, ma poi tecnicamente, da quello che si apprende dagli organi di stampa, si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi praticamente non ha ammesso appieno la propria responsabilità. È un elemento, e il suo stato di incensuratezza sono elementi assolutamente neutri rispetto alla valutazione che può essere fatta sulla personalità. L'elemento che invece doveva essere valutato in maniera maggiormente rigorosa, secondo me, era quello proprio della consumazione del reato una quarantina di minuti prima ai danni di un'altra donna nello stesso market, che la dice lunga sul giudizio di personalità che è stato fatto sulla persona. Quindi questi erano gli elementi che avrebbero dovuto condurre, quantomeno, se, come ritiene il GIP, anche il GIP ritiene che ci sia un pericolo di reiterazione del reato, quantomeno all'applicazione degli arresti domiciliari, che avrebbero consentito di evitare che il soggetto sia libero, perché di fatto con la misura dell'obbligo di firma il soggetto si deve recare, secondo le modalità che ritiene il GIP, una volta, due volte, ma anche tutti i giorni, in commissariato dai carabinieri, ma di fatto è libero. Ecco, questo è un problema grandissimo che pone un problema sulla sicurezza di tutti i cittadini.
0: Però, avvocato Ascione, al di là delle misure applicabili o non applicabili, anche la motivazione che il giudice per le indagini preliminari ha dato, siccome ha detto questo violentatore, perché fino a prova contraria ci sono i filmati, hanno detto che nei filmati tutto era stato registrato di questa violenza della ragazzina di 13 anni e anche 40 minuti prima di un'altra donna che non è stata al momento identificata, e che uno dica sono dispiaciuto, ho sbagliato, e che il GIP lo utilizzi come motivo per scarcerarlo, Anche questo è gravissimo. In qualche modo richiama, richiama il fatto che ancora, come diversi magistrati e magistrate anche mi raccontano nel corso delle varie puntate, anche durante l'anno di Effetto Notte, c'è purtroppo una mentalità ancora molto patriarcale anche all'interno della magistratura, anche all'interno dei tribunali, spesso anche le forze dell'ordine, non lo so, in questo caso le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere, e quindi questa cosa ci riporta

0: portata nuovamente a una mentalità che è durissima da estirpare anche in chi dovrebbe avere tutto un altro tipo di sensibilità, di formazione.
1: Assolutamente, tutto parte appunto da una motivazione assolutamente sgangherata che diciamo è sintomatica di una valutazione superficiale di questo tipo di reati e di questo tipo di fenomeni, che porta purtroppo a ritenere che basta pentirsi, e in questo caso ci tengo a sottolineare, non è neanche valutabile sul piano giuridico ma anche sul piano umano come un pieno pentimento, perché il soggetto si avvalse della facoltà di non rispondere, quindi in realtà non ha ammesso la responsabilità, ma anche se avesse ammesso la propria responsabilità, manca una valutazione di base maggiormente rigorosa che tenga conto della gravità del reato, e quindi diciamo cercare di ancorare le misure che poi vengono scelte anche alla gravità del reato e alla consumazione del reato. Parliamo di un reato commesso in un esercizio pubblico in spregio ovviamente a qualsiasi possibilità di come dire di poterla di farla franca, no? Cioè di avere la possibilità di ritenere che tutto è possibile, quindi ancora di più anche le modalità dell'azione avrebbero dovuto condurre il GIP a una valutazione più rigorosa rispetto al reato che era stato commesso.
0: Tra l'altro, avvocato Ascione, leggo anche che per il giudice l'arresto di quest'uomo, di questo stupratore, è stato un trauma che avrà, sempre virgolette, effetto deterrente per il futuro. Poi dice: quanto alle esigenze cautelari che ci sono in attesa di sviluppi dell'inchiesta, sarà sufficiente l'obbligo di presentazione, abbiamo detto appunto la firma, e quindi il 42enne, diciamolo, dopo queste due violenze, una dietro l'altra, una anche a danni di una bambina della 13enne, il 42enne potrà tornare a lavorare nel suo negozio nello stesso quartiere della vittima. Cioè è veramente tutta una situazione...
1: di fatto libero, cioè l'applicazione della misura in realtà è veramente formale, perché si tratta di adempiere ad un obbligo di 5 minuti, quindi di fatto è libero, cioè si lancia un messaggio assolutamente sbagliato, perché è vero che in altri tipi di reati il giudice, parte della giurisprudenza ritiene il passaggio in carcere un'esperienza che può diciamo avere un peso, ma in questo tipo di reati, per la gravità dei reati che sono stati posti in essere, assolutamente no.
0: Dice un ascoltatore, giustamente ha osservato anche questa cosa, dice: comunque ha agito su due persone, su due donne, specifico, in pochi minuti, come fa a dire che la prima volta era già la seconda? Per dire, non solo ha detto sono dispiaciuto, ma è la prima volta che violento qualcuno, in realtà appunto addirittura due volte in pochi minuti. E poi qualcuno scrive: proviamo a metterci nei panni del padre della tredicenne, ma mettiamoci anche nei panni della madre o di fratelli, di sorelle, e qualcuno dice: io saprei cosa fare. Vabbè, purtroppo questa è la situazione e non ci si può fare giustizia da sé, però ci si aspetta che la giustizia, in senso con la G maiuscola, in qualche modo renda, per l'appunto il bisticcio di parole, giustizia a chi ha subito dei gravissimi torti, dei gravissimi reati. E anche qualcun
1: altro.
0: Infatti,
1: come dicevo prima, sì, effettivamente l'elemento della diciamo dell'aver ripetuto la commissione del reato a distanza di poco tempo, come dicevo inizialmente, secondo me è l'elemento fondamentale sulla quale il GIP avrebbe dovuto ancorare un giudizio di pericolo concreto ed attuale. Certo. Quelli sono i presupposti di reiterazione del reato, perché se non è concreto e attuale il pericolo in questa tipo in questa fattispecie specifica, mi domando quando è reale, no? Cioè ricommettere un reato a distanza di pochissimo tempo è sintomatica della personalità del soggetto, che tende e tenderà ovviamente a poter commettere nuovamente la medesima, tra l'altro, specie di reato, perché è un tipo di reiterazione particolare questa, perché è specifica, perché parliamo dello stesso tipo di reato, quindi è un elemento che è stato assolutamente diciamo per il quale è stata messa qualsiasi valutazione da parte del GIP.
0: Certo, poi qualcuno dice: purtroppo la stessa opinione pubblica non stigmatizza il machismo esibizionista. Vabbè, qua insomma citano Ranucci, ma tutta un'altra questione, al di là certo di certi risvolti diciamo molto molto inopportuni. Qualcuno dice: un bel foglio di via visto che è bengalese. E poi vabbè, sì, in questo caso diciamo è un cittadino di origine straniera, ma non è un elemento, allora ovviamente, no, ovviamente.

0: Qualcuno chiede, ma uno che sbaglia si può correggere poi quello che ha fatto? Immagino di sì, visto che Nordio ha mandato degli ispettori, adesso si aspetterà di capire quali saranno i
1: Sicuramente ci sarà un
0: provvedimenti.
1: approfondimento e nulla vieta al pubblico ministero, se ritiene che ci siano ulteriori elementi da poter sottoporre, di richiedere nuovamente l'applicazione di una misura. Quindi ovviamente è tutto in divenire, auspichiamo ovviamente che ci sia un cambio di rotta, perché purtroppo sono questo tipo di pronunciamenti che fanno passare un messaggio distorto che tutto è possibile e quindi assolutamente devono essere attenzionati in maniera diversa.
0: Grazie avvocato Raffaele Ascione, ricordo penalista del Foro
1: Grazie.
0: Di Roma, specializzato in violenza di genere e codice rosso, e purtroppo di violenza di genere ci troviamo a occuparcene quotidianamente. Bene, ci fermiamo per una pausa, torno ratta con la Folgore.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno spinto la corsa del greggio, con il Brent tornato sopra i 92 dollari al barile e riacceso i timori di inflazione. Il risultato su listini è stata la fuga dai bond e il calo dell'azionario, con i timori di una stretta da parte di Fed e BCE in arrivo. Si è aperto così con il segno meno il mese di settembre sul mercato azionario europeo, con Milano che ha chiuso la seduta in coda con una flessione dell'1,3% per il FTSE MIB sotto i 52.000 punti sui livelli del luglio scorso. In calo dell'1,10% Francoforte, Parigi ha limitato le perdite a meno 0,4%. A Piazza Affari a scontare maggiormente la pressione sui rendimenti dei bond e Poste Italiane meno 3,8% assieme a TIM meno 3,6%. In rosso chiudono quasi tutti i titoli del FTSE MIB a partire da banche e assicurativi alle prese con la partita del risico. Prosegue all'opposto il rally dei titoli oil grazie alle quotazioni del greggio. Tenaris più 1,9% e Eni più 1,5%. Sul valutario l'euro frena a 1,15,92 dollari, in calo l'oro a 4.365 dollari l'oncia. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp per Radio 24.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
10: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il pesto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next. Pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti. Anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: tutto estate.
1: Sempre insieme Roberto Giordano con voi, proseguite anche voi con i vostri messaggi al 349-238-6666 a proposito dei vari argomenti che stiamo approfondendo con gli ospiti, soprattutto questa vicenda incredibile, sconcertante, ci lascia attoniti, di cui ho parlato fino a pochi istanti fa insieme all'avvocato Ascione. Adesso invece una vicenda di cronaca che ci porta in Sicilia.
2: Signora, usciamo in casa, usciamo! Esca da qui, che ora la guideranno, forza! Via! Forza, che sta arrivando il fuoco! Vai!
1: E questa è l'incitazione drammatica del sindaco di Taormina, della Perla, dello Ionio, Cateno De Luca, oggi, dopo che appunto è scoppiato questo incendio che ha seminato terrore, naturalmente, perché le fiamme sono arrivate fino alle abitazioni. Ci colleghiamo direttamente con il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Buonasera, sindaco.
3: Buonasera.
1: Allora, intanto la ringrazio di essere in collegamento, visto che la situazione, insomma, per lei non è sicuramente particolarmente tranquilla, ma al momento è stato domato questo incendio? Com'è la situazione?
3: Sì, la situazione ora è stata quantomeno definita, anche perché c'è stato un intervento massiccio con due Canadair e tre elicotteri nel primo pomeriggio, che ci ha consentito di spegnere definitivamente questo fuoco che ha proprio lambito il centro abitato e ha anche danneggiato varie abitazioni. Ma con quello che è stato il sostegno complessivo di tutto il sistema siamo riusciti alla fine ad evitare il peggio, e quindi ne approfitto anche per ringraziare tutti quanti, dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile, alla Marina Militare, alla Forestale, che si sono concentrati su Taormina per evitare che la situazione dilagasse anche presso un altro centro abitato, che è Castelnuovo.
1: Male, sindaco, appunto, per la meravigliosa Taormina, per i suoi abitanti, ma lei pensa che sia stato, mi pare di aver letto, che sia la causa dolosa, quindi provocata da qualcuno volontariamente, questo incendio?
3: Ma da dove sono partite le fiamme, il fondato sospetto che sia di natura dolosa c'è, perché la zona che stamattina, già verso le 7, si sono viste le prime fiamme, è una zona che purtroppo è proprio adiacente alla strada di accesso a Taormina, e probabilmente da lì qualche piromane ha dato corso a questo disegno criminoso, e da quel punto poi si è propagato, purtroppo a causa di un forte vento che si è calmato solo questa sera, che ha spinto le fiamme poi fino al centro abitato. Infatti abbiamo dovuto isolare Taormina per circa 2 ore, abbiamo dovuto proprio inibire il transito su Taormina, e tutta quella zona poi ha anche subito una serie di danni per quanto riguarda la rete di distribuzione dell'acqua, che comunque questa sera già è stata prontamente pure ripristinata, per cui siamo riusciti a ripristinare la normalità.
1: Bene, bene, siamo molto contenti. Un abbraccio a Taormina, allora, Cateno De Luca, grazie sindaco.
3: Grazie tante, grazie. Buonasera,
1: buona continuazione.
4: Buonasera. Ciao Gregorio! Come stai?
5: Che ci fai qui?
4: Grazie tesoro! Canestro!
1: E stiamo parlando di cinema, solleviamo un po' gli animi, stiamo parlando di cinema perché domani si parte con la 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e questo spezzone che avete sentito è del nuovo film attesissimo di Nanni Moretti, che si intitola Succederà questa notte, e appunto domani si alza il sipario nella città lagunare, l'evento tanto atteso dagli appassionati della settima arte, ma anche da quelli che insomma hanno sempre piacere di un po' di gossip, di sfilate sulla passerella. Marta Cagnola, ciao cara Marta.
6: Eccoci, non vedo l'ora di vederlo il film di Moretti, lo vedrò sabato mattina, poi
1: perché
6: vi
1: Marta
6: racconterò tutto.
1: Sarà inviata ovviamente al Festival del Cinema di Venezia. Marta, questo film

0: di Nanni Moretti è molto atteso, ci sono grandi aspettative, è uno dei 5 film italiani, giusto, in concorso per il Leone d'Oro quest'anno?
1: È uno dei 5 film italiani. Abbiamo vissuto un Cannes senza italiani, un Berlino senza italiani. Avevamo già decretato qualcuno aveva già decretato la crisi del cinema italiano, ma il cinema è un po' così, i film hanno dei tempi di lavorazione, dei tempi di uscite, e quindi, come ha detto il direttore della mostra Alberto Barbera, erano pronti per Venezia, quindi quest'anno Venezia ha molti italiani, talmente tanti che Amelio e Martone sono fuori concorso, quindi sono rimasti fuori dei grandi maestri, non potevano essere tutti in competizione.
0: Un gran peccato però. Però il film che aprirà la mostra è quello di Danny Boyle, Marta.
1: Grandissima curiosità per questo film. Io personalmente friggo, non vedo l'ora di vederlo. Sono convinta che sarà un film divertente anche solo già dai trailer, quindi molto pop, molto vivace, con grande musica.
0: È vero che ha a che fare col mondo del giornalismo, tra l'altro, Marta?
1: Certo che sì, perché Ink si chiama, inchiostro, ha a che fare col mondo dei tabloid di gossip inglesi, perché parla, racconta insomma della nascita della Sun, della rivalità con il Daily Mirror, e quindi siamo nel 1969, Swing in London, e l'ascesa di Rupert Murdoch, è quindi molto curioso.
0: Quindi anche, diciamo, fondato su fatti effettivamente avvenuti. Marta, il solito neo è la questione della mancanza assoluta, ce n'è una di regista, giusto?
1: Sì, una regista, poi si è aggiunto un film piuttosto atteso, anche bisogna capire un po' cosa succederà con questo documentario sull'uccisione di civili palestinesi da parte dell'esercito israeliano NASA.
0: C'è già molta polemica, no? È di una donna questo documentario.
1: Rachel Zohr, molta attesa anche per Woman Unknown di Meyel Tuki, il cognome tradisce delle origini nordafricane, lei è danese. È un film che racconta un po' la resa dei conti dopo la Seconda Guerra Mondiale in Danimarca, quindi lo sappiamo, i processi sommari, le accuse di collaborazionismo con i nazisti, ma il tutto parlando di donne. Allora, quest'anno sono molto poche le donne registe, anche qui però io devo dire la verità, mi fido molto delle selezioni di Alberto Barbera. Il comitato di selezione è al 50% fatto da donne, quindi io non credo in pregiudizi di sorta. È una questione molto delicata, perché culturalmente le donne hanno cominciato a occuparsi in maniera molto, diciamo, generale di regia piuttosto recentemente, relativamente recentemente. Infatti le donne premiate nei grandi premi internazionali del cinema in passato sono state pochissimo. 4 donne tra il 39 e il 2018 avevano vinto il Leone d'Oro a Venezia. Quindi,
0: diciamo, Marta, che spesso molto più difficilmente ricevono anche i finanziamenti per fare i film. Insomma, c'è tutta una questione che in parte culturale è dietro
1: questa cosa. È una questione complessissima. Le donne tradizionalmente, si vedeva già dalle ragazze, nelle scuole di cinema le donne si iscrivevano ai corsi per attrici, forse montatrici, sceneggiatrici, ma pochissimo alla regia. Chissà se era una sorta di autocensura, non si sentivano abbastanza capaci. Di fatto, fino a qualche anno fa, il problema culturale c'era.
0: Speriamo di vederne di più, e intanto concentriamoci su questa edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dalla quale poi ci parlerà la nostra Marta Cagnola. Grazie Marta e buon cinema allora.
1: A prestissimo, a prestissimo.
0: Ed eccoci, scivolare verso il termine di questa puntata con il nostro Dario Ricci, con questa stupenda base che lui stesso mi chiede quotidianamente.
2: Mette una carica, guarda, mette una carica questa base.
0: Rilassiamoci, perché ci sono tante cose per cui indignarsi, devo dire, quindi questo magari un po' allieta. Allora, parliamo di calciomercato, parliamo di calcio maschile, poi c'è il tennis e poi c'è anche qualcos'altro, c'è la Formula 1. riusciamo a sintetizzare
2: qua,
0: tutto
2: cara,
0: questo. Prego,
2: cara Roberta,
0: a te la parola.
2: Sintetizziamo il tutto a partire da un'interessantissima sfida agli US Open tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, che sono al quinto set, 6-3, 6-2 per Comesana. I primi due set, poi la rimonta di Cobolli, che ha vinto il terzo e il quarto parziale e ora va a servire sotto per 2-1 nel quinto set, quindi davvero tutta da gustare, così come invece già gustate ma ancora da assimilare sono le emozioni del calciomercato, che come ben sai ha chiuso i battenti proprio alle 20 in punto. Non sono mancati i colpi dell'ultima giornata, direi protagonista un po' la Fiorentina, che ha lasciato partire Gudmundsson verso la Lazio, Enzola a Cagliari, e ha visto invece arrivare Beto, che sarà il suo nuovo attaccante dall'Everton, e Pedro Gonçalves, fantasista che incuriosisce dallo Sporting Lisbona. La Juventus poi ha ufficializzato gli arrivi del senegalese Sarr dal Tottenham per il centrocampo, e soprattutto del tedesco, dell'altissimo tedesco Voltemate, 198 centimetri per la punta, che arriva dal Newcastle, una vera e propria scommessa direi per la vecchia signora. E poi, come sottolineavi appunto, andiamo verso il fine settimana di Monza, Gran Premio d'Italia, staremo a vedere come il popolo dei tifosi italiani si dividerà, no? Tra il tifo tradizionale per la Ferrari e quello invece per un italiano che in testa al mondiale c'è ma con una macchina tedesca, la grande avversaria storica della Ferrari, la Mercedes, cioè Andrea Chimi Antonelli. Quel che intanto è certo è che saremo tutti uniti nell'omaggio a Michael Schumacher. Proprio la Ferrari si presenterà con una livrea particolare che ricorda quello che 30 anni fa è stato il primo successo di Schumacher con la rossa, e 20 anni fa invece l'ultimo nella sua carriera di Formula 1, campione indimenticabile, straordinario.
0: Quasi come te, straordinario. Grazie Dario Ricci questi aggiornamenti. Non paragoniamo, certamente. Diciamo comunque, insomma, apprezzabile Dario Ricci. Grazie Dario. Con questo chiudiamo. Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Valentina Ternulo, alla parte tecnica Anna Elena Riva. L'appuntamento è domani con Effetto Estate alle 19.30.

0: Strade in diretta.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 22 Brennero-Modena si verificano code di circa 4 km fra Trento Sud e Rovereto Nord in direzione Modena. Per un incidente in via di risoluzione sulla 1 Bologna-Firenze si verificano code tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Infine, per un veicolo in avaria sulla 19 Palermo-Catania si procede lentamente all'altezza dello svincolo di Enna in direzione Palermo. Questa è la situazione al momento. Torniamo tra circa mezz'ora più tardi.
0: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Se è vero che dietro un'impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa, voi avete preso la decisione giusta ascoltando questa puntata di Leoni per Agnelli. Io sono ritmicamente Manuel Agnelli, vi annuncio che ci sarà un attore, regista e attivista nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: E sono davvero contento di accogliere a Leoni per Agnelli Michele Riondino. Ciao Michele, grazie mille per essere
6: ciao
2: qua.
6: Ciao Manuel, ciao, come stai?
2: Ma io dai, bene, tu?
6: Abbastanza, dai, abbastanza bene.
2: Senti Michele, tu sei nato ai margini di Taranto. In questa trasmissione abbiamo parlato più volte dell'energia che viene dal nascere in provincia, in posti che non sono proprio al centro del mondo, insomma.
6: Guarda, è una bella domanda perché io questa questione ho cominciato ad affrontarla sin da bambino, cioè nel senso quando verso i 10 anni io ho sempre immaginato come poteva essere la mia vita se fossi nato a Milano, a Roma o a Torino, tutte queste grandi città che offrono tanto e non ti lasciano

0: fanno annoiare mai. È una questione che poi mi sono portato avanti fino a che non ho abbandonato la provincia dell'impero, la periferia del mondo, per poi arrivare in centro e capire e constatare che oggi a 46 anni io non sarei la persona che sono se non fossi nato proprio nella provincia più estrema, cioè se non avessi vissuto quelle mancanze che poi mi hanno formato, ecco.
1: Ti capisco benissimo e sono d'accordo. Tu poi sei da 30 anni a Roma, però poi di questo ne parliamo ancora. Hai una carriera internazionale, sei un volto super popolare grazie anche alle fiction TV come il Giovane Montalbano, però non hai mai veramente abbandonato Taranto, no? Cioè, anzi, prima sei andato, poi sei tornato e hai cominciato a seguire le vicende anche di quella nemesi che una volta si chiamava Italsidare e oggi si chiama Ilva. Quindi sì. Sei anche coinvolto, cioè ti sei formato e sei quello che sei anche perché vieni da lì, ma poi alla fine ti sei ricoinvolto.
0: Beh, sai, la questione dell'Ilva scoppia, diciamo, mediaticamente nel 2012. Questo però non vuol dire che la questione Ilva nasce nel 2012. Noi come attivisti, come tarantini, come appunto cittadini di quel territorio, conosciamo la materia e la questione già da diversi decenni, cioè nel senso io non sono un attivista che è nato e diventato attivista nel 2012, per intenderci io quando andavo alle scuole superiori ero già un attivista e già manifestavamo contro l'inquinamento, contro la base militare, contro insomma la nave dei veleni, era già una città destinata ad essere considerata pattumiera d'Italia. Quindi diciamo che quando nel 2012 è scoppiato il caso mediatico di Taranto, tutte quelle ragioni che io ero convinto di avere da ragazzino sono tornate a galla e quindi il richiamo alle radici è stato fortissimo, anche perché a Taranto c'era cominciava a nascere un bellissimo movimento cittadino e la mia posizione di personaggio pubblico, che in quegli anni era diventato, diciamo, tra virgolette famoso per via di Montalbano, ho ritenuto che poteva essere utile anche alla causa, ecco.
1: Tu hai messo la tua creatività poi al servizio di Taranto, no? Lo hai fatto intanto con un film, Palazzina Laf, che ha vinto di tutto, è stato pluripremiato, pluriconosciuto, e organizzando anche insieme ai nostri amici Antonio Diodato e Roy Paci il 1° maggio di Taranto.
0: Sì, beh, diciamo che ho messo a disposizione il mio linguaggio, la mia grammatica artistica soltanto in un secondo momento, cioè come dici bene, diciamo che mi sono occupato più che altro del linguaggio degli altri, del linguaggio delle grammatiche artistiche degli altri amici, compagni, cantanti, scrittori che negli anni ci hanno raggiunti e ci sono venuti a trovare per conoscere la questione tarantina, quindi 1° maggio, quindi Cinzella, quindi Spazio Porto, tante occasioni per poter ospitare artisti importantissimi che potessero vivere in prima persona l'esperienza tarantina. E infatti il claim del 1° maggio, dell'1° maggio Taranto è esattamente questo, cioè invitare l'artista perché poi l'artista possa scrivere cose più giuste perché ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza tarantina.
1: Certo, fra l'altro io sono venuto non spessissimo, ma insomma abbastanza spesso, e devo dire che c'è un'enorme vitalità, un'enorme forza reattiva, in particolare a Taranto in questo momento, con tutte le cose che hai citato anche tu. Mi viene spontaneo domandarti, tu quello che fai per l'Ilva comunque, e non solo, è un modo di schierarsi, no? È un modo di prendere posizione, di manifestare un impegno che ho visto anche appunto in altre persone. Credi che per gli artisti questo sia un dovere oggi?
0: Guarda, io credo di sì. Cioè, nel senso, semplicemente già considerando, già facendosi la domanda che cos'è l'arte. L'arte secondo me è l'idea di rappresentazione della realtà, di quello che l'artista e che l'artigiano vede scorrergli sotto il naso. Sì. Cioè, nel senso, l'artista non è altro colui che costruisce un racconto, una narrazione attraverso la vita che vive e la fantasia che gli permette di elaborare le cose reali per tradurle in qualcosa che poi possano arrivare al fruitore, no? Certo. Quindi è già un atto politico è già un atto di presa di posizione, quella dell'artista.
1: Molto interessante, perché appunto è vero che l'artista alla fine deve raccontare quello che ha intorno a sé. Tu al Festival di Venezia hai mostrato la bandiera della Palestina che hai sulla cover del telefono. Qualcuno ti ha sgridato per una cosa del genere?
0: Allora, guarda, no, in realtà non era la cover, è che appunto siccome si faceva già un po' tanto parlare di questi di esporre o esporsi a favore della causa palestinese o a favore di quella israeliana, ecco, diciamo, certo, che per me era importante mostrare da che parte stavo, e lì in barca ho semplicemente cercato su Google la bandiera e l'ho messa lì sullo schermo. Quindi questo. Ma tornando per esempio al discorso dell'arte, scusa se mi permetto di tornare un attimo indietro, che cos'è che fanno i dittatori? La prima cosa che fanno prima di imporsi è proprio quello di distruggere l'identità.
1: Certo.
0: Distruggere l'identità delle persone che ritengono nemiche, avverse. E che cosa distruggono? Distruggono i libri, distruggono le statue, distruggono le chiese, distruggono l'arte.
1: Purtroppo sempre di più in questo momento. Tu hai qualche anno meno di me, però abbiamo diverse cose in comune, no? Tu hai fatto l'accademia, ma è una formazione, lasciami dire, più alternative. Sei uno dei pochissimi che riesce a tenere insieme il mainstream di Montalbano con le produzioni più di nicchia.
0: Sì, guarda, cioè, la prendo come mia, perché mi fa molto piacere, ecco, che tu dica una cosa del genere, perché ritengo che il mainstream è diciamo l'oggetto, diciamo l'evento, l'oggetto artistico, il film, la serie, insomma, che arriva più gente. E io credo che appunto un'opera d'arte, la canzone, la poesia, il quadro, la pittura, il fumetto deve essere popolare, deve essere accessibile e deve essere interpretabile da chiunque, ecco. Quindi me la prendo, ecco, questa posizione ci tengo molto a conservarla.
1: Anch'io sono assolutissimamente d'accordo. Secondo me, se la cultura non è comunicazione, non è niente alla fine, quindi è meglio a farli arrivare i messaggi, solo che invece
0: sì,
1: che solo creare
0: diventa sì, masturbazione, ecco.
1: Senti, ti abbiamo chiesto di scegliere i due brani da ascoltare in puntata. Prima li ascoltiamo, poi parliamo, perché in qualche modo anche questi brani un po' ci accomunano, no? Il primo brano è delle Flaccid, una band che sta portando gli uomini di New York City a odiare se stessi.
0: Sì, guarda, allora questa è una scoperta che ho fatto da poco, perché appunto occupandomi di un club anche a Taranto con gli amici di 1 maggio ci siamo costruiti con fatica, sudore, questo spazio porto, che è questo locale nel quale facciamo programmazioni varie, diverse. E questo è un gruppo tutto al femminile di New York, una band post-punk si potrebbe dire, o new punk, non saprei, ecco, non sono bravo nelle definizioni, però è un gruppo che secondo me rientra nella categoria delle novità assolute, delle chicche assolute, che oggi siamo anche, diciamo, io associo questa scoperta adesso esagerando evidentemente, ma agli Idols o ai Fontaine o ai Viagra Boys, ecco, ci sono queste piccole chicche che poi vengono anche da molto lontano e che in posti come Spazio Porto siamo bravi anche ad intercettare. Hanno suonato qualche sera fa proprio a Spazio Porto in un concerto che è stato energetico e magnifico, anche e soprattutto perché siamo in pochi a conoscerle, ecco, e quindi volevo condividerle con voi, ecco.
1: Fantastico, senti, allora ce l'ascoltiamo, le Flaccid con Not Attached.

0: Leoni per Agnelli.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Le 21.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, NATO in allerta. Oltre 1000 i morti in Nepal e Tibet, più di 4000 i dispersi, i soccorritori scavano ancora nel fango. Balzo dell'inflazione più 3,3% in agosto, record dal 2023, pesa il caro energia. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. Allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione Europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte da Bruxelles. Il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma. Ridicola la nomina dell'ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano. Piena solidarietà alla Germania è stata espressa dalla Premier Giorgia Meloni, uniti contro le intimidazioni. Sono oltre 1000 i morti accertati per l'esondazione tra Tibet e Nepal, ancora disperse oltre 4.000 persone.
7: Sono centinaia le persone che a Kathmandu affollano gli ospedali e gli obitori in cerca dei propri cari. I muri della capitale nepalese sono pieni di foto di chi è ancora disperso a causa dell'inondazione lampo che ha colpito la regione malayana al confine tra Nepal e Cina il 26 agosto scorso. All'appello mancano quasi 4.000 persone. I morti, invece, secondo le Nazioni Unite, sono ormai oltre 1.000. Diverse comunità nei distretti di Rasua e Nuwakot, gravemente colpite, stanno affrontando la carenza o la totale mancanza di aiuti umanitari, mentre l'Associazione dei produttori indipendenti di energia del Nepal ha dichiarato che 898 persone impiegate in 11 centrali idroelettriche risultano ancora disperse. Si ritiene che circa 500 siano intrappolate all'interno delle gallerie delle centrali. Intanto monta la polemica attorno al fatto che mesi prima, in un rapporto congiunto, tecnici cinesi e nepalesi avessero segnalato l'allerta e che solo pochi giorni prima del distacco del ghiacciaio avessero segnalato una situazione di grave instabilità e alto rischio. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Balzo dell'inflazione ad agosto sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023. Pesa l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali e allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. Più 1.091 euro annui per la famiglia tipo, più 1.500 per un nucleo con 2 figli, stima il Codacons. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 22.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Leoni per Agnelli.
7: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, con me c'è Michele Riondino. Senti Michele, le Flaccid, il gruppo che abbiamo ascoltato prima, sono ospiti di un locale, sono state ospiti di un locale che è aperto a Taranto, lo Spazio Porto, no? Come ho fatto io con, un po' con Germi a Milano, hai deciso di investire nella creatività che può ruotare attorno a un locale.
8: Ma sì, ma è esattamente quello che abbiamo detto all'inizio, cioè nel senso, ero da ragazzino, c'era tanto, cioè, mi mancavano tante cose nella mia città. Noi abbiamo preso questo impegno, cioè di creare occasioni perché i giovani possano anche godersi una città bellissima e sfortunata come Taranto. Ed è paradossale come proprio nei territori dove mancano le alternative, mancano le occasioni, c'è possibilità di fermento, c'è una voglia, una energia in più.
7: Assolutamente, assolutamente. A proposito di locali, poi, di recente in un'intervista mi sembra hai parlato di come Roma abbia perso un po' smalto creativo rispetto a qualche anno fa, no? Io fra l'altro ho la stessa impressione per Milano e temo che il discorso si possa un po' allargare. L'Italia è un paese che investe sempre meno in cultura, a parte i grandi eventi naturalmente, oppure investe sempre meno in cultura che parte dal basso, senza per forza un controllo diretto, no? Delle istituzioni.
8: Ma sai, Manuel, quando parlando di cultura ci si ostina ad associare questa parola, la parola profitto, allora ne perdiamo tutti. Siamo certo. Un paese che sta invecchiando rapidamente e che non ha più l'occhio di riguardo per le novità e per l'innovazione. Io parlavo in quell'intervista di come nei primi anni 2000 Roma era la città dei teatri, e non parlo dei teatri nazionali, sì c'erano anche quelli, ma io parlo di luoghi come l'Angelo Mai, come certo. Il Rialto, come il Blue Cheese, luoghi dove si faceva musica, si faceva teatro. Io ho fatto la mia gavetta teatrale, io l'ho fatta in questi posti, nelle classiche cantine, nei centri sociali, in quel teatro off che oggi non esiste più perché si insegue il profitto.
7: È così un po' dappertutto purtroppo, ma tu come attore la senti la pressione dell'ossessione che il nostro governo ha per una nuova narrazione? Io recentemente ho visto a Report un'intervista con Elio, con Elio Germano, che parlava senza filtri, senza peli sulla lingua, diciamo, di quello che sta succedendo adesso con la cultura.
8: Ma guarda, io spero che in molti abbiano visto quel servizio e le parole di misura e di equilibrio che ha usato Elio, perché Elio è anche un grandissimo pensatore e sa usare benissimo le parole, quindi anche pur essendo chiaramente una persona che è facilmente identificabile in uno schieramento o in una ideologia, ma ha usato parole di equilibrio assoluto. Quello che mi fa riflettere invece è quello che è scaturito dopo l'intervista, cioè che parti del governo, parti di Fratelli d'Italia hanno cominciato a sentenziare contro Elio Germano accusandolo di essere di parte e fazioso, quando Elio ha semplicemente detto in quell'intervista chi è che determina qual è l'identità italiana. Ha detto semplicemente che nessuno può intestarsi certo. la facoltà di decidere che cos'è italiano oppure no, anche perché la storia del cinema ci insegna che la commedia all'italiana ha reso famoso il nostro popolo non perché ha parlato di Cristoforo Colombo, non perché ha parlato di Amerigo Vespucci, non perché ha parlato di Galileo, ma perché ha mostrato i Manfredi, i Sordi, i Gian Maria Volonté interpretare ruoli di uomini del popolo.
7: Assolutamente. Ascoltiamoci un altro pezzo, dai, lo scelgo io questa volta. Un bel rock psichedelico con marcatissime influenze gospel. So Long You Pretty Thing, gli Spiritualized.

0: questo è Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Michele Riondino. Michele, tu stai provando un nuovo spettacolo in teatro da regista e da attore, Art di Yashmir Reza, una scelta importante credo per il testo.
1: Sì, beh, sai, è un testo che è stato molto rappresentato e quindi non è una novità assoluta, poi diciamolo è anche un po' datato, anche pur non essendo vecchissimo, insomma della metà degli anni 90. È un testo che mi ha affascinato da subito perché è un testo jazz, io lo ritengo musicalmente interessante per come è stato scritto, c'ha una velocità nei dialoghi, è un sistema di cambi scena e di appunto di sovrapposizione dei personaggi che mi ricordano tanto una session, una jam session jazz, ed è esattamente su quello che stiamo lavorando, ecco, su un'idea di jazzare sul palcoscenico con un testo.
0: Senti, per me il teatro è stata un po' un'esperienza rigenerante, no? Immagino anche per te, anche se tu sei un attore proprio di professione, però il teatro come ambiente.
1: Ma guarda, a me il teatro serve tornare a teatro semplicemente, anche solo semplicemente per allenarmi, per farmi muscoli, proprio per fare un po' di palestra, perché il rapporto che si crea a teatro con il pubblico, con il testo, con i colleghi, con il linguaggio e le geometrie del teatro non le ritrovi nel cinema. È paradossale, sembra assurdo, ma io trovo che sia molto più naturale per un attore essere in scena due ore di fila e non cinque mesi davanti a una macchina da presa, dove lo spettatore si guarda qualcosa che assomiglia alla realtà, ma quell'occhio non vede esattamente quello che c'è dietro. Il teatro è un patto che si stringe tra attore e spettatore, cioè io faccio finta stando sulla scena che di essere Macbeth e che questo è un castello, e lo farò così bene solo se dall'altra parte ci sarà qualcuno che si impegnerà come me a far finta che quello è un castello. Quindi il teatro si fa in due, il teatro non lo si fa da solo.
0: Poi c'è la performance live, no? Il fatto che comunque sei lì tutto in una volta, che è molto diverso, no? Dalle takes del cinema, diciamo, anche psicologicamente.
1: Ma sì, ma anche l'idea stessa che tu non sai lo spettatore, cioè il cinema, tu lavori e reciti per un occhio solo, sai dove guarderà quell'occhio, sì. Ed è il regista che lo direziona. Il teatro no, il teatro è libertà, il teatro io devo essere tanto così bravo da attirare l'attenzione di una platea intera, di punti di vista diversi, è un esercizio di libertà il teatro che fa bene a chiunque, ecco, fa bene all'attore ma fa bene anche al non professionista.
0: Certo, e a Natale sei stato niente meno che Antonio Vivaldi nel film di Damiano Micheletto, giusto?
1: Provato, sì. è stato divertente, faticosissimo, perché poi sai, cioè, non è che interpreti uno così, interpreti Antonio Vivaldi, sai, all'inizio ho provato a studiare lo strumento con altri insegnanti, ma non sono andato oltre il braccio destro, quindi oltre l'archetto, diciamo.
0: È già qualcosa.
1: No, ma la parte più divertente è dirigere. Ecco, a un certo punto c'è questa scena dove devo dirigere un coro. È arrivato un coro vero con la maestra che dirigeva questo coro. A un certo punto mi ha detto: ok, adesso dirigi te. Ed è stato incredibile, perché sembra assurdo, ma è vero, cioè loro ti seguono se tu ti muovi, se tu dai il tempo, se no altrimenti non cantano, è come uno strumento che non suona, è fantastico.
0: Hai la responsabilità di quello che fanno, insomma, alla fine. Senti, ascoltiamocelo un brano intanto, so che hai scelto Buena dei Morfin, una band che ci piace molto.
1: Sì, dai, una band a cui sono molto legato, sia da un punto affettivo, nel senso che mi ricorda i miei primi anni a Roma con le mie amicizie, insomma, questo era un disco che noi mettevamo su praticamente sempre, insieme ai Caius, insieme a tanti altri, e poi anche perché siamo riusciti anche qui a intercettare quello che resta della band dei Morphin, i Vapors of Morphin, che anche loro hanno suonato qualche sera fa a Spazio Porto.
0: Ah, grande, bello, molto molto molto bravi. Ricordo fra l'altro che l'ultimo concerto loro fu dopo un concerto di massimo volume, quindi una situazione abbastanza tragica, perché la voce dei Morphins mancò proprio sul palco, cioè una fine rock and roll, se vogliamo, da un certo punto di vista.
1: A Palestrina, esattamente, sì. Un concerto che appunto io non c'ero, c'era un mio amico che chiamava moltissimo la band e che era presente, che appunto ci ha raccontato di come il cantante si è un paio di volte, diciamo, assentato, però poi ha tirato fino alla fine, però poi insomma è successo quello che è successo.
0: Una tragedia. Comunque ascoltiamoci, Morphin con Buena.

0: Tony per Agnelli. Strade in diretta.
1: Una buona serata a tutti voi. Per ripristino incidente sulla 1 si verificano code in direzione Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia. Sulla 14 Adriatica sono possibili disagi a causa di un incidente avvenuto tra due auto tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara. Questa è la situazione al momento. Strade in diretta torna domani. Buona serata.
0: Leoni per Agnelli.
2: Rieccoci in onda, questo è Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Michele Riondino. Michele, sai che ogni settimana dedichiamo lo spazio finale della puntata ai giovani di carne fresca, no? Questa generazione di giovani musicisti che in qualche modo stiamo cercando di far crescere e stiamo cercando di fargli avere un po' di visibilità. Tu pensi che i giovani che aspirano a una carriera artistica oggi abbiano le stesse possibilità che abbiamo avuto noi?
3: Oddio, questa è una bella domanda, non saprei rispondere, posso però cercare di... Allora, guarda, quello che noi avevamo all'epoca, nei nostri anni, era più difficile farsi sentire dalle grandi masse, certo. Era più difficile proporsi, sì. Però... erano più accessibili i luoghi dove si crea e si propone la musica. E quindi si torna al solito discorso, Manuel: mancano i club, mancano le esperienze, mancano i locali dove andare a scoprire, dove andare a sentire la band. E secondo me sono proprio quei luoghi che poi producono il materiale umano e artistico di domani. Tu conosci molto bene l'Angelo Mai qui a Roma, sì. ed è un luogo di creatività e di creazione. Mancano luoghi come quelli, mancano luoghi dove appunto questi ragazzi possano provarsi davanti a un pubblico reale, vero, capace di fischiarli e capace di applaudirli. Sì. Ecco, manca il rischio, secondo me è quello che per esempio noi anche a Taranto vogliamo cercare di proporre.
2: Ma guarda, lo faremo insieme sicuramente nel prossimo futuro. Credo che ci sia la possibilità anche di lavorare con un sacco di situazioni come la tua, come la mia, che possono, se non consociarsi, almeno lavorare insieme per riuscire
3: noi
2: a dare...
3: L'esperienza carne fresca l'abbiamo, diciamo, appena l'abbiamo, te l'abbiamo sentita raccontare, l'abbiamo fatta un po' nostra, nel senso che anche noi nel nostro piccolo abbiamo i nostri archivi. Grande. Abbiamo le nostre chicche, abbiamo le nostre band, abbiamo la squadra che potrebbe rappresentarci. Ecco.
2: Grande, grande, grandissimo. Grazie Michele, ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, grazie davvero.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: A prestissimo, ciao. Grazie anche a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregge alla parte tecnica. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito. Chiudiamo come di consueto ascoltando un artista di carne fresca. Lei è Fizza, l'avevamo già conosciuta nella scorsa stagione, ha aperto alcuni dei concerti degli After Hours nel tour di questa scorsa estate e partecipa alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Cosa cazzo significa. Ciao a tutti.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 2 settembre. La pressione diminuisce temporaneamente. Condizioni di bel tempo, con cielo poco irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Da segnalare soltanto una maggiore instabilità, associata a qualche veloce temporale sui rilievi.

0: del Triveneto e localmente pure su quelli del sud. Venti deboli, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Nello sport, suoni diversi possono sancire l'inizio dell'ostilità. Un fischio, il rintocco di una campana, lo scoppio di uno sparo. Nell'Italia che entra nel 1948 sono gli spari e le esplosioni dei festeggiamenti del Capodanno ad ufficializzare proprio a mezzanotte anche l'entrata in vigore della nuova Costituzione. E contemporaneamente la fine dello sforzo politico congiunto che aveva contribuito alla sconfitta del fascismo e alla nascita della Repubblica. Il 22 dicembre del 47 le forze antifasciste al completo hanno terminato il lavoro costituente. Il 28 dicembre è morto in Egitto Vittorio Emanuele III, re per quasi mezzo secolo. Le elezioni sono già fissate per il 18 e 19 aprile. Molti segni di cambiamento si possono leggere nel cielo della storia. E in non pochi casi, per portarli a compimento, ci sarà da sputare sangue, anche in senso letterale. In ogni caso, comincia ufficialmente lo scontro.

0: Sono Paolo Colombo, insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano e questo è un podcast speciale della serie Historytelling prodotto dal Sole 24 Ore Radio 24 per il 160° anniversario della fondazione del quotidiano. Si chiama Edizione straordinaria, 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. Quarto episodio, 1948. Bartali vince il tour e salva il paese. Nella sfida elettorale le due forze favorite sono la Democrazia Cristiana, guidata da Alcide De Gasperi, e il Fronte Democratico Popolare, formato dal Partito Comunista di Palmiro Togliatti e dal Partito Socialista di Pietro Nenni. Se la volessimo immaginare come uno scontro fra lottatori, dovremmo visualizzare un ring dove i combattenti potrebbero essere presentati così.
1: Nell'angolo alla sinistra, direttamente dalle radici più profonde della tradizione, 1,75 m, compresa la corona di torri che porta in capo, con il suo inseparabile scudo crociato, la donna più amata dalle italiane e dagli italiani, peso costituzionale, classe repubblicana, stile parlamentare, signore e signori, l'Italia! Nell'angolo opposto il peso massimo della tradizione risorgimentale, l'intramontabile eroe dei due mondi, la camicia rossa originale, generale, rivoluzionario, patriota. Signore e signori, fate spazio a Giuseppe Garibaldi!
0: Scherzi e metafore pugilistiche a parte, sono davvero questi i simboli, l'Italia Turrita e Giuseppe Garibaldi, scelti dalle due principali fazioni politiche per condurre una campagna elettorale senza esclusione di colpi. Può sorprendere i nostalgici di una presunta superiorità morale dei bei tempi andati, ricordare che in quei mesi, per guadagnarsi il voto degli elettori, si diede fondo a tutto l'arsenale della propaganda più aggressiva. Dal lato della DC, per dire, rimarrà famoso un manifesto che ritrae un soldato dell'Armata Rossa con il volto ossuto della morte e la cartina dell'URSS alle spalle, accompagnato dalla scritta «Vota o sarà il tuo padrone». In una immagine ideata dal Fronte Popolare, invece, una caricatura di De Gasperi, in testa un elmo prussiano targato USA, nelle mani una mazza, il tipico scudo della DC, e accompagnata dalle parole «L'ultima trasformazione, cecchino di Truman, contro i provocatori di guerre, i venduti allo straniero, vota Garibaldi». Ma se parliamo di Truman e di stranieri, una completa cronaca di questa gara non può trascurare che pochi mesi prima è stato lanciato il Piano Marshall, il grande progetto di aiuti economici americano destinato alla ricostruzione dell'Europa devastata dalla guerra. Ma, diciamolo, serve soprattutto per contenere l'espansione sovietica e in generale comunista. Come dire che, se pensate che il piano parte il 3 aprile del 1948, a 2 settimane dalle elezioni, e sarà decisivo per la vittoria della DC, beh, un caso solare di doping. Non è fortuito se utilizzo immagini sportive, non sono certo il primo. Proprio in quei giorni del 48, Lorenzo De Antiquis, il più famoso cantastorie italiano, allora una figura ancora centrale nella cultura popolare, sceglie la metafora dei due sport più amati in quel momento in Italia, il campionato di calcio e la corsa ciclistica, per celebrare la volata elettorale. Il 18 aprile è stato dei partiti il campionato, della gran competizione or sentite la canzone. La Democrazia Cristiana, allungata la sottana con un passo assai gagliardo, giunta prima sul traguardo, e così via. Secondo classificato il Fronte Popolare dalle Alpi fino al mare, terza l'Unione Socialista con il sole controvista, e poi a seguire il Blocco Nazionale, cui hanno bucato i copertoni, il Partito Monarchico, il Repubblicano, e ultimo, e nemmeno degno di menzione, il Movimento Sociale Italiano, erede del Partito Fascista. La DC dunque vince, e guiderà in fuga pressoché solitaria fino al 1953. Attenzione, non è solo la politica a riflettersi nello sport, ma lo sport che risente direttamente della politica. Ai trattati di pace di Parigi di un anno prima è infatti stato istituito il TLT, il Territorio Libero di Trieste, entità statale indipendente sotto la supervisione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. con uno slancio di patriottismo coerente con la linea della politica generale, determinata a riportare Trieste entro i confini del bel paese, la Federazione Italiana Giuoco Calcio decide allora di ripescare la Triestina retrocessa l'anno prima e di iscriverla al campionato di Serie A 1947-48, trasformandolo nel primo torneo a 21 squadre della storia, il più lungo di sempre. Iniziato il 14 settembre, terminerà il 4 luglio e se lo aggiudicherà con 5 giornate di anticipo il Grande Torino. È il quarto scudetto consecutivo dei Granata, sai che novità. La sorpresa però c'è e viene proprio dalla Triestina, che riesce nell'impresa di arrivare seconda. Sarà il risultato migliore della sua storia e lo deve, tutto sommato, alla diplomazia internazionale. Così, mentre a Trieste si festeggia, quel 4 luglio, sulle strade di Francia si suda in bicicletta sotto il sole. Da 5 giorni è iniziato il Tour de France. La Gazzetta dello Sport di quel giorno parla di corsa in bilico. La maglia gialla è mobile, con cambi di leadership inaspettati. Maglia gialla perduta da Bobet, in una tappa avventurosa e convulsa, con Bartali sempre pronto e vigile. Ma attenzione, anticipiamolo, non hanno visto ancora nulla. Il Tour del 1948 è il secondo dalla fine della guerra. A fare scalpore è l'assenza di Fausto Coppi, che si chiama fuori dopo una serie di polemiche sorte al Giro d'Italia di un mese prima, ma anche per evitare di fare da gregario al rivale Gino Bartali, scelto come capitano della squadra italiana al Tour. Ci si aspetterebbe di trovarlo tra i favoriti il buon Gino. Ha già vinto un Tour, 3 Giri d'Italia e 6 classiche, tanto per dire. Ma ha quasi 34 anni e al giro appena terminato è arrivato ottavo, a quasi 12 minuti dalla maglia rosa. Qualcuno comincia a darlo per finito. Lui in realtà parte bene, vincendo la prima tappa, ma poi progressivamente affonda. E alla 12esima tappa, la maglia gialla Louison Bobet, un giovane di 23 anni alla sua prima stagione da professionista e alla sua prima partecipazione al Tour, taglia il traguardo di Cannes dandogli un distacco di oltre 21 minuti. Il 14 luglio, festa nazionale per i francesi e quindi giorno di riposo per i ciclisti, casca a fagiolo per tutti, per chi ha tirato per essere in testa e per chi si affanna alle sue spalle. Ma il 14 luglio 1948 sarà anche una data memorabile per la storia d'Italia. Capita infatti che pure le maglie nere finiscano per avere un ruolo importante nelle corse. Un sostenitore degli ultimi arrivati nella gara delle elezioni che abbiamo visto poco fa cantata dal cantastorie De Antiquis, si chiama Antonio Pallante, 24 anni, siciliano, simpatizzante dei liberali, del Movimento Sociale Italiano, insomma sicuramente anticomunista, entra a Montecitorio, sono le 11 al mattino, e spara 3 colpi al segretario del Partito Comunista, Palmiro Togliatti. Togliatti è colpito 2 volte all'altezza del torace, 1 alla nuca. Viene portato in ospedale in gravi condizioni. Sono le 13 quando il giornale radio diffonde la notizia. Immediatamente si organizzano un po' ovunque scioperi, occupazioni e proteste. Ma il ministro degli interni, Mario Scelba, dà subito disposizione a tutti i prefetti perché si impedisca qualsiasi manifestazione di qualunque genere. Figurati. Nel corso del pomeriggio a Torino, gli operai della Fiat sequestrano nel suo ufficio l'amministratore delegato. A Genova si alzano barricate. A Roma la folla preme su Palazzo Chigi. Ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, gli insorti tagliano i cavi delle linee telefoniche fra nord e sud. Sono bloccate le ferrovie. Si mobilita l'esercito. Scontri molto violenti. Feriti. Qualche morto. Il paese è in tumulto e molti temono, alcuni probabilmente auspicano, la rivoluzione. Oltre confine, nell'albergo francese dove i corridori trascorrono il giorno di riposo, suona il telefono. Chiamata prioritaria da Roma. Cercano Gino Bartali. Gli dicono che è De Gasperi. Sì, come no. Gino pensa a uno scherzo e da buon toscanaccio sta per rispondere infilando una serie di improperi, ma dall'altra parte del filo c'è davvero Alcide De Gasperi, almeno così si racconterà.
2: «Pensi di poter vincere il Tour?»
0: gli dice. Bartali, che ripensa immediatamente ai 21 minuti e passa di ritardo, risponde che la tappa del giorno dopo sì, può anche mettere in conto di vincerla, ma il tour, oh via.
1: Ecco, è meglio se vinci,
0: chiosa un po' secco il presidente del consiglio,
1: perché in Italia c'è una gran confusione.
0: In un'ottica ciclistica, ma anche molto politica, in Italia sta infatti succedendo quello che capita a volte con i corridori in fuga, quando smettono di andare d'accordo. Perché nel ciclismo può non sembrare ai profani, ma la collaborazione è molto, talvolta quasi tutto. Un ciclista che pedala senza collaborazione è, salvi rari casi, più debole di un gruppo di corridori che si danno alternativamente il cambio in testa a fendere l'aria e a offrire agli altri la scia di minor resistenza aerodinamica. Però, poiché nel ciclismo alla fine vince uno solo, arriva quasi sempre il momento in cui quelli in fuga smettono di collaborare e si guardano: tira tu adesso, no, tira tu. E rallentano, indecisi. E si rischia che gli inseguitori li raggiungano e tutto il lavoro vada a farsi benedire. Quindi, se torniamo a parlare di politica e di storia, dopo aver collaborato durante la guerra ed essere poi andati in fuga di gruppo verso la Repubblica e la Costituzione, ecco arrivato per i partiti antifascisti il momento dello stallo, della crisi. Ecco il rischio di rovinare tutto. Il paese, spaccato, diviso, ancora pieno zeppo di armi, ogni partigiano ha le proprie, ancora nascoste nelle case, si potrebbe cadere in una tragica guerra civile. Ecco perché De Gasperi pensa che una bella distrazione sportiva farebbe un gran bene agli italiani. Così, al Tour, il 15 luglio si parte dal lungomare di Cannes per arrivare a Briançon, 2500 metri di altezza, 274 km di percorso, la seconda tappa più lunga, con le salite più sfidanti. L'Allo, il Var e infine il terribile Isoar. Bartali fa quello che spetta un grande corridore quando la fuga si appalla e ci si guarda a vicenda. Si lancia all'attacco senza paura di rischiare. Ma mentre Bartali corre in Francia, per le strade e nelle fabbriche italiane proseguono gli scioperi e gli scontri. In Parlamento i partiti sono appunto lì che si guardano, sospettosi. In una seduta nervosissima in cui non mancano accuse frecciate, il ministro Scelba offre un primo resoconto. Manifestazioni di protesta contro il delitto si sono avute in tutte le città d'Italia, dice, e chiaramente non era ciò che voleva che succedesse. E neppur tanto velatamente minaccia.
1: Il regime democratico, un regime di libertà, non può durare a lungo se persistono manifestazioni di violenza.
0: Con chi ce l'ha Scelba? Replicano acidi comunisti. Lo sanno tutti che fin da subito i vertici del PCI e della CGIL hanno lavorato per mantenere sotto controllo la protesta ed evitare ogni degenerazione rivoluzionaria. In quegli stessi istanti Togliatti, solo in ospedale, lotta contro la morte. E in quegli stessi istanti Bartali, solo, in fuga, piegato sulla sua bici, su strade di montagna gelide anche se a metà luglio, 2000 metri sul livello del mare, lotta contro il tempo. Bobet, inesperto, sta accusando problemi fisici che si porta dietro da giorni. E l'italiano ha lasciato indietro lui e, chilometro dopo chilometro, tutti gli altri. E, sulle micidiali rampe dell'Isoar, Bartali sale come se ne andasse della salvezza del suo paese. Arriva in cima in solitaria e riesce a recuperare Bobet 20 minuti su 21. Ha mantenuto la promessa fatta a De Gasperi e non è tipo da lasciare le cose a metà. Il 16 luglio completa l'opera. Vince ancora Elbeuf e questa volta si prende la maglia gialla. Gli italiani stanno con le orecchie attaccate alla radio più per seguire le imprese del campione fiorentino che per avere aggiornamenti sulla salute del leader comunista. Si finirà per raccontare che si distraggono così dalla rivoluzione e, mentre si infiammano gli entusiasmi ciclistici, si intiepidiscono gli ardori della possibile guerra civile. Le potenti pedalate di Bartali, si dirà, salvano l'Italia repubblicana. Storia o leggenda, nella colonna degli eventi del giorno, Il Sole precisa in effetti che
1: la situazione sta normalizzandosi in tutta Italia. Genova calma, come pure Milano, Torino e tutte le città.
0: E in prima pagina riporta il bollettino di ospedale secondo cui
1: le condizioni generali del segretario del PC sono, relativamente alla forma, abbastanza buone.
0: Una situazione che appariva tutta sbagliata, tutta da rifare, sta volgendo al meglio. Bartali, in questo, ci sa fare. Sa bene come si conserva un primato e, per inciso, sa anche come si festeggiano le ricorrenze. Vince altre due tappe, fra cui quella del 18 luglio, giorno del suo 34esimo compleanno, e si aggiudica infine il Tour. E l'Italia lì, a seguirlo con l'immaginazione, col fiato sospeso, col cuore infiammato da cronache sportive che a loro modo passeranno anch'esse alla storia.
1: Eccezionale affermazione del ciclismo italiano. Una sensazionale impresa. Apoteosi.
0: Così titola la Gazzetta di quel giorno. Apoteosi. Un trionfo davvero mitico. In un certo senso il picco più alto della parabola di Bartali. Sarà la sua ultima vittoria in una grande corsa a tappe ed inizio della fase discendente, che lo vedrà comunque vincere grandi corse, tra cui una Milano-Sanremo a quasi 37 anni, addirittura diventare un grande gregario per il più giovane Fausto Coppi. Se volete saperlo, doveroso ricordarlo, Louison Bobet, l'antagonista del nostro eroe in quel 1948, si rifarà con gli interessi vincendo tre volte di seguito il Tour fra il 53 e il 56. L'altro antagonista, nella seconda delle due storie parallele di questo podcast, Antonio Pallante, vivrà un futuro giustamente meno glorioso. Arrestato immediatamente dopo l'attentato, verrà condannato a 13 anni di carcere, poi ridotti a 10, poi a 6. Uscirà di prigione grazie a un'amnistia del 1953. In una sua lettera, scritta in carcere in quei giorni del 48, racconta di aver individuato in Togliatti
1: l'elemento più pericoloso alla vita politica italiana che con la sua attività di agente di potenza straniera impedisce il risorgere della patria.
0: E dice di avere
1: sempre pensato che fosse salutare per l'Italia la sua soppressione.
0: E vabbè, la risurrezione della patria, un omicidio salutare, ma... Per parte sua Togliatti si riprenderà e tornerà già a settembre a dirigere il Partito Comunista. De Gasperi governerà fino al 1953. L'abbiamo visto, sono anni quelli in cui, prima della imminente, travolgente motorizzazione, la bicicletta è il mezzo di spostamento simbolo di un'Italia ancora povera, dolente, in affanno nella propria voglia di ripresa. E proprio quando il 1948 sta per concludersi, con un ulteriore scatto finale da ultima tappa, le biciclette tornano non per nulla protagoniste proprio in questa veste simbolica. Nel film Ladri di biciclette, Vittorio De Sica racconta gli italiani che arrancano sulle micidiali rampe della fame e della miseria. Disporre o no di una bicicletta è variabile che risulta decisiva. Su questo è centrata la pellicola.
1: Capisci che bisogna trovarla, la bicicletta, perché se no non se magna.
0: Dice così in una famosa scena Antonio, il protagonista del film, non a caso interpretato da Lamberto Maggiorani, non un attore professionista, ma un operaio scovato da De Sica nella fabbrica romana della Breda. In Italia, all'uscita, novembre del 48, il film sarà un flop. Gli italiani non lo ameranno. Si racconta addirittura che a Roma, in una delle prime proiezioni, la gente chieda indietro i soldi del biglietto. Ma mesi dopo De Sica intascherà negli States l'Oscar e il Golden Globe. Il fatto è emblematico. Non a caso racconteremo un'affascinante storia simile nel prossimo episodio di questo podcast. Se vuoi raccontare di quegli anni, non puoi ignorare il punto di vista degli Stati Uniti. È con lo spegnersi progressivo dei venti di rivoluzione, il consolidamento della DC, aiutati dalla vittoria di Bartali, che i dollari del piano Marshall vengono pompati nell'economia italiana. Ancora poco e sarà finita l'era della miseria e dei ladri di biciclette, così come quella dei Togliatti, dei De Gasperi e del ciclismo eroico di Bartali. E niente sarà più come prima.
2: Edizione straordinaria. 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. È un podcast speciale della serie History Telling, scritto e narrato da Paolo Colombo, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24 per il 160esimo anniversario della fondazione del quotidiano. Cura editoriale Andrea Franceschi, producer Daniele Vaschi, Registrazioni, editing e sound design Giorgio Paù. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nome.
7: Freeway Skyline.
6: Professione.
7: IRP.
6: Missione.
7: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating

0: natural stone for 60 years.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Le 22.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Trump minaccia di annientare l'Iran, colpiremo duro se risponde i Pasdaran, gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi. Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, NATO in allerta. Via libera dei giudici al ricongiungimento della famiglia nel bosco, ma a tappe. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Anna Elena Riva in regia. Donald Trump torna a minacciare di annientare l'Iran. Se l'Iran dovesse reagire agli attacchi americani, subirebbe un colpo molto più duro. Se si arrivasse ad una terza volta, il paese verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. Che l'esercito iraniano ha lanciato un'operazione decisiva contro obiettivi statunitensi nella regione. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. Ed è allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia risposte da Bruxelles. Il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma. Ridicola la nomina dell'ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano. Piena solidarietà alla Germania è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni, uniti contro le intimidazioni. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali.
5: Non il pieno ricongiungimento, per quello occorrerà attendere, ma un percorso progressivo che potrebbe portare i tre bambini a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha per ora disposto rientri diurni immediati a Palmoli con i genitori e gli assistenti sociali e da ottobre con pernotti in famiglia nel fine settimana che dovrebbero essere senza la presenza degli operatori del servizio sociale. Ordinata anche l'iscrizione alla scuola pubblica, la più vicina a quella di Vasto, ma non è stata ancora formalizzata. Di certo è che nei prossimi mesi i bambini saranno costretti a molti spostamenti quotidiani, dice l'avvocato della famiglia Pillon.
6: È un programma di fatto di rientro, però è una sorta di corsa a ostacoli per i bambini. È un provvedimento che va modificato. Questa sarà la nostra richiesta alla Corte d'Appello.
5: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È tutto per questa edizione, la prossima alle 23.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

infatti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, il tema l'avevamo affrontato in parte già ieri, delle tensioni sui mercati. In questo caso sono tensioni che partono dai mercati obbligazionari, titoli di Stato, che il trend, diciamo, è iniziato venerdì scorso, perché nell'incontro tipico e classico tra i banchieri centrali di Jackson Hole, il presidente della Federal Reserve, il nuovo presidente della Banca Centrale Americana, Kevin Warsh, ha ribadito la sua intenzione di domare l'inflazione, e quindi da questo punto di vista tutti hanno letto queste dichiarazioni come una possibilità molto forte che vengano rialzati i tassi di interesse, perché l'inflazione americana continua a viaggiare tra il 3,4, 3,4% sopra il 2% ritenuto ottimale. Questo ha portato ad aumentare i rendimenti di tutti i titoli di Stato. Ieri parlavamo di quelli americani, il Treasury, il BTP a 10 anni americano ha toccato i livelli che non vedeva da gennaio 2025, però il rendimento sui titoli di Stato giapponesi è andato al 3% per la prima volta dal 1996, quello sui titoli di Stato britannici a 30 anni è arrivato al livello più alto dal 1998. Che cosa preoccupa gli investitori e che ha ripercussioni anche sul mercato azionario? Preoccupa il fatto che, o meglio, come si diceva una volta, è combinato, disposto, del fatto che da un lato c'è un aumento dell'inflazione, o comunque un'inflazione che resta elevata per via di non tanto dei dazi ma delle tensioni, del blocco di Hormuz, blocco che l'America adesso definisce parziale. Comunque darò poi dati sul petrolio, anzi li do subito, da lì continuano ad arrivare notizie non belle, nel senso che il Brent è sopra i $90, $92, più 1,7, il WTI, che è quello che serve agli Stati Uniti come riferimento, è un più 2,32% a $87.75 il barile. Vale la pena ricordare che da quando è scoppiato il conflitto con l'Iran, il petrolio americano, il WTI, ha fatto un più 31%, il Brent un più 26%. Perché lo dico? Perché queste tensioni portano tutti gli investitori a ritenere che l'inflazione resterà elevata o addirittura crescerà. E il discorso fatto dal presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, nonostante le dichiarazioni oggi del ministro dell'economia americano, che ha detto i rendimenti indicano aspettative di inflazione stabile in calo, non sembra proprio così, perché se ha petrolio

sottolineiamo anche il tema gas, che oggi è andato vicino ai $72 al megawattora ad Amsterdam. Siamo a un più 120% sul prezzo del gas dallo scoppio della guerra con l'Iran. Beh, tutti questi indicatori portano a dire che l'inflazione resterà alta e probabilmente sarà in aumento. La prossima settimana si riunisce la Banca Centrale Europea, le attese, le stime sono di un aumento di un quarto di punto, viene dato come una delle ipotesi più probabili, e la conseguenza sui mercati è che sono tutti negativi, sono anche peggiorati dopo l'apertura americana, perché chiaramente queste incertezze sul debito, unite a un ragionamento sul rischio che Wall Street, soprattutto nel Nasdaq, soprattutto per i titoli, o esclusivamente per i titoli, le sette grandi società tecnologiche, sia in un rischio bolla sui 1.000 miliardi, in realtà le stime sono anche più alte, di debiti contratti per gli investimenti, e se uniamo tensioni internazionali, prezzo del petrolio e del gas e quindi spinte inflattive, con un rischio paventato da alcuni osservatori che i prezzi dei titoli dei colossi, delle big tech, siano troppo elevati rispetto alle previsioni di guadagno sull'intelligenza artificiale, e questo rischia, e dico rischia, ho già detto ieri che tutto mi auguro, tranne di dover commentare anche, diciamo, un cambio di rotta molto brusco della borsa, per non dire l'esplosione della bolla, questo però porta in questo momento il Nasdaq a perdere l'1,1, Standard & Poor's meno 0,50, Dow Jones meno 0,40, con conseguenze su tutti gli listini anche europei. Parigi in questo momento perde lo 0,60, Francoforte perde 1,30, la peggiore tra le maggiori borse resta Milano, che perde l'1,40%, e anche su questo l'andamento dei titoli è molto chiaro. Per quello che riguarda Poste Italiane c'è un meno 4, Nexi meno 3,30, Telecom meno 3,30, Brunello Cucinelli meno 3, Stellantis meno 3, Inuit meno 2,60, Ferrari meno 2,5 come Prismian e Amplifon, Fincantieri perde il 2,30, Campari il 2,20, Moncler meno 2,20 come l'Automatica, il 2% lo perde ST Microelectronics, A2A meno 1,90, Enel pure, Intesa meno 1,80%. Chi guadagna oggi sul mercato non sono chiaramente molti i titoli in rialzo, segnalo Tenaris più 1,30, Eni più 1,30, chiaramente legati al petrolio, Di Assorin più 0,40, Iveco più 0,25, euro su dollaro sempre a quota 1,16. Vedremo appunto che cosa succederà. Tra l'altro, attenzione, perché c'è anche un sondaggio fatto dal principale istituto americano Gallup sul perché, diciamo, l'inflazione resti alta. Il 77% degli elettori americani ritiene Donald Trump il principale responsabile dei rincari delle pompe di benzina. E tra l'altro questo dopo che l'American Automobile Association, cioè l'ACI, diciamo così, americana, ha fatto notare che i $4 al gallone sono stati superati già da mesi in maniera costante, addirittura si è arrivati a $5,70 in California, e quindi per un pieno da 15 galloni la spesa è passata da $46 a oltre 61. Sappiamo appunto che la battuta viene sempre fatta, costa comunque molto meno che da noi. Io ogni volta rispondo: attenzione, perché soprattutto negli stati del Midwest cosiddetto, ma non solo, basti pensare alla California, visto che lì è arrivato quasi a $6 al gallone, l'utilizzo dell'automobile è molto più alto rispetto a quello che viene fatto in Europa, e soprattutto anche le cilindrate sono più pesanti, quindi prima di fare un confronto occorre mettere tutti i fattori. Dopodiché il petrolio sopra, o meglio la benzina sopra i $4 al gallone, rappresenta da sempre storicamente un problema negli Stati Uniti come elemento simbolico, un po' come da noi quando oggi la benzina si è collocata stabilmente sopra i 2 euro, addirittura in modalità self è 2,1 euro in autostrada. Do appunto il dato di ieri, 2,022 euro.

self service nella rete stradale, per quello che riguarda la benzina, il gasolio è più basso, ma attenzione, siamo a 2,130 euro per, al litro per il gasolio. Attenzione, qui però ci sono anche gli sconti annunciati dal, e prorogati dal governo. Comunque per la benzina siamo a un più 21%, per il gasolio più 23,8%. Di questo parleremo, parleremo anche di altri due temi. Il primo riguarda la data simbolica, ma non solo, poi ci sono alcune eccezioni, sulla fine del PNRR. Si è chiusa ieri infatti la fase di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelli che arrivarono, i famosi 200 miliardi che arrivarono dopo il Covid. L'Italia ha preso la fetta più grossa tra prestiti e invece soldi a fondo perduto, sono più o meno 80 miliardi a fondo perduto e 120 di prestiti a lunga scadenza, perché erano dei paesi considerati più a rischio economico dopo essendo stato il primo paese europeo a subire l'ondata del Covid. Diciamo che il giudizio lo faremo come sempre con chi gestisce il PNRR Lab, il centro studi sul PNRR dell'Università Bocconi di Milano. Premetto che nonostante alcuni ritardi, alcuni fallimenti, alcune rimodulazioni, complessivamente il giudizio sembra essere positivo, più che altro perché ha portato, diciamo, l'Italia a tornare a investire dopo anni e anni di blocco, e anche a modificare e snellire, ha obbligato le amministrazioni comunali, regionali e ministeriali a snellire le procedure, nella speranza che questo poi possa diventare, come dicono gli inglesi, una best practice per il futuro. E poi al di là, diciamo, dello scenario internazionale, non sfugge che in questo momento ci sono due vertici: uno è il G20, dove c'è stata forte tensione per la presenza del ministro delle finanze russo, l'altro però è quello che è organizzato in Kirghizistan, ma si chiama Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove al di là della presa di posizione dura del premier indiano Modi, che ha detto a Putin, sostanzialmente ha esortato l'amico Putin a porre fine alla guerra in Ucraina, e qui c'è tutto il tema di anche della Cina, perché Xi Jinping ha incontrato Putin e ha segnalato comunque un notevole aumento di fattori globali incerti, e però che le relazioni tra Mosca e Pechino resteranno sempre più solide. C'è poi però tutto il tema di quello che è lo stato di salute dell'economia cinese, perché secondo vari osservatori continuerà la pressione all'export, a maggior ragione con domanda debole internamente, con disoccupazione, anche se è stata ricalcolata nel 2023, che viaggia sopra, giovanile, che viaggia sopra il 17%, e con aziende che, stante ad alcuni report, una su tre sarebbe sostanzialmente fallita se non avesse gli aiuti di Stato dietro. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta sul canale 63 torna dalla settimana prossima con il palinsesto di nuovo nella versione classica e definitiva.

Ora qualcuno mi fa notare, ma tutto questo ragionamento sull'inflazione, sui mercati, parlerete anche, ne parleremo dei dati diffusi oggi sull'Italia dall'Istat. Allora, vi do un'anticipazione, poi ne parleremo. Nel secondo trimestre il PIL italiano è stato confermato in aumento dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, ed è una buona notizia perché è un trimestre in cui era già partita l'attacco all'Iran, e quindi mi riferisco a aprile, maggio e giugno, e rispetto a un anno prima siamo a un più 1%. Quindi il PIL, la crescita acquisita per il 2026 è confermata allo 0,8%, che è buono. Lo dico perché, cosa vuol dire crescita acquisita? Lo spieghiamo spesso, vuol dire sostanzialmente che se i prossimi trimestri, quindi quello attuale, il terzo e il quarto, dovessero fare crescita zero, comunque faremo l'anno, chiuderemo l'anno con un più 0,8. Ora, siccome nessuno si immagina una crescita zero, è probabile che con questi dati ci si possa avvicinare a una crescita intorno all'1%, che è importante sia in generale ma anche per il rapporto deficit-PIL. Poi però c'è l'inflazione. Allora, l'inflazione ad agosto è salita al 3,3%, sempre spinta dai prezzi dell'energia. Era al 2,9% a luglio, ad agosto siamo a più 3,3%. E questo non è un buon dato. Gli energetici sono aumentati più 11% i regolamentati, e più i non regolamentati hanno fatto più 17% contro un più 11,5%, gli energetici regolamentati dal 14,8 al 18,8. Altri prezzi sono andati un po' calando, non in negativo, ma sono cresciuti meno. Per esempio servizi ricreativi, culturali, quello della persona è sceso a più 2,6%. L'inflazione di fondo, quindi levando gli energetici e alimentari, è anche un po' calata dal più 1,6 al più 1,5%. E quella che va a vedere l'andamento dei prezzi levando gli energetici, anch'essa è calata dal più 1,8 al più 1,7%. Traduzione. Insomma, se non ci fosse tutto l'effetto Hormuz, diciamo così, l'inflazione sarebbe assolutamente sotto controllo. Cioè, se i prezzi energetici si fossero mossi in linea con gli altri beni, quindi senza Hormuz, avremmo avuto l'inflazione sotto il 2%. È al livello più alto da 3 anni, il 3,3%, per via degli energetici. Tant'è che se vai a vedere il carrello della spesa, ieri ne abbiamo parlato per il rapporto del Sole 24 Ore su quanto è aumentato il carrello della spesa rispetto all'inflazione media, e il Sole ha calcolato è un più 30% contro un'inflazione media in 5 anni del più 21%. Però in questo caso, se vai a vedere il carrello della spesa, e quindi beni alimentari per la cura della casa della persona, ti accorgi che ha fatto un più 1%, cioè si è mosso molto poco. Anche qui, tradotto, vuol dire che i vari settori stanno cercando di non scaricare i prezzi dell'energia sui loro beni, ma comunque alla fine i prezzi dell'energia, beni regolamentati o non regolamentati, ti portano l'inflazione al 3,3%, l'inflazione acquisita è già al 2,9%. E poi c'è il dato degli occupati, che comunque, per quanto si sia rallentata la crescita degli occupati, ci sono 2.000 occupati in più a luglio rispetto a giugno, e comunque 307.000 occupati in più rispetto a luglio del 2025. Anche qui sempre merito degli over 50, perché gli occupati over 50 sfiorano i 10,5 milioni, sono il doppio di chi ha meno di 35 anni, che sono 5 milioni e 300 mila persone. E devo dire che questa dinamica dell'inflazione, che è solo ed esclusivamente di carattere energetico, poi so l'obiezione, ma a un certo momento se continua a spingere sul prezzo della bolletta, sul prezzo del gas, sul prezzo arriverà a diventare anche dipende, così è stato nel 2022-23, cioè a un certo momento lì c'era però un'inflazione energetica da un lato, sì, l'attacco della Russia all'Ucraina, ma era già partita prima, a fine del 2021, per via del boom di domanda post-Covid, dei porti cinesi in parte bloccati e della domanda fortissima di qualunque bene.
Questo però era un'inflazione un po' diversa, cioè c'era una vera domanda nei paesi occidentali che riaprivano dopo il Covid, quando l'Italia fa un PIL del 9%, dopo, un PIL del più 8% dopo un crollo del 9%, è chiaro che tu hai un sistema che va a fisarmonica, crolla del 9% nel 2020, riparte in maniera tumultuosa 21, 22, 23, questo ha portato una dinamica inflattiva, se vogliamo, quasi sana, cioè l'inflazione che deriva da una forte domanda interna, perché tutti i paesi si riaprivano, ripartivano. E lì si è trasferita su tutto, generi alimentari, abbigliamento e quant'altro. In questo caso quello che noi vediamo è che per ora si cerca di non trasferirla, e ne abbiamo parlato ieri con Fede Distribuzione, anche perché si è consapevoli che quando tu hai un paese dove il potere d'acquisto reale è ancora sotto dei salari di un 8% rispetto al 2019, rischi forte aumentare i prezzi dei beni. Ed è quello che vediamo, più 1% calo della spesa, più 3,3% l'inflazione media con punte del 16, del 18% sui beni energetici. Petrolio e gas li abbiamo, aggiungo purtroppo, già dati, visti i continui rincari. Qualche altra notizia in breve, diciamo i temi di oggi sono quasi stati quasi tutti toccati da questa premessa. Ci sono alcune notizie che riguardano il mondo economico, l'ex stabilimento Audi di Bruxelles che è stato chiuso a febbraio del 2025 con 3.000 posti di lavoro persi, dovrebbe diventare un polo industriale, un accordo che è stato fatto dal gruppo immobiliare belga con la regione di Bruxelles capitale. Per quello che riguarda il trasporto aereo, a luglio c'è stata una domanda globale di trasporto aereo, è la IATA che lo diffonde come dato, dello 0,2% in più rispetto a luglio del 2025. Come va lo spread? Mi chiedono alcuni ascoltatori, vista la premessa che ho fatto sui temi. Allora, lo spread è a 82 punti, 82, quindi assolutamente sotto controllo. La differenza, i rendimenti però sono saliti. Il punto qual è? Che lo spread misura la differenza tra quanto costa alla Germania indebitarsi e quanto costa agli altri paesi, nel caso specifico all'Italia. Se anche i rendimenti dei bund tedeschi salgono, e salgono quelli italiani, tu puoi avere una differenza che resta invariata, ma questo non vuol dire che i vari stati non stiano, cosa che sta capitando, pagando un po' di più per finanziare il proprio debito. Quindi va bene lo spread come termometro per capire se c'è un problema sull'Italia rispetto alla affidabilità della Germania. Non ti dice nulla su quanto sta pagando il singolo Stato per finanziare il suo debito, perché, ripeto, se sale lo spread, se sale il rendimento dei titoli di Stato italiani, ma sale anche quello di quelli tedeschi, resta invariata la differenza di spread, ma ti costa di più. E invece Stellantis fa sapere che si ferma ancora la produzione delle carrozzerie, alle carrozzerie di Mirafiori il 2, 3 e 4 settembre. Mancano i componenti legati ai motori perché c'è una richiesta di ordine di vetture ibride maggiore rispetto alla produzione. Lo stabilimento della Texid di Carmagnola, che produce una parte dei motori, è tratto su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta. Stiamo lavorando, dice Stellantis, per adeguare i livelli produttivi. Sì, però voglio dire, ce n'è sempre una. Prima avevi problemi perché non vendevi, adesso la domanda di ibride è più alta del previsto e hai problemi perché non hai la capacità produttiva richiesta. Vabbè. Allora, andiamo adesso sul primo tema. Vedo il valore del PUN, mi chiede un ascoltatore, ha ragione, non l'ho dato, il prezzo a cui viene scambiata l'elettricità dalle... Il prezzo di adesso è il valore a cui verrà scambiata domani, lo ripeto ogni volta, ma è giusto ricordarlo. Il PUN siamo quasi a 200 euro a megawattora. Faccio notare che eravamo un anno fa a 112 e segue esattamente il livello del gas. Il gas è oggi a 71, quasi 72, un anno fa era a 31. E incorpora, non dico del tutto, ma quasi, un aumento del prezzo del gas, perché sappiamo che il prezzo del gas è
la fonte che viene utilizzata per comporre poi il costo dell'elettricità in bolletta. Va bene, allora dicevo, tensioni sui mercati, tensioni che riguardano appunto l'andamento dei titoli di Stato. E allora partiamo con questo tema, poi faremo gli altri temi che ho annunciato.

0: continuano e le attese del mercato per un rialzo dei tassi di interesse americani, che sarebbe per Trump una vera beffa, perché lui ha insultato in tutti i modi il predecessore di Walsh, che era Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, perché diceva: sei stupido, non capisci niente, devi tagliare i tassi di interesse, non capisci che... mentre metteva i dazi, elemento inflattivo, mentre poi attaccava l'Iran, elemento super inflattivo, con quello che è successo a Hormuz. Chiaramente l'ha attaccata senza prevedere, come abbiamo capito tutti, le conseguenze a Hormuz. Ma allora andiamo, ripeto, a vedere i rendimenti. Titoli di Stato giapponesi a 10 anni per la prima volta al 3% dal 1996, titoli di Stato britannici a 30 anni, livello più alto dal 1998, i Treasury, quindi i BTP americani a 10 anni, hanno toccato livelli che non vedevano dal gennaio del 2025. Se prende l'indice Bloomberg dei titoli di Stato globali, è aumentato per la quarta seduta consecutiva e ha toccato il 3,72%. Dice: chi se ne frega? No, questa è la media dei rendimenti dei titoli di Stato globali, è il livello più alto dal 2008. Ora, questo vuol dire che tutti, da quello che capisco io, stanno scontando non solo un rialzo dei tassi di interesse americani, ma anche nel resto del mondo. Perché? Perché, ripeto, Walsh ha detto la settimana scorsa a Jackson Hole che il suo obiettivo sarà tenere sotto controllo l'inflazione. Se il petrolio, il gallone, sta sopra i $4 ampiamente e sopra i 5 in California, se il prezzo del WTI del petrolio è cresciuto americano del 30% e continua a stare vicino ai $90, e l'inflazione americana continua a essere tra il 3,3 e il 3,4%, se uno deve seguire le parole del neo presidente della Fed, vuol dire tassi in rialzo per frenare l'inflazione. Ecco perché vorrei girare questa considerazione al dottor Angelo Drusiani, perché le tensioni sui titoli di Stato si stanno ripercutendo anche sul mercato azionario, che è esperto e advisor di Erste Banca Privata proprio sul settore obbligazionario. Buonasera Drusiani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, dopo il meteo le farò spiegare ancora meglio, ma lei la vede oppure c'è molta speculazione, un po' di sensazionalismo giornalistico? Perché qua, tra rischi bolla e rischi aumento dei tassi e quant'altro, insomma, noi un po' di tensione la vediamo, però prego.
1: Io credo che di tensione ce ne sia parecchia, perché effettivamente, come stavo dicendo lei prima, pare che stia sfuggendo il valore dei tassi di riferimento, l'hanno tenuti probabilmente troppo bassi, pur a fronte di situazioni che stavano emergendo in maniera abbastanza forte per quanto riguarda ad esempio l'andamento delle economie, che non sono certo distrutte, anzi sono su buoni, discreti livelli, non su buoni, su discreti livelli. E quindi è chiaro che di fronte a queste situazioni bisogna intervenire sui tassi di interesse, lo si voglia o non lo si voglia.
0: Sì, perché Trump già ieri ha detto: no, io penso che i nostri tassi di interesse siano troppo alti. Ho capito, lui può pensare quello che vuole, però immagino che Kevin Walsh guarderà l'inflazione.
1: Io credo proprio di sì, perché sono due mondi separati, il Presidente della Repubblica Americana, il Presidente della Federal Reserve. E io non so se ci possono essere delle... che cerchino di far sì che ci sia una situazione morbida, un approccio morbido non fortissimo, quando invece in questo caso qua io credo che sarebbe opportuno almeno il primo rialzo dei tassi darlo abbastanza consistente, in maniera tale che poi si freni la situazione e torni a livelli gradualmente più bassi rispetto a quelli che abbiamo adesso.
0: Allora Drusiani, ti chiederò anche dell'Italia e degli altri paesi, perché il problema inflazione ce l'hanno gli Stati Uniti al 3,4%, ahimè oggi abbiamo visto anche in Italia l'inflazione tornare al 3,1%, e tornare esclusivamente, come ho spiegato, in tutto il mondo per i prezzi di energia, tant'è che il carrello della spesa ha fatto più 1, ma i prezzi dell'energia regolata o non regolata hanno fatto più 19 da un lato e più 17 dall'altro, cioè proprio c'è uno scollamento, tutto il resto addirittura ha avuto inflazione più bassa della media, però noi abbiamo in Italia un'inflazione che ha i massimi da quasi 3 anni. Allora vorrei capire perché, se il problema è in questo momento americano, abbiamo problemi anche sui rendimenti dei titoli di Stato europei, britannici, e il Giappone, che ha i tassi a 30 anni, a livello più alto da 30 anni a questa parte.
2: Pubblicità.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Focus Economia.

0: Dunque sì, continuiamo a parlare del fatto che i rendimenti globali dei titoli di Stato hanno raggiunto il livello più alto dal 2008. Ora io so che dirà dal vetro qualcuno nel 2008 era nato da poco, non se lo ricorda. Ora purtroppo il sottoscritto si ricorda molto bene il 2008. Ogni volta che sento 2008, 2000, io tocco ferro, altro che gufare. E i rendimenti appunto vanno tutti verso l'alto, non solo i rendimenti americani. Allora Druggiani, poi molti mi chiedono anche un altro dato, però in effetti, ma che senso ha aumentare i tassi di interesse in Europa? Mi dica lei se le attese sono che la prossima settimana aumenteranno, se l'inflazione deriva dallo stretto di Hormuz. Però prima domanda, come mai questo effetto sta colpendo i titoli di Stato giapponesi a livello più alto da 30 anni, quelli britannici che sono a livello più alto del 1998 e via così?
1: Il problema è che dov'è che i tassi si alzano in maniera superiore alla media? Dove c'è una forte attività economica, dove c'è una propensione ai consumi medio-alta, e come c'è in Eurozona. Lei ha citato il Giappone, ha citato la Gran Bretagna, l'Eurozona in generale, e adesso in Giappone probabilmente non ci pensiamo, ma anche in Giappone c'è una forte propensione ai consumi, quindi da noi ormai è un dato di fatto, visto che paesi sono abbastanza ricchi, è chiaro che le persone spendono. Da questo punto di vista, purtroppo l'economia ci ha insegnato che non c'è altra scelta che quella di, almeno all'inizio, di alzare i tassi di interesse per ridurre l'acquisto da parte delle persone, in maniera tale che chi vende sarà costretto a ridurre chi produce e chi vende saranno costretti a ridurre i prezzi al dettaglio o anche all'ingrosso, perché sicuramente se frenasse gli acquisti è chiaro che dopo la roba resta lì, quindi è chiaro, è abbastanza importante capire che a fronte di una situazione che le banche centrali temono, perché i tassi rischiano di aumentare in maniera fuori da quelle che erano le loro aspettative, diventa difficile anche tenere sotto controllo, quindi non c'è altra scelta che aumentare i tassi almeno temporaneamente.
0: Quindi anche se è un'inflazione totalmente importata, come vi ricordavo anche nel caso italiano, quindi, e ripeto, nel 2021 poi è arrivato Putin, ma nel 2021 almeno avevi la giustificazione che c'era una fortissima domanda, Druggiani, dai paesi che si erano aperti dopo il Covid, e quindi era un'inflazione un po' più sana, se mi passa il termine. I PIL crescevano come non era mai successo prima, e la domanda era fortissima, è partita l'inflazione, i porti cinesi erano chiusi, come abbiamo detto. In questo caso è la classica inflazione, a me ricorda la crisi di Suez, insomma, la guerra da Yom Kippur, cioè negli anni 70, quando il prezzo del petrolio schizza e tu te lo becchi nel dato complessivo. Lei dice però in ogni caso le banche centrali non avranno altre possibilità che aumentare i tassi, anche se in questo caso è un'inflazione tutta esogena, esterna?
1: Sì, io credo che la teoria principale è quella che fa sì che a fronte di queste situazioni comunque i tassi vanno alzati. Magari vanno alzati, non so, di 30 centesimi, 40 centesimi, 50 centesimi, non tantissimo, almeno all'inizio, per vedere quale potrebbe.
0: Quindi lei è d'accordo con le previsioni degli esperti che dicono che la prossima settimana la BCE aumenterà di un quarto di punto, 25?
1: Guardi, secondo me la BCE aveva già voglia di aumentarli prima, questi tassi di interesse.
0: Quindi adesso ha l'occasione.
1: Adesso l'occasione è molto più grande, quindi da questo punto di vista credo che sia così. Sì, d'altra parte, sa, io mi rendo conto di quello che lei sta dicendo, parole giustissime, perché poi alla fine ci rimettiamo tutti di fronte a un aumento dei tassi di interesse.
0: Soprattutto chi ha un mutuo o chi ha un prestito, le banche, cioè le imprese che hanno i prestiti e le famiglie che hanno i mutui.
1: In una fase in cui purtroppo, a seguito di tutte queste guerre che ci sono in giro per il mondo, i prezzi continuano a salire, il timore è che le persone cominciano a consumare un po' meno perché cominciano ad aver paura, quindi siamo in una situazione abbastanza antipatica, perché quando c'è una fase belligerante come questa, anche se non ci riguarda direttamente, però sicuramente gli effetti si trovano per forza, quindi le banche centrali sono abituate ad alzare i tassi di interesse non appena c'è uno stimolo non fortissimo, anche che fa capire che la tendenza potrebbe essere molto più forte di quella che si
0: Senta,
1: pensa.
0: Un ultimo flash, ma secondo lei le borse, Druggiani, visto l'andamento anche di oggi, temono più, o meglio, prendono atto più dell'aumento dei tassi di interesse, probabilissimo, o c'è anche il rischio bolla diciamo, high tech, intelligenza artificiale Wall Street?
1: Secondo me certe quotazioni sono salite eccessivamente, su questo non c'è ombra di dubbio, perché c'è questo entusiasmo per lo sviluppo che sta prendendo l'attività economica nel mondo in generale, e quindi da questo punto di vista non si bada a spese, si fa per dire, naturalmente. Però di sicuro questa è una fase abbastanza delicata, perché è da un po' che ci svegliamo d'improvviso, certo. Non pensavamo che i tassi dovessero risalire, invece adesso risalgono, e secondo me temo che risalgano forse anche al di là di quello che sarebbe necessario, però per frenare il costo della vita è l'unica cosa.
0: Vabbè, certo, quella... che Trump, se arriva alle elezioni di midterm con tassi in aumento, benzina in aumento, questo potrebbe complicare la vita alle big tech americane, al Nasdaq, perché lì l'indebitamento ha superato ampiamente 1.000 miliardi di dollari.
1: Sì, però se lei vede, gli americani sanno sempre muoversi in maniera abbastanza importante, quindi riescono ad uscire dalle buche come se niente fosse, mentre noi siamo molto più chiusi in questo senso.
0: E quindi lei non teme che questo possa ripercuotersi sull'indebitamento dei grandi gruppi, diciamo, che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale?
1: Sì, in qualche modo sì, ma non in maniera talmente elevata da far bloccare il movimento, secondo me.
0: Lì è solo, quindi, se ho ben capito, se dovesse essere saltare il paradigma, come dite voi, e iniziare a fare rivalutazione, dire no, il valore di borsa è troppo alto rispetto agli utili attesi, rispetto a quello che vediamo come fatturati e guadagni reali. Allora, restiamo sul tema, perché alcune delle dichiarazioni su questo punto sono arrivate dal G20. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha detto: no, i rendimenti dei T-bond americani indicano aspettative di inflazione stabile in calo. A noi non ci sembra proprio, ma da qui ripartiamo.

0: Allora, il G20 delle finanze, si è parlato di questo, c'è state polemiche per la presenza del ministro delle finanze russo, poi gli europei non l'hanno incontrato. Dombrovskis, che non ha voluto incontrare il ministro delle finanze russe, il commissario europeo per l'economia, ha detto che la Cina al G20 è una delle principali fonti degli squilibri globali. Ora, a nessuno sfugge che mentre il G20 mette di nuovo sotto i riflettori la Cina in maniera negativa, la Cina è impegnata al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che si tiene in questo caso oggi in Kyrgyzstan, là dove Modi, premier indiano, ha detto a Putin: devi far cessare questa guerra. Però c'è stata di nuovo una dichiarazione molto, diciamo, amichevoli tra Cina e Russia. Xi Jinping ha incontrato Vladimir Putin, pur ricordando che stanno aumentando i fattori globali incerti, e c'è poi questo report in cui la Cina però continua ad avere una disoccupazione giovanile altissima, anche ricalcolata con nuovi metodi sopra il 17%, e un'impresa su tre in perdita, e quindi sarebbe, è tenuta in vita, diciamo, sostanzialmente dagli aiuti di Stato e da questa invasione dell'export. Professor Giuliano Nocci, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, un commento su questo G20 e in contemporanea anche la parte dei paesi che si sono visti in Kyrgyzstan, e quindi la SCO, come si chiama, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: Ma come scrivevo stamattina sul Sole, il mondo ha perso il suo centro e questo inizio settimana in qualche misura ne è lo specchio fedele. Abbiamo che negli Stati Uniti Scott Bessent, molto indebitato, come diceva lei, cerca di costruire una coalizione di volenterosi contro la Cina, e questo è il suo obiettivo, almeno quello che ha dichiarato. E dall'altra parte abbiamo in Kyrgyzstan un Xi Jinping che cerca di costruire una coalizione che, come dire, abbia una posizione comune rispetto all'Iran e faccia capire agli Stati Uniti che la Cina è in grado di coagulare attorno a sé una serie di attori piuttosto rilevanti. Aggiungo e chiudo che in realtà non va soltanto considerato che in questi due giorni si tiene il vertice per l'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, ma appena terminato il vertice, anzi probabilmente in questo momento, Xi Jinping sta andando in Egitto. Sta andando in Egitto perché evidentemente l'obiettivo è un obiettivo legato al Medio Oriente. Quando ha finito in Egitto, torna per qualche giorno in Cina, ma immediatamente dopo andrà in India.
0: In India, scusi.
1: Andrà in India il 12 e 13 di settembre. Ricordo a chi ci ascolta che l'anno scorso Xi Jinping non andò al G20 organizzato dall'India. Quest'anno ci va perché evidentemente ritiene che le azioni di Trump abbiano paradossalmente avvicinato l'India alla Cina. E fatto questo roadshow si appresta ad andare, come diceva lei, negli Stati Uniti. Quindi diciamo che abbiamo, ciascuno sta cercando di costruire un castello, dovremo capire se di carta o di mattoni robusti.
0: Ultima domanda, Nocci, ma il tema invece dell'economia cinese, perché noi abbiamo fatto molte puntate prima dell'estate ricordando l'invasione, la preoccupazione europea, l'Europa in parte ha risposto, penso a Shine, ma non solo sui pacchi, ma con nuove misure anche per tutelare le imprese europee dalla concorrenza sleale, di questo stiamo parlando. Quando lei ha letto che in Cina un'impresa su tre è in perdita, e sappiamo che lì c'è stata la bolla del mercato immobiliare che continua a pesare, e lì consumi che
1: resta,
0: che durerà,
1: peggiorerà.
0: I consumi che restano fermi, l'unica cosa che va è l'export, ma in realtà le imprese vivono anche di sovvenzioni pubbliche nazionali e locali che poi li spingono a esportare. Ecco, lei che previsione fa su questo, perché quanto può durare una cosa del genere?
1: Non può durare molto. Diciamo che la Cina in questo momento il suo più grande problema, dato per scontato che non vuole intervenire per dare più denaro alla popolazione, e lo abbiamo detto più volte, diciamo che la Cina ha di fronte a sé uno scoglio enorme che è la ristrutturazione del debito pubblico, del debito, nel senso che nella pancia delle banche commerciali, che sono banche di Stato, giacciono una quantità di debiti non performing loan enorme. Quindi se la Cina non affronta di petto il tema della ristrutturazione del debito, la Cina rischia a un certo punto di avvitarsi e di entrare in una situazione di crisi finanziaria legata a un debito. Possiamo paragonare ai mutui subprime, anche se ha caratteristiche
0: a proposito di gufate qui. Senta, ma e quindi non basta l'export?
1: No, e sull'export però io mi aspetto che la nuova strategia industriale della Cina verso l'export sia il made in Europe. Che cosa intendo dire? Come ha evidenziato Rhodium, che è un autorevole centro studi americano, stanno aumentando in misura significativa gli investimenti in stabilimenti e in capacità produttiva in Europa. Per il momento,
0: per evitare i dazi, diciamo.
1: Esattamente, per evitare i dazi. Quindi io mi aspetto che, siccome quella dell'export è ovviamente una finestra che non tiene più, cioè i vari paesi non sono più in grado di assorbire ulteriori crescite di export cinese, io mi aspetto che la prossima ondata cinese non sia di export di beni, ma di utilizzo di capitali per comprare capacità produttiva dentro l'Europa.
0: Però è un po' diverso investire in Europa, io lì in pecune non ho se poi è un investimento vero, rispetto a non darci i prodotti fatti in Cina, non ci...
1: Totalmente d'accordo con lei. Io farei esattamente quello che la Cina ha fatto con noi. 30 anni fa noi siamo andati là e loro ci hanno detto: se volete il nostro mercato, aprite investimenti qui e dateci know-how. Io farei la stessa cosa. Direi: sulle batterie, sui motori elettrici, su questo e su quello, venite qua, ma a quel punto scambiamo know-how, perché noi abbiamo bisogno del vostro. Quindi restituirei l'atteggiamento.
0: Non è male come idea, e tra l'altro creeresti anche occupazione qui e non in Cina. Grazie, e lo avremo ospite al professor Giuliano Noci, che io ricordo è nostro ospite molte volte, ma è procuratore anche del Polo del Politecnico di Milano, che si occupa proprio di Cina, perché si chiama Polo Territoriale Cinese, l'Ateneo di Milano.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Focus Economia.

0: E vorrei chiudere in una puntata molto, non dico negativa, ma preoccupata, con una notizia, secondo me, diciamo, buona. La notizia buona non è che si è chiuso ieri il PNRR formalmente, anche perché alcuni interventi potranno essere completati in base a quanto erano, diciamo, vicini al completamento. Ma perché mi sembra che il giudizio complessivamente, pur con rimodulazioni, ritardi in alcuni obiettivi, alcune missioni, come si chiamavano, ha portato le amministrazioni pubbliche, comunali, regionali e ministeriali a impegnarsi, a snellire, a prendere nuovi metodi di lavoro e aggiudicarsi anche una buona parte degli appalti. Cioè sono tornati gli investimenti, sperando che questo resti, come dicevo, come best practice, come modello per i prossimi fondi europei. Chiedo un commento complessivo al professor Carlo Altomonte, che è direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi di Milano. Buonasera Altomonte.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Ma allora sì, il piano si è chiuso formalmente oggi, nel senso che è l'ultimo giorno per presentare i documenti che poi la Commissione valuterà nelle prossime settimane, per verificare il raggiungimento anche degli ultimi obiettivi e traguardi, più di 100 nell'ultima rata. E poi erogare l'ultima rata disponibile, che sarà anche importante in termini di finanza pubblica, perché ricordiamolo sempre, il piano eroga e ci lascia 194 miliardi, ma non è detto che noi dobbiamo spenderli tutti. Noi con quei soldi dobbiamo arrivare a dei traguardi e degli obiettivi. Se ne spendiamo meno, quello che avanza ce lo portiamo a casa per altre finalità. Quindi non è escluso che un pezzo di finanziaria quest'anno si possa fare, se tutto va bene, anche con il PNRR. Detto ciò, valuteremo nelle prossime settimane quello che ci racconterà la Commissione, ma i dati che abbiamo comunque fino a fine luglio del tiraggio dei fondi raccontano di un piano che, insomma, è stato ormai impegnato per quasi il 90% dei fondi, quindi direi che il risultato tutto sommato è stato raggiunto da un punto di vista della spesa.
0: Allora, poi vedremo la qualità della spesa. So già l'obiezione di qualcuno, dice: beh, però fare la pista ciclabile, il parco giochi per bambini non aumenta la produttività di un paese. È vero, aumenta la qualità di una vita, della vita di quel paese, e magari se ci uniamo agli asili aumenta sì la produttività, se riusciamo ad avere le donne che non devono rinunciare, alle mamme che non devono rinunciare al lavoro perché se fanno un figlio. Quindi sì, ho capito che alcune cose non aumenteranno la produttività, lo faranno di più gli investimenti in tecnologia 5.0, sicuramente, come 4.0, industria 5.0 servirà. Mi interessava un ultimo commento su una cosa però, Altomonte. Noi abbiamo visto che le amministrazioni, in maniera anche sorprendente, sono riuscite a approntare un metodo nuovo, più snello di lavoro per aggiudicarsi gli appalti. Questo, secondo lei, potrà restare come eredità, vista la nostra cronica difficoltà nelle regioni, soprattutto del sud, a usare i fondi europei?
1: Questo è un po' il punto chiave. Stiamo lavorando molto anche in termini di comunicazione, come università, come laboratorio. Avremo incontro anche con il ministro nelle prossime settimane, proprio per fare in modo che, diciamo, la metodologia di lavoro del PNRR e le unità di missione che ci sono presso i ministeri, la cabina di regia, il coordinamento con la conferenza Stato-Regioni, la piattaforma Regis diventi poi il luogo dentro il quale tutta la programmazione pubblica degli investimenti possa avere luogo. La buona notizia è che la politica di coesione, la Commissione europea, quindi i nuovi fondi, sia il 21-27, sono 74 miliardi di fondi, 45 ancora da impegnare fino al 2029, più tutta la programmazione 28-34. La buona notizia, dicevo, è che la coesione sarà fatta su obiettivi e traguardi come il PNRR. Bene. Quindi a questo punto sarebbe folle non usare lo stesso strumento,
0: e visto che li hanno già sperimentato e sanno anche come funziona.
1: Esattamente.
0: Allora, poi andremo nel futuro a vedere quelle singole voci, spero che non entrino mai in classifiche, singoli obiettivi, però questo era il giudizio complessivo, e tanto dovevamo alla data, visto che oggi appunto è finito il PNRR. Grazie a Carlo Altomonte, è tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kplm.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Bastardi. Stavamo lottando per Roggero, per la polizia, contro gli Acchietti, Vannacci, contro Renzi, e voi che fate? Ve ne andate in ferie fino a settembre. Peggio di Schettino, Crux. Ma vaffanculo.
9: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre di nuovo in onda.
10: Le 23.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: L'accusa del governo tedesco: Mosca dietro l'attacco ibrido all'Ipsi, a Bruxelles risponderemo. Nuovi raid americani su Hormuz, Teheran annuncia l'operazione decisiva nella regione. Tragedia a Benevento, uccide i due fratelli e si suicida. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. È ormai scontro aperto fra Berlino e Mosca. La Germania accusa: dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci sono i russi, e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. Reagiremo alla replica del Cremlino, che attacca anche l'Italia per la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. Risponderemo, promette la presidente della Commissione europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani e falliranno, le fa eco il segretario generale della NATO Rutte. Donald Trump torna a minacciare di annientare l'Iran. Se dovesse reagire agli attacchi americani, subirebbe un colpo molto più duro. Se si arrivasse ad una terza volta, il paese verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione che ha definito decisiva contro obiettivi statunitensi nella regione. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. Balzo dell'inflazione in Italia: ad agosto sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023. Pesa l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Allarme dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire: più 1.091 euro annui per la famiglia tipo, più 1.500 per un nucleo con due figli, stima il Codacons. Ora la cronaca che ci porta in provincia di Benevento.
1: Uno dei ristoranti per le cerimonie private più noti del Sannio, ad Apice, in provincia di Benevento, si è trasformato nel teatro di una tragedia familiare. Prima di pranzo i dipendenti hanno sentito degli spari e subito dopo hanno trovato i corpi dei tre fratelli titolari, Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 65, 61 e 56 anni. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato il fratello più grande, Gianni, a sparare agli altri prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Non si esclude che alla base della tragedia ci fossero contrasti relativi alla gestione del ristorante. La nostra comunità è sotto shock, le parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, prossima edizione a mezzanotte.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: ERP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Nel mondo del pop e del rock ci sono sempre stati progetti fittizi, nomi a cui artisti veri hanno prestato voci e suoni. Tra le storie più immaginifiche, quella dei Platinum Weird. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Sweet Dreams Baby Black.

Sweet Dreams, il classico degli Eurythmics, secondo Betty Black, artista che vive a Londra a gran voce, partendo dal presupposto, come si diceva, che il mondo del rock e del pop è sempre stato pieno di grandi bufale, nello specifico band e artisti fittizi a cui musicisti veri e veri cantanti hanno prestato suoni e voci. Beh, tra le storie più immaginifiche di sempre ce n'è una che ha riguardato Dave Stewart, uno dei due Eurythmics, l'altra metà era Annie Lennox. Il gruppo è andato avanti dall'80 al 90, poi i due hanno preso strade diverse, a fine anni 90 si sono ritrovati e hanno inciso un disco e in seguito si sono riuniti a intermittenza. Adesso però non sono gli Eurythmics che ci interessano, ma quello che è presumibilmente successo prima della nascita del gruppo. Ripeto, presumibilmente. Qui entra in scena appunto Dave Stewart, legato a una storia spettacolare che i fan conoscono bene, roba da spezzare i piccoli cuori, Heartbreaker appunto, in

Heartbreaker, un pezzo dei Milk, gruppo inglese funk and soul in piedi da anni, un tempo spingevano così, poi i suoni si sono andati sempre più dilatando, cuori che si spezzano come quando si è saputo cosa è successo a Dave Stewart nel 1974 a Londra, anno in cui presumibilmente aveva trovato la voce perfetta e non era Annie Lennox ma una tale Erin Grace, splendida cantante e bravissima autrice. Stewart le chiederà di mettere su un gruppo e nasceranno i Platinum Weird. Grace però non era sicura che avrebbe funzionato, ogni tanto si eclissava, non si faceva sentire per giorni interi, poi riappariva con qualche nuova canzone appena abbozzata. Un giorno nel 1974 Erin sparisce, era rimasta devastata dalla morte di Nick Drake, fondamentale cantautore inglese, ed era fuggita con il fidanzato di Elton John. Che storia, eh? Di lei restava solo una canzone finita, quella che secondo Dave Stewart, futuro Eurythmics, era la più bella e che insieme ad altre ancora da completare sarebbe dovuta finire in un album mai uscito, un album che doveva intitolarsi Make Believe, che in inglese significa finzione, fantasia, e qui già uno capisce molto, un classico disco accantonato come ce ne sono tanti nel rock e nel pop che poi anni dopo riappaiono, e infatti nel 2006 misteriosamente riapparirà ed uscirà, e qui viene il bello. Tito Ramirez, artista spagnolo, Mentiras, bugie, tanto per restare in tema. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 2 settembre. La pressione diminuisce temporaneamente. Condizioni di bel tempo, con cielo poco irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Da segnalare soltanto una maggiore instabilità, associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud. Venti deboli, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Billy Says, il nuovo singolo di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, un pezzo da Castle Park, il nuovo album appena uscito. Certo non è male la storia del presunto disco mai realizzato dai Platinum Weird di Dave Stewart, futuro Eurythmics, nel 1974 con la Erin Grace di cui sopra, cantante e autrice. In quell'anno i due avevano debuttato alla festa di compleanno di Mick Jagger e tutti erano rimasti a bocca aperta, tra questi Elton John, che aveva deciso di fargli un contratto con la Rocket, la sua casa discografica. Quando si esibivano a Londra il pubblico era estasiato e tutti si aspettavano l'uscita di un album, ma Grace all'improvviso sparisce e tutto si ferma. Saltiamo al 2004, esattamente 30 anni dopo. Dave Stewart e Kara DioGuardi, cantante, autrice e discografica americana, si ritrovano insieme per scrivere alcuni pezzi per le Pussycat Dolls, il gruppo femminile americano. Le canzoni però non vanno bene per le ragazze, sono molto intimiste e molto Fleetwood Mac come stile, però piacciono al discografico delle Dolls, che li incoraggia ad andare avanti. Magari le avrebbero potute utilizzare per registrare un loro album. Al tempo Stewart aveva 52 anni, Kara ne aveva 34. Stewart era già al massimo come solista e come produttore, e tra i tanti artisti con cui aveva lavorato c'erano anche Mick Jagger e Brian Ferry. Kara era già nota come autrice, poi negli anni avrebbe scritto per tantissimi nomi, da Christina Aguilera a Pink a Laura Pausini. E qui si apre

Cool Cat, il nuovo singolo appena uscito degli Astri, nome di riferimento del mondo jazz rap inglese. Già dal titolo e dai suoni si capisce l'omaggio a The Cat, il classico di Lalo Schifrin legato alla versione unica e inimitabile di Jimmy Smith tra i maggiori organisti jazz e non solo di sempre. Tornando a Dave Stewart e Kara DioGuardi, veri Cool Cats, i due si mettono a lavorare ai pezzi che avevano composto per le Pussycat Dolls e che non avevano funzionato e decidono di utilizzarli per un album che in origine doveva intitolarsi Avalanche, al che interviene Jimmy Iovine, o Iovine come lo chiamano in inglese, il discografico che li aveva coinvolti tra i più noti in America, secondo cui però c'era troppa differenza di età tra i due e il pubblico possibilmente non avrebbe gradito. Da qui l'idea di creare una storia intorno al duo e spostare tutto al 1974 con Stewart che dal 2005 comincerà a raccontare nelle interviste che il progetto Platinum Weird risaliva appunto agli anni 70 e che ci sarebbe stato anche un documentario di mezz'ora che avrebbe raccontato la nascita del gruppo. Nel frattempo, considerando i rapporti dell'ex Eurythmics con una sfilza di artisti, cominceranno a circolare video di Mick Jagger, Ringo Starr, Stevie Nicks, Annie Lennox o anche di nomi più giovani e qui già suonava un po' stranino come Christina Aguilera o Paris Hilton, in cui tutti dicevano di ricordarsi di quel gruppo, e cominceranno ad apparire anche siti in rete che celebravano i Platinum Weird. E poi ci torno perché la storia diventa sempre più folle e intricata. Dictator, Scrubble, Scramble, dopo il pezzo una piccola pausa e arriva all'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Go!

0: Ultra Pop.
1: Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
2: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
1: E poi...
2: Ma soprattutto...
1: E anche...
2: E quindi vale la pena di esserci e non mancare. Dovete essere qui presenti, come sempre, uno nessuno 100.000. Non diciamo quando va in onda, perché tanto...
1: No, come no? Dal lunedì al venerdì... Alle 9. Dove?
2: Radio 24.
1: Bravo.
2: Perché Radio 24 è la radio dove c'è...
1: E anche...
2: Esatto.

Who Do You Think You Are, il singolo insieme di Sags, il cantante dei Madness e Paul Weller. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si è detto dei Platinum Weird, il duo formato da Dave Stewart degli Eurythmics e dalla cantautrice americana Carole Dioguardi, gruppo con una delle storie veramente più immaginifiche del rock. Nel 2006 esce l'album dei due, titolo Make Believe, accompagnato come detto da un documentario a cui parteciperanno appunto anche nomi di massima fama, raccontando come il progetto fosse nato nel 74 e quanto avesse ispirato tantissimi artisti, inclusa Annie Lennox, che dopo aver sentito il disco avrebbe fatto di tutto per dar vita a un gruppo con Dave Stewart, da cui poi gli Eurythmics. Stevie Nicks, storica voce dei Fleetwood Mac, davanti alle telecamere confesserà addirittura di aver letteralmente copiato lo stile vocale e il look della cantante del duo, la mitica e inafferrabile Erin Grace. Inafferrabile perché poco dopo aver abbozzato con Dave Stewart alcune canzoni era sparita, come ricordato, chissà dove, per poi ricomparire a fine 74 a Los Angeles, dove Don Henley degli Eagles, attenzione, l'aveva presentata all'Lindsay Buckingham, chitarrista e anche voce dei Fleetwood Mac. I due avevano iniziato una relazione che avrebbe ispirato poi molti pezzi di Rumours, tra gli album più noti dei Fleetwood Mac, e qui siamo proprio all'arte della sceneggiatura, con tutti i pezzi che piano piano vanno al proprio posto, e mica finisce qui. Soul Groove 66

Soul Groove 66, senti che botta di organetti e molto altro. I New Cobras, progetto soul australiano di cui fanno parte anche Jake Mason, organista dei Cooking on Three Burners, e Renee Geyer, voce molto nota in Australia. Torno a Erin Grace, la mitica, enigmatica, inafferrabile e presunta cantante di questi fantomatici Platinum Weird, che avrebbe ispirato tra i tanti e le tante anche e soprattutto Stevie Nicks, che sarebbe stata addirittura uno dei personaggi di cui si parlerebbe anche qui, il condizionale ci vuole per forza, nei pezzi di Rumours, l'album del 77 dei Fleetwood Mac. Chi conosce il gruppo sa che quel disco è praticamente un diario emotivo, collettivo, costruito su relazioni sentimentali ormai sgretolate, da cui canzoni scritte da uno o una in risposta all'una o all'altro, nello specifico al centro dei brani, sempre le coppie Buckingham e Nicks, con una storia ormai finita, e Christine McVie e John McVie, che avevano divorziato nel 76 ma che continuavano a lavorare insieme. Non si salvava nemmeno il batterista Mick Fleetwood, che aveva scoperto che la moglie aveva una relazione con il suo migliore amico, diciamo un quadrettino niente male, che però nonostante il caos sentimentale darà vita all'album più noto della band.

Blues, Andrew Hesbitt Quintet, un classico di ultrapop. A questo punto, se uno mette in fila tutti i tasselli, si capisce come Jimmy Iovine e Dave Stewart si fossero effettivamente quasi ispirati alle vicissitudini sentimentali dei Fleetwood Mac e in particolare di Stevie Nicks. E cioè, prima si diceva che l'enigmatica Erin Grace era stata legata a Don Henley e Stevie Nicks non a caso ha avuto un'importante relazione con il batterista e cantante degli Eagles. Ha avuto anche una storia con lo stesso Jimmy Iovine, il discografico ideatore del progetto Platinum Weird, che produrrà i suoi primi tre dischi come solista. Anche con Dave Stewart si conoscevano molto bene e in seguito l'ex Eurythmics sarà il produttore di due album di Nicks, esibendosi anche con lei. Quindi non dico che la figura di Erin Grace sia stata ricalcata su Nicks, ma potremmo andarci molto vicino, considerando anche come la cantante dei Fleetwood Mac si era esposta su Erin Grace nel documentario di cui sopra. Mi sembra comunque tutta una roba stile I Soliti Sospetti, film immortale. E qui entra in scena la cantante e autrice Cara Dioguardi, con cui, come detto, nel 2004 Dave Stewart stava lavorando ad alcune canzoni per le Pussycat Dolls. La cosa, come ricordato, non va in porto e a quel punto i due si concentreranno sulle canzoni che fino a quel momento avevano scritto. Due anni dopo esce appunto Make Believe, il presunto album mai registrato dei Platinum Weird, con pezzi presumibilmente composti nel 74.

I Wanna Talk About My Baby. Senti come spingono i Riot Squad, gruppo londinese di cui negli anni 60 farà parte anche David Bowie. Daytona, Apache Street.

Apache o Apache Street, il mashup di Daytona che cuce insieme Dead End Street di Lou Rawls e Apache o Apache della Incredible Bongo Band. E qui siamo alla resa dei conti, al disvelamento dell'enigmaticissimo album mai registrato dei Platinum Weird, finalmente uscito nel 2006, intitolato Make Believe e con dentro pezzi presumibilmente composti nel 74. Manca però un ultimo dettaglio da rivelare al pubblico, assolutamente fondamentale, cioè che mentre scrivevano per le Pussycat Dolls, Dave Stewart aveva preso la chitarra e si era messo a suonare una serie di pezzi abbozzati con la misteriosissima Erin Grace, e tra questi Will You Be Around, l'unico brano composto dai due per intero. All'improvviso Kara aveva cominciato a cantare conoscendo già tutte le parole della canzone. Dirà che anni prima a New York aveva incontrato una signora, un'anziana hippie che abitava vicino casa sua, che suonava spesso quel pezzo e che le aveva insegnato come comporre una canzone. Poteva essere solo Erin Grace, storia da brivido. C'era solo una cosa però che non quadrava, e cioè che solamente due persone potevano conoscere Will You Be Around, Dave Stewart e Kara DioGuardi, che nel 2004 l'aveva scritta con l'ex Eurythmics. E ora arriva il colpo di teatro finale, e It's Never Too Late, non è mai troppo tardi, Dewey Cannon

It's Never Too Late, Dewey Kenmore, artista di Los Angeles. Sempre a proposito dei Platinum Weird, e qui chiudo, nel 2006, il 5 luglio, in contemporanea con il debutto televisivo di Rock Legends Platinum Weird, il documentario dedicato al gruppo, Dave Stewart svelerà tutto, farà un'intervista con il Los Angeles Times e lì l'agnizione, il grande disvelamento. Dirà che la storia del duo era tutta inventata, così come il documentario, anche se qualcosa di vero c'era, ad esempio che negli anni 70 aveva effettivamente incontrato ad Amsterdam una newyorkese con cui aveva scritto alcune canzoni, ma di sicuro non era Erin Grace. Ovviamente lo stesso Make Believe, l'album del 2006 a nome Platinum Weird, con Ringo Starr alla batteria in due pezzi e Elton John già protagonista sin dall'inizio di tutta la storia come produttore esecutivo. Anche Make Believe non era certo un disco con pezzi abbozzati nel 70, ma era stato realizzato 30 anni dopo, nel 2004 appunto, con brani scritti insieme da Stewart e Cara Dioguardi, che è anche la vera e unica voce nel disco, anche se nei credit compare il nome di Erin Grace, cantante che, come si è capito, non è mai esistita. L'album Non mi fa morire, se qualcuno è interessato, è tutto su YouTube, molto Fleetwood Mac come si diceva. Capito che storia è una roba, comunque molto interessante questa dei Platinum Weird, che dimostra che quando si parla di cultura pop non contano solo le canzoni ma anche le storie che le accompagnano. Nella cultura pop è spesso difficile capire cosa sia spontaneo e autentico e cosa sia costruito per essere mostrato al pubblico, e questa distinzione vero finto si complica anche perché noi spettatori spesso inconsapevolmente cerchiamo proprio qualcosa di messo in scena, di teatrale, cerchiamo cioè dei personaggi e delle performance, non soltanto la realtà nuda e cruda. Nel mondo del pop e sempre più oggi non conta quindi tanto stabilire se una storia, un'immagine o un'identità artistica siano completamente autentiche, conta se il pubblico è disposto ad accettarle, condividerle e consumarle come autentiche. Per dirla in due parole, il successo dipende spesso dalla capacità di costruire una narrazione credibile intorno a un personaggio, una narrazione che il pubblico percepisce come plausibile, coerente e significativa, anche quando semplifica la realtà, ne enfatizza alcuni aspetti, ne nasconde altri oppure mescola elementi reali e costruiti. Una narrazione che spesso nasce dall'interazione di più soggetti, media, critica musicale, gli stessi artisti che costruiscono e modellano la propria immagine pubblica e il pubblico che la accetta e la riproduce. Faccio il primo esempio che mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi. Kurt Cobain, riconosciuto e raccontato come genio tormentato e antisistema, una figura che semplifica la realtà ma risulta fortemente credibile, quindi live

Lie to Me, Cooper T, duo di Manchester, traduzione Mentimi, oppure sempre in tema di costruzione di narrazioni credibili, Trust in Me, credi in me, Kelly Finnegan. Ed è anche l'ultima cosa per stasera, grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C Ma, appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz, Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa, Berlino accusa Mosca di essere responsabile

0: responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna. Merz è in difficoltà alla replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
1: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una fiaba di Rodari. Pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani. Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky, tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba in Giordania. Notizia smentita da Reuters, che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta, l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
3: Ad agosto l'inflazione torna a correre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi tre anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crescita è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
4: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord, Gianluca Pini. L'idea è quella di andare a congresso eleggere un segretario del partito, presentare

0: Alle prossime elezioni, con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo, con attenzione ai territori del nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. In chiusura lo sport con il calciomercato che ha chiuso i battenti.
2: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sar dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo ufficializzato, il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pure ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Ruffini, devi combattere!
2: Siamo tornati in diretta. Siamo tornati in diretta. 5 secondi alle 18.07, proprio in questo momento. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, sentite qua. Abbiamo paura di invecchiare e facciamo una cosa curiosa, festeggiamo il compleanno e contemporaneamente ci dispiace che sia arrivato. Auguri, grazie, quanti sono? Non si chiede. Perché? A 18 anni lo dici prima ancora che te lo chiedano, a 50 improvvisamente l'età diventa un dato sensibile, come mai, scusa? Abbiamo costruito un mondo nel quale invecchiare sembra quasi una distrazione, creme anti-age, trattamenti anti-age, medicina anti-age, tutta anti-age, caffè anti-age, maionese anti-age, come se l'età fosse un nemico che avanza. E naturalmente non c'è niente di male nel voler star bene, curarsi, piacersi, fare sport, tingersi i capelli, togliersi una ruga, va bene, no? Il problema è quando non vogliamo sembrare vecchi perché abbiamo cominciato a pensare che vecchio significhi meno. Meno desiderabile, meno utile, meno interessante, meno vivo. Strano. C'è un momento nella vita in cui cominciamo a dire una frase che da giovani non dicevamo mai. Alla mia età. Alla mia età non posso. Alla mia età non si fa. Alla mia età è ridicolo. Alla mia età ormai... Guarda che incredibile, eh? Cioè passiamo la prima parte della vita cercando di diventare abbastanza grandi per poter fare delle cose e la seconda convincendoci di essere diventati troppo grandi per farle. Cioè da bambino ti senti dire quando sarai grande e poi da vecchio ormai sei grande, eh? E in mezzo c'è un periodo brevissimo nel quale teoricamente avremmo avuto l'età giusta. Peccato che eravamo troppo impegnati per accorgercene. La vecchiaia ci fa paura. E io non voglio fare quella retorica insopportabile secondo cui invecchiare sarebbe meraviglioso, perché non sempre lo è. Invecchiare a volte significa anche perdere, no? Un po' di forza, un po' di velocità, qualche volta autonomia, perdere le persone, soprattutto cominciare ad avere una rubrica telefonica nella quale alcuni numeri non potrai magari chiamarli più, anche accorgerti che per alzarti da una sedia magari fai pochino più rumore, che è anche una delle prime manifestazioni ufficiali della vecchiaia, no? Quando fai opla, a 20 anni ti alzi, a 60 eccoci qua, insomma, dai. E poi non si sa nemmeno perché, non è che ti fa male niente, però devi commentare il movimento. Poi cambia il rapporto con il tempo, da giovane il tempo sembra infinito. Puoi perdere una giornata, una settimana, un anno, hai 20 anni, ne arriveranno altri. Poi lentamente il tempo cambia valore. Seneca aveva un'ossessione per questa cosa, diceva che il problema non è soltanto quanto dura la vita, è quanto ne sprechiamo. Passiamo anni aspettando, no? Quando avrò quel lavoro, quando avrò più soldi, quando incontrerò qualcuno, quando i figli saranno grandi, quando andrò in pensione, quando avrò più tempo. E intanto il tempo che aspettiamo è esattamente quello che stiamo usando per aspettarlo. Poi a un certo punto comincia a capire una cosa terribile, cioè non puoi mettere da parte il tempo. I soldi puoi metterli da parte, il tempo no. Non puoi dire questi tre pomeriggi non li uso, li tengo per quando avrò 67 anni, 75 anni. Il tempo ha questa arroganza, o lo vivi oppure passa lo stesso. E forse è per questo che Seneca, la seconda volta che lo incontriamo, diventa ancora più brutale. Scrive: Senectus enim insanabilis morbus est. La vecchiaia è una malattia incurabile. È terribilmente liberatoria questa frase, perché se la vecchiaia è una malattia incurabile significa che non dobbiamo passare la vecchiaia cercando disperatamente di guarire dalla vecchiaia. E invece noi ci proviamo, non diciamo più vecchio, diciamo anziano, terza età, senior, diversamente giovane, come se cambiando il nome potessimo convincere le cellule. Ci tingiamo, ci tiriamo, ci riempiamo, ci svuotiamo, facciamo qualsiasi cosa pur di non sembrare quello che, se siamo fortunati, diventeremo tutti vecchi. E forse dovremmo restituire dignità a questa parola vecchio. Un albero vecchio è meraviglioso. Una casa vecchia, la storia, un vino vecchio aumenta il valore. Un essere umano vecchio invece deve continuamente dimostrare di essere ancora più giovane. Guarda, ho 87 anni e vado ancora in bicicletta. Benissimo, ma se 87 anni non vai in bicicletta vali meno, no? Se cammini piano, se senti poco, se ripeti una storia. Cioè, la cosa più crudele che facciamo ai vecchi è chiedergli continuamente di dimostrarci che non sono vecchi. E c'è qualcosa che mi commuove moltissimo, perché dentro un corpo di 90 anni c'è qualcuno che ne ha avuto i 20. Non è una cosa metaforica, li ha avuti davvero. Quell'uomo o quella donna che vedete camminare lentamente è stato un ragazzo o una ragazza che correva per arrivare a un appuntamento. Quella donna a cui date il braccio per attraversare la strada è stata una ragazza che qualcuno aspettava sotto casa con il cuore che batteva fortissimo. Ha fatto l'amore stata gelosa, ha ballato, ha avuto paura, ha fatto cazzate, magari ha avuto anche una madre che le diceva copriti. E la cosa incredibile è che magari dentro si sentono ancora loro. Poi incontrano uno di noi che gli parla, che sai quando gli parli tipo dici buongiorno signora, buongiorno, cioè, ha 90 anni, non è scema, è vecchia. Cioè, forse dovremmo anche smettere di infantilizzare la vecchiaia, perché un vecchio non è un bambino al contrario che gli parli du du du pu pu pu pu pu pu. È un adulto con una quantità enorme di passato, e forse proprio per questo passato gli consegna ancora qualcosa che noi abbiamo pochissimo, che è la misura. Capire che molte delle cose per cui ci siamo rovinati una giornata non valevano una giornata, che certe discussioni potevano durare 10 minuti invece di 10 anni, che alcune persone potevano lasciarle andare anche prima, che potevamo magari telefonare, che potevamo chiedere scusa, dire ti amo, mangiare quella cosa, fare quel viaggio, non aspettare sempre il momento giusto, perché il momento giusto ha una pessima abitudine, qualche volta arriva quando non abbiamo più tempo. E allora la vecchiaia non è bella, non necessariamente, ma può essere vera. Ti toglie lentamente alcune illusioni, una soprattutto, quella di avere un tempo infinito. Dovremmo impararla anche prima questa cosa, non aspettare di diventare vecchi per capire che stiamo invecchiando, non aspettare che il tempo diventi poco per decidere che vale, perché magari la tragedia non è arrivare a 90 anni, la tragedia è arrivarci e accorgersi di aver trascorso 60 anni a prepararsi a vivere. E allora invece di dire alla mia età ormai, potremmo provare una frase diversa: alla mia età finalmente, finalmente so che non devo piacere a tutti, finalmente so che alcune battaglie non meritano di essere combattute, finalmente so che una giornata tranquilla non è una giornata sprecata, finalmente so che una telefonata può essere più importante di una riunione, finalmente so che il tempo non si conserva, si usa. E se davvero la vecchiaia è, come scrive Seneca, una malattia incurabile, esiste almeno una cura per la paura di diventare vecchi: arrivarci avendo vissuto. E come diceva Anna Magnani, lasciami tutte le rughe, non me ne togliere neanche una, perché ci ho messo una vita a farmele.
3: La vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà un senso, sempre che noi la lasciamo parlare, perché prima di poeti parla la vita, dobbiamo ascoltarla la vita. Beh, il poeta soffre molto di più, però ha una dignità che non si difende neanche alle volte.

0: È bello accettare anche il male.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ti dico tre cose che se sei giovane forse non sai su cosa vuol dire invecchiare. Primo, il tuo corpo cambia, ti serve più tempo per recuperare e devi stare molto più attento alle tue abitudini. Secondo, puoi arrivarci in salute. Non è sempre obbligatorio passare la vecchiaia nella debolezza. Se ti prendi cura di te adesso, puoi invecchiare lucido e pieno di energia. Terzo, non è finita. Magari pensi che quando sarai anziano tutto è finito, che non avrai più desideri, che tanto non vale più la pena di fare progetti. La testa può sentirti ancora quello che eri a 20 anni, anche se lo specchio ti dà delle mazzate ogni giorno.
2: Come state? Come state? Non rispondete tutto bene? Questa è l'ultima settimana di questa trasmissione. Noi andiamo in onda fino a venerdì. Dopodiché dal lunedì prossimo tornerà la Zanzara per la gioia di molti. E se volete protestare, info@radio24.it.
3: Meno Zanzara, più Ruffini. E vai.
2: No, però un pochino mi dispiace. È stata una trasmissione, è stata un'estate bellissima. Noi siamo partiti il 27 luglio. Veramente l'ultima settimana mi dispiace tanto. Ma mi dispiace soprattutto lasciare anche dei preziosi collaboratori. Valeria Bernardi che è in regia, ma saluto anche qua da Roma Alessandro Chiappini, grazie a Cristina Lunghi, a Veronica Serafini, a Joshua Bettini. Ragazzi, noi abbiamo anche Joshua Bettini in corpo. Non so se vi rendete conto. E naturalmente vorrei, non posso fare 20 minuti di silenzio, ma insomma almeno 5 secondi per Michele La Serra. Grazie. Allora, questa trasmissione è una trasmissione che si occupa di benessere mentale e se ne è occupata tutta l'estate. Vi ricordo i numeri di telefono per partecipare in diretta con me: 800 24 00 24, 331 57 55 721 è il WhatsApp a quale potete mandare anche messaggi audio. Se no abbiamo il solito numero WhatsApp della radio, che è 349 238 6666. Saluto magari le persone che non ci hanno mai ascoltato. Questa è una trasmissione un po' anomala. È una trasmissione che parla di cose, a volte anche serie, non in maniera seriosa. Non parla di qual è stato il tormentone estivo. A parte non c'è stato il tormentone estivo quest'estate, non saprei quale. Però ecco, non lanciamo questo tema. Noi oggi lanciamo un tema che è la vecchiaia, un tema che è la senilità, un tema che è l'essere âgé. Lo faremo con due ospiti che entreranno tra poco. Naturalmente, se avete voglia, io sono a Roma perché stasera ho lo spettacolo all'Auditorium Parco della Musica e alla Cavea. Vieni Alessandro, vuoi venire a vedere lo spettacolo? Ti do un biglietto. Sono rimasti gli ultimi biglietti, quelli in piccionaia. Se vuoi venire stasera sei nostro ospite e naturalmente tutto lo staff di Radio 24. E quindi mi trovo qui a Roma, sono in uno studio diverso, non c'è aria condizionata, possiamo dirlo, e io sto facendo muschi e licheni, non dico dove. Allora, sentite qua. Ci sono crimini che fanno rabbia e poi ci sono crimini che, oltre alla rabbia, provocano una specie di disgusto. A me succede quando leggo delle truffe agli anziani. A me, guarda, se c'è un crimine che mi fa incazzare a bestia è quando io leggo che hanno truffato un anziano. Quelli, sai, che telefonano magari a una signora di 90 anni e dicono: signora, suo figlio ha avuto un incidente. Oppure: signora, suo nipote è nei guai, servono dei soldi. Oppure: arriverà un carabiniere. E poi il carabiniere non è un carabiniere, è uno stronzo vestito da carabiniere. Uno che ha studiato la paura di quella donna, che sa che cosa dirle, che sa quale parola usare, no? Figlio, nipote, incidente, ospedale, carabinieri. Sa che dall'altra parte c'è una persona che magari sente poco, che si agita, che non ha la velocità di controllare una notizia su internet e che appartiene a una generazione per la quale se uno si presenta alla porta con una divisa, quella divisa significa ancora autorità. E usa tutto questo contro di lei. E allora, permettetemi, tanto in questa fascia oraria c'è chi talvolta fa peggio, lo dico senza grande eleganza. Quelli che fanno le truffe agli anziani sono dei pezzi di merda. Ma veramente.

Non esiste un altro termine per definirli. Ma non perché esista una hit parade dei crimini, non c'è. Cioè, non è che possiamo mettere la classifica. Allora, la violenza la mettiamo al primo posto. Allora, il femminicidio, dunque, la pedofilia, dove il razzismo, le aggressioni. No, non voglio dire questo. La truffa agli anziani è un'altra cosa. Poi non me ne frega niente di assegnare le medaglie. Il dolore non ha un podio. Ma esistono proprio dei crimini nei quali c'è qualcosa che mi fa particolarmente schifo, cioè scegliere la vittima proprio perché sai che è più fragile. Cioè, che non stai soltanto rubando, stai selezionando qualcuno perché pensi che si difenderà peggio, e questa è proprio la parte vigliacca. Cioè, entri in una casa di una persona anziana non nonostante sia anziana, ma ci entri perché è anziana. La confondi, la spaventi, le metti fretta, le dici che qualcuno che ama è in pericolo, e in quel momento non stai sfruttando soltanto la sua ingenuità, stai sfruttando il suo amore, perché quella donna apre il cassetto, o quell'uomo apre il cassetto e prende i soldi non perché è stupida o perché è stupido, li prende perché pensa che suo figlio abbia bisogno di lei. E magari consegna i risparmi di una vita, gli anelli, la fede, i gioielli della madre, cose che economicamente possono valere 1.000 euro e affettivamente 1 miliardo di dollari. E quello se ne va. Ma sapete qual è la cosa peggiore? Che quello che gli ha preso quegli anelli o quel valore se ne va, e quando se n'è andato, subito la vittima dice: come ho fatto a cascarci? Che stupida! Oddio, che stupido! Che scema! Ma... oddio, no, non devo dirlo a mio figlio. No, questa cosa dobbiamo dirla chiaramente. La vergogna non appartiene alla persona truffata. La vergogna non appartiene alla persona truffata. Appartiene a chi l'ha truffata. Non è stupido chi si è affidato, è miserabile chi ha trasformato quella fiducia in un'arma, perché noi continuiamo a usare la parola ingenuità quasi fosse un difetto, ma una società nella quale essere ingenui è pericoloso e diffidare di tutti è intelligente è una società che ha già perso qualcosa. Pensateci. Noi diciamo ai nostri anziani: non aprire la porta, non fidarti di chi telefona, non credere a chi dice di essere un tecnico, non consegnare niente a nessuno. Se ti chiamano dicendo che tuo figlio è nei guai, riattacca. Ed è giusto, va bene, dobbiamo dirglielo. Ma c'è qualcosa di tristissimo nel dover insegnare a una persona di 80 anni che per sopravvivere deve diventare più diffidente. Magari quella persona ha passato la vita ad aprire la porta, al postino, al vicino, al ragazzo che veniva a leggere il contatore, a qualcuno che chiedeva un bicchiere d'acqua, e adesso deve imparare che una voce gentile può essere una trappola, che una divisa può essere un costume, che qualcuno può pronunciare la parola nipote senza conoscere suo nipote. E poi ci sono le persone fragili, per ragioni cognitive, persone con demenza, Alzheimer, decadimento cognitivo, disabilità, persone che hanno più difficoltà a comprendere ciò che sta accadendo. Approfittarsi di loro proprio non è essere furbi. La furbizia presuppone almeno un avversario, questa è predazione. È come vantarsi di aver vinto una gara dopo aver scelto apposta qualcuno che non poteva correre. Allora dobbiamo cambiare anche il modo in cui raccontiamo queste storie, perché non un'anziana ci è cascata, ma un criminale ha costruito una trappola apposta per una persona vulnerabile. Il soggetto della vergogna cambia, e cambia tutto. Perché quella signora non deve avere paura di raccontarlo, deve telefonare ai figli, alle forze dell'ordine, a qualcuno subito, senza pensare mi prenderanno per stupida, non deve pensarlo. Se qualcuno ha usato il tuo amore per tuo figlio, per rubarti i tuoi soldi, non sei stupida perché ami tuo figlio, è quello che te li ha presi che fa schifo perché è una merda e perché lo sapeva. E forse noi figli e nipoti dobbiamo fare anche un'altra cosa, telefonare, esserci, spiegare prima, dire ai nostri genitori e ai nostri nonni: se qualcuno ti telefona dicendo che mi è successa quella cosa, prima chiama me. Se qualcuno viene alla porta e ti mette fretta, non devi dimostrare di essere educato. Chiudi, riattacca, chiamami, non ti preoccupare. E soprattutto non devi avere paura di disturbarmi. Non devi aver paura di disturbarmi, mamma. Non devi aver paura di disturbarmi, nonno. Non devi aver paura di disturbarmi, nonna, papà. Questa frase io proprio la vorrei dire a tutti i genitori anziani. Faccio proprio un appello a tutti i genitori anziani. Disturbateli i propri figli. Disturbateli i vostri figli, disturbate i vostri figli, non abbiate timore a disturbarli, chiamateli anche per niente, anche se avete un dubbio stupido, anche se poi era davvero il tecnico del gas. Meglio una telefonata inutile che una porta aperta alla persona sbagliata. E a quelli che invece fanno queste truffe, non ho una grande riflessione filosofica da offrire. Avete scelto una persona anziana perché era più facile spaventarla. Avete scelto una persona fragile perché pensavate che avrebbe capito meno. Avete usato la paura di una madre, di un padre, di un nonno per portarvi via qualcosa.
Bah, non siete né intelligenti né furbi, non siete né

0: meno forti. Avete soltanto trovato qualcuno che in quel momento aveva meno strumenti per difendersi. E se per sentirvi furbi avete bisogno di scegliere qualcuno più fragile di voi, allora forse la truffa più grande è quella che avete fatto a voi stessi. Avete confuso la vostra vigliaccheria con l'intelligenza. E no, non sono la stessa cosa.
1: La nostra generazione ha fatto veramente schifo.
2: E chi?
1: Guarda Nicola, per esempio.
2: Che ha fatto Nicola?
1: Ha preso a calci la famiglia, la carriera, e a coronamento di tutto è finito a scribacchiare critiche cinematografiche, firmando vice.
2: Ah, è lui vice? Ma allora scrivi su un sacco dei giornali.
1: E tutto questo perché? Per un futuro diverso. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
3: Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita significa farne il migliore degli usi. Oppure preferite quest'altra battuta? Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una cosa che non esiste: la felicità. Maronna.
1: Mi associo.
2: Ah sì? Io invece preferisco quest'altra battuta qui, giusta giusta per voi associati. Siete due individualisti intellettuali, come posso dire, fraciti.
3: Sempre meglio essere intellettuali fraciti che proletari imborghesiti, come a te.
2: E questa me la devi chiarire.
3: Presto fatto. Perseguite la politica dello struzzo. Testo sottoterra e sererizzo alla mercé del primo che parla.
2: È chiaro?
3: No, che non è chiaro. Into my
0: arms. Hold on. Into my arms. Nick Cave and the Bad Seeds, questa è Radio 24. E vabbè ragazzi, ogni tanto si può passare anche della bella musica in una radio di parola, perché no? Allora, saluto Gabri che dice quanto fai male ma quanto fa bene Paolo. E saluto anche Luci che vi dice, vabbè grazie, mi fa dei complimenti. Poi dice, io ho una mamma di 92 anni invalida che vive a casa serena con la sua badante. Voglio fargli sentire la tua trasmissione in onda sulla vecchiaia. Mi dici se la potrò trovare caricata da qualche parte? Sul sito di Radio 24 trovi tutto e trovi anche le puntate precedenti della nostra trasmissione e poi naturalmente anche sulle migliori piattaforme, su quelle dove ascolti sempre i podcast. Sono arrivati tantissimi messaggi vocali e naturalmente il nostro Michele La Serra o Cristina Lunghi le staranno guardando con attenzione. E tra poco vi presenterò anche gli ospiti di questa puntata, perché non sarò solo e parleremo con due ospiti strepitosi, insomma io soprattutto di un ospite sono molto felice, cercherò di presentarvela come posso, però è un ospite davvero strepitosa. Allora 800240024 per mettervi in contatto con noi. So che c'è già Paolo da Milano, ci sono tante altre persone, scatenatevi perché oggi si parla davvero, ma non voglio parlare di senilità anche in tono triste o come dire mesto, parliamone anche con grande allegria, ne parleremo davvero con grande felicità.
4: Ora ascolta, la vedi quella montagna di fronte?
5: Sì, sembra vicinissima.
4: Esatto, questo è quello che si vede da giovani. Si vede tutto vicinissimo. Quello è il futuro. E adesso? E questo è quello che si vede da vecchi. Si vede tutto lontanissimo. Quello è il passato.
0: Siamo qua, come stai? E non rispondete tutto bene, sono le 18.35, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, sono arrivati i miei ospiti in studio qua a Roma, saluto Giuseppe Lavegna, psicologo, psicoterapeuta, ciao Giuseppe, ben trovato.
6: Ciao a tutti.
0: Bello trovarti,
6: grazie.
0: Come sempre, anche a Roma mi hai seguito,
6: anche
0: grazie,
6: a Roma.
0: Grazie.
6: Non sono uno stalker.
0: E poi vi presento una regina dello spettacolo italiano, sarebbe riduttivo dire qualsiasi altra cosa. Se lo spettacolo è un regno, lei è la regina. E Fioretta Mari, ciao.
7: Ciao, se io sono una regina, tu sei il mio re.
0: No, io sono un
7: imbecille.
0: Un imbecille.
7: Un re imbecille.
0: Il clown di corte.
7: Ma che clown di corte? Tu sei il capo.
0: Ma che?
7: Tu
0: ma
7: sei quello che fa impazzire le donne. Basta, ne posso più. Sono tutte innamorate di te.
0: Mi hai fatto tre domande. La prima è bevi? Ora cerco di bere meno alcol.
7: Sì.
0: La seconda è?
7: Fumi?
0: No, mai fumato in vita.
7: Bravo.
0: Mia. La terza?
7: Scopi?
0: Quello quando vado, insomma, per le feste comanda.
7: Per non dimenticarlo, no?
0: Per non dimenticarlo, per ricordarsi com'è. Queste sono le

0: vecchio riesce a campare e mantiene i nipoti.
1: Beh.
0: Capito?
1: Boia.
0: Per cui i nipoti, quando dicono mamma mia, c'ho il nonno vecchio, ringrazia Dio, un becillotto, perché ti mantiene il nonno. Ti mantiene. Oggi la pensione dei vecchi serve ai giovani che non hanno lavoro. Senti.
1: Senti, ti posso dire una cosa che io una volta ho detto a Sofia Loren? Tu sei una topa meravigliosa.
0: Bella. E sei offesa?
1: Ma lei non tanto, si sono offesi quelli che l'hanno sentita.
0: È perché la topa, noi toscani, per noi la topa va benissimo. Gli altri è volgare, la topa.
1: Ma mi racconti te, no, ma tu com'eri?
0: Io ero la forza. Io sono la prima interprete di Porta un bacione a Firenze, avevo 3 anni.
1: E cosa si diceva? Mi dicevi Tognazzi?
0: Da qualche annino dopo, con la cosa prodotta da Ardenzi, facevamo l'avaro, io sono entrata il primo giorno di prove e lui mi fa... Ciao bella. Ciao Ugo. Io ho avuto tutte le più belle donne, tutte mie. E ti parlo di 40 anni fa, Tu c'hai un culo troppo bello. Dico, sì, calmati, perché io sono sposata, fedele e non ho nessuna intenzione. Da oggi sarai la mia migliore amica. Lui era un uomo. Il maschio cosa fa? Ti leva il lavoro se tu gli dici di no. L'uomo invece ti apprezza.
1: Certo.
0: Sono stati 2 anni di sogno con Ugo, come sono anni di sogno questi che sto vivendo col grande Carlo Auteri, che è il produttore di questo Serve di Genet, che tu vedrai al Quirino, e lo faremo anche al Piccolo di Milano, e in questo teatro ABC di Catania, che è il più bel teatro.
1: ABC di Catania, certo.
0: Ma lo conosci?
1: Lo
0: con quelle
1: bene.
0: Sedie blè bellissime di velluto. Poi io adesso sono anche produttrice.
1: Ma tu hai iniziato ora la carriera, no? Quanti anni hai? Io posso chiedertelo, tanto qui posso essere maleducato.
0: Quanti me ne dai?
1: Io te ne do la mia età, 48 più o meno.
0: Ecco, e per gamba.
1: Dai, ma che per
0: gamba.
1: Comunque, vabbè, non si dice. Ora anche Vestosa, io volevo un po' levarla, Vestosa, dell'educazione. Noi, insomma, se tu c'hai un bel culo, tu c'hai un bel culo.
0: Sì,
1: tu ce l'avevi 40
0: mi regge,
1: anni fa.
0: Mi regge il culo. Mi regge, ma anche mi regge per tutti gli impegni. Adesso è l'impegno più grosso. A parte ho finito un film con Placido, molto bello, che andrà ai festival. Poi ho finito un altro film col grande Mirko Giallini. Madonna, te bravo Marco Giallini.
1: Marco Giallini.
0: E anche con Max Thornton, un film che uscirà, sarà una bomba. E poi ho finito di produrre questo film, sì, con la Guaiaiello, su una storia vera, bellissimo. E poi che poi? E poi in teatro, e poi parliamo di Miss Italia.
1: Beh.
0: Che mi stanno aspettando queste 200 meravigliose creature che io devo far arrivare a 40, non so come. Sono tutte belle. Allora cosa faccio?
1: Cosa fai?
0: Le insegno la recitazione. La più brava va avanti.
1: Brava.
0: Anche perché chi vincerà farà un film da protagonista. Per cui pensa che mamma mia che responsabilità. La Mirigliani m'ha affidato queste bellissime.
1: Queste bellissime, si può dire, ragazze, fanciulle.
0: Fanciulline.
1: Senti, ma qual è la difficoltà più grande, voglio dire, di quando si cresce un pochino di più, di quando si diventa grandi, o mette? C'è qualche difficoltà?
0: Sì, sopportare gli imbecilli.
1: Ecco.
0: Perché se ne incontrano tanti. Io, guarda, ho avuto degli shock nella mia vita, cioè più grandi sono. Io sai che insegno in America alla Strasberg,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: cui
1: certo.
0: Ho l'occasione di vedere i più grandi. E la grande Meryl Streep ha detto: io non sono in grado di insegnare. Eh no, momento, è la più grande, come non insegni? Sei la più grande perché è umile.
1: Certo.
0: Ma veramente umile, non una stupidina, eh?
1: Ma si può dire che questa età che tu stai vivendo, che abbiamo capito, insomma, che va un pochino sopra i 48 anni, è un'età meravigliosa che stai vivendo.
0: Ma è un'età meravigliosa perché ho una figlia meravigliosa, che è Ida Elena, che è una grande cantante celtica, che si è fatta da sola in Svizzera, parla 5 lingue. E poi ho le amiche importanti. Io ho Manuela Metri, la mia regista, che è sempre con me, non mi abbandona mai. Abbiamo fatto Menopausa, abbiamo fatto i film,
1: certo.
0: Adesso facciamo grandi progetti.
1: Senti, ti faccio sentire una cosa che ti dirà il dottor Lavenia, perché io temo che in questo periodo storico, dottore, c'è tanta paura di invecchiare, anche da parte dei giovani, è vero o no?
2: Sì, i giovani hanno paura di invecchiare, ma perché viviamo in una società che demonizza da sempre la vecchiaia. Io sono grato, Paolo, per l'invito di oggi, perché insomma,
0: io pure,
2: ho conosciuto una persona straordinaria, la conoscevo per fama, ma insomma averla potuta

0: ascoltare prima me,
1: sì,
0: me,
1: non, ti innamor- fatto, non ti innamorare, sono già che è impegnata, non ti innamorare che è impegnata. Vabbè,
2: sì, ma... sono 10 anni, non fa più nulla, sono tornata vergine.
0: Bene, però
1: dica dottore, dica, dica.
0: Bene, difficilmente mi metto in imbarazzo, però no, è sempre bello.
1: Sei Bordeaux.
0: Sono Bordeaux, beh, c'è anche l'aria condizionata che non funziona, però
1: vai, vai.
0: È bellissimo. No, dicevo che noi da piccoli purtroppo educhiamo al non rispetto dell'età anziana, perché noi da piccoli raccontiamo l'anziano come qualcuno che poi non servirà più, non sarà utile, quindi noi dovremmo attivare nelle scuole probabilmente.
2: Bravo!
0: L'importanza,
2: la dizione nelle scuole, sì, sennò sì. Vengono da me a 40 anni, vogliono imparare la dizione, è troppo tardi.
0: Però Paolo, tu devi fare un corso anche di dizione, perché prima ti ha cigato da dietro.
1: Vabbè, ma io parlo un pochino toscano.
2: Sì, poino, accidenti!
1: Non siamo mia in radio,
2: Ah no, siamo in radio, dove
1: no,
2: siamo?
1: Non si sa mia, siamo
2: ah, sì, siamo dei poveri bischeri. No, però io c'ho un segreto per non far fregare gli anziani.
1: Vai.
2: Me l'ha insegnato il mio povero babbo, perché non si può dire babbo, sembra in Sicilia,
1: no,
2: sembra cretino.
1: No,
2: sembra,
1: anche tu dicono babbo, allora, di minchia, papà, invece papà.
2: Ecco, papà. Mio papà, che era un colonnello, eroe, meraviglioso uomo, stupendo, bello, mi ha detto: sapete cosa bisogna fare? La parola d'ordine. L'anziano se la deve scrivere sulla mano, una parola d'ordine. Ti chiama e dice: suo nipote ha avuto un incidente, aspetta un momento, se non mi dice la parola d'ordine non è mio nipote. La parola d'ordine di solito è la parola più facile da ricordare. Dovete impararla, parola d'ordine, non vi frega più nessuno, datemi retta, gente, datemi retta.
1: Oh, è una bella soluzione questa qui, eh.
0: Sì.
1: Comunque stavo dicendo invece che cosa volevi raccontare dei giovani che hanno paura già di invecchiare?
0: Sì, che sono terrorizzati di invecchiare, e purtroppo stiamo sdoganando anche l'idea che non è bello. Invece ce lo raccontava, no? L'importanza delle relazioni, l'importanza delle famiglie, di costruire anche la famiglia, poi di avere dei figli se arrivano o se arriveranno. E invece noi stiamo trasmettendo sempre più in sicurezza ai nostri giovani. Il 65% degli adolescenti oggi non immagina il futuro, non lo desidera più.
1: Invece
0: il 65%,
1: hai capito?
2: Tanti,
1: 65% dei giovani non desiderano il futuro?
0: Non lo sa nemmeno, cioè non riesce a immaginarlo, quindi non riesce più a desiderare. Abbiamo tolto il motore che spinge la vita verso la vita questi ragazzi, il desiderio, no? Se desidera sono le stelle che mancano. Probabilmente hanno troppo questi ragazzi, non lo so.
2: Hanno troppo, ma certe volte hanno troppo poco. Bisogna stare molto attenti, in media state virtus, per cui la media, la misura, che è difficilissima da ottenere. Ecco perché bisogna parlare con i nostri figli, i nostri nipoti. Io adoro i cinesi.
1: Perché?
2: Si siedono a un tavolo e ascoltano il vecchietto che ti racconta. Per esempio io, che non sono vecchia per niente, capito?
1: Ma chi l'ha detto?
2: Ecco, io mi siedo in mezzo ai miei allievi e sentono tutto quello che mi è capitato di tutto.
3: Ogni tanto in questo vaniloquio in cui hai detto l'arte è sempre stata borghese, che non vuol dire niente, è una cazzata, è solo una cazzata, va bene.
4: Scusa, ma tu sei un artista?
3: No, sono...
4: E che cazzo le interessa?
3: Io non sono.
4: Vai.
3: Ma figurati. No, figurati.
4: Ma l'immortacci tua. Cosa ti interessa? Vabbè, basta. Diglielo Franco alla romana, l'immortacci sua. Non è un artista, che gli frega dell'arte a sto stronzo.
1: Uno dei momenti più belli della televisione, secondo me mai andato in onda, è Carmelo Bene da solo contro tutti a Maurizio Costanzo.
2: Maurizio Costanzo.
1: Cioè, hai conosciuto Carmelo Bene? Com'era?
2: Era strano, era un personaggio unico. Pensa che forse la sua recitazione non era neanche delle più perfette, ma è talmente genio che ha creato un suo metodo, un suo modo di recitare. Lui diceva che la recitazione è un fiume, deve essere un fiume. Tu lo sai, quando dico ai miei ragazzi il talento, cos'è il talento? Il talento è un fiumiciattolo, prima o poi trova l'oceano, per cui bisogna...
1: E qual è l'oceano?
2: L'oceano per i ragazzi è rappresentare il successo, che non si raggiunge niente, non è arrivare il segreto, è durare. È durare, allora sei un grande artista. Ecco perché è importante avere una base, fare la gavetta è importante per poter durare.
1: Io sono convinto che il contrario di guerra, oltre a pace, sia anche arte. arte e cultura, no?
2: Beh, è solo questo. Perché, scusa, se tu metti, ti metti uno che è incavolato nero, ti metti lì e cominci: amor, che a nulla amato mar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Quinto canto della Divina Commedia. Tu lo sai che il primo esempio di italiano non l'ha fatto Dante Alighieri? A noi ci dispiace perché siamo toscani.
1: Certo.
2: Ma è Cielo d'Alcamo in Sicilia.
1: Senti.
2: Rosa lentissima.
1: Senti.
2: Per cui se tu trasferisci in siciliano tutte le parole, c'è la dizione perfetta, perché la chiusura è la I e la U. Siciliano, iu, su, gnu, perciò tutto.
1: Ma guarda, io l'unica cosa di cui sono contento, che a volte ci penso spesso, è che al di là di tutta la tecnologia che potrà arrivare, tutta l'intelligenza artificiale che vuoi, ma il teatro sarà sempre urgente.
2: Ma stai scherzando?
1: Il teatro avrà sempre un'urgenza, cioè il pubblico avrà sempre bisogno di farsi diventare un po' scomodo per riuscire a ascoltare qualcuno che lo porta in un mondo migliore, no?
2: Qual è il segreto per essere apprezzato dal pubblico, lo sai?
1: Racconta.
2: È una vecchia scuola. Far sì che il pubblico dica: l'avrei detta così. Per cui non bisogna recitare, bisogna dire le cose che si possono dire. Senti,
1: Madonna,
2: mi fai
1: questa è la posso dire, questa è la lezione totale. Quando uno ti dice: ma qual è il modo migliore per recitare? È non farlo.
2: Non recitare. Per la spiegazione della parola recitare, gli inglesi dicono to play, i francesi jouer, e noi recitare. Che vuol dire, professore, recitare? Forza, si esprima!
1: Da recitare, quindi citare.
0: Citare
2: di nuovo, ma
0: di
2: cosa?
0: Nuovo.
2: Quello che hai sentito nella vita.
1: Certo.
2: Per cui noi dobbiamo vedere gli altri e prenderne visione. Se tu vuoi fare una parte del ladro, vai a vedere i grandi film, non so, questi francesi che sono maestri, anche gli italiani sono straordinari. Noi poi siamo i migliori del mondo, vabbè. Però, che cos'è la verità? O come dice Sciascia, bisogna stare attenti, perché la verità è in fondo a un pozzo. Quando la raggiungi, attento, puoi affogare. Io sono stata la prima interprete del Giorno della Civetta, avevo 16 anni. Sarebbe molto lunga spiegarvelo come...
1: No, però è molto interessante. Quello che io penso a volte è che si dà sempre, visto che la nostra tematica oggi era un po' anche la vita, di quanto scorre la vita. Ieri abbiamo fatto un'intervista malincomica bellissima a Massimo Boldi, che a un certo punto si è commosso perché dice: la vita scorre, no? E lo viveva con una certa commozione.
2: Caro Massimo.
1: È stupendo, no? Cioè, noi non accettiamo, dottore, un po' che la vita vada avanti, non accettiamo di perdere le cose, di perdere le persone, fa fatica, no, a lasciare andare a volte.
0: Facciamo tanta fatica, perché però dall'altro lato vuol dire che siamo tanto appassionati alla vita, no? Perché chi ha vissuto veramente fa ancora più fatica probabilmente a volte a lasciarsi andare. Io penso, ascoltandovi, che forse dovremmo insegnare ai nostri ragazzi
2: a prendersi più in giro.
0: Sicuramente l'ironia è fondamentale, ma anche il saper, non solo il saper fare delle cose, ma il saper essere. Stiamo parlando di questo oggi, no? Il saper essere, secondo me, è fondamentale, anche perché la capacità di narrazione che c'è dietro, ma io ho visto una capacità di ascolto fondamentale, quindi saper narrare e ascoltare, noi dobbiamo trasmetterla ai nostri ragazzi, perché saper fare basta, non serve a niente, invece saper esserci e mantenere quel saper essere, perché chi ho qui davanti sa esserci, non sa solo fare, ce lo sta dimostrando con le parole. Io sono entusiasta di averla conosciuta.
2: Che meraviglia.
1: Una
2: che
1: delle cose più difficili proprio anche sul palcoscenico è stare fermi, no?
2: Come l'artista vero sta fermo.
1: Come stai sul palco? Quando stai fermo,
2: devi essere. Te lo insegno. Ti do l'atteggiamento. Perché l'atteggiamento. Come insegni ai cantanti? Per esempio, il ballerino, cosa gli insegni? A sentire quello che deve fare di ballo dentro. Sai che una cosa è la faccia dell'amore, una cosa è la faccia della rabbia. Guarda il balletto di Tchaikovsky. Guarda cos'è il cigno nero e cos'è lei. In Russia imparano questo, in Russia imparano l'espressività. Ecco, poi un'altra frase che diceva sempre il mio povero papà: se morivo ieri non lo sapevo. Questa è bellissima, non si finisce mai di imparare. Io, mi fai salutare i miei
1: Saluta.
2: Ragazzi?
1: Allora, che volevi parlare dei tuoi ragazzi, anche del figlio.

0: Che hai prodotto poi, che va al Festival di Los Angeles,
1: sì,
0: no?
1: La Scelta, prodotto da me, da Manuela Metri, con Giuseppe Schillaci e Sofì D'Arrigo, che saluto e dico forza, vincete ragazzi, e che se anche un vincete, pazienza, vi diranno bravi lo stesso, però l'importante è esserci, mai passare per niente. Dice, ma chi era quello? Non lo so, era un fantasma. No, ci dobbiamo essere, l'ectoplasma non funziona, funzioni te come persona, come essere umano, e il tuo dovere è dare affetto, il tuo dovere è dare gioia di vivere. Ti racconto una barzelletta.
0: Vai.
1: Allora, questa barzelletta si svolge in Piazza della Signoria a Firenze, c'è un bar, gli anziani toscani si siedono lì verso mezzogiorno, sono sacre quelle cose, si mettono seduti con le gambe aperte, con il leggono La Nazione, non li deve disturbare nessuno, il cappello in testa, si avvicina un ragazzino e fa: scusi signore, che c'è? Che ore sono? Mezzogiorno meno un quarto. Oh bravo, a mezzogiorno preciso la va a pigliare in culo. Ah! Vieni qui, brutto mascalzone, badabum, badabum, mette all'aria tutte le sedie e quelli. Oh, che c'è? Si levi, devo acchiappare quel brutto disgraziato. Si levi, ma non la va, si levi. Ma che gli avrà fatto mai? Che m'ha fatto? Sa che m'ha detto? A mezzogiorno preciso la va a pigliare Nicolò. E non la corre, ci manca un quarto d'ora.
0: Io dottore, cosa vuole dire dopo questa osservazione? Che più passa il tempo e più si diventa morigerati, si diventa pacati, oppure Fioretta è la dimostrazione che più passa il tempo e più uno si sente meraviglioso, libero, potente di se stesso, dei suoi mezzi, della sua espressività, della sua creatività? Ma io credo che la grandezza di Fioretta sia davvero l'arte. È l'arte, la linfa vitale è l'arte, te lo dico un po' commosso.
1: Che puoi insegnare un po' agli altri, ma senza insegnare, te l'ho detto, far pensare. Io amo i miei ragazzi, quelli americani.
0: Li hai salutati, volevi salutare la tua, chi volevi salutare?
1: La scuola della Izzo qui a Roma e la scuola anche del Quirino. Io tutti i ragazzi, e poi voglio salutare queste meravigliose Miss Italia che mi aspettano, queste ragazze che stanno tremando perché deciderò io chi mandare avanti.
0: Madonna,
1: è una cosa. No, tesoro, è la stessa cosa che facevo ad Amici, facevamo, certo, i provini.
0: Sai che tanta gente ancora mi dice di Amici, ma perché Fioretta non torna Amici?
1: Lo dicono tutti, mi fermano, mi vogliono bene, ma sono anche i miei film, il film con Brignano, certo, Charme Shek, il film con Luca Argentero, amore, Luca Argentero, che persona stupenda.
0: Sarebbe bello rivederti ad Amici.
1: Amore, che fo?
0: No, hai ragione, beh certo,
1: che
0: però
1: fo, ad Amici?
0: Hai lasciato...
1: Mi metto a ballare il cancan, che
0: no,
1: fo?
0: Beh, insomma,
1: oppure
0: no,
1: a cantare, potrei cantare.
0: Ma certo.
1: Vorrei... che fosse amore.
0: Aspetta che tiravo il sottofondo, vai un attimo.
1: Amore quello vero, qualcosa che mi sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che io invidio la tua donna.
0: Sì, ma ora non ne parliamo.
1: No, adesso io invidio la tua donna, perché tu sei un uomo meraviglioso.
0: Buona. Allora, no, io volevo parlare di una cosa, ho 10 minuti e poi questa trasmissione finisce.
1: No, peccato.
0: Ma cosa ti devo dire? Allora non ne parlo. Te dottore, di cosa volevi parlare? Cos'era l'ageismo, volevi parlare?
2: No, l'abbiamo già detto, no? Il pregiudizio che abbiamo, che ci trasmettiamo da piccoli.
0: Uno dei pregiudizi più grandi, secondo me, è il sesso nei confronti della terza età.
2: Beh, perché cioè, pensa che...
0: Si pensa che i nonni non possano.
1: No, faccia. No, cioè, sono le barzellette su questo, il vecchietto che si sposa, oh, t'ha detto niente la sua mamma? No, oh bravo, io mi sono dimenticato tutto.
0: Ma come mai, scusate, cioè, a un certo punto tipo a 70 anni uno dice da oggi niente più erotismo, cruciverba e tisane, cioè il sesso nella terza età esiste il desiderio, l'intimità, esistono nuovi amori, esiste la voglia di essere toccati, cioè un corpo, anche se ha passato tanti anni, è un corpo che desidera, che prova piacere, che ha bisogno di vicinanza, che cambia naturalmente, no? Cambia, non significa finisce, significa magari che impara un altro linguaggio. Il problema è è che abbiamo raccontato il sesso quasi soltanto come prestazione. E allora, quando il corpo non risponde più nello stesso modo, pensiamo che il sesso sia terminato. Ma il sesso è anche intimità, pelle, desiderio, gioco, tenerezza, curiosità. Anzi, magari a una certa età succede perfino una cosa interessante, cioè meno fretta, meno bisogno di dimostrare, meno ansia da prestazione, più conoscenza del proprio corpo, no? Questo mi piace, questo no, aspetta, resta, no? E quindi quella cosa lì penso che sia una cosa meravigliosa, no? Cioè, uno dice a volte, quando vede due adolescenti, no, che stanno insieme, dicono alla loro età fanno queste cose, e alla fine lo dici anche quando vedi magari due persone più anziane, ma l'affettività non ha una data di scadenza, c'è qualcosa di tenero lì dentro, non è soltanto voglio dire la possibilità che due persone abbiano cura di loro stesse. A noi alla fine diciamo spesso, alla fine conta avere qualcuno che ti tenga la mano, è vero, ma magari quella mano ogni tanto vuole anche andare un pochino più giù, no? E va bene, perché il sesso non è soltanto giovinezza, è anche una delle forme possibili con cui due esseri umani dicono: sono ancora qui, ti vedo e mi piaci, il mio corpo è cambiato, il tuo anche, ma possiamo ancora incontrarci. È una cosa che ti fa stare sul presente, una presenza che può essere carezza, può essere un orgasmo, può essere una notte insieme, perfino un amore nuovo, perché magari il corpo invecchia, ma il bisogno di essere toccati, riconosciuti, desiderati, qualche volta no, e non c'è niente di ridicolo, semmai è una delle prove più belle che la vita, finché c'è, continua a voler essere vita.
3: A 25 anni dovresti essere abbastanza grande da capire queste 6 verità. La maggior parte delle persone, però, non capisce la sesta fino ai 40. 1. La vita migliora del 100% quando nessuno sa nulla di te. 2. Non dovresti accettare consigli da persone che non vivono la vita che vorresti vivere. 3. Le persone ti mostrano sempre chi sono. Devi solo dare loro tempo. 4. Devi essere abbastanza intelligente da creare le tue opportunità. Non aspettare che siano loro a venire da te. 5. Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. Se vuoi essere libero, devi agire. 6. Avrai sempre dei problemi. Avrai sempre qualche tipo di conflitto nella tua vita. Devi imparare a goderti il viaggio mentre li risolvi. C'è bellezza in tutto ciò che viviamo. Devi solo modificare la tua percezione. Puoi piangere nella tempesta o ballare sotto la pioggia.

0: Allora, l'altro siamo un gruppo di venete, ma il gruppo delle ragazze, del signore, che ascoltiamo Radio 24, siamo contro tendenza della nostra regione. Però ragazzi, voi altri non dovete metterne a zanzara che l'ora è. L'avevo capito sì o no? Mi voglio Ruffini qua, a sta ora qua. 18:30 che sta Ruffini. Se avevamo capito sì o no, Sir Cairo e company, eh? Direttori, vari, a noi altri è tutto il nostro gruppo. E siamo tante, ma tante, perché siamo tre associazioni, capito? Bon.
1: Comunque, e si dice cascina, diglielo a quello di traffico.
2: Little by little, questi erano gli Oasis. Allora, noi siamo quasi in chiusura, però chiudiamo con una bella speranza anche trombante, Fioretta. Quando si smette di fare l'amore? Mai?
3: No, però è molto importante illudersi che si possa fare ancora. È molto bello giocare a sognare. Come diceva il grande maestro Strasberg, tutto ciò che puoi sognare lo puoi ottenere, per cui una bella scopata te la sogni, e anche se non puoi, anche se tu la puoi fare, tu la sogni, e non mi ha detto tu possa fare a 102 anni, perché a 102 anni è che tu fai. Allora, però è molto importante illudersi, la vita è bella perché, diceva un amico mio, è avariata, no, è varia, perché per molte è avariata. Perché chi sbaglia? Sbaglia quello che se la prende.
2: Certo.
3: Ma che te la prendi? Mettiti a ridere, è tutta una buffonata.
2: Dottore, come vogliamo chiudere?
4: Ma che il sesso può cambiare sicuramente la grammatica. Più diventiamo grandi, più cambieremo la modalità di

0: esprimere questo sesso. E poi è bello perché, come ha detto bene, cioè tu, sì, noi la viviamo fino alla fine. Il 75% dice, tra i 65 e gli 85 anni, dice che è felice della sua attività sessuale, è solo cambiata la grammatica, magari è cambiato solo il modo di cercare l'intimità.
1: Ma
0: e noi
1: volete mettere una stretta di mano col tuo compagno, o la testa appoggiata sulla sua spalla, che è una delle immagini più belle, due anziani che
2: aspetta
1: hanno...
2: Aspetta, che volevo salutare Giancarlo da Brescia, un'ora e mezza ci aspetta, c'ho 20 secondi. Giancarlo da Brescia, Giancarlo, ci sei?
3: Ciao, con piacere, immenso piacere per parlare con te, Paolo. Sei
2: 20
3: grande.
2: Secondi, Giancarlo, solo per salutarti, ecco, perché poi c'è effetto estate. Scusami, ma oggi ci siamo.
3: Io ti sento molto volentieri, sempre, ma sempre, e gradirei moltissimo che tu continuassi questa
2: lo so. La notizia è che lunedì torna Cruciani e Parenzo. Grazie,
3: sì,
2: tesoro.
3: Perdonami, vorrei farti una semplice domanda. La domanda è questa: qual è la fonte della vera essenza del tuo essere?
2: Qual è? C'hai una risposta?
1: Si chiama anima.
2: Anima. Fioretta Mari dice anima, Giancarlo.
3: Ecco, l'hai toccata in pieno. Facci
2: sempre. Grazie. Ti voglio bene. Continua a seguirci. Ragazzi, io devo chiudere. Grazie, Fioretta. È stata un'esperienza meravigliosa. Sì. L'ultima frase a te. Vai.
1: Cercate di prendere la vita più serenamente e non pensate alle cose negative, perché l'universo vi rimanda indietro la negatività. Pensate positivo.
2: Giuseppe Lavegna, grazie.
0: Grazie.
2: Fioretta Mari, grazie.
1: Grazie a te.
2: Noi ci sentiamo alle 18 domani in diretta su Radio 24 e ricordate che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
4: Ruffini, oh bellino.
5: Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
6: Cosa?
5: Scopare.
7: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
8: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia. Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz. Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna. Merz è in difficoltà, la replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
11: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus

0: Superandi lascia pochi dubbi su questa, ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una fiaba di Rodari. Pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani. Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky, tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba in Giordania. Notizia smentita da Reuters, che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta, l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
3: Ad agosto l'inflazione torna a correre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi tre anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crescita è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
4: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord, Gianluca Pini. L'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo, con attenzione ai territori del Nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo Unite Ratappe monitorato monitorato dai servizi sociali.

0: chiusura allo sport con il calciomercato che ha chiuso i battenti.
1: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sarr dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo ufficializzato, il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pur ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica vi portiamo con noi in Abruzzo. E allora, comincio io nel dirvi che il giro parte da Aielli, un piccolo borgo dove però le stelle hanno una funzione molto importante, perché c'è un osservatorio astronomico attorno al quale ruotano molte attività, e poi anche i murales hanno davvero uno spazio particolare. Da Aielli ci trasferiamo a Civitella del Tronto e quindi siamo al confine con le Marche, e anche qui vi racconteremo il perché di questo nome. E poi ancora entreremo nel Parco Nazionale della Maiella, uno dei tre parchi nazionali che vengono ospitati nella regione Abruzzo. E poi l'ultima tappa della seconda parte a Chieti, al Museo Archeologico La Cittadella. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì, noi partiamo dal cuore dell'Appennino alla scoperta dei percorsi di Hermes legati ad un'antica leggenda. Sono 29 itinerari ciclabili ad anello che toccano 26 comuni e 5 province, con Teramo comune capofila, un progetto di riqualificazione territoriale nato per rigenerare i comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. E poi andiamo sul mare, sulla costa dei Trabocchi, queste antiche macchine da pesca costruite sulle palafitte protese sull'acqua che caratterizzano il litorale abruzzese, dove si può pedalare su una delle più belle ciclabili d'Italia, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, 42 km su un antico tracciato ferroviario, esempio concreto di riconversione intelligente del territorio. Silvio, invece tu dove ci porti?
3: Eh sì, chiuderemo anche oggi camminando, lo faremo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un cammino di 270 km che si nota tra la costa adriatica, le colline olivetate, Maiella, Gran Sasso, e il percorso segue antichi itinerari di pellegrinaggio tra abbazie, eremi e anche i borghi tutti da scoprire. Poi invece lasceremo questo lungo cammino per scoprire due percorsi di trekking, potremmo dire facili. In prima battuta il Canyon dello Scoppaturo, siamo a Campo Imperatore, e questo trekking ci farà insomma entrare in paesaggi da western. E poi ci spostiamo a Fara San Martino, un luogo famoso per la pasta ma anche per la spettacolare gola ai piedi della Maiella. Qui si cammina veramente tra pareti rocciose con passaggi molto stretti e monasteri e rupestri che poi scopriremo incastonati nella montagna.
1: Non ci smentiamo mai, come avete sentito sono tantissime le proposte anche questa settimana, venite con noi.

0: Sottovalutata questa regione, non lo diremo mai abbastanza, eppure l'Abruzzo ha veramente tutto, dalle montagne più alte degli Appennini al mare ai parchi nazionali. E poi storia, architettura e stelle. Sì, le stelle, perché per esempio ad Aielli c'è un osservatorio astronomico tornato protagonista nella vita di questo borgo. Il sindaco è Enzo Di Natale.
1: Provincia dell'Aquila, quindi area interna, proprio al centro della regione, dai, più o meno.
0: Per che cosa è famosa Aielli?
1: Da un po' di anni è famosa per il museo a cielo aperto che abbiamo realizzato e quindi tanti murales a tema universo. A tema universo perché abbiamo un osservatorio astronomico incastonato all'interno di una torre medievale del 1300 e quindi ci è venuta l'idea un po' di anni fa di creare un museo a cielo aperto, appunto, che richiamasse le origini, l'identità del paese, quindi quelle radici che parlano di universo, perché tra i nostri cittadini più illustri c'è un astrofisico che è morto a inizio Novecento e era un astrofisico, un docente di astrofisica all'Università di Palermo e era direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo anche.
0: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, diciamo questa area dove si trovano questi murales si chiama proprio Borgo Universo.
1: Esatto, sì, il nome del festival che è iniziato nel 2017, in cui abbiamo fatto i primi murales, è proprio Borgo Universo. Poi da quello che era un festival di street art è diventato a tutti gli effetti un museo visitabile tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, libero, quindi gratuito. Con possibilità però ovviamente di fare dei tour guidati con una cooperativa di comunità di ragazzi che è nata proprio in questi anni.
0: Di quanti murales stiamo parlando?
1: Più o meno 50 ormai.
0: E il festival comunque si svolge, si tiene ogni anno?
1: Sì, il festival ogni anno, siamo arrivati alla 10ª edizione, quindi quest'anno sarà la 10ª edizione e ogni anno il periodo è sempre tra fine luglio e inizio agosto, quindi un weekend di quel periodo e come ogni anno appunto è un festival in cui si parla tanto di astronomia, in cui si fanno lezioni di astrofisica, osservazioni e in cui si fanno murales sempre a tema universo.

0: Ci descrive adesso un pochino di più invece Aielli, anche se ovviamente i murales e anche il discorso che ruota attorno all'osservatorio è centrale ed è tutt'uno con Aielli.
1: Sì, assolutamente. Aielli, come dicevo, aveva un osservatorio astronomico che però diciamo era un po' spento e quindi l'abbiamo riattivato, però come tutti i paesi dell'entroterra abruzzese, dell'area interna, era un paese che soffriva uno spopolamento, una perdita di popolazione giovane e quindi cercava in qualche modo di resistere e noi diciamo con questa iniziativa abbiamo provato a contrastare questo trend e abbiamo cercato di rivitalizzare un po' il paese.
0: Ci sono altri appuntamenti durante l'anno oltre al festival attraverso i quali

0: Cercate anche un po' di attirare l'attenzione del visitatore?
1: Da qualche anno abbiamo degli eventi anche nazionali, abbiamo una bellissima a proposito, ecco, di natura e di montagne, di sentieri. Abbiamo una corsa che è, diciamo, un respiro nazionale, si chiama la Sirente Bike Marathon, che appunto prende il nome dalla montagna più importante che è il Sirente. E è un evento in cui ogni anno appunto partecipano centinaia di sportivi di mountain bike, e è un evento appunto che ormai ha un respiro nazionale, quindi quello è un altro punto importante, un'altra data importante della nostra offerta. E poi ci sono svariati eventi che si organizzano durante l'anno, dalla Sagra degli Gnocchi alle feste patronali, oltre Borgo Universo, che è appunto il festival di street art e astronomia che si tiene ogni anno. Sunday morning
2: brings the dawning. Da Aielli ci spostiamo a nord, al confine con le Marche. Civitella del Tronto porta nel nome la sua cifra. Con noi l'assessore al turismo Riccardo De Dominicis.
3: Siamo in provincia di Teramo, in particolare proprio sul confine, appunto, tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno.
0: Che storia ha Civitella del Tronto? Intanto il nome, perché Civitella?
3: Beh, Civitella deriva appunto dal latino essenzialmente, iniziata come Civitella, Civitas, ma chiaramente Civitas appunto è borgo, diciamo, incastellamento, ha diverse origini come nome, insomma.
0: E che storia ha questo borgo?
3: Inizia un periodo preromano, ci sono già alcuni ritrovamenti preistorici addirittura sul nostro territorio. Ma diciamo così, già in epoca romana, proprio sull'attuale borgo di Civitella, c'erano delle cave romane dove appunto si cavava un nostro travertino, particolarità appunto di Civitella, che veniva utilizzato nella vicina Teramo, all'epoca chiaramente Interamnia, come città romana, appunto come cava. Da questo pianoro, che è stato appunto scavato nel tempo, si è formato chiaramente nel tempo le varie fortificazioni.
0: Ci racconti un po' Civitella, nel senso che faccia conto che non, chi l'ascolta non ci
3: Certo.
0: sia mai stato, per cui se lei dovesse proprio prenderci per mano e accompagnarci, che giro farebbe?
3: Allora, innanzitutto per far con un'immagine cercare di far capire a chi ci ascolta cos'è Civitella, fate presente che è un enorme transatlantico incagliato a 600 metri sul livello del mare, ai piedi di due bellissime montagne. Da lì chiaramente ha subito queste fortificazioni appunto per la posizione in cui si trova, prima Angioine e poi chiaramente Aragonesi e Spagnole. È una delle fortezze più grandi d'Europa. Fortezze spagnole più grandi d'Europa, parliamo di circa 25.000 metri quadrati di fortezza, quindi insomma una struttura molto, molto imponente a livello militare, che però appunto ha questa particolarità che al di sotto di essa c'è questo borgo bellissimo e fa parte appunto del club dei borghi più belli d'Italia. All'interno del borgo chiaramente ci sono tantissime chiese, ma soprattutto vie da visitare sempre più belle, tra cui una abbastanza famosa, la Ruetta, che è una appunto d'Italia, una delle vie più strette d'Italia.
0: Immagino che derivi da questo il fatto che, come mi diceva, lei è assessore al turismo e alla fortezza.
3: Beh, sì, allora noi siamo chiaramente un piccolo comune e la fortezza chiaramente è un bene comunale molto molto molto importante, quindi va da sé che da sempre c'è una persona, un assessorato appunto dedicato alla gestione di questa fortezza che è molto complessa chiaramente. Diamo molto molto attenzione chiaramente a una struttura di questo genere.
0: La fortezza è visitabile.
3: Assolutamente sì, 365 giorni all'anno, e tra l'altro cade proprio a fagiolo perché stiamo terminando abbiamo praticamente terminato un grosso lavoro di restauro durato quasi 4 anni, che appunto adesso ridarà ai turisti la visibilità la possibilità di vedere

0: tanti luoghi che prima erano inaccessibili. Quindi tra quest'estate, diciamo così, sarà possibile visitarla nella sua totale interezza.
1: C'è un punto della fortezza che secondo lei vale più la pena rispetto ad altri?
0: Ce ne sono tanti, ripeto, sono 25.000 metri quadrati. Se proprio devo sceglierne uno, nella parte finale di questo transatlantico, così per scherzo, c'è appunto un punto per vedere particolarmente bello, che c'è un'apertura sui Monti Sibillini particolarmente mozzafiato.
1: Senta, assessore, l'ultima domanda. Ci sono degli appuntamenti durante l'anno particolari?
0: Allora, ce ne sono diversi. In particolare c'è un momento di tutto il borgo, chiaramente non soltanto della fortezza, il borgo di Birra, che è un evento turistico che porta circa 40-50 mila spettatori in circa una settimana all'interno del nostro piccolo borgo. Però quest'anno, come appunto dicevo, invece saranno tanti gli eventi, perché la fortezza adesso con questi spazi riaperti, si riaprirà finalmente anche a delle attività artistiche e spettacoli soprattutto, quindi in qualche modo diventerà un piccolo teatro all'aperto essenzialmente, in cui ci saranno spettacoli sia teatrali che musicali. Quindi durante tutta l'estate ci sarà un calendario molto, molto fitto, che però al momento non è stato ancora annunciato, quindi non posso svelare ancora il tutto.
1: Gran Turo seconda parte, siamo in Abruzzo, regione in cui la natura è grande protagonista. Ospita tre parchi nazionali, tra questi il Parco della Maiella. Ce lo racconta il commissario straordinario, il professor Lucio Zazzara.
2: Il parco è praticamente nel cuore della regione, si sviluppa, diciamo, longitudinalmente più o meno da una distanza abbastanza ravvicinata dalla costa, diciamo 30 km, fino all'interno. È abbastanza grande perché è una superficie di 75.000 ettari e comprende i massicci della Maiella e del Morrone, che sono massicci piuttosto particolari perché sono ricchi di ambienti diversi, sia da un punto di vista strettamente biologico, se vuole, ma anche da un punto di vista storico-etnologico. Anzi, questa è una particolarità del parco, che questo parco comprende un territorio che è stato dalla più remota antichità sempre molto antropizzato. Comprende 39 comuni, circa una cinquantina di nuclei abitativi. Diciamo, il tutto è molto integrato, diciamo che c'è sempre stata un'azione derivante dalla presenza dell'uomo, ma del tutto compatibile con la natura dei luoghi.
1: Dato che questo ambiente, questo parco ha, come dire, caratteristiche diverse al suo interno, le farò fare un po' più fatica nel descrivercelo, perché vorrei capire un po', anche dal punto di vista della flora, quali sono le caratteristiche del parco.
2: Il parco ha una ricchezza biologica abbastanza unica, nel senso che questa varietà di ambienti ovviamente lo rende adatto a tutta una serie di essenze, insomma, quindi di aggregazioni e tutto quanto. Bisogna dire che è un parco che comprende delle zone abbastanza basse, che ancora oggi sono coltivate, ma insomma, che poi comprende delle praterie che erano in uso anche agricolo fino quasi a 2000 metri, per moltissimo tempo, fino a qualche decennio fa. Oggi tutto questo rappresenta una molteplicità di ambienti, una biodiversità che lo rendono molto attrattivo, perché c'è una grande varietà, come dire, c'è una grande fenomenologia legata alle stagioni e legata alle diverse essenze, insomma, che vanno dalle latifoglie, foglie, le conifere, ai prati, eccetera, eccetera. È un territorio molto interessante perché è un territorio non strettamente selvaggio, almeno secondo il

0: concetto che noi abbiamo, le dicevo prima, perché è un territorio in cui molte coltivazioni, presenze vegetali, presenze animali e anche profilature proprio del suolo sono il risultato, sempre, le dicevo prima, di questa presenza umana continua, mai finita, almeno da 500.000 anni ad oggi, quindi praticamente dall'apparire sul territorio europeo dei primi uomini. E questo praticamente rappresenta una continua scoperta, perché in qualche modo tutto è derivante da questa dialettica che c'è sempre stata tra uomo e natura.
1: Invece, dal punto di vista degli animali, qual è la popolazione?
0: Anche qui abbiamo una grande varietà che va dai grandi predatori, che sono l'orso e il lupo, fino, insomma, attraverso una molteplicità di specie, fino alle specie più minuscole, più piccole, e diciamo c'è sempre una grande attenzione in questo senso. Anzi, il nostro parco è il primo in Italia ad aver avuto il riconoscimento delle proprie strutture veterinarie, che sono state riconosciute come la prima clinica veterinaria mirata sulla fauna selvatica. Questo ci porta ad operare un po' in tutta Italia. I nostri tecnici si muovono per seguire specie come le nostre un po' in tutti i territori in cui nascono delle criticità.
1: Senta, dal punto di vista dell'accoglienza per il visitatore, secondo lei qual è forse il punto, o magari il sentiero, o comunque diciamo il luogo che più dà il senso del parco, di questo parco?
0: Guardi, noi abbiamo tanti chilometri di sentieri attrezzati e segnalati, e anche, diciamo, referenziati con satellite, quindi che sono facilmente utilizzabili pure quando diventano un po' più impegnativi. Abbiamo ben 1500 chilometri circa. Diciamo che il turismo escursionistico sta cambiando molto, come lei saprà certamente, e si sta sviluppando un turismo che non considera né la montagna come una palestra, mi permetta di dire, cioè dove muoversi e basta, né la montagna come un'esperienza esclusivamente naturalistica. È un turismo molto curioso proprio di quel rapporto tra uomo e natura, che vuole capire le situazioni, vuole racconti, vuole che il camminare corrisponda anche a delle narrazioni significative. Tant'è vero che, per esempio, negli ultimi anni abbiamo puntato a realizzare dei cammini. Molto importante è il cammino di Celestino, anzi il cammino grande di Celestino, che è un cammino che segue praticamente le orme del Papa Santo del Medioevo, e che si snoda attraverso ambienti naturali ma fortemente integrati con opere dell'uomo, con luoghi significativi anche per la produzione di pensiero, pensiero filosofico, pensiero religioso. Noi, per esempio, abbiamo tutto un sistema di eremi che non sono soltanto dei luoghi di ritiro. Quindi, con i nostri centri storici, numerosissimi monumenti che sono sparsi per il territorio, le numerose tracce che derivano da questo peregrinare legato a una certa interpretazione del senso religioso. E lei capisce, è un territorio ricchissimo di suggestioni, ricchissimo di ambienti che rivelano anche in maniera sorprendente delle presenze, delle opere umane che sono veramente molto rilevanti. E vanno dalle cose più semplici, che sono magari alcune grotte, magari con pitture rupestri, a cose assolutamente importanti, come per esempio il complesso dell'Abbadia di Sulmona, che è stata la sede più importante del sistema celestiniano, che è un monumento ancora poco conosciuto, ma assolutamente ricchissimo di architettura e di qualità architettonica.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte.

0: Dopo una serie piuttosto variegata di ridisegni di questo progetto che si sono succeduti nel corso degli anni, proprio sulla cima dell'altura che domina Chieti e che nell'antichità era appunto l'acropoli della città di Taete, nel 2000 viene inaugurato il nostro museo, che è collocato in un edificio secondo me stupendo, progettato dall'architetto Ettore De Lellis e finalizzato sia alla tutela, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico dei templi e dell'anfiteatro, che alla tutela ed esposizione dei reperti che in questo sito sono stati direttamente recuperati e ai quali si sono poi aggiunte le collezioni di Vincenzo Zecca e anche le risultanti degli scavi dell'Antiquarium Teatino e di tutta l'area archeologica di Chieti, che è molto ricca. Il nostro museo è quindi collocato all'interno del complesso archeologico che ha appunto come nucleo l'anfiteatro romano. Ed è un museo espressamente dedicato all'archeologia solo della città, perché si concentra sull'esposizione della storia del sito della città di Teate, da cui poi è sorta l'attuale Chieti, che era stata fondata dai Marruccini e successivamente conquistata dai Romani.
1: Grand Tour a ruota libera.

0: Si narra che Hermes, figura mitica e custode di queste terre, fuggì verso le vette del Gran Sasso alla ricerca dell'erba miracolosa. Non era solo un viaggio di fuga, ma una missione per risvegliare l'anima dell'Appennino centrale. Ed è la leggenda che ha ispirato un progetto, quello dei percorsi di Hermes, con l'obiettivo di trasformare il cicloturismo in un motore di rigenerazione per i territori colpiti dai sismi del 2009-2016. Siamo nel cuore dell'Appennino, in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera dedicato all'Abruzzo. Siamo con Alessandro Ricci di Borracce di Poesia e ideatore dei percorsi. Buon pomeriggio Alessandro.
1: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
0: E allora, che cos'è questo progetto?
1: Sì, come dicevi, è un progetto per la valorizzazione del centro Italia attraverso il cicloturismo, quindi anche di riqualificazione territoriale, tant'è che il progetto è stato finanziato dal PNRR. È un progetto a cura di EcoTouring, con capofila il comune di Teramo e con Confesercenti Abruzzo. Esatto, i percorsi sono stati tracciati da Borracce di Poesia e dalla cooperativa Il Bosso.
0: Dove ci troviamo innanzitutto? Io ho detto nel cuore dell'Appennino centrale, ma siamo a cavallo tra più regioni?
1: Sì, siamo a cavallo di più regioni, parliamo di 29 itinerari, 26 comuni, attraverso 5 province e 3 regioni, quindi Abruzzo, Lazio e Marche. I percorsi sono ad anello e sono stati realizzati su tracciati già esistenti, quindi strade a bassa intensità di traffico, sterrati facili, inciclabili già presenti. Quindi possiamo dire che Hermes attraversa e supera anche i confini amministrativi per ritrovare un po' l'unità culturale dell'Appennino centrale. Siamo quindi in Abruzzo, nel cuore selvaggio del Gran Sasso e della Maiella, nelle Marche si assaporano la dolcezza delle colline, i borghi della Rinascita, e nel Lazio si attraversano le terre di Amatrice e i sentieri della memoria. Va anche detto che il progetto è servito da bike station, che sono appunto i punti di partenza dei percorsi, dove è possibile prendere e noleggiare le biciclette tutte elettriche a pedalata assistita, e punti sosta lungo il tracciato, che viene così anche caratterizzato e identificato da queste aree.
0: Dicevamo, Alessandro, sono 29 percorsi, 26 itinerari, 5 province,
1: sì.
0: Quindi tanta carne al fuoco, diciamo, ma aiutaci ad orientarci, dacci qualche pennellata.
1: Sì, sono tante le curiosità, insomma, che si incontrano lungo il percorso. Partendo dal comune capofila del progetto, quindi appunto Teramo, il comune di Teramo ha 3 itinerari, tra i quali anche uno che potremmo definire fra l'urbano e il naturalistico, poiché il percorso segue la ciclabile nel cosiddetto parco fluviale, che è un polmone verde della città di Teramo. È molto bello il giro di 38 chilometri intorno al lago di Campotosto, che è il più grande lago artificiale d'Abruzzo. Passando a storia e archeologia, incontriamo il percorso a Scoppito in provincia dell'Aquila. Qui c'è una curiosità davvero

0: interessante. Infatti si passa nei pressi del cosiddetto ponte nascoso, cioè il ponte nascosto, che ha questa storia. Secondo lo storico Tito Livio, addirittura Annibale, dopo la battaglia del Trasimeno, e siamo nel 217 a.C., si dirige verso Amiternum. Ed è pertanto davvero affascinante ipotizzare che Annibale, con i suoi elefanti, sia transitato su questo ponte nascosto, già esistente, per dirigersi verso Amiternum, che è questa antica città italica, le cui rovine sorgono a circa 11 km al nord dell'Aquila. Altre curiosità, sempre dal punto di vista archeologico, c'è cioè il percorso di Campli, siamo in provincia di Teramo, e qui passiamo vicini alla necropoli di Campovalano, che conserva delle tracce di vita dalla preistoria all'età del bronzo, e che i percorsi attraversano luoghi anche abbastanza selvaggi e in un certo senso remoti, quindi con un invito a scoprirli in bicicletta. Siamo nel territorio di Rocca Santa Maria, qui adesso invece, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in un percorso fra boschi, pascoli e natura incontaminata. Qui abbiamo delle curiosità, come dire, eterogenee. Infatti, lungo il percorso si incontra un monumento dedicato ad una formazione partigiana che in questi boschi vide operare addirittura un gruppo di 1600 uomini. E ancora, sempre lungo lo stesso percorso, si intercetta, si passa a fianco ad una coltivazione di genziana autoctona abruzzese, quindi un progetto di agricoltura eroica portato avanti da un'imprenditrice locale insieme al parco, per coltivare i fiori di genziana, dalla cui radice appunto si ricava il celebre liquore, che è uno dei simboli d'Abruzzo.
1: Bene, allora, tantissimi spunti per viaggi. Dove troviamo le informazioni?
0: Su hermesbike.it, e peraltro è in arrivo un'app da utilizzare per vivere direttamente il territorio, come pure è in arrivo la segnaletica fisica che caratterizzerà questi percorsi.
1: Grazie allora Alessandro Ricci di Borracce di Poesia. Ciao!
0: Ciao, grazie, buona giornata.

0: mare. E dal cuore dell'Abruzzo ci spostiamo sulla costa, dove troviamo uno dei percorsi ciclabili più iconici d'Italia, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, e pedaliamo lungo un ex tracciato ferroviario tra riserve naturali, vecchie torri di avvistamento e profumo di salsedine.
1: Che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà.
0: Ci accompagna in questo viaggio Ludovica Casellati, direttrice di viaggiinbici.com, esperta di cicloturismo e anche presidente del Green Road Award, il premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie più belle d'Italia. Ludovica, buongiorno e benvenuta, ciao!
2: Buongiorno, ciao Alessandra!
0: Tu ti occupi da tantissimi anni di cicloturismo, hai pedalato su tantissimi percorsi, ma io so che questo lo ami particolarmente, perché?
2: Ma lo amo perché l'ho visto nascere, e quando nel 2015 è nato proprio il Green Road Award che citavi, l'Abruzzo, regione sì, che noi abbiamo sempre considerato un po' di passaggio, no? Non abbiamo mai apprezzato come forse riusciamo a fare invece oggi, e ha presentato quel progetto di una ciclovia che andava da Martinsicuro a San Salvo, però era un progetto ancora non completo, per cui gli abbiamo assegnato una menzione speciale nel 2015, sperando poi potesse essere ultimato, e nel 2021 ha vinto proprio l'edizione di quell'anno, il Bike to Coast, devo dire la prima regione che riesce a realizzare un percorso che proprio attraversa tutta la costa grazie a questa ex ferrovia che è stata arretrata e quindi ha consentito di avere quasi, diciamo, su tutta la lunghezza, tranne qualche piccolo tratto, una ciclovia su sede propria, quindi si pedala in sicurezza. La parte più bella e più affascinante è proprio quella della Costa dei Trabocchi.
0: Perché è così affascinante?
2: Innanzitutto la parte della Costa dei Trabocchi è quella più a sud, da Ortona a Punta d'Erci si arriva fino a Vasto. I trabocchi sono delle vecchie macchine da pesca, fate conto che sono delle palafitte ancorate da un ponte di legno alla costa, alla spiaggia, e servivano proprio per pescare. Si possono trovare una trentina lungo tutto il percorso, sono state recuperate. Alcune sono visitabili perché sono quasi dei piccoli musei, altre sono diventate anche dei ristoranti molto belli, perché immaginatevi pranzare proprio sul mare, pied en l'eau, come si direbbe, proprio sopra l'acqua, e quindi offrono anche uno spettacolo alla vista quando si pedala lungo questa via verde, ed è qualcosa di meraviglioso, perché come dicevi sì, si sente questo profumo perché sei sul mare della salsedine, a un certo punto la sabbia diventa anche dorata, e queste macchine da pesca offrono proprio una vista molto suggestiva.
0: Dicevamo, sono circa una quarantina di chilometri che fanno parte poi della Bike to Coast, che è un percorso più lungo. È tutto in sede protetta o ci sono delle criticità per quanto riguarda il percorso sulla costa teatina?
2: Beh, ci sono delle piccole criticità che andranno risolte. Devo dire che il grande lavoro è stato fatto qualche anno fa in occasione del Giro d'Italia, che è partito da lì. L'Abruzzo ha investito su questa infrastruttura proprio promuovendola grazie anche al Giro d'Italia, e quindi ha colmato, c'erano delle gallerie che non erano ancora agibili, c'è questo tratto ad Ortona che esce un po' dalla Bike to Coast ma rientra, però devo dire che nonostante queste piccole deviazioni merita davvero di essere pedalata.
0: Ludovica, abbiamo detto che è un percorso che è stato premiato con l'Oscar Italiano del Cicloturismo, il Green Road Award, il premio continua, siamo arrivati alla 11ª edizione.
2: Siamo arrivati all'11ª.
0: E si avvicina il giorno della premiazione.
2: Si avvicina perché il giorno della premiazione sarà il 19 di giugno, quindi lì premieremo le ciclovie più belle d'Italia del 2026, e lo faremo a Sanremo, lungo un'altra ciclovia, quella che ha vinto la scorsa edizione, che è davvero ha delle caratteristiche molto simili, sempre a strapiombo sul mare, quindi anche questa ciclovia che adesso ha aggiunto ulteriori pezzi perché si estende fino ad Imperia, e loro hanno intenzione di continuare a lavorare per poter consentire proprio di pedalare tutto quel tratto di Liguria, e sarà davvero anche questa l'occasione per vivere il mare e la bicicletta in maniera divertente. E poi Sanremo, insomma, Sanremo è anche la città della canzone.
0: Sanremo e Sanremo,
2: io dico
0: insomma.
2: Sempre Sanremo e Sanremo, e non solo, ma viene voglia di cantare quando si è in bicicletta. E lo abbiamo fatto anni fa quando abbiamo pedalato la ciclovia di Puccini e abbiamo fatto così, dicevamo, cantavamo le arie di Puccini, invece qui canteremo e ci divertiremo a pedalare cantando le canzoni leggere italiane, la musica leggera italiana.
0: Allora, grazie, appuntamento il 19 giugno per sapere chi sarà la vincitrice quest'anno. Grazie Ludovica Casellati, ciao.
2: Grazie, ciao Alessandra.
3: Grand Tour a passo libero.

0: Ed eccoci qui pronti ad incamminarci alla scoperta dell'Abruzzo, lo facciamo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un viaggio a piedi che già insomma dal nome ci racconta che faremo correre i nostri passi nel Pescarese, in particolare tra la costa adriatica e le montagne, toccando paesaggi molto diversi tra loro, perché si toccano le pendici della Maiella, le colline olivetate e anche insomma il Gran Sasso orientale. Un cammino di 270 km diviso in 13 tappe che raccontiamo oggi in compagnia di Alberto Longo, presidente dell'associazione che promuove e gestisce appunto questo progetto. Buongiorno Alberto.
1: Sì, salve.
0: Innanzitutto, cosa ha acceso il desiderio di costruire questo lungo itinerario in Abruzzo?
1: Allora, intanto il desiderio è stato quello di mettere in rete il territorio, perché è un territorio ricco comunque di paesaggi, di natura, ma anche di tanti luoghi spirituali e di cultura. Quindi è sorta così, diciamo, l'esigenza anche da parte delle 32 municipalità che ne fanno parte di fare rete, insomma di fare sistema e di farsi conoscere tutti insieme. Quindi non più ognuno coltiva il proprio orticello, ma bensì mettersi insieme per poter, come dire, produrre un prodotto turistico appunto che sia spendibile, riconoscibile e anche attraente per scoprire il nostro territorio.
0: Ecco, parlando di abbazie, si parte da Manopello, non a caso diciamo, no?
1: Sì, Santa Maria della Buona precisamente, che è una delle 6 abbazie del Pescarese. Il nostro progetto insiste appunto su questi cenobi, il primo è Santa Maria della Buona, poi c'è San Liberatore a Maiella, San Clemente a Casauria, San Bartolomeo della Nora, Santa Maria di Casanova, per concludersi a Santa Maria dell'Agua a Moscufo. Quindi è un cammino che è quasi un anello, sperando in futuro di poterlo fare, che comunque, come hai detto tu, è lungo 270 km in modalità trekking, 295 in modalità bike, e appunto attraversa 32 municipalità che sono la maggior parte della provincia di Pescara.
0: Appunto è un lungo cammino che possiamo però vivere anche spezzettando, quindi in diversi momenti e tappe. Quali sono i luoghi invece che caratterizzano in modo particolare questo viaggio a piedi, a parte sono quelli che abbiamo appena citato?
1: Allora, il nostro ha un nome religioso, perché comunque va a toccare un pochino tutti gli aspetti della spiritualità del pescarese. Ricordo infatti comunque le abbazie, ma ci sono anche 2 santuari, che è quello del Volto Santo di Manopello e San Nunzio Sulpizio, ci sono gli oratori, che sono quelli della Madonna della Croce di Pietranico e quindi anche quello di Alanno, e in più ci sono anche gli eremi, che sono sulla Maiella, ma comunque il tutto poi viene, come dire, attraversato da un paesaggio di pregio, da tanta natura, e quindi il visitatore, il camminatore, non solo cammina in natura, ma cammina anche tra la tanta cultura che comunque può trovare sul territorio. E i borghi storici.
0: Sì, si cammina per lo più su sentieri preesistenti o avete fatto anche un lavoro magari di riscoperta, di riconnessione di tracciati antichi che magari collegavano appunto questi monasteri tra loro?
1: Allora, dapprima si è fatto un lavoro di ricognizione sulla carta per individuare percorsi, quindi poi si è andati sul luogo per vedere la fruibilità, la fattibilità, quindi alcuni percorsi erano già preesistenti, altri sono stati predisposti tramite dei ripristini che sono stati necessari per poterli riaprire sostanzialmente, per poter poi rendere questi percorsi fruibili.
0: E le abbazie che incontriamo sono visitabili?
1: Sì, sì. Sono assolutamente visibili e saranno accompagnate anche da una cartellonistica turistica. Infatti stiamo predisponendo, e siamo alla conclusione di questo, di poter fare dei pannelli di tappa che dividono, quindi di chiusura a inizio tappa, ma anche della cartellonistica turistica con delle targhe monumento che si troveranno poi sui monumenti principali, dove tramite il percorso si può collegare allo strumento informatico, che è quello del sito del Cammino delle Grandi Abbazie, ma comunque del sito navigabile, per avere maggiori informazioni sul luogo che si sta visitando.
0: Ci sono anche delle accoglienze organizzate?
1: Sì, abbiamo fatto questo lavoro di appunto di ricognizione anche tra tutte le attività, gli operatori locali con cui abbiamo fatto anche delle riunioni, quindi sul sito già sono presenti tutti i vari operatori presenti sul territorio, chiaramente poi ci saranno quelli convenzionati dove si potrà avere una scontistica o comunque si potranno avere servizi aggiuntivi per i camminatori che desideranno poi visitare quella struttura.
0: Ecco, chi sono infine insomma le persone che scelgono questo cammino, da dove vengono, cosa cercano lungo
1: Allora, noi appunto parlando della fiera Fa la Cosa Giusta abbiamo incontrati tanti del nord Italia ma anche stranieri che comunque hanno il desiderio di poter scoprire il nostro territorio e comunque viverlo in, a pieno, no? Ma comunque anche dal punto di vista enogastronomico, perché comunque l'Abruzzo ha anche questa risorsa che è quella dell'enogastronomia e che comunque accompagna tutto il resto, insomma.
0: E quindi insomma questo è il nostro racconto in breve del cammino delle grandi abbazie, dei luoghi sacri del Pescarese. Per approfondire potete fare riferimento al sito www.caminoabbaziepescaresi.it. grazie mille ad Alberto Longo, buon cammino.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie a voi.

0: E a questo punto lasciamo il lungo cammino per scoprire un paio di percorsi di trekking che possiamo percorrere appunto in Abruzzo. Ci spostiamo sull'altopiano di Campo Imperatore, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per scoprire il Canyon di Scoppaturo, un luogo che potremmo dire sembra uscito da un film western e che raccontiamo oggi in compagnia di Andrea Frani, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Andrea.
1: Salve.
0: Allora, innanzitutto parlavo di film western non a caso, raccontaci un po' che luogo è questo.
1: Allora, il Canyon dello Scoppaturo si trova nella zona della piana di Campo Imperatore e appunto lì

0: hanno girato delle scene del film, lo chiamavano Trinità. Quindi tant'è che da un lato del canyon si trova una specie di piccolo sperone dove hanno girato la prima scena e hanno lasciato appunto una padella che veniva usata appunto nella prima scena, una padella per fare ovviamente i fagioli con le salsicce, okay. E dall'altro lato del canyon hanno lasciato invece delle capanne che venivano utilizzate per creare il villaggio western del film, che adesso sono tuttora utilizzate però come macellerie tra virgolette. Lì ti vendono carne e prodotti tipici come magari pecorino o arrosticini, e poi ti danno anche uno spazio per cuocertele all'aperto.
1: Quindi questo per la fine del nostro percorso di trekking, lo lasciamo lì. Da dove partiamo invece per scoprire questo canyon?
0: Allora, per scoprire questo canyon io consiglierei di, dato che si tratta di un'andata e ritorno, io consiglierei di partire dove si trovano i rifugi Giuliani e Mucciante, che sono appunto i rifugi creati da queste baracche. Partirei poi verso il canyon e arriverei poi dall'altro lato del canyon per vedere pure lo sperone dove si trova questa famosa padella, e poi al ritorno, tornando indietro, c'è anche la grotta della Valinara dove si dice che vivesse una strega. E poi al ritorno appunto sosta, arrosticini, pecorino e birretta. Okay.
1: Quindi tutto su quello puntiamo. Ecco, ma qual è la storia invece di questo canyon?
0: Allora, dal punto di vista geologico, il canyon è formato da un fiume. In questa zona, che milioni e milioni di anni fa era in realtà sotto il livello del mare, si possono trovare anche dei fossili, denti di squali preistorici, e addirittura si possono trovare anche delle pietre nere, e venivano usate appunto negli anni 20, c'era questa miniera dalla quale venivano estratte queste pietre per fare appunto l'asfalto e altri prodotti simili.
1: Ecco, tornando a questo luogo, c'è un sentiero, un percorso ben preciso, oppure camminiamo seguendo la nostra curiosità?
0: Allora, il percorso si trova all'interno del canyon, okay. Quindi non ti puoi perdere. Magari all'inizio devi stare attento perché c'è la segnaletica del CAI, e comunque c'è un sacco di tracce GPS, però una volta che trovi l'entrata al canyon, la strada è sempre quella. Una volta superato il canyon, dall'altro lato attraversi la strada e ricomincia sempre una sorta di canyon che ti porta direttamente allo sperone del film, lo chiamavano Trinità.
1: Ecco, a parte arrosticini e pecorino, cosa ti piace di questo luogo?
0: Di questo luogo mi piace assolutamente il silenzio che trovi lì, sembra davvero di stare in un paesaggio extraterrestre. A tratti mi ricorda un pochino pure l'Islanda certe volte, con quelle distese di prateria nel nulla più assoluto. E se ci vai durante i giorni infrasettimanali ancora meglio, perché ti trovi da solo con te stesso e lì dentro a quelle pareti rocciose che si alzano sembra quasi di fare un viaggio poi all'interno di se stessi. È molto suggestivo, veramente.
1: Bello. Poi, insomma, svestiamo i panni del cowboy, ci spostiamo in un altro luogo, no? Sempre in Abruzzo, scendiamo verso la Maiella, verso Chieti, in particolare a Fara San Martino, luogo famoso anche per la pasta. Andrea, qui cambiamo completamente scenario, però.
0: Sì, lì cambiamo totalmente scenario. Parliamo sempre di un canyon, ok? Perché sia lì che qui abbiamo due canyon. In questo caso alla gola di Fara San Martino c'è un passaggio veramente strettissimo nella roccia, molto suggestivo pure questo, e dall'altro lato di questo passaggio nella roccia, che sono solamente 700 metri di camminata dal parcheggio, molto semplice anche per le famiglie, si trova un antico monastero. Io però consiglio sempre alle persone di fare questa attività accompagnati da una guida. E non lo dico perché io stesso sono una guida, ma perché ci dato che c'è un sacco di turismo in questo luogo, ci sono dei punti abbastanza pericolosi che però se una persona va così senza informarsi non capisce, non sa bene come muoversi. Invece con la guida hai molta più certezza di non incombere in incidenti e quant'altro, e soprattutto scopri le particolarità del luogo, ecco, che magari da solo non riesci a immaginare.
1: Rischiamo di perderci qualcosa.
0: Sicuramente. Sì. Prima ancora c'è la sorgente del Verde, un altro luogo molto interessante e suggestivo.

0: motivo. La sorgente del Verde sarebbe la sorgente del fiume Verde che appunto porta l'acqua ai pastifici. Prima veniva usata per lavorare la lana, invece adesso viene usata per fare la pasta, famosa pasta dei pastifici, molto famosa.
1: E da dove partiamo in particolare per questo trekking?
0: Per fare questo trekking io partirei direttamente dal parcheggio delle Gole di Fara San Martino. Da lì c'è proprio un info point, una specie di chioschetto da dove partono appunto le visite guidate, dove si possono anche affittare i caschetti per sicurezza.
1: Ecco, in chiusura, a chi possiamo consigliare questa escursione?
0: Allora, entrambe le escursioni sono adatte a tutti. Sono escursioni molto semplici, poco impegnative. Magari quella del canyon dello Scoppaturo, ecco, non la farei fare a persone troppo anziane o a bambini troppo piccoli, perché sono leggermente più lunghe. Però sono entrambe molto semplici. E se a Fara San Martino soprattutto, che è quella più semplice, io consiglierei sempre comunque di chiamare la cooperativa per la quale collaboro, che è Maiella Coop, perché è l'unica che può fare accedere all'interno del monastero. Senza la visita guidata di Maiella Coop non si può accedere nel monastero.
1: E quindi questo, insomma, in breve le due escursioni di trekking che possiamo dire, abbiamo detto, insomma, facile, possiamo fare in Abruzzo. Per altri suggerimenti potete fare riferimento ai social di Together in Abruzzo e ovviamente cercare anche Andrea Frani. Grazie mille Andrea, a presto.
0: Ciao, buon lavoro.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia. Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz. Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna. Merz è in difficoltà, la replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
2: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una